0: Santos, questo qua è una papera.
1: Questo quello che avrei detto, un bel gol quello di Pedro Gonçalves, migliore dice una papera, vabbè, comunque ha chiuso sul primo palo, sì, Burchi poteva fare sicuramente meglio, però dai, non una papera, un errore, direi papera è un po' cattivo, però Gnonto, insomma, assist e gol, no, cercavamo un po' i motivi per guardare a questa partita con interesse, anche vedere che stato di forma è Gnonto, e io ho la sensazione che a Vanoli piaccia molto, anche se poi nell'ultima partita contro il Napoli credo sia entrato solo nel finale, se addirittura non entrò, però a Venezia entrò in un momento delicato della partita facendo un ruolo, interrompo perché ecco, proprio lo stesso Gnonto era solo in area, ma fuori era gioco, fuori dice gioco. No
0: all'area. Fuori gioco, guardaline non vede, fuori gioco.
1: Eh sì, però Gnonto sta dicendo di no, con un gran sorriso, insomma, lui che ne parlavamo.
0: C'era belli i denti, eh. Presidente Commisso ha scritto potrebbe essere il sorriso più bello di sempre.
1: Va bene, ok.
0: Ha scritto lui, ha scritto.
1: No, ci credo, però ecco, al di là del sorriso, quello che importa è vedere un po' che stato di forma è, vai con la crona perché sono in area.
0: Area di rigore, il traversone dello spagnolo che però stavolta è un po' sbilenco, palla sul fondo. Comunque sì, amici di Radio Firenze Viola, siamo giunti al 13° minuto, anzi entriamo ora nel 14°. Fiorentina in vantaggio 2-0, i gol di Gonçalves al 10° e di Gnonto all'11°, con una Fiorentina che sta chiaramente dominando la partita. Cioè, potevamo aspettarci diversamente tra una formazione di Serie A e una di eccellenza, che comunque sia ha le sue carte da giocare, ma quello che conta è il valore storico di questa sfida e il fatto che la Fiorentina metta nelle gambe dei minuti importanti in vista poi della ripresa del campionato. Ricordiamo la gara di Marassi il 10 di ottobre contro il Genoa. Giacomo.
1: No, volevo semplicemente dire che il Signa è anche reduce dalla prima vittoria in campionato, arrivata ieri nel derby contro la Lastricciana. Citavi tu l'intervento del presidente del Signa, no? Proprio ai nostri microfoni, a Radio Firenze. Viola ci aveva raccontato che sì, avrebbero donato dei cappelli di paglia, quindi come sempre inutile dirlo, e chi ascolta Radio Firenze Viola sa prima le cose, e poi ci ha anche raccontato che ha chiesto proprio alla Lastricciana di spostare il derby che doveva essere tutte le partite dell'eccellenza, oggi si giocano oggi alle 15, hanno chiesto alla Lastricciana di spostare l'evento al sabato, ringraziandoli, ed è arrivata anche la prima vittoria con gol di Dallai, che quest'oggi è in campo, no? O quantomeno io l'ho visto nelle note, ora formazione del Signa chiaramente non la conosco a menadito, però lui è presente, però ecco, insomma, anche per dire il Signa viene da un bel risultato ieri, nonostante questo, insomma, 2-0 per la Fiorentina, e credo che ci sarà da prendere il pallottoliere.
0: Allora, siccome i nostri ascoltatori sono tanti, soprattutto desiderosi di essere coinvolti, è arrivato un audio da parte di uno dei nostri ascoltatori, parte sui cappelli di paglia, e quindi grazie alla regia ce lo sentiamo, vai pure Sara con l'audio.
2: Scusa. Il famoso cappello di paglia di Firenze, a Signa c'era le impagliatrici che facevano i cappelli di paglia, impagliano fiaschi, erano famose, c'è un senso storico di quel regalo, penso, del cappello di paglia dei signesi a Fiorentini.
0: È vero, ringraziamo l'ascoltatore anche per questo cenno storico del cappello di paglia, e credo che anche i colori sociali del Signa, con questo giallo che predomina, sia dovuto alle messi, insomma, alla volontà di omaggiare, no, le ricchezze della terra della zona di Signa, e quindi ringraziamo l'amico che ci ha ricordato questa cosa. Giacomo, dimmi, ti vedo.
1: No, c'è un odore un po' strano.
0: Sì, anch'io.
1: Ah, ecco, ok. Va bene, siamo tutti d'accordo su questo. No, volevo darti due notizie. A parte leggerti il messaggio molto bello.
0: Avrà preso fuoco la paglia, forse.
1: No, non credo, non credo. Oddio, certo, paglia è anche un altro no. Va bene. Comunque, no, ti volevo dire che Norberto Neto è sbarcato in questo momento a Torino.
0: Ah,
1: quindi
0: bello.
1: Diamo questa notizia, anche sarà un portiere della Juventus, non della Fiorentina, tranquillizziamo. Insomma, gli amici all'ascolto, il 37enne era svincolato, va a prendere il posto di Grabara, tanto fu trattato anche da Pradè al tempo, e che poi è andato alla Juventus e si è rotto il crociato, quindi Neto diventerà il portiere della Juventus. E poi ti volevo leggere il bel messaggio di Laura, soprattutto
0: sentiamo,
1: per te Andrea, perché
0: Laura
1: ci scrive 348-7513-933. Ricordiamo in questo momento la cronaca, insomma c'è il Signa che gestisce palla, per chi si sta lamentando raccontate più cronaca,
0: cioè,
1: ragazzi,
0: non è la finale di Champions League,
1: no,
0: ecco.
1: In più ogni azione in cui la Fiorentina chiaramente sta creando qualcosa, o anche il Signa ve la raccontiamo in questo momento, sono a centrocampo. Buongiorno Andrea, ti scrive Laura, ti ascolto come sempre per la tua professionalità, ti seguirei anche se facessi la cronaca di Scapoli Ammogliati. Grazie a Radio Firenze Viola e non ci lascia mai soli.
0: Grazie, grazie a voi e grazie a Laura. Ovviamente ricordo, come diceva Giacomo prima, che c'è il 348 751 3933 per tutti i vostri messaggi scritti e vocali. Come avete visto, i vocali che arrivano li passiamo. Allora, un po' di cronaca, siamo intanto entrati nel 18esimo minuto, 2-0 per la Fiorentina. Seguiamo il Signa che attacca, palla in profondità alla ricerca di Kebe, ma è bravo Vieri a mettersi davanti al pallone, davanti soprattutto al centravanti del Signa, per far sfilare il pallone dalle parti di Christensen, fin qui mai impiegato il portiere danese. Palla adesso per Cianciulli, classe 2008, che oggi gioca con i più grandi. Sfera in profondità per Pellegrino, Pellegrino accelera, vede Dodò che si sovrappone sulla destra, Dodò entra in area, crolla a terra, c'è un fallo ravvisato sia dall'arbitro che dal guardalinee, punizione per i Viola dal limite dell'area, lato corto di destra dell'area di rigore, siamo a sinistra rispetto a dove difende i pali Borchi, portiere del Signa, non protagonista in positivo in occasione del raddoppio della Fiorentina. Seguiamo quindi gli sviluppi di questa punizione per la squadra Viola sul pallone. La batte o Cianciulli o Chimenez, no, la batte forse Cianciulli, sì, che tra l'altro è un rigorista, eh? Un rigorista, l'anno scorso ne ha battuti tanti, l'ho seguito con attenzione al Viareggio, dove la Fiorentina ha trionfato poi in finale contro il Rijeka, e insomma, lui fu uno dei giocatori più importanti di quella edizione del Viareggio. Forse non va Cianciulli ma va Gnonto, no, si allontana Gnonto, va proprio Cianciulli, il tiro deviato, palla sul fondo, calcio d'angolo, ci ha provato Sassi, Cianciulli, palla che è stata deviata e va sul fondo, calcio d'angolo per la Viola, se ne incarica Marco Brescianini, gara che è arrivata al 19esimo, 2-0 per la Fiorentina. E ci sono, buongiorno, salutiamo anche Giada Di Stefano con l'ottimo Duccio accanto a lei che stanno seguendo la partita. Corner battuto corto, Brescianini costa al centro, di testa salta Vieri, palla deviata ma va sul fondo senza troppi pericoli per quanto riguarda il portiere Borchi. Che ti aspetti, Giacomo, da questa partita, al di là poi di questo punteggio che è già ampiamente in discesa? Insomma, ci sta facendo vedere una Fiorentina padrona del campo, c'è una disparità di valori in campo abbastanza netti. Salutiamo anche l'amico Massimo Cremasco che è qui accanto a noi in tribuna. Insomma, che cosa ti aspetti da questa partita?
1: Intanto proseguiamo i tuoi saluti a tutto.
0: Conosco tutta la tribuna.
1: Esatto, cioè potremmo fare sera. Ti lascio la crona perché sono in area. No, niente. Passaggio sbagliato da Pedro Gonçalves, che mi aspetto, insomma, lo dicevamo prima, essere uno dei protagonisti. Ci ha già dimostrato quella che poi forse è la sua qualità migliore, cioè saper segnare con una facilità disarmante, perché tu hai detto...
0: Aspetta, c'è Gnonto che la mette al centro e per evitare quei peggiori, De Ferdinando la mette in calcio d'angolo, vai.
1: No, dicevo, insomma,
0: anzi, rimessa laterale, scusa.
1: La capacità di segnare di Pedro Gonçalves ancora si è visto poco, si è visto con il Pisa e con il Signa, insomma, i due gol, quindi finora poca roba, quindi è veramente molto presto, però è abbastanza impressionante, perché tu hai detto un bellissimo gol, perché a vederlo poi il tiro non era neanche così entusiasmato, oppure come il gol del Pisa, col Pisa, e si è infilato al 7, è stato un tiro raso terra e si è infilato all'angolino, però era tutto storto, arrivava in corsa e veramente impressionato un po' la facilità. Pellegrino
0: si mangia il 3-0, Pellegrino, bella azione di Dodò sulla destra, palla messa al centro, Pellegrino di prima intenzione, sarebbe venuto veramente un bellissimo gol, ha calciato, palla alta sopra la traversa.
1: Guarda, e tra l'altro dopo il discorso su Pedro Gonçalves sarei arrivato su Dodò, perché insomma c'è questa situazione anche legata al mercato, legata a quello che succederà in vista della prossima estate, ma anche in questa stessa stagione sul fronte del brasiliano, che insomma ieri l'altro ha fatto il classico post criptico per forse mandare anche un messaggio, no? Alla Fiorentina gli ha detto: te, se ti alleni per bene hai qualche chance di giocare, se non ti alleni vedremo che cosa succederà nel tuo futuro, ma conviene a tutti e tu comincia ad allenarti in maniera seria. E questa partita, che è un allenamento e quindi il punteggio conta, ma fino a un certo punto, è anche per capire lo spirito, mi sembra che si stia applicando, insomma ha guadagnato un buon fallo, diciamo, e ovviamente non c'è la tensione delle grandi partite, però fin qui direi un buon Dodò, anche se siamo al 22esimo, però sulla fascia destra sta spingendo, ora lo vedo con le mani sui fianchi, ma insomma
0: è già stanco.
1: Credo che sia già stanco, credo si stia semplicemente riposando, però ecco, Pedro Gonçalves e Dodò, secondo me, sono i due osservati speciali. Fin qui hanno dato entrambi buone sensazioni. Poi siamo al 22esimo, scusami, e quindi ancora di tempo ce n'è.
0: Oh, allora, calcio d'angolo per la Fiorentina, il secondo consecutivo. Siamo alla sinistra di Borchi, il cross ancora di Brescianini, Ranieri di testa, la deviazione Gnonto, poi clamoroso il salvataggio sulla linea di porta su Pelle.

0: che mette in profondità per Chimenez, marcato stretto da due giocatori del Signa, poi João Mario Brescianini, pare che giunta al 23esimo, Brescianini per Gonçalves, Cianciulli, Vieri, Fiorentina con una manovra avvolgente, Dodò, l'apertura in profondità per Pellegrino che mette a terra il tiro dell'ex Parma. Bella questa coordinazione dell'argentino, la coordinazione era stata bella perché l'aveva stoppata di petto. Aspetta, ho detto la coordinazione, arriva, riceve la palla, stop di petto, la calcia, poi ha calciato male, palla alta sopra la traversa. Perché devi essere critico?
1: Ma così, tanto per creare un po' di polemica in questa giornata di festa, no? Perché è il terzo errore di Pellegrino e naturalmente non si valuterà da questa partita, però ecco, ha calciato alto per la seconda volta un tiro e non era così complicato, ecco, mettiamolo così. Poi se era liberato bene, se l'era stoppata bene, però ecco, forse la coordinazione al momento del tiro ha fatto un po' difetto.
0: Attenzione, ancora la Fiorentina, Dodò, il cross, mette fuori il Signa, poi interviene Cianciulli, Sassi. Grande Sassi che però si vede respinto il tiro, ancora Cianciulli interviene in maniera decisiva per recuperare il pallone, adesso c'è Brescianini che recupera la sfera, Brescianini per Cianciulli. Cianciulli è veramente l'uomo d'ordine di questa squadra, è la figura alla quale sono affidate poi le impostazioni del gioco, è il regista, insomma è il sostituto di Fagioli e di Ulai che sono entrambi in nazionale. Chiaramente non può farlo Brescianini che ha ben altre caratteristiche, ancora Brescianini però in possesso della sfera, si accentra, palla per Gonçalves, giochi di prestigio, Cianciulli non ha uomini vicini, allora si appoggia alla difesa, il classe 2008, ancora Cianciulli servito da Ranieri con le scarpette rosse, il talento di Montella, lo scambio con Brescianini che però non riesce, lo recupera il Signa ma ritrova la sfera con Chimenez che va al tiro dalla distanza, palla alta, sopra la traversa, insomma si gioca una porta sola, Giacomo, ce lo potevamo attendere.
1: Assolutamente sì, è un po' un'esercitazione attacco contro difesa, ce lo potevamo attendere, insomma è una squadra di eccellenza, il Signa peraltro ha giocato ieri e che peraltro insomma arriva qui non con le motivazioni della grande partita, vero è che anche la Fiorentina non è che e giochi diciamo al massimo, insomma vedo soprattutto Jimenez un po' passeggiare, poi ha comunque ottime qualità, però ecco non vedo diciamo la tensione delle grandi occasioni. Detto questo, sì, ti volevo leggere un paio di messaggi prima, se
0: certo.
1: Eccoci l'azione del Signa, a ricordare siamo anche su YouTube,
0: sì,
1: naturalmente
0: sì,
1: non diciamo senza immagini del campo, ma perché non è una questione che ci riguarda, però comunque vi possiamo raccontare anche su YouTube quello che sta succedendo. E poi abbiamo
0: la gente su YouTube scrive, ma non si vede, si sente, basta. Certo, grazie al cappello di paglia, nel senso, non ha nessuno. Allora, chiariamoci subito, lo dico perché ci saranno un sacco di ascoltatori adesso collegati. Nessuno, nemmeno la Fiorentina, trasmette la partita sui suoi canali, nessuno, per cui se la volete sentire dovete collegare con noi, se non siete collegati non so come possa arrivarvi questo messaggio,

0: arrivano due amici da campi. Uno è Chris, fa riferimento insomma a quell'episodio dell'odore, abbiamo sentito, e segnala come anche il fumo passivo possa creare dei problemi. Va bene,
1: infatti,
0: noi registriamo.
1: Siamo già un po' straniti io e te, ecco.
0: Esattamente. E poi Mattia da campi invece un bel messaggio: è bello vedere la mia squadra in cui alleno giocare contro la mia squadra del cuore, con un cuore viola. Mattia da campi, forza Fsigna e Fiorentina.
1: Fammi dire una cosa: prima della partita ho visto il tecnico dell'Under 17 Enrico Cristiani, che era giù a bordo campo. Dovete sapere che Enrico Cristiani, che è arrivato alla Fiorentina da qualche anno, ha a lungo lavorato al Signa, è stato allenatore per tanti anni al Signa, quindi prima della partita ha salutato un po' tutti i presenti con ovviamente tanta felicità di vedere insomma, i colori che per tanto tempo ha rappresentato impegnati in un amichevole così di spessore. Abbiamo avuto un inconveniente tecnico poco fa, la linea si è interrotta per pochi istanti, ci scusiamo, ma d'altra parte sono cose che capitano. Intanto la Fiorentina

0: in profondità con Pellegrino. Pellegrino supera anche Borchi, però è defilato sulla destra, il cross al centro, calcio d'angolo, deviazione decisiva di Chebe, e quindi altro corner per i Viola. Pellegrino lo vorresti vedere un po' più attivo?
1: Sì, poi ripeto, quello abbiamo già detto prima, cioè che, voglio dire, non si giudica da queste, De Gregori diceva, non si giudica da, va bene, ok, lasciando fare le citazioni, insomma, non si giudica da questa partita il valore di Pellegrino, però, insomma, ha sbagliato già 3 gol, non lo vedo un atteggiamento proprio centratissimo, però, insomma, non sappiamo neanche come stanno, visto che poi Vanoli li sta spremendo, no, in questi giorni con doppi allenamenti, quindi ci sta anche che sia un po' affaticato. Naturalmente in questo momento l'attacco è tutto su di lui, perché Beto è con la Guinea-Bissau in nazionale.
0: Si
1: dovrebbe dire così, e tra l'altro abbiamo scoperto.
0: Guinea cosa vuol dire?
1: Cosa vuol dire Guinea? Non lo so, però sai,
0: non
1: perché...
0: Non lo so, l'ho scritto Francesco Benvenuti, vuol dire a terra dei neri, l'ha scritto lui.
1: Aspetta, c'è il Signa in area della Fiorentina, con si incartano un po', però i calciatori del Signa restano in attacco. Dodò direi che respinge un cross e evita il peggio, però sì, riparte in contropiede Dodò, quindi ora è 1-4, quindi non so che cosa potrà fare il brasiliano, ecco, si è fermato. Va bene, terra dei neri, si chiama Bissau per la capitale che...
0: Attenzione alla Viola che va in contropiede. Gnonto, serve in profondità Pellegrino, il tiro fuori, esterno della rete, siamo alla mezz'ora.
1: Nel caso Pellegrino è evidente, sì. Questo mi sembra evidente, insomma, e Pellegrino è grosso e piotta, stiamo scherzando naturalmente, però è il quarto gol fallito, ora lo vedo un po', parte stanco.
0: Allora, lo vedo
1: però...
0: bello, allora, se posso dirti la mia, lo vedo bello carico come una zampogna, nel senso che mi pare, forse per la struttura fisica, che questi allenamenti tosti portati avanti in settimana con Vanoli lo abbiano... decisamente fiaccato. È una conseguenza naturale quando lavori con così tanta intensità in settimana e fai doppie sedute, mi pare bello pieno, bello stanco, ecco, non grasso, non sovrappeso, non sto dicendo questo assolutamente, anzi, con tutti i lavori che stanno facendo è impossibile avere un filo di grasso, però diciamo che appesantito, questo sì, dai carichi di lavoro. Allora finisce qua il primo tempo, magari sono 3 tempi, non ce l'hanno voluto dire. Ora cercheremo di capire, ecco, ci fa sapere lo speaker che è finito il primo dei 3 tempi da 30 minuti, quindi questa è una novità assoluta, non sapevo che la Fiorentina avrebbe strutturato così l'amichevole, per cui io direi che ci possiamo prendere, se sarete d'accordo, però qualche minuto e basta, perché non penso sarà un intervallo lunghissimo, qualche minuto e basta di pubblicità, ma poche cose, perché poi ci sarà la seconda parte di partita di questo Fiorentina-Signa, e quindi linea alla regia, linea Sala Mastro Simone, e poi torniamo sul risultato di 2-0.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci qua, ben ritrovati dal Viola Park, proprio mentre sta per iniziare il secondo dei 3 tempi con i quali si distribuisce e organizzata questa amichevole tra Fiorentina e Signa. Non ci sono cambi né da una parte né dall'altra, questa cosa mi riempie di gioia, caro Giacomo Galassi, perché siccome devo fare il tabellino per La Nazione, il giornale col quale collaboro, e fare i cambi del Signa mi avrebbe reso la vita molto difficile, quindi per fortuna non ci sono costituzioni. Oh, intanto ricordiamo a Flavio Ognissanti che suo padre non è un vetraio, quindi non vedo attraverso di lui, quindi si può sedere. No, sto scherzando, lo salutiamo, l'amico Flavio che è qua presente con noi in tribuna stampa, con Pellegrino che manovra il primo pallone di questo secondo dei 3 tempi, poi l'azione che si sviluppa sulla fascia destra.
1: È un altro Pellegrino, si vede.
0: È un altro, nel senso che suo fratello è cambiato.
1: No, è cambiato, si vede dal volto, secondo me aveva bisogno di una pausa dopo i gol falliti nel primo tempo. Sarei pronto a scommettere segnerà in questi 30 minuti.
0: Bella palla di Pellegrino per Gnonto, proprio lui Gnonto con una sforbiciata in calcio d'angolo, un giocatore del Signa che al primo minuto della ripresa evita il tris viola. Ricordiamo che siamo sul risultato di Fiorentina 2 Signa 0, le reti di Gonçalves al 10° e di Gnonto all'11°. Nel giro di 2 minuti la Fiorentina ha chiaramente indirizzato la partita. La Fiorentina che nella seconda parte di questo Match attacca nella porta opposta rispetto a quella del primo tempo, presumo che nel terzo tempo riattaccherà di nuovo nella porta più vicina a noi. Manova adesso Insigne, palla al piede con il numero 8 Giuliani ancora che serve Coppola, il capitano della squadra, ancora Coppola, siamo sulla tre quarti di campo, Viola cerca un compagno libero, lo trova nel numero 3, De Ferdinando sulla fascia destra, colpisce in pieno Dodò, allora palla subito recuperata dai Viola con Jimenez che serve Gonsalves per Gnonto sulla fascia sinistra, ancora Alex Litz si accentra, palla per Gonsalves, bella palla per Jimenez, tu per tu con Borchi, grande parata del portiere del Signa che evita il 3-0, però si è mangiato il gol?
1: Insomma, grande parata, ma perché era lì, nel senso che poteva stare fermo, non muoversi, e Jimenez l'avrebbe centrata. Direi più un errore di Jimenez, che ti ho detto, a me mi sembra tra quelli che sta affrontando questa amichevole un po' più con uno spirito, diciamo, più di divertimento, ecco, che proprio come un vero e proprio test, diciamo, ha centrato Burchi a tu per tu, però insomma va bene, chi se ne frega.
0: Attenzione alla Fiorentina che va sul fondo, il cross dalla sinistra di João Mario, palla deviata, primo corner della ripresa al terzo minuto di gioco, ricordiamo 2-0 il punteggio che sta maturando. Se ci seguite su Radio Firenze Viola dovete essere consapevoli che siete sull'unico media che sta trasmettendo questa amichevole Fiorentina-Signa, perché la Fiorentina non sta dando il match sui suoi canali, non ci sono altri emittenti, e quindi se volete siamo noi che ve la raccontiamo soltanto con la nostra voce, intervallando il tutto con qualche battuta e insomma qualche freddura per stemperare. Però ecco, se volete capire un po' che sta accadendo al Viola Park questa mattina, ci siamo noi e basta, quindi vi invitiamo anche a far proseliti con i vostri amici di tifo, compagni e parenti per collegarvi con noi. Brescianini sulla fascia destra, Brescianini sul fondo per Jimenez, il cross dello spagnolo che centra in pieno un avversario, ancora Jimenez però in possesso della palla, ricordiamo rispetto al primo tempo non ci sono stati cambi in casa Fiorentina e in casa Signa, ricordiamo le formazioni delle due squadre, la Viola che gioca con il 4-2-3-1 con Christensen tra i pali, Dodò, Ranieri, Vieri, João Mario in difesa, poi Cianciulli, Brescianini a centrocampo, Jimenez, Gonsalves e Gnonto, i tre trequartisti alle spalle di Pellegrino, il centravanti. Risponde il Signa con Borchi, poi De Ferdinando, Chebe, Noviello, Nencini, Capacci, Giuliani, Coppola, Tempesti, Flacchi e Lombardi, mentre il passato proprio il presidente del Signa, che ha salutato il collega del Corona, si sono presi un po' per le mele per il successo del Signa nel derby con la Lastrigiana. E poi attenzione alla Viola con Pellegrino che con questa mezza ciofeca prova a impegnare il portiere Borchi, niente da fare. È tornato il Pellegrino del primo tempo, Giacomo.
1: Sì, ma io continuo a credere in questo tempo segnerà, me lo sento. Sai che cosa mi colpisce un po', naturalmente, per quanto possa colpire in una partita del genere? Che sulla sinistra giochi João Mario, perché comunque Valdepeñas lo hai a disposizione, no? Lui è in panchina, mentre Christensen gioca e De Gea invece non è neanche in panchina. Quindi non lo so, tentativo di Vanoli di provare a vedere se João Mario effettivamente può essere il sostituto di Valdepeñas, non credo, perché nel caso c'è l'opzione del centrale.
0: Guarda,
1: bloccato
0: delle prove di João Mario a sinistra, ho in mente la gara di Roma, esordio nefasto di Fabio Grosso sulla panchina Viola in campionato, dove la Fiorentina ne prese 4 e João Mario non ne beccò nemmeno una, ora c'è proprio un tiro del portoghese che si era accentrato, ma nulla da fare. Io credo che la Fiorentina debba rimanere con Valdepeñas e Vieri ad alternarsi, può mettere all'occorrenza secondo me Ranieri, che il terzino sinistro l'ha fatto per una buona parte della sua carriera, anche se ora si è voluto in centrale, e poi se nessuno dei due convince a gennaio si va sul mercato. Però secondo me saranno mesi decisivi per Valdepeñas, cioè deve dimostrare l'ex Real di valere la Fiorentina, di valere la maglia al titolare della Fiorentina, che se così non fosse mi pare scontato che si debba andare a cercare un sostituto. Jimenez fa il diavolo a 4, la mette al centro, nessuno riesce però a deviare, né Pellegrino né Gnonto, però la palla arriva da João Mario che la mette fuori incredibilmente, mamma mia, aveva tutto lo specchio libero al sesto minuto di questo secondo tempo. Ricordiamo, sono tre tempi da 30 minuti, vi racconteremo una gara da 90 minuti complessivi, ma non suddivise in due da 45, ma in tre tempi da 30. Siamo soltanto al settimo minuto del secondo tempo. Il risultato resta fissato sul 2-0 per la Fiorentina, che sta battendo il Signa con le reti di Gonçalves e di Gnonto. Proprio il Signa adesso fa sua la sfera con Flachi, il figlio d'arte, che serve in profondità. Lombardi perde però il pallone malamente. Allora la Fiorentina con Cianciulli, con ordine, riconquista campo e geometrie, palla adesso in profondità per Dodò. Dodò vede che parte Pellegrino sulla sinistra, però è molto bravo il centrale Noviello a intervenire sul centravanti argentino, a soffiargli la sfera, però ancora Viola in possesso della palla con Gnonto, che serve Joao Mario si accentra per Gonçalves per Dodò. Dodò una prateria davanti a sé, vediamo cosa fa il brasiliano. Dodò ancora lui, vede Jimenez che va sul fondo, Jimenez sulla destra, la di rigore, marcato stretto l'ex Bormuth Brescianini, il tiro no, adesso sì, ma rimpallato poi Gonçalves, c'è ancora lui, la conclusione centrale parata da Borchi. Insomma, partita non qualitativa, ecco.
1: Ecco, Laura, no, all'inizio aveva detto che ti avrebbe seguito anche una radiocronaca di Scapoli ammogliati. Ecco, forse la Fiorentina non è Scapoli, perché comunque qualcosa sta
0: magari
1: facendo.
0: Qualcuno è sposato, quindi no, è Scapolo.
1: Inteso naturalmente come, certo, giocare, diciamo, un po' così, un po' alla bene e meglio, però insomma, mi sembra che stia facendo parecchia accademia la Fiorentina, si sta divertendo. È incredibile si stia ancora sul 2-0 e basta, perché la Fiorentina credo abbia avuto 15 occasioni, qualcosa del genere, e tra l'altro sul tiro in precedenza di Brescianini, che secondo me era anche direzionato verso la porta, a deviarla era stato Dodò, che era rimasto un po' indietro dopo la sortita offensiva.
0: Oh, allora, ora la Fiorentina prova ad andare sul fondo, ma viene murato Gnonto sulla sinistra. Vi do conto anche del fatto, intanto c'è un cambio, che alle ore 13 esordirà in campionato la Fiorentina femminile, lo farà a Sesto San Giovanni contro l'Inter. Sono arrivate anche le formazioni ufficiali del match, a breve vi diamo anche conto delle scelte di mister Pignone Sarz. Primo cambio per il Signa, entra in campo con il numero 15 Dallai, ed esce un giocatore che purtroppo non ho riconosciuto, perché non la lavagnetta luminosa Tempesti, quindi primo cambio del Signa, fuori Tempesti e dentro Dallai era quello del Tintinnino la sua signora, no? Film laureati, non so se l'hai mai visto, eh? Sì. Del grandissimo film, con questo studente che prova a passare l'esame in modo truffaldino, offrendo un regalo al professore che non ci casca. Va bene, grandissimo film di Pieraccioni. Allora, prima nel tema Firenze, insomma, visto che siamo su Fiorentina Signa.
1: Soprattutto Dallai è l'autore del gol, no, che ha deciso il derby ieri con la Lastriciana.
0: E vai.
1: Vedevo un attimo, al di là di ricordare il 3487513933 per i messaggi alla nostra casella dei messaggi, anche un po' la conversazione si era sviluppata su YouTube, perché va bene la partita, ma in tanti vedo che stanno commentando la notizia poi riportata stamani da Repubblica, che vorrebbe in questo momento i dirigenti della Fiorentina, nello specifico Fabio Paratici, alla ricerca di una nuova meta per il ritiro estivo, visto che nelle ultime due stagioni, insomma, sono state abbastanza complicate.
0: Ora mi fai perdere la pazienza, perché questa notizia molto interessante che leggiamo su Repubblica l'ho scritta io ieri su Firenze Viola, quindi tu non leggi i miei editoriali, caro Giacomo.
1: Va bene, ma io ero partito dalla notizia di rassegna stampa di mattina, di stamani.
0: C'è anche il mister Cristiani, lo salutiamo, ex gloria del Signa, lo ricordiamo.
1: Bene, quindi insomma, no, vedo che ferve la discussione su questo. Andrea, insomma, se vuoi rispondere, visto che poi ne è scritta anche su firenzeviola.it, come ho ampiamente letto nella giornata, bravo, di ieri, che non era la mia unica giornata libera della settimana e che quindi ho preso per stare con la famiglia.
0: Io non ne ho di giornata libere, quindi.
1: Va bene, no, ma se spiegavo il perché, magari mi poteva aver perso, spiega ai nostri amici se effettivamente è una possibilità.
0: Allora, il punto è che la Fiorentina, quando ha inaugurato il Viola Park, non ha mai avuto una partenza stagionale a modo, per dirlo in fiorentino, cioè ha sempre faticato, non solo quest'anno, non solo l'anno scorso che andò ancora peggio, era successo già con Palladino, che vinse la prima partita alla quinta giornata di campionato, aveva sofferto come un dannato ai playoff di Conference, lo ricordiamo, contro la mitica Accademia Puskas, ma anche Vincenzo Italiano nel primo ritiro estivo al Viola Park, stagione 23-24, era a porte chiuse, se vi ricordate, perché il Viola Park non aveva l'agibilità, soffrì nei playoff contro il Rapid Vienna, nelle prime partite contro il Genk, il Ferencváros, se non mi sbaglio, in conference. In campionato fece 4 punti nelle prime 3 partite, insomma, non partì benissimo, per cui secondo me, per quello che ho capito io e hanno anche capito i colleghi di Repubblica, evidentemente la pulce nell'orecchio che questo ritiro a 40 gradi al Villa Park non è un'idea così intelligente è arrivata, e quindi secondo me stanno tutti organizzandosi per gestire in modo diverso il ritiro della prossima estate, il che non vuol dire che non si fanno niente al Villa Park. Da quello che so io, la prima parte del ritiro, quindi si parla dal 10 di luglio fino alla fine del mese di luglio, si va in località più fresche, non so se in montagna, non so se in Austria, non so se in Inghilterra, ma sicuramente non qua. E poi nel mese d'agosto, quando comincia la stagione vera e propria, sperando che la Fiorentina l'anno prossimo abbia, che ne so, un playoff di qualche cosa a livello europeo o magari da preparare qualcosa di importante, si allena qua al Villa Park, quindi comunque un po' di caldo lo trova. Però la gestione delle prime settimane della preparazione estiva, da quello che ho capito io, dovrebbe essere fatta dall'anno prossimo altrove. Questo è un convincimento che ha il direttore sportivo Paratici in primis, del quale si è convinto anche Paolo Vanoli, perché sia l'anno scorso c'era stata proprio una preparazione sbagliata secondo me, ma anche quest'anno secondo me Grosso l'ha fatta pure bene, ma la squadra è stata trovata non in discreta condizione fisica, e mi permetto di dire che anche la primavera che ha lavorato qua al Villa Park è partita male, forse anche per questo motivo qua, non solo perché è giovane, perché insomma non ha un tasso qualitativo particolarmente alto, ma perché insomma questa preparazione estiva ha condizionato. Quindi mi fa piacere che anche Repubblica ci venga dietro, perché questa notizia l'abbiamo data noi ieri, cioè ieri, l'editoriale che è uscito ieri notte su Firenze Viola, e vedo che anche con i nostri ascoltatori ne danno conto, ecco. E che cosa dicevano loro, Giacomo? Erano contenti oppure no?
1: Beh, più che altro si domandavano dove potrei, cioè partito questo... il toto ritiro per
0: a Moena, no, perché c'è il Genoa.
1: Sì, che ha rinnovato, no, di recente l'accordo. Vabbè, di soluzioni ce ne sono, ma soprattutto, no, si sta ragionando anche, conoscendo un po' Fabio Paratici e le sue influenze, di andare all'estero, magari appunto in Inghilterra, che già anche tu, oltre alla Fiorentina, ha vissuto nelle ultime due stagioni, ma diciamo un po' così a tempo perso, 10-15 giorni al massimo. L'Austria, dove invece andai io, a parte quest'anno si è giocato un amichevole con Real Madrid, ma vabbè, è stata semplicemente una giornata. Invece io ricordo il secondo anno d'italiano, quello di Jovic e Cabral, il primo di Jovic e Cabral, andammo in Austria un paio di settimane, però anche lì
0: dopo Moena, tra l'altro.
1: Dopo Moena, ecco, sì, anche lì infatti non era il ritiro principale, quindi insomma, via al toto ritiro, ognuno proponga la sua. Io continuo a dire la betone, secondo me, per distanza e temperature, perché no? Però insomma, c'è chi dice la Miata, come fu un tempo. Ma
0: c'è caldo anche alla Miata, non come a Firenze, ci mancherebbe altro.
1: Ma il problema, Andrea, non è tanto il caldo, è il troppo caldo, e soprattutto il fatto è, a causa di questo troppo caldo, se devi fare i due quando fai il doppio allenamento, cioè spesso, soprattutto inizio stagione, devi fare a distanza di troppe ore l'uno dall'altro, e quindi i tempi di recupero, i tempi anche di valutazione del recupero viene un po' meno. Quindi insomma, alla Miata è vero che ci sarebbe caldo, ma la mattina e la sera, insomma, sì, potresti farlo, non alle 9 del mattino, alle 11.
0: E soprattutto, come mi ha detto un caro amico, un grande professionista come Stefano Fiorini, preparatore atletico professionista, tra l'altro ex Fiorentina, il Villa Park ha tantissime comodità logistiche per le strutture, per lavorare, palestra.
1: Vanoli ha appena tirato un grido che credo abbiano sentito anche per l'appunto dal Monte Amiata. Ma o con Dodò o con Brescianini, qui sulla fascia destra, solo per dire, scusa Andrea se ti ho interrotto, e stiamo parlando di questa anche perché la partita in questo momento sembra veramente
0: terrificante,
1: sì, perché non c'è neanche più occasione per la Fiorentina, c'è possesso palla al centrocampo, e forse Vanoli ha anche gridato per dare un po' una scossa ai suoi, perché è vero, è un amichevole, però insomma bisogna provare a simulare i ritmi partita, e attualmente sono i ritmi dal ritiro
0: estivo.
1: Aspetta
0: che c'è Pellegrino che va in contropiede, Pellegrino stoppato al limite dell'area, punizione per la Viola.
1: Non era rigore, tra l'altro,
0: sì,
1: però era al limite sulla linea, no? È calcio di rigore, non c'è il VAR, no, diciamolo, e ci sta che in un amichevole magari cerchi di fare un po' la scelta più ecumenica, però secondo me era ampiamente sulla linea dell'area di rigore, però sì, punizione per la Fiorentina.
0: No, stavo citando Stefano Fiorini, preparatore atletico che mi diceva che al di là delle comodità evidenti che può avere un luogo come il Viola Park da un punto di vista logistico, la noia, il tedio, la routine di rimanere chiusi, confinati qua dentro e basta, senza poter andare fuori a fare una passeggiata, un'escursione, cosa che può accaderti in montagna, pesa molto, perché poi alla fine la prestazione in campo, in allenamento, è tutta collegata a ciò che hai in testa. Se sei libero, se sei spensierato, se hai fatto attività diverse, dai anche di più in allenamento. Se invece stai confinato qua dentro, in ritiro, l'aria condizionata, esci fuori, prendi fuoco da quanto fa caldo, giochi soltanto a calcio balilla, a ping pong, a freccette, dopo un po' ti sfasci le scatole, per non dire di peggio. Quindi comunque, seguiamo questa punizione per la Fiorentina sul pallone Gonçalves e Brescianini, 17° minuto, la traversa, il gol, Brescianini su punizione, 3-0 al 17° del secondo tempo di questa sfida. E adesso nuovi cambi per la Fiorentina, entreranno Lezzerini in porta e uno dei giovani, entra Valdepeñas, guarda, finalmente gli Abba. 3-0 comunque per la Fiorentina, direi meritato, Giacomo.
1: Sì, assolutamente, vabbè, non è neanche una questione di merito, è una questione proprio di come dire, dominio del campo, e non può essere altrimenti. Punizione perfetta di Brescianini, perché sfruttando anche il fatto naturalmente che lo stesso Burchi non è che probabilmente sia un portiere di Serie A, forse il tiro era molto lento, devo dire perfetto, perché appunto ha battuto sulla traversa e poi si è infilato in porta con quella parabola. Forse un portiere di Serie A magari più alto, più scattante nei salti, ci poteva arrivare. Però ecco, Brescianini ha battuto la punizione come si deve battere quando di fronte hai un portiere anche giovane e che naturalmente magari non salta alla grande, l'ha messa nell'angolino, e 3-0.
0: Allora, è entrato Valdepeñas al posto, credo, di Jiménez, se non ho visto male, perché vedo João Mario che va a fare l'esterno alto a destra e Valdepeñas che si mette a fare il terzino di sinistra. Quindi 19 minuti del secondo tempo, ricordiamo che sono, lo dico agli amici all'ascolto che immagino saranno gli stessi di prima, magari ce ne sono di nuovi, vi stiamo raccontando il secondo dei tre tempi in cui si articola questa amichevole. Quindi siamo al 18°, anzi siamo nel 19° minuto, a dire la verità, siamo al 19° minuto del secondo tempo e siamo sul risultato di Fiorentina 3-0. Ora c'è Gnonto in area di rigore che dà a João Mario, che va alla conclusione, un tiro orribile che finisce sul pullman del Signa, al di là del tabellone luminoso, segna punti. Comunque 3-0 e gol di Brescianini, questo risultato che sta maturando. Ti lascio un attimo la cuffia che segni una cosa nel tabellino, puoi dire ciò che vuoi, basta.
1: Assolutamente.
0: Che non sia,
1: guarda, saluto Ostantino Nicoletti e mi sta scrivendo anche sul tema ritiro, lui ogni martedì ci ha fatto una testa tanta sul fatto che proprio dirigenti e esperti del settore D hanno sempre segnalato le difficoltà di iniziare al Viola Park. Poi direi che sarà un tema che affronteremo anche nella prossima settimana di pausa, no, in cui siamo anche un po' alla ricerca di temi interessanti del mondo viola. Valuteremo e riusciranno, magari chi dirà ma anche il Milan lo fa a Milanello, anche la Roma lo fa a Trigoria. Ora, stesso Stantino dice sempre, comunque è diverso rispetto a Bagnarripoli, dove io lo posso testimoniare in prima persona, d'estate fa veramente caldo, ma anche oggi noi qui all'ombra stiamo davvero bene, ma credo che in campo insomma il caldo non si nasconda, sempre tenuto conto del fatto che la Firenze è famosa, no, per essere una città in cui si respira in maniera impossibile rispetto anche al resto dell'Italia.
0: Fa buca,
1: c'è un po' di verde, d'estate ci racconti sempre, comunque vento c'è, è il vento caldo dell'estate,
0: sì, sembrano dei phon giganteschi,
1: però sembrano dei phon, ma in realtà poi allenandosi alle 7, alle 9 del mattino te la gestisci, però sei costretto a fare quegli orari e non puoi sviluppare altro. Vai.
0: Va bene, allora nella Fiorentina intanto, come detto, entrati Valdepeñas e Lezzerini, come vi dicevamo poco fa, Lezzerini al posto di Christensen, Valdepeñas al posto di Jiménez, e nel Signa sono entrati un paio di giocatori, non me ne vogliano ma me li sono persi, come direbbe Alan Tonetti, e quindi persi, li menzioneremo, li menzioneremo cammin facendo, perché magari toccheranno il pallone e quindi dirò i cognomi di quelli che sono entrati. Tanto tocca il pallone da Lai, che è stato il primo a entrare, poi Flachi, palla in profondità per Lombardi marcato Seto da Cianciulli, ma è bravissimo il 2008 a togliergli la sfera. Buona prova di Sassi Cianciulli, eh?
1: Sì, più che altro, come dicevi all'inizio, è particolare come si affidino un po' a lui. Devo dire, Brescianini svaria un po' per il campo, cioè in precedenza ha provato anche un cross direttamente dalla destra, mentre Cianciulli resta sempre centrale a centrocampo, no? Per la serie che i numeri comunque nel calcio contano fino a un certo punto, perché comunque si parla di un centrocampo a due, in realtà secondo me il centrocampo è a uno, è Cianciulli, e Brescianini svaria un po' per il campo. Tanto Brescianini, al di là del gol, che vedo tra i più attivi anche per lo spirito, dicevamo, perché non so se hai notato, ma dopo il gol, forse lo stavi raccontando, è andato subito da Vanoli a parlargli di qualcosa e evidentemente non gli torna. Ora non so che cosa possa non tornargli, perché il Signa credo che non abbia superato i sei passaggi di fila in tutta la partita.
0: Però fai cambi, Signa, guarda quanti ne ha.
1: Bene, questo però non conta niente a livello del risultato della prestazione, non è che se fai 10 cambi ti danno
0: una bambolina.
1: No, non vinci neanche quella. Però ecco, no, parlavamo dell'atteggiamento in qualche calciatore, è un po' spirito da fine scuola, direi. Invece Brescianini mi sembra tra quelli più sul pezzo, più concentrati.
0: Allora, entreranno nel Signa il numero 18 e il numero 13, ovvero Rossi e Manetti. E esce il capitano, il grande capitano Coppola, applaudito da tutti qua in tribuna, qua c'è una clac di quelle importanti, per il Signa. Applaude a sua volta il numero 10 del Signa, che va a dare un abbraccio non solo ideale ma fisico anche a chi subentra. Quindi Coppola esce ed entra col numero 13 Manetti, e poi ovviamente altro cambio che verrà fatto a breve, con l'ingresso anche di Rossi. Vediamo un po' chi gli lascerà spazio. Kebe, questo è il numero 4. Ti lascio ancora il microfono che mi segno questi cambi.
1: Benissimo, c'era grande attesa, insomma, sì, per sapere tutti i cambi da parte del Signa, che comunque qualche trama di gioco ha provato anche a metterla in campo, però direi con scarsissimi risultati. Ora io non vorrei essere impietoso e andare su qualche singolo, insomma. Vabbè, poi si fa male anche il raffronto, perché comunque la Fiorentina, che in panchina, ricordiamolo, ha praticamente solo giocatori della primavera, non ha nessun giocatore della prima squadra, però quella che è in campo sono giocatori di Serie A. Ora, a parte Cianciulli, magari qualche calciatore che gioca un po' meno, penso a João Mario, che francamente non mi sta entusiasmando. Io ti ho sentito molto cattivo è troppo, però molto ingeneroso sugli errori, insomma, impietoso, l'ho trovato con João Mario soprattutto, però effettivamente insomma lui, che qualcosa deve dimostrare, perché si deve ritrovare il posto dopo era partito titolare a Roma sulla sinistra, ma comunque col Benevento, anche con Grosso, mi sembrava, no, col fatto anche che c'era la questione Dodò nel giro dei titolari in questo momento, secondo me, con l'esplosione tra virgolette di Jimenez, insomma, João Mario è indietro nella gerarchia, quindi qualche spazio se lo deve riprendere, e l'ho visto un po' sufficiente, ecco, nelle sue azioni. Però ecco, vediamo cosa combinerà in questi altri 30 minuti.
0: Allora, nel frattempo i nostri ascoltatori sono molto esigenti, ci fanno sapere che, insomma, vorrebbero conoscere nel dettaglio il punteggio e i marcatori di questa sfida. Ricordo che siamo giunti al 24esimo minuto del secondo tempo, ma sono tempi da 30 minuti, quindi è un po' una partita cervellotica questa. Comunque sia, siamo in conclusione del secondo dei tre tempi, il risultato è Fiorentina 3, Signa 0. I marcatori sono stati Gonsalves al decimo minuto del primo tempo, Gnonto all'undicesimo minuto del primo tempo e Brescianini al 17esimo minuto del secondo tempo. Ora ci sono gli ultimi 5 minuti del secondo tempo da giocare, poi la linea passerà ancora alla regia, quindi Sara, Mastro Simone, il nostro angelo custode si attrezzi per mandare una fascia di circa 5 minuti e poi racconteremo l'ultimo terzo di partita, il terzo tempo, che non è quello dei rugbisti che vanno a mangiare e bere, o quello che Della Valle introdussero nel calcio con il violet carpet, con le strette di mano a fine partita, ma è semplicemente l'ultima mezz'ora di partita. Mentre intanto c'è un giocatore del Signa che si avventura su Dodò con un dribbling, poi però c'è Ranieri che conquista il pallone, Ranieri per Pellegrino prova a piazzarla in bocca a Borchi, Pellegrino devo dire, con hai presente le mongolfiere? Le mongolfiere quando si alzano devono lasciare a terra quegli enormi sacchi di rena, di cosa c'è dentro, no? Di sabbia, perché devono perdere peso. Ora Pellegrino non è sovrappeso, però mi sembra che abbia attaccate alle gambe delle bisacce, delle zampogne, qualcosa che lo appesantisce questo ragazzo oggi.
1: Sì, io comincio a tremare sulla scommessa che ho fatto con me il sottoscritto. Ma avrebbe detto,
0: secondo me esce, ora esce a fine primo, a fine secondo tempo.
1: C'è ancora 3 minuti e mezzo per segnare per Pellegrino, certo, anche questa era una bella occasione.
0: È zavorrato, ci dicono la regia, è zavorrato.
1: Bene, però ecco, questa era stata veramente liberata in area da Ranieri in maniera ottimale, mentre ti lascio la cronaca perché c'è Valdepeñas in area.
0: Sì, che attacca, mette molto ha segnato Pellegrino su assist di Valdepeñas, 4-0. Il buon Matteo Pellegrino rompe il tabù e adesso partono gli ABBA con Kimme e stavolta è arrivato però puntuale all'appuntamento gol il centravanti argentino, 4-0 dei Viola su assist di Valdepeñas. Valdepeñas ci ha messo poco a attaccare la profondità, andare sul fondo e a mettere al centro questo bel pallone, 4-0, finalmente si è sbloccato anche l'argentino, che però resta zavorrato, io questo lo possiamo dire senza che qualcuno si offenda. Ora, l'altro giorno ho avuto un dissing con un ascoltatore che aveva detto che non dovevo dire che Gnonto è lillipuziano, non lo dirò più, così l'ascoltatore è contento. Spero non si arrabbi se oggi ho detto che Pellegrino è zavorrato, mi sembra un dato di fatto. Comunque dai, se non altro, tornando seri, Giacomo, bella l'incursione di Valdepeñas, perché poi Pellegrino ha dovuto fare un tappino a porta vuota, questa, ma bella l'azione, bella l'azione di Valdepeñas.
1: Assolutamente sì, diciamo che soprattutto sulla sinistra il Signa, insomma, in questo secondo tempo ha lasciato le praterie, però Gnonto, che invece all'inizio era stato tra i più attivi, ha sfruttato il giusto, ma proprio anche come spirito, l'ho visto un paio di volte, aveva tutto libero davanti e ha preferito tornare indietro, quindi insomma lì sulla sinistra c'è ampio spazio per la Fiorentina, è stato bravo Valdepeñas a sfruttarlo, lui che l'avevamo detto, no? Per 5 minuti prima che entrasse in campo avevamo sottolineato come fosse curioso che Vanoli avesse scelto João Mario per giocare sulla sinistra, visto che Valdepeñas anche per età credo che nonostante le temperature possa fare tutti i 90 minuti, è entrato bene in campo, ha fatto un bellissimo assist Vanoli, che tra l'altro avevo visto abbiamo parlato del caro vecchio Bercio, no? Ne aveva tirato un altro nei confronti, però stavolta non ho capito di chi, perché effettivamente i ritmi di questo secondo tempo sono stati veramente blandi. Bene per Pellegrino, ho vinto la scommessa con me stesso, mi regalerò un caffè, credo.
0: Bene. Ah, a proposito, mi devi una colazione, ti ricordi la nostra scommessa?
1: Hai ragione, sì, su due colleghi che secondo me si sarebbero presentati e che oggi presentati. Non si sono presentati, ti devo un caffè o una colazione completa. Non
0: sono curioso di sapere come vergheranno il loro pezzo sul giornale di domani, visto che la partita non la trasmetteva nessuno, ma magari si baseranno sulla nostra radiocronaca, che devo dire è stata fin da inizio gara condizionata da quell'odore di paglia bruciata che, insomma,
1: no.
0: Che ci ha condizionato. Cianciulli, limite dell'area, l'apertura è per Valdepeñas che vede Gnonto, lo serve in profondità, va l'ex Liz, il cross al centro per Brescianini che viene anticipato, però ancora l'ex Atalanta in possesso palla, riserve Gnonto, finisce qua il fuorigioco, ancora non è finito il secondo tempo, ci sono ancora 30 preziosissimi secondi e poi sarà soltanto duplice fischio del signor Mariani di Livorno e poi pochi istanti di pubblicità e poi grazie a Sara Mastrosimone rientreremo live per l'ultimo terzo di gara. Ricordo che non è prevista attività stampa, quindi al termine della partita faremo dei commenti anche con i nostri uomini qua sul campo e poi vi saluteremo. Cianciulli, attenzione, area di rigore, Cianciulli, tiro! Che peccato per Sasi Cianciulli che non trova il gol del 5-0, murato da Burchi, si era liberato molto bene in classe 2008 in area di rigore, a tu per tu col portiere, ha calciato forse un po' debolmente?
1: Sì, però devo dire stavo bravo anche Turchi a intuire l'angolo.
0: Turchi chi è?
1: Burchi a intuire l'angolo.
0: Turchi è Enzo Paolo.
1: Sì, assolutamente. Però diciamo è da Cianciulli, ora non ci aspettiamo neanche un gol, deve crescere con calma. Sarebbe stato un bel momento il suo gol. Forse se lo meriterebbe anche per la prestazione. Però insomma stavo bravo Turchi o Burchi Burchi o Turchi per gli amici. E vabbè, andiamo avanti. Direi con la cronaca siamo quasi alla fine. La Fiorentina però resta in aria
0: con il cross al centro. Il colpo di testa di Vieri direttamente in bocca a Borchi, tra l'altro nemmeno Burchi, è Borchi, l'abbiamo ribattezzato in tutti i modi questo povero portiere. Comunque sia, colpo di testa di Vieri addosso a Borchi che fa sua la sfera, e gara che sta andando oltre i 30 minuti regolari di questo secondo tempo. Siamo al 31esimo minuto, siamo entrati addirittura nel 32esimo, quindi c'è un pizzico di recupero evidentemente per i tanti cambi che ci sono stati in questo secondo tempo. Vi ricordo che c'è un terzo tempo che dovete seguire su Radio Firenze Viola dopo che terminerà
1: questo. Secondo me l'arbitro se n'è dimenticato, sì, perché sinceramente se passava più di 1:20, ora va bene i cambi, ma non vedo neanche tutta questa necessità di dare il recupero visto il ritmo, e non mi sembra abbia il fischietto in bocca, secondo me si va a diritto.
0: Vabbè, quindi abbiamo ancora mezz'ora di filata, vabbè, andiamo a raccontare questa azione viola con João Mario che dà a Ranieri l'apertura per Gnonto, che mette a terra ancora Gnonto, marcato stretto. Il suggerimento però per Valdepeñas è corretto, Valdepeñas per Vieri, Brescianini, Fiorentina che adesso insomma con molta classe va in attacco. Dodò, area di rigore, Dodò crolla a terra, ci potrebbero essere gli estremi per un calcio di rigore probabilmente, ma l'arbitro non è di questo avviso, l'arbitro che ha lasciato il fischietto negli spogliatoi evidentemente, perché si sta andando avanti a diritto, ma insomma non credo che andremo avanti ancora per molto, ma nel frattempo contiamo ancora questa, se ne è dimenticato, sì.
1: Sono quasi sicuro,
0: sì. Dall'AI l'apertura è per per il numero 8, pardon, Giuliani, ancora adesso il Signa che manovra linea di centrocampo con il numero 13 Manetti, da poco entrato, che manovra Manetti in favore di Dallai, l'apertura per De Ferdinando per Flacchi, il figlio d'arte, la palla in profondità, adesso arriva a Lombardi, area di rigore, esce poi ancora Rossi, il tiro, palla che va sul fondo, peccato per il Signa, perché insomma aveva fatto un'azione se non altro abbastanza ben orchestrata. Siamo giunti al 33esimo minuto, entriamo nel 34esimo, qua l'arbitro secondo me è completamente full speed, come direbbe un noto influencer di Instagram, sta andando a diritto come un treno. Vabbè, noi proseguiamo la nostra radiocronaca. D'altra parte, questo ci oppure è previsto invece che il secondo e il terzo tempo fossero appiccicati. Ecco, questo però mi sembra strano, perché lo speaker ha detto sono tre tempi, quindi boh, non lo so. Cosa ne pensi, Giacomo? Sentiamo il tuo pensiero.
1: Ma io l'ho detto, secondo me se ne è dimenticato l'arbitro. Mi sembra improbabile che sia previsto questa cosa, perché lo speaker ha detto tre tempi da 30. Quindi o lo speaker si è inventato, e faccio fatica a pensarlo, una cosa che poi non era stata concordata alle squadre, oppure l'arbitro se ne è dimenticato, o ancora forse gli allenatori potrebbero aver concordato questa cosa a partita in corso. Però io non ho visto colloqui tra i due allenatori, con Vanoli che invece io lo vedo fuori dall'area tecnica già da diversi minuti, quindi
0: se n'è ricordato. C'erano 4 minuti di recupero,
1: se n'era scordato,
0: 4 minuti di recupero, e la partita che finalmente vede il secondo tempo andare in archivio. Allora, amici di Radio Firenze Viola, sul risultato di Fiorentina 4 Signa 0, le reti di Gonçalves, Gnonto, Brescianini, Pellegrino, restituiamo per qualche minuto soltanto la linea alla regia, a Sara Mastrosimone, pochi istanti davvero, e poi torniamo live dal Viola Park, io e Giacomo Galassi, per raccontarvi il terzo tempo di Fiorentina Signa, questa amichevole dal sapore storico. Linea alla regia.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Bene, bene, bentornati dal Viola Park per il racconto del terzo tempo di Fiorentina Signa. Quindi avremo davanti a noi gli ultimi 30 minuti di partita, con la Fiorentina che al momento è già in vantaggio per 4-0 sul Signa. Ripiloghiamo i marcatori: Gonçalves al 10° minuto, Gnonto al 11°, Brescianini al 17° e Pellegrino al 27°. E ultimo tempo di partita, una Fiorentina che è veramente rivoluzionata, perché per esempio vedo i giovani a due cambi soli, Mazzeo e Iallo. Iallo ha preso il posto di Pellegrino e Mazzeo di Gnonto, se non vedo male. E quindi queste sono le scelte di mister Paolo Vanoli, che commenteremo nel corso della dell'ultima parte di partita. 4-0, che cosa ti aspetti, Giacomo, in questa ultima parte di gara? Ti cedo il microfono che metto le mani sul tabellino.
1: Va bene, sì, difficile aspettarsi qualcosa di particolarmente interessante. Insomma, siamo agli ultimi 30 minuti di una partita a senso unico che serviva un po' anche per ingannare il tempo in vista del ritorno in campionato tra due settimane, per celebrare comunque la storia della Fiorentina. E naturalmente questa è una stagione, un'annata particolare, perché sono i 100 anni della storia della Fiorentina, e con il Signia si è giocata la prima partita ormai 100 anni fa. Quindi ecco, a questo punto direi che anche le eventuali indicazioni che poteva avere Vanoli le ha già avute. Va bene, mentre l'arbitro fischia un fallo a Giallo che aveva recuperato palla, secondo me in maniera regolare, però va bene, da ultimo uomo non c'è problemi. E quindi io voglio vedere anche un po' Pedro Gonçalves alla lunga, nel senso, no, che nessuno ha dubbi sulle sue qualità, semmai era sulla sua tenuta fisica. È vero che a questo punto, arrivati al 62esimo minuto della partita, vedremo quanto lo terrà in campo Vanoli, però ci sta anche che voglia provare un po' a testarlo sui 90 minuti e vedere la sua tenuta fisica. Poi qui i ritmi non sono certo quelli che ritroveremo al ritorno contro il Genoa, mentre c'è Brescianini in area che viene fermato dalla difesa del Signia, quindi è chiaro che anche le valutazioni che si potranno fare sui 90 minuti su Pedro Gonçalves dureranno fino a un quarto a mezzogiorno. Detto questo, di altro, avendo tolto anche un po' Gnonto, è rimasto João Mário, sì, come esterno, sì, offensivo, sì. Però ecco, stavo guardando un po' i calciatori che si devono ritrovare un po' lo spazio, c'è Valdepeña, Sevieri, e poi vediamo questi Yallow e Mazzeo, di cui ha parlato bene, ecco, anche Grosso in estate, sì, oddio, Mazzeo.
0: Yallow gli ho tirato un bel po' di accidenti nella finale di Supercoppa Italiana Primavera, perché ha sbagliato il rigore che poteva, secondo me, portare la Fiorentina al successo finale, perché la gara era sul 2-2, ricordiamo la finale Supercoppa Italiana di due settimane fa tra Fiorentina e Atalanta, terminata 4-3 in favore della Dea, con la Fiorentina che sul 2-2 fa lì un calcio di rigore proprio con Yallo.
1: Lo segnala Gemon sul nostro canale YouTube, dice Yallo ci ha fatto perdere la coppa, ha sbagliato un rigore.
0: Sì, lo so anch'io. Ora c'è Mazzeo, limite dell'area, prova a mettere la palla sotto il 7 con un tiro a giro alla Lorenzo Insigne, palla alta sopra la traversa. E tra l'altro mi fa piacere dire che dietro la porta del portiere del Signa, che non è più Borchi ma il numero 12 Dainelli, c'è la scritta viola, ma scritta con il numero 100, cioè oltre alla statua in memoria del presidente commisso c'è anche la scritta che mi pare fosse a Piazzale Michelangelo fino a poco fa, viola, scritto con la I a forma di numero 1, la O di viola sono due zeri, e quindi è un omaggio al centenario. Quindi altro cambio intanto per il Signa, è entrato il numero 14 Soldani, ma ne sono entrati tantissimi dei giocatori nuovi in casa Signa, perché ho visto entrare per esempio Manescalchi, Figus, Taormina, insomma sono il numero 20 appunto Taormina che è sotto di me adesso, quindi ne sono entrati tantissimi di ragazzi.
1: Tutti molto giovani, vediamo, sì. L'età sono quasi tutti 2008, insomma il più vecchio forse è un 2003, ma ce n'è solo un paio, quindi insomma tanti giovani in campo per il Signa, anche per la Fiorentina, insomma. Io prima parlavo di Mazzeo, di cui magari puoi raccontare sicuramente tu più del sottoscritto, io ricordo solo è Grosso, un paio di volte lo citò anche nelle amichevoli, che voleva vederli in campo nelle partite estive della Fiorentina. Poi naturalmente per loro il percorso, sia per Giallo che per Mazzeo, è in primavera quest'anno, però chissà che non possano essere i prossimi Abel Balbo, i prossimi Braschi.
0: Abel Balbo? No, Luis Balbo.
1: Luis Balbo, scusa.
0: No,
1: sì.
0: Abel Balbo magari.
1: Ecco, sì, no, Luis Balbo. Insomma, i prossimi calciatori della primavera che, quando la stagione va avanti, cioè quindi marzo e aprile, potranno rientrare un po' nelle rotazioni di Vanoli, ecco. Però, insomma, ancora ne devono mangiare i pasta asciutta, come disse Bonucci agli inglesi dopo la vittoria dell'Europeo.
0: Bene, allora torniamo un po' in Radio Canna, che raccontiamo questa partita che è giunta al quinto minuto del terzo tempo. Ricordiamo che questa gara è stata strutturata in modo insolito, quindi con tre tempi da 30 minuti, il risultato di Fiorentina 4-0, mentre intanto la Fiorentina si mangia il gol del 5-0 una progressione Viola sulla destra, palla messa al centro, nessuno riesce a deviare la sfera, poi Valdepeñas conquista il pallone, Valdepeñas salta bene il primo avversario, Valdepeñas si mette nell'aria, ancora lo spagnolo, serve Ranieri, Ranieri, suggerimento per Mazzeo, Mazzeo sulla sinistra, era di rigore, il numero 72, ancora Mazzeo, poi la palla per Joao Mario, Joao Mario esce all'area di rigore, tiro per Iallo, la conclusione, il gol di Sulemana Iallo per il 5-0 della Fiorentina.
1: Prende anche il pallone e lo riporta a metà campo come se dovessimo recuperare il risultato. Vabbè.
0: Ha fatto con Iallo, pazzesco! Pazzesco, ha fatto con Iallo, insomma, comunque, ecco Iabba, festeggiamo. No, ma stavolta è entrato bene, ecco, ti lascio il microfono perché devo scrivere due cose.
1: Va bene, assist di João Mario, non so se Luciana Magistrato, sì, le diamo anche buongiorno anche a lei, vuole aggiungere qualcosa?
4: No, mi è venuto in mente il povero Gomez che non segnava mai, Gomez, Mario Gomez, e poi entrò il Landaui a Cesena e per non entrava mai Montella Lomise o Sosa, non ricordo bene chi c'era, e segnò immediatamente l'Hamdawi che appunto non giocava mai. Così mi è venuto in mente Pellegrino che ha sì segnato ma ne ha sbagliate tantissime, e poi è entrato Iallo che alla prima occasione ha segnato
0: col Cesena la partita.
4: Sì, sì, col Cesena.
1: Sì, sì, devo dire non un tiro irreprensibile di Iallo che l'ha un po' masticata anche da due metri dal portiere, non è più Borchi, Burchi, Turchi, ma è cambiato nel Signa. Diciamo non un gol, questo ce lo possiamo ricordare, però ecco, per ora insomma, con tutto il bene la carriera Iallo dovrà andare avanti, dimostrare tanto, non quel gol che ti fa gridare ecco al mamma mia che gol ha fatto, però bel movimento, buono anche l'assist di João Mario se non sbaglio, detto che insomma continuiamo a segnalare come, mentre molto bello, ti sei messa a rispondere giustamente ai tanti che chiedono informazioni sul risultato su YouTube, segnalo anche che grazie a Sara Mastro Simone potete vederlo direttamente alla grafica, soprattutto su YouTube, quello che è il punteggio della sfida, insomma dicevo i ritmi sembra incredibile ma sono diventati ancora più blandi rispetto al secondo tempo.
0: Indubbiamente, allora ci sono intanto da segnalare tutti i gol, li riepiloghiamo anche perché cominciano a essere tanti. Siamo all'ottavo minuto del terzo tempo, quindi mancano 22 minuti più recupero alla fine di questa sfida. 22 minuti più recupero, risultato di Fiorentina 5, Signa 0. Le reti sono state di Gonçalves, Gnonto, Brescianini, Pellegrino e di Iallo, attaccante della Primavera da poco entrato. Ora c'è un corner per la Fiorentina. Siamo, ripeto, all'ottavo minuto del terzo tempo, il cross di Marco Brescianini a rientrare, di testa Ranieri, palla adesso per Mazzeo, che esce però fuori all'area di rigore, marcato stretto dagli avversari, ancora il classico 2007 della Primavera, Mazzeo non ha varchi liberi, ora si appoggia su Valdepeñas, Valdepeñas per Vieri, Vieri per Dodò, lungo possesso palla della Fiorentina, Dodò per Brescianini, Brescianini per João Mario, il cross del portoghese. Poi Mazzeo interviene di prima, poteva venire fuori un bel gol, invece la conclusione dell'ex giocatore della Sestese finisce di poco alto sotto la traversa. Nono minuto del terzo tempo, risultato di Fiorentina 5, Signa 0. Lo dico con enfasi e ripetendo spesso punteggio e minuto, perché tanti ascoltatori che abbiamo su YouTube, ce ne sono veramente tanti, siamo quasi a 300 amici collegati sulla nostra pagina YouTube, si stanno chiedendo tutti quanto manca e quanto stiamo. 5-0 a 20 minuti dalla fine, diciamola così. Un po' di messaggi?
1: Ah sì, 348-751-3933, perché poi insomma citiamo YouTube, ma naturalmente siamo in diretta anche sull'app, sul canale 92, sul DAB, insomma anche con messaggi di fumo che arrivano direttamente dal Viola Park. Vabbè, ora te lo stai gigantendo, sì. Perché è arrivata una folata, insomma inizio partita, ma niente di grosso. Comunque allora, salutiamo Fabrizio e ci saluta come sempre in giro con la sua e-bike per il mondo, portando il colore viola in giro. Poi c'è Simo Bex che a proposito delle località prossime per il ritiro dice Belline, Ameate, Abetone, ma a livello infrastrutturale sono rimaste agli anni 60. È anche vero,
0: te lo dico, posso dire perché alla Ameate ci sono stato nel dicembre dell'anno scorso, perché devi sapere che a Badia San Salvatore, per esempio, dove andava la Fiorentina tanti anni fa, ha una straordinaria tradizione insieme ad altri posti tipo Piancastagnaio, che la vigilia di Natale ardono delle cataste di legno una sopra l'altra a formare delle piramidi. E, insomma, sono delle bellissime tradizioni. Sono stato l'anno scorso e devo dirti che sì, a Badia San Salvatore ha delle strutture un po' fatiscenti, un po' retro, ecco, quindi effettivamente bisognerebbe riammodernarle. Vai pure, scusami Giacomo.
1: Sì, mentre Dodò ha sferrato il gol su un bel velo di brescianini, che ti dico, continua a sottolinearti come dal punto di vista dell'atteggiamento e dello spirito mi sembri il più concentrato, ecco, il più sul pezzo di tutti. Dodò che da fuori aria la porta non la prende neanche se proprio gliela fanno di 18 metri. Però detto questo, l'amico sì, ci citava le due strutture. Alla Betone ce l'ha fatta anche la Primavera, no? Di recente un ritiro, ci si allena il prato. Chiaramente non è che sono strutture all'avanguardia, però è che sarebbero a un'ora e mezzo, due da Firenze, quindi potresti anche organizzarti sicuramente meglio rispetto a, cioè voglio dire, a Moena, al Benatti ci siamo stati tutti e il campo del Benatti era bello, però non è che si stesse parlando, voglio dire, della NASA o al massimo c'erano delle ciclette, peraltro diverse se le portava la Fiorentina direttamente da Firenze. Ecco, se l'hai fatto per Moena puoi farlo anche alla Betone o eventualmente alla Miata, mentre c'è João Mario in area sulla destra, la mette nel mezzo per la bella corsa di Ranieri che evidentemente vuole segnare perché
0: ma non
1: si
0: ce
1: spiega
0: la fa,
1: al
0: non
1: 70esimo di questa partita la sua rincorsa al tentativo di fare gol. Chiudo con Manuel che non so se mi attacca, ma insomma dice: Galassi può parlare di calcio? Non so che
0: secondo
1: risposta
0: me
1: si
0: sì,
1: può dare
0: sì.
1: a questo amico e che segnala anche come Dainelli ha giocato nella Primavera della Fiorentina.
0: È vero, sì, è verissimo, ha ragione. Ora poi volevo dire un'altra cosa, ma non la posso dire. Insomma, è stato anche fidanzato con una nostra amica. Mentre, è vero. Intanto Dainelli fa una buona parata. Se non mi sbaglio, se non mi ricordo male, l'amico Dainelli fa l'assicuratore nella vita, perché era una volta a cena con gli amici del Della Club Livorno, con l'amico Marco Materassi.
1: Non ha niente a che fare con Dario.
0: No, assolutamente no. Non sono parenti. Era una volta a cena con gli amici del Della Club Livorno. Mi pare fossimo a Santa Croce sull'Arno, da quelle zone là, e lui venne a cena per fare una cena di Natale con i suoi colleghi dello studio di assicurazione dove lavorava e mi salutò perché mi riconobbe. Io non riconobbi lui, sinceramente, mi riconobbe lui, lo salutai con piacere. Ora lo ritroviamo a fare il portiere del Signa e ricordo perfettamente che Dainelli era il secondo portiere o terzo portiere della Fiorentina Primavera che mamma mia, intanto il tunnel straordinario di Dallai su Vieri, mamma mia, giocata pazzesca. Poi attenzione alla conclusione di Giuliani, palla che arriva.
1: Credo sia la prima parata di un portiere della Fiorentina, Lezzerini
0: sì.
1: Su
0: Dodò, aspetta, però va da solo, sembra come a Cremona l'anno scorso, bella palla per Mazzeo, yes. Mazzeo, area di rigore, Mazzeo, e poi Iallo, 6-0, sulle mani Iallo, doppietta per l'attaccante, è pazzesca questa cosa, pazzesca che Iallo faccia doppietta, okay. Speriamo si ripeta anche nelle gare con la Primavera, per cui amici all'ascolto, al minuto numero 14 del terzo tempo, Fiorentina 6, Signa 0, la doppietta di Sulemana Iallo, insomma è una buona cosa, caro Giacomo, è entrato molto bene a differenza dello zavorrato Pellegrino. Attenzione, valanga di cambi in casa Viola.
1: Là. Sì, sono almeno 5 calciatori, ora vediamo, praticamente non c'è più nessun calciatore a Fiorentina in campo in questo momento e sì, devo dire anche questo gol Gianna forse lo facevamo anche io e te.
0: Certo, tieni il microfono.
1: Forse quello di prima non so se l'avresti fatto, Andre, però insomma probabilmente sì, questo sicuramente sì, perché da un metro insomma ha messo in porta il pallone, ben lavorato da Mazzeo, dopo una bella sgasata di Dodò che è tra i calciatori che sono usciti. Ora ti vedo in versione aquilotto a
0: sono
1: vedere.
0: È entrata la Primavera, sì. Praticamente.
1: Quindi amici tuoi sostanzialmente,
0: sì,
1: tutti.
0: Mente e Casamenti, che fanno quasi anche rima, non li conosco, però sono tutti ragazzi di belle speranze. Vedo che sono entrati, per esempio, Mataranno, ho visto entrare Pietro Paolo, c'è Perrotti sulla parte sinistra, ora li rimettiamo in campo.
1: Ma si fa prima a dire, della prima squadra, a parte Valdepeñas, che comunque essendo 2006, insomma, gioca praticamente quasi con i coetanei, la prima squadra non è rimasto nessuno in campo.
0: Ah, Perrotti va a destra, centrali. Allora, la difesa è costituita da Perrotti a destra, poi c'è Turnone insieme a Boscovic, credo, No, Turnone insieme a c'è un 75 che nelle note però non c'è. O sbaglio, collega del Corona?
5: No.
0: C'è un 75 che nelle note non c'è. Comunque hanno sbagliato, quello è Boscovic, che è il 21 secondo me. Hanno messo 21 ma è 75. Ah, perché ci sono due 21, vedi? Qua c'è la gestione delle note da parte di ACF Fiorentina, non quindi ricapitoliamo la difesa, Giacomo. Perrotti a destra, i centrali sono Turnone con Boscovic, a sinistra c'è Valdepeñas. Poi i centrocampisti sono Mataran e Cianciulli. Sulla tre quarti abbiamo Pietro Paolo con no, centravanti lo fa Iallo. Pietro Paolo con ne manca uno.

0: che possiamo trovare grandi spunti di interesse per questa Fiorentina, che comunque, diciamo, la sua amichevole contro il Signa l'ha già fatta. Prima parlavo anche, no, della curiosità di vedere se Gonçalves avrebbe fatto i 90 minuti anche in vista, non lo so, di una preparazione al ritorno in campionato, che però è tra 2 settimane. Ecco, la risposta è no, perché Fanoli ha deciso di togliere tutti e infatti si è messo anche tranquillo a braccia conserte nella sua area tecnica, dopo che invece per diversi minuti a cavallo tra il secondo e il terzo tempo, insomma, aveva mostrato anche dei segni un po' di quasi rabbia nei confronti dei suoi amici, giocatori. Mi ha colpito il fatto che stesse fischiando lui, no? E ora è dalla parte opposta rispetto alla nostra tribuna, però un potente, un vigoroso fischio da parte di Fanoli richiamava un po' all'ordine i ragazzi in viola. Come detto, l'unico calciatore della prima squadra rimasto in campo è Valdepeñas, entrato nel corso del secondo tempo in questa partita, lo ricordiamo, per la 65esima volta, si svolge in 3 tempi. Poi saluto un po' di amici anche che ci stanno scrivendo su YouTube e che scherzano sul fatto che il cappello regalato dal Signa lo possiamo aver preso io o te, Andrea, nessuno dei due, l'hanno preso i calciatori della Fiorentina. Poi va bene, c'è sì, gli amici che chiedono il punteggio è quello di 6-0. Volevo salutare Babbo Viola, che al 348-751-3933 mi fa molto piacere che utilizzi la nostra radio cronaca per accompagnare le sue faccende domenicali. Mi faccio accompagnare da questa palpitante partita per mantenere la concentrazione. Grazie di esserci, grazie a te Babbo Viola di seguirci. Linea di nuova attività.
1: Bene, allora abbiamo ricostruito la Fiorentina, quindi lo ricordiamo con Lezzerini tra i pali, poi ci sono Perrotti, Turnone, Boscovic e Valdepeñas in difesa. I centrocampisti sono costituiti da Matarana e Cianciulli. Sulla tre quarti abbiamo Pietro Paolo, Amenta e Mazzeo, e davanti Iallo. È praticamente la primavera tranne Valdepeñas e Lezzerini. Seguiamo questa azione viola con Mazzeo che va al tiro. Che gol di Mazzeo, 7-0, gol bellissimo al 19esimo minuto del terzo tempo, un gol straordinario. Si è accentrato il classe 2007 e ha fatto partire un gran tiro sul secondo palo, incrocio dei pali pieno, 7-0, Brando Mazzeo. Devo dire una cosa, io gli voglio tirare le orecchie a Brando Mazzeo, perché Brando Mazzeo è un giocatore di grande talento, ma in questo inizio di stagione con la primavera è veramente mancato tanto, e sinceramente per l'esperienza che ha lui, e per anche tutto ciò che ha fatto l'anno scorso con la primavera campione d'Italia di galoppa, mi aspettavo un inizio diverso da parte dell'ex giocatore della Sestese, che oggi però ci ha fatto vedere che è dotato di grande tecnica, perché l'ha messa all'incrocio dei pali sul secondo palo. Attenzione al Signa che attacca. Ora il Signa magari un gol lo meriterebbe, no Giacomo, visto che giocano due squadre più o meno simili a livello di età, che c'entra? La Fiorentina resta più forte, anche perché la Fiorentina ha un settore giovanile, d'altra parte ora c'è la primavera in campo, ha un settore giovanile professionistico, il Signa non lo è, quindi è chiaro che il livello dei Viola resta più alto, però magari un gol lonzo gli amici giallo-blu riusciranno a fare qui alla fine del match. Mancano 10 minuti, salvo maxi recupero che magari il direttore di gara ci vorrà dare anche oggi. 10 minuti alla fine della partita, cari ascoltatori di Radio Firenze Viola, risultato di Fiorentina 7, Signa 0, così anche gli amici di YouTube si calmano. Fiorentina 7, Signa 0, le reti Gonçalves, attenzione Mazzeo, 8-0, Brando Mazzeo, la doppietta di Brando Mazzeo al 21esimo del terzo tempo. Un tocco facile si cross dalla destra, porta vuota praticamente, tappo vincente del classe 2007, doppietta per me. Si potrebbe dire che sono stati un po' i giovani, no? Giacomo a prendersi la palma del migliore in campo in questo finale di gara, 8-0, con doppietta di Iallo e doppietta di Mazzeo. Insomma, sti ragazzi molto bene. Intanto ti sta per saltare un tasto, non so se l'avevi visto.
0: Sì, va bene Andrea, magari questo ai nostri ascoltatori interessa fino a un certo punto, per fortuna la U con l'accento, quindi non c'è.
1: Non puoi scrivere Perù, Malibu.
0: Perù si scrive senza accento, quindi no, non c'è problemi, però sì, comunque lo posso fare lo stesso, semplicemente salta un po'. Detto questo, è inevitabile l'abbiano presa i giovani la scena, perché in questo momento in campo ci sono solo solo i giovani, anche lo

0: stesso Signa, credo che avendo messo insomma le seconde e terze linee ha evidentemente abbassato ulteriormente il livello, e poi magari c'è anche più la voglia da parte dei giovani viola di mettersi in mostra, perché la sensazione un po' della prima squadra non è che non abbia segnato per incapacità o per X motivi, è semplicemente perché magari
1: attenzione a Pietro Paolo, Pietro Paolo
2: grande Mazzeo
1: Pietro Paolo per il 9-0, il classe 2008 servito da Mazzeo dalla sinistra, imbucata in diagonale, bravissimo il talento di casa fiorentina, con un tiro a mezza altezza ha segnato il gol del 9-0, quindi 9-0 al minuto numero 23 del terzo tempo. Pietro Paolo arrotonda il risultato, insomma gloria per i giovani, dai.
0: Sì, però ecco, secondo me questa azione è anche emblematica di quello che ti dicevo, cioè ci hanno messo un impegno sia Mazzeo che Pietro Paolo, lo scatto che ha fatto Pietro Paolo per liberarsi alle spalle del difensore del Signa, insomma non è che lo Jimenez di turno, lo Jomar di turno non sia in grado di farlo, e che magari preferiva più far giocare
1: voglia,
0: il pallone,
1: sì.
0: Ma a parte voglia, proprio concepivano la partita in una maniera diversa. Invece grande scatto di Pietro Paolo, ha bruciato l'avversario e che ha messo in porta l'assist di Mazzeo, che è veramente un mattatore di questa sfida.
1: E 10-0, perché no? Ora vediamo un po' se arriva anche il 10-0. Sono andato vicino alla Fiorentina, ma ha ancora un patrimonio di 7 minuti di tempo per realizzare il gol del 10-0, con Dainelli che va a lungo lancio, il portiere del Signa alla ricerca del numero 21 Fani, ma non trova la palla il centravanti del Signa. Lezzerini col pallone tra i piedi riprende la sfera, fa ripartire tutto in favore di Boscovic. Boscovic per Valdepeñas, osserva il piazzamento dei compagni, lo spagnolo scambia con Cianciulli. Anche Cianciulli ha fatti tutti i 90 minuti in campo, vuol dire che evidentemente il tecnico viola lo vuol valutare, e chissà, magari dargli qualche chance quantomeno di convocazioni in prima squadra, chi lo sa. Noi glielo auguriamo al buon Sasi Cianciulli. Mataran ancora per Cianciulli, Cianciulli per Valdepeñas, ancora il talento di Montella con il pallone tra i piedi. Intanto salutiamo l'ex sindaco di Bagnaripoli Francesco Casini, che è arrivato qua al Viola Park. La palla lunga per Pietro Paolo, che non ci può arrivare, palla sul fondo, rimessa in favore del Signa con Dainelli, che affida la rimessa in gioco a un compagno di movimento, poi palla ancora per Dainelli, il portiere entrato nel terzo tempo da parte del Signa. Ancora Fiorentina in possesso però della sfera, con la palla che arriva da Menta. Lungo il filo del fuorigioco, l'apertura è per Jallov di testa, la mette bene per qualcuno che però non arriva. Aveva comunque, si è gestito bene, risponde il centravanti della Primavera in questa palla. Allora poi riconquista il pallone il Signa con il portiere Dainelli, palla adesso in favore di Rossi, palla però che torna subito in possesso della Viola con Turnone, il capitano della Primavera, che mette a terra la sfera, allora la fa sfilare dalle parti di Boscovic. Boscovic per Valdepeñas, Cianciulli, ancora Valdepeñas, palla adesso per Mataran, il talento argentino eletto miglior giocatore dello scorso torneo di Viareggio. Poi Jallo per Amenta, bloccato all'ultimo il numero 83 della Fiorentina, però Pietro Paolo va a fare la guerra sul pallone, la scaraventa dalle parti di Perrotti, terzino sinistro oggi prestato alla corsia destra, ancora Perrotti sulla destra, il giocatore classe 2008 per Turnone per Boscovic. Giacomo, dimmi tutto.
0: No, volevo dirti, avevo segnalato, no, come con l'ingresso dei tanti giovani mi aspettavo un Paolo Vanoli che stesse in panchina con le braccia conserte. In realtà sta gridando più ora di quanto non abbia fatto nei primi 60-70 minuti, insomma, quando c'era di fatto la prima squadra in campo. È singolare, perché vuol dire anche che tiene molto a dare un po' le sue indicazioni anche ai giovani, che poi evidentemente non si alleneranno se non durante la settimana con lui, e soprattutto non giocheranno con lui.
1: Attenzione, bel cross di Perrotti, Mazzeo sul primo palo, ma Dainelli fa buona guardia, aveva provato la rovesciata all'Abeto Jallo, ma gli è andata.
0: È stata all'Abeto, visto che
1: sì, è andata malissimo.
0: Sì, abbastanza, e tra l'altro noto come, insomma, durante la partita hai fatto anche un po' fatica a fare cronaca, perché non stava succedendo granché, ti sono entrati i tuoi giovani improvvisamente, te ti sei esaltato anche nella cronaca di quello che sta succedendo a Viola Park. Quando mancano 4 minuti, direi, mi auguro in questo terzo tempo da 30 minuti l'arbitro scelga di non dare recupero, anche se dopo i 4 minuti di recupero del secondo tempo, in maniera insomma abbastanza curiosa e singolare, ormai mi aspetto un po' di tutti.
1: 27 minuti del terzo tempo, quindi ne mancano 3 e basta al fischio finale di questa sfida, come diceva Giacomo, salvo recupero. 9-0 per la Fiorentina sul Signa. Valdepeñas sulla sinistra si accentra, l'ex Real Madrid. Palla adesso per Mataran, adesso c'è Pietro Paolo sulla destra, Pietro Paolo per Mataran, ancora l'argentino per Cianciulli, bella apertura per Mazzeo sulla sinistra, Mazzeo mette nella di rigore, Mazzeo, il cross al centro, mamma mia che fucilata, non so se era un cross o un tiro, fatto sta che è una conclusione sbilenca che finisce direttamente in rimessa laterale, peccato, comunque sia, i giovani protagonisti, doppietta di Iallo, doppietta di Mazzeo, gol di Pietro Paolo, con ovviamente la Fiorentina che adesso manovra per cercare di tamponare qualsiasi sortita offensiva del Signa che tranne rare chance nella metà campo viola, non si è praticamente mai fatta vedere, ma contava non il risultato, contava la storia, contava la sgambata, contava l'assetto tattico, contava vedere in campo un po' tutti, soprattutto i giovani, soprattutto Gonçalves che ci ha convinto. Adesso c'è Valdepeñas che rimposta dalle retrovie, ultimi 2 minuti di partita, lo scambio tra Cianciulli e Valdepeñas, ancora Fiorentina con Mataran per Pietro Paolo per Perrotti sulla destra, il classe 2008 terzino che scambia ancora con Mataran, l'apertura dell'argentino per Valdepeñas prova ad andare sul fondo, il tiro centrale murato, poi ancora Primavera Viola tra virgolette in possesso palla con Perrotti, murato da Manetti, rimessa laterale in favore della Fiorentina in zona offensiva a 1 minuto e mezzo dalla fine della gara, poi ci sarà probabilmente anche del recupero, seguiamo questi scampoli finali di partita con Amenta che protegge il pallone, lo fa sfilare dalle parti di Mataran l'apertura dalla parte opposta dove c'è Boscovic, il difensore centrale che va al tiro, sbilenco, palla sul fondo, non ci sono deviazioni, quindi rimessa in favore del Signa. In questi ultimi minuti siamo a 1 minuto e 20 secondi dal 30° minuto che sancirà il termine del match, c'è un fischio dell'arbitro ma perché c'è un pallone in campo in più e quindi va spinto fuori dal terreno di gioco, mentre il mio computer sta impazzendo che mi suggerisce che devo salvare un documento anziché un altro, io lo salvo, non ti arrabbiare. Rimessa al fondo di Dainelli, sul pallone arriva Pietro Paolo, Iallo, palla che adesso arriva dalle parti di Bianchi, giocatore del Signa, palla rimessa laterale in favore della squadra di Gambadori, rimessa per la Viola in realtà con Perrotti che va a cercare Pietro Paolo, ancora una rimessa in favore della squadra Viola, ultimi 30 secondi di partita più recupero, Perrotti palla per Amenta, ancora Perrotti che va da solo sul fondo sulla destra, Perrotti trattenuto ma rimane in piedi, palla adesso per Iallo che la stoppa, il tiro di Iallo e poi fuori gioco di Perrotti che poteva fare il gol del 10-0, aveva comunque parato Dainelli ma Perrotti sulla respinta del portiere del Signa era in posizione irregolare. Ultimi 10 secondi di partita, l'arbitro il fischietto in bocca, io ho la sensazione che su questa rimessa al fondo dell'estremo difensore del Signa verrà chiusa la partita, così è, caro Giacomo Galassi, finisce 9-0 la partita al Viola Park tra Fiorentina e Signa, chiaramente 9 Fiorentina, 0 il Signa. Le reti, Gonçalves al 10° minuto del primo tempo, Gnonto all'11° minuto del primo tempo, Brescianini al 17° minuto del secondo tempo, Pellegrino al 27° minuto del secondo tempo e poi la doppietta di Iallo al 6° e al 14° minuto del terzo tempo, la doppietta di Mazzeo al 19° e al 21° minuto del terzo tempo e l'ultimo gol, quello del 9-0, di Pietro Paolo al 23° minuto del terzo tempo. Un tuo ultimo commento e poi ci salutiamo, Giacomo.
0: Beh, direi una giornata più di festa, ecco, che di calcio con la C maiuscola, cioè di tensione, però si è visto comunque una bella partita, una bellissima condizione di pubblico che in questo momento sta applaudendo i calciatori che stanno uscendo dal campo e quindi direi quello che ci aspettavamo, e poi da domani inizierà la rincorsa al Genoa, sempre tenuto conto del fatto che mancano ancora 2 settimane al ritorno in campo della Fiorentina.
1: Grazie Giacomo Galassi, Luciana Magistrato, anche da parte tua un commento a questa bella amichevole, una mattinata di calcio e storia.
2: Beh, bella amichevole, si è un po' diciamo il risultato è stato largo nel finale, quando ormai il Signa insomma aveva messo le seconde, terze linee, quindi la stanchezza, i cambi si sono fatti sentire, hanno dato modo ai giovani che si sono voluti far vedere da Vanoli di segnare. E, beh, a me è piaciuto, poi per il resto le indicazioni migliori sono arrivate a Gnonto, che comunque è sempre stata una spina nel fianco, anche da Jimenez, ma deve essere più concreto, altrimenti si perde tempo, soprattutto quando l'avversario è molto più forte. E, Gonçalves ha dialogato molto con i compagni di reparto, però qualcosa da rivedere, insomma, ancora c'è nel suo stato di forma soprattutto. Bene, mi è piaciuta la disponibilità ad esempio di Ranieri, oggi centrale destro, però sempre con la stessa con lo stesso carattere, la stessa personalità, quindi ha fatto bene con la stessa sicurezza. Certo, non era una partita impegnativa, ma insomma le indicazioni per Vanoli credo che siano state buone, no? Almeno in parte sono state buone.
1: Grazie a Luciana Magistrato, grazie a Giacomo Galassi, io ringrazio Sara Mastrosimone che ci ha guidato con la sua sapiente regia da Via Panciatichi, io vi saluto e vi ringrazio, adesso vi saluto sul risultato di Fiorentina 9, Signa 0, termine di questa amichevole del 27 agosto, adesso un pizzico di pubblicità e poi tra pochi minuti arriva Francesco Benvenuti con il suo Viola Weekend, altre due ore per parlare di Fiorentina, non solo di questa partita ma anche di altri temi, e quindi le dirette su Radio Firenze Viola proseguono da parte di Andrea Giannattasio. Una buona giornata e una buona domenica da passare, mi auguro, ancora su Radio Firenze Viola. Ciao!
3: Radio Firenze Viola. New message. Radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: anche all'ora di pranzo, sempre più all'ora di pranzo. Solitamente mi sentite alle 14, ma oggi abbiamo addirittura anticipato di un'ora per rendere ancora più armonico il palinsesto alla luce di questo matinée della Fiorentina. Vi abbiamo raccontato con la nostra squadra di inviati quanto fatto dalla Fiorentina contro il Signa in questa amichevole celebrativa che ha rappresentato l'ennesima occasione anche per tornare sul centenario del club viola, visto anche il legame storico che lega appunto il club viola con il Signa. Tra poco torneremo anche su quanto visto e sentito all'interno di questa amichevole grazie al racconto di Andrea Giannattasio e Giacomo Galassi. Siete stati in tanti a seguirci, del resto come vi ha ricordato a più riprese anche lo stesso Andrea, c'era solo Radio Firenze Viola tra i media locali a raccontarvela live, e quindi un'occasione in più anche per ricordarvi, ecco, di non perdere non solo il palinsesto canonico consueto infrasettimanale, ma anche gli appuntamenti del weekend all'interno di questa sosta. 348 7513 933 055 77 111 71 la voce di Francesco Benvenuti, diretta con voi fino alle 15, come sempre la nostra Sara Mastrosimone in regia. Mi raccomando, i vostri interventi su quanto avete sentito da Andrea Giannattasio e da Giacomo Galassi, ma in generale su quelli che sono i temi di questa sosta, considerando che è una sosta che riguarda da vicino anche la nazionale, o per meglio dire le nazionali. Sapete quanto sia un argomento a me particolarmente caro, non solo quello dell'Italia ma in generale di queste partite che poi vanno ad abbracciare tutti i continenti e che quindi partono dalla Nations League europea, quindi quella sotto il riferimento dell'UEFA, arrivano poi alle qualificazioni alla Coppa d'Africa, abbracciano anche la CONCACAF Nations League, fino ad arrivare poi a tutti i continenti, le amichevoli, ci sono anche i primi turni di qualificazione alla Coppa d'Asia. Insomma, c'è veramente un menù che tra l'altro con tutti i fusi orari tra l'altro va a prendere veramente H24 queste tre settimane, che mi rendo conto siano lunghe. Ci siamo dentro tutti insieme, del resto siamo anche all'interno di una settimana che è già in archivio. E tra l'altro, per tutti gli amanti del calcio giocato, tra i tanti risultati potrei ricordarvi anche che in Serie C ieri il Cittadella ha vinto la settima partita consecutiva del suo inizio di campionato, e che ad esempio in questo momento live possiamo seguire con voi anche Casertana Catania 0-1 il parziale al 37esimo. C'è anche Barletta Potenza con i padroni di casa avanti 1-0. Alle 14.30 nel girone B c'è ad esempio Ostia Mare Forlì, ma c'è anche Ravenna Gubbio, e nel girone A Brescia Dolomiti Bellunesi. Dolomiti Bellunesi di cui tra l'altro abbiamo parlato con gli amici del Viola Club Feltre qualche giorno fa, proprio perché inseriti nel girone della mia amata squadra, ovvero il Cittadella. Salutiamo calorosamente tutti gli ascoltatori che avranno voglia di interagire con noi, come hanno già fatto anche all'interno dell'amichevole. Saluto anche perché così facendo almeno abbiamo la trasmissione omologata, il Pecora che dice: buongiorno, grande Benve, sei gobbo ma ti si vuole bene. E questo è importante, questo fa bene all'umore, fa bene al calcio, fa bene anche al fine settimana che adesso in questo modo è omologato e possiamo quindi procedere con tutti gli argomenti del caso. Io direi, Saretta, che possiamo già andare dal nostro Giacomo Galassi, a cui devo porre alcune domande che mi sono già segnato in una nota del telefono, perché ho sentito alcuni passaggi del loro racconto, e con loro mi riferisco a Galassi, ma mi riferisco chiaramente anche a Andrea Giannattasio, ecco, che meritano un approfondimento. Quindi andrò a prendere spunto proprio dagli appunti sulle mie note del telefono, perché voglio aprire subito questo collegamento con una serie di curiosità, definiamole così, extracampo. Poi ci sarà tempo e modo ovviamente di parlare anche delle amichevoli, però in tutto questo intanto ben ritrovato e bentornato al titolare di Garrisca al Vento, Giacomo Galassi. Buongiorno.
1: Buonasera a tutti e benvenuti a Che Risca al Vento.
0: Evviva!
1: Ciao ragazzi, ciao Francesco, buongiorno.
0: Allora, tra poco parliamo dell'amichevole, però io voglio tornare su un paio di spunti che ho sentito all'interno della vostra radiocronaca. Extracampo. Allora, a un certo punto ho sentito dalla tua viva voce dire chi non è fan degli ABBA. E io volevo dirti, io non sono fan degli ABBA. Mi succede qualcosa?
1: Ho capito, ma non è che non li conosci, voglio dire.
0: No, va bene, ma non sono fan.
1: Va bene, ok.
0: Questo l'abbiamo risolta, quindi.
1: Non è che può, nessuno piace a tutti.
0: Però non ci sei rimasto male, no? Perché l'hai detto con una tale enfasi.
1: Non ci sono rimasto male, e il riferimento, hai ragione sull'essere fan, però ecco, è della serie che non è che, capito, se stesse parlando di una band, Andrea lo diceva, ma se si stesse parlando di una band sconosciuta ai più, ecco. Cioè, voglio dire, credo che gli ABBA li conosca chiunque, anche nelle zone che piace frequentare a te, cioè dove ci sono le igloo o insomma i posti sperduti del mondo.
0: E questo, diciamo, è la prima curiosità, l'abbiamo risolta. Poi vi ho sentito, ecco, citare a più riprese particolari odori provenienti, non so se dalle tribune o proprio dalla zona di Bagnarico.
1: Della serie
0: siete stati così misteriosi per tutto il tempo, ora invece mi piace, andiamo dritti al punto, ecco.
1: No, va bene, sì, ma c'è stato semplicemente fare le dirette con Andrea non è semplicissimo, ma perché anche lui si fa prendere un po' dai momenti, e mentre lui stava parlando io mi sono girato perché ho sentito questo odore e lui subito cosa succede? Poi c'è stato anche sti parenti in tribuna stampa, perché tutti l'avevano sentito ma nessuno l'aveva detto, e nel momento in cui ho fatto riferimento a questo tifoso, chiariamo che non, cioè io non l'ho neanche visto poi alla fine, però ecco, nessuno in tribuna stampa stava facendo uso di sostanze che richiamavano, ecco, l'odore della marijuana, poi non sappiamo se fosse davvero marijuana oppure no, ecco, evidentemente un tifoso si era appartato in un angolino, però è stato un momento, 10 secondi, 15 secondi, che però hanno allietato il pomeriggio, mettiamola così.
0: Infatti ho sentito molti riferimenti, infatti a un certo punto ti ho anche sentito un po' esausto, ecco, perché effettivamente era diventato un po' quasi il filo conduttore della radiocronaca. Poi me ne sono segnate altri, però facciamo un po' anche di ping pong tra calcio giocato e calcio raccontato. Ci sarà tempo e modo anche di parlare dei cappelli di paglia e di tanti
1: momento,
0: altri aspetti.
1: Bel momento, Andrea li ha paragonati a dei gondolieri.
0: Sì, ho sentito.
1: Stampei. Ecco, sembravano tutto 11 Sampei, è stato carino, ora divertente un po' troppo, però anche il Jimenez poi se lo stava mettendo e stava andando in campo nel cappello, tra il serio e il faceto, e poi invece l'hanno riportato in panchina e quei cappelli di paglia chissà dove sono finiti. È bello però perché la paglia è un po' è stato il conduttore di tutto la tarda mattinata al Viola Park.
0: Guarda, io non sono un grande fan di One Piece, però a cappello di paglia mi viene in mente il protagonista di One Piece, ecco, però ognuno ha il riferimento che vuole, quindi va benissimo anche Gondolieri, va benissimo Sanpei, ecco,
1: ci mancherebbe. Sanpei, il tuo è One Piece,
0: non c'è dubbio. Comunque siamo tutti, ecco, rimasti anche qui allietati da questo elemento all'atere. Per quanto riguarda il campo invece, in questi tre tempi da 30 minuti, cominciamo intanto ribadendolo una sola volta, perché sennò diventa veramente un delirio, che la Fiorentina affrontava una formazione dilettantistica, una formazione d'eccellenza, una partita dal sapore storico celebrativo, con tantissimi assenti, con tantissimi giovani, che arriva alla prima settimana di tre di sosta, quindi questa è la premessa che non andremo a ripetere, quindi tutto quello che sentirete va proporzionato a questo incipit, però l'ho detto io e Giacomo, così almeno è esente dal doverlo ridire altre mille volte. Cosa ti è, cosa ti lascia, cosa ti ha impressionato in positivo, in negativo, ti ha colpito, non ti ha colpito di questi tre tempi da 30 minuti?
1: Allora, facendo la premessa, è comunque un amichevole che si gioca contro una squadra di dilettanti, eccetera, eccetera. Quello che mi ha colpito è intanto la capacità di segnare di Pedro Gonzalez, che comunque fa un gol, ho sentito a qualcuno in tribuna stampa, non aveva entusiasmato la prestazione di Pedro Gonzalez, ma bisogna dire che comunque era contro una squadra di dilettanti, eccetera, eccetera. Però ecco, comunque lui quello che ci colpisce anche il motivo per cui l'ha preso un po' la Fiorentina, per la capacità di segnare, e anche oggi comunque fa un bellissimo gol. Poi non credo, forse negli highlights della Fiorentina si potranno vedere le immagini, ma insomma la particolarità di questa partita è che nel 2026, in cui praticamente si può vedere ogni singolo centimetro, ogni singolo istante della vita dei calciatori, questa partita invece non era stata trasmessa, non è stata trasmessa da nessuno, e quindi c'era solo la voce mia e di Andrea Giannattasio da Viola Park. E appunto poi vedremo se la Fiorentina pubblicherà, credo proprio di sì, gli highlights sui propri canali social, così potrete vedere anche il gol di Pedro Gonçalves. Gnonto l'ho visto bene e in palla, poi non è un nome, anzi non è il nome che mettiamo mai quando ragioniamo del centrocampo della Fiorentina, però Brescianini, la sensazione mi ha dato è che comunque come spirito, come abnegazione, come concentrazione è quello che era più sul pezzo di tutti. Invece c'erano calciatori come Jimenez che un po' trotterellavano in certi momenti, facevano un po' di accademia, facevano più, cercavano più magari la giocata spettacolare un po' a due all'ora, piuttosto che giocare come se fosse una partita di Serie A, no? Invece Brescianini io l'ho visto veramente con quello spirito. Ieri, a proposito di spirito, insomma, ha rischiato, ha fatto anche innervosire un po' l'attaccante del Signa, perché ha fatto un contrasto piuttosto duro, e questo va bene, ma poi nel contrasto ha praticamente schiacciato l'avversario, ha rinviato il pallone sulla faccia di questo di Tempesti, se non sbaglio, l'attaccante del Signa. A un certo punto l'ha guardato e dire: amico, nel senso, è un amichevole contro una squadra di eccellenza, non importa essere così rude, così aggressivo, però questo dimostra insomma un po' le caratteristiche, cioè mostrato anche in Serie A, no? Ieri è uno che non scherza, ecco, che quando è in campo, pur essendo brasiliano, ci mette tanta aggressività. Poi chiudo con Dodò, che per quanto mi riguarda era forse il calciatore più che guardavo con un po' più di curiosità, perché è l'unico che davvero deve dimostrare in ogni secondo, in ogni occasione che passa alla Fiorentina, di essere all'interno del progetto, comunque qual è il suo ruolo, perché anche chi gioca meno, penso appunto ai Pedro Gonçalves, ai Vieri, non è certo l'amichevole contro il Signa che gli fa guadagnare posizioni oppure gliele fa perdere. Invece un calciatore come Dodò, che vive questa situazione, insomma è inutile, sulla quale è inutile tornare perché ci sono troppi capitoli, staremo qui fino a domani, io l'ho visto in maniera normale, cioè sinceramente non mi ha né rubato gli occhi né mi ha mostrato particolarmente di segni di insofferenza, cioè il solito Dodò ha provato un tiro là fuori area e puoi indovinare che non ha fatto gol, ha provato però un paio di azioni in ripartenza molto belle, una ha ricordato un po' il gol contro la Cremonese l'anno scorso con tutti i distinguo del caso, però ecco, anche per raccontare un po' la partita di Dodò, che ha vissuto di qualche strappo, però ti direi una partita a 6-6 e mezzo, per quanto insomma bisogna fare la premessa e comunque eccetera eccetera.
0: Molto molto bene, devo dire, qualità che ovviamente è anche sinonimo, e lui stesso è sinonimo di qualità, alla fine è una definizione che può anche intersecarsi come direzione di Costantino Nicoletti, che ci stava ascoltando e ecco, ci segnala, ditelo però, sì, che era una squadra di dilettanti, perché giustamente l'avevamo detto poche volte, e oltretutto
1: già fare la premessa
0: che aveva anche giocato in anticipo la vera partita rilevante,
1: Vincendo,
0: del suo fine settimana, Vincendo, nel derby.
1: Sì, gol di Dallai, e tra l'altro il presidente del Signa, che è un ultras noto a chi frequenta la curva, cioè Gatto, che tra l'altro è proprio con Costantino Nicoletti che ha chiamato, è stato messo in diretta martedì scorso, e quindi ci aveva raccontato dei cappelli di paglia, anche dell'emozione, di come fossero riusciti a spostare questo derby che invece si doveva giocare oggi contro la Lastrigiana, e è entrato e ha un collega che evidentemente sostiene la Lastrigiana, l'ho scoperto anch'io oggi, però ha detto, gli ho fatto una battuta e la serie, oh, vi sei battuto, insomma, poi era un momento in cui stavamo raccontando la cronaca, non ho seguito per filo e per segno, però grande soddisfazione in casa Signa per questa vittoria 1-0 ieri contro la Lastrigiana con gol di Dallai, che posso dire,
0: vai,
1: quel dei giocatori del Signa, l'unico calciatore, ecco, che ora mi ha rubato gli occhi veramente troppo, però che mi è sembrato di un livello superiore rispetto ai compagni, mettiamola così.
0: Però è anche vero, diciamo, io vado un attimo a immedesimarmi anche nel Signa, che gioca la partita di campionato 24 ore prima, anzi ancora meno,
1: certo,
0: e vive insomma questo appuntamento come una festa, per certi aspetti un po' anche irripetibile a questo punto della stagione, perché magari un amichevole di questa entità può anche starci il 15 luglio, 27 settembre alla fine, voglio dire, anche per il Signa. Ora facciamo un attimo un momento Radio Signa giallo-blu, è un'occasione, come dire, in cui è difficile anche, bisogna fare le premesse di cui sopra anche per il Signa, ecco, voglio dire questo. Vuoi invece un attacco frontale da parte di un ascoltatore, non a Giacomo diretto, però in generale, ma quale spirito vuoi avere contro una squadra che non è competitiva nemmeno con i Primavera? Amichevole inutile, dice Pierpaolo.
1: Va bene, sì, tra l'altro i Primavera
0: prendiamo atto,
1: sono quelli che hanno fatto meglio, ma perché a quel punto anche il Signa aveva messo tutta una serie di 2008, che ora non me ne vogliano i calciatori delle famiglie, se comunque non sei a 2008, non sei nel settore giovanile della Fiorentina, ma sei nel settore giovanile o comunque un giovane del Signa, è evidente siano anche più indietro. Però sì, cioè, i veri protagonisti della partita in realtà per la Fiorentina sono stati Mazzeo e Iallo. Ora devo dire, Iallo ha segnato due gol da un metro e mezzo, Mazzeo ha fatto un gran gol, ha fatto un assist, insomma. Invece diciamo, i tre giovani della Primavera, lo dicevo in cronaca, secondo me Mazzeo è un nome che verso marzo e aprile, quando il campionato magari arriva verso la sua fine, no? Speriamo per la Fiorentina, naturalmente giochi ancora per degli obiettivi e che non si possa permettere di valutare i giovani, però nel caso la stagione poi volgesse già al termine ai primi di maggio, saranno i prossimi Balbo, i prossimi Braschi, i prossimi calciatori giovani che Vanoli proverà in vista della prossima stagione. Secondo me Mazzeo potrebbe esserlo, anche se Andrea Giannattasi mi raccontava che insomma ha grande talento, ma in questo inizio stagione con la Primavera di Andrea Azzoli sta facendo abbastanza male.
0: Allora parliamo anche di alcune assenze al di là degli impegni con la Primavera, cominciando da Atta, perché ok il programma personalizzato, però ecco, personalmente, ma qui voglio conferma dal punto di vista di chi era lì, non è, io capisco il programma personalizzato e capisco il percorso studiato ad hoc per questo ragazzo, però ecco, non, sinceramente, se hai un periodo in cui poter lavorare e hai un amichevole, ecco, non averlo visto all'opera non è un bellissimo segnale. Poi questo non vuol dire che abbia qualcosa di grave,
1: A me sembra evidente però che qualcosa ci sia,
0: ecco, sul fronte delle onde. Non è grave, ma nemmeno tutto questo programma personalizzato.
1: Con questa strategia del silenzio non possiamo escludere niente.
0: Certo,
1: nel senso,
0: certo.
1: Potrebbe essere veramente che gli sei incarnata un'unghia, più che incarnata, gli sei incarnita un'unghia come appunto qualcosa di più grave, perché la Fiorentina nicchia e come sempre dice una botta, percorso di recupero già previsto, eccetera eccetera, però è evidente che Attà, no, che è quello su cui abbiamo più i riflettori puntati, proprio per capire a che punto è della sua preparazione fisica, perché quasi ogni partita che ha fatto la Fiorentina in questa stagione lui era in dubbio e faceva o degli allenamenti tutti a parte oppure solo delle fasi le faceva in gruppo, quindi insomma è uno di quei calciatori che andrà tenuto d'occhio in vista del Genoa. Sì, quindi la sua assenza ci riporta a pensare che insomma le condizioni di Attà sono da valutare anche in vista del ritorno in campo, ammesso che appunto mancando due settimane c'è tutto il tempo per recuperare. Però ecco, per chi racconta come noi la quotidianità della Fiorentina oggi, domenica 27 settembre, ora vado a memoria.
0: Sì, sì, hai buona memoria, tutto giusto.
1: Grande esclusiva andata a
0: segno. Sì, esclusiva andata
1: a domenica 27 settembre le condizioni di Attà sono da valutare e andranno valutate giorno per giorno. L'altra assenza è quella di De Gea.
0: Sì, ecco, bravo.
1: Che però, sì, scusa, chiudo Francesco, insomma, anche qui c'è stato risposto che gestione da parte del portiere, lui diciamo e lo possiamo capire di più.
0: Certo.
1: Poi che non potesse giocare 20-30 minuti, però sai, ha dato spazio un po' a Christensen, a Lezzerini, non hai certo bisogno di vedere De Gea contro il Signa, e quindi ecco, su De Gea possiamo glissare, su Attà glissiamo fino a un certo punto.
0: Sono molto d'accordo, anche questa è una grande esclusiva, 13:23 sul cronometro. Le ultime due battute prima di salutare il conduttore di Garri Scalvento, che è stato insieme ad Andrea Giannattasio a raccontarci Fiorentina Signa 9-0. Secondo me la partita di oggi, diciamo, ci consente anche di capire fino in fondo quanto sì la sosta teoricamente sia un elemento temporale utile per poter lavorare, per poter limare certi dettagli, ritrovare un po' la condizione, però alla fine anche aggiungendo Attà e anche aggiungendo De Gea, sostanzialmente la Fiorentina, come tutti gli altri club di Serie A, anzi ce ne sono molti messi anche peggio della Fiorentina, difficilmente, ecco, potranno sfruttare questa sosta per chissà quali miglioramenti tecnici e tattici. Oggi abbiamo visto un 4-2-3-1 dal primo minuto, dove però Vanoli ha dovuto schierare Cianciulli perché non ci sono altri centrocampisti oltre a Scianini.
1: Sì, e in più magari puoi vedere anche Pedro Gonçalves un po', nel senso, bene o male, forse negli esterni, no, qualche ricambio, certo, i due titolari, GM Santuono, sono via, però certo, magari lì dal punto di vista numerico riesci un pochino a gestirti, anche se poi è stato messo Jimenez come esterno alto, però sì, io faccio fatica a dare delle indicazioni che possano servire anche per il campionato, anche lo stesso 4-2-3-1 che secondo me sarà un'opzione per la Fiorentina, e il discorso su Attà torna d'attualità, nel senso che io mi sono già trovato negli scorsi giorni a dire che secondo me la previsione è che tra un mese, forse anche meno, nella Fiorentina gioca con Salve se non gioca Attà, però lo
0: attacco
1: fa,
0: frontale, questo a proposito di Attà.
1: Sì, sì, però non è solo una questione di attacchi frontali, è anche una questione appunto legata alle condizioni fisiche del calciatore, al fatto che comunque Pedro Gonçalves è al massimo della sua carriera, mentre Attà è comunque all'interno di un percorso che deve crescere, e la Fiorentina, come tutti i club del calibro della Fiorentina, non è che abbia tutto il tempo di aspettare Attà, che se continuano le prestazioni fatte nelle prime sfide rischia di dover stare un po' in panchina, ma io non la vedo neanche una cosa così grave, cioè nel senso fa parte anche del percorso dei calciatori, non vuol dire che Attà non potrà più giocare, anche perché resta il colpo più, almeno per quanto mi riguarda, forse più entusiasmante dell'estate viola, però nel senso si chiede sempre che i giocatori diano tutto e subito, secondo me Pedro Gonçalves nel tutto e subito ti può dare di più di Attà, però tornando invece alla questione del modulo, insomma il 4-2-3-1 per il futuro della Fiorentina può essere un'idea, ma non c'è niente che abbia spostato da una parte o dall'altra la partita di oggi contro il Signa, perché altrimenti, diciamo, hai visto Francesco, il 4-2-3-1 9-0 abbiamo vinto, contro il Genoa si riparte da qui.
0: Le grandi indicazioni per Vanoli in vista della gara di Marassi.
1: No.
0: Allora, prima di lasciare Giacomo, suppongo, al suo pranzo, o hai già mangiato?
1: No, evidentemente no. Andrò a pranzo dopo questo collegamento.
0: Dopo questo collegamento imperdibile, ti facciamo ascoltare, così lo ascoltiamo anche noi, un bel WhatsApp audio. Vai, Saretta.
2: Ragazzi, ma io sono allenatore del Signa e ho mandato un messaggio prima durante la partita. Raga, ma che si lamenta di questa amichevole? È un'amichevole per sancire l'amicizia tra Signa e Fiorentina, dove 100 anni fa la prima partita ufficiale la Fiorentina ha fatto è stata contro il Signa, pertanto persa da 2-1 contro la Fiorentina. E basta, dopo c'è un pranzo dove ci saranno esponenti del Signa e della Fiorentina. Cioè, ragazzi, io non ho parole, se no andate a vedere una partita di Champions, cioè veramente Mattia da campo.
0: La specifica che fa subito dopo è: ce l'ho con gli ascoltatori, non con voi, quindi in realtà, cioè, abbiamo ben poco da dire a Mattia, se non che abbiamo fatto sentire il suo, come tutti i WhatsApp audio che arrivano al 348 75 13 93.
1: Dire Pellegrino non l'abbiamo visto per niente bene, che insomma lo stesso Jimenez come atteggiamento, però insomma noi ha fatto bene a fare la specifica Mattia, quindi non mi sento chiamato in causa, però ecco, nel senso, ci sono tanti aspetti anche della partita e naturalmente non andiamo a segnalare, perché lo spirito è quello che poi ha raccontato l'ascoltatore.
0: Nel bene e nel male, voglio dire, io ho visto tramite vie traverse la punizione di Brescianini, però ora non mi lancio nel dire il piede fatato di Brescianini,
1: no.
0: Serve equilibrio.
1: Vorrei sapere quali sono queste vie traverse, ma eviterò di metterti.
0: Vabbè, no, ma ne parliamo comunque sui social.
1: Sono
0: ecco.
1: Speciale.
0: No, sui social, ma da un utente, ora sinceramente non ricordo neanche il nome.
1: Non lo dire a Servo, però, alla Lega Serie A, perché il problema del calcio italiano è che i tifosi non guardano le partite con i diritti e invece va
0: soprattutto Fiorentina Signa di domenica alle 11, ecco, sì, voglio dire, che aveva quel retrogusto per chi come noi è stato calciatore giovanile di quelle partite che andavi a fare appunto in orari difficili da gestire per un quindicenne, sedicenne, diciassettenne, magari giocando in provincia di Arezzo, dovevi svegliarti prestissimo con la nebbia d'inverno. Ecco, la bellezza delle partite la domenica all'11 era quella bellezza, un po' nel senso baudelariano del termine, caro il mio Giacomo.
1: Salutiamo Baudelaire.
0: Salutiamo Baudelaire, ovviamente. Allora, chiudiamo con l'anticipazione di Giacomo Galassi sul suo pranzo. Cosa prevede?
1: Non ho idea. Tornando a casa e lo scopriremo solo vivendo.
0: Molto bene. Vuoi mandarci poi un audio con il menù del tuo pranzo
1: voglio solo mangiare
0: va bene, sì, questo grido d'aiuto lo capisco va bene, ci sta. Allora buon appetito e grazie,
1: ciao ragazzi, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a Giacomo Galassi. 13:30 in punto sul cronometro, vi ricordo il 9-0 della Fiorentina sul Signa in questa gara di celebrazione, questa amichevole storica che ha appunto caratterizzato la mattinata appena in archivio al Viola Park. Vi ricordo anche altri aspetti, diciamo, sempre inerenti il mondo viola, perché questa sosta dove ci sono tante realtà del mondo viola ferme, penso ad esempio anche alla Primavera, anch'essa protagonista di un lungo pit stop, e tra l'altro un lungo pit stop che potrebbe anche essere utile per così rivedere un attimo anche questo inizio di stagione dove non sono arrivate vittorie, compresa la partita di Supercoppa. Però ecco, tra le varie cose, dicevo, alle 13 è iniziata anche la prima partita della Fiorentina femminile a Milano contro l'Inter. E nel corso della diretta di Radio Firenze Viola, nel corso del pomeriggio, vi daremo anche aggiornamenti sul risultato, che per il momento non ha variazioni da segnalare. Noi ci fermiamo per il primo break, poi tra poco ovviamente torniamo, vi riproponiamo anche alcuni estratti dagli interventi più significativi degli ultimi giorni di Radio Firenze Viola, vi riproponiamo anche un focus fatto sui numeri di queste prime 5 partite di campionato della Fiorentina che trovate sul nostro canale YouTube già da qualche giorno. Poi ci sarà tempo e modo anche di affacciarci un attimo a Genova, perché chiaramente questa è una sosta che riguarda la Fiorentina con i suoi nazionali, ma riguarda anche le altre squadre di Serie A e riguarda da vicino anche il primo avversario della Fiorentina dopo la sosta, ovvero il Genoa, che ha fin qui raccolto un solo punto nelle prime 5 partite e ha chiuso il suo inizio di Serie A con una sconfitta particolarmente pesante come quella contro il Parma. Torneremo a parlare anche di un'altra nazionale che non è solo la nazionale maggiore ma è anche l'Under 21 di Cher Ndur, e poi nel corso di queste prime due ore andremo un po' anche a fare il punto sui vari nazionali della Fiorentina sparsi un po' in giro per l'Europa e per il mondo. Ieri per esempio ha sorpreso, ma fino a un certo punto va detto, la non presenza di Pongracic in Repubblica Ceca Croazia, perché sinceramente lo sapevamo già alla vigilia, Pongracic era inserito nelle cosiddette standby collapse, cioè quei giocatori che sono pronti a subentrare in caso di defezioni, di scelte, quindi sono giusto appunto in stand-by. Ieri hanno giocato Vuskovic e Gvardiol nel 2-1 in trasferta. Torniamo tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Reggae del resto, a tinte reggae, a sfumature reggae, come piace a noi. Questa è Radio Firenze Viola, 13:37 sul cronometro, 27 settembre 2026, il che vuol dire domenica, giusto per aggiungere dettagli su dettagli a questa diretta, diretta che arriva post Fiorentina Signa 9-0, amichevole celebrativa che va a aggiungere un ulteriore elemento ai 100 anni di storia della Fiorentina, proprio in quella partita che aprì la storia della Fiorentina 100 anni fa. Si gioca però anche per quanto riguarda, come vi abbiamo ricordato prima del break, anche per quanto riguarda altre realtà come la Serie C, come la Serie D, come la Serie A femminile, con due partite in corso in questo momento: Ternana-Como 1-1 e Inter-Fiorentina 0-0, la prima al 48esimo, la seconda al 36esimo, per un turno di Serie A che rappresenta l'apertura della stagione per quanto riguarda la Fiorentina femminile. La primavera è ferma, la Serie A è ferma, come tutti del resto i campionati, in questa sosta particolarmente lunga che però consente anche, così lo sapete, ve lo racconto anche quotidianamente a chi si compra, l'occasione di avere alcuni, così, alcune storie parallele rispetto a quello che arriva dal calcio internazionale. Ieri per esempio, da segnalare a proposito dei risultati di partite di prestigio, la vittoria straordinaria della Spagna in Inghilterra per 3-2 in rimonta, una partita che a un certo punto sembrava davvero con il vento tutto a favore dei tre leoni, perché dopo il vantaggio di Lamine Yamal è arrivato il gol di Gordon, il gol di Kane per chiudere il primo tempo e poi il calcio di rigore a favore dell'Inghilterra, sbagliato però dall'attaccante del Bayern Monaco. Da lì è cominciata un'altra partita, è entrato Baena che ha segnato il gol del 2-2 e poi nel finale lo stesso Baena con un assist al bacio per Oyarzabal, che magari è un giocatore forse, penso, nella top 3 dei giocatori sottovalutati d'Europa, ci sia assolutamente diritto purtroppo per questo giocatore di inserirsi senza alcun problema con un tocco sotto delizioso per la rete che alla fine ha deciso il match. Come vi dicevo anche prima del break, non abbiamo visto Pongracic ieri in campo nella vittoria della Croazia in casa della Repubblica Ceca con un super Luka Modric, ancora a segno incredibilmente. Nella Lega B di Nations League, lo 0-0 tra la Slovenia e Scozia e la vittoria 3-0 in Macedonia del Nord della Svizzera. Svizzera piena di giocatori con il presente o con un passato in Serie A. Tra i tanti giocatori impegnati in questa sosta nella Svizzera c'è anche uno di quei giocatori che la Fiorentina troverà sul suo cammino dopo la sosta, ovvero Jibril Sow, centrocampista del Genoa, che ieri ha giocato 27 minuti con la sua nazionale. Poi ci sono anche stati tantissimi impegni della Lega C, perché sapete, da quest'anno non esiste più la Lega D di Nations League, Lega C che è la mia preferita. Ovviamente ci sono stati alcuni risultati assolutamente imperdibili, come la vittoria del Lussemburgo in Bulgaria per 2-1, il pareggio tra Faroe e Kazakistan 1-1, il pareggio molto deludente dell'Islanda in casa con l'Estonia, tra l'altro si è fatto anche male Gudmundsson, la pesantissima, ahimè, sconfitta di San Marino 7-0 in casa con la Finlandia e poi 2-0, quello dell'Albania sulla Bielorussia e quello della Slovacchia sulla Moldavia. Poi ci sono state altre partite di qualificazione alla Coppa d'Africa, venerdì assist di Beto nella vittoria della Guinea-Bissau 2-0 in Tanzania, e vi avevamo raccontato anche in settimana la partenza dalla panchina di Ulahi nella vittoria della Costa d'Avorio sul Ghana, Ulahi che è entrato a gara in corso nel finale. Poi ci sono state tantissime amichevoli, vi segnalo tra le altre la vittoria degli Stati Uniti 4-1 sul Perù di Gianluca Lapadula, che è andato a segno, gol che gli mancava in nazionale da 2 anni, alla fine ha vinto la nazionale Pochettino 4-1, ma la Padula aveva segnato il gol del provvisorio 1-1, ecco, storie che personalmente mi fanno impazzire e che sono ben felice di condividere con voi. Così come c'è chi ci segnala il proprio pranzo e questo fa bene anche alla condivisione. Io per esempio non mi nascondo e vi dico che per motivi logistici, organizzativi, ma anche di diretta della trasmissione, ho pranzato in macchina, ecco, un po' come si vede in certi film. Soprattutto devo dire un dettaglio molto divertente è nei film polizieschi si vede sempre o spessissimo comunque i detective che pranzano in macchina, ecco, mi sono sentito anch'io un po' un detective nel viaggio verso la redazione. Il Pecora dice Benve, sì, gli Abba erano bravi ma niente a che vedere con band tipo i Pink Floyd, i Queen, i Beatles, non c'è dubbio. Ma io infatti era così, evidentemente non un argomento di reale discussione con Giacomo Galassi, ma solo un modo per strapparci reciprocamente un sorriso quando lui ha detto chi non è fan degli Abba. E poi aggiunge sempre il Pecora, io oggi per pranzo ho preparato una ricetta molto difficile da fare ma mi è venuta bene, le uova al tegamino. Guarda caro Marco, c'è comunque una scienza anche sulle uova al tegamino, bisogna stare molto attenti poi al risultato finale, che può essere anche impreziosito dalle spezie, insomma da tante chicche aggiuntive. Pierpaolo aggiunge, dice parlavo solo da un punto di vista di utilità tecnica, ovviamente per il Sini è stato un bellissimo evento, ma non c'è dubbio, ogni formazione di Serie A in questo periodo ha sfruttato e sta sfruttando la sosta per amichevoli di valore imparagonabile. Penso ad esempio il Venezia che ha affrontato il Rapid, formazione di Vienna, tra l'altro amichevole ormai diventata un classico anche in virtù del gemellaggio che lega da più di 20 anni le due formazioni. Ma comunque al di là del gemellaggio era una partita di livello. Vedremo la Fiorentina come sfrutterà, ecco, questi giorni che la separano dal ritorno in campo. È chiaro che insomma se ne parlava anche in settimana, c'è questa amichevole, vedremo se ce ne sarà un'altra, vedremo di che tipo, vedremo anche il percorso di avvicinamento del Genoa quale sarà. Poi Claudio, dentro una sosta come questa gli argomenti trattati possono diventare tanti. L'assenza di Attà può essere giustamente un discorso di cui diventa quasi inevitabile non parlare. Perché non parlare, Claudio? In realtà forse è corretto dire l'esatto contrario. Cioè è corretto segnalare la particolarità di un percorso e di un lavoro personalizzato che va avanti forse da un po' troppo, mi permetto di dire, ripeto, non è sinonimo di mayday mayday, allarme rosso sulle condizioni di Attà, però ecco, è sicuramente, se uno fa un sunto e va a miscelare quello che è il rendimento di Attà in queste prime settimane e il fatto, se vogliamo, dopo averlo visto comunque molto in campo contro la Roma e contro il Frosinone, molto ma non benissimo. Poi l'abbiamo visto un tempo col Torino, un'ora col Venezia, non convocato proprio in virtù di questo lavoro personalizzato in Coppa Italia, poco più di un'ora con il Napoli e ora tenuto ancora a parte. Ecco, è comunque una gestione che meriterebbe qualche approfondimento, magari ci sarà tempo e modo di saperne di più nei prossimi giorni. Sotto questo punto di vista salutiamo anche Michele che ci manda uno straordinario selfie, doppio selfie. Io il pranzo sono andato a prendermelo nel bosco e c'è un cestino pieno di funghi che mi dà l'idea che, caro Michele, tu sia un vero esperto della materia, quindi molto molto bene. Tornando però a noi, è il momento adesso di riascoltare insieme a voi anche un piccolo estratto dell'intervento di Davide Dionigi a Chi si compra con l'ex allenatore, tra le altre, della Reggiana. Abbiamo parlato di vari argomenti, ce ne riascoltiamo un paio, in particolar modo il punto di vista del mister su questa Serie A che sta cambiando pelle un po' per alcune novità regolamentari che hanno aumentato in modo significativo ad esempio il tempo effettivo, una dura lotta alle perdite di tempo, alle interruzioni che alla fine avevano poco a che fare con lo spirito del gioco e forse anche con l'inizio di una nuova strategia per quanto riguarda i club anche nella costruzione delle proprie rose. Forse lentamente qualcosa sta cambiando e poi il mister ci dà anche il suo punto di vista su Lorenzo Lucchesi, difensore del Monza, su cui la Fiorentina ha 50% sulla futura rivendita, come ci ha raccontato tutta la nostra redazione in settimana, e che il mister ha allenato ai tempi di Reggio Emilia alla Reggiana, Lucchesi, che è stato uno dei protagonisti anche sorprendenti per continuità e rendimento con il Monza di Ivan Juric in questo inizio di stagione. Sentiamo Dionigi. Mister, in chiusura due ultime considerazioni e curiosità. Comincio un attimo dal quadro generale di questa Serie A, con un po' per la nuova interpretazione anche arbitrale, un po' per alcune regole atte a evitare certe perdite di tempo. Si sta vedendo, l'elemento più evidente è un tempo effettivo clamorosamente innalzatosi rispetto alla media un po' del nostro campionato, in generale del nostro calcio, e mi sembra, ma chiedo anche a te mister in questo senso, in generale uno spettacolo molto più godibile sia per le partite di alta classifica che di bassa classifica. Ci vedi più un aspetto regolamentare, ci vedi qualcosa che sta cambiando anche nella costruzione delle squadre, un'età media più bassa, una qualità anche diffusa nelle squadre di medio basso capotaggio, come la vedi?
1: Ma io ci vedo un po' tutto. Sicuramente queste nuove regole sulla perdita di tempo sono fondamentali, anche perché era diventato un po' stucchevole, o le squadre che vincevano cominciavano a buttarsi per terra e questo, poi le ultime partite si giocava molto meno, quindi secondo me è stata una cosa molto molto molto positiva. A questo va aggiunto anche sul fatto sicuramente che quando hai giocatori anche molto con età media molto bassa, insomma, l'aspetto della velocità del gioco viene aumentato. Però io penso anche un aspetto da considerare che si va verso un calcio diverso, no? Insomma, il calcio si sta evolvendo verso una direzione, si va molto sull'uno contro uno a tutto campo, quindi un calcio anche più veloce, più spettacolare, con molti più gol, perché vedi 0-0 sono un po' in tutte le categorie, stanno non dico scomparendo perché non è così, però ce ne sono sempre meno, quindi è tutta una serie di cose che sta portando da questo punto di vista, quindi io ci aggiungerei anche le idee di calcio che sono molto meno più sono meno conservative rispetto un po' al passato, no? Si va più verso un calcio, non voglio dire all'inglese ancora, però sicuramente verso quella direzione.
0: E l'ultima curiosità, mister, pensando a una delle tue ultime avventure, tu a Reggio Emilia hai avuto, nell'anno in cui poi hai traghettato la Reggiana alla salvezza in rosa, Lorenzo Lucchesi, che dopo aver fatto un certo percorso in Serie B, in queste prime settimane di Serie A, con una squadra molto giovane come il Monza, si sta affermando per continuità di minutaggio e anche di prestazioni, di rendimento. Credi che sia un giocatore destinato, ecco, a rimanerci a lungo in Serie A, che il suo valore sia quello?
1: Assolutamente sì, io stravedevo per lui, poi dopo avrei voluto che l'anno successivo fosse rimasto lì, però insomma giustamente era andato a Monza, dove è andato a vincere il campionato. A parte è un ragazzo di un'umiltà e di una semplicità abbinata a una grande voglia, a una grande determinazione, che già questo è, nel calcio d'oggi è una grande cosa. In più ha qualità fisiche e tecniche per diventare secondo me un top di giocatore, quindi glielo auguro come persona, ma soprattutto come giocatore, perché veramente è stato un crescendo, lo seguo perché mi ripeto, mi piace tanto, è stato un crescendo negli anni, no? Quindi c'ha molte immagini. Poi questo ruolo, insomma, di braccetto penso sia la sua morte, no? Come ci si definisce un calciatore di centrale di una difesa 3, secondo me è dove lui si esprime al massimo delle sue potenzialità.
2: Ecco, ma siccome il 50% del ragazzo è ancora della Fiorentina, nonostante sia passato del tutto al Monza, potrebbe secondo lei essere per la Fiorentina un Ghilardi che è riuscito? Cioè la Fiorentina Ghilardi non lo ha ripreso nonostante avesse il 50%, è andata alla Roma, ha diciamo fortune alterne, però comunque un giocatore si sta imponendo anche nel giro della nazionale eccetera. Lucchesi potrebbe essere un'occasione nel prossimo futuro per la Fiorentina, cioè prendendolo a metà prezzo?

al recente passato. Poi è ovvio, se ci basiamo solo e soltanto su la prima partita della nuova vecchia Italia di Mancini, si fa un po' di fatica a trovare una connessione tra questi due aspetti. Però ecco, come al solito, dopo ogni singola partita è un'abitudine con i club, figuriamoci con la nazionale, la capacità tra virgolette di esaltare in un senso oppure di annientare in un altro un movimento, una nazionale, un allenatore, un commissario tecnico. Certamente contro il Belgio l'Italia ha fatto una figuraccia, questo non c'è dubbio, e il 2-0 è anche stato un passivo positivo per quanto visto nei 90 minuti. Tra l'altro sappiamo che nella prima partita della nazionale Fagioli è rimasto in tribuna, non sarà così per la trasferta in Turchia contro la nazionale di Vincenzo Montella. La nazionale infatti giocherà domani alle 20:45 italiane a Bursa, secondo match del suo girone di Nations League. La lista dei giocatori che resterà a Coverciano vede la presenza di Anaor, di Barella, di Coppola, di Inacio, di Quadio, compagno di reparto di Lucchesi al Monza e Quadio in prestito dalla Fiorentina, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Pessina, portiere del Bologna, Samuele Ricci e Mohamed Alizoma, attaccante del Norimberga. Ovviamente nella lista non avete sentito Nicolò Fagioli, che appunto dopo la tribuna contro il Belgio sarà invece tra i convocati di Mancini, e quindi poi molto probabile vederlo a gara in corsa. Lo abbiamo sentito Mancini parlare di Fagioli come una mezzala alla Verratti. Io sinceramente credo che sia una valutazione che va un po' anche al di là della bolla della Fiorentina, dove mi sembra, ma è un parere assolutamente personale e soggettivo, più per esigenze e per carenze strutturali si veda solo Fagioli come regista. Ecco, la Fiorentina ha deciso di puntare così su Fagioli, ma Fagioli ha una storia da mezzala destra, quindi non è, ecco, non siamo a sforare la blasfemia nel parlare di Fagioli come una mezzala, anzi, sinceramente. Però siccome ci sono tanti aspetti che riguardano anche questo inizio di stagione della Fiorentina, anche il rendimento a due facce di Fagioli, perché è inutile nascondersi, il Fagioli visto con Grosso non è il Fagioli visto con Vanoli, al di là delle responsabilità dell'allenatore. In questo video, che trovate già da qualche giorno sul canale YouTube di Firenze Viola, analizziamo sotto questo punto di vista l'inizio appunto di stagione della Fiorentina da un punto di vista numerico. Ci sono alcuni aspetti sorprendenti nelle due fasi, ce li ascoltiamo insieme e poi torniamo per la seconda ora di diretta qui su Radio Firenze Viola. Quattro punti in cinque partite, 17° posto in classifica e già un cambio di allenatore. Non è stato un inizio banale in tutti i sensi quello della Fiorentina, ma scavando più in profondità, cosa suggeriscono i numeri a proposito dell'inizio di stagione di Viola? Partiamo da alcune evidenze, come i 6 gol segnati e i 12 subiti. Alcuni dati statistici indicano qualcosa di molto diverso. Partiamo dagli expected goals, i cosiddetti gol attesi. La Fiorentina è sesta per XG con 8,6 e nona per XG subiti con 6,7. Qui dunque ci sono due grandi differenze, meno 2,6 per i gol segnati e addirittura più 5,3 per quelli subiti. Offensivamente la Fiorentina è sesta per tiri totali con 16,8, settima per tiri in porta 5,6, chiaramente ogni 90 minuti, e quarta per tocchi complessivi nell'area avversaria con 158. Eppure in campionato ha segnato solo 6 gol, peraltro 4 in una singola partita, ed è appena il 12° attacco della Serie A. In campionato fin qui mancano le conclusioni delle punte. Nonostante i 2 gol, Pellegrino ha all'attivo appena 5 tiri, gli stessi di Beto. Le conclusioni così arrivano principalmente da Mastantuono, 4,4 ogni 90 minuti, è il terzo dell'intera Serie A. Sfruttando poi le doti degli esterni e delle mezzali, la Fiorentina è terza per dribbling riusciti ogni 90 minuti con 9,4. Su questo però i margini di miglioramento non mancano. Mastantuono con 1,8 dribbling riusciti per partita è 13° nell'intera

0: campionato, ma ha appena il 39% di realizzazione sui dribbling tentati. Nella top 20 solo l'Orienté ha una percentuale più bassa. Sul piano atletico i numeri sono incoraggianti. La Fiorentina è settima per chilometri percorsi con 99,7 a partita e seconda per numero di sprint, 105. Poi ovviamente non conta solo il quanto, ma anche e soprattutto il come. In cosa dunque può e deve migliorare la Fiorentina? In primis la fase di costruzione della manovra. I viola sono sedicesimi per possesso palla medio, 43,4%, diciottesimi per passaggi riusciti a partita, 306,2, e quindicesimi per cross riusciti, 3. Nell'ultimo terzo di campo, nonostante la qualità diffusa, la Fiorentina ha solo il 73% di accuratezza dei passaggi, il dodicesimo rendimento del campionato. Poi, chiaramente, ogni partita ha avuto una storia a sé, se vogliamo anche paradossale. Fiorentina-Frosinone è stata la gara col numero più alto di passaggi riusciti, ma è finita con una sonora sconfitta. Venezia-Fiorentina quella col numero più basso e ha regalato però ai viola l'unico successo del suo 2026-27 in Serie A. La gara con il Napoli ha mostrato due aspetti incoraggianti per quanto riguarda il terzo di campo finale: i passaggi 59 e i palloni recuperati 8, in entrambi i casi record in Serie A. La Fiorentina, nel nome dell'equilibrio, deve però blindare anche la fase di non possesso. I viola sono infatti la penultima difesa della Serie A con 12 gol subiti, 0 clean sheet, 11 reti sono arrivati dalla propria area di rigore, 4 addirittura in area piccola. I viola hanno concesso 26 tiri in porta, l'ottavo peggior dato del campionato, con 12 gol al passivo, una percentuale di conversione evidentemente troppo alta per un portiere come De Gea, che però ha risposto presente a 4 dei 5 tiri in porta ricevuti dal Napoli nell'ultimo match di campionato. Si riparte da qui, insomma, e il bilancio del resto è solo provvisorio.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
3: 14 e 4 minuti, Radio Firenze Viola, siamo sempre in diretta in questo 27 settembre 2026. Questa mattina vi abbiamo raccontato live l'amichevole tra la squadra di Paolo Vanoli e il Signa, un'amichevole storica, celebrativa per i 100 anni del club viola e per ricordare anche la prima partita, seppur non ufficiale, della storia della Fiorentina proprio contro il Signa. Siamo però in diretta anche per raccontarvi quello che è il percorso di avvicinamento della Fiorentina al ritorno in campo, un ritorno in campo che sarà caratterizzato dalla sfida contro il Genoa. Sarà una partita evidentemente delicata, chiaramente ancora lontana nel tempo, ci sono due settimane mal contate al fischio d'inizio, però così come la Fiorentina è impegnata in una sosta con un bel po' di giocatori in giro per l'Europa e per il mondo, lo stesso si può dire anche per il Genoa di Daniele De Rossi, fermo a un punto nelle prime 5 partite. Del Genoa parliamo con il collega Valerio Arricchiello del Secolo XIX. Ciao Valerio, buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio a voi.
3: Allora, intanto partirei, prima di analizzare proprio questa sosta per quanto riguarda il Genoa dal punto di vista del Grifone, anche Valerio, su questo inizio comunque deludente da parte della squadra di De Rossi. Deludente perché lo dice la classifica, un punto in 5 partite, deludente perché se si va a vedere è chiaro che il calendario non è stato amico del Genoa. Penso alla partita col Napoli, penso alla partita comunque con una delle sorprese del campionato come la Lazio, la partita con il Como, però ecco, in generale mi sembra che anche a livello di prestazioni sia stato un inizio molto deludente, no? Per De Rossi e i suoi ragazzi.
4: Sì, si sapeva che sarebbe stato un inizio difficile perché il calendario vedeva le prime tre giornate contro il Napoli, la Lazio e il Como, e quindi si potevano prevedere delle difficoltà dal punto di vista dei risultati. E purtroppo poi per il Genoa non c'è stato il cambio di passo quando sono arrivate le partite sulla carta più alla portata, contro il Frosinone, contro il Parma. Probabilmente ci si è arrivati già col peso comunque di essere ancora fermi in classifica. E poi il Frosinone, lo stiamo vedendo, vive anche un ottimo momento di forma, ha battuto il Como, quindi non è un avversario facile. Col Parma, soprattutto quella, la partita in cui ci si aspettava di più, non che il Genoa sia stato messo sotto dal Parma, il pareggio sarebbe stato probabilmente il risultato più giusto, però ci si aspettava un furore diverso, un atteggiamento diverso davanti a una partita così importante.
3: Analizzando un attimo anche la posizione nello specifico di De Rossi, Valerio, al momento è un po' sotto osservazione o in realtà c'è grande serenità, per quanto può esserci serenità con un punto nelle 5 partite iniziali da parte della società nei confronti del suo allenatore?
4: Ma dopo la sconfitta di Parma, direi veramente subito dopo il triplice fischio, il messaggio che è arrivato dalla società è stato quello di piena fiducia in De Rossi, di allenatore saldo al suo posto e quindi non in discussione. E dopodiché, ovviamente, in una situazione del genere credo che sia per primo De Rossi a sapere comunque di essere un po' sotto osservazione, che i risultati alla ripresa devono iniziare ad arrivare, anche se poi il calendario non è semplice neanche ora che si riparte, perché c'è la Fiorentina, poi c'è la Roma fuori casa, e poi sì, c'è il Venezia, il Ferrari, poi c'è la Juve. Queste sono le partite che aspettano il Genoa, che comunque sono complicate. Quindi per ora si crede in De Rossi, però le regole del calcio le conosciamo e quindi credo che poi qualcosa debba arrivare dal punto di vista dei risultati, ma anche un po' delle prestazioni, perché comunque il Genoa dell'anno scorso con De Rossi era un Genoa più convincente.
3: La Fiorentina in questo momento ha 8 giocatori sparsi tra Italia, Europa e il resto del mondo, un numero leggermente inferiore a quello del Genoa, e quindi anche sotto questo punto di vista vale un po' il discorso per i Viola, ma anche per i rossoblù. È una sosta dove anche lo stesso De Rossi può lavorare su una rosa assolutamente ridotta, quindi su aspetti non totali, non, che non andranno a riguardare un gruppo che appunto Valerio in questo momento ha tanti impegni in giro per il mondo. Prima citava ad esempio So, che ieri è entrato in campo nella vittoria della Svizzera contro la Macedonia del Nord, ma ce ne sono tanti altri. Insomma, su cosa può lavorare con così tante assenze De Rossi in questa sosta?
4: Sì, non è facile, perché appunto uno superficialmente dice quest'anno c'è la sosta più lunga e quindi questo aiuta, poi in realtà anche il Genoa è privo di 10 giocatori che sono diventati 9, ma per via di un infortunio di muscolare di McTree nell'Under 21 Svizzera, infortunio che deve essere ancora un po' valutato meglio ora qui dallo staff sanitario del Genoa, e che quindi rischia di privare il Genoa del giocatore comunque tra i giovani arrivati quest'estate era forse più interessante. La sosta in questo caso per il Genoa è utile soprattutto per alcuni giocatori come Shaarawy, di cui è arrivati a mercato finito, per Traoré, che è arrivato da un lungo infortunio, ha appena iniziato a giocare. Per loro, secondo me, dal punto di vista fisico può essere una sosta molto importante. Dalla metà campo in su, cioè dalla tre quarti in su, il Genoa ha quasi tutti i giocatori disponibili. C'è Osmaic in nazionale, ma per il resto ci sono quasi tutti, quindi lì davanti, e a parte gli infortunati, quindi lì davanti De Rossi ha un po' più possibilità anche di lavorare magari anche sul piano tattico. La difesa invece è praticamente rimasto solo Marcandalli dei centrali, quindi lì è molto più complicata la situazione. Infatti tra gli argomenti un po' di queste ultime settimane in casa Genoa c'era quello di un ipotetico passaggio a una difesa a 4. Onestamente però De Rossi non ha veramente la possibilità di lavorarci in questi giorni, quindi è difficile. Venerdì il Genoa andrà in amichevole a Bucarest contro il Rapid, l'altra squadra del presidente del Genoa Adam Shuku, e dovrà andarci con una difesa ampiamente rimaneggiata, rinforzata sicuramente da di primavera.
3: Non c'è dubbio, considerando appunto i 4 appuntamenti di cui sono stati e saranno protagonisti soprattutto Vázquez e Østigard. Cito questi due, Valerio, perché non solo per il dato complessivo, poi il Genoa non è la peggior difesa del campionato, la Fiorentina per esempio ha fatto peggio, però 10 gol in 5 partite sono un numero comunque esagerato, peraltro a fronte di appena 3 gol segnati, uno nelle ultime 3 partite. C'è un aspetto anche, oltre che di collettivo, anche di rendimento dei singoli. Ora ho citato appunto Vázquez e Østigard perché nessuno toglie nulla al valore oggettivo di questi due giocatori, però mi sembra che anche nei leader ci sia stato una pericolosa retromarcia di rendimento in queste prime cinque uscite.
4: Ma fra i due quello più in difficoltà credo sia stato Østergaard. Poi nell'ultima partita in realtà lui aveva vissuto una settimana molto tribolata perché ha avuto un virus gastrointestinale che l'aveva messo KO, quindi praticamente ha giocato senza essersi mai allenato. Vázquez in realtà poi ha dato comunque dei segnali importanti di ripresa, ha fatto anche due gol pesanti col Frosinone e quello del passaggio del turno contro il Sud Tirol. Contro il Frosinone ha sbagliato facendosi espellere. Io credo che sì, loro possono pagare le fatiche del mondiale, poi in realtà è un po' tutta la squadra che ha iniziato ad avere più difficoltà, perché l'anno scorso c'erano degli equilibri che c'erano anche a centrocampo. Secondo me un giocatore che era importantissimo era Malinowski, sì. E non è stato al momento sostituito, non è stata trovata una variante di gioco. Il giocatore più importante che è arrivato a metà campo è Soma, è totalmente diverso da Malinowski. Il problema un po' che ha avuto il Genoa finora è stata proprio la difficoltà di individuare un'identità di gioco, e quindi io credo che poi in un contesto in cui le cose iniziano ad andare male anche i singoli poi pagano, ecco. Però sono comunque due giocatori da cui il Genoa deve assolutamente ripartire, che sono troppo importanti.
3: Con Valerio Arricchiello, il secolo XIX. Valerio, in chiusura riparto un attimo anche dall'attacco, perché dicevamo appunto 10 gol subiti non sono pochi, ecco, sono pochissimi invece 3 gol segnati in 5 partite, peggior attacco della Serie A insieme al Bologna. Che il Genoa faccia fatica offensivamente ti sorprende, non ti sorprende, considerando anche il mercato fatto in estate, le conferme arrivate in estate e novità che hanno più che altro anche il retrogusto un po' della scommessa e che quindi magari hanno bisogno di tempo anche per dare risposte incoraggianti a De Rossi e al suo staff?
4: Allora, se guardo le partite, quello che ho visto sinora non mi sorprende, perché è una squadra che comunque fa fatica a creare palle gol. In realtà forse l'acquisto che sta funzionando di più è proprio l'attaccante Osmaic, che comunque è partito bene, ha segnato due gol e secondo me si è integrato subito bene. Credo che il problema, l'ho detto, soprattutto sul discorso del centrocampo. Il Genoa fa fatica a fare gioco perché ha perso Malinowski, che comunque è un giocatore creativo sulle fasce. Finora giocano soprattutto giocatori di corsa, quindi si fa fatica a creare. Credo anche che non sia una situazione però irreversibile, perché il Genoa gli uomini di qualità li ha, e quindi nel momento in cui Esciaraui, Traoré inizieranno a stare bene, c'è Baldanzi che comunque è un giocatore che secondo me può fare di più, Messias ha problemi fisici ma stavolta sta trovando un po' di continuità, quindi speriamo che possa andare meglio. Io credo che se De Rossi troverà il modo di usare meglio questi giocatori qui, allora poi migliorerà anche il rendimento offensivo. A un momento sicuramente è una squadra che fa fatica a creare gioco.
3: Questo lo dice anche l'inizio di stagione in queste prime 5 partite. Chiudo appunto con un piccolo salto in avanti, difficile anche da fare, mi rendo conto, sulla partita, una partita che se vogliamo ha anche un valore simbolico curioso, perché l'anno scorso Genoa-Fiorentina fu anche la prima di De Rossi e di Vanoli, poi Vanoli non è stato confermato, De Rossi sì, però ci si ritrova comunque con Vanoli alla sua terza partita in questa sua nuova veste da allenatore bis della Fiorentina. È chiaro, siamo soltanto alla sesta di campionato, però per i rispettivi momenti, Valerio, è già una partita insomma particolarmente delicata, non solo per la posizione di De Rossi ma un po' in generale anche per la classifica, perché insomma la Fiorentina ha fatto 4 punti nelle ultime due ma è pur sempre 17esima, il Genoa è in zona retrocessione dall'inizio del campionato, quindi insomma sarà una partita anche da un punto di vista nervoso emotivo delicata, al di là di tutti i discorsi sulla sosta e giocatori in nazionale.
4: Eh sì, sicuramente è una partita delicata, l'anno scorso lo era stato in altri modi, si parlava di due allenatori appena arrivati con due squadre che erano partite molto, molto male. Ora le situazioni sono meno sovrapponibili, comunque Vanoli è appena tornato, direi che dei segnali li ha dati, quindi sì, dovrà fare bene, cercare di fare bene a Ferraris, però direi che comunque un po' di tempo ora gli va dato, visto che è stato appena chiamato. E per De Rossi secondo me è più complicata, anche perché appunto abbiamo detto la partita dopo è contro la sua Roma fuori casa. Deve riuscire secondo me De Rossi a ritrovare quell'entusiasmo, anche quel coraggio che aveva dato quando è arrivato da subentrato, per interrompere questa serie che si ripete da un po' di anni in casa Genoa, con l'allenatore confermato dopo aver fatto bene, che però poi parte male e viene serenato. La sfida di De Rossi è riuscire a ribaltare la situazione lui stesso, senza scongiurando il cambio in panchina. Sarebbe importante sia per lui, per la sua carriera, ma anche molto per il Genoa.
3: Valerio Arricchiello, il secolo 19, grazie mille, sempre un piacere averti qui a Radio Firenze Viola, buona domenica e alla prossima.
4: Grazie a voi.
3: Grazie davvero al nostro ospite, con cui abbiamo fatto un salto anche chiaramente in avanti, ma cercando anche di capire come il prossimo avversario della Fiorentina sta attraversando queste settimane così anomale, così particolari, e che appunto portano così tanti giocatori in giro per l'Europa e per il mondo. Io lo ribadisco sempre, c'è questa idea di fondo che la Fiorentina abbia tanti giocatori all'interno della propria rosa convocati per la nazionale e per le nazionali. Ecco, non è così, perché anche un Genoa con appena un punto in 5 partite ha più giocatori sparpagliati sul mappamondo rispetto alla Fiorentina, ma lo stesso si può dire anche per il Frosinone, il primo che mi viene in mente, che addirittura, se non ricordo male, 12 giocatori convocati tra i propri effettivi in prima squadra, tra nazionali giovanili, under 21 e nazionali maggiori. Quindi ecco, è sicuramente una Fiorentina con delle carenze, soprattutto per quello che abbiamo visto questa mattina all'interno dell'amichevole con il Signa a centrocampo, perché è chiaro che oggi abbiamo visto un centrocampo con Cianciulli, Brescianini, un 4-2-3-1 evidentemente non riproponibile, non ripetibile, considerando questo percorso personalizzato che vede protagonista Tà da un po' di tempo, la convocazione con l'Italia di Fagioli, con la Costa d'Avorio di Ulai, e il centrocampo sostanzialmente è finito, perché sono 5 gli interpreti. Tra poco parleremo anche di Ndur, che è il quinto e che sarà protagonista con l'Under 21. Quindi in questo senso la sosta per Vanoli non porterà nulla a livello di centrocampisti, sarà anzi molto complesso poi mettere insieme i pezzi in vista della partita con il Genoa. Per quanto riguarda l'attacco, c'è solo Pellegrino, perché Beto è impegnato con la Guinea-Bissau, che ha vinto 2-0 in Tanzania con assist di Beto e gol di Franculino per sbloccare il risultato. Sugli esterni tutto sommato c'è un 50%, considerando anche che però anche questa mattina abbiamo visto Pedro Gonçalves provato da trequartista nel 4-2-3-1, con Jiménez alto da una parte e Gnonto dall'altra. Quindi ovviamente Mastantuono impegnato con l'Argentina per questa sorta di farewell tour di Leo Messi, che saluterà la nazionale, e Gie, che poi sarà impegnato in questa settimana con la Svezia Under 21. In difesa Pongracic, che già non era protagonista con Vanoli, forse in modo un po' troppo brutale potrei dirvi che è con la Croazia, ma al Viola Park si può comunque lavorare in un altro con serenità, ecco, pur non avendo a disposizione Pongracic. Secondo me meno serenità arriva dal fatto che Radu Dragusin è con la Romania, ha già fatto la sua prima partita, e Dragusin le partite presumibilmente le andrà a giocare tutte. Ora poi vedremo, perché chiaramente con tutte queste rotazioni inevitabili, perché ci sono così tante partite, è tutto da dimostrare. Dragusin ha giocato 90 minuti nella sconfitta della Romania 2-1 in Svezia, entrambi i gol non sono arrivati con causa diretta da parte del giocatore della Fiorentina, però questa sì che è un'assenza pesante se si va a vedere il minutaggio. La Romania sarà impegnata il 28, quindi domani, con la Bosnia-Herzegovina, il 2 ottobre in Polonia e poi il 5 ottobre in casa con la Svezia. Quindi sono altre tre partite sostanzialmente in una settimana per Radu Dragosin, e vedremo che tipo di rotazioni verranno effettuate sotto questo punto di vista dal grandioso commissario tecnico della Romania per il suo passato da calciatore, ovvero Gheorghe Agi. Da allenatore deve ancora dimostrare di essere all'altezza del suo passato da calciatore. Prima di chiudere questo blocco vi aggiorno anche sul risultato della Fiorentina femminile, sempre 0-0 al 58esimo. Prima di fermarci però ci ascoltiamo un piccolo estratto di un intervento fatto ieri da Mauro Bressan qui a Radio Firenze Viola. Ovviamente vi ricordo nel frattempo il 348-7513-933, 055-77-111-71, sms, whatsapp, note audio. Da domani ovviamente torna il palinsesto canonico, come avete imparato a conoscerlo, con la rassegna stampa. Col sottoscritto, tra l'altro, ci ritroviamo domani a partire dalle 10. Oggi vi segnalo tra le partite più di cartello nella Lega A di Nations League: Danimarca-Galles, Serbia-Olanda, Germania-Grecia, Norvegia-Portogallo, Lega B Austria-Kosovo, Israele-Irlanda, Lega D Lituania-Azerbaigian e Gibilterra-Andorra. Quest'ultima partita ve la consiglio proprio scritta in grassetto e con il corsivo. Sentiamo allora un estratto di Mauro Bressan, poi un break e torniamo per gli ultimi 30 minuti di diretta.
5: Ovviamente chi ha i giocatori nella propria squadra deve parlare così, questo lo sappiamo. Poi che Piccoli l'anno scorso non sia stato avvantaggiato del campionato della Fiorentina, anche questo è evidente, perché io sono convinto che c'è sempre la via di mezzo, cioè non è sicuramente il giocatore che abbiamo visto l'anno scorso a Firenze. Purtroppo la Fiorentina l'anno scorso ha avuto un campionato particolare, non sono arrivati molti palloni e lì ha bisogno ovviamente che ci siano tanti cross, tante situazioni per poter far vedere il proprio valore. L'anno scorso non è stato così e quest'anno vedremo a Bologna, anche se ovviamente l'inizio del Bologna sembra simile a quello della Fiorentina l'anno scorso, quindi
6: molto difficile, sì.
5: Bisogna capire un attimo, e quindi il giocatore, soprattutto l'attaccante che ha quelle caratteristiche, vive un po' anche dal momento della squadra, perché se la squadra è in fiducia gioca più nella metà campo avversaria, più palloni in area, più possibilità di segnare. Se arrivano tre palloni a partita fa fatica anche lui.
6: Mauro, ti aspettavi questo approccio di Vanoli quasi, no, come se non fosse mai andato via, e io aggiungo quasi come se questa squadra fosse stata costruita per lui? Ha parlato di Ulai, che poi è un tema di cui approfondiremo anche più avanti, per il centrocampo che vorrà impostare, però ne ha parlato con un giocatore che gli piace molto, Beto, che lo voleva già ai tempi del Torino per sostituire Zapata, cioè diversi profili che quasi vanno a coincidere con quelle che potevano essere anche le richieste di un allenatore che si è ritrovato per l'ennesima volta una squadra che comunque, ricordiamolo, è stata costruita in questo caso da Paratici per Grosso.
5: Beh, l'impatto di Vanoli me lo aspettavo, perché sotto il punto di vista caratteriale è un allenatore che dà molto a livello emotivo, sapevo che poteva entrare nello spogliatoio e dare un impulso forte, questo è stato. Ora ovviamente deve fare anche, lo sa benissimo anche lui, anche far diventare la Fiorentina una squadra. Per quanto riguarda gli acquisti quelli che hanno trovato, o i giocatori che ha trovato qua, tanti sono di suo gradimento, tanti giovani che lui può intermettere la sua mano, manca a qualcosa, come ho sempre detto, a livello, in questo momento magari di personalità e di esperienza, però pian pianino, se si trova l'identità di gioco, queste cose poi nascono da sole, e poi è proprio l'allenatore quello che ha in mano la personalità per guidare la squadra.
6: Cosa ti aspetti ora come prossimo step a livello tattico da questa squadra, e dove magari, no, si parla tanto del centrocampo appunto con Ulai che è il grande escluso, no, e con Fagioli e Endur che hanno preso sin da subito possesso della mediana, può essere quello il reparto su cui andare a intervenire per modificare qualcosa?
5: Beh, allora penso che davanti secondo me non ci siano problemi, nel senso che ha ampia scelta a secondo anche dell'avversario, delle situazioni, e dai due attaccanti centrali che può alternare, e sugli esterni c'è una quantità di possibilità che sicuramente lui è contento. Dove ovviamente deve intervenire, ma è evidente, è sulla fase difensiva, che all'inizio delle prime partite sono state abbastanza così diciamo, e è l'aspetto che secondo me Vanoli è la base, no, per una squadra. E poi ovviamente a centro anche là ha tante soluzioni, Secondo me si andrà verso una fase di centrocampisti propositivi, perché c'è questo in rosa, si può creare una supremazia, diciamo, a livello di gioco, perché ci sono le condizioni tattiche e tecniche per poter far questo. Ci vuole tempo, penso che all'inizio magari alternerà un centrocampista geometrico magari come Fagioli con uno anche più fisico, che può essere in questo caso Onduro o Brescianini, però io mi vedo in futuro che lui possa anche giocare con Fagioli e Ulay, perché quando la Fiorentina avrà dei meccanismi oleati
6: è una coppia che ti convince anche magari in partite più
5: bravissimo, anche in partite magari sulla carta, diciamo, un po' più facili, dove la Fiorentina può avere il pallino di gioco, ovviamente questi due giocatori possono garantire propositività e tecnica in mezzo al campo, e magari lo sa benissimo anche un mister, e potrà sfruttare questo centrocampo fatto in questa maniera, diciamo.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
3: 14:32 in questa domenica 27 settembre. 348 75 13 933, 055 77 111 71. Siamo sempre in diretta, lo siamo da questa mattina alle 11. Vi abbiamo raccontato l'amichevole tra Fiorentina e Signa, un'amichevole evidentemente celebrativa, da cui trarre indicazioni, ma con grande cautela, con grande prudenza. Vi ho già fatto prima tutta la premessa del caso, sia sull'analisi dei singoli che sull'analisi del collettivo. A maggior ragione considerando che ci sono 8 giocatori non a disposizione di Vanoli per le varie convocazioni con le nazionali maggiori o giovanili, in considerazione anche del fatto che siamo ancora all'interno di questo percorso personalizzato di attacchi. Lo aveva già visto protagonista nella gara di Coppa Italia, saltata, quella con il Pisa, e che comunque in generale vede un giocatore ben lontano dalla miglior condizione fisica anche per le prestazioni offerte dal suo arrivo in Viola. Oggi tra l'altro è stato anche risparmiato dall'amichevole David De Gea, impegnato in tutte le gare ufficiali fin qui disputate dalla Fiorentina. Gare ufficiali che a breve riguarderanno anche la nazionale Under 21. Mi fa sorridere il messaggio di Mick che scrive: Benve, ma per curiosità, Andur sta cercando di superare il record all time di presenze con l'Under 21, un po' come Mandragora ha fatto con la Conference League, ricordando che appunto Mandragora è il recordman in casa viola di presenze in competizioni europee. E effettivamente, come ben sa il nostro prossimo ospite Luca Cellini, agenzia di stampa Ital Press, diciamo che in questi ultimi anni, caro Luca, Andur ha fatto rima con Under 21 quanto Under 21 ha fatto rima con Dur. Intanto ciao Luca.
7: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Pensavo avessi chiamato per il Magic Moment del Cittadella, invece terra terra parliamo di Endur, argomenti più alti.
3: Lo so, allora l'argomento Cittadella, che ovviamente è già stato accennato in apertura di trasmissione, rappresenta la testa e la coda ovviamente delle due ore di dirette. Quindi
7: mi stavo preoccupando.
3: È ancora troppo presto per ricordare a tutti la vittoria, il 7 su 7 del Cittadella ieri contro il
7: Lecco. L'abbiamo ribadito.
3: Sì, è vero, per tutti coloro che qualora fossero messi solo loro all'ascolto si fossero persi bla bla bla bla, ecco, 3-0 del Cittadella al Lecco.
7: Possiamo solo scendere, vai con Endure.
3: No, quello che volevo effettivamente chiederti, ripartendo da questo messaggio chiaramente sarcastico di Mick, è la centralità del giocatore della Fiorentina. Ricordiamolo, è un 2004, quindi ormai è agli sgoccioli da un punto di vista anagrafico della sua permanenza e disponibilità per l'Under 21 all'interno di questo ciclo dell'Under 21, perché effettivamente lo abbiamo sempre visto in campo, sempre protagonista, è cresciuto tanto col club quanto con l'Under 21, e così ora possiamo anche presentare le prossime due partite che sono un filo delicate, contro l'Armenia e poi contro la Polonia. Sarà e dovrà essere evidentemente centrale anche in questi ultimi sforzi per vedere se l'Italia riuscirà o meno a riprendere proprio la Polonia capolista nel suo girone verso l'europeo appunto di categoria, no?
7: Sì, esatto, Francesco, diciamo che in altre nazioni, in altri ambiti, un ragazzo di 22 anni non gioca più in Under 21, ma è già salito in nazionale maggiore. Ora vedremo il nuovo Ciro Di Mancini quanto e se ci sarà spazio. In questo caso Indurre viene considerato un intoccabile da Silvio Baldini, che lo valorizza ormai da 2 anni a questa parte. Per lui è un intoccabile, gioca sempre, quando è disponibile parte titolare, fornisce anche buone prestazioni, perché anche a livello realizzativo, sia nelle amichevoli che nelle gare ufficiali, si è fatto vedere, e lo sarà, credo, sia con l'Armenia, ricordiamolo, ultima in classifica giovedì in terra armena, che a Pescara fra 8 giorni, in quella che è la sfida da dentro fuori, perché Italia-Polonia, l'Italia ha perso in Polonia ormai 13 mesi fa 2-1, serve una vittoria, perché poi al di là dello scontro diretto c'è una situazione di gol a favore dell'Italia, quindi vincere per di tutte e due le sfide, per essere sicuri di andare agli europei, che ricordiamoci, in caso di arrivo nelle prime 4, consente anche di andare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, visto che l'Italia manca da Pechino 2008. Dopo 20 anni l'Italia vuole tornare a disputare anche le Olimpiadi con la sua squadra olimpica, che è l'Under 21, più magari qualche aggregato.
3: Questo dunque il tema Andure, il tema Under 21. È chiaro che, lo dicevo anche prima Luca, siamo all'interno di una Serie A che da un punto di vista di minutaggi per i giocatori dell'Under 21 sta proponendo qualcosa di maggiore, e quindi anche qualcosa di diverso rispetto al recente passato. C'è secondo me anche una grande discussione, giustamente dico io, filosofica, sul valore di una nazionale Under 21, perché poi se si va a vedere alcune nazionali, ovviamente su tutte l'esempio massimo è la Spagna. La Spagna, tanto con i club quanto con le sue nazionali, non si fa alcun tipo di problema nel mettere ampiamente sotto età un giocatore a giocare con i più grandi, che sia un sedicenne, diciassettenne con l'Under 21 o un diciottenne direttamente con la nazionale maggiore. Però tu, che la segui da vicino e quotidianamente, considerando anche che poi tanti giocatori della Fiorentina di oggi, della Fiorentina di ieri, giocatori in prestito, possiamo citare fino a qualche tempo fa Caiode, c'è ancora Comuzzo, c'è Fortini, abbiamo parlato di Indur, qual è il vero, dal tuo punto di vista, parametro per capire lo stato di salute, positivo o negativo, ce lo dirai tu tra poco, della nazionale Under 21 in questo preciso momento storico?
7: Il parametro è quanto vengono utilizzati nei club prima ancora che si venga chiamati nell'Under 21, perché faccio un esempio che magari al tifoso viola inizialmente può non interessare. C'erano dei giocatori che adesso stanno esplodendo in Serie A, nel Frosinone, che è la squadra, fra l'altro ricordiamolo, non solo quella sorpresa della Serie A, ma anche quella che fornisce più giocatori all'Under 21, che erano praticamente sconosciuti dal grande pubblico. Adesso hanno battuto il Como, hanno battuto la Fiorentina, si stanno affermando oltre forse anche il, diciamo, proprio parametro di classifica normale, che era per la lotta per la salvezza in queste prime 5 giornate. Ecco, ci sono dei giocatori come Raimondo, ma come il portiere del Frosinone, fenomeno, una settimana fa contro il Como, che giocavano 2 anni fa, e Silvio Baldini ci ha creduto, lo ha valorizzato e ha capito che, al di là di quello che possono essere il valore della squadra, se il giocatore gioca nel proprio club è giusto che venga impiegato. Indur non era titolare nella Fiorentina, eppure Silvio Baldini ci ha scommesso, ma perché Silvio Baldini vede anche un po' oltre. Silvio Baldini e suo staff, ricordiamoci che anche il suo vice è stato uno storico Under 21 come Andrea Barzagli, che poi ha fatto una grandissima carriera. In questo caso, come dicevi tu, si sta avvisando una inversione di tendenza nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, nell'ultimo mercato, alcuni per motivi economici, altri perché ci si crede veramente negli Under 21, come secondo me fa il Frosinone, e da quel punto di vista il valore dell'Under 21 è cresciuto, perché ci sono dei giocatori come ad esempio anche Fini, faccio sempre un esempio, certo, del Frosinone, che non giocavano e che invece adesso giocano sia nel club che nell'Under 21. Diciamo che però questo è un Under 21 a fine ciclo, perché come dicevi tu, non solamente Indur ma anche altri hanno un'età che, insomma, dopo questa cosa qui non credo che faranno parte dopo l'europeo, ad esempio, delle Olimpiadi fra un anno, quindi ci sarà da fare una rigenerazione. L'importante è che i club non siano una tantum nella scommessa sui giovani, ma che gli si dia continuità.
3: Arrivo un attimo anche sul mero risultato sportivo, ne hai parlato anche poco fa. È chiaro che sulla carta l'avversario del primo match del primo ottobre, l'Armenia, 0 punti in 8 giornate, meno di 19 di differenza reti, non dovrebbe rappresentare, statistiche e numeri alla mano, un avversario insormontabile, per usare un eufemismo, per l'Italia. Poi ci sarà un vero e proprio spareggio, quello con la Polonia, Polonia che ha battuto a novembre l'Italia, e quello sarà poi decisivo per la qualificazione diretta. Giustamente c'è un discorso di club, giustamente c'è un discorso di minutaggio. Mi viene anche da dire che poi questa crescita e questi percorsi comunque positivi e incoraggianti devono necessariamente anche tradursi in un risultato positivo con la Polonia. Mi viene da chiederti quindi se, proprio rimanendo sul mero risultato sportivo, è giusto anche che ci sia un po' di pressione verso l'appuntamento del 5 ottobre degli azzurrini.
7: No, c'è assolutamente pressione, tanto che lo stadio scelto non è uno casuale, è uno dove Silvio Baldini 2 anni esatti fa conquistò la promozione in Serie B con il Pescara, quindi c'è la volontà di creare uno stadio come se fosse una sorta di fortino, molto legato, affettivamente parlando, anche al CT, ex allenatore appunto del Pescara, perché Silvio Baldini venne promosso e poi per sua decisione.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Non sia così uno scandalo immaginarsi Fagioli da mezzala, tu che dici?
7: Ma ti dico una cosa che potrà sembrare molto qualunquista: a Firenze si fa polemica a prescindere, cioè nel senso, Fagioli se viene convocato perché non gioca, se viene convocato perché non gioca da titolare, se gioca da titolare perché lo fa da mezzala e non lo fa da regista, cioè nel senso, io credo che Mancini, al netto del fatto che uno lo può criticare per tutti i tipi di scelte, è un CT che ha dimostrato quantomeno, al di là di tutto, di vincere un europeo, di vedere i giocatori, di capirne. Quindi se in questo momento lui lo vede come mezzala, come dicevi tu, guarda anche alla sua storia, anche dei giocatori differenti che magari per il tifoso medio possono non andare bene, ha lanciato Romano come alternativa a Mandragora, che davanti alla Rivita ci ha giocato qualche volta, ha per esempio anche Samuele Ricci, che però rimarrà a Coverciano, perché oggi la notizia di oggi è che 10 elementi non sono partiti per la Turchia perché rimarranno a Coverciano a lavorare. Quindi evidentemente Mancini si assume anche la sua responsabilità. In questo momento ci sta che non ci sia tantissimo, diciamoci un discorso in generale, che lì davanti alla difesa, come centrocampista centrale in Italia, di giocatori che insomma fanno la differenza e che spaccano non ce n'è tantissimo. Se dovessi decidere io, ma non sono il CT per fortuna, e facciamo per chiacchierarlo in questa domenica di calcio in cui mancano ancora 2 settimane alla ripresa del campionato, io dico che secondo me Romano si è giocato male, ma non mi sembra giusto massacrarlo come ho visto certi tipi di voti, come certi tipi di bocciature. Parlavamo prima dei giovani, ecco, ad esempio in Polonia molti giovani under 21 già giocano in prima squadra perché li si lancia a prescindere da tutto. In Italia, se Romano sbaglia una partita, ah no, è meglio metterci Fagioli perché ha più esperienza, no, è meglio metterci Mandragora, ah, perché non richiamiamo il vecchio di turno. Io credo che sui giovani bisogna scommetterci, bisogna fidarsi dei CT. Aggiungo, al di là del fatto che Roberto Mancini 3 anni fa è, uso un termine brutto, scappato dalla nazionale, credo che se è tornato motivato, bisogna dargli del tempo, bisogna semplicemente capire quanto la qualità può essere messa al servizio della nazionale, e soprattutto i club dovrebbero, e anche i tifosi, accompagnare un po' la nazionale. A me sembra che ci sia, al netto del fatto che sono 3 delusioni importanti per le mancate qualificazioni mondiali, una voglia di vedere il sangue dopo ogni sconfitta, che non significa non, per forza, non dover criticare, ma anche, diciamo, anche essere indulgenti in particolar modo sui giovani, e in questo caso mi riferisco a Romano.
3: Chiudo, Luca, invece estendendo un po' il tema, come hai fatto tu stesso poco fa, alla partita contro la Turchia, non solo chiaramente per la presenza di Montella, ma anche per la presenza di alcuni interpreti che abbiamo visto e stiamo vedendo tuttora in Italia. La Turchia offre alla nazionale comunque un altro avversario particolarmente probante, dopo un Belgio che ha dimostrato ovviamente di essere in una fase di ricostruzione, con un nuovo CT, con questo passaggio dalla cosiddetta Golden Generation, che però non è mai riuscita poi a tradurre la sua qualità in titoli, e che però l'abbiamo già visto, insomma, alcuni giovani di grandissimo valore come Mika Götze, ma non solo. La Turchia ha alcuni giocatori di livello, deve anche fare i conti con alcune assenze particolarmente pesanti, penso all'infortunio di Yıldız, ma non solo. In generale, su cosa ti aspetti un passo in avanti da parte della nostra nazionale?
7: Ma soprattutto credo nel coraggio e nella voglia di essere collegati fra i reparti, perché io ho visto il Belgio giocare in 20-30 metri, l'Italia essere slegata, si è anche un po' sperimentato a livello di 4-3-3, ho visto delle scelte un po' estemporanee con Ken esterno destro in attacco con Pio Esposito, con la riconferma ad esempio di Lorenzo, che penso che non avrà più chance in nazionale senza potersi accanire su questo giocatore. Mi sembra ci siano degli elementi come lui che hanno fallito agli europei di 2 anni fa, hanno fallito nel percorso di qualificazione con Gattuso, quindi diciamo che io mi aspetto anche delle scelte un po' definitive. Io prima provocatoriamente, ma fino a un certo punto, ho detto mi piacerebbe rivedere ad esempio Romano davanti alla difesa. Se sui giovani ci si crede, bisogna crederci fino in fondo, cioè se si dice convochiamo ad esempio giocatori come Ignazio, come Zoma, come Dumbia, vediamoli, diamogli anche 2-3 partite, se poi i ragazzi non danno delle risposte ce ne faremo una ragione. Però rivedere certi giocatori semplicemente perché hanno la carta d'identità 27, 28 anni, 25, cioè siamo partiti col discorso di indurre. Io vorrei vedere delle nazionali under 21 e nazionali maggiori in cui l'età è quella giusta, cioè in under 21 vanno i ragazzi di 17, 18, 19 anni, in nazionale maggiore a 22 anni devi essere un titolare, se non lo sei, al netto che non è un riferimento a indurre, è in generale se sui giovani bisogna scommetterci, da prima. Aggiungo un tema, si è molto parlato dei giocatori convocati come Romano, come Ignazio, come Dumbia. Io vorrei riuscire a capire se Mancini ha fatto queste convocazioni perché sui giovani e su questi elementi ci crede per davvero, o per farli giocare e toglierli alle altre nazionali, perché se è per toglierli alle altre nazionali perché si ha paura che un giorno tra i soldi giochi con la Germania e segni all'Italia, mi sembra una grandissima è un grandissimo errore. Stavo per dire un'altra roba ma mi sono contenuto. Ripeto, se chiamiamo certi tipi di elementi, crediamoci fino in fondo che si abbia come avversari la Turchia, il Belgio o la Francia, perché la Nations League, al netto del fatto che è una competizione dove si preferirebbe non retrocedere, è una sorta di amichevoli di grande prestigio, quindi se non si rischia adesso, quando si rischia?
3: Luca, è sempre un piacere averti qui a Radio Firenze Viola, buon lavoro e alla prossima!
7: Ciao Francesco, saluto a te, saluto a Sara in regia e tutti gli ascoltatori. Buona domenica, buon proseguimento. Ciao,
3: grazie
7: a tutti.
3: Grazie davvero a Luca Cellini, Italpress, per questo focus sulla nazionale maggiore e under 21. Chiudiamo in questi ultimi minuti con qualche messaggio. Il moviolista dice che ci vuole coraggio, fortuna e lungimiranza per far giocare un under 20 in Italia. Però lui parla qui di Firenze, la piazza tutta deve accompagnare l'allenatore, non stroncare subito ad esempio Valdepeñas, Peñas, 19 anni pure se spagnolo, dopo l'erroraccio contro il Torino. Cambiamo mentalità tutti, basta insofferenza e fretta o sarà sempre peggio anche per il vivaio italiano. Sono d'accordo, è corretta questa lettura, però occhio a non limitare questo aspetto solo agli elementi negativi. Ecco, perché se la calma, la cautela sono fondamentali per gestire un errore, lo sono anche per gestire una buona prestazione. Quindi se il riferimento è alla piazza, quindi a Firenze, bisogna ricordarsi che un cross azzeccato non trasforma Valdepeñas in Vargas, un intervento sbagliato difensivamente non lo trasforma in un giocatore che non ha e non può avere diritto di cittadinanza per stare in Serie A. Quindi io spero che questo messaggio, Marco, tu possa rimandarlo. Guarda, sarebbe stato spendibile questo messaggio anche citando l'ottimo ingresso in campo di Valdepeñas nel secondo tempo col Napoli. Comunque va accompagnato il giocatore anche se fa un mezzo tempo o un tempo intero o una partita intera di livello. Non si può sempre dire dopo un errore, perché altrimenti poi il rischio è, in caso di errore serve cautela, in caso di grande prestazione allora no, via i fuochi d'artificio. Ecco, io preferisco la cautela quando le cose vanno bene, perché così ci si abitua più facilmente ad avere cautela anche quando le cose inevitabilmente vanno un po' meno bene. Del resto sono esseri umani e non calciatori gestiti da un interruttore. Qui vedo ogni tanto ascoltatori che vengono ribattezzati, quindi Quentin. Fagioli ha dimostrato di poter giocare sia play che mezzala, oltretutto ha sempre giocato da interno, tante storie inutili. È una fortuna avere giocatori che possono interpretare più ruoli. Fino allo scorso anno Fagioli era solo una mezzala, ora è diventato solo un play. Questa non l'ho capita. Ecco, l'ultimo messaggio non l'ho capito. Quentin, forse Tarantino, oppure c'era un grande giocatore dell'NBA che si chiamava Quentin Richardson, chi lo sa. Secondo me sono non ho capito in realtà tutti i tuoi messaggi. Allora, Fagioli nasce da mezzala e lì siamo tutti d'accordo. Poi a Firenze, per una serie di circostanze, viene provato da, giustamente devo dire, da Pioli. L'esperimento non va a buon fine, ci riprova Vanoli, ci riesce, ci riprova Grosso, non ci riesce, torna Vanoli e Fagioli torna ai suoi livelli. Io continuo a pensare che fuori dalla bolla di Firenze Fagioli venga più considerato una mezzala che un play. Lo dice la storia recente, lo dice quello che sono state le scelte di allenatori come Allegri. Poi in questo preciso contesto, se vogliamo, può avere un senso immaginarselo da mezzala in nazionale, perché la nazionale ha giocatori con caratteristiche che possono sposarsi molto bene con quelle di Fagioli mezzala. Ma non è una questione di a me sembra veramente questione di lana caprina mettersi lì a dire sì ma è mezzala, non ma è un play, sì ma è un play, non una mezzala. È un argomento, secondo me, che lascia un po' il tempo che trova, soprattutto nel calcio che si sta interrogando ancora se essere posizionale o meno, che tipo di percorso, che tipo di futuro vedere. Bravo Vanoli a preservarlo e ripreservarlo e ripresentarlo, pardon, con il Napoli. Manuel dice: Romano ha fatto 3 partite in A, lo vuoi vedere titolare? Si rivolge a Luca Cellini. Per giocare titolare in nazionale ce ne vuole. Staremo a vedere quelle che saranno le scelte del commissario tecnico in vista della prossima partita. Tra l'altro non dovremo aspettare troppo, perché domani sera alle 20:45 ci saranno sia Belgio-Francia che Turchia-Italia. Per oggi è davvero tutto. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 10 con Chi si compra. Apriremo insieme a voi la seconda settimana di sosta. Ovviamente sapete che il cammino è lungo, ma ce la faremo ad arrivare sani, salvi, soddisfatti e comunque con un po' di brio, un po' di entusiasmo, con sforzo, me ne rendo conto, ma ci saranno i risultati delle nazionali, ci sono i giocatori della Fiorentina impegnati con i vari appuntamenti, ci sono un po' di storie meno note che vi racconteremo quotidianamente, quindi ve lo prometto, ce la faremo. Per il momento, per questa domenica è tutto, grazie alla nostra Saretta in regia. Come detto, ci ritroviamo col sottoscritto domani a Chi si compra, domani come di consueto palinsesto classico e canonico a partire dalle 7, come sempre solo e soltanto qui su Radio Firenze Viola. Ciao!
1: Radio Firenze Viola.
2: New message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.

0: Buongiorno a tutti, ben trovati dallo stadio Curva Fiesole del Viola Park. Buona giornata, buona domenica da parte di Andrea Giannattasi. Oggi facciamo una diretta un po' particolare perché la svolgiamo direttamente dal centro sportivo della Fiorentina, dove alle ore 11, quindi veramente tra pochi minuti, va in scena un amichevole dal sapore storico, Fiorentina contro Signa. Perché ha un valore storico questo appuntamento? Perché nel 1926 la sfida inaugurale che vide la neonata Fiorentina, AC Fiorentina, in campo per la prima volta, prima che iniziasse il campionato, che allora iniziava a ottobre, vide i Viola affrontare le Signe. A quel tempo così si chiamava, era il 20 settembre 1926, e la Fiorentina esordiva, stava per esordire in quell'annata inaugurale della sua storia, affrontando una squadra che oggi gioca in eccellenza, che oggi ovviamente ha cambiato tantissimo e che oggi è all'interno dell'ambito delle celebrazioni per il centenario del Club Viola. In questa lunga sosta di campionato affronto la formazione di Paolo Vanoli. Non sarò solo nel raccontarvi questo test amichevole, perché accanto a me ci sarà anche Giacomo Galassi, ci sarà anche Luciana Magistrato, quindi avremo due ore di polifonia nel raccontarvi questa partita. Io ringrazio tra l'altro per il supporto tecnico Sara Mastrosimone, che chiaramente coordinerà la messa in onda della trasmissione e che sarà il nostro angelo custode per le prossime due ore. A brevissimo cominciamo a coinvolgere le altre voci presenti qua al Viola Park, con ovviamente anche i dirigenti Viola che stanno arrivando in tribuna. E però prima di un'altra cosa, le formazioni ufficiali della partita, con la Fiorentina che fa una più che comprensibile rotazione nel suo 11 di partenza. Paolo Vanoli schiererà due formazioni diverse da primo e secondo tempo. La cosa che più conta è che il modulo di riferimento è il 4-2-3-1, quello visto nelle ultime uscite e che sostanzialmente potrebbe essere lo scheletro sul quale si modellerà la Fiorentina dalla ripresa del campionato in poi. E dunque, partendo dalla squadra viola, Christensen tra i pali, Dodò, Ranieri, Vieri e João Mario in difesa, con il capitano viola che è proprio Luca Ranieri. A centrocampo Cianciulli e Brescianini. Oggi gioca questo interessantissimo centrocampista classe 2008, uno dei punti fermi della primavera di Aurelio Andreazzoli. E poi su a tre quarti Jimenez, che gioca esterno alto a destra, Gonçalves, Gnonto, la prima punta è Matteo Pellegrino. In panchina per Vanoli sono a disposizione Lezzerini, Valdepeñas, poi un sacco di ragazzi, Boscovic, Mazzeo, Forte, Diallo, Mataran, Perrotti, Pietro Paolo, Turnone, Amenta e Casamenti. Quindi tantissimi ragazzi della primavera, perché Boscovic, Mazzeo, Forte, Diallo, Mataran, Perrotti, Pietro Paolo e Turnone sono della primavera. E poi addirittura si scende nell'under 18, perché ci sono anche Casamenti e il giovanissimo Menta, classe 2010. Risponde il Signa che chiaramente ha la maglia giallo-blu, i colori sociali della formazione della provincia di Firenze, con Borchi, Nencini, De Ferdinando, Chebe, Noviello, Capacci, Lombardi, Giuliani, Tempesti, Coppola, che è il capitano, e Flachi, cognome di una certa importanza, è proprio il figlio di Francesco Flachi, Tommaso, classe 2007, peraltro prodotto nel settore giovanile della Fiorentina. Da qualche anno gioca al Signa, dove peraltro ha chiuso la carriera il padre dopo la lunga squalifica che l'ha visto protagonista. L'allenatore del Signa è il signor Alessandro Gambadori. In panchina per il Signa ci sono Fagioli, De Luca, Dainelli, Manetti, Soldani, Dallai, Manescalchi, Figus, Rossi, Daddi, Taormina, Fani, Bianchi e Lombardi. Il direttore di gara è il signor Stefano Mariani della sezione di Livorno. Il Signa che si presenta qua dopo il successo sulla Lastrigiana, cosa che evidentemente ha rinfrancato gli animi dei tifosi gialloblu. A brevissimo inizia la partita, ancora le squadre non sono in campo, però fatemi dare il buongiorno a Giacomo Galassi, che è qua accanto a me, che mi aiuterà nel commento di questa partita. Giacomo, ben trovato, buona giornata.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti da un soleggiato Viola Park, anche se qui in tribuna con l'ombra diciamo che c'è un clima più che gradevole, direi anche una bella condizione di pubblico. La presenza dei dirigenti l'hai detta tu, direi per ora non abbiamo visto Fabio Paratici, che poi era presente a venerdì sera all'Olimpico per la partita della nazionale italiana, e vedremo se sarà al Viola Park oggi qui con una condizione pubblica, come dicevamo, ottima, sono andato a ripescare mentre tu stavi parlando e sentivo tutto il tuo bellissimo intro di questa partita, l'ultima partita che Luca Ranieri ha giocato con la fascia da capitano. Ora è chiaro che oggi siamo in un amichevole, che De Gea non c'è e che gioca Christensen, mentre sentite in sottofondo l'inno della Fiorentina che preannuncia l'ingresso in campo delle due squadre. Insomma, era il 18 dicembre 2025, partita contro il Losanna, una partita dolorosissima per la Fiorentina e che portò a delle conseguenze. Una di queste è stata cambiare la fascia da capitano e assegnarla a David De Gea, non più Luca Ranieri, che oggi torna in campo con la fascia da capitano, ripetiamo, nello stadio Curva Fiesole, al Viola Park, non al Franchi. Però insomma, tra le curiosità di questa partita c'è anche questa.
0: Indubbiamente, allora, sono 1000 gli spettatori presenti qua al Viola Park questa mattina, con naturalmente le squadre che stanno entrando in campo in questo momento. Eccole qua, la formazione viola che gioca con la divisa casalinga. Io pensavo che la Fiorentina oggi giocasse con la maglia biancorossa, visto che tutto sommato questo è un match storico. Avevo chiesto all'ufficio stampa se potesse essere il caso di indossare di nuovo quella casacca biancorossa, che di fatto è stata la divisa della prima squadra come prima tenuta per svariato tempo, prima del passaggio a viola. In realtà no, alla fine la Fiorentina gioca con la maglia viola, signa con la classica maglia

0: e Coppola che si vanno a posso dire scambiare non solo gli omaggi odierni ma anche a decidere da quale parte attaccheranno le due squadre nella prima frazione, come detto una cornice di pubblico interessante per essere una domenica mattina. Giacomo, per esserci corri la vita, mentre intanto i giocatori del Signa si mettono tutti questi cappelli di paglia in testa, sembrano dei gondolieri, gli manca soltanto il remo e la gondola, poi siamo dei gondolieri perché sono questi cappelli di plastica di paglia, scusate, molto divertenti, molto simpatici.
1: Grandi applausi da parte di tutto il pubblico, e tra l'altro ne stavi parlando della presenza pur domenica mattina con Corri la Vita. Tra l'altro nell'entrare io ho visto anche lunghe code ai botteghini qui del Viola Park, quindi insomma bello anche il gesto dell'applauso nei confronti insomma dei giocatori del Signa con il cappello di paglia definiti gondolieri.
0: Sì, guarda, adesso poi tutti i giocatori della squadra di mister Gambadori vanno a dare ognuno il proprio cappello ai giocatori Viola, che adesso lo vanno a depositare in panchina. Jimenez voleva indossarlo, poi ha detto no, forse meglio di no, non si confalla alla partita.
1: Vabbè, bene. Dai, oggi è comunque un'amichevole, è vero che sono minuti importanti, però dico anche un'amichevole a due settimane, qualcosina in meno, perché si gioca di sabato, però a due settimane dal rientro in campo, quindi diciamo che il clima può essere anche scherzoso, visto Dodò, che secondo me poi è uno dei pochi osservati speciali della giornata di oggi, e se la rideva mentre stava andando a appoggiare i cappelli in panchina, però insomma dai, una bella scena.
0: Allora, ricordo a tutti i nostri ascoltatori due cose. La prima è che siamo gli unici che vi possono raccontare questa amichevole, perché intanto inizia la partita, perché la Fiorentina sui suoi canali social non dà la diretta, stranamente, perché di solito i Viola sono sempre molto attenti, mentre intanto la Fiorentina si propone subito in attacco con Jimenez che mette al centro della destra per Pellegrino, esce molto bene il portiere Borchi e fa solo la sfera. Quindi siamo l'unico media in diretta, non ci sono nemmeno altre radio, da quello che so, che vi trasmettono l'appuntamento, quindi potete seguirla solo e soltanto su Radio Firenze Viola questa sfida. Ma soprattutto, nonostante la diretta sia tutta spostata qua al Viola Park, abbiamo la possibilità comunque sia di interagire con voi, perché ci potete mandare i vostri messaggi al 348-7513-933, sia audio che scritti. Sara Mastrosimoni in regia, se vi saranno degli audio magari ce lo farà sapere per tempo e li passeremo. E per i messaggi scritti Giacomo Galassi è dotato di telefono cellulare e potrà farci pervenire tutte le vostre opinioni su questa partita, che difficilmente vedrete perché non la fa vedere nessuno, però sulla base del nostro racconto cercherete di capire qualcosa. La cosa che conta, Giacomo, e poi andiamo con un po' di diretta, è che Paolo Vanoli oggi riparte con il 4-2-3-1, che è poi l'assetto tattico sul quale la Fiorentina si è modellata di recente, soprattutto direi a partita in corso. Direi osservati speciale Gonsalves, non a TA, perché anche oggi a TA sta proseguendo in un programma individuale per essere al meglio in vista dei prossimi impegni. Direi che soprattutto il portoghese, che oggi peraltro ha parlato alla Nazione, nel senso al giornale, non è che ha fatto un discorso di Stato, sarà l'osservato speciale.
1: Sì, assolutamente, lo dicevo anche Dodò, io sono curioso di vedere il discorso sul modulo, direi abbastanza complesso, nel senso che poi post partita non dovrebbe parlare nessun tesserato, però sarebbe curioso capire da Vanoli come mai della scelta. Io un'idea ce l'ho e in questo momento ho visto anche un paio di passaggi sbagliati, forse per le emozioni, il fatto che si giochi con Cianciulli a centrocampo fa capire anche la quantità di assenze che c'è in quel reparto, sono assenti quasi tutti, mentre proprio Gonsalves si gira molto bene in area ma sbaglia il passaggio, quindi io credo che questo modulo sia per appunto valorizzare Gonsalves, come dicevi tu, e quindi mentre non so se si sente dalla cuffia, ma insomma ci sono un po' di perché c'è un tifo abbastanza scatenato del Signa, io credo, soprattutto in questa parte di tribuna. Dicevo, secondo me il 4-2-3-1 è per l'assenza dei centrocampisti, perché mancando anche a TA ti manca Olai, ti manca Fagioli, ti manca Andur, e a questo punto insomma o si scende in campo io e te, Andrea, oppure questi siamo. In più ti dà la possibilità di vedere anche Gonsalves in un ruolo che tanti, mentre errore del portiere del Signa, fallo abbastanza inventato da parte del Andrea, non fare gesti, no, nei confronti dell'arbitro, è amichevole.
0: Il portiere è uscito male, nel senso che in realtà non è nemmeno uscito male, si è lasciato sfuggire la sfera, si è avventato sulla palla Pellegrino, corpo a corpo tra Pellegrino e il portiere del Signa, non c'era assolutamente niente, in Serie A avrebbero lasciato correre, poi l'arbitro, che ricordiamo il signor Mariani di Livorno, ha fischiato. Comunque sì, dai,

0: sicuramente Cianciulli è uno degli osservati speciali insieme a Gonsalves. Tra l'altro Cianciulli, dobbiamo ricordare che gode dei favori di Paolo Panoli non da ora, perché se vi ricordate, questo ragazzo che l'anno scorso faceva l'Under 18 era già stato convocato da Paolo Panoli per una gara ufficiale, era Fiorentina-Lazio, vinse la Fiorentina 1-0, fu una delle vittorie decisive per la salvezza, fu decisivo il gol di Gosens. E Cianciulli, a sorpresa, dopo una settimana di allenamenti in prima squadra, fu chiamato con i grandi, andò in panchina, oggi gioca con la maglia numero 76 e insomma evidentemente anche in questa circostanza ha riscosso l'attenzione di Paolo Panoli. Ricordiamo Cianciulli, classe 2008, soprannominato Sasi, si chiama Salvatore, ma tutti lo conoscono come Sasi da queste parti, nato in provincia d'Avellino a Montella e cresciuto nella Montella Football Academy e poi nella Peluso Academy, dove il suo talento poi si è formato in modo più evidente. Poi dal 2022, da quando aveva 14 anni, Cianciulli si è trasferito alla Fiorentina ed è diventato capitano nella scorsa annata dell'Under 18, insomma giocatore protagonista nella vittoria del torneo di Viareggio con la formazione gigliata di Marco Capparella, e che adesso è un punto fermo di Aurelio Andreazzoli nell'annata della primavera non semplicissima, partita direi a rilento, 3 pareggi e 2 sconfitte in 5 giornate, penultimo posto in classifica, l'ultimo c'è la Juventus, quindi sotto questo aspetto siamo contenti, però non è che siamo partiti benissimo a livello primavera, visto che oltretutto i Viola sono campioni d'Italia in carica. Comunque sia, gara che ha già raggiunto il 6° minuto di gioco, 0-0, gioco interrotto perché c'è un giocatore che ha sfondato una bandierina e quindi adesso c'è mi sembra proprio Luca Ranieri che va a dare una mano al guardaline e anche a un dirigente accompagnatore della Fiorentina per rimettere in piedi questa bandierina. Sì, ce l'abbiamo fatta, quindi si può riprendere a giocare. Rimessa laterale in favore dei Viola con Dodò che scarica per Ranieri. Ranieri per Vieri. Vieri oggi fa il centrale destra con adesso la palla che arriva dalle parti di Joao Mario, anzi centrale di sinistra, perché poi centrale di destra lo fa Ranieri. Sono riscambiati la posizione il brasiliano ex Gremio, il classe 99, palla in profondità alla ricerca di Pellegrino, sfera che non arriva dalle parti dell'Argentina e palla sul fondo. 6° minuto di gioco a 0-0, naturalmente alterneremo il racconto di questa partita con i commenti di Giacomo Galassi, poi coinvolgeremo anche Luciana Magistrato e poi i vostri pensieri. Ricordo ancora 348-7513933 per tutte le vostre valutazioni WhatsApp, scritte e audio, e chiaramente poi tutto il racconto della sfida. Bella palla di Pellegrino per Gnonto, l'ultima deviazione del numero 2 del Signa Nencini, palla che finisce in fallo di fondo, primo calcio d'angolo per la Fiorentina in questa partita. Siamo giunti al 7° minuto, 0-0 il secondo calcio d'angolo, in realtà 0-0 il risultato. Corner battuto corto da Gnonto per João Mario, il cross del portoghese, di testa va Ranieri e in due tempi il portiere del Signa non riesce a tenere il pallone tra i piedi. Borchi si avventura in uscita un po' spericolata, poi è molto bravo il numero 9 del Signa Tempesta a conquistare il pallone, palla in profondità per Flachi, ma non riesce il giocatore del Signa a tenere la palla in campo. Però l'ultima deviazione comunque di João Mario, rimessa in favore del Signa. Bel clima c'è qua allo stadio, già
1: abbastanza, poi
0: anche fresco oggi.
1: Dico anche, continuo a dire, insomma, i tifosi del Signa, almeno da questa parte, scatenati, che insomma ogni momento in cui la squadra gialla, insomma oggi in maglia gialla, riesce a andare in avanti, insomma si spertica in grida e cori di incitamento, quindi insomma un bel clima assolutamente, con la Fiorentina che sta dominando abbastanza, qualche errore un po' in fase finale. È la seconda occasione per Ranieri su corner, perché anche sul primo insomma non aveva fatto quasi niente, però era lui che c'era arrivato, qui invece è riuscito ad arrivarci bene, poi è stato molto bravo Borchi, anche se insomma non aveva angolo Ranieri per poi provare il gol. Però io dico, per quanto riguarda la partita, occhio un po' alle ripartenze, perché comunque il Signa è sempre uno contro uno con Flachi Junior lanciato contro Vieri, e poi occhio anche a Jimenez, che in questo momento sta lavorando il pallone al limite dell'area, ha fatto una grandissima giocata e ha costretto al secondo intervento importante Borchi, questo alzando la palla sopra la traversa, tiro un po' centrale però interessante, ti avrei detto proprio che anche Jimenez in questo ruolo di esterno alto, insomma mi interessa, vediamo un po' che cosa succede, lui che è stato l'ultimo autore di un gol per la Fiorentina in campionato.
0: Sì, è un momento buono per l'ex Bournemouth che ha chiamato il portiere del Signa alla parata, terzo calcio d'angolo della partita per la Fiorentina. Tra l'altro, ora poi dopo questo corner vi dico un'altra cosa, palla che spiove in mezzo all'area di rigore, Borchi esce di pugno, poi mette fuori la difesa del Signa. Mi preme ricordarvi che oltre ad essere in diretta su tutti i nostri canali, quindi su chiaramente il canale 92 del Digitale Terrestre per Firenze, Prato, Pistoia, Provincia e Valdarno, sulla nostra app, sullo streaming www.radiofirenzeviola.it, siamo in diretta grazie al lavoro eccezionale di Sara Mastrosimoni in cabina di regia anche sul nostro canale YouTube. Purtroppo vi dico subito che non possiamo mostrarvi le immagini perché non abbiamo i diritti di questa seppur amichevole, però potete sentire il nostro racconto. Ora c'è Gnonto che va sulla sinistra, mette al centro Gonçalves, un gol bellissimo di Pedro Gonçalves, gran gol, 1-0 al decimo minuto sul secondo palo, mentre partono gli Abba, mi sembra qua. Sì, Gimme con i mitici Abba che festeggiano assieme a noi questo gol del portoghese, insomma gran bella discesa di Gnonto, palla per Pedro Gonçalves e gol dell'1-0. Direi, Giacomo, una bellissima azione. E se ci domandavamo chi doveva essere l'osservato speciale di questa sfida, cioè proprio Gonçalves, l'ex Sporting Club ha risposto presente. Io direi meglio di così non si poteva iniziare.
1: Assolutamente, un bel gol, direi meno bello rispetto per chi magari non ha la possibilità di vederlo e come segnalavi tu è molto probabile non riusciate a vederla, e la Fiorentina intanto è già di nuovo in aria. Andrea, non so se vuoi andare alla cronaca.
0: Andiamo con Gnonto che tira e c'è il gol del 2-0 di Gnonto. Qua il portiere Borchi poteva fare molto meglio. All'11° minuto la Fiorentina trova il 2-0 con Willy Gnonto e ripartono gli Abba. Io ho paura che li sentiremo parecchio questa mattina, e il mitico gruppo svedese che poi peraltro sono anche abbastanza fan, ti dico la verità.
1: Chi è che non è fan degli Abba, dai. Poi questa canzone è diventata anche a livello calcistico simbolo di tanti cori. E tra l'altro, se non sbaglio, c'era una canzone proprio su Gnonto che fece molto ridere, naturalmente parlava, ecco, anche
0: no,
1: un po'.
0: Però non era su queste note, ci ha rifatto una canzone Madonna con il ritornello suonato con la tastiera. Ora non lo sto a mimare perché sennò si fa ridere, ma Madonna nel suo disco, se non mi ricordo male, Confessions on a Dance Floor, cioè confessioni su una pista da ballo, nella canzone ora non mi ricordo il titolo però mi verrà sicuramente, insomma utilizza questo ritornello, questo refrain della canzone Gimme Gimme Gimme degli Abba, ed è diventato un successo nei primi anni 2000, mi sembra fosse il 2004-2005 questa canzone di Madonna, assolutamente. Ora tra l'altro Sara Mastrosimone mi ha scritto Hang Up, ecco, brava Sara Mastrosimone, e io tra l'altro comprai pure questo CD di Madonna perché c'erano canzoni molto carine, c'era anche Sorry, insomma.
1: Andrea, raccontiamo il gol di Gnonto, sì, non tutto l'album di Madonna, anche se qualcuno può.
0: Comunque,
1: però un bel gol.
0: Il bel gol è quello di Gonçalves, questo qua è una
1: questo quello avrei detto, un bel gol quello di Pedro Gonçalves, migliore dice una papera, vabbè, comunque ha chiuso sul primo palo, sì, Borchi poteva fare sicuramente meglio, però dai, non una papera, un errore, direi papera è un po' cattivo, però Gnonto, insomma, assist e gol. No, cercavamo un po' i motivi per guardare a questa partita con interesse, anche vedere in che stato di forma è Gnonto. Io ho la sensazione che a Vanoli piaccia molto, anche se poi nell'ultima partita contro il Napoli credo sia entrato solo nel finale, se addirittura non entrò, però a Venezia entrò in un momento delicato della partita facendo un ruolo, interrompo perché ecco, proprio lo stesso Gnonto era solo in area, ma fuori gioco
0: guardaline non vede, fuori gioco,
1: eh sì, però Gnonto sta dicendo di no con un gran sorriso, insomma, ma lui che ne parlavamo.
0: C'ha belli denti, Presidente Commisso ha scritto potrebbe essere il sorriso più bello di sempre.
1: Va bene, ok.
0: Ha scritto.
1: No, ci credo, però ecco, al di là del sorriso, quello che importa è vedere un po' che stato di forma è, vai con la crona perché sono in area.
0: Era di rigore il traversone dello spagnolo che però stavolta è un po' sbilenco, palla sul fondo. Comunque sì, amici di Radio Firenze Viola, siamo giunti al 13° minuto, anzi entriamo ora nel 14°. Fiorentina in vantaggio 2-0, i gol di Gonçalves al 10° e di Gnonto all'11°. all'ennesimo con una Fiorentina che sta chiaramente dominando la partita. Cioè, potevamo aspettarci diversamente tra una formazione di Serie A e una di eccellenza, che comunque sia ha le sue carte da giocare, ma quello che conta è il valore storico di questa sfida e il fatto che la Fiorentina metta nelle gambe dei minuti importanti in vista poi della ripresa del campionato. Ricordiamo la gara di Marassi il 10 di ottobre contro il Genoa. Giacomo.
1: No, volevo semplicemente dire che il Signa è anche reduce dalla prima vittoria in campionato, arrivata ieri nel derby contro la Lastriciana. Citavi tu l'intervento del presidente del Signa, no? Proprio ai nostri microfoni, a Radio Fiorentina. Viola ci aveva raccontato che sì, avrebbero donato dei cappelli di paglia, quindi come sempre inutile dirlo, e chi ascolta Radio Firenze Viola sa prima le cose. E poi ci ha anche raccontato che ha chiesto proprio alla Lastriciana di spostare il derby, che doveva essere tutte le partite dell'eccellenza, oggi si giocano oggi alle 15, hanno chiesto alla Lastriciana di spostare l'evento al sabato, ringraziandoli, ed è arrivata anche la prima vittoria con gol di Dallai, che quest'oggi è in campo, no? O quantomeno io l'ho visto nelle note. Ora formazione del Signa chiaramente non la conosco a menadito, però lui è presente. Però ecco, insomma, anche per dire, il Signa viene da un bel risultato ieri, nonostante questo, insomma, 2-0 per la Fiorentina, e credo che ci sarà da prendere il pallottoliere.
0: Allora, siccome i nostri ascoltatori sono tanti, soprattutto desiderosi di essere coinvolti, è arrivato un audio da parte di uno dei nostri ascoltatori, parte sui cappelli di paglia, e quindi grazie alla regia ce lo sentiamo. Vai pure Sara con l'audio.
2: Il famoso cappello di paglia di Firenze, a Signa c'erano le impagliatrici che facevano i cappelli di paglia, impagliano fiaschi, erano famose, c'è un senso storico di quel regalo, penso, del cappello di paglia dei signesi a Fiorentini.
0: È vero, è vero, è vero. Ringraziamo l'ascoltatore anche per questo cenno storico del cappello di paglia, e credo che anche i colori sociali del Signa, con questo giallo che predomina, sia dovuto alle messi, insomma, alla volontà di omaggiare, no, le ricchezze della terra della zona di Signa. E quindi ringraziamo l'amico che ci ha ricordato questa cosa. Giacomo, dimmi, ti vedo.
1: No, c'è un odore un po' strano.
0: Sì, anch'io.
1: Ah, ecco, ok. Va bene, siamo tutti d'accordo su questo. No, volevo darti due notizie. A parte leggerti il messaggio
0: molto bello. Avrà preso fuoco la paglia, forse.
1: No, non credo, no. Oddio, certo, paglia è anche un altro no. Va bene. Comunque, no, ti volevo dire che Norberto Neto è sbarcato in questo momento a Torino. Ah, quindi bello. Diamo questa notizia, anche sarà un portiere della Juventus, non della Fiorentina, tranquillizziamo. Insomma, gli amici all'ascolto, il 37enne era svincolata, va a prendere il posto di Grabara, tanto fu trattato anche da Pradè al tempo, e che poi è andato alla Juventus e si è rotto il crociato. Quindi Neto diventerà il portiere della Juventus. E poi ti volevo leggere il bel messaggio di Laura, soprattutto
0: sentiamo,
1: per te Andrea, perché
0: Laura
1: ci scrive 348 7513 933. Ricordiamo in questo momento la cronaca, insomma, c'è il Signa che gestisce palla, per chi si sta lamentando raccontate più cronaca,
0: sì,
1: ragazzi,
0: ecco, non è la finale di Champions League,
1: no.
0: Ecco,
1: in più ogni azione in cui la Fiorentina chiaramente sta creando qualcosa, o anche il Signa, ve la raccontiamo, ma in questo momento sono a centrocampo. Buongiorno Andrea, ti scrive Laura, ti ascolto come sempre per la tua professionalità, ti seguirei anche se facessi la cronaca di scapoli ammogliati. Grazie a Radio Firenze Viola e non ci lascia mai soli.
0: Grazie a voi e grazie a Laura. Ovviamente ricordo, come diceva Giacomo prima, che c'è il 348 7513 933 per tutti i vostri messaggi scritti e vocali. Come avete visto, i vocali che arrivano li passiamo. Allora, un po' di cronaca, siamo intanto entrati nel 18esimo minuto, 2-0 per la Fiorentina. Seguiamo il Signa che attacca, palla in profondità alla ricerca di Kebe, ma è bravo Vieri a mettersi davanti al pallone, davanti soprattutto al centravanti del Signa, per far sfilare il pallone dalle parti di Christensen, fin qui mai impiegato il portiere danese. Palla adesso per Cianciulli, classe 2008, che oggi gioca con i più grandi. Sfera in profondità per Pellegrino accelera, vede Dodò che si sovrappone sulla destra, Dodò entra in area, crolla a terra, c'è un fallo ravvisato sia dall'arbitro che dal guardalinee, punizione per i Viola dal limite dell'area, lato corto di destra dell'area di rigore, siamo a sinistra rispetto a dove difende i pali Borchi, portiere del Signa, non protagonista in positivo in occasione del raddoppio della Fiorentina. Seguiamo quindi gli sviluppi di questa punizione per la squadra Viola sul pallone. La batte o Cianciulli o Chimenez, no, la batte forse Cianciulli, sì, che tra l'altro è un rigorista, l'anno scorso ne ha battuti tanti, io l'ho seguito con attenzione al Viareggio, dove la Fiorentina ha trionfato poi in finale contro il il Rijeka, e insomma lui fu uno dei giocatori più importanti di quella edizione del gareggio. Forse non va Cianciulli, ma va Gnonto? No, si allontana Gnonto, va proprio Cianciulli, il tiro deviato, palla sul fondo, calcio d'angolo, ci ha provato Sassi, Cianciulli, palla che è stata deviata e va sul fondo, calcio d'angolo per la Viola, se ne incarica Marco Brescianini, gara che è arrivata al 19esimo, 2-0 per la Fiorentina. E ci sono buongiorno, salutiamo anche Giada Di Stefano con l'ottimo Duccio accanto a lei, che stanno seguendo la partita. Corner battuto corto, Brescianini costa al centro, di testa salta Vieri, palla deviata ma va sul fondo senza troppi pericoli per quanto riguarda il portiere Borchi. Che ti aspetti, Giacomo, da questa partita, al di là poi di questo punteggio che è già ampiamente in discesa? Insomma, ci sta facendo vedere una Fiorentina padrona del campo, c'è una disparità di valori in campo abbastanza netti. Salutiamo anche l'amico Massimo Cremasco, che è qui accanto a noi in tribuna. Insomma, che cosa ti aspetti da questa partita?
1: Intanto prosegui con i tuoi saluti a tutta.
0: Conosco tutta la tribuna.
1: Esatto, cioè potremmo fare sera. Ti lascio la crona perché sono in area. No, niente. Passaggio sbagliato da Pedro Gonçalves, che mi aspetto, insomma, lo dicevamo prima, essere uno dei protagonisti. Ci ha già dimostrato quella che poi forse è la sua qualità migliore, cioè saper segnare con una facilità disarmante, perché tu hai detto.
0: Aspetta, c'è Gnonto che la mette al centro e per evitare guai peggiori, De Ferdinando la mette in calcio d'angolo, vai.
1: No, dicevo, insomma,
0: anzi, rimessa laterale, scusa.
1: La capacità di segnare di Pedro Gonçalves ancora si è visto poco, si è visto con il Pisa e con il Signa, insomma, i due gol, quindi finora poca roba, quindi è veramente molto presto, però è abbastanza impressionante, perché tu hai detto un bellissimo gol, perché a vederlo poi il tiro non era neanche così entusiasmato, oppure come il gol del Pisa col Pisa e si è infilata al 7, è stato un tiro raso terra e si è infilata all'angolino, però era tutto storto, arrivava in corsa e veramente impressionato un po' la facilità. Pellegrino
0: si mangia il 3-0, Pellegrino, bella azione di Dodò sulla destra, palla messa al centro, Pellegrino di prima intenzione, sarebbe venuto veramente un bellissimo gol, ha calciato, palla alta sopra la traversa.
1: Guarda, e tra l'altro dopo il discorso su Pedro Gonçalves sarei arrivato su Dodò, perché insomma c'è questa situazione anche legata al mercato, legata a quello che succederà in vista della prossima estate, ma anche in questa stessa stagione sul fronte del brasiliano, che insomma ieri l'altro ha fatto il classico post criptico per forse mandare anche un messaggio, no? Alla Fiorentina gli ha detto: se ti alleni per bene hai qualche chance di giocare, se non ti alleni vedremo che cosa succederà nel tuo futuro, ma conviene a tutti che tu comincia ad allenarti in maniera seria, e questa partita che è un allenamento e quindi il punteggio conta, ma fino a un certo punto è anche per capire lo spirito, mi sembra che si stia applicando, insomma ha guadagnato un buon fallo, diciamo, e ovviamente non c'è la tensione delle grandi partite, però fin qui direi un buon Dodò, anche se siamo al 22esimo, però sulla fascia destra sta spingendo, ora lo vedo con le mani sui fianchi, ma insomma credo che sia già stanco, credo si stia semplicemente riposando, però ecco. Pedro Gonçalves e Dodò, secondo me, sono i due osservati speciali. Fin qui hanno dato entrambi buona sensazione. Poi siamo al 22esimo, e quindi ancora di tempo ce n'è.
0: Oh, allora, calcio d'angolo per la Fiorentina, il secondo consecutivo. Siamo alla sinistra di Borchi, il cross ancora di Brescianini, Ranieri di testa, la deviazione Gnonto, poi clamoroso il salvataggio sulla linea di porta su Pellegrino, un giocatore del Signa. Pellegrino a botta sicura, stava per fare il gol del 3-0 e poi il salvataggio praticamente sulla linea di porta da parte di un giocatore del Signa, del portiere? Ah, di Borchi è stato. Ringraziamo anche il collega del Corona di Fiorentina News che ci dà una mano a vedere cose che noi non vediamo. E angolo per il Viola con Willy Gnonto, ancora una volta un corner, il cross al centro, mette fuori il Signa, poi la palla che arriva dalle parti di Jimenez, gioco di prestigio dello spagnolo per Gnonto, ancora Jimenez, l'apertura dalla parte opposta dove c'è Salvatore Cianciulli, pardon, che gestisce il pallone, serve Brescianini per Gnonto, siamo di nuovo sulla fascia destra con l'ex Leeds che mette in profondità per Jimenez, marcato stretto da due giocatori del Signa, poi João Mario Brescianini, pare che è giunta al 23esimo, Brescianini per Gonçalves, Cianciulli, Vieri, Fiorentina con una manovra avvolgente, Dodò, l'apertura in profondità per Pellegrino che mette a terra il tiro dell'ex Parma, bella questa coordinazione dell'Argentina. La coordinazione era stata bella perché l'aveva stoppata di petto. Aspetta, ho detto la coordinazione. Arriva, riceve la palla, stop di petto, la calcia, poi ha calciato male, palla alta sopra la traversa. Perché devi essere critico?
1: Ma così, tanto per creare un po' di polemica in questa giornata di festa, no? Perché è il terzo errore di Pellegrino e naturalmente non si valuterà da questa partita, però ecco, ha calciato alto per la seconda volta un tiro e non era così complicato, ecco, mettiamolo così. Poi se l'era liberato bene, se l'era stoppata bene, però ecco, forse la coordinazione al momento del tiro ha fatto un po' difetto.
0: Attenzione, ancora la Fiorentina, Dodò il cross, mette fuori il Signa, poi interviene Cianciulli, grande Sassi che però si vede respinto il tiro, ancora Cianciulli interviene in maniera decisiva per recuperare il pallone, adesso c'è Brescianini che recupera la sfera, Brescianini per Cianciulli. Cianciulli è veramente l'uomo d'ordine di questa squadra, è la figura alla quale sono affidate poi le impostazioni del gioco, è il regista, insomma è il sostituto di Fagioli e di Ulai che sono entrambi in nazionale. Chiaramente non può farlo Brescianini che ha ben altre caratteristiche. Ancora Brescianini però in possesso della sfera, si accentra, palla per Gonsalves, giochi di prestigio, Cianciulli non ha uomini vicini, allora si riappoggia alla difesa, il classe 2008, ancora Cianciulli servito da Ranieri con le scarpette rosse, il talento di Montella, lo scambio con Brescianini che però non riesce, lo recupera il Signa ma ritrova la sfera con Chimenez che va al tiro dalla distanza, palla alta, sopra la traversa, insomma si gioca una porta sola, Giacomo, ce lo potevamo attendere.
1: Assolutamente sì, è un po' un'esercitazione attacco contro difesa, ce lo potevamo attendere, insomma è una squadra di eccellenza, il Signa peraltro ha giocato ieri e che peraltro insomma arriva qui non con le motivazioni della grande partita, vero è che anche la Fiorentina non è che e giochi diciamo al massimo, insomma vedo soprattutto Jimenez un po' passeggiare, poi ha comunque ottime qualità, però ecco non vedo diciamo la tensione delle grandi occasioni. Detto questo, sì, ti volevo leggere un paio di messaggi prima se
0: certo.
1: Eccoci l'azione del Signa, a ricordare siamo anche su YouTube,
0: sì,
1: naturalmente sì, non diciamo senza immagini del campo, ma perché non è una questione che ci riguarda, però comunque vi possiamo raccontare anche su YouTube quello che sta succedendo. E poi abbiamo
0: la gente su YouTube scrive, ma non si vede, si sente, basta. Certo, grazie al cappello di paglia, nel senso, allora, chiariamoci subito, lo dico perché ci saranno un sacco di ascoltatori adesso collegati, nessuno, nemmeno la Fiorentina, trasmette la partita sui suoi canali, nessuno, per cui se la volete sentire dovete collegare con noi, se non siete collegati non so come possa arrivarvi questo messaggio,

0: arrivano due amici da campi. Uno è Chris, fa riferimento insomma a quell'episodio dell'odore, abbiamo sentito, e segnala come anche il fumo passivo possa creare dei problemi. Va bene,
1: infatti,
0: noi registriamo.
1: Siamo già un po' straniti io e te, ecco.
0: Esattamente. E poi Mattia da Campi invece un bel messaggio: è bello vedere la mia squadra in cui alleno giocare contro la mia squadra del cuore, con un cuore viola. Mattia da Campi, forza Fsigna e Fiorentina.
1: Fammi dire una cosa: prima della partita ho visto il tecnico dell'Under 17 Enrico Cristiani, che era giù a bordo campo. Dovete sapere che Enrico Cristiani, che è arrivato alla Fiorentina da qualche anno, ha a lungo lavorato al Signa, è stato allenatore per tanti anni al Signa, quindi prima della partita ha salutato un po' tutti i presenti con ovviamente tanta felicità di vedere insomma i colori che per tanto tempo ha rappresentato impegnati in un amichevole così di spessore. Abbiamo avuto un inconveniente tecnico poco fa, la linea si è interrotta per pochi istanti, ci scusiamo, ma d'altra parte sono cose che capitano. Intanto la Fiorentina va in profondità con Pellegrino, Pellegrino supera anche Borchi, però è defilato sulla destra, il cross al centro, calcio d'angolo, deviazione decisiva di Chebe, e quindi altro corner per i viola. Pellegrino lo vorresti vedere un po' più attivo?
0: Sì, poi ripeto, quello abbiamo già detto prima, cioè che voglio dire, non si giudica da queste, De Gregori diceva, non si giudica da, va bene, ok, lasciando fare le citazioni, insomma, non si giudica da questa partita il valore di Pellegrino, però insomma, ha sbagliato già tre gol, non lo vedo un atteggiamento proprio centratissimo, però insomma non sappiamo neanche come stanno, visto che poi Vanoli li sta spremendo, no, in questi giorni con doppi allenamenti, quindi ci sta anche che sia un po' affaticato. Naturalmente in questo momento l'attacco è tutto su di lui, perché Beto è con la Guinea-Bissau in nazionale.
1: Si dice così?
0: Si dovrebbe dire così, e tra l'altro abbiamo scoperto che
1: Guinea cosa vuol dire?
0: Cosa vuol dire Guinea? Non lo so, però sai
1: non
0: perché...
1: Non lo so, l'ho scritto Francesco Benvenuti, vuol dire la terra dei neri, l'ha scritto lui.
0: Aspetta, c'è il Signa in area della Fiorentina, si incartano un po' però i calciatori del Signa e restano in attacco. Dodò direi che respinge un cross e evita il peggio, però sì, riparte in contropiede Dodò, quindi ora è uno contro quattro, quindi non so che cosa potrà fare il brasiliano. Ecco, si è fermato. Vabbè, terra dei neri, si chiama Bissau per la capitale che...
1: Attenzione alla viola che va in contropiede. Gnonto, serve in profondità Pellegrino, il tiro fuori, esterno della rete, siamo alla mezz'ora.
0: Pellegrino è evidente, sì. Questo mi sembra evidente, insomma, e Pellegrino è grosso e piotta, stiamo scherzando naturalmente, però è il quarto gol fallito, ora lo vedo un po', parte stanco.
1: Allora, lo vedo
0: però...
1: bello, allora se posso dirti la mia, lo vedo bello carico come una zampogna, nel senso che mi pare, forse per la struttura fisica, che questi allenamenti tosti portati avanti in settimana con Vanoli lo abbiano... decisamente fiaccato. È una conseguenza naturale quando lavori con così tanta intensità in settimana e fai doppie sedute, mi pare bello pieno, bello stanco, ecco, non grasso, non sovrappeso, non sto dicendo questo assolutamente, anzi, con tutti i lavori che stanno facendo è impossibile avere un filo di grasso, però diciamo che appesantito, questo sì, dai carichi di lavoro. Allora finisce qua il primo tempo, magari sono tre tempi, non ce l'hanno voluto dire. Ora cercheremo di capire, ecco, ci fa sapere lo speaker che è finito il primo dei tre tempi da 30 minuti, quindi questa è una novità assoluta, non sapevo che la Fiorentina avrebbe strutturato così l'amichevole, per cui io direi che ci possiamo prendere, se sarete d'accordo, però qualche minuto e basta, perché non penso sarà un intervallo lunghissimo, qualche minuto e basta di pubblicità, ma poche cose, perché poi ci sarà la seconda parte di partita di questo Fiorentina Signa, e quindi linea alla regia, linea Sala Mastro Simone, e poi torniamo sul risultato di 2-0.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci qua, ben ritrovati dal Viola Park, proprio mentre sta per iniziare il secondo dei tre tempi con i quali si distribuisce e organizzata questa amichevole tra Fiorentina e Signa. Non ci sono cambi né da una parte né dall'altra, questa cosa mi riempie di gioia, caro Giacomo Galassi, perché siccome devo fare il tabellino per la nazione, il giornale col quale collaboro, fare i cambi del segno mi avrebbe reso la vita molto difficile, quindi per fortuna non ci sono costituzioni. Oh, intanto ricordiamo a Flavio Ognissanti che suo padre non è un vetraio, quindi non vedo attraverso di lui, quindi si può sedere. Non sto scherzando, lo salutiamo, l'amico Flavio, che è qua presente con noi in tribuna stampa, con Pellegrino che manovra il primo pallone di questo secondo dei tre tempi, poi l'azione che si sviluppa sulla fascia destra.
0: È un altro Pellegrino,
1: si vede. È un altro, nel senso che suo fratello è cambiato.
0: È cambiato, si vede dal volto, secondo me aveva bisogno di una pausa dopo i gol falliti nel primo tempo. Sarei pronto a scommettere, segnerà in questi 30 minuti.
1: Bella palla di Pellegrino per Gnonto, proprio lui Gnonto con una sforbiciata in calcio d'angolo, un giocatore del Signa che al primo minuto della ripresa evita il tris viola. Ricordiamo che siamo sul risultato di Fiorentina 2 Signa 0, le reti di Gonçalves al decimo e di Gnonto all'undicesimo. Nel giro di due minuti la Fiorentina ha chiaramente indirizzato la partita. Fiorentina che nella seconda parte di questo match attacca nella porta opposta rispetto a quella del primo tempo, presumo che nel terzo tempo riattaccherà di nuovo nella porta più vicina a noi. Manova adesso il Signa, palla al piede con il numero 8 Giuliani ancora che serve Coppola, il capitano della squadra, ancora Coppola, siamo sulla tre quarti di campo, viola, cerca un compagno libero, lo trova nel numero 3 De Ferdinando sulla fascia destra, colpisce in pieno Dodò, allora palla subito recuperata dai viola con Jimenez che serve Gonçalves per Gnonto sulla fascia sinistra, ancora Alex Litz si accentra, palla per Gonçalves, bella palla per Jimenez, tu per tu con Borchi, grande parata del portiere del Signa che evita il 3-0, però si è mangiato il gol?
0: Insomma, grande parata, ma perché era lì, nel senso che poteva stare fermo, non muoversi, e Jimenez l'avrebbe centrata. Direi più un errore di Jimenez, che ho detto, a me mi sembra tra quelli che sta affrontando questa amichevole un po' più con uno spirito, diciamo, più di divertimento, ecco, che proprio come un vero e proprio test, diciamo, ha centrato Burchi a tu per tu, però insomma va bene, chi se ne frega.
1: Attenzione alla Fiorentina che va sul fondo, il cross dalla sinistra di João Mario, palla deviata, primo corner della ripresa al terzo minuto di gioco, ricordiamo 2-0 il punteggio che sta maturando. Se ci seguite su Radio Firenze Viola dovete essere consapevoli che siete sull'unico media che sta trasmettendo questa amichevole Fiorentina-Signa, perché la Fiorentina non sta dando il match sui suoi canali, non ci sono altri emittenti, e quindi se volete siamo noi che ve la raccontiamo soltanto con la nostra voce, intervallando il tutto con qualche battuta e insomma qualche freddura per stemperare. Però ecco, se volete capire un po' che sta accadendo a Viola Park questa mattina, ci siamo noi e basta, quindi vi invitiamo anche a far proseliti con i vostri amici di tifo, compagni e parenti per collegarvi con noi. Brescianini sulla fascia destra, Brescianini sul fondo per Jimenez, il cross dello spagnolo che centra in pieno un avversario, ancora Jimenez però in possesso della palla. Ricordiamo, rispetto al primo tempo non ci sono stati cambi in casa Fiorentina e in casa Signa, ricordiamo le formazioni delle due squadre, la Viola che gioca con il 4-2-3-1 con Christensen tra i pali, Dodò, Ranieri, Vieri, João Mario in difesa, poi Cianciulli, Brescianini a centrocampo, Jimenez, Gonçalves e Gnonto, i tre trequartisti alle spalle di Pellegrino, il centravanti. Risponde il Signa con Borchi, poi De Ferdinando, Kebe, Noviello, Nencini, Capacci, Giuliani, Coppola, Tempesti, Flacchi e Lombardi, mentre il passato proprio il presidente del Signa, che ha salutato il collega del Corona, si sono presi un po' per le mele per il successo del Signa nel derby con la Lastrigiana. E poi attenzione alla Viola con Pellegrino che con questa mezza ciofeca prova a impegnare il portiere Borchi, niente da fare. È tornato il Pellegrino del primo tempo, Giacomo.
0: Sì, ma io continuo a credere in questo tempo segnerà, me lo sento. Sai che cosa mi colpisce un po', naturalmente, per quanto possa colpire in una partita del genere? Che sulla sinistra giochi João Mario, perché comunque Valdepeñas lo hai a disposizione, no? Lui è in panchina, mentre Christensen gioca e De Gea invece non è neanche in panchina. Quindi non lo so, tentativo di Vanoli di provare a vedere se João Mario effettivamente può essere il sostituto di Valdepeñas, non credo, perché nel caso c'è l'opzione del centrale bloccata.
1: Delle prove di Joao Mario a sinistra, ho in mente la gara di Roma, esordio nefasto di Fabio Grosso sulla panchina viola in campionato, dove la Fiorentina ne prese 4 e Joao Mario non ne beccò nemmeno una. Ora c'è proprio un tiro del portoghese che si era accentrato, ma nulla da fare. Io credo che la Fiorentina debba rimanere con Valdepeñas e Vieri ad alternarsi. Può mettere all'occorrenza, secondo me, Ranieri, che il terzino sinistro l'ha fatto per una buona parte della sua carriera, anche se ora si è voluto in centrale, e poi se nessuno dei due convince, a gennaio si va sul mercato. Però secondo me saranno mesi decisivi per Valdepeñas, cioè deve dimostrare l'ex Real di valere la Fiorentina, di valere la maglia al titolare della Fiorentina, che se così non fosse mi pare scontato che si debba andare a cercare un sostituto. Jimenez fa il diavolo a 4, la mette al centro, nessuno riesce però a deviare, né Pellegrino né Gnonto, però la palla arriva da João Mario che la mette fuori incredibilmente. Mamma mia, aveva tutto lo specchio libero. Al sesto minuto di questo secondo tempo, ricordiamo, sono 3 tempi da 30 minuti. Vi racconteremo una gara da 90 minuti complessivi, ma non suddivisa in 2 da 45, ma in 3 tempi da 30. Siamo soltanto al settimo minuto del secondo tempo. Il risultato resta fissato sul 2-0 per la Fiorentina, che sta battendo il Signa con le reti di Gonçalves e di Gnonto. Proprio il Signa adesso fa sua la sfera con Flachi, il figlio d'arte, che serve in profondità. Lombardi perde però il pallone malamente. Allora la Fiorentina con Cianciulli, con ordine, riconquista campo e geometrie, palla adesso in profondità per Dodò vede che parte Pellegrino sulla sinistra, però è molto bravo il centrale Noviello a intervenire sul centravanti argentino, a soffiare la sfera, però ancora viola in possesso della palla con Gnonto che serve Joao Mario si accentra per Gonçalves per Dodò, una prateria davanti a sé, vediamo cosa fa il brasiliano. Dodò ancora lui, vede Jimenez che va sul fondo, Jimenez sulla destra, la di rigore, marcato stretto l'ex Bournemouth Brescianini, il tiro no, adesso sì, ma rimpallato, poi Gonçalves, c'è ancora lui, la conclusione centrale parata da Borchi. Insomma, partita non qualitativa, ecco.
0: Ecco, Laura, no, all'inizio aveva detto che ti avrebbe seguito anche una radiocronaca di Scapoli ammogliati. Ecco, forse la Fiorentina non è Scapoli, perché comunque qualcosa sta
1: magari
0: facendo.
1: Qualcuno è sposato, quindi no, è Scapolo.
0: Ma inteso naturalmente come certo. Giocare, diciamo, un po' così, un po' alla bene e meglio, però insomma, mi sembra che stia facendo parecchia accademia la Fiorentina, si sta divertendo. È incredibile si stia ancora sul 2-0 e basta, perché la Fiorentina credo abbia avuto 15 occasioni, qualcosa del genere, e tra l'altro sul tiro in precedenza di Brescianini, che secondo me era anche direzionato verso la porta, a deviarla era stato Dodò, che era rimasto un po' indietro dopo la sortita offensiva.
1: Oh, allora, ora la Fiorentina prova ad andare sul fondo, ma viene murato Gnonto sulla sinistra. Vi do conto anche del fatto, intanto c'è un cambio, che alle ore 13 esordirà in campionato la Fiorentina femminile, lo farà a Sesto San Giovanni contro l'Inter. Sono arrivate anche le formazioni ufficiali del match, a breve vi diamo anche conto delle scelte di mister Pignone Sarz. Primo cambio per il Signa, entra in campo con il numero 15 Dallai ed esce un giocatore che purtroppo non ho riconosciuto, perché non la lavagnetta luminosa Tempesti, quindi primo cambio del Signa, fuori Tempesti e dentro Dallai era quello del Tintinnino alla sua signora, no? Film laureati, non so se l'hai mai visto, eh? Sì. Del grandissimo film con questo studente che prova a passare l'esame in modo truffaldino, offrendo un regalo al professore che non ci casca. Va bene, grandissimo film di Pieraccioni. Allora, prima del tema Firenze, insomma, visto che siamo su Fiorentina Signa.
0: Soprattutto Dallai è l'autore del gol, no, che ha deciso il derby ieri con la Lastriciana.
1: E vai.
0: Vedevo un attimo, al di là di ricordare il 3487513933 per i messaggi alla nostra casella dei messaggi, anche un po' la conversazione si era sviluppata su YouTube, perché va bene la partita, ma in tanti vedo che stanno commentando la notizia poi riportata stamani da Repubblica, che vorrebbe in questo momento i dirigenti della Fiorentina, nello specifico Fabio Paratici, alla ricerca di una nuova meta per il ritiro estivo, visto che nelle ultime due stagioni insomma sono state abbastanza complicate.
1: Ora mi fai perdere la pazienza, perché questa notizia molto interessante, che leggiamo su Repubblica, l'ho scritta io ieri su Firenze Viola, quindi tu non leggi i miei editoriali, caro Giacomo.
0: Va bene, ma io ero partito dalla notizia di rassegna stampa di mattina, di stamani.
1: C'è anche il mister Cristiani, lo salutiamo, ex gloria del Signa, lo ricordiamo.
0: Bene, quindi insomma, no, vedo che ferve la discussione su questo. Andrea, insomma, se vuoi rispondere, visto che poi ne è scritta anche su firenzeviola.it, come ho ampiamente letto nella giornata di ieri, che non era la mia unica giornata libera della settimana e che quindi ho preso per stare con la famiglia.
1: Io non ne ho di giornate libere qui.
0: Va bene, no, ma se spiegavo il perché magari mi poteva aver pezzo, spiega ai nostri amici se effettivamente è una possibilità.
1: Allora, il punto è che la Fiorentina, quando ha inaugurato il Viola Park, non ha mai avuto una partenza stagionale a modo, per dirlo in fiorentino, cioè ha sempre faticato, non solo quest'anno, non solo l'anno scorso che andò ancora peggio, era successo già con Palladino che vinse la prima partita alla quinta giornata di campionato, aveva sofferto come un dannato ai playoff di Conference, lo ricordiamo, contro la mitica Accademia Puskas, ma anche Vincenzo Italiano nel primo ritiro estivo al Viola Park stagione 23-24 era a porte chiuse, se vi ricordate, perché il Viola Park non aveva l'agibilità, soffrì nei playoff contro il Rapid Vienna, nelle prime partite contro il Genk, il Ferencváros, se non mi sbaglio, in Conference, in campionato fece 4 punti nelle prime 3 partite, insomma non partì benissimo, per cui secondo me, per quello che ho capito io e hanno anche capito i colleghi di Repubblica evidentemente, la pulce nell'orecchio che questo ritiro a 40 gradi al Viola Park non è un'idea così intelligente è arrivata, e quindi secondo me stanno tutti organizzandosi per gestire in modo diverso il ritiro della prossima estate, il che non vuol dire che non si farà niente al Viola Park. Da quello che so io, la prima parte del ritiro, quindi si parla dal 10 di luglio fino alla fine del mese di luglio, si va in località più fresche, non so se in montagna, non so se in Austria, non so se in Inghilterra, ma sicuramente non qua, e poi nel mese d'agosto, quando comincia la stagione vera e propria, sperando che la Fiorentina l'anno prossimo abbia, che ne so, un playoff di qualche cosa a livello europeo o magari da preparare qualcosa di importante, si allena qua al Viola Park, quindi comunque un po' di caldo lo trova. Però la gestione delle prime settimane della preparazione estiva, da quello che ho capito io, dovrebbe essere fatta dall'anno prossimo altrove. Questo è un convincimento che ha il direttore sportivo Paratici in primis, del quale si è convinto anche Paolo Vanoli, perché sia l'anno scorso c'era stata proprio una preparazione sbagliata, secondo me, ma anche quest'anno, dove secondo me Grosso l'ha fatta pure bene, ma la squadra è stata trovata non in discreta condizione fisica, e mi permetto di dire che anche la primavera che ha lavorato qua al Viola Park è partita male, forse anche per questo motivo qua, non solo perché è giovane, perché insomma non ha un tasso qualitativo particolarmente alto, ma perché insomma questa preparazione estiva ha condizionato. Quindi mi fa piacere che anche Repubblica ci venga dietro, perché questa notizia l'abbiamo data noi ieri, cioè ieri, l'editoriale che è uscito ieri notte su Firenze Viola, e vedo che anche con i nostri ascoltatori ne danno conto, ecco. E che cosa dicevano loro, Giacomo? Erano contenti oppure no?
0: Beh, più che altro si domandavano dove potrei, già partito il toto ritiro.
1: Perché c'è il Genoa.
0: Sì, che ha rinnovato, no, di recente l'accordo. Vabbè, di soluzioni ce ne sono, ma soprattutto, no, si sta ragionando anche, conoscendo un po' Fabio Paratici e le sue influenze, di andare all'estero, magari appunto in Inghilterra, che già anche tu, oltre la Fiorentina, ha vissuto nelle ultime 2 stagioni, ma diciamo un po' così a tempo perso, 10-15 giorni al massimo. L'Austria, dove invece andai io, a parte quest'anno si è giocato un amichevole con Real Madrid, ma vabbè, è stata semplicemente una giornata. Invece io ricordo il secondo anno di Italiano, quello di Jovic e Cabral, il primo di Jovic e Cabral, andammo in Austria un paio di settimane, però anche lì
1: dopo Moena, tra l'altro,
0: dopo Moena, ecco, sì, anche lì infatti non era il ritiro principale, quindi insomma, via al toto ritiro, ognuno proponga la sua. Io continuo a dire la Betone, secondo me, per distanza e temperature, perché no? Però insomma, c'è chi dice la Miata, come fu un tempo. Ma
1: c'è caldo anche alla Miata, non come a Firenze, ci mancherebbe altro.
0: Ma il problema, Andrea, non è tanto il caldo, è il troppo caldo, e soprattutto il fatto è, a causa di questo troppo caldo, se devi fare quando fai il doppio allenamento, cioè spesso, soprattutto inizio stagione, devi fare a distanza di troppe ore l'uno dall'altro, e quindi i tempi di recupero, i tempi anche di valutazione del recupero, viene un po' meno. Quindi insomma, alla Miata è vero che ci sarebbe caldo, alla mattina e alla sera, insomma, sì, potresti sì. farlo, non alle 9 del mattino, ecco, era alle 11.
1: E soprattutto, come mi ha detto un caro amico, un grande professionista come Stefano Fiorini, preparatore atletico professionista, tra l'altro ex Fiorentina, il Viola Park ha tantissime comodità logistiche per le strutture, per lavorare, palestra.
0: Manoli ha appena tirato un grido che credo abbiano sentito anche per l'appunto dal Monte Amiata. Ma o con Dodò o con Brescianini, qui sulla fascia destra, solo per dire, scusa Andrea se ti ho interrotto, stiamo parlando di questa anche perché la partita in questo momento sembra veramente
1: terrificante,
0: sì, perché non c'è neanche più occasione per la Fiorentina, c'è possesso palla al centrocampo e forse Vanoli ha anche gridato per dare un po' una scossa ai suoi, perché è vero, è un amichevole, però insomma bisogna provare a simulare i ritmi partita e attualmente sono i ritmi dal ritiro estivo.
1: Aspetta che c'è Pellegrino che va in contropiede, Pellegrino stoppato al limite dell'area, punizione per la Viola.
0: Non era rigore tra l'altro, ah, sì, però era al limite dell'area, sulla linea, no, è calcio di rigore, non c'è il VAR, no, diciamolo, e ci sta che in un amichevole magari cerchi di fare un po' la scelta più ecumenica, però secondo me era ampiamente sulla linea dell'area di rigore, però sì, punizione per la Fiorentina.
1: No, stavo citando Stefano Fiorini, il preparatore atletico, che mi diceva che al di là delle comodità evidenti che può avere un luogo come il Viola Park da un punto di vista logistico, la noia, il tedio, la routine di rimanere chiusi, confinati qua dentro e basta, senza poter andare fuori a fare una passeggiata, un'escursione, cosa che può accaderti in montagna, pesa molto, perché poi alla fine la prestazione in campo, in allenamento, è tutta collegata a ciò che hai in testa. Se sei libero, se sei spensierato, se hai fatto attività diverse, dai anche di più in allenamento. Se invece stai confinato qua dentro, in ritiro, l'aria condizionata, esci fuori, prendi fuoco da quanto fa caldo, giochi soltanto a calcio balilla,
0: a ping pong,
1: a freccette, dopo un po' ti sfasci le scatole, per non dire di peggio. Quindi comunque, seguiamo questa punizione per la Fiorentina sul pallone Gonçalves e Brescianini, 17esimo minuto, la traversa, il gol,
0: gol.
1: Brescianini su punizione, 3-0 al 17esimo del secondo tempo di questa sfida. E adesso nuovi cambi per la Fiorentina, entreranno Lezzerini in porta e uno dei giovani,
4: gli Abba, eh?
1: Anzi no, entra Valdepeñas, guarda, finalmente gli Abba. 3-0 comunque per la Fiorentina, direi meritato, Giacomo.
0: Sì, assolutamente, vabbè, non è neanche una questione di merito, è una questione proprio di come dire, dominio del campo, e non può essere altrimenti. Punizione perfetta di Brescianini, perché sfruttando anche il fatto naturalmente che lo stesso Burchi non è che probabilmente sia un portiere di Serie A, forse il tiro era molto lento, devo dire perfetto, perché appunto ha battuto sulla traversa e poi si è infilato in porta con quella parabola, forse un portiere di Serie A magari più alto, più scattante nei salti ci poteva arrivare, però ecco, Brescianini ha battuto la punizione come si deve battere quando di fronte hai un portiere anche giovane e che naturalmente magari non salta alla grande, ha messa nell'angolino e 3-0.
1: Allora, è entrato Valdepeñas al posto, credo, di Jiménez, se non ho visto male, perché vedo João Mario che va a fare l'esterno alto a destra e Valdepeñas che si mette a fare il terzino di sinistra. Quindi 19 minuti del secondo tempo, ricordiamo che sono, lo dico agli amici all'ascolto che immagino saranno gli stessi di prima, magari ce ne sono di nuovi, vi stiamo raccontando il secondo dei tre tempi in cui si articola questa amichevole, quindi siamo al 18esimo, anzi siamo nel 19esimo minuto, a dire la verità, siamo al 19esimo minuto del secondo tempo e siamo sul risultato di Fiorentina 3-0. Ora c'è Gnonto in area di rigore che dà a João Mario, che va alla conclusione, un tiro orribile che finisce sul pullman del Signa, al di là del tabellone luminoso, segna punti. Comunque 3-0 e gol di Brescianini, questo risultato che sta maturando. Ti lascio un attimo la cuffia che segni una cosa nel tabellino, puoi dire ciò che vuoi, basta.
0: Assolutamente.
1: Che non sia,
0: guarda, saluto Ostantino Nicoletti e mi sta scrivendo anche sul tema ritiro, lui ogni martedì ci ha fatto una testa tanta sul fatto che proprio dirigenti e esperti del settore hanno sempre segnalato le difficoltà di iniziare al Viola Park, poi direi che sarà un tema che affronteremo anche nella prossima settimana di pausa, no, in cui siamo anche un po' alla ricerca di temi interessanti del mondo viola. Valuteremo e riusciranno magari chi dirà: ah, ma anche il Milan lo fa a Milanello, anche la Roma lo fa a Trigoria. Ora, stesso Stantino dice sempre, comunque è diverso rispetto a Bagnarripoli, dove io lo posso testimoniare in prima persona. D'estate fa veramente caldo, ma anche oggi noi qui all'ombra stiamo davvero bene, ma credo che in campo, insomma, il caldo non si nasconda, sempre tenuto conto del fatto che la Fiorentina, Firenze, scusate, è famosa, no, per essere una città in cui si respira in maniera impossibile rispetto anche al resto dell'Italia.
1: Fa buca,
0: c'è un po' di verde, tu d'estate ci racconti sempre, comunque vento c'è, è il vento caldo dell'estate.
1: Sembrano dei phon giganteschi.
0: Però sembrano dei phon, ma in realtà poi allenandosi alle 7, alle 9 del mattino te la gestisci, però sei costretto a fare quegli orari e non puoi sviluppare altro. Vai.
1: Bene, allora, nella Fiorentina intanto, come detto, entrati Valdepeñas e Lezzerini, come vi dicevamo poco fa, Lezzerini al posto di Christensen, Valdepeñas al posto di Jimenez, e nel Signa sono entrati un paio di giocatori, non me ne vogliano, ma me li sono persi, come direbbe Alan Tonetti, e quindi persi, li menzioneremo, sì, li menzioneremo cammin facendo, perché magari toccheranno il pallone e quindi dirò i cognomi di quelli che sono entrati. Tanto tocca il pallone Dall'Ai, che è stato il primo a entrare, poi Flachi, palla in profondità per Lombardi marcato setto da Cianciulli, ma è bravissimo il 2008 a togliergli la sfera. Buona prova di Sassi Cianciulli, eh?
0: Sì, più che altro, come dicevi all'inizio, è particolare come si affidino un po' a lui. Devo dire, Brescianini svaria un po' per il campo, cioè in precedenza ha provato anche un cross direttamente dalla destra, mentre Cianciulli resta sempre centrale a centrocampo, no? Per la serie che i numeri comunque nel calcio contano fino a un certo punto, perché comunque si parla di un centrocampo a due, in realtà secondo me il centrocampo è a uno, è Cianciulli, e Brescianini svaria un po' per il campo. Tanto Brescianini, al di là del gol, che vedo tra i più attivi anche per lo spirito, dicevamo, perché non so se hai notato, ma dopo il gol, forse lo stavi raccontando, è andato subito da Vanoli a parlargli di qualcosa e evidentemente non gli torna. Ora non so che cosa possa non tornargli, perché il Signa credo che non abbia superato i 6 passaggi di fila in tutta la partita.
1: Però fai cambi, Signa, guarda quanti ne ha.
0: Bene, questo però non conta niente a livello del risultato della prestazione, non è che se fai 10 cambi ti danno
1: una bambolina.
0: No, non vinci neanche quella. Però ecco, no, parlavamo dell'atteggiamento in qualche calciatore, è un po' spirito da fine scuola, direi. Invece Brescianini mi sembra tra quelli più sul pezzo, più concentrati.
1: Allora, entreranno nel Signa il numero 18 e il numero 13, ovvero Rossi e Manetti. E esce il capitano, il grande capitano Coppola, applaudito da tutti qua in tribuna, qua c'è una clac di quelle importanti, per il Signa. Applaude a sua volta il numero 10 del Signa, che va a dare un abbraccio non solo ideale ma fisico anche a chi subentra. Quindi Coppola esce ed entra col numero 13 Manetti, e poi ovviamente altro cambio che verrà fatto a breve, con l'ingresso anche di Rossi. Vediamo un po' chi gli lascerà spazio. Kebe, questo il numero 4. Ti lascio ancora il microfono che mi segno questi cambi.
0: Benissimo, c'era grande attesa, insomma, sì, per sapere tutti i cambi da parte del Signa, che comunque qualche trama di gioco ha provato anche a metterla in campo, però direi con scarsissimi risultati. Ora io non vorrei essere impietoso e andare su qualche singolo, insomma. Vabbè, poi si fa male anche il raffronto, perché comunque la Fiorentina, che in panchina, ricordiamolo, ha praticamente solo giocatori della primavera, non ha nessun giocatore della prima squadra, però quella che è in campo sono giocatori di Serie A. Ora, a parte Cianciulli, magari qualche calciatore che gioca un po' meno, penso a João Mario, che francamente non mi sta entusiasmando. Io ti ho sentito molto cattivo, è troppo, però molto ingeneroso sugli errori, insomma, impietoso, l'ho trovato con João Mario soprattutto, però effettivamente insomma lui, che qualcosa deve dimostrare, perché si deve ritrovare il posto dopo era partito titolare a Roma sulla sinistra, ma comunque col Benevento, anche con Grosso, mi sembrava, no, col fatto anche che c'era la questione Dodò nel giro dei titolari in questo momento, secondo me, con l'esplosione tra virgolette di Jimenez, insomma, João Mario è indietro nella gerarchia, quindi qualche spazio se lo deve riprendere, e l'ho visto un po' sufficiente, ecco, nelle sue azioni. Però ecco, vediamo che cosa combinerà in questi altri 30 minuti.
1: Allora, nel frattempo i nostri ascoltatori sono molto esigenti, ci fanno sapere che insomma vorrebbero conoscere nel dettaglio il punteggio e i marcatori di questa sfida. Ricordo che siamo giunti al 24esimo minuto del secondo tempo, ma sono tempi da 30 minuti, quindi è un po' una partita cervellotica questa. Comunque sia, siamo in conclusione del secondo dei tre tempi, il risultato è Fiorentina 3, Signa 0, i marcatori sono stati Gonsalves al decimo minuto del primo tempo, Gnonto all'undicesimo minuto del primo tempo e Brescianini al 17esimo minuto del secondo tempo. Ora ci sono gli ultimi 5 minuti del secondo tempo da giocare, poi la linea passerà ancora alla regia, quindi Sara Mastro Simone, il nostro angelo custode, si attrezzi per mandare una fascia di circa 5 minuti e poi racconteremo l'ultimo terzo di partita, il terzo tempo, che non è quello dei rugbisti che vanno a mangiare e bere o quello che della Valle introdussero nel calcio con il violet carpet, con le strette di mano a fine partita, ma è semplicemente l'ultima mezz'ora di partita. Mentre intanto c'è un giocatore del Signa che si avventura su Dodò con un dribbling, poi però c'è Ranieri che con questo il pallone, Ranieri per Pellegrino, Pellegrino prova a piazzarla in bocca a Borchi. Pellegrino, devo dire, con hai presente le mongolfiere? Le mongolfiere quando si alzano devono lasciare a terra quegli enormi sacchi di rena, di cosa c'è dentro, no? Di sabbia, perché devono perdere peso. Ora Pellegrino non è sovrappeso, però mi sembra che abbia attaccate alle gambe delle bisacce, delle zampogne, a qualcosa che lo appesantisce questo ragazzo oggi.
0: Sì, io comincio a tremare sulla scommessa che avevo fatto con me, il sottoscritto, ma avrebbe detto
1: secondo me esce. Ora esce a fine primo, a fine secondo tempo.
0: C'è ancora 3 minuti e mezzo per segnare per Pellegrino. Certo, anche questa era una bella occasione.
1: È zavorrato, ci dicono la regia, è zavorrato.
0: Bene, però ecco, questa era stata veramente liberata in area da Ranieri in maniera ottimale, mentre ti lascio la cronaca perché c'è Valdepeñas in area.
1: Sì, che attacca, mette molto ha segnato Pellegrino su assist di Valdepeñas, 4-0. Il buon Matteo Pellegrino rompe il tabù e adesso partono gli Abba con Kimme, Kimme, Kimme, e stavolta è arrivato però puntuale.

0: sinistra.
1: Ma bella l'azione di Valdepeñas.
0: Assolutamente sì, diciamo che soprattutto sulla sinistra il Signa, insomma, in questo secondo tempo ha lasciato le praterie, però Gnonto, che invece all'inizio era stato tra i più attivi, ha sfruttato il giusto, ma proprio anche come spirito, l'ho visto un paio di volte, aveva tutto libero davanti e ha preferito tornare indietro, quindi insomma lì sulla sinistra c'è ampio spazio per la Fiorentina. È stato bravo Valdepeñas a sfruttarlo, lui che l'avevamo detto, no? Per la 5 minuti prima che entrasse in campo avevamo sottolineato come fosse curioso che Vanoli avesse scelto João Mario per giocare sulla sinistra, visto che Valdepeñas anche per età credo che nonostante le temperature possa fare tutti i 90 minuti. È entrato bene in campo, ha fatto un bellissimo assist Vanoli, che tra l'altro avevo visto aveva tirato, avevamo parlato del caro vecchio Bercio, no? Ne aveva tirato un altro nei confronti, però stavolta non ho capito di chi, perché effettivamente i ritmi di questo secondo tempo sono stati veramente blandi. Bene per Pellegrino, ho vinto la scommessa con me stesso, mi regalerò un caffè, credo.
1: Bene. Ah, a proposito, mi dai una colazione, ti ricordi la nostra scommessa?
0: Hai ragione, sì, su due colleghi che secondo me si sarebbero presentati e che oggi non si sono presentati, ti devo un caffè o una colazione completa. Non
1: sono curioso di sapere come vergheranno il loro pezzo sul giornale di domani, visto che la partita non la trasmetteva nessuno, ma magari si baseranno sulla nostra radiocronaca, che devo dire è stata fin dall'inizio gara condizionata da quell'odore di paglia bruciata che, insomma,
0: no,
1: che ci ha condizionato. Cianciulli, limite dell'area, l'apertura è per Valdepeñas che vede Gnonto, lo serve in profondità, va l'ex Liz, il cross al centro per Brescianini che viene anticipato, però ancora l'ex Atalanta in possesso palla, riserve Gnonto, finisce qua il no, fuorigioco ancora, non è finito il secondo tempo, ci sono ancora 30 preziosissimi secondi e poi sarà soltanto duplice fischio del signor Mariani di Livorno e poi pochi istanti di pubblicità e poi grazie a Sara Mastrosimone rientreremo live per l'ultimo terzo di gara. Ricordo che non è prevista attività stampa, quindi al termine della partita faremo dei commenti anche con i nostri uomini qua sul campo e poi vi saluteremo. Cianciulli, attenzione, area di rigore, Cianciulli, tiro! Che peccato per Sasi Cianciulli che non trova il gol del 5-0, murato da Burchi, si era liberato molto bene in classe 2008 in area di rigore, a tu per tu col portiere, ha calciato forse un po' debolmente?
0: Sì, però devo dire stavo bravo anche Turchi a intuire l'angolo.
1: Turchi chi è?
0: Burchi a intuire l'angolo.
1: Turchi è Enzo Paolo.
0: Sì, assolutamente. Però diciamo che da Cianciulli ora non ci aspettiamo neanche un gol, deve crescere con calma. Sarebbe stato una bella, insomma, un bel momento il suo gol. Forse se lo meriterebbe anche per la prestazione, però insomma stavo bravo Turchi o Burchi per, cioè, Burchi o Turchi per gli amici. E vabbè, andiamo avanti. Direi con la cronaca siamo quasi alla fine. La Fiorentina però resta in aria.
1: Resta in aria con il cross al centro. Il colpo di testa di Vieri direttamente in bocca a Borchi, tra l'altro nemmeno Burchi, è Borchi, l'abbiamo ribattezzato in tutti i modi questo povero portiere. Comunque sia, colpo di testa di Vieri addosso a Borchi che fa sua la sfera. E gara che sta andando oltre i 30 minuti regolari di questo secondo tempo, siamo al 31esimo minuto, siamo entrati addirittura nel 32esimo, quindi c'è un pizzico di recupero evidentemente per i tanti cambi che ci sono stati in questo secondo tempo. Vi ricordo che c'è un terzo tempo che dovete seguire su Radio Firenze Viola dopo che terminerà questa.
0: Secondo me l'arbitro se ne è dimenticato,
1: sì,
0: perché sinceramente se passava più di 1:20 ora va bene i cambi, ma non vedo neanche tutta questa necessità di dare il recupero visto il ritmo e non mi sembra abbia il fischietto in bocca, secondo me si va a diritto.
1: Vabbè, quindi abbiamo ancora mezz'ora di filata, vabbè, andiamo a raccontare questa azione Viola con João Mario che dà a Ranieri l'apertura per Gnonto che mette a terra, ancora Gnonto, marcato stretto, il suggerimento però per Valdepeñas è corretto, Valdepeñas per Vieri, Brescianini, Fiorentina che adesso insomma con molta classe va in attacco, Dodò, area di rigore, Dodò crolla a terra, ci potrebbero essere gli estremi per un calcio di rigore probabilmente, ma l'arbitro non è di questo avviso, l'arbitro che ha lasciato il fischietto negli spogliatoi evidentemente perché si sta andando avanti a diritto, ma insomma non credo che andremo avanti ancora per molto, ma nel frattempo contiamo
0: se
1: ancora questa, se ne è dimenticato, sì.
0: Sono quasi sicuro,
1: sì. Dall'AI l'apertura è per per il numero 8, pardon, Giuliani, ancora adesso il Signa che manovra linea di centrocampo con il numero 13 Manetti, da poco entrato, che manovra Manetti in favore di Dallai, l'apertura per De Ferdinando per Flachi, il figlio d'arte, la palla in

0: profondità, adesso arriva a Lombardi, area di rigore, esce poi ancora Rossi, il tiro, palla che va sul fondo, peccato per il Signa, perché insomma aveva fatto un'azione se non altro abbastanza ben orchestrata. Siamo giunti al 33esimo minuto, entriamo nel 34esimo, qua l'arbitro secondo me è completamente full speed, come direbbe un noto influencer di Instagram, sta andando a diritto come un treno. Vabbè, noi proseguiamo la nostra radio cronaca, d'altra parte questo ci oppure è previsto invece che il secondo e il terzo tempo fossero appiccicati, ecco, questo però mi sembra strano perché lo speaker ha detto sono tre tempi, quindi boh, non lo so. E cosa ne pensi, Giacomo? Sentiamo il tuo pensiero.
1: Ma io l'ho detto, secondo me se ne è dimenticato l'arbitro, mi sembra improbabile che sia previsto questa cosa perché lo speaker ha detto tre tempi da 30, quindi o lo speaker si è inventato e faccio fatica a pensarlo, una cosa che poi non era stata concordata alle squadre, oppure l'arbitro se ne è dimenticato, o ancora forse gli allenatori potrebbero aver concordato questa cosa a partita in corso. Però io non ho visto colloqui tra i due allenatori, con Vanoli che invece lo vedo fuori dall'area tecnica già da diversi minuti, quindi
0: se n'è ricordato. C'erano 4 minuti di recupero,
1: se n'era scordato,
0: 4 minuti di recupero, e la partita che finalmente vede il secondo tempo andare in archivio. Allora, amici di Radio Firenze Viola, sul risultato di Fiorentina 4 Signa 0, le reti di Gonçalves, Gnonto, Brescianini, Pellegrino, restituiamo per qualche minuto soltanto la linea alla regia, a Sara Mastrosimone, pochi istanti davvero, e poi torniamo live dal Viola Park, io e Giacomo Galassi, per raccontarvi il terzo tempo di Fiorentina-Signa, questa amichevole dal sapore storico. Linea alla regia.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Bene, bene, bentornati dal Viola Park per il racconto del terzo tempo di Fiorentina Signa. Quindi avremo davanti a noi gli ultimi 30 minuti di partita, gli ultimi 30 minuti di partita con la Fiorentina che al momento è già in vantaggio per 4-0 sul Signa. Ripetiamo i marcatori: Don Salves al 10° minuto, Gnonto al 11°, Brescianini al 17° e Pellegrino al 27°. E ultimo tempo di partita, una Fiorentina che è veramente rivoluzionata, perché per esempio vedo i giovani a due cambi soli, Mazzeo e Iallo. Iallo ha preso il posto di Pellegrino e Mazzeo di Gnonto, se non vedo male. E quindi queste sono le scelte di mister Paolo Vanoli, che commenteremo nel corso dell'ultima parte di partita. 4-0, che cosa ti aspetti, Giacomo, in questa ultima parte di gara? Ti cedo il microfono che metto le mani sul tabellino.
3: Va bene, sì, difficile aspettarsi qualcosa di particolarmente interessante. Insomma, siamo agli ultimi 30 minuti di una partita a senso unico che serviva un po' anche per ingannare il tempo in vista del ritorno in campionato tra due settimane, per celebrare comunque la storia della Fiorentina. E naturalmente questa è una stagione, un'annata particolare, perché sono i 100 anni della storia della Fiorentina, e con il Signa si è giocata la prima partita ormai 100 anni fa. Quindi ecco, a questo punto direi che anche le eventuali indicazioni che poteva avere Vanoli le ha già avute. Va bene, mentre la arbitro fischia un fallo a Giallo che aveva recuperato palla, secondo me in maniera regolare, però va bene, da ultimo uomo non c'è problemi. E quindi io voglio vedere anche un po' Pedro Gonçalves alla lunga, nel senso, no, che nessuno ha dubbi sulle sue qualità, semmai era sulla sua tenuta fisica. È vero che a questo punto, arrivati al 62° minuto della partita, vedremo quanto lo terrà in campo Vanoli, però ci sta anche che voglia provare un po' a testarlo sui 90 minuti e vedere la sua tenuta fisica. Poi qui i ritmi non sono certo quelli che ritroveremo al ritorno contro il Genoa, mentre c'è Brescianini in area che viene fermato dalla difesa del Signa, quindi è chiaro che anche le valutazioni che si potranno fare sui 90 minuti su Pedro Gonçalves dureranno fino a un quarto a mezzogiorno. Detto questo, di altro, avendo tolto anche un po' Gnonto, è rimasto João Mário, sì, come esterno, sì, offensivo, sì. Però ecco, stavo guardando un po' i calciatori che si devono ritrovare un po' lo spazio, c'è Valdepeña, Sevieri, e poi vediamo questi Yallow e Mazzeo, di cui ha parlato bene, ecco, anche Grosso in estate, sì, oddio, Mazzeo.
2: Yallow gli ho tirato un bel po' di accidenti nella finale di Supercoppa Italiana Primavera, perché ha sbagliato il rigore che poteva, secondo me, portare la Fiorentina al successo finale, perché la gara era sul 2-2, ricordiamo la finale Supercoppa Italiana di due settimane fa tra Fiorentina e Atalanta, terminata 4-3 in favore della Dea, con la Fiorentina che sul 2-2 fa lì un calcio di rigore proprio con Iallo.
3: Lo segnala Gamon sul nostro canale YouTube, dice Iallo ci ha fatto perdere la coppa, sbagliato il rigore.
2: Sì, lo so anch'io. Ora c'è Mazzeo, limite dell'area, prova a mettere la palla sotto il 7 con un tiro a giro alla Lorenzo Insigne, palla alta sopra la traversa. E tra l'altro mi fa piacere dire che dietro la porta del portiere del Signa, che non è più Borchi ma il numero 12 Dainelli, c'è la scritta viola, ma scritta con il numero 100, cioè oltre alla statua in memoria del presidente commisso c'è anche la scritta che mi pare fosse al piazzale Michelangelo fino a poco fa, viola, scritto con la I a forma di numero 1, la O di viola sono due zeri, e quindi è un omaggio al centenario. Quindi altro cambio intanto per il Signa: è entrato il numero 14 Soldani, ma ne sono entrati tantissimi dei giocatori nuovi in casa Signa, perché ho visto entrare per esempio Manescalchi, Figus, Taormina, insomma sono il numero 20 appunto Taormina che è sotto di me adesso, quindi ne sono entrati tantissimi di ragazzi.
3: Tutti molto giovani, vediamo, l'età, sono quasi tutti 2008, insomma il più vecchio forse è un 2003, ma ce n'è solo un paio, quindi insomma tanti giovani in campo per il Signa, anche per la Fiorentina, insomma. Io prima parlavo di Mazzeo, di cui magari puoi raccontare sicuramente tu più del sottoscritto, io ricordo solo è Grosso, un paio di volte lo citò anche nelle amichevoli, che voleva vederli in campo nelle partite estive della Fiorentina. Poi naturalmente per loro il percorso, sia per Giallo che per Mazzeo, è in primavera quest'anno, però chissà che non possano essere i prossimi Abel Balbo, i prossimi Braschi.
2: Abel Balbo? Luis Balbo,
3: scusa. Sì.
2: Abel Balbo magari.
3: Ecco, sì, no, Luis Balbo. Insomma, i prossimi calciatori della primavera che, quando la stagione va avanti, cioè quindi marzo e aprile, potranno rientrare un po' nelle rotazioni di Vanoli, ecco. Però, insomma, ancora... Cioè, ne devono mangiare i pasta asciutta, come disse Bonucci agli inglesi dopo la vittoria dell'Europeo.
2: Bene, allora torniamo un po' in radiocronaca, raccontiamo questa partita che è giunta al quinto minuto del terzo tempo. Ricordiamo che questa gara è stata strutturata in modo insolito, quindi con tre tempi da 30 minuti, il risultato di Fiorentina 4-0, mentre intanto la Fiorentina si mangia il gol del 5-0, una progressione viola sulla destra, palla messa al centro ma nessuno riesce a deviare la sfera, poi Valdepeñas conquista il pallone, Valdepeñas salta bene il primo avversario, Valdepeñas si mette nell'aria, ancora lo spagnolo, serve Ranieri, suggerimento per Mazzeo sulla sinistra, era di rigore il numero 72, ancora Mazzeo, poi la palla per Joao Mario esce all'area di rigore, tiro per Iallo, la conclusione, il gol di Sulemana Iallo per il 5-0 della Fiorentina.
3: Prende anche il pallone e lo riporta a metà campo come se dovessimo recuperare il risultato. Vabbè.
2: Ha fatto con Iallo, pazzesco, ha fatto con Iallo, insomma, comunque, ecco Iabba, festeggiamo. No, ma stavolta è entrato bene, ecco, ti lascio il microfono perché devo scrivere due cose.
3: Va bene, assist di João Mario, non so se Luciana Magistrato, sì, le diamo anche buongiorno anche a lei, vuole aggiungere qualcosa?
0: No, mi è venuto in mente il povero Gomez che non segnava mai, Mario Gomez, e poi entrò il Hamdaoui a Cesena e per... non entrava mai Montella Lomise o Sosa, non ricordo bene chi c'era, e segnò immediatamente l'Hamdaoui che appunto non giocava mai. Così mi è venuto in mente Pellegrino che ha sì segnato ma ne ha sbagliate tantissime, e poi è entrato Iallo per la prima occasione ha segnato
2: col Cesena la partita.
0: Sì, col Cesena.
2: Sì.
3: Devo dire, non un tiro irreprensibile di Iallo che l'ha un po' masticata anche da due metri dal portiere, non è più Burchi Turchi ma è cambiato nel Signa, diciamo, non un gol, questo ce lo possiamo ricordare, però ecco, per ora, insomma, con tutto il bene la carriera di Iallo dovrà andare avanti, dimostrare tanto, non quel gol che ti fa gridare ecco al mamma mia che gol ha fatto, però bel movimento, buono anche l'assist di João Mario se non sbaglio, detto che insomma continuiamo a segnalare come, mentre molto bello, ti sei messo a rispondere giustamente ai tanti e chiedono informazioni sul risultato su YouTube, segnalo anche che grazie a Sara Mastro Simone potete vederlo direttamente alla grafica, soprattutto su YouTube, quello che è il punteggio della sfida, insomma, dicevo, i ritmi sembra incredibile ma sono diventati ancora più blandi rispetto al secondo tempo.
2: Indubbiamente, allora ci sono intanto da segnalare tutti i gol, li riepiloghiamo anche perché cominciano a essere tanti. Siamo all'ottavo minuto del terzo tempo, quindi mancano 22 minuti più recupero alla fine di questa sfida. 22 minuti più recupero, risultato di Fiorentina 5, Signa 0. Le reti sono state di Gonçalves, Gnonto, Brescianini, Pellegrino e di Iallo, attaccante della primavera da poco entrato. Ora c'è un corner per la Fiorentina. Siamo, ripeto, all'ottavo minuto del terzo tempo, il cross di Marco Brescianini a rientrare, di testa Ranieri, palla adesso per Mazzeo, che esce però fuori all'area di rigore, marcato stretto dagli avversari, ancora il classico 2007 della primavera, Mazzeo non ha varchi liberi, ora si appoggia su Valdepeñas per Vieri per Dodò, lungo possesso palla della Fiorentina, Dodò per Brescianini per João Mario, il cross del portoghese. Poi Mazzeo interviene di prima, poteva venire fuori un bel gol, invece la conclusione dell'ex giocatore della Sestese finisce di poco alta sotto la traversa. Nono minuto del terzo tempo, risultato di Fiorentina 5, Signa 0. Lo dico con enfasi e ripetendo spesso punteggio e minuto, perché tanti ascoltatori che abbiamo su YouTube, ce ne sono veramente tanti, siamo quasi a 300 amici collegati sulla nostra pagina YouTube, si stanno chiedendo tutti quanto manca e quanto stiamo. 5-0 a 20 minuti dalla fine, diciamola così. Un po' di messaggi?
3: Ah sì, 348-751-3933, perché poi insomma citiamo YouTube, ma naturalmente siamo in diretta anche sull'app, sul canale 92, sul DAB, insomma anche con messaggi di fumo che arrivano direttamente dal Viola Park. Vabbè, ora te lo stai facendo, stai gigantendo, perché sì, è arrivata una folata, insomma inizio partita, ma niente di grosso. Comunque allora, salutiamo Fabrizio, e ci saluta come sempre in giro con la sua e-bike per il mondo, portando il colore viola in giro. Poi c'è Simo Bex che, a proposito delle località prossime per il ritiro, dice: Belline, Ameate, Abetone, ma a livello infrastrutturale sono rimaste agli anni 60.
2: È vero.
3: Anche vero,
2: te lo dico, posso dire, perché alla Ameata ci sono stato nel dicembre dell'anno scorso, perché devi sapere che a Badia San Salvatore, per esempio, dove andava la Fiorentina tanti anni fa, ha una straordinaria tradizione insieme ad altri posti tipo Piancastagnaio, che la vigilia di Natale ardono delle cataste di legno una sopra l'altra a formare delle piramidi, e insomma sono delle bellissime tradizioni. Sono stato l'anno scorso e devo dirti che sì, a Badia San Salvatore ha delle strutture un po' fatiscenti, un po' retro, ecco, quindi effettivamente bisognerebbe riammodernarle. Vai pure, scusami Giacomo.
3: Sì, mentre Dodò ha sferrato il gol su un bel velo di Brescianini, che ti dico, continua a sottolinearti come dal punto di vista dell'atteggiamento e dello spirito mi sembri il più concentrato, ecco, il più sul pezzo di tutti. Dodò che da fuori aria la porta non la prende neanche se proprio gliela fanno di 18 metri. Però detto questo, l'amico sì, ci citava le due strutture. Alla Betone ce l'ha fatta anche la Primavera, no? Di recente un ritiro, ci si allena il prato. Chiaramente non è che sono strutture all'avanguardia, però è che vero, sarebbero un'ora e mezzo, due da Firenze, quindi potresti anche organizzarti sicuramente meglio rispetto a, cioè voglio dire, a Moena, al Benatti ci siamo stati tutti e il campo del Benatti era bello, però non è che si stesse parlando, voglio dire, della NASA, o al massimo c'erano delle ciclette, peraltro diverse, se le portava la Fiorentina direttamente da Firenze. Ecco, se l'hai fatto per Moena puoi farlo anche alla Betone o eventualmente alla Miata. Mentre c'è João Mario in area sulla destra, la mette nel mezzo per la bella corsa di Ranieri, che evidentemente vuole segnare, perché
2: ma non
3: si ce spiega
2: la fa,
3: al
2: non
3: 70esimo di questa partita la sua rincorsa al tentativo di fare gol. Chiudo con Manuel, che non so se mi attacca, ma insomma dice: Galassi può parlare di calcio? Non so che
2: secondo
3: risposta
2: me
3: si
2: sì,
3: può dare
2: sì,
3: a questo amico, e che segnala anche come Dainelli ha giocato nella Primavera della Fiorentina.
2: È vero, sì, è verissimo, ha ragione. Ora poi volevo dire un'altra cosa, ma non la posso dire, insomma è stato anche fidanzato con una nostra amica, sì, è vero. Intanto Dainelli fa una buona parata, se non mi sbaglio fa... se non mi ricordo male, l'amico Dainelli fa l'assicuratore nella vita, perché era una volta a cena con gli amici del Viola Club Livorno, con l'amico Marco Materassi.
3: Non ha niente a che fare con Dario?
2: No, assolutamente no, non sono parenti. Era una volta a cena con gli amici del Viola Club Livorno, mi pare fossimo a Santa Croce sull'Arno, da quelle zone là, e lui venne a cena per fare una cena di Natale con i suoi colleghi dello studio di assicurazione dove lavorava, e mi salutò perché mi riconobbe. Io non riconobbi lui, sinceramente, mi riconobbe lui, lo salutai con piacere. Ora lo ritroviamo a fare il portiere del Signa, e ricordo perfettamente che Dainelli era il secondo portiere o terzo portiere della Fiorentina Primavera, che mamma mia, intanto il tunnel straordinario di Dallai su Vieri, mamma mia, giocata pazzesca. Poi attenzione alla conclusione di Giuliani, palla che arriva,
3: credo sia la prima parata di un portiere della Fiorentina, Lezzerini,
2: sì. Dodò aspetta, però va da solo, sembra come a Cremona l'anno scorso. Bella palla per Mazzeo, yes. Mazzeo area di rigore, Mazzeo e poi Iallo, 6-0 sulle mani Iallo, doppietta per l'attaccante. È pazzesca questa cosa, pazzesca che Iallo faccia doppietta, vediamo si ripeta anche nelle gare con la Primavera. Per cui, amici all'ascolto, al minuto numero 14 del terzo tempo, Fiorentina 6, Signa 0, la doppietta di Sulemana Iallo, insomma è una buona cosa, caro Giacomo. È entrato molto bene, a differenza dello zavorrato Pellegrino. Attenzione, valanga di cambi in casa Viola.
3: Là. Sì, sono almeno 5 calciatori, ora vediamo, praticamente non c'è più nessun calciatore a Fiorentina in campo in questo momento, e sì, devo dire, anche questo gol Gianna, forse lo facevamo anche io e te.
2: Certo, tieni il microfono.
3: Forse quello di prima non so se l'avresti fatto, Andre, però insomma probabilmente sì, questo sicuramente sì, perché da un metro insomma ha messo in porta il pallone, ben lavorato da Mazzeo, dopo una bella sgasata di Dodò, che è tra i calciatori che sono usciti. Ora ti vedo in versione aquila, aquilotto, a
2: sono
3: vedere...
2: Entrati, è entrata la primavera, sì, praticamente.
3: Quindi amici tuoi sostanzialmente,
2: sì,
3: no, tutti...
2: Mente e Casamenti, che fanno quasi anche rima, non li conosco, però sono tutti ragazzi di belle speranze. Io vedo che sono entrati, per esempio, Mataranno, ho visto entrare Pietro Paolo, c'è cioè Perrotti sulla ora, parte sinistra, ora però li rimettiamo in campo.
3: Ma si fa prima a dire, della prima squadra, a parte Valdepeñas, che comunque essendo 2006, insomma, gioca praticamente quasi con i coetanei, la prima squadra non è rimasto nessuno in campo.
2: Ah, Perrotti va a destra, centrali, allora la difesa è costituita da Perrotti a destra, poi c'è Turnone insieme a Boscovic, credo, Turnone insieme a... c'è un 75 che nelle note però non c'è. O sbaglio, collega del Corona?
4: No.
2: C'è un 75 che nelle note non c'è. Comunque hanno sbagliato, quello è Boscovic, che è il 21 secondo me. Hanno messo 21 ma è 75. Ah, perché ci sono due 21, vedi? Qua c'è la gestione delle note da parte di ACF, Fiorentina, non... quindi, ricapitoliamo la difesa, Giacomo. Perrotti a destra, i centrali sono Turnone con Boscovic, a sinistra c'è Valdepeñas. Poi i centrocampisti sono Mataran e Cianciulli. Sulla tre quarti abbiamo Pietro Paolo con no, centravanti lo fa Iallo.
3: Sì.
2: Pietro Paolo con me ne manca uno.
3: A mente, casamente.
2: 79 con no, me ne manca uno. Devo ritrovarlo. Vediamo se verrò aiutato. Ragazzi, la Fiorentina ha fatto tutti i cambi all'ultimo. Eccolo qua. Sì, era esatto. Con Amenta, bravo, quindi Pietro Paolo, Amenta e Mazzeo, e la punta è Iallo. Bravo, avevi detto giusto su Amenta, bravissimo.
3: Ma soprattutto perché mi aveva colpito e tu non lo conoscessi,
2: e quindi
3: mi era rimasto, cioè, perché se non lo conosci te, non credo che nessun altro qui in questa tribuna lo possa conoscere, non so se qualche tifoso all'ascolto invece sì, diciamo... Ultimo quarto d'ora scarso, veramente dal significato, ecco, molto, molto piccolo, ecco, non è che possiamo trovare grandi spunti di interesse per questa Fiorentina, che comunque, diciamo, la sua amichevole contro il Signa l'ha già fatta. Prima parlavo anche, no, della curiosità di vedere se Gonçalves avrebbe fatto i 90 minuti anche in vista, non lo so, di una preparazione alla... ritorno in campionato, che però è tra due settimane. Ecco, la risposta è no, perché Fanoli ha deciso di togliere tutti e infatti si è messo anche tranquillo a braccia conserte nella sua area tecnica, dopo che invece per diversi minuti a cavallo tra il secondo e il terzo tempo, insomma, aveva mostrato anche dei segni un po' di quasi rabbia nei confronti dei suoi amici, no, dei suoi, scusate, giocatori. Mi ha colpito il fatto che stesse fischiando lui, no? E ora è dalla parte opposta rispetto alla nostra tribuna, però un potente, un vigoroso fischio da parte di Vanoli richiamava un po' all'ordine i ragazzi in viola. Come detto, l'unico calciatore della prima squadra rimasto in campo è Valdepeñas, entrato nel corso del secondo tempo in questa partita, lo ricordiamo, per la 65ª volta si svolge in tre tempi. Poi saluto un po' di amici anche che ci stanno scrivendo su YouTube e che scherzano sul fatto che il cappello regalato dal Signa lo possiamo aver preso io, te, Andrea, nessuno dei due, l'hanno preso i calciatori della Fiorentina. Poi va bene, c'è sì, gli amici che chiedono il punteggio è quello di 6-0. Volevo salutare Babbo Viola, che al 348-75-1393 mi fa molto piacere che utilizzi la nostra radio cronaca per accompagnare le sue faccende domenicali. Mi faccio accompagnare da questa palpitante partita per mantenere la concentrazione. Grazie di esserci, grazie a te, Babbo Viola, di seguirci. Linea di nuovo a te.
2: Bene, allora abbiamo ricostruito la Fiorentina, quindi lo ricordiamo con Lezzerini tra i pali, poi ci sono Perrotti, Turnone, Boscovic e Valdepeñas in difesa. I centrocampisti sono costituiti da Matarane e Cianciulli, sulla tre quarti abbiamo Pietro Paolo, Aminta e Mazzeo, e davanti Iallo. È praticamente la primavera tranne Valdepeñas e Lezzerini. Seguiamo questa azione viola con Mazzeo che va al tiro. Che gol di Mazzeo, 7-0, gol bellissimo al 19° minuto del terzo tempo, un gol straordinario. Si è accentrato il classe 2007 e ha fatto partire un gran tiro sul secondo palo, incrocio dei pali pieno, 7-0, Brando Mazzeo. Devo dire una cosa, io gli voglio tirare le orecchie a Brando Mazzeo, perché Brando Mazzeo è un giocatore di grande talento, ma in questo inizio di stagione con la primavera è veramente mancato tanto, e sinceramente per l'esperienza che ha lui, e per anche tutto ciò che ha fatto l'anno scorso con la primavera campione d'Italia di galoppa, mi aspettavo un inizio diverso da parte dell'ex giocatore della Sestese, che oggi però ci ha fatto vedere che è dotato di grande tecnica, perché l'ha messa all'incrocio dei pali sul secondo palo. Attenzione al Signa che attacca. Ora il Signa magari un gol lo meriterebbe, no Giacomo, visto che giocano due squadre più o meno simili a livello di età, che c'entra? La Fiorentina resta più forte, anche perché la Fiorentina ha un settore giovanile, d'altra parte ora c'è la primavera in campo, ha un settore giovanile professionistico, il Signa non lo è, quindi è chiaro che il livello dei Viola resta più alto, però magari un gol lonzo gli amici giallo-blu riusciranno a fare qui alla fine del match. Mancano 10 minuti, salvo maxi recupero che magari il direttore di gara ci vorrà dare anche oggi. 10 minuti alla fine della partita, cari ascoltatori di Radio Firenze Viola, risultato di Fiorentina 7 Signa 0, così anche gli amici di YouTube si calmano. Fiorentina 7 Signa 0, le reti Gonsalves, attenzione Mazzeo, 8-0 Brando Mazzeo, la doppietta di Brando Mazzeo al 21° del terzo tempo. Un tocco facile su cross dalla destra, porta vuota praticamente, tappo vincente del classe 2007, doppietta per me. Si potrebbe dire che sono stati un po' i giovani, no? Giacomo a prendersi la palma dei migliori in campo in questo finale di gara, 8-0, con doppietta di Iallo e doppietta di Mazzeo. Insomma, sti ragazzi molto bene. Intanto ti sta per saltare un tasto, non so se l'avevi visto.
3: Sì, va bene Andrea, magari questo ai nostri ascoltatori interessa fino a un certo punto, per fortuna la U con l'accento, quindi non c'è...
2: Non puoi scrivere Perù, Malibu...
3: Ma in Perù si scrive senza accento, quindi no, non c'è problemi, però sì, comunque lo posso fare lo stesso, semplicemente salta un po'. Detto questo, è inevitabile, l'abbiano presa i giovani la scena, perché in questo momento in campo ci sono solo i giovani, anche lo stesso Signa, credo che avendo messo insomma le seconde e terze linee ha evidentemente abbassato ulteriormente il livello, e poi magari c'è anche più la voglia da parte dei giovani Viola di mettersi in mostra, perché la sensazione un po' della prima squadra non è che non abbia segnato per incapacità o per X motivi, è semplicemente perché magari...
2: Attenzione a Pietro Paolo!
4: Grande Mazzeo!
2: Pietro Paolo per il 9-0, il classe 2008 servito da Mazzeo dalla sinistra, imbucata in diagonale, bravissimo il talento di casa fiorentina, con un tiro a mezza altezza ha segnato il gol del 9-0, quindi 9-0 al minuto numero 23 del terzo tempo. Pietro Paolo arrotonda il risultato, insomma gloria per i giovani, dai.
3: Sì, però ecco, secondo me questa azione è anche emblematica di quello che ti dicevo, cioè ci hanno messo un impegno sia Mazzeo che Pietro Paolo, lo scatto che ha fatto Pietro Paolo per liberarsi alle spalle del difensore del Signa, insomma non è che il Jimenez di turno, lo Jomar di turno non sia in grado di farlo, e che magari preferiva più far giocare il pallone,
2: sì.
3: Ma a parte voglia, proprio concepivano la partita in una maniera diversa. Invece grande scatto di Pietro Paolo, e ha bruciato l'avversario, e che ha messo in porta l'assist di Mazzeo, che è veramente un mattatore di questa sfida.
2: E 10-0, perché no? Ora vediamo un po' se arriva anche il 10-0.
3: Sono andato vicino
2: alla Fiorentina, ma ancora un patrimonio di 7 minuti di tempo per realizzare il gol del 10-0, con Dainelli che va a lungo lancio, il portiere del Signa alla ricerca del numero 21 Fani, ma non trova la palla, il centravanti del Signa. Lezzerini col pallone tra i piedi riprende la sfera, fa ripartire tutto in favore di Boscovic per Valdepeñas, osserva il piazzamento dei compagni, lo spagnolo, scambia con Cianciulli, anche Cianciulli ha fatti tutti, i 90 minuti in campo. Vuol dire che evidentemente il tecnico Viola lo vuol valutare e chissà, magari dargli qualche chance quantomeno di convocazioni in prima squadra, chi lo sa. Noi glielo auguriamo al buon Sasi Cianciulli. Mataran ancora per Cianciulli, Cianciulli per Valdepeñas, ancora il talento di Montella con il pallone tra i piedi. Intanto salutiamo l'ex sindaco di Bagnaripoli Francesco Casini, che è arrivato qua al Viola Park. La palla lunga per Pietro Paolo che non ci può arrivare, palla sul fondo, rimessa in favore del Signa con Dainelli che affida la rimessa in gioco a un compagno di movimento, poi palla ancora per Dainelli, il portiere entrato nel terzo tempo da parte del Signa. Ancora Fiorentina in possesso però della sfera con la palla che arriva da Menta. Lungo il filo del fuorigioco, l'apertura è per Jallov di testa, la mette bene per qualcuno che però non arriva. Aveva comunque, si è gestito bene, risponde il centravanti della Primavera in questa palla. Allora poi riconquista il pallone il Signa con il portiere Dainelli, palla adesso in favore di Rossi, palla però che torna subito in possesso della Viola con Turnone, il capitano della Primavera, che mette a terra la sfera. Allora la fa sfilare dalle parti di Boscovic, Boscovic per Valdepeñas, Cianciulli, ancora Valdepeñas, palla adesso per Mataran, il talento argentino eletto miglior giocatore dello scorso torneo di Viareggio. Poi Iallo per Amenta, bloccato all'ultimo il numero 83 della Fiorentina, però Pietro Paolo va a fare la guerra sul pallone, la scaraventa dalle parti di Perrotti, terzino sinistro oggi prestato alla corsia destra. Ancora Perrotti sulla destra, il giocatore classe 2008 per Turnone, Turnone per Boscovic. Giacomo, dimmi tutto.
3: No, volevo dirti, avevo segnalato, no, come con l'ingresso dei tanti giovani mi aspettavo un Paolo Vanoli che stesse in panchina con le braccia conserte. In realtà sta gridando più ora di quanto non abbia fatto nei primi 60-70 minuti, insomma, quando c'era di fatto la prima squadra in campo. È singolare perché vuol dire anche che tiene molto a dare un po' le sue indicazioni anche ai giovani che poi evidentemente non si alleneranno se non durante la settimana con lui e soprattutto non giocheranno con lui.
2: Attenzione, bel cross di Perrotti, Mazzeo sul primo palo, ma Dainelli fa buona guardia, aveva provato la rovesciata all'Abeto Iallo, ma gli è andata,
3: è stata all'Abeto, visto
2: che sì, è andata malissimo.
3: Sì, abbastanza, e tra l'altro noto come insomma durante la partita hai fatto anche un po' fatica a fare cronaca perché non stava succedendo granché, ti sono entrati i tuoi giovani improvvisamente, te ti sei esaltato anche nella cronaca di quello che sta succedendo a Viola Park. Quando mancano 4 minuti, direi, mi auguro in questo terzo tempo da 30 minuti l'arbitro scelga di non dare recupero, anche se dopo i 4 minuti di recupero del secondo tempo in maniera insomma abbastanza curiosa e singolare, ormai mi aspetto un po' di tutto.
2: 27 minuti del terzo tempo, quindi ne mancano 3 basta al fischio finale di questa sfida, come diceva Giacomo, salvo recupero. 9-0 per la Fiorentina sul Signa. Valdepeñas sulla sinistra si accentra, l'ex Real Madrid, palla adesso per Mataran, adesso c'è Pietro Paolo sulla destra, Pietro Paolo per Mataran, ancora l'argentino per Cianciulli, Cianciulli, bella apertura per Mazzeo sulla sinistra, Mazzeo mette nella di rigore, Mazzeo, il cross al centro, mamma mia che fucilata, non so se era un cross o un tiro, fatto sta che è una conclusione sbilenca che finisce direttamente in rimessa laterale, peccato. Comunque sia, i giovani protagonisti, doppietta di Iallo, doppietta di Mazzeo, gol di Pietro Paolo, con ovviamente la Fiorentina che adesso manovra per cercare di tamponare qualsiasi sortita offensiva del Signa. Signa che tranne rare chance nella metà campo Viola non si è praticamente mai fatta vedere, ma contava non il risultato, contava la storia, contava la sgambata, contava l'assetto tattico, contava vedere in campo un po' tutti, soprattutto i giovani, soprattutto Gonçalves che ci ha convinto. Adesso c'è Valdepeñas che rimposta dalle retrovie, ultimi 2 minuti di partita, lo scambio tra Cianciulli e Valdepeñas, ancora Fiorentina con Mataran per Pietro Paolo, Pietro Paolo per Perrotti sulla destra, il classe 2008 terzino che scambia ancora con Mataran, l'apertura dell'argentino per Valdepeñas prova ad andare sul fondo, il tiro centrale murato, poi ancora Primavera Viola tra virgolette in possesso palla con Perrotti, murato da Manetti, rimessa laterale in favore della Fiorentina in zona offensiva a 1 minuto e mezzo dalla fine della gara, poi ci sarà probabilmente anche del recupero. Seguiamo questi scampoli finali di partita con Amenta che protegge il pallone, lo fa sfilare dalle parti di Mataran, Mataran l'apertura dalla parte opposta dove c'è Boscovic, il difensore centrale che va al tiro, Svilenko, palla sul fondo, non ci sono deviazioni, quindi rimessa in favore del Signe. In questi ultimi minuti siamo a 1 minuto e 20 secondi dal 30° minuto che sancirà il termine del match. C'è un fischio dell'arbitro, ma perché c'è un pallone in campo in più e quindi va spinto fuori dal terreno di gioco, mentre il mio computer sta impazzendo, che mi suggerisce che devo salvare un documento anziché un altro, io lo salvo, non ti arrabbiare. E rimessa al fondo di Dainelli, sul pallone arriva Pietro Paolo, Iallo, palla che adesso arriva dalle parti di Bianchi, giocatore del Signa, palla rimessa laterale in favore della squadra di Gambadori, rimessa per la Viola in realtà con Perrotti che va a cercare Pietro Paolo, ancora una rimessa in favore della squadra Viola, ultimi 30 secondi di partita più recupero, Perrotti palla per Amenta, ancora Perrotti che va da solo sul fondo sulla destra, Perrotti trattenuto ma rimane in piedi, palla adesso per Iallo che la stoppa, il tiro di Iallo e poi fuori gioco di Perrotti che poteva fare il gol del 10-0, aveva comunque parato Dainelli. Ma Perrotti sulla respinta del portiere del Signa era in posizione irregolare. Ultimi 10 secondi di partita, l'arbitro il fischietto in bocca, io ho la sensazione che su questa rimessa al fondo dell'estremo difensore del Signa verrà chiusa la partita. Così è, caro Giacomo Galassi, finisce 9-0 la partita al Viola Park tra Fiorentina e Signa, chiaramente 9 Fiorentina, 0 il Signa. Le reti: Gonsalves al 10° minuto del primo tempo, Gnonto all'11° minuto del primo tempo, Brescianini al 17° minuto del secondo tempo, Pellegrino al 27° minuto del secondo tempo e poi la doppietta di Iallo al 6° e al 14° minuto del terzo tempo, la doppietta di Mazzeo al 19° e al 21° minuto del terzo tempo e l'ultimo gol, quello del 9-0, di Pietro Paolo al 23° minuto del terzo tempo. Un tuo ultimo commento e poi ci salutiamo, Giacomo.
3: Beh, direi una giornata più di festa, ecco, che di calcio con la C maiuscola, cioè di tensione, però si è visto comunque una bella partita, una bellissima condizione di pubblico che in questo momento sta applaudendo i calciatori che stanno uscendo dal campo e quindi direi quello che ci aspettavamo, e poi da domani inizierà la rincorsa al Genoa, sempre tenuto conto del fatto che mancano ancora 2 settimane al ritorno in campo della Fiorentina.
2: Grazie Giacomo Galassi, Luciana Magistrato, anche da parte tua un commento a questa bella amichevole, una mattinata di calcio e storia.
0: Beh, bella amichevole, si è un po' diciamo il risultato è stato largo nel finale quando ormai il Signa insomma aveva messo le seconde terze linee, quindi la stanchezza, i cambi si sono fatti sentire, hanno dato modo ai giovani che si sono voluti far vedere da Vanoli di segnare. E, beh, a me è piaciuto, poi per il resto le indicazioni migliori sono arrivate a Gnonto, che comunque è sempre stata una spina nel fianco, anche da Chimenez, ma deve essere più concreto, altrimenti si perde tempo, soprattutto quando l'avversario è molto più forte. E, Gonsalves ha dialogato molto con i compagni di reparto, però qualcosa da rivedere, insomma. Ancora c'è nel suo stato di forma soprattutto. Bene, mi è piaciuta la disponibilità ad esempio di Ranieri, oggi centrale destro, però sempre con la stessa con lo stesso carattere, la stessa personalità, quindi ha fatto bene con la stessa sicurezza. Certo, non era una partita impegnativa, ma insomma le indicazioni per Vanoli credo che siano state buone, no? Almeno in parte sono state buone.
2: Grazie a Luciana Magistrato, grazie a Giacomo Galassi, io ringrazio Sara Mastrosimone che ci ha guidato con la sua sapiente regia da Via Panciatichi, io vi saluto e vi ringrazio, adesso vi saluto sul risultato di Fiorentina 9 Signa 0, termine di questa amichevole del 27 agosto, adesso un pizzico di pubblicità e poi tra pochi minuti arriva Francesco Benvenuti con il suo Viola Weekend, altre 2 ore per parlare di Fiorentina, non solo di questa partita ma anche di altri temi, e quindi le dirette su Radio Firenze Viola proseguono da parte di Andrea Giannattasio. Una buona giornata e una buona domenica da passare, mi auguro ancora, su Radio Firenze Viola. Ciao!
1: Radio Firenze Viola. New message. Radio.

0: Guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Radio Firenze Viola. Incoming
5: message. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti dove alla vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni. Il diesel sfiora i 2,05 € al litro. Il soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso dall'ente nazionale idrocarburi per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 € e 2,19 € al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto i prezzi dei carburanti. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca, serata di terrore, un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone che si erano fermate a soccorrerla prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. I tre feriti sono stati portati in ospedale. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna, dove 5 uomini sono stati arrestati. Per i fermati è stata formalizzata l'accusa di terrorismo, dato che sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità. Secondo quanto appreso dall'emittente Sky News, si sta indagando su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo in partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC comunica che è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo in partenza fino alle 12 di oggi. È del 14,97% l'affluenza registrata alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel Collegio 5 Reggio Calabria Locri. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora era il dato definitivo. Visto che si votava in un solo giorno e quella delle 23 era l'ultima rilevazione di affluenza delle consultazioni. Finora il comune del collegio dove si è votato di più è quello di Laganadi, quello in cui si è votato di meno è Platì. Si vota a Reggio in altri 70 comuni della provincia anche oggi fino alle 15. Calcio stasera, l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri col CT Roberto Mancini, che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco, Scamacca, è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. In Serie A salta la panchina del Parma, esonerato Carlos Cuesta, al suo posto potrebbe arrivare Alberto Gilardino. È tutto, a più tardi.
5: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Interagisci con la Viola. Interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici. Ti risponderemo il prima possibile.
8: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
7: Interagisci con la Viola, interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
9: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
10: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
11: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
10: Che giornata.
9: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
10: Luciana Magistrato
11: e Tommaso Borghini.
0: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
12: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
13: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
14: Giornali in edicola e non solo.
13: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
15: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati in questo lunedì 28 settembre. Sono le ore 7:05 minuti, parte puntuale come sempre un'altra puntata di Buongiorno Firenze in questo inizio settimana della fase centrale di questa noiosissima, estenuante sosta di campionato, con naturalmente l'Italia che questa sera sarà di scena a Bursa contro la Turchia nella seconda giornata di Nations League, dopo la figura da Pellai, potremmo dirlo, in Fiorentino nella prima giornata contro il Belgio allo Stadio Olimpico, con il 2-0 con cui i Diavoli Rossi hanno letteralmente umiliato per certi aspetti, soprattutto nel primo tempo, la nostra nazionale. Questa sera gli azzurri rivoluzionati ci riprovano contro la Turchia di Vincenzo Montella, insomma CT che con la formazione turca ha fatto sicuramente buonissime cose, non certo un buon mondiale, anzi il mondiale della Turchia è stato decisamente sottotono. Però prima di la rassegna di questa estate negli Stati Uniti aveva fatto sicuramente molto molto bene la Turchia, e questa sera insomma vedremo quello che ci dobbiamo attendere da questo appuntamento in terra turca per quanto riguarda l'Italia. Ma a noi interessa la Fiorentina, naturalmente non voglio assolutamente monopolizzare l'attenzione di questa puntata sull'Italia, che certamente sarà, se vorrete, oggetto di approfondimenti. Magari questa sera giocherà pure Nicolò Fagioli, chi lo sa, e quindi domani mattina ci soffermeremo proprio sulla prova dell'Italia e del centrocampista Viola, visto che tra l'altro il CT Mancini ha fatto capire che Fagioli dal suo punto di vista è una mezzala di destra, è il vice Barella. Barella è rimasto a casa, non è stato convocato per questa seconda giornata di Nations, così come lui anche altri big della nazionale azzurra, e quindi ci sta che ci possano essere dei cambi e a beneficiarne possa essere il centrocampista della Fiorentina. Staremo a vedere, ne parleremo nel corso della giornata. Detto questo, parleremo di Fiorentina, parleremo di ciò che ha lasciato in dote l'amichevole di ieri contro il Signia. Io credo che pochi di voi l'abbiano vista, perché o eravate presenti allo stadio e quindi insomma siete tra quei 1000-1200 più o meno fortunati che erano presenti al centro sportivo Viola Park e quindi avete visto con i vostri occhi la gara, oppure l'altra modalità che avete avuto per poter quantomeno capire che cosa stesse accadendo era ascoltare Radio Firenze Viola, perché noi ieri eravamo l'unico media in diretta che vi ha trasmesso l'evento. Ora, noi l'abbiamo fatto solo e soltanto audio, non c'erano dei video, non abbiamo potuto mostrare le immagini perché comunque sì, erano di pertinenza della Fiorentina, e quindi non è stato possibile mostrare niente di ciò che è accaduto sul campo. Però ecco, magari un'idea ve la siete fatta sentendo il racconto del sottoscritto e di Giacomo Galassi, visto che insomma vi abbiamo trasmesso poi l'intero evento direttamente dallo stadio Curva Fiesole del Viola Park. Mi auguro che vi sia piaciuta come partita, vi siate divertiti, perché tutto sommato è stata una gara nel segno dell'amicizia, nel segno della storia e nel segno anche del lavoro duro svolto da Paolo Vanoli nel corso di questa settimana con la Fiorentina. E al di là poi delle valutazioni che farete sulla gara di ieri, la domanda del giorno non è esclusivamente confinata all'amichevole andata in scena al Viola Park poche ore fa. Naturalmente no, anche perché so bene che non so quante migliaia di ascoltatori ci siano connesse in questo momento con noi, ma presumo che a vederla dal vivo sarà stato, se va bene, un 10%, ma forse anche meno, un 5%. Quindi difficilmente riuscireste a darmi un giudizio completo sulla prova di ieri. Io poi vi dirò che cosa ne penso. ma ci torno più tardi sull'amichevole di ieri, ma mi fa piacere ampliare gli orizzonti, cioè dare una visione un po' più complessiva all'appuntamento di ieri e proiettarmi già verso le prossime sfide di campionato, quella per esempio del 10 ottobre contro il Genoa e poi via via le altre sfide contro Como, Inter, Atalanta. Insomma, ci saranno tanti appuntamenti di cartello per la Fiorentina nel corso del mese di ottobre. E allora, siccome uno degli osservati speciali ieri era Pedro Gonçalves, detto Pote, anche se poi lui ha fatto capire di non gradire molto questo soprannome, sapete, no, che Pote vuol dire barattolo, e come direbbe un nostro ascoltatore molto attento al lessico, si rischia di incorrere nel body shaming se si usano soprannomi o aggettivi di un certo tipo. Allora noi non lo chiameremo più Pote, lo chiameremo Gonçalves, che poi è il suo cognome. E siccome, dicevo, l'osservato speciale ieri era proprio l'ex Sporting, che ha fatto una buonissima partita, ha fatto il gol dell'1-0 dopo 10 minuti, e in generale nelle gare in cui l'abbiamo visto in campo ci aveva dato delle discrete soddisfazioni. Mi viene in mente per esempio quando è entrato contro il Pisa, dove ha fatto un grandissimo gol, oppure quando è entrato contro il Napoli, che ha fatto bene, poteva far meglio, perché poi col suo tiro ha veramente sfiorato il secondo palo, il gol del 2-1. Comunque ci ha dato la sensazione di poter essere in forma. Lo stesso Gonçalves, che ha parlato ieri mattina al quotidiano La Nazione, ha raccontato che aveva bisogno di 3 settimane di lavoro, e casualmente la sosta è di 2 settimane più la terza di preparazione al prossimo appuntamento. Direi che i tempi coincidono e quindi in linea di principio Gonçalves può essere, al momento in cui riprende il campionato, ritenuto pronto per la ripresa dei lavori e la ripresa del campionato, quindi per essere impiegato. E allora la domanda del giorno che vi faccio è tutta dedicata a Pedro Gonçalves. Voi pensate che possa essere già titolare quando riprenderanno le attività agonistiche della Fiorentina, quando riprenderà il campionato il 10 ottobre a Genova? Ecco, questo è il tema del giorno, proprio perché, ripeto, ieri il portoghese era uno dei giocatori più osservati, uno dei più seguiti da parte nostra, da parte del pubblico presente sugli spalti, e indubbiamente non ha, tra l'altro, mancato l'appuntamento, perché ha fatto, secondo me, una prestazione dignitosa, ha fatto un bel gol, si è mosso bene, naturalmente nel suo ruolo di trequartista dietro la punta. Ieri era Pellegrino all'inizio della partita, con Jimenez a destra e Gnonto a sinistra, questo è l'assetto tattico varato da Vanoli nell'apertura, nella parte iniziale dell'amichevole. Secondo me se l'è cavata dignitosamente, però chiedo a voi in generale, e sulla base delle prove viste di recente, quindi insomma direi soprattutto Venezia, Pisa e Napoli, e se l'avete vista l'amichevole di ieri, che idea vi siete fatti di Gonçalves? Ecco, se pensate che possa essere sin da subito protagonista alla ripresa del campionato. Questo è il tema del giorno, ne parleremo diffusamente un po' per tutta la trasmissione, sarà questo il nostro filo conduttore in giornata. Per il resto, per tutti gli altri vostri interventi, le vostre domande, le vostre curiosità o anche altre opinioni su altri temi, 055 77 111 71 per quanto riguarda la linea fissa, potete intervenire in qualsiasi momento anche adesso, altrimenti modalità WhatsApp per i messaggi scritti e vocali, 348 75 13 933. Direi che sono due i temi che ci portiamo dietro da questi ultimi giorni. Uno è naturalmente la gara di ieri, quindi se avete voglia di, per esempio, io presumo che il 95% dei nostri ascoltatori adesso non l'abbia vista la gara di ieri, no? Quindi se avete domande da fare al sottoscritto che l'ha vista, che l'ha raccontata su Radio Firenze Viola, spero abbiate avuto il piacere di essere collegati ieri mattina per sentirla, altrimenti, se non l'avete vista o ascoltata e avete dubbi, domande, come ha giocato quello, come ha giocato quell'altro, in che posizione ha giocato quello, c'erano tantissimi giovani che hanno giocato e praticamente tutti hanno fatto molto bene, se avete dubbi su qualche giovane fatemelo sapere. Quindi questo è un tema aggiuntivo naturalmente a Gonçalves. L'altro argomento lo ha tirato fuori Repubblica, in realtà non voglio, come direbbero a Napoli, spararmi le pose, nel senso non voglio fare il gradasso, il saccente, però la tematica legata al possibile cambio della sede del ritiro della Fiorentina per la prossima estate l'ha scritta sì Repubblica ieri mattina. Ne avevamo parlato noi su firenzeviola.it l'altro ieri notte con il mio editoriale uscito venerdì notte, quindi che è rimasto online per tutto sabato, e chi ha avuto anche lì il piacere, la bontà, la pazienza di leggere il mio editoriale avrà letto, ha avuto circa 7000 letture, quindi immagino che qualcuno lo abbia cliccato, comunque un numero abbastanza alto. Diceva, avrà notato che parlavo della sempre più grande possibilità del convincimento sempre più concreto che la Fiorentina possa decidere di cambiare sede del ritiro estivo per la prossima estate. Questo perché la scelta di allenarsi a 40 gradi al Viola Park non è stata ritenuta così lungimirante da parte dell'attuale società, in particolar modo da Fabio Paratici, ci mancherebbe altro, perché insomma scelte di campo così competono anche e soprattutto a lui, e anche da Paolo Vanoli, perché Vanoli è già il secondo anno che allena la Fiorentina ma non ha mai fatto il ritiro né l'anno scorso né quest'anno. Quindi siccome è già due anni che Vanoli arriva e trova la squadra non in condizioni fisiche ottimali, oddio, l'anno scorso l'aveva trovata in ciabatte praticamente, cioè non correvano, Pioli aveva sbagliato completamente la preparazione, quest'anno penso che male non li abbia trovati i giocatori Viola, ma comunque sia un richiamo fisico è stato fatto, e allora evidentemente la società si è convinta che la scelta di fare il ritiro al Viola Park non è così appagante sotto l'aspetto fisico. Tra l'altro mi permetto di dire, io capisco, questo è un giudizio del tutto personale, io capisco la proprietà, la famiglia Commisso, che giustamente hanno speso più di 100 milioni per fare il Viola Park e quindi vogliono vedere, vogliono sfruttare la struttura al meglio, vogliono coinvolgere i tifosi, c'è il Viola Village, ci sono i bar, c'è il tour del Viola Park, ci sono tante attrazioni, c'è il Viola Store, uno può andare dove vuole, può divertirsi e tutto. Ma ora io, siccome sono ormai tre anni che seguo il ritiro della Fiorentina al Viola Park e non ho saltato un allenamento, forse ne avrò saltato uno in tre anni di allenamenti al Viola Park d'estate, vi posso dire che tutto questo gran successo di pubblico io non l'ho visto al Viola Park. Cioè quando ci sono le amichevoli sì, c'è sempre il tutto esaurito, ci sono 2000 persone, pienissimo, ogni posto disponibile allo stadio Curva Fiesole in effetti è preso d'assalto, ma durante le giornate di allenamento, quindi nelle sedute pomeridiane a porte aperte, quelle che vanno dalle 18 alle 20 circa, ma ragazzi alcune volte c'erano 150 spettatori, 150, 200, quando ce n'erano tanti 300, forse il primo giorno.

quello del nord Italia, per esempio, se vai in montagna, può essere un'idea intelligente quella di tornare a lavorare in Trentino, in Veneto, perché poi Cortina è in Veneto, in provincia di Belluno, se non mi ricordo male. Insomma, può essere un'idea quella di tornare lassù, ecco. Comunque, anche questo è un tema che il weekend ci ha lasciato in eredità, grazie appunto al pezzo che abbiamo realizzato noi su Firenze Viola sabato e all'articolo di Repubblica di ieri mattina a firma di Duccio Mazzoni, che in parte riprende quello che già noi vi avevamo segnalato. Quindi, insomma, volendoci, oltre a Gonsalves, oltre a tutti i temi legati naturalmente al portoghese, alla possibilità che possa diventare presto un titolare di questa squadra, ci sono anche questi altri aspetti. Quindi la partita di ieri, se avete domande, riflessioni o spunti da fare, e questa storia del ritiro estivo che credo possa diventare oggetto di approfondimento non tanto ora quanto chiaramente nei prossimi mesi, anche perché se la Fiorentina davvero deciderà di cambiare la gestione della sua estate, è per la scelta del luogo di ritiro, non è che può aspettare tanto, cioè dovrà decidere a breve che tipo di che tipo di luogo opzionerà, un luogo di alta montagna come ha sempre fatto negli ultimi anni, tranne negli ultimi 4. Deciderà di andare all'estero, che sono in Inghilterra, come ha fatto anche l'anno scorso, ma non tanto quest'anno, che ha fatto 7-8 giorni o 9, quanti erano? 2 anni fa, quando c'era Pioli, vi ricordate, andò 2 settimane la Fiorentina in ritiro nel centro sportivo della federazione inglese, no? Cioè, quello fu un buon ritiro, ecco. Oppure, non lo so, andrà in Abruzzo, dove va spesso il Napoli, a Castel di Sangro, andrà in Austria, in Svizzera, ci sono tanti posti dove si può andare per essere un pizzico più... un pizzico più coccolati, cullati dal meteo, ecco, dal fresco, per riposare meglio e per recuperare meglio dai lavori sul campo, ecco. Fatemi sapere se avete destinazioni da suggerire. C'è chi suggeriva, per esempio, ieri con Giacomo Galassi eravamo in diretta al Viola Park, suggeriva un ritorno al Monte Amiata e quindi a Badia San Salvatore. C'è chi suggeriva le montagne pistoiesi, ci sono varie possibilità naturalmente, ecco. C'è anche sempre sull'Appennino, c'è Fiumalbo, sono tanti posti anche non troppo distanti da Firenze dove si può andare a passare dei giorni un po' più freschi, ecco. Poi probabilmente con la morsa del caldo che ormai si è diffuso ovunque, anche le località più fresche sono diventate calde. Io per esempio mi ricordo l'ultimo anno di Moena, mi pare fosse il 23-24 o 22-23, non mi ricordo, l'ultima estate di Moena, forse 22-23, sì, 22-23, sì, era caldissimo, era caldo anche a Moena. Io mi ricordo perfettamente che nelle ore più calde, quindi dalle 13 alle 15, 16 del pomeriggio, non si arrivava sicuramente a 40 gradi, questo è poco ma sicuro, ma quei 27, 28, 29 gradi sotto il sole delle montagne, che non è il sole afoso di Firenze, sia chiaro, ma è il sole comunque che picchia forte, rendeva calda anche Moena. Poi, per carità di Dio, la mattina e la sera era un piacere uscire per strada, però ricordo che era veramente un caldo torrido anche lì, ecco, un po' si faticava, però niente di paragonabile con il caldo cittadino, che evidentemente ha fatto venire la pulce nell'orecchio ai dirigenti Viola per la scelta appunto di cambiare destinazione del ritiro. Va bene, allora, fatto questo ampio preambolone, possiamo a brevissimi iniziare con la rassegna stampa, come sempre facciamo in tutte le nostre mattinate. Vedo che stanno arrivando un bel po' di messaggi, vi invito a mandarne ancora, perché come sempre sarete voi per gran parte della trasmissione i protagonisti della puntata, perché insomma a noi piace assolutamente condividere le nostre impressioni con voi e raccogliere i vostri pensieri più profondi.
E naturalmente, insomma,

0: fatemi sapere se avete anche argomenti alternativi rispetto a quelli che vi ho proposto. Ripeto, per stamani ho scelto un focus su Pedro Gonçalves. Vi ho chiesto, alla luce delle prove in gare ufficiali e dell'amichevole di ieri, dove ha fatto anche un bel gol, se è pronto per diventare un titolare della Fiorentina e per essere il jolly di Vanoli al centro della tre quarti, dove di fatto lui rende meglio nel 4-2-3-1. Fatemi sapere 348-75-13933 oppure linea fissa 055-77-111-71. Vedo che stanno arrivando veramente tanti tanti messaggi, mi fa estremamente piacere. So perfettamente che siamo all'interno della sosta di campionato e quindi siamo nella settimana più difficile e quindi gli argomenti latitano anche per noi, non solo per voi, però più stiamo insieme, più ragioniamo e più parliamo, più divertenti e appassionate sono le nostre trasmissioni. Va bene, dai, iniziamo con la rassegna stampa e in attesa di radunare ancora più messaggi scritti audio alla nostra casella WhatsApp, come sempre partiamo dalla Gazzetta dello Sport, pagina 27 del quotidiano milanese, del quotidiano rosa. Oggi c'è una bella pagina un po' particolare dedicata alla Fiorentina, ma non soltanto, in realtà a uno dei giocatori della Fiorentina, ma non soltanto, perché sapete che sono giorni, direi, per chi ama il calcio e per chi è affezionato alla figura di Leo Messi, molto particolari, perché Messi dirà addio alla nazionale argentina, naturalmente, e allora naturalmente ci si domanda chi possa raccogliere l'eredità della maglia numero 10 di Messi in nazionale, o quantomeno, se non proprio della maglia numero 10, il peso della leadership, della qualità di Leo Messi quando la Pulce avrà abbandonato la selezione. E allora oggi la Gazzetta propone un duello a due, diciamo così, una sorta di confronto tra due talenti argentini, naturalmente, che giocano però in Italia e che potrebbero un domani, o addirittura anche più presto di un domani, nell'immediato, raccogliere l'eredità del peso lasciato vacante da Leo Messi. E sono Nico Paz del Como e Franco Mastantuono della Fiorentina, in prestito da Real Madrid. Il pezzo di Fabiana Della Valle, collega della Gazzetta, è impostato su questo argomento. Una maglia per due, si legge a pagina 27 della Gazzetta, con questo bel fotomontaggio di Paz e di Mastantuono che con le rispettive casacche di Como e Fiorentina sovrastano una bandiera dell'Argentina, con sullo sfondo Leo Messi di spalle, un Leo Messi pronto a salutare evidentemente. Il sottotitolo dice: Paz e Mastantuono si giocano la 10 per il dopo Messi, talenti di Como e Fiorentina favoriti per l'eredità di Leo con l'Argentina contro la Bolivia il primo test. Il CT Scaloni li ha provati insieme in partitella alle spalle di Lautaro e di Alvarez. Questo per quanto riguarda questo focus molto interessante. Devo dire, ora io credo che sia precoce per entrambi andare a indossare una maglia così pesante come quella di Messi. Io ritengo sia Paz che Mastantuono, ma sono un profano, due grandissimi talenti. Credo onestamente che Nico Paz abbia dimostrato qualcosa in più rispetto a Mastantuono. Va anche detto che Nico Paz è di 3 anni più giovane, più vecchio, scusate, rispetto a Mastantuono. Mastantuono è più giovane, Nico Paz è un 2004, Franco è un 2007, quindi insomma l'età ha un peso, l'età cambia. Però ecco, se andiamo a vedere i tabellini, i gol fatti, gli assist fatti, ci accorgiamo che insomma, Nico Paz negli ultimi anni in Italia si è affermato in maniera più netta. Tra l'altro, insomma, Nico Paz ha avuto anche la fortuna di nascere in Europa, perché lui sì, è argentino, ma in realtà è nato mi sembra in Spagna, aspetta, qui c'è l'identikit, è nato a Santa Cruz de Tenerife, appunto, è nato in Spagna, quindi è anche un po' più europeo rispetto a Mastantuono, che sia il cognome italiano, ha origini italiane, come sapete, Mastantuono, ma è argentino di Azul, insomma, è cresciuto sempre nel River e quindi è proprio argentino-argentino. E però, insomma, Paz ha già dimostrato qualcosa in più rispetto a Mastantuono. Probabilmente Mastantuono ha ancora più talento rispetto a Paz, però sta di fatto che questo duello è aperto, ecco, tra i due. E al volo vi leggo l'attacco di questo pezzo, poi devo andare in pubblicità perché sono già le 7:30, il tempo è volato. Nuovi Diez crescono, scrive la Gazzetta, e sognano. L'ultimo tango di Leo Messi sarà il 6 ottobre nella cornice storica del Monumental. La Pulce ha già detto addio all'Argentina dopo la splendida cavalcata e la delusione della finale del Mondiale 2026, però indosserà ancora una volta la sua amata 10 nell'amichevole contro il Benin, che chiuderà gli impegni della selezione. La ricerca del nuovo Diez è già cominciata. I principali candidati sono due protagonisti della Serie A, Nico Paz e Franco Mastantuono, divisi da Como e Fiorentina ma uniti dal talento e dal ruolo di possibili eredi del divino Leo. Tutti e due nella lista di Leo Scaloni per i primi impegni degli Stati Uniti, post Stati Uniti, pardon, tutti e due avvicinabili per ruolo, piede e doti tecniche fuori dall'ordinario, tutto naturalmente con le dovute proporzioni, perché Messi è unico e sostituirlo non significa automaticamente uguagliarlo. E questo direi che è un commento più che doveroso. Nico e Franco hanno molto in comune, sono arrivati in Italia via Real Madrid e in nazionale hanno già percorso un piccolo tratto di strada. Paz ha fatto l'ultimo mondiale insieme a Messi, raccogliendo solo una manciata di minuti, ma Mastantuono ha bruciato le tappe in tutto, anche con l'Argentina, e ha già indossato la 10 nel settembre 25 contro l'Ecuador, diventando il più giovane della selezione a mettersi la casacca più ambita, la cifra dei campioni. Diez di fatto, ma non di numero, perché a Firenze ha preso la 30, che è poi il numero che lo ha sempre accompagnato. Insomma, questo è un pezzo molto interessante che vi invito a leggere. Devo dire, un articolo diverso rispetto al solito per inquadrare anche un protagonista della Fiorentina, e quindi speriamo davvero che poi Franco Mastantuono possa avere non solo spazio in queste partite, ma anche chissà, un futuro degno di Leo Messi. Allora, alle 7:30 mi devo fermare, vado in reclame, prima fascia pubblicitaria di questa trasmissione. Ma non dimenticatevi che parliamo di Gonsalves. Voglio i vostri pensieri al 348 7513 933, o le vostre telefonate allo 055 77 111 71. È pronto? È pronto? È in tavola? No, la domanda non è questa. È pronto il portoghese per essere titolare di questa Fiorentina dopo questo rodaggio di qualche settimana e questo lavoro durante la sosta suppletivo? Fatemi sapere. Linea Sara Mastro Simone in regia, che non ho ancora salutato, mi scuso. Un saluto e un abbraccio a Sara in regia, e tra poco torniamo ancora con Buongiorno Firenze. A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
2: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini,

0: cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Benissimo, benissimo, bentornati in diretta. Andrea Giannattaso che vi sta parlando, con Sara Mastrosimone in cabina di regia. I vostri messaggi che stanno arrivando copiosi al 348-7513-933 per tutte le vostre valutazioni via WhatsApp, messaggi vocali e messaggi scritti. Mentre se volete intervenire alla linea fissa 055 77 111 71, il tema è libero. Noi vi abbiamo proposto, sottoposto un argomento legato a Pedro Gonçalves, che tra l'altro insomma era uno dei giocatori più nel mirino nella mattinata di ieri per quanto riguarda l'amichevole Viola, ma in assoluto insomma resta giocatore da seguire con attenzione anche in vista dei prossimi appuntamenti della Fiorentina, per capire se può essere veramente un titolare di questa squadra già dopo ovviamente le prove fatte in maglia viola in gare ufficiali e questo lavoro suppletivo di cui si sta rendendo protagonista nel corso di questa lunga sosta. Fatemi sapere che cosa ne pensate, così come sapete anche altri argomenti da sottoporci e da offrirci. Naturalmente abbiamo iniziato la trasmissione con la rassegna stampa come tutte le mattine e abbiamo fatto caso a quello che scrive stamani la Gazzetta dello Sport, che proponeva, come detto, questo parallelo tra la possibilità che uno tra Nico Paz e Franco Mastantuono vada a indossare in un futuro più o meno prossimo la maglia numero 10 dell'Argentina al posto di Messi. Insomma, questo è uno dei temi di cui si discute evidentemente maggiormente in Sud America e in Argentina in modo particolare. Vedremo se effettivamente poi potrà andare in porto questa soluzione. Ma non si parla solo e soltanto di questo sulla Gazzetta dello Sport oggi, si parla anche dell'amichevole di ieri contro il Signa a pagina 27 con un box a firma di Ilaria Masini che sintetizza un po' quelli che sono stati i temi più importanti della mattinata di ieri a Bagnarripoli. 9 gol al Signa, leggiamo a pagina 27 della Gazzetta. Gnonto ok e Attaffa gli straordinari. Gnonto ha fatto gol e assist, ha fatto l'assist per Gonçalves, ha fatto il gol del 2-0 e poi insomma ha fatto una prova di corsa e di sostanza. Leggiamo il breve articolo della Gazzetta di oggi. Gnonto in bella evidenza tra gol e assist e in rete pure Gonçalves e Pellegrino, anche se quest'ultimo poteva essere più cinico. Il test di ieri mattina, porte aperte con il Signa, è terminato 9-0 per i Viola ed è stato un altro modo per celebrare il centenario, ma soprattutto utile per qualche prova tattica nei tre tempi da 30 minuti. In gol anche Brescianini, che qui è stato ribattezzato Bresciani, ma evidentemente c'è un piccolo refuso nel pezzo della, della Gazzetta che troviamo oggi, tre giocatori della Primavera che non vengono menzionati, ma io li menziono perché penso se lo meritino. Uno è Suleiman Yallo, il centravanti della Primavera, l'altro è Brando Mazzeo, l'esterno della Primavera, e l'altro è Mario Pietropaolo, altro esterno della Primavera. Credo che anche se non hanno nomi di livello, ma penso si meritino ampiamente di essere citati, visto che, se posso permettermi, sono stati i giovani della Primavera di ieri quelli che ci hanno fatto divertire maggiormente, perché si è visto chiaramente che quando sono entrati i ragazzi dell'Under 20 la gara è salita improvvisamente di livello, ma non perché la prima squadra sia scarsa e la Primavera sia forte, tutt'altro, ma perché si vedeva in modo palese che i giocatori della Primavera volevano farsi vedere, mettersi in mostra, volevano dare un segnale a Paolo Vanoli, mentre quella della prima squadra, insomma, gliene fregava il giusto, ecco, di affrontare il Signa, parliamoci chiaro. Se era un amichevole contro il Paris Saint-Germain, evidentemente avrebbero messo in campo qualcosa in più. Ieri mi è parso chiaro che la prima squadra si sia accontentata. Non è un caso che la partita sia finita 9-0, finché c'erano in campo i titolari della prima squadra la partita era sul 4-0, poi sono arrivati i Primavera, ne hanno fatti 5, la gara è finita 9-0, ma potevano farne altri i ragazzi di Andreazzoli prestati alla prima squadra. Va bene, questa era la Gazzetta dello Sport che mandiamo in archivio. Abbiamo adesso il Corriere dello Sport Stadio, che non credo riusciremo a vedere, almeno per il momento, forse sì, boh, non lo so, ma abbiamo ogni tanto problemi di condivisione schermo con la regia. Fatto sta che andiamo avanti comunque sia imperterriti. Pagine 24 e 25 del Corriere dello Sport Stadio. Ora provo a fare quello che mi chiede Sara Mastro Simone, non è facile, datemi un istante che devo sostanzialmente trasferire il quotidiano da una parte all'altra, ma non è esattamente la cosa più automatica del mondo, in modo tale che possiate anche voi vedere quello che scrive la Gazzetta, scusate, il Corriere dello Sport questa mattina. Allora, intanto l'ho trasferito, il giornale, cara Sara, così magari riusciamo a vederlo e i nostri telespettatori, radio telespettatori, riescono a vedere il giornale in questione. Ecco qua, ci dovremmo essere con il pezzo d'apertura del Corriere dello Sport di questa mattina. Eccolo qua, dedicato a Matteo Pellegrino. Pellegrino allo sprint, leggiamo a pagina 24 di Stadio. Il ruolo di centravanti della Fiorentina non ha ancora un padrone assoluto. Beto ha giocato meno, l'argentino vuole convincere tutti. La sosta per prendersi un posto da titolare, il pezzo di Francesco Gensini. L'ex udinese sarebbe però più congeniale al calcio di Vanoli. L'ex udinese naturalmente Beto, che in questi giorni però non è presente al Villa Park, poiché, come ben noto, impegnato con la sua Guinea Bissau o Bissau a seconda della pronuncia nelle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. E allora Pellegrino al Villa Park si sta dando da fare per guadagnare spazio nelle gerarchie di Paolo Vanoli. Infatti scrive Stadio: AAA cercasi centravanti titolare, e non è solo per l'assenza momentanea del compagno, con cui tra l'altro ha subito trovato un ottimo feeling in campo e fuori. Poi in taglio basso le parole di Pellegrino, che ieri ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, poi se avremo tempo le riproporremo anche noi nella parte conclusiva della trasmissione. Scrive Stadio, citando le frasi dell'argentino: lavoriamo per eliminare i difetti, con appunto il numero 32 della Fiorentina, che ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina ieri. Devo dire, più che il suo gol, a me è piaciuto tanto l'assist di Valdepeñas. Lo dico a beneficio di chi non ha visto la partita ieri e presumo, ripeto, sia il 95% dei miei attuali ascoltatori, visto che la gara ieri non era visibile da nessuna parte, quindi se uno non la vedeva dal vivo non la vedeva e basta. Ieri Pellegrino ha fatto una prova veramente faticosa, nel senso che mi è parso evidente che questi ritmi di lavoro molto alti e molto duri voluti da Vanoli in questi giorni al Vela Park, lui li abbia accusati molto più di altri. Oltretutto Pellegrino è un attaccante di 2 metri, è grosso nel senso che è strutturato fisicamente, è molto muscoloso, è alto, e quindi credo che un giocatore come lui, quando è sovraccaricato di insomma impegni fisici notevoli, finisca per subirne le conseguenze. Ieri mi era parso zavorrato, l'ho definito zavorrato in radiocronaca, e devo dire che è un aggettivo che secondo me ci sta benissimo, perché veramente mi sembrava una mongolfiera con i sacchi di sabbia ancora attaccati. No, sapete che le mongolfiere, lo dicevo ieri in radiocronaca, per issarsi, no, devono lasciare, no, sul terreno questi sacchi che appesantiscono, queste zavorre, no? Ecco, ieri il buon Pellegrino, che mi era sembrato tanto in palla col Pisa, col Venezia, in altre partite, ieri mi è parso tutt'altro. Ma ripeto, perché questi ritmi di lavoro si fanno sentire, è normalissimo. Io mi aspetto invece che a Genova stia già molto meglio. Nella pagina accanto, la numero 25 di Stadio, eccola qui, la stiamo vedendo, Niccolò Santi ha ricostruito la partita di ieri al Viola Park in questo suo articolo di approfondimento legato appunto al test contro il Signa. Rispunta Dodò e convince. Ieri l'amichevole con il Signa 9-0, Vanoli ridà la fascia di capitano a Ranieri. Buona gara dell'esterno brasiliano, Gnonto ok, gol e assist, poi si scatenano i baby viola. In evidenza Valdepeñas, spazio anche per 8 giovani che secondo me hanno fatto veramente molto molto bene. Io personalmente su Firenze Viola ho dedicato loro ieri un articolo d'approfondimento, perché si meritavano ampiamente dal mio punto di vista una menzione al merito, perché credo che i giovani ieri, ripeto, siano entrati con il piglio giusto di chi vuole mostrarsi in palla, di chi vuole guadagnarsi un posto nelle gerarchie della Fiorentina. E soprattutto per esempio Salvatore Cianciulli mi è piaciuto un sacco. Devo dire che ha giocato 90 minuti, quindi è stato anche un po' più facile valutarne la prova, valutarne l'impegno e le caratteristiche. Gli altri hanno avuto soltanto un tempo a disposizione, mi riferisco a Mazzeo, mi riferisco a Yallow, mi riferisco magari a chi ne ha avuto addirittura meno di un tempo, quindi i centrali Boscovic e Turnone, l'esterno, il terzino Perrotti, il centrocampista Mataran, il trequartista dell'Under 18 Amenta. Insomma, tanti ragazzi hanno avuto l'opportunità di farsi vedere, tutti hanno fatto secondo me molto bene. Quindi questo il focus di Stadio sulla partita di ieri, e poi un box legato ai programmi della squadra a cura di Niccolò Santi. Adesso uno stop di 2 giorni, mercoledì si riprende con una doppia seduta, quindi oggi e domani squadra libera, con i giocatori che potranno serenamente andare dove caspita vogliono, beati loro, avranno 2 giorni di totale libertà, e poi da mercoledì doppia seduta al Viola Park mattina e pomeriggio per preparare la gara di Genova. Tra l'altro non ci sono amichevoli, altre amichevoli in ponte per la Fiorentina, e quindi si starà alla fortuna, cara Sara Mastrosimone, sperando che i giocatori riescano a gestire nel modo migliore i carichi di lavoro di Vanoli per la sfida di Marassi, gara molto molto molto importante. Va bene, questo era il Corriere dello Sport Stadio. A brevissimo vado anche su Tutto Sport, che ha un pezzo di Luciana Magistrato proprio dedicato a Gnonto e alla prova di ieri della Fiorentina. Devo dire che Gnonto si è meritatamente preso, a mio avviso, gli applausi da parte di Paolo Vanoli e in generale anche dei tifosi viola. Gnonto che, come detto, ha fatto gol e assist, e come dice Tutto Sport ha lanciato anche dei messaggi, uno in particolare a Vanoli per forza, ma anche a Roberto Mancini, che proprio Gnonto fece esordire in nazionale maggiore svariati anni fa nella sua prima esperienza da commissario tecnico. Pagina 23 di Tutto Sport, è quella che state vedendo in grafica. Gnonto c'è, assist e rete per Vanoli e anche per il CT. Scrive Luciana Magistrato nel suo articolo su Tutto Sport, un amichevole per farsi vedere con naturalmente l'analisi di ciò che è accaduto. Ricordiamo la sequenza dei marcatori: Gonçalves, Gnonto, Brescianini, Pellegrino, poi la doppietta di Iallo, la doppietta di Mazzeo e il gol di Pietro Paolo per quanto riguarda naturalmente i tre tempi di gioco. E, insomma, sono stati decisamente molto molto interessanti le prove dei ragazzi. Va bene, allora mi fermo un attimo qua con la rassegna stampa. Sicuramente a breve daremo spazio anche ai quotidiani locali. C'è La Nazione, per esempio, che ha due pagine di Fiorentina molto molto interessanti. Il Corriere Fiorentino oggi non è in edicola perché, come sapete, è lunedì e i colleghi del Corriere la domenica, quando non c'è il campionato, bontà loro, non lavorano. Avremo Repubblica, insomma, ci sono tanti temi da valutare oggi sui quotidiani locali. Però prima di ogni altra cosa voglio ascoltare il vostro parere, voglio sentire la vostra voce o leggere i vostri messaggi. Ricordo che è a disposizione il numero WhatsApp 348 75 13 933 per tutte le vostre valutazioni scritte o vocali, oppure linea fissa 055 77 111 71. Si fanno sentire i primi postumi della sosta, perché per il momento sì, ci avete scritto in tanti, ma non in un numero altissimo come in altri giorni, per cui se siete all'ascolto e siete un po' ritrosi, un po' sul chi va là, mandateci comunque i vostri messaggi e fateci sapere i vostri pensieri sugli argomenti del giorno. Vi ho chiesto come tema odierno qualcosa in più su Pedro Gonçalves, vi ho chiesto se secondo voi, dopo le prestazioni contro il Pisa, contro il Napoli e l'amichevole di ieri contro il Signa, dove ha fatto sicuramente buone cose, il portoghese è pronto dal vostro punto di vista per giocare titolare con la Fiorentina, può essere un valore aggiunto per questa squadra. E iniziamo con gli audio che ci sono arrivati, cara Sara Mastrosimone, e poi torniamo in diretta perché abbiamo un po' di messaggi da leggere. Vai.
8: Buongiorno e buona settimana. Ieri io il portoghese non l'ho visto perché non ho visto la partita, per cui non posso giudicare, ma poi non credo che con Insigne faccia una grandissima differenza alla rosa. Io l'ho visto bene, nel senso che è un buon giocatore in campionato e in Coppa Italia. Ora che fra due domeniche sia titolare mi sembra un po' strano, però speriamo che entri in condizione presto, perché ci serve uno come lui.
9: Ciao ragazzi, chi non vuol bene a Paolo Vanoli? Ci ha portato fuori dalle sabbie mobili la passata stagione e le statistiche non ci davano scampo. Ora deve crescere anche lui e proporci un centrocampo da favola con Fagioli, Ulai, Attà e Gonçalves. La crescita e la conoscenza della rosa potrà supportare questo disegno tattico. Ciao da Marco, il moviolista.
7: Bene, questi primi audio che sono arrivati, come vedete, insomma, la sosta ha mietuto le prime vittime, perché normalmente a quest'ora erano almeno il triplo gli audio arrivati alla nostra casella WhatsApp. Invece per il momento ci fermiamo a questi due, ma d'altra parte capisco perfettamente che la sosta al momento non ci regali grandi argomenti. La gara di ieri peraltro è stata vista dal penso il 5%, ma nemmeno dall'1% dei tifosi viola sparsi per il mondo, e quindi è anche difficile, no, analizzare la prestazione di ieri senza che l'abbiate vista. Io vi invito a leggere le cronache dei giornali o quantomeno a riascoltare la nostra radiocronaca che trovate sul canale YouTube di firenzeviola.it. ecco, andatevela a ricercare. Devo dire che è una radiocronaca, come sempre, abbastanza scanzonata, spensierata, ad opera del sottoscritto e del buon Giacomo Galassi. Vi abbiamo provato a intrattenere con anche qualche battuta, qualche aspetto extracampo, anche perché, ripeto, per larghi tratti la gara di ieri ha raccontato veramente poco. Ritmi blandissimi, squadra con insomma carichi di lavoro evidenti nelle gambe che l'appesantivano, e quindi giustamente ne ha risentito un po' anche la qualità del gioco. In ogni caso, però, credo che la valutazione su Gonçalves possa anche prescindere da quello che si è visto o non si è visto ieri, nel senso che secondo me ieri, ve lo dico perché l'ho vista, ve l'ho raccontata e ve lo posso confermare, ieri la gara col Signa ha confermato che Gonçalves è un giocatore, seppur ancora in debito di ossigeno e con una forma fisica migliore da ritrovare, è un giocatore che ha talmente tanta qualità che pur giocando da fermo, e lo ha fatto vedere in quel gol, spero che almeno il gol l'abbiate visto, perché poi la Fiorentina ha pubblicato gli highlights sui suoi social, ha fatto capire, ripeto, che pur da fermo e pur da ancora non al 100% della forma, possa essere un giocatore che fa la differenza. Benissimo, allora, tanti messaggi, quello sì, messaggi scritti ce ne sono abbastanza, rispetto agli audio che magari erano abbastanza ristretti come i caffè, vi leggo un po' di messaggi scritti. Allora, Massimo, buongiorno Andrea, secondo te Gonçalves attacca questa Fiorentina, con Gonçalves attacca questa Fiorentina può reggere il 4-2-3-1? Io Gonçalves lo vedo alla Mutu, insomma. Allora, questo è Massimo da Tagliacozzo. Allora, io credo che questa squadra con il 4-2-3-1 tutte e due non li possa prevedere, tant'è Massimo che Vanoli li ha alternati in questo inizio di stagione, i due, cioè o parte Attà o parte Gonçalves. Ora Gonçalves non è mai partito titolare se non ieri, ma quando è uscito Attà è sempre entrato Gonçalves e l'ha sempre messo a fare il tre quarti. Quindi, insomma, è una situazione abbastanza out-out, cioè o l'uno o l'altro. Non posso, insieme li vedo difficili, cioè in un 4-2-3-1, che è un modulo abbastanza sbilanciato, tu hai bisogno intanto di un play, e il play te lo può fare o Ulai o Attà, o Fagioli, scusami. E poi hai bisogno di un mediano forte, mediano che rompa il gioco. La Fiorentina non ne ha nemmeno mezzo di un giocatore con queste caratteristiche. L'unico che può un po' mettere al servizio della squadra muscoli e struttura fisica è Ndur, che infatti ha giocato tutte le partite sia con Grosso che con Vanoli, ha sempre giocato titolare ed è un intoccabile. Quindi in questo momento 4-2-3-1 io non riesco a vedere la possibile convivenza di Attà e di Gonçalves. Mi dispiace, perché trattansi di due giocatori molto forti, però così non è. Va bene, allora, e abbiamo una graditissima telefonata, che è quella di Michele. Ciao Michele, buongiorno, ben trovato.
10: Ciao Andrea, io volevo sapere te che notizie tu c'hai su Attà, perché non si vede mai, quindi volevo sapere.
7: Guarda,
10: se avevi delle notizie,
7: la notizia più fresca è di ieri mattina, con la Fiorentina che ci ha fatto sapere che anche ieri ha lavorato in modo individuale, non perché si è infortunato, ma per recuperare. Io penso che a questo punto lo possiamo dire abbia un problema cronico, nel senso che è da inizio anno che ha questa disparità di lavoro rispetto ai compagni. Ora mi auguro che riesca a risolverla nel corso di questa sosta, però
10: sì, pare, no, volevo sapere perché mi sembra un po' strana. Vabbè, era una curiosità. No, quello che ti volevo dire, sì, è su Gonçalves, va bene. Allora, io quando l'abbiamo comprato, un giocatore che ho sentito rammentare come giocatore, ma non lo conoscevo, guardo un po' di diciamo su YouTube,
7: sì,
10: mentre a molti facevano vedere, non lo so, hai visto che fanno vedere un'azione, hanno fatto vedere 50 gol e io ho visto solo gol, va bene? Quindi mi è venuto in mente fosse una punta e poi sento parlare di centrocampista, ma per me è una punta. Cioè, vedendolo, cioè, ha tutte le caratteristiche, assomiglia a Pepito Rossi come una goccia d'acqua, va bene?
7: Sì.
10: Mi sembra una punta. E allora dicevo questo: occhio anche come stampa, dico, a pigiare su alcune cose. La squadra c'ha bisogno di equilibrio, cioè non è che si può mettere tutte a Attà, Gonçalves,
7: Ulai, sì,
10: e Fagioli, e poi, e capito? Cioè, la squadra c'ha pochi punti e ora come ora ha bisogno, cioè, di un equilibrio, e Vanoli cercherà questo, perché già Mattantuono, c'è il GE, che sono punte, cioè sono giocatori molto offensivi, capito come
7: sì,
10: voglio
7: sì,
10: dire?
7: È vero.
10: Cioè, e quindi E con Salves se mi sembra un giocatore proprio, io se l'avessi dovuto vedere io mi sembrava una punta. Poi se si parla di centrocampista mi stranisce, perché proprio mi sembra un centrocampista. Può giocare certamente nel 4-2-3-1 dietro Pellegrino, quello che è chiaro, va bene, però abbiamo bisogno di un po' di equilibrio, ecco. Io non mi stupirei se a Genova giocasse Ignonto, per esempio. Non capito come voglio dire, perché qui c'è da fa punti, poi ci si mette in una condizione di classifica tranquilla come primo obiettivo e poi facciamo giocare anche tutti i nostri talenti, ma prima di mettere giocatori che ti squilibrano un po' la squadra, ecco, io ci andrei cauto, ecco, o almeno averli al massimo della condizione. Cioè, uno può, se no, mi immagino di già, uno ha fatto giocare con Salve. Cioè, guardate la squadra come è strutturata, e secondo me c'ha bisogno Vanoli di un po' di equilibrio. Ecco.
7: Certo. Caro Michele, grazie per il tuo pensiero. Sì, io sposo in pieno la tua valutazione. Io almeno poi la stampa deciderà autonomamente, ecco, come muoversi, che battaglie intraprendere, che filoni sponsorizzare o meno. Io personalmente la penso come te, che l'equilibrio è essenziale. L'ascoltatore prima, Massimo, chiedeva la contemporanea presenza in campo di tutti questi calciatori. Anch'io la penso come te, credo che sia essenziale trovare equilibrio in questo gruppo. Allora, sono le 8 in punto, mi devo fermare per la seconda pubblicità. Sono arrivati un sacco di messaggi vocali, vi ringrazio perché avete accolto la mia richiesta. Continuate a mandarne sia scritti che audio, oppure a chiamare come ha fatto Michele, perché insomma la discussione è interessante su Gonçalves, sulla possibile convivenza con altri giocatori offensivi come Attà, perché anche Attà è una mezzala, è vero, ma una mezzala offensiva. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Linea Sara in regia, e tra pochissimo riprendiamo. A tra poco.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C. Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
7: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
8: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, A e B. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
9: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
10: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
11: Radio Firenze Viola.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro e 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto.
14: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi intanto sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
13: Prosegue l'offensiva russa in territorio ucraino, colpiti i quartieri di Kiev, Saltiv, Kharkiv, ferite almeno 16 persone, di cui 8 bambini, e danni a diversi edifici residenziali. Tra i feriti minorenni ci sarebbero una bambina di 12 anni, uno di 8 anni e una bambina di 3 anni. A Kiev 3 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata.
14: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi il pontefice è a Metz. Il primo appuntamento è in programma alle 10 al centro congressi Robert Schuman, dove il Papa prenderà parte a un incontro interreligioso, momento di dialogo e confronto tra rappresentanti di diverse confessioni religiose. L'ultimo appuntamento è previsto invece per le 16, quando Prevost presiederà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano. Alle 19 il Papa partirà in aereo verso Roma, l'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 20:50.
13: Il caso di Giulio Regeni, oggi è prevista la sentenza per gli 007 egiziani accusati di omicidio. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente reperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo. Gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e 4 imputati ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro.
14: Lo sport in chiusura, Luna Rossa ha vinto le regate preliminari di America's Cup, trionfando nelle acque del Golfo di Napoli. Il sodalizio italiano ha battuto New Zealand, facendo la differenza in questi test di avvicinamento alla massima competizione velica, che andrà in scena la prossima estate nel capoluogo campano. In palio ci sarà l'America's Cup, il trofeo più antico del mondo.
13: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Benissimo, torniamo in diretta alle ore 8 e 9 minuti. Ben ritrovati con Buongiorno Firenze, la seconda ora di questa appassionante puntata. Me lo auguro almeno sia così, anche se in realtà poi grossi argomenti di stretta attualità non ce ne sono. Però siamo reduci da questa amichevole vinta 9-0 sul Signa come Fiorentina, e qualche spunto è arrivato a dire il vero. Però ecco, siccome non l'ha praticamente vista nessuno questa partita, mi risulta anche difficile provare a coinvolgervi sui temi legati alla gara di ieri. Ecco, però uno argomento l'abbiamo estrapolato, cioè Pedro Gonçalves. E ieri ha giocato all'interno, nel cuore della tre quarti, tra i due esterni offensivi. Ha fatto una buona gara, ha fatto un bel gol, il gol dell'1-0, partita di qualità, partita di sostanza, per l'amor di Dio, a ritmi blandissimi, blandissimi, non certo ritmi di Serie A. E allora però vi ho chiesto, al di là della prova di ieri che nessuno ha visto praticamente, ma per quelle che sono state le sue prestazioni con il Venezia, il Pisa e il Napoli, alla luce della preparazione che la Fiorentina sta rifacendo durante questa sosta, se secondo voi può essere un elemento da sfruttare fin dalla ripresa del campionato nel ruolo di titolare di questa Fiorentina? Ecco, questo vi ho chiesto. 348 75 13 933, o per i vostri WhatsApp vocali e scritti, oppure linea fissa 055 77 111 71. E proprio alla linea fissa ci ha chiamato un altro ascoltatore, che è Carmine. Buongiorno e bentrovato.
4: Buongiorno Andrea. Ciao. Grazie. Guarda, proprio in merito a Gonçalves, è da un po' che mi sembra, che mi chiedo il perché di questo acquisto e cioè le modalità e come stia veramente lui. Perché se ti ricordi è stato preso proprio a fine mercato con Grosso, dicendo: ah, finalmente gli abbiamo preso lui e Gnonto, sono arrivati, e anche poi anche in G, sono arrivati gli esterni che voleva Grosso. Poi lui si presenta in conferenza stampa e dice: sì, ma io preferisco giocare mezza punta, centrale, sì, sì, dietro la punta. La cosa mi è sembrata un po' strana. Adesso con Vanoli, sinceramente, come dite in diversi, se non lo metti in un 4-2-3-1, boh, è veramente di collocazione un po' strana. È tutto un acquisto, anche il fatto che lui sia arrivato completamente fuori forma. E però non risultano postumi di un infortunio. Cosa no. Sta facendo in Portogallo?
3: No, allora, la risposta a questa tua domanda ce l'ho, nel senso che lui doveva essere ceduto, era previsto già da tempo che lo Sporting Club lo vendesse e l'aveva messo fuori rosa, cioè ha fatto tutto il ritiro con la
4: prima Sottile.
3: Esatto, ha fatto tutto il ritiro con lo Sporting e poi però doveva andare in Arabia, ma alla fine non è andato, è venuto la Fiorentina, ma lui ha saltato le prime 3-4 partite con lo Sporting, quindi non...
4: Ecco, perché infatti si risulta che non avesse mai giocato.
3: No, zero, non aveva infortunio, no, stava bene, tant'è che è arrivato in forma. Lui aveva avuto un grave infortunio 2 anni fa, è stato fuori parecchio tempo, ma ha recuperato. Detto questo,
4: si vede che è molto forte, però sinceramente non è di così semplice collocazione tattica.
3: Sì, sì, sono d'accordo. Grazie Carmine per il tuo pensiero.
4: Prego, buona giornata.
3: Io quello che posso pensare è che la Fiorentina cercasse inizialmente un altro tipo d'esterno, se ben vi ricordate, e questo lo ha ammesso anche Vincenzo Italiano nell'intervista che ha fatto di recente al Corriere dello Sport. La Fiorentina cercava un esterno vero e proprio, come era Poku, Ernest Poku, no? L'attaccante del Bayer Leverkusen, e la Fiorentina lo ha cercato per tanto tempo. Tanto fu una notizia che abbiamo dato noi in anteprima su Firenze Viola, la diedi io sapete che di mercato non mi occupo fortunatamente, però quelle poche cose che ogni tanto mi dicono di mercato, se sono vere le scrivo, e in effetti quella notizia era vera, cioè che la Fiorentina volesse Poku. Poi si è inserito il Beşiktaş e l'ha preso il Beşiktaş, e Italiano nell'intervista che ha fatto la settimana scorsa al Corriere dello Sport, ha confermato che il Besiktas lo ha soffiato alla Fiorentina, mentre però il Besiktas voleva Ngie, che poi era invece venuto a Firenze. Quindi, per dire che cosa a Carmine, che secondo me la Fiorentina voleva realmente un esterno vero e proprio, cioè un esterno di fascia che corre, un esterno alla... Io quando penso a un esterno penso a Juan Cuadrado, penso per caratteristiche, penso a Riccardo Sottil, che per carità di Dio non rientra nel progetto della squadra, però se penso a un esterno penso a un giocatore con quelle caratteristiche, quindi che va sul fondo, che crossa o che rientra. In realtà poi la Fiorentina si è ritrovata a prendere un gran bel giocatore come Gonçalves all'ultimo giorno di mercato, le ultime due ore di mercato, non perché fosse una terza scelta, ma probabilmente perché era l'ultima carta che aveva in mano, perché tutto quello che aveva valutato prima non gli era andato a genio, e quindi ha preso un trequartista che sa fare anche l'esterno. E quando Grosso, così ci è stato fatto sapere, si è lamentato con la Fiorentina per il mercato, probabilmente si riferiva anche al fatto che non è che gli sia arrivato un esterno vero e proprio, cioè per dire Ngie è un esterno vero, proprio, fatto bene, fatto e finito, è un esterno di fascia, punto, e Gonçalves è un tre quarti, e evidentemente Vanoli, che ha un'apertura mentale più grande rispetto a quella di Grosso, sta adattando la squadra per far sì che Gonçalves sia un titolare, perché in effetti è un giocatore forte che deve essere valorizzato. Poi ci saranno occasioni in cui la squadra giocherà 4-3-3, in cui gioca solo con gli esterni alla punta, due mezzali insieme al play, e a quel punto diventa essenziale Attà. Però in questo momento Attà mi sembra un giocatore che ha dei problemi e li deve risolvere. Dario al telefono con noi, buongiorno Dario, ben trovato.
5: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, premesso, secondo me la verità poi non la sapremo mai, perché sono cose interne. Però in questo periodo di pausa sto facendo una riflessione. Allora, Grosso comunque è stato un giocatore che ha vinto un mondiale nell'ultima vera grande nazionale, con grandi giocatori, bandiere, eccetera. Quindi un gruppo importante, no?
3: Sì.
5: Ha giocato in squadre di Serie A di prima fascia. Poi vabbè, non come protagonista, comunque è stato dentro a società, certo, strutturate importanti. Quindi quello che non riesco a concepire io, come l'allenatore di Serie A, che anche l'anno scorso ha fatto discretamente bene, premesso che io non ho mai convinto la scelta Grosso fin dall'inizio, però insomma questo giocatore, questo allenatore, i meccanismi dei club veri importanti li ha visti. Come è stato possibile trovarsi in una situazione del genere? Cioè che lui sia andato addosso a un muro in questa maniera qua, non riesco a concepirlo, perché non mi sembra neanche un tipo specie, no, italiano, Gasperini, Sarri, quelli che vengono lì e dopo 20 minuti si ribaltano la scrivania. Mi sembra anche uno quello che è aziendalista, un po' la Pioli, un po' l'Allegri, insomma quegli allenatori che anche riescono bene o male a accodarsi alla società, no? Non capisco anche il gruppo, la squadra. Cavolo, lui è stata una nazionale importantissima, ha giocato in Serie A nei massimi livelli, cioè qualcosa di Grosso secondo me è strano e particolare deve essere successo, perché se no non c'è spiegazione.
3: Grazie Dario, grazie. Allora, io non ho la risposta naturalmente, perché Grosso non ha mai parlato da quando è stato esonerato, quindi la versione di Grosso non ce l'abbiamo, spero arrivi. Io, per quello che ti posso dire, credo che lui abbia capito intanto di non aver instaurato il feeling con la squadra, tanto per cominciare, perché già da Venezia abbiamo visto che la squadra correva in modo diverso. Col Napoli abbiamo visto che ha corso fino al 90esimo e la gente era stremata a terra. A me pare che con Grosso questo spirito di sacrificio del gruppo non c'era, e se non c'è perché non riesce a entrare nella testa dei calciatori, e quindi già l'allenatore si rende conto che ha lavorato, ma non è riuscito a far breccia nella squadra, quindi questa cosa lo ha depresso. 2. È vero che è stato un grande calciatore, o comunque sia un discretissimo calciatore a dei livelli importanti, però l'allenatore è un'altra roba, e secondo me lui per la prima volta in carriera, dopo gli anni, dopo i mesi a Lione, da allenatore si è trovato su una panchina molto importante, dove dopo una partita arrivavano i fischi, insomma, post partita contro il Frosinone è stato esemplare in tal senso, no? Durante la festa per il centenario, bordate di fischi, dopo il Torino, bordate di fischi, alla terza partita Grosso salta la panchina. Io posso anche pensare che una figura come lui mentalmente non abbia retto. E la terza cosa che mi viene a pensare

0: dirigente che l'ha scelto ma poi non lo ha più difeso, e abbia detto: sai i che, come si dice a Firenze, io non me la sento, e quindi forse la cosa migliore è che la società mi cacci, così mi rimane anche lo stipendio e non lavoro. Ora non penso l'abbia fatta così materiale la cosa, ma probabilmente la somma di queste considerazioni lo ha portato a maturare questa scelta insieme al club. Ecco, presumo, ma è una mia sensazione. D'altra parte, ripeto, non avendo mai preso la parola lui, non sappiamo cosa ne pensa. Io presumo che l'avversione sarà: non c'erano più i presupposti per rimanere, come è successo ora a Parma, no? Ieri c'è stato questo clamoroso ribaltone in panchina, è stato nemmeno esonerato perché c'è stata una rescissione consensuale tra questa e il Parma, e questa ha detto: non c'erano più i presupposti per rimanere a Parma. Benissimo, io capisco perfettamente questa, perché gli hanno venduto anche le sedie, cioè in effetti gli hanno venduto tutto a questa negli ultimi anni, dal portiere al centravanti. Quest'anno ha avuto problemi anche di infortuni, il Parma è una squadra che lotterà sicuramente per la salvezza ed è una di quelle secondo me più scarse di tutte, insieme al Monza, al Frosinone, a parte che è partito bene il Frosinone, ma resta una squadra scarsa. Però insomma, anche il buon Questa, dopo un po' evidentemente gli facevano le richieste, avrà detto: ragazzi, ma mi avete venduto persino i pali della luce, i pali delle porte, e volete che io mi salvi con questa squadra, ma andate un po' a quel paese. E quindi si sono evidentemente, e forse anche con Grosso in una misura diversa: ma voi mi chiedete delle cose, ma mi avete fatto una squadra non in linea, volevo un esterno, avete preso un trequartista, c'ho la città che è già contro di me, il presidente, il direttore sportivo che non parla in mia difesa, perché devo rimanere? E l'hanno cacciato. Io ci vedo tutte queste componenti nella separazione tra Grosso e la Fiorentina. Allora Sara, puoi intanto andare a chiamare l'ospite che abbiamo in scaletta. Devo dire che in questi minuti abbiamo radunato un sacco di messaggi vocali e di messaggi scritti, eravamo partiti a rilento ma poi siamo andati belli spediti. Ne leggo alcuni di messaggi. Alberto dal Belgio: fare ritiro in una località di montagna fa vedere l'attaccamento dei tifosi della Fiorentina alla squadra e alla città per noi tifosi fuori d'Italia. È vero, sono d'accordo. Poi Francesco da Firenze vorrebbe Gonsalves titolare. Federico Bollito, ottimista viola, colpo da biliardo ieri nel suo primo gol, spero sia decisivo in senso positivo con il Genoa, si riferisce a Gonsalves. Poi Gabriele da Mestre: ma Mastantuono ha cambiato taglio di capelli? Ma non lo so, ho visto delle immagini strane, io credo che lui se li sia tagliati e basta, ma in realtà si è rimasto un ragazzo degli anni 60, anni 70, con quella zazzera, con quel ciuffo, quindi non credo che più di tanto sia cambiato. Ho visto che giravano immagini strane di un possibile taglio di capelli che sembrava una tavola da scacchi, un campo per giocare a scacchi, però non so se sono immagini recenti o meno. Save da Grassina: speriamo che giochi, ho investito un sacco su di lui al fantacalcio, ci dice su Gonsalves. E poi Lorenzo che dice: ma come possiamo saperlo su Gonsalves? Mica lo alleniamo noi, né facciamo i test, noi tifosi queste domande non hanno senso, né hanno senso eventuali risposte. Ringraziamo Lorenzo che ci fa sapere di essere pronto per diventare il direttore artistico di Radio Firenze Viola, quindi ci dà suggerimenti su quali domande fare agli ascoltatori. Nel frattempo ritrovo con grande piacere da una località meravigliosa, perché mi ha mandato delle fotografie ieri che mi hanno fatto venire tanta invidia, l'amico e collega Andrea Trapani del Foglio di Calcio Toscano. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Ciao Andrea, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, parlavamo di Gonsalves con i nostri ascoltatori, tu immagino sia tra coloro che non ha avuto modo di vedere la partita ieri, anche perché insomma eri in ben altri posti, non che sia indicativo il test col segna per Gonsalves, però insomma ci ha confermato di avere dei numeri, di avere qualità e di poter essere nella posizione di trequartista centrale nel 4-2-3-1 un elemento di spessore. Tu come lo hai visto in questo avvio di stagione e se pensi che a lungo andare davvero il portoghese possa essere un elemento importante per questa squadra? Non sentiamo. Troppo bello era il collegamento. Troppo bello, sì. Ora recuperiamo Andrea Trapani. Naturalmente, quando parlavo dei capelli di

0: di Mastantuono mi riferivo a una scacchiera, banalmente. Dicevo un supporto per giocare a scacchi, si dice scacchiera in italiano, non mi veniva il termine giusto. Ringraziamo Sara Mattosimone che mi ha dato lo spunto per trovare il termine esatto, ma era anche abbastanza facile. Va bene, allora abbiamo di nuovo Andrea Trapani, eccoci Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno di nuovo.
0: Mi avevi
1: sentito la domanda, poi è sparito l'audio.
0: Vai, vai con la risposta allora.
1: Con la risposta, allora, innanzitutto faccio una premessa: sono tra quelli che non ha visto la partita, ma sono tra coloro che, grazie al tuo lavoro con Radio Firenze Viola, ha potuto comunque godersela anche da posti lontani. Quindi parto da questo, perché è stato fatto un servizio molto importante da parte della radio. Gonçalves è una bella domanda, perché io aspetto che faccia minuti. Sono contento quando l'ho sentito ieri anche tra i protagonisti dell'amichevole, perché secondo me se ha una mancanza, ed è nota a tutti, perché il suo arrivo a Firenze è condito da una storia nella storia, perché lui non ha giocato negli ultimi mesi, e secondo me una cosa che è stata vista fin da subito anche da Vanoli, perché Vanoli, ho visto, l'ha usato in maniera anche intelligente, perché spesso facciamo noi giornalisti, noi analisti, ci mettiamo lì con tipo clessidra a vedere se ha fatto i minuti giusti, sì, nella prima partita, poi in Coppa Italia, poi eccetera. Secondo me viene gestito in questo modo, perché il ritardo di condizione di un giocatore che comunque è importante e che ha bisogno di giocare, perché le qualità tecniche le abbiamo viste, abbiamo visto, grazie secondo me a Vanoli, che ha anche delle capacità tattiche, nel senso che io l'ho seguito con attenzione, che quando entra negli ultimi minuti, diciamo, gli occhi cadono su di lui. Io l'ho visto muoversi bene anche in campo, cioè l'ho visto fare cose che non credevo facesse, anche contro il Napoli eccetera, è andato a occupare spazi che non sono nella sua zona, quindi è sicuramente un giocatore che sa come si sta in campo, e lo dico non per dire una cosa che ci si aspetta da tutti, perché è una cosa che in realtà è molto difficile nel calcio contemporaneo. Molti giocatori non riescono a stare in posizioni leggermente diverse. Secondo me Gonçalves invece con Vanoli sta cercando di dimostrare che il suo raggio d'azione è un po' più ampio di quello che ci siamo visti nella sua esperienza portoghese. Diciamo che in questo senso spero guadagni ancora più minuti, e non mi sorprenderei, te lo dico così, di vederlo già titolare dopo la sosta. Non so se già ammarassi, ma secondo me ci sono delle partite in cui può essere titolare.
0: Anche perché lui ha i gol nel sangue, cioè a me pare che questa squadra abbia diversi giocatori interessanti là davanti, però un vero e proprio bomber non c'è, non lo è Beto, non lo è Pellegrino. Lui è uno che almeno in Portogallo, caspita, dei numeri importanti ce li aveva, soltanto 2 anni fa aveva fatto 15 reti se non ricordo male, quindi insomma da trequartista esterno, quindi non è un aspetto da sottovalutare, no Andrea, quello di avere in dote, di portare in dote gol, ecco.
1: Per niente, anzi, questa sarà una Fiorentina che tra Mastantuono, Gonçalves eccetera dovrà trovare gol che non sono solo quelli dei due centravanti, perché è una Fiorentina che costruisce, arriva al tiro in modalità diversa, perché i rifinitori, avete visto anche chi sono stati gli ultimi assist man, a volte sono Fagioli, a volte ci ha tentato la stessa sorte a Ta, io spero che lo diventi anche Wally, quindi serve che arrivino al tiro giocatori diversi, appunto da Pellegrino e Beto, e Gonçalves secondo me nell'idea di gioco che ha Vanoli è uno di quelli che si troverà ad avere la palla. Io me lo immagino già il primo gol di Gonçalves, permettimi questo piccola divagazione, sì. Secondo me lui farà un gol alla Mastantuono, perché oramai a Firenze siamo già arrivati a questo, e più o meno al limite si sistema la palla e trova l'angolino, quindi è un giocatore che spero abbia i 15 gol, ma mi accontenterei anche di una decina, e quindi oggi, visto che siamo in pausa, parliamo anche un po' di sogni e di aspettative dai vari calciatori. Gonçalves è uno su quello a cui ci voglio mettere il famoso centesimo, su che si scommette quando si vede un giocatore che ti fa un po' sgranare gli occhi.
0: Oh, in chiusura, qual è il giocatore dal quale ti aspetti qualcosa in più dopo la sosta, tra coloro i quali sono rimasti a Firenze a lavorare, che magari deve svoltare, deve dare qualcosa in più? Insomma, io credo che l'elenco sia lungo, da Pellegrino, che tutto sommato aveva fatto bene, però in realtà prima dello stop, ad Attà, a Valdepeñas, insomma sono tanti calciatori che forse devono dimostrare qualcosa in più. Andrea, tu che idee hai?
1: l'ultimo che hai nominato, secondo me Valdepeñas è quello che vedo più in difficoltà. Lo vedo più in difficoltà con il gioco italiano, cioè non lo vedo in difficoltà perché non sa appunto stare in difesa e non sa prendere il proprio ruolo. Lo vedo in difficoltà in varie fasi di gioco. L'abbiamo visto che tende a così a andare a volte in avanti con la palla, perso la palla si trova un po' smarrito. È l'esatto opposto di quello che ho visto in Gonçalves nei pochi minuti che ha giocato. Prima ti facevo l'esempio di uno che secondo me ha capito come si sta in campo, secondo me Valdepeñas invece non ha capito ancora totalmente la Serie A, perché lo vedo un po' disorientato, specie quando fa un errore o quando dopo aver perso il pallone si ritrova fuori posizione. La Fiorentina ha avuto anche delle difficoltà, sono ripartiti dagli errori i nostri avversari di Valdepeñas, quindi secondo me è uno che invece deve trovare un attimino gli equilibri per giocare con la Fiorentina e soprattutto in questo campionato. L'altro nome, giusto prima di chiudere, secondo me è Attà, perché Attà secondo me sta giocando anche bene, però le aspettative, le attese, sono tutte quelle cose che fanno parte di un pacchetto di un giocatore. Su Attà sono e restano altissime, perché ha capacità che secondo me sono piuttosto rare, specie nel nostro campionato di Serie A, e vorrei vedere un Attà ancora più protagonista della Fiorentina. Secondo me ha tutte le carte, lo è stato a Udine, lo abbiamo visto in qualche frangente anche nelle amichevoli estive. Io spero che dopo la sosta sia uno di quelli che prenda in mano questa Fiorentina al centrocampo e ci possa portare anche a avere qualche ambizione in più, perché una cosa che voglio dire, Andrea, sì, bisognerà scontrarci, la classifica è abbastanza deludente in questa fase. Sì, siamo arrivati con esonero eccetera, l'inizio del campionato sarà abbastanza duro, cioè la prossima fascia di partite, quando ricominciamo a partire proprio da Marassi, secondo me sarà una partita molto difficile, abbiamo degli avversari piuttosto insidiosi, diciamo così, quindi sarà difficile prendere un ritmo abbastanza importante per risalire la classifica, ma secondo me questa squadra non dovremo misurarla nei risultati contro le big o nel vedere la fotografia della classifica alla decima giornata, ma un po' più nel tempo, e per questo ti dicevo che vedo Attà in questo percorso.
0: Assolutamente, caro Andrea, grazie per il tuo pensiero, un abbraccio e buon lavoro, a presto.
1: Grazie, un saluto a tutti voi.
0: Grazie davvero. 8:32 minuti, mi devo fermare per l'ultima fascia pubblicitaria, quindi in linea Sara Mastrosimoni in regia e poi torniamo con gli ultimi minuti di Buongiorno Firenze, a tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ah, ad esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
5: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
6: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
7: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
4: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo andare di Fiorentina.
8: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
4: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
10: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!

0: bene, torniamo in diretta, ore 8:37 minuti. Andrea Giannattasio che vi parla, sarà Mastro Simone in regia. L'ultima parte di trasmissione è ricchissima perché dobbiamo proporvi tante cose, tra le quali i vostri messaggi, i vostri WhatsApp vocali, i vostri messaggi scritti. Ce ne sono tantissimi, li abbiamo radunati nel corso della soprattutto seconda ora di trasmissione. Però prima di ogni altra cosa, prima di ogni altro pensiero che ci è arrivato, arrivati a questo momento, è doveroso gustarci tutti assieme un bel caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: Con Luca Calamai in diretta con noi, buongiorno e bentrovato Luca.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Ho letto con curiosità che la Fiorentina starebbe pensando a tornare alle vecchie abitudini, mi riferisco ai ritiri precampionato fatti lontano da Firenze. Innanzitutto è curioso che questa indicazione, per carità non confermata, ma comunque questa indicazione arrivi dopo che ci siamo sperticati nel sottolineare che altri club si allenano in città e quindi il fatto del Viola Park potrebbe non essere un problema. Però io trovo un'idea, la trovo un'idea giusta, corretta. Trovo meno vincente il fatto di magari di portare la Fiorentina a fare il ritiro lontano dall'Italia, se ho letto di Austria, di Svizzera, non perché non siano realtà con strutture di altissimo livello, ma perché anche in Italia, anche sulle Dolomiti, ci sono realtà che hanno ospitato nel tempo e ospitano tuttora realtà di Serie A. E perché sarebbe più giusto stare in Italia? Perché trovo fondamentale all'interno di un ritiro estivo non solo la preparazione, le strutture tecniche, le palestre, la possibilità di un clima più adeguato per recuperare la fatica, ma anche l'opportunità di iniziare una stagione stando a contatto con i propri tifosi, che sono, lo ricordo a Moena, sempre molto corretti ed educati, ma che nei momenti giusti sanno far sentire calore e appartenenza. Quindi mi piace l'idea di un ritiro estivo, mi piace l'idea però soprattutto di farlo in Italia.
0: Grazie Luca, grazie davvero. E devo dire che io ho avuto la fortuna di girare nella mia vita per Firenze Viola due ritiri in montagna. Da tifoso ne feci uno, perché mi ricordo che andai con i miei genitori a Castelrotto a vedere la Fiorentina di Prandelli ed era pieno di gente, mi ricordo, era strapieno di tifosi della Fiorentina a Castelrotto, tra l'altro località bellissima. Mentre da giornalista sono stato a Cortina d'Ampezzo e chiaramente sono stato 10 anni a Moena, tutti e 10 li ho fatti. Ed era una festa. Ora Cortina d'Ampezzo, paradossalmente, mi ricordo meno di Cortina e più di Castelrotto, che era prima. Cortina però era anche una squadra, diciamo così, non di livello, ecco, insomma c'era Mihajlovic in panchina, non è che ci fosse grandissima attesa attorno a quella squadra, mentre la Fiorentina di Moena era la Fiorentina comunque sia di Montella, con quei gran bei giocatori, c'era la Fiorentina di Paolo Sosa, che insomma tutto sommato almeno il primo anno aveva dei giocatori interessanti, la Fiorentina di Italiano, grande squadra, o comunque sia squadra che ci ha fatto divertire, quindi c'era un sacco di gente, c'era veramente tantissimo seguito. E quindi anch'io la penso come Luca, il ritiro in montagna, in Trentino, in Veneto, magari in Val d'Aosta, insomma in mete alpine, potrebbe effettivamente essere un giusto compromesso tra la ricerca del fresco e il coinvolgimento dei tifosi, anche perché, come ci ricordano spesso i nostri ascoltatori, il tifo viola non è confinato soltanto a Firenze, provincia e Toscana, ma è ovunque, è al sud, è a nord, è nelle isole, è all'estero, e quindi il fatto di poter magari aiutare i tifosi del nord Italia viola per andare in montagna potrebbe essere bello, ecco. Va bene, allora questo è il pensiero di Luca che sposo completamente. Abbiamo da adesso concentrarci su di voi, ma perché abbiamo un 12-13 minuti ancora di tempo a disposizione per chiudere in bellezza questa puntata. Abbiamo un sacco di messaggi vocali, per cui Sara, grazie. Partiamo con il treno di audio e poi torniamo in diretta per i messaggi scritti.
3: Buongiorno dottore Andrea, con Zavdeš non è un argomento che appassiona troppo, anche perché sappiamo che è un grande giocatore e che è in ritardo di preparazione, quindi stiamo tutti aspettando che si rimetta presto in grande forma per trovare sicuramente il suo spazio all'interno della formazione titolare. E magari vorrei fare una domanda, non capisco perché certe partite non vengono trasmesse dal sito ufficiale della Fiorentina. Quali problemi ci sono? Un problema di costi? Un problema di collegamenti? Cioè, è evidente che esauriti per poi i biglietti, poi dopo cioè, nessun altro può andare alla partita, i tifosi della Fiorentina sono molti ma molti di più, quindi non so se sai rispondere a questa domanda. Ciao Riccardo,
0: una risposta l'avrei.
4: Buongiorno Sara, buongiorno Andrea, ma io sono rimasto deluso da Vanoli perché Grosso puntava tanto su Perrotti e siccome abbiamo un gran problema a sinistra, il terzino sinistro, immaginavo se lo provassi, invece l'ha messa a destra, poveraccio, per far giocare Valdepeña. O comunque, e poi non bisogna guardare il rendimento di questi ragazzi in primavera, perché per ora è una squadra senza né capo né coda.
5: Ciao Andrea, sono Andrea da Forlì. Ma per quanto riguarda il portoghese, io sono molto fiducioso. Se non è fragile fisicamente, potrebbe ritagliarsi un posto importante a ridosso delle tre punte, delle due ali e della punta centrale. Quello che mi stupisce, apro e chiudo una parentesi che forse è già stata sviscerata da voi, è l'ostinazione di Mancini nel non puntare su Fagioli come quell'altro che l'ha preceduto. Sono veramente inspiegabili queste cose. Fa giocare un romano che non si conosce e non fa giocare Fagioli. Avrei voluto vedere Fagioli al posto di questa nuova rivelazione.
6: Buongiorno Andrea, Paolo dal Grosseto. Senti, io invece di chiederti di Gonçalves, se secondo me comunque è un gran giocatore e quando sarà in forma ce lo dimostrerà, io ti volevo chiedere di un ragazzino che ho visto, però non ho visto la partita, ho visto solo le immagini salienti, che si chiama Mazzeo, e francamente mi è sembrato un ragazzo veramente interessante. Ecco, te che segui la Primavera, mi dai qualche notizia in più di questo ragazzo? Ciao.
7: Buongiorno Andrea, ma di Gonçalves c'è poco da dire, e parlano i numeri, gli ha fatto quasi 100 gol e quasi 60 assist di Benfica, e quindi noi si è preso un giocatore secondo me quello che meglio di tutti nella rosa della Fiorentina, perché i numeri dicono questo, quindi piano piano secondo me lo inserirà e entrerà protagonista nell'attacco della Fiorentina. Ciao Ale della Val di Sieve.
0: Va bene, grazie, queste le vostre valutazioni che sono arrivate via messaggi vocali. Allora, rapidamente rispondo a due messaggi. Mazzeo è un giocatore che a me piace tanto. Devo dire che ieri finalmente si è rivisto tutto il suo talento, perché pur avendo fatto una buonissima stagione l'anno scorso con la Primavera, tra l'altro insomma il rigore dell'1-0 nella finale col Parma lo prende lui, ma aveva fatto già prima in stagione delle belle giocate, quest'anno non ha iniziato benissimo, devo dire la verità, pur essendo un 2007 e quindi un fuoriquota e quindi tra quelli che dovrebbero alzare il livello della squadra di Andreazzoli, per il momento non è partito al meglio e mi sono sentito ieri tirargli un po' le orecchie, perché credo che possa e debba far di più. È un esterno di sinistra, giocatore molto interessante, non ha una struttura fisica poderosa perché è abbastanza basso, però è scattante, sgusciante. Anche lui ha un percorso di crescita molto particolare, perché un po' come Caiode, che arrivava dal Gozzano, dalla Serie D, Mazzeo è arrivato alla Fiorentina non dopo un percorso in un settore giovanile professionistico, ma crescendo nella se stesse, e quindi in una realtà di calcio di quarta categoria, insomma quarta quinta categoria, quindi ciò non vuol dire che tu non possa arrivare a dei livelli, perché a livelli alti, perché mi pare che sia un giocatore che ha delle qualità e credo che le debba saper esprimere però con più continuità. La Prima domanda dell'ascoltatore Riccardo: ma perché la Fiorentina, o era Giovanni Lascandicci, perché non hanno fatto vedere la partita sul sito ufficiale della Fiorentina? Allora, non ho una risposta certa. A sensazione, mi pare che ci sia stata una bella diaspora all'interno della Fiorentina in questi giorni di sosta, nel senso che anche giustamente tanti dipendenti del mondo social, della comunicazione, dell'infotainment della Fiorentina probabilmente ha sfruttato questa sosta per prendersi delle meritate ferie. Per esempio ieri c'era soltanto il vice addetto stampa, non c'era il primo addetto stampa, non c'erano tutti i responsabili social, che vedo sono tutti in vacanza in Scozia, insomma, giusto, ma fanno bene, cioè, mica li sto accusando. Per cui la mia risposta è che probabilmente la diretta non è stata fatta perché non è stato possibile per mancanza di personale, presumo, ma ripeto, non voglio essere chiaro perché sennò qualcuno interpreta male le mie parole, non ne faccio un'accusa alla Fiorentina. Le ferie, se ci sono, vanno prese, vanno godute, da contratto spettano a tutti. Io personalmente, per esempio, ho fatto da inizio 2026 ho fatto 10 giorni di ferie e basta. Da gennaio a oggi, che è il 28 settembre, ho fatto 10 giorni di ferie. Già oggi ne dovrei ho 8 giorni in arretrato di ferie ancora, che penso mi porterò tra l'altro fino a dicembre. Quindi perché insomma, a me piace lavorare, a me piace stare in questo ambiente, quindi le ferie le ne sento poco il bisogno, ma chi ce l'ha le deve godere, e quindi evidentemente non hanno fatto la diretta forse per questo motivo. Ma è una mia idea, poi magari è stata una scelta aziendale di non fare la diretta, però contando che fanno dirette anche per gli allenamenti alcune volte, effettivamente mi è sembrata strana anche a me questa scelta, ma presumo che sia legata al fatto che erano tutti o quasi in ferie. Meritate, ripeto, perché sennò sembra che io stia accusando qualcuno, assolutamente no, se uno va in ferie è giusto che ci vada. Se non le fai durante la sosta, le ferie quando le fai? Dunque, un po' di messaggi scritti, poi chiudiamo perché siamo già a ridosso del gong. Claudio, volevo dire solo una cosa: io ho sempre seguito da quando c'è la Fiorentina Women, e così male e così giù non l'avevo mai vista. Con Sauro Fattori, che tra l'altro oggi ritroveremo in studio, è stata una cosa diversa. E non sono più stato in quel bellissimo modo. Se comandassi io, telefonerei subito a Sauro e lo farei tornare. Bisogna intervenire, caro Claudio. Allora, io non amo il calcio femminile, lo dico subito, non mi interessa nemmeno, però hai ragione, nel senso che la Fiorentina, che è stata forse la prima società di livello ad avere la squadra femminile e ha vinto lo scudetto ormai diversi anni fa, effettivamente è da anni che non vince più nulla, quindi, e soprattutto non arriva a dei livelli importanti. Quindi ti capisco e hai ragione. Ieri, prima giornata di campionato della squadra femminile, sconfitta per 2-0 a Milano con l'Inter, e tra l'altro io non ho visto la partita, non l'ho vista, ma chi l'ha vista mi ha detto che la Fiorentina ha veramente fatto male. Poi ho sentito l'allenatore Pignone Sarse, che ha detto: siamo una squadra giovane, dobbiamo seguire un percorso, le solite cose che si dicono in conferenza stampa. Io però penso che o la squadra ce l'hai giovane e forte, come penso sia per esempio la prima squadra maschile, che è giovane ma ha dei giovani forti, o se no non puoi essere giovane e mediocre, cosa che mi pare da anni sia la Fiorentina femminile. Quindi tra l'altro mi permetto di dire una cosa, ripeto, non ho interesse in tal senso. Mi pare che a livello di prima squadra maschile, quando c'è stato un direttore sportivo che doveva pagare, ha pagato, perché poi Pradè se n'è andato. Direttore sportivo della femminile è sempre lì e mi pare che insomma i risultati non stiano arrivando. Comunque vedremo. Franco prende per il Bavero il Signa, grande vittoria contro i blasonati gialloblu del Signa, un 9-0 che resterà negli annali. Poi Antonio Dannovoli: bisogna vedere al momento che si riparte come sta Gonsalves fisicamente, calcolando che la preparazione ne ha fatta poca, come giocatore credo che non si possa discutere. Alberto: partite come quella col Signa non servono a nulla, come fai a vedere problemi in difesa e risolverli se le squadre avversarie non pressano e non passano nemmeno la metà campo? Questo è vero, infatti anch'io avrei scelto un test un po' meglio. Per esempio la Lazio ha affrontato l'Arezzo ieri, l'Arezzo squadra comunque di Serie B, è una squadra vera, non è una squadra di eccellenza. Col massimo rispetto per Insigne, non sto mica criticando Insigne, anzi è stata una partita simpatica ieri, però la penso come l'ascoltatore. Poi Emilio, buongiorno Andrea, Gonçalves, per come tocca la palla e come misura la forza del tiro in porta, è un vero giocatore di calcio, altro che Mastantuono. No, beh, non credo che tu ti riferisca a Mastantuono, tu scrivi altro che Mast, vabbè, no, penso che tu non apprezzi Mastantuono, impossibile non apprezzare Mastantuono. Alessandro da Pistoia, buongiorno, onestamente non saprei, la partita col Signa non può fare testo, per me quando sarà in forma diventerà fondamentale. Ermanno, solo il Covid aveva fermato il campionato più della Nations League, Radio Firenze Viola e il vaccino, meno male, meno male. Babbo Viola, buongiorno Andrea, ma Gonçalves alla Malen punta da servire palla a terra, che ne pensi? Boh, mi sembra Malen sia un po' più strutturato fisicamente, più grosso, più da sfondamento, sia molto più rapido. Gonçalves no, ecco, insomma, ha una straordinaria qualità nel toccare il pallone, ma non ha, credo, quelle caratteristiche esplosive che ha l'olandese della Roma. Lorenzo, il campionato in sosta, fate una sosta anche voi. No Lorenzo, per tuo sommo dispiacere rimarremo in diretta sempre e non arretreremo nemmeno di un'ora. Poi Gabriele, buongiorno Andrea, hai detto il Frosinone è una squadra scarsa, Massimo Marianella non l'avrebbe detto, presta attenzione alle parole mi raccomando se vuoi fare carriera. Caro Gabriele, io per la seconda volta ti devo dire che è vero che Massimo non l'avrebbe detto, ma io non sono Massimo Marianella, io non parlo a Sky, io non parlo da un emittente nazionale, io parlo da un emittente locale che si rivolge ai tifosi viola, quindi mi posso prendere la libertà di dire che il Frosinone è una squadra scarsa. Come posso dire che ci sono dirigenti che sono incompetenti, cosa che Massimo non potrebbe mai dire, lo potrebbe dire in toni certamente più soft, perché Massimo è un maestro della parola, però io ho la fortuna di lavorare in un'emittente radiofonica dove c'è più pane al pane e vino al vino, dove si mangia il pane e il salame, dove non si mangia l'anatra all'arancia ma si mangia più roba terra terra, e quindi se c'è da dire che il Frosinone è scarso lo dico, col massimo rispetto per te e le tue ottime opinioni. Va bene, allora io mi fermo qua, non ho letto alcuni messaggi, mi dispiace, mi scuso, perché avrei voluto leggerne di più. Sara, ti ringrazio, ottimo lavoro in regia. Adesso l'almanacco del centenario dedicato al grande Beppe Chiappella e poi come sempre il palinsesto classico del lunedì, Dario Baldi, chi si compra, e arriveremo alle ore 20 con, dalle 19 alle 20, uno contro tutti, la trasmissione scoppiettante con Dimitri Conti e Tommaso Loreto. Da Andrea Giannantaso è tutto, buon lunedì, rimanete su Radio Firenze Viola e noi ci vediamo domattina alle 7 puntuali come sempre. Ciao.
8: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
9: Il centenario.
10: Il 28 settembre del 1924 nasceva a San Donato Milanese Giuseppe Chiappella, per tutti semplicemente Beppe. Arrivò a Firenze nell'estate del 1949, acquistato dal Pisa, dove aveva disputato 3 campionati di Serie B e giocava nel ruolo di mezzala. Chiappella conquistò subito la maglia da titolare. Luigi Ferrero, l'allenatore, ci lavorò. Gli modificò il raggio d'azione arretrandolo. Beppe non si toglierà più la maglia viola, vivendo una grande vita da mediano, con la maglia numero 4. Ferrero stava assemblando un blocco difensivo straordinario. L'anno precedente erano arrivati a Firenze Rosetta e Cervato. Successivamente verrà acquistato Ardi Comagnini. Chiappella, di poche parole e schietto come un buon bicchiere di Chianti, conquistò subito l'ambiente. La modestia in campo, dove era un gran faticatore, era accompagnato dalla modestia nella vita civile. Una persona normalissima, generosa e alla mano. Giocava con abnegazione, grinta, velocità, con il proverbiale appoggio di interno piede, utile a far ripartire l'azione. E, soprattutto, la sua concentrazione non calava mai. A tutto questo andava aggiunto il temperamento, l'attitudine al comando, l'intelligenza tattica che lo trasformarono in un allenatore in campo, continuamente impegnato a impartire ordine ai compagni. Fulvio Bernardini ne completò l'evoluzione tattica. Nel blocco difensivo viola e azzurro, il nazionale, degli anni 50 che Appella era chiamato a scalare in difesa per prendere in consegna il centravanti avversario, giocando sostanzialmente da stopper e lasciando Rosetta libero. Quello di Bernardini fu chiamato mezzo sistema, poiché ai tre uomini bassi se ne aggiungeva un quarto, che Appella appunto, mentre Prini arretrava sulla mediana creando un grande vantaggio tattico che la Fiorentina sfruttò al massimo diventando campione d'Italia nel 1955-56 con 12 punti di vantaggio sulla seconda. Furono i magnifici anni 50 della Fiorentina presieduta da Befani, finalista l'anno successivo in Coppa dei Campioni a Madrid, partita che Chiappella non poté giocare a causa di un infortunio subito in nazionale. Una Fiorentina che arrivò seconda in 4 campionati consecutivi. Beppe fu un protagonista assoluto della squadra, uno dei sempre presenti, colonna portante del blocco viola anche in maglia azzurra, indossata 17 volte. Terminò la sua attività di calciatore nella Fiorentina indossando la fascia di capitano nel campionato 59-60, dopo la cessione di Cervato. E cominciò, subito dopo, sempre nella Fiorentina, un'altra grande carriera, quella di allenatore. Ma di questo parleremo in un'altra occasione.
9: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
11: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
12: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
13: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama

0: 7787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Buongiorno dalla redazione.
3: Caro Carburanti, scatta oggi l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche P. Il governo ha accolto con favore l'effetto traino tra le compagnie petrolifere, ma le proteste rimangono. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività. Le categorie denunciano margini azzerati dai costi operativi, chiedono un taglio strutturale delle accise e un tavolo di confronto urgente con l'esecutivo.
2: La cronaca ha fatto a pezzi a Torino è Nicole Formichetti, 46 anni, la professoressa che viveva nell'appartamento di via Tommaso Gulli a essere indicata come la persona che avrebbe preso in mano la situazione dopo la morte di Fabio Colapietro, 39 anni. Secondo il racconto di uno dei fermati, la vicenda è iniziata la sera del 20 settembre durante un festino segnato dal consumo di droga e alcol. L'uomo ha raccontato di avere aggredito Colapietro stringendogli un braccio intorno al collo e colpendolo al volto con alcuni pugni. Dopo la morte la situazione sarebbe degenerata, si sarebbe continuato a fare uso di sostanze stupefacenti, mentre il corpo della vittima si trovava nell'abitazione fino all'epilogo più macabro.
3: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 20 persone sono rimaste ferite, tra queste 8 bambini, mentre i due piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso operazioni per gestire le conseguenze dell'attacco.
2: Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dell'Etna. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato per la chiusura di due spazi aerei, il C1 e il B3. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
3: Anche oggi si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo, alle 23 si è fermata al 14,97%. Oggi le urne resteranno aperte fino alle 15.
2: Il calcio: stasera l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri, con la CT Roberto Mancini che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match con il Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità è in attacco: Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito.
3: È tutto, a più tardi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
5: Buongiorno e buon lunedì, tifosi della Fiorentina, buongiorno, eccoci qua in questo lunedì e posso dire, è passata la prima settimana di Nations League, non indenni. Io voglio sapere cosa avete fatto voi ieri, perché io dopo la Formula 1 di sabato ho dovuto per forza andare a vedere la Serie D, perché se no ero costretto a pulire e francamente ero molto stanco, non avevo voglia di farlo, e come posso dire... io non lo so, cioè io come gli viene in mente alla gente di bloccare il campionato e i campionati per 3 settimane, non lo so, o non hanno delle compagne a casa che gli fanno lavorare, oppure francamente è uno stop che è inconcepibile. Per fortuna ci sono le serie minori, c'è stato il campionato di ciclismo ieri sera, ho fatto una gloriosa asta del fantacalcio dove ho preso Franchino Mastantuono, perché andava preso. E poi ragazzi, c'è un po' di cose da dire che sono successe nel weekend. Innanzitutto quelli che dicono: ah, la partita con Insigne non serve a niente. Ragazzi, innanzitutto serve a giocare a una squadra che aveva giocato il giorno prima, ma è una partita storica che ricorda una partita di 100 anni fa, che è una commemorazione, che appunto serve anche a, come posso dire, a riportare la storia nell'anno del centenario con una società gloriosa come Insigne, che è nata nel che è più vecchia della Fiorentina, tra l'altro, nata nel 1914. Quindi serve anche a dare un senso storico alla cosa. Non volete sempre attaccarvi alla storia, e allora godiamoci la storia. E questa è la prima polemica di giorno. La seconda polemica di giorno, ragazzi, sono anche varie su altri temi anche legati al calcio. La seconda è: ieri ho letto una cosa che mi ha fatto ridere. Una pagina Facebook fa gli auguri ad Andrea Della Valle e scrive: la leggenda di Andrea Della Valle. Io, con tutto il rispetto per la famiglia Della Valle, ci ha portato 3 volte in Champions League, poi siamo andati 2 perché ci hanno fermato, ma la leggenda ragazzi, ora da qui a definire leggenda, e ce ne vuole, cioè per me le leggende sono altre, cioè chi ha portato la Fiorentina allo scudetto è una leggenda, Andrea Della Valle non è una leggenda, perché se Della Valle è una leggenda abbiamo dei problemi a definire il termine leggenda. Godo tantissimo leggendo le interviste dei giocatori, che ovviamente sono bypassate, però ecco, quando sento dire tipo che Attà dice che con Ulahi e Fagioli può coesistere e non dobbiamo porci limiti, la prima cosa mi viene da dire è: non poniamoci limiti, non ce li poniamo. Cioè, un giocatore dice non ci dobbiamo porre limiti, a me mi fa godere, perché vuol dire che ci crede come me, che sogna come me, che ha quello che noi abbiamo e che vogliamo. Altra cosa è ovviamente la polemica su Fagioli, che sai, Fagioli non gioca perché Mancini lo lascia in tribuna. Ma lo lasci in tribuna, ma ragazzi, ma avete visto ieri sera a Goodmundson cosa gli è successo? Si è lussato la spalla per questa competizione del cazzo della Nations League. Ma Fagioli stia in tribuna, speriamo torni in Viola Park. Io spero che i giocatori della Fiorentina tornino tutti in Viola Park belli sani, perché ragazzi, se no ci si sente male. Cioè, c'è bisogno, io questo desiderio di vedere Fagioli in campo alla nazionale non ce l'ho per questa competizione del cazzo, non ce l'ho perché non mi interessa vederlo con la nazionale. Sono contento quando lo convocano, per l'amor di Dio, sono molto contento quando lo convocano, però francamente non mi interessa, cioè io non ho la smania di vedere Fagioli in campo con il rischio si faccia male. Poi guardi le partite dell'Italia come farò stasera, l'ho fatta anche venerdì sera, cioè l'ho rivista dopo perché ero a cena fuori, non è ironica, è Rutto Sport, non è ironica quella roba lì, non era ironica, però vabbè. Comunque sia, oltre a questo, Mario, poi rispondo anche a te, almeno rispondiamo per bene. Rispondo a tutto, no, volevo dire appunto su sta roba qui, cioè io vedo la nazionale dei giovani e gioca con Coppola de Paris FC, Romano de Cagliari con 4 partite, e francamente la cosa che mi viene da fare è mettere quarto grado, perché preferisco guardare qualcosa di Crona Nera piuttosto che guardare quello scempio. Come farò stasera, accendo l'uno, guarderò 10 minuti della Turchia per vedere come gioca Terim, e poi a un certo punto cambio, perché mi stanco nel vedere quel calcio proposto da Mancini, che ormai è sempre più andato con questa teoria dei giovani. Poi le polemiche su Malagò e il tesseramento e Čeferin che ci minaccia, ragazzi, io francamente è una cosa di cui non mi interessa. Mi interessa invece di 2 cose che, allora, ieri ho letto un pezzo, l'allerta perché abbiamo la peggior difesa da non mi ricordo quanto, forse da sempre. Amen, cioè abbiamo fatto 3 partite malissimo, per colpa di Grosso, per colpa che non c'eravamo e quant'altro. Ora mettersi a fare la crocefissione della difesa perché abbiamo la peggior difesa dall'inizio, beh ragazzi, beh, grazie, abbiamo anche l'XG più alto dell'anno scorso, e che me ne fo, cioè niente me ne fo, però ora dire la peggior difesa mai vista, bisogna migliorare, vabbè ragazzi, la peggior difesa, si è giocato 5 partite di cui 3 non ci sono giocate, mi fa un po' sorridere questa cosa, posso dirlo? Posso dirlo o non posso dirlo? E lo dico. Poi devo dire una cosa, io prima ho sentito un po' il finire di trasmissione di Andrea con la proposta di Luca Calamai di pensare al ritiro appunto lontano dal Viola Park. Io francamente ritorno sempre a dire la stessa cosa, a me del ritiro lontano da Viola Park me ne frega poco, ma non me ne frega poco perché me ne frega poco, quanto perché non ne vedo una necessità, cioè le grandi squadre i ritiri li fanno nel proprio centro sportivo, perché se poi c'è un motivo di turismo, posso capirlo, di vacanza, posso capirlo, e capisco anche i tanti che si sono lamentati perché non sono andati ho detto Terim, volevo dire Montella, scusate, perché oggi c'è un'intervista a Terim sulla Turchia e abbiate pazienza, è lunedì per me, ieri sera l'asta del fantacalcio si è prolungata, quindi potrei dire tante castronerie come faccio di solito. No, dicevo, sulla roba del ritiro, io non ne vedo la necessità, le grandi squadre, cioè non mi venite a raccontare il fatto che tutti vanno fuori, perché anche la Fiorentina ha fatto in 2 settimane in Inghilterra, 3 settimane in Inghilterra, la Roma di Gasperini, che sembra che vadino al doppio di quelli delle altre squadre, e si è allenata a Trigoria e poi è andata in Galles 3 settimane, esattamente come si è fatto noi, non mi venite a raccontare che c'è un problema di temperature, perché sfido Bagno a Ripoli a essere più calda di Trigoria, o comunque sia averci la stessa temperatura, io non ne vedo la necessità, e questo è la seconda, è un'altra roba che volevo, i miei 2 cents su quello. Volevo dire questo, allora ora scusate, mi sta scrivendo la mia fidanzata e ho comprato troppa carne, va bene, che troiai di cereali hai comprato? Ragazzi, che troiai di cereali ho comprato? Ho comprato le barchettine alla cioccolata, sono molto buone, ma perché non capisco come mai ci sia questa polemica. Vabbè, detto questo, torniamo a noi, parliamo di cose serie. Ieri è andato in scena l'ennesimo scempio firmato dalle questure, perché cosa è successo? È successo che c'era una partita della SPAL e si ricordava la morte di Federico Aldobrandi, un ragazzo ucciso nel 2005 appunto per mano dello Stato, cioè sono state delle condanne, e la curva della SPAL, di cui Federico era tifoso, aveva organizzato una coreografia con, all'intervallo della partita contro la Vianese, se non erro, delle letture fatte dedicate a Federico Aldobrandi da parte dei bambini. Ecco, la questura ha vietato tutto questo, la questura di Ferrara, e ovviamente la tifoseria della SPAL ha abortito tutta la festa dedicata a Aldobrandi. Io penso che davanti a una roba simile ci si debba un po' indignare e ci si debba un po' incazzare, perché viviamo veramente in un paese dove permettiamo a 40, 50, 100 stronzi di girarsi durante il minuto di ricordo per Mazzola, e diamo 10.000 euro alla società che ha ospitato tutto questo in attesa di capire cosa gli fanno a questi qua, e poi vietiamo cose simili, e alla fine, cioè, se vieti una roba simile praticamente vai a legittimare chi si comporta male, chi dice stronzate allo stadio, chi fa cori razzisti, chi ha dei comportamenti sbagliati, e se tu vai a vietare una cosa simile, ovvero dei bambini che leggono delle lettere, fai schifo, secondo me fai schifo, perché non penso ci sia appunto niente di sbagliato, niente di cattivo nel ricordare una persona che non c'è più, tra l'altro uccisa per mano dello Stato dentro uno stadio in maniera civile, appunto fatto con dei bambini, è una roba che mi ha fatto francamente schifo. Poi c'è un'altra polemica e riguardo un ex giocatore della Fiorentina, io su questo ho avuto ho dei, diciamo, dei pensieri. Ovvero l'addio al calcio di Fabrizio Miccoli, che ovviamente succede anni dopo, perché ha avuto delle cose da scontare. E però ecco, io sinceramente non l'ho molto capita. Lui è stato ovviamente dentro dei processi e quant'altro perché aveva dei contatti con delle persone legate alla criminalità organizzata. In una telefonata di queste definì il giudice Falcone come fango. Io capisco che la sorella di Falcone abbia perdonato Miccoli, però insomma io sono per il perdono, però vedere una festa, appunto, telecamere accese dappertutto, festa grande e quant'altro, per una persona che appunto ha avuto quel tipo di precedente, quel tipo di condanna e quant'altro, mi ha fatto un po' strano. Insomma, cioè, uno può avere il perdono, può aver fatto tutto quello che vuole nella vita e può averlo scontato. È chiaro che uno non rimarrà macchiato per sempre, ma davanti a una cosa simile io forse mi sarei fermato, però ti ripeto, ma poi è una cosa mia personale che resta lì. Me la son posta la domanda: ha avuto davvero senso? È stato davvero giusto? Non lo so, è una cosa che mi porto dentro. Allora, la pagina che citi è ironica, mi dice Mario, quella che citavo su appunto Andrea Della Valle Leggenda. C'è comunque da dire che Andrea Della Valle ha messo anime e soldi e tre Champions, Mutu, Gilardino, Tori Vargas. Certo, però Mario, da qui a definirlo leggenda, le leggende sono altre. Cioè, per me la leggenda è qualcuno che ti fa vincere uno scudetto, qualcuno che ti può far vincere delle coppe. È vero, ci ha portato le tre Champions, di cui siamo andati due volte, ma per volere altrui. È vero, ha portato grandissimi giocatori e nessuno glielo negherà mai. È la storia questa, che va avanti così e che la raccontiamo così. Però da qui a dire Della Valle leggenda, per me ce ne passa. Però ti ripeto, la vedo io così. Poi non è, quella lì non è una pagina satirica, però vabbè, andiamo avanti. Andrea Della Valle, leggenda di sta ceppa, questo me lo dice Marco da Montevarchi, e poi ovviamente mi correggeva su Montella, allenatore della Turchia. Dario, quando vieni a mangiare te la do io la roba buona da mangiare, ma quello è vero. Io dico, meno male non abbiamo più solo ogni squadra, mi dava problemi morali. Questo è Ender. Caro Ender, sì, non mi dava problemi morali, però diciamo c'è stata anche la polemica perché, come si chiama, quel giocatore di Israele ha fatto quell'esultanza che sembrava sparare con la bandierina del calcio d'angolo, poi invece si diceva che era il biliardo, poi invece era nuovamente quella roba lì. A me problemi morali non me li dava, però ecco, insomma, abbiamo visto dove gioca in West Ham, in Championship, Serie B inglese, quindi siamo arrivati praticamente al suo naturale, diciamo così, perché quest'anno abbiamo giocatori di tutt'altro livello e di tutt'altra categoria, secondo me. Poi da qui a giudicare, ormai Solomon non è più un giocatore della Fiorentina, quindi non capisco perché bisogna ritornarci sopra. Ce l'abbiamo avuto per questi sei mesi, fine, amen. Sicuramente non è un giocatore di cui ci ricorderemo a lungo nella nostra storia, cioè non è una leggenda, ok? E non è neanche uno che ha lasciato il segno, possiamo dire così. Andiamo col primo messaggio, vai.
0: Ciao, sono Jacopo D'Abruzzi. Sono rimasto molto sorpreso dal fatto che non sia stata trasmessa in nessun media la partita di ieri celebrativa Fiorentina alla Strassigna, soprattutto per i ragazzi della Strassigna, che è una cosa che si porteranno come ricordo tutta la vita, e non hanno nemmeno una ripresa di quella volta che sono stati così, diciamo, fortunati a giocare contro la Fiorentina. Vabbè.
5: Ma guarda Jacopo, io ti dico questo, a parte ti prego di correggere e di rimandare il messaggio dicendo Signa, non la Strassigna. C'è una bella differenza tra la Lastriciana e il Signa, non facciamo scherzi, è che si crea un problema di Stato innanzitutto, perché possiamo dirlo, l'Astrigiana è una società, il Signa è un'altra. Ovviamente anche l'Astrigiana è una bella società, storica e quant'altro, il Signa ha tutto un altro appeal, è una società storica del 1910, è tutta un'altra serie di cose. Oltre a questo mi sento di dire che appunto diciamo che è vero, secondo me si poteva far vedere la partita, però non penso che il problema non sia derivato dai giocatori del Signa. Tra l'altro, quando, nell'anno in cui mi sono laureato, il 26 aprile di quell'anno, il giorno in cui mi sono laureato, ci fu un Signa Fiorentina allo Stadio Franchi. Penso anche proprio anche in una pausa delle nazionali, dove però non, anche lì non c'erano telecamere, ma spesso e volentieri questi amichevoli si fanno senza telecamere come allenamento.

0: via Pierpaolo sempre a fare i puntiglioso, non scherziamo, dai, non c'entra nulla, non c'entra nulla, è un errore, in tanti lo sanno quanto mi stanno antipatici quelli che mischiano Signe e Lastre e non sappiano la conformità del territorio fiorentino e conoscono solo Gavilana e Palese. Che gente, voleva anche fa polemica. No, vabbè, io ti dico questo. Dico questo, Sancho, che non si può mischiare, c'è un ponte di mezzo che li divide e sono due realtà differenti anche nella loro storia e anche nel loro vivere. La Monica la pensa invece come Ender, ovvero su Solomon, e dice grazie Ender, io come te, e questo è un pensiero che può essere comune in tantissime, addirittura c'erano assessori, consiglieri comunali e quant'altro che facevano polemica su questo. Ripeto, non è più un giocatore della Fiorentina, quindi non mi interessa fare analisi geopolitiche su il ruolo di Solomon e il suo essere amante del sionismo. Ecco, andiamo a un altro audio, vai.
1: Buongiorno Darione, volevo fare i complimenti alle varie amministrazioni di Firenze che ha vinto la gara, la classifica di città più bella del mondo eletta dai siti turistici che hanno fatto un sondaggio. Firenze ha vinto number one, battendo Granada, Siviglia, Parigi, Roma, dando quindi come dato ufficiale che i pregi di Firenze superano eventuali criticità. Qui a Firenze, una bella pasticca di Malox a chi parla male di Firenze dalla mattina alla sera. Evidentemente fanno un po' come la volpe con l'uva, che non potendosi permettere di vivere a Firenze la criticano. Ciao ciao.
0: Questa è una grande verità, caro Gianluca, è una grande verità. Poi soprattutto gli bisognerebbe raccontarglielo ai napoletani, perché appunto settimana scorsa io venivo da quella trasmissione con il poeta Forgione, scrittore Forgione, che diceva appunto che a parte noi eravamo razzisti perché storicamente lo siamo stati, e poi che Napoli culturalmente e anche a livello di bellezza adesso è inarrivabile, e glielo devono spiegare a loro anche. Per me le città d'Italia tantissime, ci sono tantissime città bellissime, ma appunto Firenze vince questa speciale classifica fatta non mi ricordo da chi, ora poi insomma si va a vedere, ma oltre a questo poi andrà spiegato. C'è una differenza sicuramente a livello di sociologico e sociale, forse ora Napoli sforna più tra virgolette talenti che Firenze, pensiamo a chi conduce, pensiamo a chi appunto è in TV e che casomai è al cinema e nei teatri, però oltre a questo sulla bellezza sono dati oggettivi e appunto sono anche incontrovertibili, su questo sono d'accordo con te. Cioè, la bellezza è un punto, diciamo, forse bisognerebbe tenerlo un pochino meglio questa città, secondo me. Poi ripeto, è un'opinione mia personale e resta lì, perché io credo appunto che sia la manutenzione della città intesa come sicurezza, intesa come vedere come spazi verdi e così via, secondo me si può fare tanto altro. Poi si entrerebbe qui nelle polemiche su si leva gli alberi per la tranvia e quant'altro, ma non mi interessa, non mi interessa. Aldo a Piombino ci dice su YouTube ci sono solo i gol, vabbè questa è un'altra storia. Non so chi ha detto di Della Valle che sono stati leggenda, e a me ero dei pochi eppure li apprezzavo, ma la leggenda era Mario Faccende. Sui presidenti le vere leggende sono stati Marchese e Ridolfi, a cui si deve la nascita e lo sviluppo della Fiorentina, e poi i due vincitori degli unici scudetti, ovvero i Pratese e Befani e i Pisano Baglini. Questo è il bomber Viola che stamane ha preso la pasticca tranquillante e incredibilmente sono d'accordo con lui. Ragazzi, bomber Viola stamattina si è svegliato, è esattamente quello che volevo dire io su appunto chi sono le leggende. Poi regia, dimmi se c'è un altro audio, almeno casomai lo sentiamo. Giovanni dalla Germania scrive Federico Vivi, ovviamente riferito a la questione legata a Federico Aldrovandi, che avevamo già abbiamo detto in apertura. Dimmi, vediamo un po', c'è un altro di saluti, sentiamo i saluti allora.
2: Sono qui sotto di voi ragazzi, un caro saluto, ciao. Buona trasmissione e buon proseguimento di giornata a tutti voi, anche ai registi, quelli che fanno la regia, che ci lavorano. Ciao da Claudio, ciao.
0: Claudio, se sei lì sotto vai a trovarli, io ovviamente non penso tu sia sotto.

0: casa mia a Milano, ma queste comunque sia, iniziare lunedì con dei saluti è sempre cosa buona e giusta, secondo me non si sbaglia a salutare mai, anzi è un pensiero carino che secondo me in un mondo di milefreghismo è cosa buona e giusta, quando si saluta con carineria come ha fatto Claudio. No, poi volevo dire una cosa, siccome ho visto in questi giorni gli appelli di Mastantuono, che appunto aveva gli scacchi in testa, quella roba lì è una cagata che hanno fatto ovviamente in Argentina, come fanno spesso, ovvero che fanno modifiche in intelligenza artificiale. Allora, se Mastantuono si fosse fatto i capelli in quella maniera lì, l'avrei accettato comunque, perché ripetiamo, a Franchino gli si può permettere tutto, anche di parcheggiare in doppia fila, anche di parcheggiare dentro la ZTL, però siccome è una casa andiamolo un attimo a sfatare, questo è importante dirlo e raccontarlo. Andiamo invece su Marchese Ridolfi, era gobbo, era strisciato bianco nero, però intanto è quello che ha fatto nascere, quindi insomma io non francamente andare a fare l'analisi sociologica del tifo della squadra che tifava in Marchese Ridolfi nel 1926, anche no, secondo me, visto che comunque sei nato da un suo lavoro, secondo me. Andiamo con un audio, vai.
1: Sì, buongiorno Dario Baldi, tutti con l'identità, tutti pronti. Dove sei? Se tu sbagli, Trassigna, la Strassigna o la Romola, sta roba qui, poi vanno fuori. Dove sei? Di Firenze. Come di Firenze? Prima tu sei tanto attaccato al territorio e poi tu vai fuori e tu sei di Firenze. Ma via, per piacere, il sindaco dell'Isolotto.
0: Questo è anche vero, però io non lo dico mai, io dico sempre sono di Campi, ho sempre detto sono di Campi e ripeterò sempre sono di Campi, e quando mi chiede Nickel Campi io gli dico un posto dove solitamente ci vogliono costruire tutta la roba peggio che c'era che c'è nella storia, cioè da fare un qualcosa di brutto si fa a Campi, questa è la mia città, per cosa è famosa? Per Felice Matteucci, poi per il crack di Verdini, ora è famoso a livello nazionale perché c'è Chiara Francini, e poi ci sono stati grandi, c'è stato il grande Lanciotto Ballerini, c'è stato i tenori, c'è stato Carlo Monni, io racconto di questo, ma infatti io sono io non dico mai sono di Firenze, io dico sempre sono di Campi, poi Campi è provincia di Firenze, un piccolo paese alle porte della città, però è vero, in tanti, non lo so, tanti anche di Prato che fanno così, che dicono di dove sei? Ah, di Firenze, poi di Prato, va bene, anche però poi c'è, sì è vero, quello che dice il sindaco dell'Isolotto non è sbagliato, vai regia, chiamiamo il nostro ospite, dai, almeno ci divertiamo un po' e svegliamo un po' il mondo. Siete pronti? Perché ragazzi, state pronti, perché tra poco arriva l'uomo della notte, l'uomo dei sogni, l'uomo che ha voglia di volare insieme a voi, quindi ragazzi state attenti, perché tra pochino inizieranno ad arrivare quei messaggi che posso dire fanno qualcuno di voi normalmente si arrabbia, lo dico sinceramente. Anche perché se non esisteva Mini Ridolfi ancora nel 26, la Fiorentina mi faceva tifare il buon Marchese, è vero. Posso dire, Ender, oggi solo verità da parte tua, solo verità. È anche vero, cioè, come faceva a tifare una squadra che ancora doveva nascere? Ma poi quanti presidenti non tifano la squadra d'appartenenza? Abbiamo avuto anche presidenti interisti recentemente, quindi non mi sembra di andare a intaccare una polemica su cosa ti fassi il Marchese Ridolfi nel 1926, mi sembra un andare oltre, diciamo così, un andare oltre, perché mi sembra veramente una polemica assurda. Ah, vabbè, ancora l'ospite ci sta paccando malamente in questo momento, e questo è un grave errore. Cosa volevo dire? La polemica del sindaco dell'Isolotto sta. Sindaco dell'Isolotto, ma cosa devono dire? Sono di Arezzo? No, Lorenzo, però io capisco la polemica che fa il sindaco. Quando si va fuori, spesso e volentieri, quelli che non sono che non vivono in città e poi sono sempre attaccati alle tradizioni locali, all'identità di appunto la Strassigna, Signa, Campi e quello e quant'altro, Però ha ragione, perché poi tu vai sulla spiaggia a Ibiza, a Mykonos, a che cazzo ne so, in Sicilia, a Lampedusa, e però quando arriva, ne so, la ragazzina o il ragazzo e ti chiede: ma di dove sei? E te, tu gli dici: io sono di Firenze, quando in realtà poi stai appunto a campi come me. Ma io sono di Ampi, poi gli spiego che cos'è. Anzi, almeno un'occasione per... come posso dire, anche intraprendere un discorso, secondo me, poi opinione, ripeto, è sempre un'opinione mia. Sindaco, di fiorentini a Firenze vanno nei villaggi ad agosto, ce n'è poi, nelle mappe a giro non tu esisti più, se non ci fosse la periferia, vai via, un fiorentino dovrebbe conoscere la periferia, va. Questo è vero che la città si sia spostata, però io sono dalla parte del sindaco su questo. Io sono per puntualizzare le cose, perché ha ragionissima il sindaco. C'è un abuso del dire sono di Firenze quando in realtà sta nella provincia, ma ripeto, è un modo di fare, un modus operandi. Comunque mi piace che questo tema vi abbia così scaldato. Vedi, Giovanni da Campi dice: anch'io ho sempre detto sono dei Campi con orgoglio, anche quando me l'hanno chiesto a Miami, a Cuba o a Santo Domingo. Ora, a Miami, a Cuba o a Santo Domingo mi sembra molto complesso che appunto qualcuno qualcuno sappia dove è Campi Bisenzio, però ci può stare anche quello. Alla fine siamo diffusi in tutto il mondo, forse sicuramente uno scan Firenze, Little City near Firenze, near Florence, quello sicuramente. Per Paolo dice: io ho puntualizzato perché essendo poggese conosco la rivalità tra Signa e la Lastra. Vabbè, questa è una grande rivalità in tutto quello che fanno. C'è stato tra l'altro il derby, appunto, credo sabato, prima della partita contro la Fiorentina di ieri. L'isolotto è fuori dalle mura. Sì, vabbè, ora ragazzi, come posso dire, l'isolotto sì è fuori dalle mura, però è comunque comune di Firenze, tra l'altro è un quartiere in completa espansione, forse il quartiere che si è espanso meglio fuori dalle mura di Firenze. Insomma, ora fare la polemica, attaccarsi al fumo della pipa perché l'isolotto è fuori dalle vecchie mura di Firenze, siamo a nulla. Fosse la città metropolitana, essere di un paese limitrofo e dire sono fiorentino avrebbe senso. E vai, guarda, mister Schadenfreude, amico mio, ti dico la verità, mi piacerebbe anche a me che la città metropolitana fosse reale, ma l'idea di grande Firenze, che era una vecchia idea lanciata da Nardella e quant'altro, viene sempre fuori quando c'è da fare delle infrastrutture che rompono il cazzo. Tipo ora c'è una polemica su un eventuale CPR a Sesto Fiorentino, no? Forse per me non dovrebbe esistere, ma il CPR a Sesto Fiorentino, perché si sceglie Sesto Fiorentino? Perché si poteva scegliere Campi? Perché sono dei posti dove c'è grandi spazi dove costruire, no? Però si va a dirgli: voi siete città metropolitana e servite a Firenze solo quando c'è da fare questa roba qui, quando invece c'è altre situazioni no. Però Sesto è un comune, Campi è un comune, Firenze è un altro comune, non esiste, è vero, ma la città metropolitana è un qualcosa legato appunto solo ed esclusivamente alla geografia politica, e ci si ferma lì. Se tu sei di Campi basta dirgli patria della pecora in tavola, Dio vi sia lodato, da un fiorentino. Tra l'altro c'è stato il palio della pecora quando stavo venerdì, penso sabato, vinto dai Circolo Lanciotto Campi nella categoria circoli. Sì, è vero, diciamo che la pecora in umido è una delle cose che più mi manca in questa città e che non posso mettere a paragone con tanto altro, perché come vi ho detto, secondo me, se ritorno sempre a un discorso culinario, tanti ristoranti anche cinesi secondo me sono molto più buoni di tanti ristoranti fiorentini che ci sono a Firenze. Io sono stato a cena venerdì sera in un grandissimo ristorante cinese milanese, buonissimo, però la pecora io non la metto a paragone con niente, perché c'è una sacralità dietro che non si può non raccontare. Verissimo Dario, molti pratesi che odiano Firenze, la Fiorentina per fare i ganzini all'estero dicono di essere di Firenze perché si vergognano di essere di Prato, la città che, come diceva Curzio, ma la parte dello sconforto, ovvero piove, tira il vento e suona a morto. Questa non la sapevo, e la diceva Curzio ma la parte, non la sapevo di Curzio. Di Curzio Malaparte, che appunto diceva la città dello sconforto. Tra l'altro io ho quel problema che ci sono nato, quindi è un'altra storia. Però io non racconto che sono nato a Prato per poi essere vissuto a Firenze. Sono nato a Prato per una questione di geografia delle acque di mia mamma, ecco. Gianluca dice: settimana scorsa era l'Oktoberfest, abbiamo incontrato un ragazzo che ci ha detto abito vicino a Firenze. Dove? A Camaiore. Sì, ora gli è più vicino a Massa che a Firenze. Bello questo, però te posso dire, a Camaiore, vicino Firenze, a Camaiore, bello bello bello, devo dire la verità. Sono un gran, posso dire, se, credo sia vero, se è vero è un genio totale. Ola, io prima gli dico che sono di San Frediano e poi sono di Firenze, in Merovingio Viola. Vabbè, Merovingio, se te tu stai in San Frediano tu c'hai una grande fortuna, sei rimasti sempre in meno purtroppo, però che quella sia una grande parte di Firenze è ovvio, mi sembra ovvio. Se sono a Vada gli dico che sono di Signa, se sono a Riccione dico di essere di Firenze, c'è una differenza di contesti. E poi io magari il Pachi lo trovi a Stintino con la maglia di Bati del 96, credici, questo è Sancho. Guarda, io sono stato, ti racconto questa, nell'ultimo anno di Moena mi sono comprato a Moena, voi vi direte, te sei un malato di mente, sì, forse sono anche da rinchiudere perché non ci sono più i manicomi, se no sarei da metterli dentro. Ho comprato la maglia di Norgard e quella di Dix e io andai in Sardegna a una spiaggia che non mi ricordo come si chiama, bellissima, famosissima, con la discoteca sulla spiaggia, a ballare con la maglia di Dix. E io ti posso dire, con la maglia di Dix ho anche rimorchiato la maglia, sai, vi ricordate le maglie quelle... quelle Fiorentina calcio storico, no? Che c'aveva, che c'era azzurra, verde, rossa e bianca. Comprai la bianca di Dix e l'azzurra di Norgard. Ragazzi, con la maglia bianca di Dix ho fatto la mia figura. Anche Michelangelo e la famiglia dei Medici non sono del comune di Firenze. Sì, vabbè, ragazzi, non si può ora però fare. Come si chiama? Radio Firenze Viola Storia. Via, ora Radio Firenze Viola Storia. Anzi, Radio Firenze Viola Storia e Geografia, va bene. Ma questo vabbè, Mauro, è vero che Bonaparte disse: ma contento di essere di Prato, se non fossi nato pretese vorrei non essere venuto al mondo. Questa è storica, che tra l'altro è scritta, non mi ricordo, anche in città è scritta questa frase, se non erro. Tra l'altro dico una cosa che poi adesso mi offenderete e quant'altro. Secondo me il centro storico di Prato, per come è gestito, è molto più vivibile di quello di Firenze. È vero che non c'è non c'è i turisti, non c'è quella roba lì, però io dico la verità, quando esci in centro a Prato la sera o vai in qualche ristorantino del centro di Prato è più vivibile, specialmente per i giovani, specialmente per quelli come me, insomma. Secondo me è stato, diciamo, perdonatemi il termine in italiano, è stato lavorato bene negli anni. Poi capisco i residenti, specialmente quelli di via Sette Soldi, però ragazzi, il centro di Prato io l'ho rivalutato tantissimo, preferisco molto di più andare a Prato che andare in centro a Firenze per fare una bevuta, per fare un'uscita. Questa è un'opinione mia personale, capisco che poi si muoveranno fiumi e argini, però questo è. Se si pensa fino all'Ottocento Firenze era solo entro le mura, se non fosse vissuto in via della Fonderia sarebbe stato nel comune di Legnaia, uno del Ponte Rosso sarebbe stato nel comune del Pellegrino. Ragazzi, ma qui Damiano si sta volando altissimi, proprio qua si sta volando altissimi. Sei nato a Prato, ma secondo me era ancora provincia di Firenze. No, io sono nato a Prato l'anno in cui è cambiato, quindi anche se era provincia di quando sono nato io era provincia di Firenze, ma dal primo gennaio divenne provincia e quindi nella carta d'identità rimane rimane scritto frato, vabbè, ma mi va bene lo stesso. Un fiorentino al mare mi ha chiesto come si mangiano i ricci e io gli ho risposto con le spine. Beh, che qualche, allora, secondo me se a qualche fiorentino gli dai i ricci senza la polpetta dentro, qualcuno se li mangia anche. Anzi, secondo me, come raccontava Marasco nella canzone, quella a lei che gli garba le borse, spendere quanto costa in più di ieri, se qualche fiorentino gli dici ti do dei ricci di mare a 100 euro perché questi li ho presi al largo dell'isolotto di sto cazzo, qualcuno te li compra. Secondo me siamo in grado anche di fare questo. Attenzione, abbiamo anche un momento storico che adesso andiamo a vedere. Le grandi opere di Firenze sono rimaste in città grazie al patto di famiglia firmato nel 1737 da Anna Maria Luisa de' Medici, che donò l'immenso patrimonio artistico allo Stato sabaudo lorenese a condizione che non potesse mai essere rimosso da Firenze e dal Granducato. Questo è una parentesi storica. Violuc è il nostro inviato allo stadio. Check up allo stadio, mi sembra sempre di più uno stadio all'inglese, perché stanno nascendo sempre di più. Ora in questa settimana lavoriamo anche su sta roba dello stadio. Diciamo che sì, la curva Fesole nasce all'inglese, voglio vedere quando vengono fatti gli altri diciamo suppellettili dello stadio. Secondo me Narciso Parigi da Di Campi: come mai si dice era la voce di Firenze nel mondo numero 9? Per lo stesso discorso si diceva prima della città metropolitana, perché se viene da Firenze si dice che è di Firenze, non si può dire che è di Campi, ma se è di Campi si deve dire che è di Firenze. È vera questa roba. Tra l'altro sono contento che l'amministrazione comunale prima e a quella di adesso abbiano reso merito a Narciso Parigi con in primis la via e poi a seguire la statua che c'è adesso lì su via Barberinese. Di la verità, accanto a Dix hai aggiunto Big, per questo è rimorchiato. No, in realtà no, la lascio sempre. La mia maglia di Dix è ancora fine della Novadia a Milano, tra l'altro. Purtroppo non mi sta più perché ero 57 kg, correvo come un pazzo, venivo da anni di ciclismo, passai al podismo ed ero magro come un fuscello. Ora sono abbastanza inquartato, diciamo, mi sono inquartato. Cosa volevo dire? Che vabbè, lasciamo fare, non ti preoccupare. Dario, a livello di bellezze, il centro di Prato c'è il castello dell'imperatore e poco altro, niente a che vedere con altri centri storici, Pistoia, Arezzo e Lucca. No, ma io ho fatto un discorso diverso, Bomber. Ho detto che per la vivibilità del centro storico, cioè comodità, parcheggio, servizi, io personalmente mi trovo molto bene la sera a uscire in centro a Prato rispetto a andare a Firenze, per tanti motivi. In primis non c'ho lo sbattimento di trovare parcheggio per forza a pagamento e quant'altro. In secondis perché comunque sia ha un'offerta che, ma anche il centro di Pistoia, anche Pistoia è cresciuta tanto e ci hanno messo, secondo me, la possibilità appunto di uscire da Firenze. È vero, sono centri molto più piccoli, ma comunque sia molto forniti e soprattutto se uno è giovane, secondo me ci si trova molto bene, ma è un'opinione mia personale. A Prato tu cammini dalla gente che c'è, ogni mezzo metro ci sarebbe da fare a schiaffi, lascia perdere Darione, uno dei campi, viva Milano e preferisci il centro di Prato. Di solito siamo d'accordo, stamani ti darei una testata per farti rinvenire, Lorenzo, ma io la prendo volentieri la testata, anche simbolica. Però io ritorno su un principio: è vero che c'è, ma per la conformazione delle vie, però ditemi a delle zone, tolto Santo Spirito e tolto San Frediano, dove hai voglia di uscire, di dire prendo la macchina e vado a Firenze perché lì so che c'è cosa. Non c'è, c'è roba da americani, roba da turisti, bistecche esposte fuori, menù stampati dappertutto, e a me sta roba qui mi mette un po' tristezza. Cioè a me quando vado a Firenze e tutte le volte vedo un locale, vedo scritto in inglese dappertutto, sconti peperoni, spritz a 5 euro 750 ml, a me sta roba mi fa tristezza. Cioè nella mia città ideale, in una città bellissima come Firenze, secondo me va salvaguardata anche l'arte della vendita, le attività secondo me devono avere un senso, non per forza svendersi. Capisco che il turista poi venga a colpire lì, però deve avere un senso secondo me l'attività, deve avere un qualcosa di storico, deve avere qualcosa appunto anche integrato nel contesto dove vive. Invece vediamo locali che nascono nel mezzo alla città più bella del mondo, dove ci sono stampati i menu in americano. A me, poi tra l'altro, prima cosa quando guardo un ristorante, se c'è il menu stampato, sinceramente non c'entro dentro, perché se c'è i piatti stampati fuori non, hai il 90% fa cagare. Quindi già solo per quello io non ci vuoi, cioè mi urti il sistema nervoso. Il centro di Prato è una chicca, dice Duccio, ha i suoi problemi, ma a differenza di altre città non si è svenduto. Questo è vero, ma ripeto, Pistoia, ma anche la stessa Lucca c'ha tanti localini carini. Questo Alberto secondo me era collegato con l'altra radio. Mi piace ovviamente, vedi, sicuramente è più vivibile, ci sono molti più ragazzi, non c'è paragone con il centro di Firenze, lasciate in mano alla peggio gente. Anche la Francini mi piace perché dice un orgoglio che è di Campi. Sì, beh, ragazzi, non si possono paragonare anche per grandezza, però ripeto, è una mia opinione personale. Baldi, su Prato e Firenze c'è ragione al 100%, ma i fiorentini non gli si può dire se la pigliano a male. Sarebbero di dire che l'isolotto è meglio del centro di Prato. Ecco, io su Piazza dell'Isolotto c'ho la mia opinione, perché credo che sia forse il quartiere che è cresciuto di più negli ultimi 10 anni, ed è cresciuto bene, perché le attività che fanno in Piazza dell'Isolotto, le attività che sono cresciute in Piazza dell'Isolotto, lo stesso mercato, io penso che, ecco, l'Isolotto è un quartiere dove io, se dovessi tornare a Firenze, mi piacerebbe viverci, devo dirlo chiaramente. Forse è uno dei pochi quartieri che è rinato da quartiere, è anche vissuto come quartiere. Firenze sta diventando un troiaio, questo è Ender che ora ha sbadato. Invece Montecatini di Storio c'è il Borgo Alto di Montecatini, non c'è nulla di storico a Montecatini Centro a parte gli stabilimenti, la città che come comune ha 100 anni di vita. Ma guarda Bomber, posso dirti una cosa, poi si sente un audio e si cambia argomento, rispondiamo a Alberto che ha mandato un messaggio di calcio. Io sono stato a Montecatini l'anno scorso, mi è venuta una tristezza girare a Montecatini di sera, mi è venuto un magone. Sono tornato a un albergo perché poi pioveva, c'era questo umidiccio, io avevo questo albergo lassù in cima a quella via, una tristezza. Radio Trip Advisor, no, questa è Radio Firenze Viola, storia e geografia. Ragazzi, tanto ci sta 2 settimane di sosta, di che si deve ragionare? Volete mi metta qui a fare l'analisi tecnica tattica se vuole ipostare insieme a Atte e Fagioli? E si farà domani, tanto ci sa 50 giorni per farla. Mattello Sella, Venere di Botticelli ha dipinto, era una piombinese di cui sarei innamorato, non lo so. Io francamente sulla storia dell'arte ho dei problemi di memoria, perché la mia professoressa tendevo a non ascoltarla alle superiori, come quasi tutte le professoresse che ho avuto alle superiori, quindi non so se era una piombinese. È chiaro che se lo fosse lo biasimerei, insomma c'è tanta qualità nella tua città, Aldo, possiamo dirlo, c'è tanta qualità, siete pieni d'amore, possiamo dire così. Viene alla cena delle pappardelle il 17 ottobre in Piazza Isolotto, offro io, te le faccio anche conoscere. Allora, mi piacerebbe, credo di essere tra l'altro a Firenze in quel weekend lì, perché sono a fare altro, però non posso dire cosa. Mi piacerebbe molto, ma non credo di poter passare. Purtroppo fino a metà novembre sono abbastanza imbegato, ecco. E tu sei venuto d'inverno, la città è carina da Pasqua a fine ottobre perché ci sono molti turisti. Poi negli altri mesi ragionati. Boh, posso dire, io se devo andare alle Terme preferisco andare a Chianciano, a Montepulciano, cioè Chianciano, poi piglio la macchina e poi a Montepulciano, insomma. Lasciamo fare. Eri a Montecatini per studiare sul campo del locale di Ponte Buggianese? No, ero a Montecatini perché c'era lo spettacolo della Zanzara, abbiamo chiuso lì il tour e quindi ero a Montecatini per quello. Tra l'altro l'unica cosa bella è stato l'albergo, dove ero, non mi ricordo il nome, ma un albergo incredibile, ecco, quella è una struttura da 1000 una notte, quasi da Dubai, quello in cima lì alla salita, una colazione penso tra le migliori nel mondo. Non ho studiato nessun locale, non frequento quei posti, caro Sancho, non sono per quelle frequentazioni là, insomma. Potrei ma non voglio. Andiamo con un altro audio, vai.
1: Oh, Andrea da Firenze, certo non sapevo proprio di che parlare, ora con l'astra signa, so di Firenze, so di Campi, via, parlare di Fiorentina.
0: Parlare di Fiorentina non è successo niente, è una settimana e non succede niente, più che parlare di cose si è visto di che si deve ragionare. Ma ragazzi, ma va bene, cioè io capisco, guarda, posso dire, la capisco la polemica e la comprendo, ma se io ti faccio un esempio, guarda caro Andrea, mi pare si chiamasse Andrea, a parte è saltato l'ospite che poi lo prenderò per le orecchie e speriamo di recuperarlo domani, ma io immaginavo già che stamattina non avrebbe risposto, perché me lo sentivo. Ma se io mi devo mettere qui, allora facciamo un gioco, ok? Parliamo di Fiorentina. Allora apro la Gazzetta dello Sport per vedere la Fiorentina. Aspetta, allora si apre la Gazzetta dello Sport, si prende la pagina di Fiorentina per parlare di Fiorentina e leggiamo un pochino che cosa di cosa si potrebbe parlare oggi. Pazzi e Mastantuono si giocano la 10 per il Docomessi. Bene, sti cazzi. Poi aspetta, questa è la... parlando di Argentina, non solo di Fiorentina. Poi andiamo avanti. Aspetta, questo è uno. Poi, Corriere dello Sport Stadio. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio per vedere di che cosa si può parlare di Fiorentina. Se poi potevo parlare se Messi, Mastantuono prende la 10 di Messi, ne saremmo felici. Ora appena mi si apre l'applicazione, se no eccolo qua. Allora, si è aperta l'applicazione, oltre all'intervista a Totti fatta dai miei amico Ivan Zazzaroni, si va a vedere cosa scrive il Corriere dello Sport Stadio. E fanno un pezzo su, perché l'ho bello vinto, su Pellegrino allo sprint, la sosta per prendersi il posto da titolare, se ne parlavo settimana scorsa, le parole di Pellegrino ieri e poi rispunta Dodò e convince ieri l'amichevole con Insigne 9-0. Si è detto che non ce ne frega nulla perché Insigne è una squadra d'eccellenza. Benissimo, andiamo avanti, prendiamo la nazione, perché ti faccio vedere che forse è meglio parlare di queste cose, almeno ci si diverte un po'. Allora aspetta, 100 anni di emozioni, cappelli di paglia e gol. Partita di Signa, se è bello detto di no. Poi, analisi su Dragusin in nazionale. Non penso ce ne frega qualcosa. Fagioli al centro, diviso tra regia e mezzala. Se ne parlava una settimana intera. Beto lavora per tornare al top. Pronto al duello con Pellegrino. Quindi va in contraddizione a quello che si è letto sui Corriere dello Sport. Io parlo anche di Fiorentina, ma se è una settimana che questi si allenano ovviamente a tutta porte chiuse, ora stanno fermi 2 giorni, di che devo ragionare? Ragiono di cose che almeno la gente si diverte, cioè siamo qui a fare un discorso su tutto, poi parlo di politica non va bene, non parlo di politica non va bene, ora si è parlato un po' a livello così, poi domani si parlerà di calcio, si guarda la nazionale, insomma... dare estra ragione, io sto a sesto perché devo andare a Firenze e metterci un'ora e trovare parcheggio per vedere una splendida città in mano d'ordine dei turisti con locali gestiti da non fiorentini ma anche da non toscani. Prato negli ultimi 20 anni è esplosa come proposta di locali, io ci vado da boomer e mio nipote ha 20 anni e in 15 minuti sono a casa. Marco, è tutto vero, ti posso dire una cosa anche se in chiusura, voglio dare un grande abbraccio ai proprietari del Quartino, è un locale appunto a Sesto che ha preso fuoco sabato, storico di Sesto, dove si mangia molto bene. Non è pubblicità, è semplicemente per dargli un grande abbraccio, perché davanti a una disgrazia come quella che hanno avuto, ovvero un locale completamente andato a fuoco a fine servizio, io penso che uno che ha dato tutto per quel locale lì stia male, quindi è un abbraccio virtuale che mi sento di dare a queste persone. Sentiamo l'ultimo audio e ci si saluta.
2: Buongiorno Giovanni da Campio, ma poi fece un aperitivo in centro a Firenze un po' di tempo fa contro voglia alla richiesta di un negrone, questo mi guardò come se avessi chiesto la luna, cioè un cocktail nato a Firenze, ma ti sei ragione, basta, crocione tutta la vita.
0: È vero. Ma questo capita. Guarda, mi ci impegno, io voglio trovarvi qualcosa però di cui parlare. perché non, cioè, voglio trovare degli argomenti sullo stadio. Quindi ora penso a quando posso farli, o domani o domani l'altro, vediamo un po' cosa mi riesce fare, però vi prometto una puntata sullo stadio nei prossimi giorni. Volevo dire al bomber, per chiudere, dice: potevi parlare del mondiale di ciclismo. Il mondiale di ciclismo l'ha vinto Pogacar senza esserci, e basta vedere la gara com'è andata, più spettacolare. È stato un mondiale giocato perché non c'era lui. Se fosse stato lui, sarebbe finita tanto a poco fin da subito. Mi piace molto la storia degli underdog, dei sergenti che vanno a, tra l'altro McNulty che vince, praticamente ha vinto Pogacar, appunto, anche se non c'era. Sugli italiani si è visto qualcosina, e qui mi fermo. Però mi fermo anche con la trasmissione, perché siamo arrivati in fondo. Noi ci sentiamo domani dalle 9 alle 10, sempre se mi sveglio. Grazie a Sara Mastro Simone, grazie a chi non si è svegliato per intervenire, ma ci sentiamo domani. Ciao.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola. Buongiorno dalla redazione.
6: Mosca starebbe preparando nuovi atti di sabotaggio, lo denuncia l'alto rappresentante UE Kaya Kallas prima del Consiglio di Difesa, dove sarà discussa la situazione in Medio Oriente. Abbiamo l'operazione Spides, ma per renderla operativa servono più unità navali, ha ricordato Kallas, aggiungendo che la questione è che molte unità sono state offerte alla coalizione dei volenterosi, che al momento non è ancora pienamente operativa.
0: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. Teheran però smentisce, mentre l'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare in extremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
6: Scatta oggi, come da programma, l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi dei carburanti, introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite stabilito per benzina e gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche IP. Il governo ha colto con favore l'effetto tra le compagnie petrolifere, anche se resta la protesta. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività.
0: Il delitto di Garlasco, oggi è attesa la chiusura delle indagini nell'ambito della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Il nuovo indagato è Andrea Sempio. La procura di Pavia dovrà notificare alla difesa del 38enne un secondo avviso di chiusura indagini per omicidio aggravato. Dopo quello dell'8 maggio e potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato di Chiara.
6: E oggi è prevista anche la sentenza per gli 007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente irreperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM chiede l'ergastolo. Gli altri rischiano 17 anni e mezzo di carcere.
0: Chiusura, parliamo di spettacolo. Agli MTV Video Music Awards è stata la notte di Madonna e Taylor Swift. All'evento, andato in scena al Peacock Theater di Los Angeles, la regina del pop è stata la grande vincitrice della serata, con 7 premi, tra cui Artist of the Year, Best Dance e Best Collaboration. A Taylor Swift è andato invece il premio più importante della notte, il Video of the Year. È la quinta volta che la cantante conquista la categoria, allungando così il proprio record.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
8: Fabio Ferri.
7: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
9: È inaccettabile.
7: Per vostra fortuna, avete un domatore.
10: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
7: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
11: Apri il dibattito.
12: Uno.
11: Contro tutti!
13: Quello che è accanto a lei è matto.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola.
14: Chi si compra?
15: Sono Fabria e sto pescando addosso dai ridere. La gente pazza dice: ma questo è del Grullo. No, vabbè, Mattia da Campi, siete troppo forti.
16: Diciamo che se si dovesse dirlo a parole, Di Nardo, fenomeno. Benvenuti, oh fenomeno.
17: Esatto. Bene, bene.
18: Grazie Viola, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio.
16: Grande Pietro, non lo sapevo.
19: Dareste una chance a Sottile?
20: Come gli garba dire expected goal, ragazzi. Io divento matto, divento matto di expected goal.
21: Totalmente dipendente, non so stare senza voi. Con il Benve Lazzarini, Radio Firenze Viola le.
22: Scusate l'ignoranza, io ammetto di non sapere assolutamente che sarebbe questa supercazzola super prematurata degli expected goals.
23: Salda Vinci.
16: Non hai fatto altro.
23: Saremo io, vedi, e te, mercato, per sempre nella vita che, sempre che, soltanto io insieme a te.
24: Por la mañana caffè, por la tarde ron, llévame alla final Albert Gudmundsson.
25: Per quanto riguarda l'attaccante in squadra, ce n'è da mettere uno che sicuramente è il Benve Fiasco.
16: Nicole! Chi si compra? Molto bene, si parte o lunedì con tante piccole grandi perle, compreso il nostro Sal Ceccarini da Vinci, che effettivamente insomma, è una grande intonazione, quella di Cecca, comunque bisogna riconoscergli che oltre il francese sa anche cantare, altre cose meno, tipo twittare no, non è proprio il suo diciamo la sua arma principale, anche perché ha detto ci deve dire qualcosa.
9: Tra qualche
16: giorno ci dirà qualcosa e noi siamo tutti qui ad attendere questa cosa. Evviva, evviva Niccolò Ceccarini, che in periodo di non mercato si dà la pazza gioia con questi X tweet che ci fanno impazzire. Ha fatto infatti impazzire, visto tutto, un sacco di commenti.
9: Tutto il mondo di X nel caos dopo questo annuncio, non annuncio del direttorissimo Ceccarini.
16: Non si sa se parla di mercato, se parla
9: della
16: di
9: sua
16: calcio,
9: vita,
16: della vita privata, della vita professionale. Non si sa di che cosa vuole parlare, però ci dirà qualcosa. Evviva, evviva Niccolò Ceccarini, evviva Radio Firenze Viola, evviva voi che ci ascoltate quotidianamente. Ieri avete potuto ascoltarci anche in modo dettagliato, gli unici in diretta, nel momento in cui la Fiorentina giocava questa amichevole col Signa, niente di particolare, però mi ha incuriosito il fatto che, insomma, una città dove si dice non c'è più spazio, siamo troppi, si sgomita, avete fatto un'altra radio dentro, e poi però quando c'è la Fiorentina che gioca, insomma, c'è Radio Firenze Viola e non c'è nemmeno Viola Channel, che è una cosa giusta, cioè, nel senso, è normale che si prenda anche le ferie, qualcuno evidentemente è stato scelto in questo modo, e noi abbiamo potuto raccontare questa amichevole. Tra poco, anzi, andremo anche a capire se c'è qualche spunto di perché io ho visto gli highlights, non potevo fare altrimenti perché nessuno poteva vederla in diretta, quindi noi ce la faremo raccontare quelli che possono essere degli spunti in più da chi per noi ha raccontato l'amichevole. Francesco, benvenuti, ovviamente buongiorno di nuovo.
9: Buongiornissimo a tutti.
16: Io tendo a non salutare Francesco perché già vi saluta con la copertina, poi vi risaluta, vi dà il benvenuti, eccetera. Però Francesco ieri ha fatto già di fatto due ore a margine di questa amichevole, spunti flottiglie, visto siamo in temi, siamo anche su YouTube anche oggi, abbiamo diciamo dato il titolo a chi cerca di sovvertire le gerarchie di questa Fiorentina, perché fondamentalmente abbiamo detto ci sono 8 giocatori fuori, tutti gli altri cercano di convincere Vanoli, che mi sembra un Vanoli sorridente, felice, scherza, è tutto, no, tutta una battuta, tutto tutto un... va bene, no? Ha fatto gol Brescianini su punizione, gli ha dato una pacca, cioè ha fatto il torneo di padel interno, sì, sì. Insomma è proprio un Vanoli 2.0 quello che stiamo conoscendo, perché io insomma l'anno scorso ovviamente i tempi non erano felici per quello che erano i risultati della Fiorentina, però me lo ricordo molto più austero, no? Molto più ruvido, anche incazzoso, poco sorridente, quando sorrideva era più per ironizzare che per reale stato d'animo. Invece mi piace molto questa versione 2.0 di Vanoli, speriamo che ci piaccia anche tra qualche settimana, quando avremo fatto diciamo altre 6 partite, per capire da qui, da questa sosta alla prossima sosta, di che pasta è fatta la Fiorentina. Nel frattempo, e dopo ne parleremo, è stata un turno di partite internazionali, beh, c'è ragazzi, strabiliante. Io non so come altro definirla. Prima ho visto che hanno fatto gli highlights su Sky della Nations League di Gibilterra-Andorra, partita per cuori, sì, forti, finita 0-0.
9: Purtroppo 0-0.
16: Dove a un certo punto non so chi delle due, chi è bianco e chi è all'altro colore, Gibilterra bianco? Sì, quindi sì, credo Gibilterra abbia iniziato praticamente a fare un ping pong con la porta, tipo un'azione che è durata 3 minuti. No, non da porta a porta, con la porta di Andorra. Per 3 minuti sono stati sotto porta, picchia, botte, dai, segno io, segni te, facciamola, non sono riusciti a segnare. E poi dopo un'altra grande highlight era Lituania-Azerbaigian, sì, 1-1, no, roba veramente clamorosa. Ma le curiosità arrivano di più dall'estero, da diciamo partita ancora più internazionale, a parte la mia Irlanda che ha giustamente, come si può dire, debordato contro Israele, quindi tranquillamente vinto, non so, 3-0 mi sembra, quindi molto bene ai miei amici della Repubblica d'Irlanda. Ma c'è anche, di dove gioca quel ragazzo con i dread fino praticamente alle ginocchia?
9: Allora, la partita in questione è Antigua e Barbuda.
16: Lo sapevo che ce l'avevi aperta, lo sapevo.
9: Questa è la partita del weekend. Antigua e Barbuda contro Anguilla.
16: Ma chi è? Di dove era? Di Antigua o di Barbuda?
9: Di nessuna delle due, di Anguilla. Di Anguilla, che è la numero 210 del ranking FIFA, quindi siamo veramente a grattare il fondo del barile. Partita valevole per la Lega C della CONCACAF Nations League, quindi anche qui il fondo del barile.
16: La nostra Andorra praticamente.
9: Forse anche qualcosa peggio. Risultato nel momento in cui avviene il fattaccio di 5-0 per Antigua e Barbuda, entra al minuto 69 Scipio, che è questo giocatore di grande esperienza, perché è un classe 90, Aiden Scipio, con i dreadlocks che gli arrivano fino ai polpacci, evidentemente
16: c'ha un elastico per tenere, esatto, i capelli all'altezza dell'ombelico, perché ovviamente andrebbero da tutte le parti.
9: E evidentemente però questo ingresso in campo e il taglio di capelli, o il non taglio per meglio dire, ha scatenato l'ira in particolar modo di due giocatori di Antigua e Barbuda, prima Green e poi Knight, che all'interno di due fasi di gioco diverse si sono presi due cartellini rossi per avere entrambi tirato per i capelli l'avversario. Ripeto, il risultato era di 5-0, non c'era un motivo valido.
16: Non c'era un
9: motivo valido per fare una roba del genere, non era a rischio risultato, non si era in una fase delicata della partita, niente di niente. Questo ha portato appunto due rossi diretti e Antigua Barbuda a vincere sì la partita 5-0, però finendo in 9. Ma con
16: te l'hai
9: due
16: vista
9: rossi.
16: Le azioni?
9: Sì,
16: allora,
9: entrambe.
16: Allora, la prima azione la racconto io perché è troppo bello, perché ovviamente Scipio per me nel cuore con quei dreadlock è qualcosa di straordinario. L'azione, a un certo punto in area di rigore, sì, quindi nella propria area di rigore, Scipio cerca di vincolarsi da un avversario e ce la fa, l'avversario rincorre e con una bella ciaffata, una bella manata, prende tutti i dreadlock e lo tira per terra. Un grande momento di discussione, espulsione. Dopo 5 minuti arriva quest'altro, anche lì in una situazione di gioco tutto totalmente inutile, perché era tipo a centrocampo. Uno ha preso la rincorsa addirittura, tipo 20 metri di scatto, per andare a tirarlo giù per i capelli. Secondo espulso. Vabbè, il calcio internazionale ci regala veramente dei momenti straordinari. E grazie a chi ci permette di seguire queste partite. Anche il Twitter, bisogna dire, perché su X arrivano subito i video delle partite, spezzoni di gara che altrimenti non vedresti mai. Quindi grazie, perché è stato veramente divertente vedere questo 11 contro 9 nell'ultimo 10 minuti, fondamentalmente per doppia espulsione, per tirata dei dread. Penso sia la prima prima volta che accade nella storia del calcio e penso che sarà anche l'ultima. 348-7513-933 per i vostri messaggi audio di testo, 055-77-11-171 se volete chiamarci. Parleremo ovviamente da ora in poi di Fiorentina, tanto di Fiorentina, anche di altre cose, perché come sempre noi ci piace divagare, soprattutto durante questa sosta infinita. E, però per dare il là alla giornata calcistica fiorentina, tra l'altro con la Fiorentina in ferie, perché i giocatori sono liberi da ieri fino a mercoledì, quando riprenderanno gli allenamenti, anche giustamente viene da dire, abbiamo al telefono il dottor Giacomo Galassi, detto
1: Alberto. Buongiorno a tutti, buongiorno a chi si compra.
9: Il più grande fan degli ABBA del circondario.
16: Dopo Gian Attasio,
9: giusto? Confermi?
1: Non confermo, perché anche io non è che sia un grande fan degli ABBA, però effettivamente ho usato una frase che voleva dire chi è che non conosce gli ABBA, e ho detto chi è che non è fan degli ABBA, e questa è Francesco.
16: Ecco, vede, Francesco.
1: Anche nella tomba me la rifaccerà.
9: Dopo ovviamente l'intro, perché Giacomo Galassi è l'autore dell'intro.
1: E quello già risposto alle forze dell'ordine. Vorrei che si chiudesse il capitolo sugli odori, intendi?
9: No, guarda, in realtà volevo dire solo che sei l'autore dell'intro della propria trasmissione più bella di tutto il palinsesto. Quindi non volevo parlare di quello, vedi? Sei andato.
1: Okay.
9: Quindi coda di paglia, sempre per rimanere nel gioco di parole a te tanto caro nella radiocronaca di ieri. Vedi, sei prevenuto, caro dottor Galassi.
16: Comunque, se ti avessero fermato per davvero le forze dell'ordine all'uscita, avrebbero fatto bene. Diciamoci la verità. Perché sì, perché sei stato 20 minuti a parlare d'erba, e quindi è giusto che a un certo punto qualcuno si faccia una domanda e si dia una risposta. Anche che non tutti conoscono l'odore, come evidentemente tu da cane di tartufi hai conosciuto.
1: Il tribuna stampa
16: non eri l'unico,
1: non ero l'unico, perché quando l'ho detto in radio tutti l'avevano sentito e nessuno aveva il coraggio di
16: Gian
1: Attasio
16: ha detto il rosmarino dell'arrosto,
1: anche Andrea Gian Attasio mi sembrava preparativo.
16: Va bene, ok, vabbè, qui possiamo superare anche questo momento di ironia. Evidentemente, insomma, nel giro del Viola Park, con tanti anche addetti ai lavori del Viola Park in ferie, evidentemente qualcuno ha detto vabbè, ma perché no. E giustamente si è rilassato. Per me lo auguro anche io, anche se per quanto mi riguarda sai bene che cosa ne penso. Detto ciò, caro dottor Alberto, ma che cosa ci portiamo dietro da questa amichevole che, come abbiamo ribadito all'inizio di trasmissione, è stata seguibile solo grazie ai nostri potenti mezzi tecnici e ai nostri sapienti giornalisti, e quindi Gian Attasio Galassi, perché per esempio è entrata Luciana Magistrato.
9: Non in campo,
16: per carità.
9: No, visto ieri, giustamente, buon Galassi e buon Gian Attasio erano in difficoltà a seguire i 47.000 cambi. Ecco, la Luciana non è entrata in campo,
16: non era tra i cambi da raccontare, però è entrata in redazione. Mi ha fatto una battuta su Pellegrino e io ho detto, boh. Che cosa c'entra Pellegrino? Aveva messo praticamente, aveva fatto il confronto con la partita ai tempi di Mario Gomez contro il Cesena, dove Mario Gomez non riusciva, dopo il come era il punto Doha, come era l'osso Doha,
1: la zampa d'oca,
16: non riusciva a segnare, e quindi a un certo punto entrò El Hamdaoui, che fece gol praticamente subito dopo la sostituzione. E ieri Giallo hanno fatto due gol, se non sbaglio, da subentrante a Pellegrino, dopo che Pellegrino, io ho detto ma Pellegrino ha segnato, io ho detto a Luciana, sì, mi ha detto, certo, il più facile delle occasioni che ha ricevuto, perché ha dovuto semplicemente mettere in porta, non so se era un cross di Gnonto, insomma, comunque una palla
1: Valdepeñas,
16: molto semplice. Ecco, iniziamo da qui. Che ha fatto Pellegrino per meritarsi la zampata d'oca della Luciana?
1: No, effettivamente forse è stato tra i peggiori in campo, però credo che le valutazioni sulla partita si possono fermare a quello che dicevamo, no? Sugli odori sentiti al Viola Park, oppure anche sul fatto che mettevano una canzone degli ABBA dopo ogni gol e alla fine sono stati 9 per la Fiorentina, perché, cioè, se volete facciamo anche una riflessione sulle prestazioni dei calciatori, però ragazzi c'erano talmente tante postille che dovremmo mettere che veramente non ne usciamo. Io non trarrei nessuna valutazione.
16: No, però per raccontare è chiaro, hai fatto una premessa sacrosanta, però
1: contro in un'atmosfera veramente da fine scuola con il caldo, con la festa dei oltre mille, quasi 1500 tifosi erano venuti a vedere la partita, soprattutto in un'occasione con Ranieri addirittura aveva smarcato Pellegrino al limite dell'area da solo, Pellegrino diciamo è mezzo inciampato sul pallone, ha fatto un tiro veramente deprecabile, però ragazzi, cioè, quello che mi prendo di Pellegrino è che ha già fatto 3 gol tra campionato e coppe.
16: Ma certo.
1: A inizio stagione, non è certo il fatto che possa sbagliare dei gol contro il Signa, e anche sulla valutazione di Giallo, io non so se avete avuto modo di rivedere anche i gol di Giallo, non è che è entrato e ha tirato 2 missili da 30 metri al 7, è mezzo inciampato su un tiro a 1 metro dal portiere e l'altra l'ha messa in porta a porta vuota, nel senso insomma anche sui gol la doppietta fatta da Giallo è quando sono entrati i 2008 del Signa, e voglio dire si sta parlando del 2008 di una squadra di eccellenza, a porta vuota, quindi nel senso non è un caso che praticamente la Fiorentina abbia segnato 5 gol negli ultimi 10 minuti, 2 Matteo, che ecco lui sì ha fatto un bellissimo gol e comunque un paio di azioni anche qui contro avversari non certo di un livello eccesso, però che insomma fanno vedere che un progetto di giocatore ci può essere. Su Giallo ci andrei molto piano, niente da dire al calciatore che naturalmente qualche volta abbiamo visto anche in Supercoppa, insomma non per ora non sta ancora esplodendo nella primavera, ma c'è tutto il tempo per lui per farlo. Su Pellegrino le valutazioni sono che sì, contro il Signa ha sbagliato qualche gol, ecco, ma mi fermerei qui sulle valutazioni. Secondo me l'unica cosa interessante, ne abbiamo parlato anche ieri con Francesco, della partita di ieri era l'assente, perché il fatto che Arthur Attà non possa giocare neanche 20 minuti, 30 minuti contro una squadra come il Signa mi fa pensare, mi fa ritornare in mente tutti i problemi fisici che sta avendo in questo inizio di stagione, quindi ci sono 2 settimane poco meno al Genoa, però è un calciatore che secondo me andrà tenuto d'occhio in questi giorni, per il resto di valutazione dalla partita, insomma secondo me ne emergono molto poche.
9: Ecco, su Attà infatti Giacomo la questione è anche e non solo di prestazioni pure, perché oggettivamente in questo primo mese tra Serie A e Coppa Italia abbiamo visto un parente peraltro anche poco stretto dell'Attà visto all'Udinese e che abbiamo anche immaginato come evoluzione di quello che con Runjajić ha fatto una crescita considerevole anche rispetto a quanto aveva dimostrato al Metz. Però da un punto di vista fisico, ecco, se uno va a analizzare le ultime 2-3 uscite o non uscite del giocatore, abbiamo una non convocazione in Coppa Italia per proseguire il lavoro personalizzato, 1 ora non brillantissima con il Napoli e un'amichevole non disputata perché prosegue il lavoro personalizzato. Ecco, è un quadro un po' sospetto.
1: Sì, lo è, e appunto ci si può mettere anche quando ha giocato non ha ancora brillato, e facciamo tutti questi ragionamenti perché Attà, lo dicevamo anche ieri, insomma è forse l'acquisto più bello che ha fatto Fabio Paratici in quest'estate, perché va bene un Lai, però vi posso dire se vai con 30 milioni di euro al Trabzonspor fai un colpo, ma non fai un colpo sensazionale. Vanno bene anche tutti gli altri 13 o 14 calciatori che hai preso, ma quando vai da Attà è un calciatore che stava trattando il Milan, che stava trattando l'Inter, poi anche lì hai messo sul piatto dei bei soldoni perché paghi 30 milioni di euro, ma il 70% in questa formula molto strana trovata con l'Udinese, insomma è anche il colpo più costoso dell'estate della Fiorentina, e fin qui insomma assist 0, gol 0, anche prestazioni in campo il giusto. Ho trovato molto interessanti le sue parole al Corriere Fiorentino ieri mattina, che ha detto: sono il primo a sapere che non sto rendendo per quanto valgo, e questo insomma dà anche un po' la misura del fatto che non è che i calciatori non sono coscienti di quello che non danno, così rispondiamo anche a tutti quelli e dicono: ah, ma cominciate già a criticare i calciatori sanno benissimo e possono essere criticati se fanno male. Fa parte del
16: meno male
1: anche del motivo per cui prendono quei soldi a fine mese, e le valutazioni ad oggi su Attà sono che ha fatto un brutto inizio di stagione, che ha questi problemi fisici sui quali la Fiorentina continua a nicchiare, su queste gestioni, su questi problemi che emergono all'improvviso e si prendono la responsabilità anche del fatto che noi non possiamo dire ai nostri ascoltatori: Attà ha questo e su questo si lavora. Ad oggi siamo nel vago, siamo nel cercare di capire come sta e come starà, e l'assenza appunto anche dall'amichevole di ieri.

0: è l'altra grande curiosità, se mi viene da sottolineare, perché è quello che si è visto meno. È un acquisto che incuriosisce i nostri ascoltatori per i numeri che porta in dote e per il fatto che comunque ha giocato una manciata di minuti e ha già fatto gol, quindi sicuramente ha dimostrato di avere nelle proprie corde qualcosa che negli ultimi anni tra gli attaccanti della Fiorentina non era così scontato. Quindi questo feeling con la porta.
1: E anche ieri, Pietro, a proposito delle poche indicazioni dell'amichevole, insomma, c'ha un pallone che viaggia a mezzo dell'area e fa un tiro rasoterra nell'angolino, che insomma io non so in quanti nella rosa della Fiorentina possono fare con quella facilità, non che non possano
0: sì,
1: farlo.
0: Ecco, però sembra sempre non tocchi a lui, anche quando tira, sembra una cosa così, sì, la faccio.
1: Sì, però la fila all'angolino, certo. Insomma, e dici bravo, sì, ecco.
0: Ma
1: però,
0: ecco, su questo, siccome io sono sempre contrario a mettere, diciamo, accanto ex giocatori con quelli dell'attualità, ma su questa qualità, cioè la qualità di calciare con una naturalezza che quasi ti dice ma era facile fare quel gol, mi ricorda davvero Giuseppe Rossi, perché sì, Giuseppe Rossi aveva questa facilità di calcio che dicevi ma l'ha fatto davvero, e la stessa cosa mi viene in mente ogni volta che c'ha la palla per calciare Pedro Gonçalves, ho la stessa sensazione. Ecco, però fisicamente abbiamo visto bene, meglio, piano
1: allora,
0: piano.
1: Guarda, io ieri anche dall'amichevole lo dicevo anche in cronaca, mi aspettavo che potesse dargli 90 minuti Vanoli. Poi è vero che, voglio dire, la partita va su 6-0, cioè contro il Signa magari puoi dare anche un po' spazio ai calciatori, però le indicazioni le avrei anche un po' potute tirare fuori, no, sul lungo periodo, perché lui che abbia 20-30 minuti nelle gambe ce l'ha già dimostrato, giocando anche in Coppa, entrando quasi sempre in campionato, è quello che bisogna capire un po' quanti minuti nelle gambe riesce a avere. Però io credo anche sia un percorso che la Fiorentina vuole portare a termine in vista del Genoa tra due settimane, secondo me ci siamo. Cioè io mi immagino nelle scelte, se sabato, tra due sabati, quando si giocherà contro il Genoa, Pedro Gonçalves va in panchina, va per una scelta tecnica, perché io comunque ieri l'ho visto bene. Poi bisogna sempre far la tara sullo spirito, cioè Jimenez per buona parte della partita camminava, poi comunque ha fatto due o tre giocate, perché Jimenez i numeri ce li ha. Però voglio dire, non è che era una partita con un ritmo neanche solo paragonabile a quello di una partita di Serie A, quindi sulle valutazioni fisiche, anche avendolo visto, si fa un po' fatica. Però seguendo anche l'evoluzione giorno giorno di quello che ci racconta la Fiorentina, che è il lavoro su Pedro Gonçalves, io insomma mi aspetto che quando si torna al Genoa lui è al 100%.
2: Molto bene, caro Giacomo, la lasciamo a una sua mattinata che sapremo poi più tardi nel corso di Carisca al Vento che tipo di tenore avrà, se vorrai raccontarne dettagli, altrimenti no, per il momento vai Giacomo e grazie Giacomo.
1: Ciao ragazzi, buon
0: ciao.
1: Lavoro, buona giornata.
0: Ore 17, mi raccomando, Carisca al Vento con Giacomo e oggi Sauro Fattori, classico dei lunedì di Radio Firenze Viola. Sai che su Attà
2: c'è puzza di bruciato,
0: no. Non è bruciato, che potrebbe essere anche un ottimo vino, ma è una questione che quando si sente nicchiare in questo modo un club, purtroppo spesso c'è dietro una situazione un po' cronica. Cioè è come se ci fosse, ora facciamo tutti gli scongiuri del caso, magari è solo la mia percezione, però è 20 anni che faccio questo mestiere ed è 20 anni che quando si inizia a fare gestione, vediamo, no, non è perché non ce la fa che non gioca, era previsto. Ecco, quando sento parlare di queste cose mi torna alla mente tante volte in cui dei giocatori della Fiorentina hanno avuto purtroppo a che fare con, che ne so, un po' di pubalgia o una caviglia infiammata, una tendinite, quindi quel
2: un tipo, problema alla tibia che si infiamma,
0: un problema
2: quando
0: alla tibia non si sa come si può infiammare, ma si infiamma, comunque ecco, ci siamo capiti, cioè quel tipo di dolore che un giorno stai bene, il giorno dopo si riacutizza e quindi devi ritirare un po' di freno. Mi auguro al ragazzo prima di tutti che non sia così, e auguro alla Fiorentina che non sia così, perché oltre a cogliere assolutamente, a prendere la sua dichiarazione al Corriere Fiorentino, se non sbaglio, sì, dove dice che anche lui si aspettava di rendere di più, ci fa piacere, perché penso che i calciatori di carattere abbiano la possibilità di palesare un difetto calcistico, e quindi fare autocritica è qualcosa che ti accresce secondo me anche a livello proprio di persona. Detto ciò, ci auguriamo che la prossima intervista possa

0: da dire ce l'ho fatto, ho voltato pagina e sono una grande realtà della Fiorentina, perché per me Attà, quando entrerà in forma, e speriamo che lo possa fare il prima possibile, sarà un fattore per la Fiorentina, quindi auguriamoci che questo accada il prima possibile. Ecco, però dentro di me, quando sentivo parlare Giacomo e quando tu sottolineavi questa situazione anche comunicativa da parte della Fiorentina, purtroppo mi veniva in mente giocatori che hanno avuto proprio problemi di questo tenore, ecco.
1: Sì, poi è sempre, io capisco nell'era moderna la questione privacy, però ecco, anche lì, nel momento in cui poi hai a che fare con un giocatore che sta in questo momento evidentemente combattendo con qualcosa che va al di là, ecco, del mero infortunio, per cui te hai un tempo di recupero, hai un tempo di indisponibilità, fai il tuo percorso riabilitativo e poi torni all'opera. Se è un sali scendi dalla giostra, diventa poi, per come la vedo io, anche a livello comunicativo, un elemento anche a difesa del ragazzo stesso, perché se dovesse, facciamo tutti gli scongiuri del caso, avere una pubalgia, e purtroppo la pubalgia te la porti dietro, in alcuni casi sei anche costretto a doverti operare alla lunga. Però se così dovesse essere, è chiaro che non potrà esserci la miglior versione di Attà, e magari uno con questi elementi a disposizione riesce anche a leggere meglio queste performance di Attà, che in questo primo mese sono state, al di là dei gol sbagliati o delle occasioni avute, in generale è stato un Attà che nulla ha a che vedere con l'investimento fatto in estate dalla Fiorentina. Quindi, come in tutte le cose, anche sull'aspetto della salute, il silenzio è un qualcosa che poi genera speculazioni, genera la possibilità per tutti di dire la propria, e quindi c'è chi inizia a speculare in un modo, a speculare in un altro. Sicuramente l'unica certezza è che non abbiamo visto neanche un milligrammo dell'Attà che invece l'anno scorso a Udine ha fatto bene, con buoni margini di miglioramento, ma che comunque ha giustificato un investimento del genere. E così facendo, il rischio è anche quello poi, insomma, di portare ogni persona con un quoziente intellettivo vario a leggere con un po' di sospetto un giocatore che dopo peraltro aver vissuto un momento non così continuo, a non poter fare neanche 20 minuti in un amichevole contro una squadra d'eccellenza. Ecco, per questo anche ieri con Giacomo ho usato proprio la parola sospetto, cioè è una situazione un po' sospetta che un giocatore, perché finché non la fa De Gea, voglio dire, ha fatto tutte le partite ufficiali per 90 minuti a 36 anni, ma perché mettersi a rischiare
0: qualsiasi cosa?
1: Voglio dire, cioè, può anche farsi male il portiere. La Juventus si è ritrovato un portiere fuori per un legamento crociato in allenamento, quindi non c'era margine, no, non c'era rischio da dover correre, e giustamente non ha giocato De Gea. Ora, che Attà non riesca a fare neanche 20 minuti perché è dentro un programma personalizzato contro una squadra di eccellenza che peraltro il giorno prima aveva giocato la sua partita di campionato, il derby, e quindi ha vissuto la partita di ieri come una festa, un allenamento da vivere davvero anche mentalmente, coi cappelli di paglia indossati prima del fischio d'inizio, è un po' sospetto. Ecco, senza fare speculazioni, però è un po' sospetto.
0: No, soprattutto perché le speculazioni sono figlie eventualmente proprio di questo silenzio. Cioè, se la comunicazione fosse un pochino più aperta, ripeto, per me la questione della privacy arriva fino a un certo punto, poi dopo no, si volta anche, cioè non è che la privacy può essere, se c'è un problema cardiaco, allora io comprendo che ci sia un certo riserbo, no? Perché poi ne va della vita anche del calciatore, del professionista, è quello che è, ma insomma, se c'è un acutizzarsi di qualche cosa a livello proprio di ripeto, può essere un tendine, può essere un muscolo, può essere quello che volete, ecco, ma magari dire che il giocatore sarà pronto per la ripresa e abbiamo preferito dargli queste 3 settimane con un programma ben, cioè spiegarsi è un qualcosa che lascia meno margine di chiacchiericcio intorno allo stesso calciatore, perché poi la speranza che abbiamo tutti, penso che di incarnare il pensiero di tutti noi, è quello che nella partita di Genova Attà possa essere titolare, e quindi a questo punto dimostrerebbe che queste 3 settimane sono state un percorso riabilitativo, di preparazione, di miglioramento, che ha portato giovamento al calciatore tanto da poterlo schierare regolarmente tra i titolari. Meno, diciamo, meno si lascia spazio a speculazioni e meglio è. Questo è sempre il mio pensiero nella comunicazione di un club sportivo che anima centinaia di migliaia di persone che tutti i giorni parlano di quegli argomenti.
1: Sì, poi oltretutto si parla di un giocatore centrale nello scacchiere immaginato in estate, pagato tanti soldi e che non sta rendendo. E se non sta rendendo perché ha un problema cronico, è anche a tutela del giocatore stesso, ecco, avere contezza da un punto di vista ambientale e così mediatico delle sue condizioni. Ecco, ovviamente manca ancora tantissimo alla partita col Genoa, però mi viene da pensare anche lì, occupando un silenzio, che se un giocatore non è in grado di fare un amichevole domenica 27 settembre, io sarei, voglio dire, allora perché dovrebbe essere titolare col Genoa se non è neanche in grado di fare 20 minuti col Signa?
0: 13 giorni ci sono.
1: 13 giorni sono tanti, però visto che c'è un silenzio dietro questo percorso personalizzato, magari, ecco, qualcuno potrebbe anche iniziare a pensare che allora questa altalena ce la porteremo dietro per molto tempo. Voglio dire, ecco, in tutto questo silenzio penso che potrebbe anche essere la stessa tutela della Fiorentina. Non necessariamente raccontare per filo e per segno, cioè non si deve passare da un estremo all'altro, per cui fare un punto medico come se esistesse appunto un'area media dello staff medico. Però allo stesso modo è chiaro che anche l'anno scorso, se vogliamo, per esempio sullo stesso Moise Kean c'è stato un po' di così di incertezze. Quindi in questo silenzio uno si mette a comunque notare un'assenza. Ecco, allo stesso modo, secondo me, proprio perché quest'ultime 2-3 settimane sono state molto particolari, quindi sono i fatti che parlano in questo senso, sarebbe stata e sarebbe tuttora cosa buona e giusta, ecco, avere qualche elemento in più sul francese.
0: Allora, però, siccome uno dei temi che appunto stiamo cercando di discutere, oltre a come i tanti nuovi acquisti, soprattutto quelli che sono i superstiti della sosta, li abbiamo chiamati così, potranno provare a imporsi in questi giorni per entrare tra i titolari, c'è anche quello di cui parlavamo prima anche con Giacomo, ovvero quello di Pedro Gonçalves, del suo utilizzo, della sua forma fisica, di quello che è stata un'estate turbolenta che l'ha portato poi a arrivare alla Fiorentina praticamente fuori forma. E allora, per parlarne, abbiamo chiamato un amico di Radio Firenze Viola, che è stato anche ospite qui nei nostri studi, grande esperto di calcio in generale, ma soprattutto del calcio che porta, diciamo, in terra portoghese, ovvero Francesco Nicolato. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora Francesco, prima di magari addentrarci proprio nelle questioni più generiche e chiederti anche da uomo che parla di mercato tutti i giorni, che segue il calcio internazionale, quelli che sono i tuoi spunti su quella che è la formazione definitiva che poi la Fiorentina ha a disposizione dopo la scorsa estate, vorrei proprio iniziare da Pedro Gonçalves, perché ancora non siamo riusciti bene a inquadrare che tipo di acquisto può essere per un club italiano come la Fiorentina, un ragazzo che negli anni dello Sporting Lisbona ha fatto vedere tantissimo, che ultimamente aveva avuto qualche problemino in più, che soprattutto ha vissuto poi un'estate da separato in casa, e questo è quello che poi ci rimane come piccolo dubbio sul motivo per cui, in età decisamente matura per un ragazzo, insomma, che da anni sta facendo benissimo, si è deciso di lasciarlo partire dal Portogallo e appunto di portarlo in Italia. Che idea ti sei fatto?
3: Ma innanzitutto bisogna pensare che anche un giocatore come Braganza, che tra l'altro inizialmente proposto dal Torino, è stato lasciato andare dallo Sporting anche a delle cifre basse rispetto al suo valore, perché lo Sporting Lisbona quest'anno ha deciso di rinnovare completamente la rosa, puntare su una linea giovane, perché la loro politica è creare plusvalenza, quindi la plusvalenza fondamentalmente la fai comprando giovani a un valore giusto, per poi valorizzarli e rivenderli a valori nettamente più alti e fare dei guadagni che permettono a una società come lo Sporting Lisbona di continuare a essere competitivo ai massimi livelli e poter avere uno sviluppo ecologico a livello finanziario del club, senza indebitamenti e soprattutto con una crescita sostenibile. E Pedro Gonçalves è un giocatore di ottimo valore, non ha trovato molto spazio l'anno scorso perché comunque davanti aveva dei giovani di valore elevato, tra cui anche un certo Kenda, e poi perché la società, come detto, puntava sui giovani per la valorizzazione, mentre lui è un giocatore che comunque era negli ultimi anni di contratto e anche a livello di valori non poteva maturare una crescita economica come quella che può avere un giovane. Pensiamo che Kenda è stato venduto a 50 milioni d'euro nel 2007, Gonçalves comunque l'hanno venduto a un buon prezzo alla Fiorentina e sono in ogni caso riusciti a fare un'operazione intelligente come mercato. A questo giocatore gli va dato tempo, innanzitutto è entrato in un contesto particolare perché, ripeto, la Fiorentina di Grosso non è che era un meccanismo oliato come squadra che aiutasse anche i giocatori ad esprimersi. Ora con l'arrivo di Vanoli c'è già stata una prima svolta, gradualmente vedrete che questo giocatore riuscirà ad esprimersi anche grazie alla capacità del mister veramente di tirargli fuori il meglio, soprattutto creare un sistema squadra che gli consenta di poter avere performance del suo valore.
1: Francesco, pensando al percorso anche tecnico e tattico di Gonçalves in Portogallo, lui nominalmente partiva sì largo a sinistra, ma poi aveva questa tendenza letale per gli avversari a entrare dentro il campo, e tra gol e assist aveva sempre prodotto numeri in campionato e in parte anche in Europa sproporzionati, se vogliamo, per essere un esterno tra molte virgolette. Ti chiedo se, come sembra, alla lunga le sue qualità in un contesto come quello italiano costringeranno, tra virgolette, Vanoli a passare al 4-2-3-1, cioè a considerarlo un trequartista che invece che partire dal largo e entrare dentro il campo deve trovarsi già all'inizio dell'azione dentro il campo stesso.
3: Questa è una cosa che la può sapere solo l'allenatore. Quello che ti dicono, ho parlato anche con Fernando Santos, che lui stravedeva come giocatore quando era CT del Portogallo, mi dice che lui ha un'intelligenza di gioco sopra la media, riesce ad adattarsi facilmente in tutte le posizioni di reparto offensivo, da esterno, da trequartista, all'occorrenza anche da seconda punta. Quindi con il tempo e con le capacità dell'allenatore vedrete il vero Pedro.
4: Che tra l'altro la curiosità, diciamo, in questo modo di schierare Pedro Gonçalves è il fatto di vederlo in una versione un po' ibrida, perché chiamarlo esterno, Francesco Nicolato, mi sembra veramente riduttivo. Lui si è autodefinito un numero 10. Io credo che per il calcio italiano avere un calciatore come questo è un qualcosa non di nuovo, ovviamente, ma una possibilità diversa che può effettivamente mettere in crisi quello che è invece gli avversari, intendo, un calcio che è sempre più, passami il termine, un po' schematico. Ecco, avere calciatori con la sua facilità di calcio, con la sua intelligenza tattica e con questa capacità anche di giocare in più posizionamenti, anche perché se si va a vedere la famosa heat map che piace tanto a Francesco Benvenuti, è un giocatore che spazia partendo da largo, ma poi è molto si accentra molto, galleggia molto intorno alla lunetta dell'area. Ecco, è un qualcosa di, passami il termine, diverso rispetto a ciò che stiamo vedendo in questi anni in Italia.
3: Ma ripeto, quando hai giocatori di qualità che sono intelligenti tatticamente, predisposti anche a voler fare il passo in più di adattamento, comunque di saper giocare su più posizioni con compiti e funzioni diverse, agevola sicuramente l'allenatore, ma dà uno sviluppo anche al giocatore. Se torniamo indietro negli anni, se vi ricordate la prima Roma di Zema, che giocavano 4-3-3, Totti era messo esterno offensivo, ma Totti è un 10, eppure riusciva con le sue qualità a essere determinante, a segnare molti gol, a venire a giocare anche più dentro il campo, come avete detto voi, diventando un'incognita, perché non sai mai, resta esterno, viene dentro, si accentra, viene a giocare dentro le linee, poi con la sua capacità di uno contro uno va a creare assist o comunque anche a tirare. E Pedro Gonçalves può essere un giocatore di questo tipo. Poi bisogna sempre capire come lo vuole utilizzare l'allenatore, magari non fissarsi solo su un sistema di gioco, ma adottarne due, proprio per dare meno riferimenti anche agli avversari. Ma al di là di come giochi di base, poi il sistema è dinamico, quindi parti magari giocando con, dico io, un 4-3-3, poi però modificando anche solo una posizione diventa un 4-2-3-1 come dicevate, e in questa cosa poi sta l'intelligenza del giocatore, sapersi adattare e saper sfruttare al meglio le situazioni, ma soprattutto anche il tipo di giocato, comunque di compito che viene definito in base all'avversario.
4: Francesco Nicolato, ma come ti è sembrato poi alla fine questo mercato della Fiorentina una volta concluso? Perché è stato un po' un divago anche da un punto di vista emozionale per quanto riguarda i tifosi della Fiorentina. Ci stavano momenti di grande esaltazione con Ulai, con Attà, poi momenti lunghi dove non si capiva che cosa sarebbe successo, la cessione di Ken, l'arrivo di Pellegrino, gli acquisti di tutti questi attaccanti negli ultimi giorni, compreso Pedro, ma insomma in generale con Gnonto, con Beto, e l'arrivo di tutti i calciatori che hanno permesso comunque a Vanoli, dopo l'esonero di Grosso, di avere una batteria d'attaccanti comunque interessante. Ecco, in generale come ti è sembrato poi alla fine il primo vero mercato di Paratici in salsa viola?
3: È stato, come avevo già detto anche quella volta in trasmissione che eravamo insieme, un anno zero. Lui ha voluto resettare con il passato, viste le difficoltà iniziali della scorsa stagione, ha voluto cambiare allenatore pensando di andare su un profilo già da lui conosciuto che potesse probabilmente essere più vicino alla sua linea di pensiero. Però, come avevo già detto, Vanoli aveva fatto un lavoro meraviglioso e io penso che a livello proprio anche di riconoscenza sia tornato a Firenze l'allenatore che in questo momento è l'uomo giusto per portare avanti questo nuovo corso. Quando tu cambi tanto in rosa ci sono dei tempi di adattamento, perché è tutto un sistema da rifondare. Anche solo le dinamiche di spogliatoio, di stare insieme in campo, richiedono tempo, perché i giocatori devono cominciare a sentirsi, a conoscersi, creare un dialogo, una empatia reciproca, una sintonia, e questo ha dei suoi tempi di crescita. Quello che probabilmente poteva essere fatto meglio è comprare un attaccante diverso rispetto a quello che, a quelli che sono stati presi, però poi bisogna vedere anche se il mercato ti dà l'opportunità.
1: Francesco, prima di salutarti e ringraziarti, allargo un attimo la discussione a due elementi, in particolare due allenatori che legano e collegano l'Italia e il Portogallo. Sono curioso del tuo pensiero su Amorim e su che tipo di evoluzione ti aspetti quest'anno in una stagione che di per sé è già anomala per il Milan, visto che sarà protagonista, è già stata protagonista, perdendo con una portoghese peraltro in una competizione che non dovrebbe avere nulla a che vedere con il Milan, come l'Europa League. E poi in conclusione anche una battuta su Farioli, che dopo aver vinto l'anno scorso il titolo con il Porto ha iniziato per la sua prima volta un percorso in Champions League. Sarà la stagione, se vogliamo, determinante per quest'ultimo scalino, forse millimetrico, che manca, forse anche quello più difficile, per entrare magari anche nelle mire, non lo so, di un club di Premier per Farioli?
3: Partiamo da Amorim. Il contesto Milan è un contesto delicato e a mio parere lui, per modo di giocare, per l'esperienza che aveva avuto l'United, non glielo avrei indicato come prima scelta. Però il Milan è sempre il Milan, e quindi si è fatto anche attrarre dalla possibilità di venire a giocarsi questa esperienza per rilanciare la squadra e cercare anche di consacrarsi a livello internazionale, perché al di là dello Sporting non ha ottenuto dei risultati fantastici in Premier League. E bisogna vedere se effettivamente ci riesce e soprattutto se è l'allenatore giusto per il Milan, perché io guardo anche le tradizioni dei club. Uh-huh. Il Milan storicamente ha sempre fatto bene e vinto con allenatori stranieri. Se vi ricordate l'esperienza Tabárez, Terim, Mihajlovic stesso, quando arriva uno straniero c'è sempre difficoltà a entrare nell'ambiente, ma anche per una filosofia di gioco che il Milan ha sempre avuto tradizionalmente, a parte Sacchi, che è stato un rivoluzionario di quel momento, che era l'uomo giusto per l'idea di Berlusconi. Gli allenatori che hanno avuto successo sono Capello, Ancelotti, tutti uomini Milan fondamentalmente. E poi è arrivato Allegri, però Allegri avete visto che anche nell'ultima stagione ha avuto delle difficoltà non indifferenti, questo a testimoniare che l'ambiente ha comunque delle problematiche, e questo mi porta a dei dubbi, perché non so se Amorim riesce effettivamente a entrare completamente in questo tipo di dinamica. e gli va dato del tempo e soprattutto una società che lo protegga e lo sostenga in modo deciso. Per quanto concerne invece Farioli, ero anche a vedere Porto Manchester City, le rose hanno dei valori completamente diversi. In questo momento al Porto ci sono 4-5 infortunati che sono anche giocatori generalmente titolari, che tolgono valore anche alla qualità della rosa. In campionato sta facendo benissimo, in Europa è un altro tipo di partita e Porto può cercare di qualificarsi alla seconda fase. Le difficoltà saranno molte, in ogni caso se riesce a entrare in Europa League io la vedo una squadra che potrebbe puntare a vincere quel titolo. Quindi l'allenatore va valutato sì, però anche in base a quello che sta allenando, certo, e quali tipo di concorrente si trova. Sicuramente Farioli nel giro di 2-3 anni diventerà un allenatore di valore internazionale, soprattutto se riuscirà a rivincere il campionato quest'anno, e se in Europa lascerà comunque in qualche maniera un buon segno.
1: Francesco Nicolato, grazie mille, sempre un piacere averti qui a Radio Firenze Viola, alla prossima.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: Questo dunque il quadro, partendo da il buon Pedro Gonçalves, arrivando a Fariolone nostro.
4: Come sono ghigni quando
1: no, sai perché?
4: Fariolone.
1: No, sai perché? Perché se uno pensa
4: Fariolissimo,
1: o anche fariolismo, visto che c'è, voglio dire, c'è il vanolismo, ci potrebbe essere anche il fariolismo,
4: beh,
1: no?
4: Beh, perché no?
1: Però ecco, mi fa sorridere l'argomento Farioli, nel senso che siamo ora a parlare appunto di argomenti lontani, anni luce rispetto all'attualità della Fiorentina, e quindi è un treno su cui ovviamente non era necessario salire, ci mancherebbe altro, non è che come sosteneva qualcuno su Sarri o Muerte. Però ecco, sono quelle storie che a volte sarebbe anche bello riuscire a unire, come nel giochino unire puntini della settimana enigmistica. Ora, il livello di Farioli, dico io purtroppo per la Fiorentina, è già superiore alla Fiorentina, e quindi
4: già dall'anno scorso
1: si parla in questo momento appunto di un allenatore che, secondo me, come diceva anche l'ospite, nel giro di un paio d'anni fa il grande salto, cioè ce lo vediamo in Premier. Mi sembra anche un allenatore da un punto di vista proprio di pedigree costruito in questi anni, proprio perfetto per un contesto internazionale come la Premier, e quindi niente, resterà una sorta di concetto filosofico, quasi una nostalgia per un qualcosa di mai vissuto.
4: Oppure
1: la Fiorentina dei Paratici ci va in Champions.
4: No, oppure nel tempo, perché io lo sai, sono convinto come te che la Fiorentina non sia pronta oggi ad attrarre profili alla Farioli, però il progetto interno della Fiorentina è quella di arrivare a mettere i bastoni tra le ruote alle squadre che lottano per la Champions. Nel momento in cui, diamoci una tempistica media, 2 o 3 anni,
1: beh, si è sempre detto il progetto è quadriennale,
4: esatto, diciamo 3 anni, quadriennale, però quello finisce dopo
1: sì,
4: il quadriennale,
1: sì,
4: no?
1: Certo.
4: Diciamo 2 o 3 anni per arrivare in quel tipo di contesto, perché no?
1: Magari, certo, potrebbe esserci, cioè, un Fariolone più maturo, più con ancora più esperienza, anche se ne ha già maturata.
4: Io sono
1: tantissima.
4: Io credo che ascoltatemi bene perché non vorrei essere frainteso. Come è successo per Sarri, che è arrivato in età molto più matura di quanto Farioli. Insomma, Farioli per arrivare all'età di Sarri, ancora fortunatamente per lui, c'ha dei decenni, ma insomma, sia una sorta di attrazione quella di tornare da in patria, fra virgolette, da vincente. Quindi io sono dell'idea che nel percorso da allenatore di Farioli, l'idea di avere una Fiorentina forte da poter allenare sia un qualcosa che potrebbe intrigarlo tranquillamente. C'è una componente sentimentale che va tracciata, secondo me, in questo percorso. Chiaramente non è che viene qui perché è di Firenze, cioè dice, sai, è nato nella provincia di Firenze e quindi viene a Firenze sicuramente anche con Kwame in porta e con i Koné di punta, no? Chiaro che no, però se la Fiorentina dovesse riuscire in questo percorso a costruire una squadra sempre più forte con ambizioni di Champions perché no, anche di altro, nel tempo, ripeto, nel tempo. Perché non pensare a un allenatore come Farioli alla Fiorentina? Io credo che sia. Se dovrebbe essere un'ambizione della Fiorentina. Cioè, dovrebbe essere l'ambizione della Fiorentina costruire adesso con Vanoli le basi. Cioè, Vanoli, prendendolo come un complimento, è una sorta di muratore che la Fiorentina ha preso dopo ciò che purtroppo non è andato con Grosso, cioè ha preso un costruttore, uno che possa porre delle basi solide, che abbiamo sempre detto purtroppo negli ultimi anni la Fiorentina non ha avuto.
1: Mamma mia.
4: È sempre stata nel mezzo di questi terremoti, no? Borda da una parte, da quell'altra, schiaffoni a destra e manca, crolli di balconi come finestre rotte, ecco. Manoli ha il ruolo di costruire una base forte, e però del domani, oltre a non esserci certezza, ci può anche essere ambizione.
1: Assolutamente, infatti
4: ci può e ci deve, secondo me,
1: essere. Fa anche, ecco, per questo prima citavo con un altro ghigno, con un altro sorriso, questo discorso del progetto quadriennale, perché allontanare così tanto il raggio d'azione quando si parla di calcio rischia sempre, ecco, di essere un boomerang. E del resto lo sa bene la Fiorentina, che è partita dicendo il progetto è quadriennale, dopo tre partite di Serie A ha esonerato l'allenatore, essendosi resa conto di aver toppato la scelta. Quindi è sempre bene guardare, secondo me, con un occhio all'immediato e con l'altro occhio al quadro d'insieme, però senza trasformare l'uno o l'altro aspetto, ecco, in quello totalizzante. Secondo Alberto, i problemi gravi sono quelli da affrontare durante la sosta: difesa in mediana. Spiegatemi come fa l'allenatore a migliorare la squadra senza giocatori in nazionale, senza giocare con squadre con un minimo di sostanza tecnica ed agonistica. Ora, qui servirebbe un grande spoiler, vediamo se riesco a ritrovarlo entro il 2090, che sul primo aspetto, che comunque
4: ambizioso.
1: Sì, voglio dire, c'è chi ha fatto il progetto quadriennale, io faccio un progetto a 60 anni abbondanti. No, dico questo perché mi fa molto sorridere sentire gli ascoltatori che parlano di come si fa a affrontare i problemi senza giocatori in rosa per via delle nazionali. La Fiorentina, per quanto abbia fatto un mercato internazionale con
4: ha portato più giocatori anche dal nazionale,
1: assolutamente, tutto. E ci siamo tutti felici di questo aspetto, però è una delle squadre che ha, non dico meno,
4: no, ecco, media.
1: Allora è tredicesima in Serie A per numero di convocati durante la sosta, agli stessi del Genoa, che è il prossimo avversario. Ne ha meno di squadre che stanno, che in teoria non hanno lo stesso valore della Fiorentina:
4: Frosinone,
1: l'Udinese, il Sassuolo, il Torino. Il Torino ne ha 12, il Bologna ne ha 12, il Frosinone ne ha 13, il Como è primo con 15. Ora, sì, Alberto, certo, nello specifico di Vanoli, prendi gol da chiunque, è un problema non avere Dragusin, è un problema non avere Pongracic. Ho capito, il Genoa che ha fatto un punto in 5 partite e che si ritrova con una posizione De Rossi non così salda, agli stessi giocatori, quindi De Rossi dovrebbe sostanzialmente arrendersi all'idea: ah, questa sosta sarà un disastro.
4: Poi
1: c'è chi sta peggio.
4: Alberto, ti do uno spunto di riflessione, cioè, che magari non hai assolutamente voglia di rifletterci, ma io te lo do lo stesso. Chiaramente non avere gli interpreti, che sono poi quelli che in modo più continuativo giocano al titolare nella squadra, è un'onta che però, come diceva giustamente Francesco, hanno tutti, e anzi in molti hanno in modo anche più numericamente incidente. Ma come si lavora durante la sosta se sei un allenatore di Serie A? Si lavora nella costruzione di chi hai, cioè con i giocatori che hai a disposizione, soprattutto i titolari, di un sistema di gioco che, inserendo i giocatori che tendenzialmente sono i più forti, perché se vanno a nazionale tendenzialmente sono i più forti, possano quindi giovare del lavoro degli altri. Mi spiego: se in difesa ti manca Dragusin, che è il titolare, però hai Ranieri, hai Vieri, hai Valdepeñas, hai João Mario, hai Jiménez, hai Dodò, è chiaro che ti manchi un interprete e fondamentalmente forse anche il suo sostituto, o quantomeno l'alter ego, che può essere Pongracic. Ma se gli altri lavorano bene, nel momento in cui tu inserisci nel contesto che funziona un giocatore di alto livello, ecco, il giocatore dal lavoro che hanno fatto gli altri ne guadagna. Io sono più, non dico preoccupato, ma purtroppo sono più sugli attenti sulla questione del centrocampo, perché la Fiorentina al centrocampo non ha Ndur, non ha Fagioli, non ha Attà, perché si sta allenando, perché abbiamo detto, si sta allenando a parte,
1: non ha Ulai.
4: Cioè, prendete a solo Brescianini.
1: Ieri ha giocato Brescianini Cianciulli nel 4-2-3-1.
4: Quindi, se proprio dovessi trovare un settore di campo che tra l'altro ha bisogno di lavoro per conoscersi, crescere, migliorare, e tutto, è quello del centrocampo. Che Però ragazzi, banalmente questa è la situazione, quindi dobbiamo aspettarci che i ragazzi che vanno in giro per il mondo a fare, a rispondere alla chiamata delle rispettive nazionali, in nazionale lavorino per A, essere in forma, B, tornare mentalmente anche più forti, più sereni, più intrigati, accresciuti, quello che è. Ma è così da sempre. Ci si può mica tutte le volte che c'è la nazionale lamentarsi perché i giocatori vanno in nazionale, perché quando ci vanno ci si lamenta perché ci vanno, quando non ci vanno vuol dire che c'è una Fiorentina scarsa. Cioè anche lì la solita parola, inizia con la E e finisce con
1: equilibrio. Poi poi arriva anche l'aggiunta di Alberto, ma la leggo dopo.
4: Sì.
1: Giallo è scarso. Vai. Scarso forte, dice Cristian da Guidonia.
4: A posto.
1: Elia Jeremy, l'aspetto più importante e rilevante dell'amichevole col Signa è che nessuno sia infortunato. Però vorrei anche vedere ora contro l'amichevole, ripeto, contro la squadra d'eccellenza. Esatto.
4: Si può dire che è stata un'amichevole,
1: sì,
4: camminata?
1: Sì, assolutamente. Quindi non c'erano rischi sotto questo punto di vista, Elia Jeremy. Poi c'è Viola Luke che ci manda questo messaggio. Dove vi piacerebbe vedere la Fiorentina nel ritiro precampionato?
4: Dai.
1: Indipendentemente dal sapere se hanno le attrezzature necessarie per allenarsi, per me San Candido. Ah, quindi siamo addirittura, cioè non ce ne frega niente se hanno uno stadio fatiscente, non hanno gli spogliatoi, non strutture anche alberghiere. Così uno dice: che bella San
4: Candido. Posso dire io, dire la mia.
1: Vai.
4: A me piacerebbe tantissimo. Facciamo solo le risposte sbagliate,
1: sì,
4: diciamo,
1: certo,
4: che
1: certo
4: non possono essere messe in effettivamente in campo. Mi piacerebbe tantissimo un ritiro a Cork.
1: Molto bene, molto bene.
4: Che ne pensi, Stefanino? Guarda, a Cork, secondo me, a luglio, che ci sono, quando fa caldo ci sono 27-28 gradi, questa pioggerellina sempre pronta per rompere le scatole a chi magari fa il turista, ma perfetta per chi invece si deve allenare. Campi verdi a profusione, potrebbero tranquillamente andare nel parco pubblico, perché insomma, diciamo, nelle terre anglosassoni ci sono questi campi pubblici fatti di campi da calcio, cioè decine di campi da calcio alternati a campi da rugby, tra l'altro tagliati tutti, come si suol dire, all'inglese. Non c'è nemmeno bisogno di andare per forza, no, in un centro tecnico di quelli super mega iper, tanto tifosi non ce ne sono, basta che ci sia un bel campo, il clima ideale, si sta bene, per rifocillarsi c'è un'ottima birra, si sta tra amici. Evviva, andiamo a fare il ritiro estivo in Irlanda. E vi dico di già che se ci fosse un ritiro estivo in Irlanda, il vostro Lazzarini si trasferirebbe amabilmente per 2 settimane in Irlanda.
1: Invece la mia scelta, visto che la considerazione di Viola Luke è stata: non ci interessano le strutture.
4: Dove? Ah, in Islanda, magari.
1: No, peggio, a Tristan da Cunha, che è l'insediamento umano più remoto al mondo. Vedi, Stefanino fa questa faccia.
4: Certo,
1: che cos'è?
4: Certo.
1: Che Tristan da Cunha, caro Stefanino, è il mio posto preferito nel mondo.
4: Ma non ci sei mai stato?
1: Non ci potrò
4: mai
1: andare.
4: Ma non lo puoi sapere, allora. No,
1: perché infatti ha al suo interno tutta una serie di elementi che mi portano a pensare che sia il posto più bello e più affascinante del mondo tra quelli che mai visiterò, quindi è proprio un fatto filosofico. Si trova a una settimana di navigazione da Città del Capo, in Sudafrica. L'isola più vicina è St. Helena. Molto bene, Stefanino, ci sta alla grande. Ed è appunto l'insediamento umano più remoto al mondo.
4: Fa freddo, quindi.
1: Ci abitano, sì, ci sono quasi 260 giorni l'anno di pioggia. Ci sono circa,
4: bellissimo,
1: 220 abitanti e si può raggiungere solo via nave, perché non ha un aeroporto.
4: Certo.
1: Isola vulcanica,
4: sì.
1: Non ha un aeroporto e non ha neanche un molo dove poter attraccare con barche e navi. Quindi cosa succede? Le navi, quelle super turistiche e molto costose, quelle che ti fanno fare il giro per il mondo, non possono avvicinarsi, devono avere a disposizione dei gommoni. Quindi si scende dalla nave, tramite gommone si raggiunge l'isola, ci si fa la foto con il cartello che dice
4: posto più
1: remoto al mondo, si visitano quelle 7, 8, 9 strutture, abitazioni, c'è un bar, c'è una scuola, c'è un piccolo presidio.
4: Ci saranno tantissimi pinguini, tra l'altro.
1: Sì, e tra l'altro grandi coltivazioni di patate, grande attività ovviamente di pesca, per questo esiste ancora un vita.
4: Può dire però più pinguini che abitanti. Quindi.
1: Beh sì, non c'è dubbio, ci sono anche alcuni cani, ve lo dico perché seguo alcune pagine social.
4: I cani ci sono, così l'hanno portato.
1: Però sono no, perché comunque insomma,
4: siamo autoctoni.
1: No, ci sono degli insediamenti umani, ma ci sono anche, ecco, animali all'interno di questo posto meraviglioso. Chiudo dicendo che però non c'è neanche un campo da calcio, quindi lo simbolo di fondo è...
4: Non lo puoi fare il ritiro.
1: Lo so, ma siccome mi è stato detto non contano le attrezzature...
4: Ah, ok, è il vulcano.
1: Ma sì, voglio dire, esatto, uno fa le ripetute, sali, scendi, così è al fresco, c'è la pioggia, non ci si lamenta dei 40 gradi. Poi un giorno qualcuno mi spiegherà perché la Roma sembra i Monstars di Space Jam dopo aver fatto il ritiro identico alla Fiorentina. Certo. Trigoria più Galles, e non mi sembra che a Roma quest'estate ci fossero 18 gradi.
4: Meno 18. No, ecco. Però Viola Luke ci ha dato la possibilità di fare il tema di spalla della giornata. Cioè, diteci dove vorreste vedere la Fiorentina in ritiro, e ripeto, solo risposte sbagliate, cioè se mi dite Moena mi cascano qualsiasi le braccia, ecco, i pochi capelli.
1: Comunque,
4: mi sono rimasti in testa
1: qualche pic è già
4: però
1: arrivato, ma la leggiamo
4: Tristan, Tristan da Cugna. Io ho detto Cork, tu pensaci anche te Stefanino, fai parte di questo gruppo lavorativo, quindi dovrai assolutamente dirci la tua. Poi andrò da Bonan, ora c'è la pausa, quindi vado da Bonan per chiederla a Bonan, quindi vi riporterò dal, perché Bonan non vuole usare questi microfoni perché è troppo intellettuale, sì, troppo borghese, troppo aristocratico per venire, non borghese, aristocratico per venire a parlare così. Quindi chiederemo anche a Bonan tra pochissimo.
1: Tra poco.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
0: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
4: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
7: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
11: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Medio Oriente, l'Iran smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Lo scrive l'agenzia Fars, citando una fonte vicina al team negoziale iraniano. Intanto, secondo il Wall Street Journal, l'Egitto aveva avvertito Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. E quanto scrive il quotidiano, secondo il quale il capo dell'intelligence del Cairo, Abbas Kamel, aveva telefonato al primo ministro israeliano Netanyahu per avvisarlo. Stando a quanto riportato, l'Egitto aveva lanciato i primi allarmi lo scorso giugno e lo scorso settembre e aveva continuato a inviare allerta a Israele fino a 48 ore prima della strage.
12: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Intanto la Romania ha fatto decollare militare nella notte due caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione nello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Bucarest.
13: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99€, 2,19€ al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie.
12: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Il pontefice è arrivato in mattinata a Metz per diversi appuntamenti in programma prima del rientro previsto stasera in Vaticano. Papa Leone è in questi minuti al centro congressi della cittadina francese, dove si tiene l'incontro Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, dedicato ai temi della pace, dell'unità e delle radici spirituali e culturali dell'Europa. Nel pomeriggio invece il Papa presiderà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano di Metz.
13: È morto 40 anni Benjamin Satterley, wrestler britannico conosciuto sul ring come Pac. Ad annunciarle la scomparsa è stata la All Elite Wrestling, organizzazione con cui combatteva dal 2019. La notizia è arrivata due giorni dopo la sua ultima apparizione sul ring. Sabato sera Satterley aveva partecipato ad All Out, evento nell'area di Chicago, e comparendo successivamente anche nel main event.
12: E voltiamo pagina. A neanche due mesi dalla scomparsa di Franco Baresi davanti a casa a Milan è stato vandalizzato un murale che lo ritrae con la sua maglia rossonera numero 6. La notizia è arrivata tramite una foto pubblicata su Instagram dal consigliere comunale Alessandro Giungi, che mostra il volto di Baresi coperto da spray rosso. A lui si è aggiunto anche Luca Street Art, l'autore del murale, che parla di un dispiacere enorme.
13: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno, sono quasi le due, comincia Palla al Centro.
1: Giusto, parliamo di mercato.
0: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
1: Mercato!
0: Ma poi ci arriviamo, con calma.
1: Chi si compra? Flash!
0: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
1: Bravo!
0: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
1: e Luca Calamai.

0: Allora, cari amici di Radio Firenze Viola e cari amici di Chi si compra, tutti voi all'ascolto, perché siete tantissimi, intanto vi ringraziamo anche in questi giorni di sosta, per noi un po' più complicati del solito, ma francamente quando ci si diverte il tempo vola, e noi in queste due ore sono le uniche due ore dove il tempo ha un pochino più di velocità, perché effettivamente ci divertiamo. Siamo andati a fare questo sondaggio sul ritiro internazionale, anche nazionale in realtà, perché giustamente Viola Lucca aveva detto San Candido, che mi risulta essere per un pugno di chilometri ancora in Italia, tra l'altro credo paese di nascita di Jannik Sinner, i 13 chilometri dal confine, mi pare, una roba del genere, quindi assolutamente italiano. Abbiamo detto Cork, abbiamo detto Tristan da Cunha,
1: sì.
0: Stefanino ha dato la sua, intanto Stefano Cherubini ha detto Rotterdam, dando questa spiegazione, che è comunque tutta una spiegazione tutta sua, perché comunque dice almeno è a un'ora da Amsterdam, quindi non è che ci sia tutti questi divertimenti, possono stare concentrati, e tra l'altro aggiungo io, fare anche delle amichevoli di altissimo livello, perché insomma in Olanda da quelle parti si può affrontare formazioni anche della seconda serie olandese, che comunque sono assolutamente più pronte dei Monti Pallidi, ecco, se proprio vogliamo dirla ricordandoci i tempi di Moena. Comunque lui ha detto Rotterdam, che tra tutte le città che ho visitato quest'estate andando a fare il giro dell'Olanda, quindi Olanda settentrionale e meridionale, è stata quella che mi è piaciuta di meno, quindi grazie a Stefano.
1: Ma forse è proprio una scelta talmente tanto lungimirante da dire rimando in un posto brutto.
0: Ma non è brutto, perché brutto è sbagliato.
1: Insignificante?
0: No.
1: Senza distrazioni.
0: Come dite?
1: Da 0 a 0.
0: Oh, cioè nel senso, se proprio devo dire
1: un posto da 0 a 0 per sognare grandi vittorie, titoli, aperture, certo, tutti i quotidiani.
0: Questa è da ChatGPT, comunque, hai già dato in pasto alla I tutto quello che è.
1: Mi sento sporco nell'averlo detto.
0: Bravo, meno male, perché te l'avrei detto io. Detto ciò, poi abbiamo intervistato nel nostro sondaggione anche Tommaso Maschio, che è parte della redazione di Tutto Mercato Web, ti ricordiamolo, nato a Spezia, da genitori che venivano dalla Sicilia, poi è arrivato a Firenze per lavoro, ma che ha studiato a Bologna,
1: tifoso, il Marco Polo di TMV,
0: tifoso del Bologna, e lui ha detto Brashov,
1: che è, io penso l'ho vista quando sono andato in Transilvania. Sì,
0: andato
1: in Transilvania,
0: ma è questa cosa.
1: Posto meraviglioso.
0: Meraviglioso,
1: allora, meraviglioso da un punto di vista mio personale, quindi okay. Calcistico. Ora, perché Tommaso Maschio abbia scelto proprio Brashov?
0: Me l'ha detto, perché hanno, perché se lui è molto innamorato della cultura degli ex paesi dell'Unione Sovietica e soprattutto della Bulgaria, e ha detto, sapeva che a Brashov c'è uno stadio in totale dismissione devono rimettere a posto, e dice quindi se voi della Fiorentina ci portate un po' di soldi per il ritiro, almeno noi proviamo a rimettere a posto lo stadio, perché un paese che vai, stadio che trovi da rimettere a posto,
1: mi piace sembra molto.
0: E poi vuoi dire te qual è stata la risposta dell'aristocratico Bonan?
1: La risposta dell'aristocratico Bonan è andata sull'onda lunga di quanto aveva già detto qualche giorno fa quando stavamo parlando di Aruba, confermando la scelta di Aruba. Ora la motivazione va un po' edulcorata, diciamo che la scelta di Aruba andrebbe a soddisfare la necessità per una squadra di calcio di concentrarsi solo sul lavoro e non essere troppo distratta magari dai media, i tifosi, quindi vista la difficoltà nel raggiungere Aruba dall'Italia e dall'Europa, ecco, sarebbe una scelta proprio per isolarsi il più possibile dalle distrazioni in un periodo delicato come quello estivo.
0: Però che bella la risposta, sì, aristocratica dell'aristocratico.
1: Poi guarda, ti segnalo anche un potenziale dissing con
0: tra
1: il grande Costantino, che ci stava ascoltando.
0: Ma che vuole?
1: Dice Trigoria è a un'ora dal centro di Roma su una collinetta vicino al mare, non è in Viale Europa.
0: No.
1: E quindi gli ho detto, infatti, c'è un bel dissing, perché ha già preannunciato che poi farà Morbido Galassi domani, e porterà tutte le mappe con le altitudini per fare la, la distinzione tra Trigoria, Milanello, Appiano, Bagnaripoli.
0: Caro Costa, che tu sicuramente sei andata a Trigoria per motivi lavorativi e non lo metto in dubbio, anche io sono stata a Trigoria per motivi lavorativi per seguire gli allenamenti aperti quarto d'ora UEFA, ai tempi in cui per tutto mercato web ho avuto l'onore di seguire la Roma in Champions League. Quindi ci sono stato diverse volte a Trigoria. Cioè, Trigoria è sì un'ora fuori di Roma perché c'è il grande raccordo anulare, cioè quindi ci vuole un'ora perché è per il traffico che ti porta a dover arrivare a Trigoria, perché altrimenti in linea d'aria siamo a piena Roma. E sì, è vero che c'è un boschetto di pini che lo circondano e quindi probabilmente ci potrà essere un'escursione termica rispetto al Viola Park di 1-2 gradi. Ecco, cioè se al Viola Park ce n'è 38, a Trigoria ce n'è 36, non è che si cambia così tanto. Discorso diverso se tu mi avessi detto a Piano Gentile o Vinovo, che sono effettivamente quasi al limite dei boschi e quindi hanno, portano diciamo in dote un po' di refrigerio, arriva da, dalla natura circostante, punto. È un dissing che chiudo così. Poi se mi vuoi chiamare durante Garrisca al Vento domani sera, uguale, ti distruggo lo stesso in diretta.
1: Poi abbiamo tornando anche su i primi messaggi, poi ritorniamo subito anche sull'argomento ritiro. Dopo 5 giornate 4 squadre hanno già cambiato allenatore, ieri anche il Parma. Come lo commentate? Per me è uno dei problemi del nostro calcio non avere programmazione o sbagliarla completamente. Però Cesare, non è, cioè non è una di quelle notizie, come dire, che ti porta, ecco, novità, a fermare le rotative e a fare un'ultima ora. Mi viene anche da pensare che una sosta così lunga garantisca, ecco, al numero di esoneri o di rescissioni consensuali, tutto quello che volete. Lo stiamo vedendo anche a pochi chilometri da qui, a Empoli ad esempio, situazione assolutamente in evoluzione, in un'altra piazza toscana come Carrara. La commentiamo con il fatto che in Italia da sempre funziona così, ecco, altrove lo stiamo vedendo in modo molto molto, molto ridotto, ma poi, non è una notizia secondo me, ecco.
0: Poi se vogliamo fare, bisognerebbe fare una trasmissione ad hoc per, secondo me, per una cosa del genere, un approfondimento su come in Italia siamo, diciamo, spesso poco coraggiosi nelle scelte, tanto da dover trovare il coraggio di cambiarle ancora prima che prenda il via la stagione. Cioè, sì, è vero. Cioè, perché troppe volte, secondo me, nel momento in cui puoi scegliere un allenatore che arriva magari da fuori, che può costruire qualcosa di nuovo, che porta una ventata di freschezza, che porta anche idee rivoluzionarie, non viene fatta quella tipo di scelta. Grosso, secondo me, è l'emblema della scelta all'italiana. Cioè, un allenatore che per qualcuno può far bene, per qualcuno può far male, ma è comunque un allenatore che viene considerato giovane dopo 13 anni di esperienza, 15 anni di esperienza in panchina, senza aver mai fatto niente di straordinario e senza, soprattutto se non nell'occasione di Lione, che sappiamo com'è stata, aver avuto quel respiro internazionale che ti può portare a riportare in dote qualcosa di diverso. E ora ho preso l'esempio di Grosso perché è ovviamente lampante per tutti coloro che ti fanno Fiorentina, ma ne potrei fare decine di questi, di queste, di questi esempi. E francamente è un qualcosa che in Italia abbiamo intrinseco. Cioè, io da quando sono bambino mi ricordo che la prima sosta era quella del taglio delle teste.
1: Esatto.
0: Cioè, quindi quest'anno per l'appunto arriva con due partite di, diciamo di ritardo, perché di solito la sosta arriva dopo 3 partite, quest'anno è arrivata dopo 5. Arriva con una sosta lunga di 3 settimane, che dunque può permettere a coloro che cambiano di cambiare con dando la possibilità di entrare un po' nel meccanismo, perché dopo tutto 3 settimane si fa una preparazione da capo praticamente, e quindi c'è stata questa corsa al cambio in panchina, che tra l'altro a me ha stupito molto, per esempio la scelta del Genoa, perché io mi aspettavo che potessero esonerarlo De Rossi, quindi sono anche incuriosito positivamente da questa voglia di andare avanti.
1: Alla fine, per esempio, non sapremo mai se per mancanza di alternative convincenti o meno, il Venezia non ha cambiato allenatore nonostante abbia fatto 0 punti in 5 partite. Quindi sono 4, ma avrebbero potuto essere 5, se non addirittura 6. All'estero, ma da sempre è così. In Liga ha cambiato solo squadra, solo allenatore, la squadra preferita di Tonelli, cioè il Valencia. In Ligana ha cambiato allenatore solo il Lan. In Inghilterra nessuno. Voglio dire, è da sempre così. Quindi, niente, quest'anno aggiorniamo il dato, e il dato è 4 alla sosta. Poi, dopo la sosta,
0: vedremo.
1: Marco Moviolista spera più che in un nuovo Farioli, a differenza del Lazzaro, che Paolo Vanoli non sia di passaggio, che cresca più di 50 anni, va bene, e che diventi un allenatore top insieme con Paratici, nel percorso con Paratici.
2: Allora, Marco Moviolista. Io non è che dico che voglio che Vanoli venga cacciato da qui a un anno. Se tra un anno Vanoli ci ha portato in Champions e si conferma un allenatore che nella sua evoluzione, che crescita ragazzi a 50 anni, dai, mi viene veramente in mal di pancia, però che nella sua evoluzione da allenatore sia riuscito a,
1: tra l'altro 54 anni,
2: ecco, non 37,
1: allena dal 2010 come vice, prima esperienza a capo allenatore 2013 con la nazionale under 16,
2: quindi per farvi capire che si sta parlando di un allenatore che difficilmente potrà cambiare tanto della sua faccia. Ha avuto forse la prima vera grande occasione secondo me col Torino.
1: Sì,
2: con la preparazione del Torino, è stata trombata anche al Torino per motivi secondo me però non legati al calcio, ma insomma va bene. Ora l'occasione con la Fiorentina, la seconda, e la sfrutterà al massimo. E se a me mi porta in Champions o mi porta a vincere lo scudetto Vanoli, e lo porterò in trionfo esattamente come tutti gli altri. Cioè io come non ho preclusione, se mi dicessero domani arriva Conte, non ho preclusione a dire Vanoli resta qui 5 anni. Se porta risultati, ragazzi, evviva Vanoli. Ma che discorsi sono? Io stavo dicendo che secondo me nel percorso di una squadra che si dice ambiziosa e che ufficiosamente parla di obiettivi che non sto nemmeno qui a citare perché mi verrebbe veramente le bolle anche solo a citarli, se tra 2 anni la Fiorentina avesse una squadra che può attrarre allenatori come Farioli, sarei contento, perché vorrebbe dire che il percorso di ambizione della squadra è cresciuto talmente tanto da passare a da grosso unica scelta solo lui, poi dopo rimangiata dopo 3 settimane fondamentalmente.

0: piatti top, però questa massima è una scelta, cioè la domanda era più su una scelta infattibile, cioè
1: qualcosa di non possibile,
0: di assurdo. Grattate il fondo della vostra fantasia, ecco. C'è chi, come il pecora, dice la miata. Ecco, ora magari la miata non è proprio la fantasia.
1: Chi è che lo dice la miata?
0: Il pecora.
1: Beh, io guarda, c'ho casa,
0: sì,
1: quindi
0: vabbè,
1: a me mi fa
0: sarebbe
1: anche comodo,
0: comodo,
1: per carità.
0: Poi a me piacerebbe Villach in Austria.
1: Bene,
0: bellissimo,
1: sì.
0: Centro benessere,
1: sì,
0: perfetto Walter, alla grande.
1: Non so se
0: infatti poi
1: Walter, ma chi Walter, ma
0: quanti Walter ci sono,
1: quanti Walter ci sono,
0: infatti. Poi allora, bellissimo, perché io sogno un dibattito,
1: sì, aperto,
0: che, aperto,
1: fai moderatore te o vuoi ascoltare?
0: Guarda, no,
1: quindi
0: non lo so,
1: moderatore devo... Calamai.
0: No, cioè, perché deve essere più, secondo me, più sul teatro dell'assurdo.
1: Quindi solo.
0: Sì, sulla questione del ritiro, perché vedo Marco da Barberino che ci manda addirittura,
1: sì,
0: il dato, il confronto tra la percentuale di umidità relativa media tra Firenze e Roma nei periodi giugno, luglio, agosto 2026 con la media trimestrale.
1: Sì, però devi andare però nel dettaglio di Trigoria e nel dettaglio di Bagnarripoli, perché...
0: Quindi Marco, ora serve un upgrade, così
1: sì,
0: poi
1: se no.
0: Ci confrontiamo, e quindi mettiamo Marco da Barberino, Pietro Lazzarini, io non so ancora in che ruolo, Costantino Nicoletti.
1: Ma io vengo...
0: No, perché poi Costa dice che tu, Marucci e Cecca siete poco attendibili perché difendete il vostro comune.
1: Ma non è vero, ma io sto a Grassina, a me Bagnarripoli potrebbe... Ora ragazzi, se no davvero, perché io sono del centro, sono nato in Borgo degli Albizi, a me che cosa me ne frega della diatriba tra Bagnarripoli e il resto del mondo, proprio non lo so, non ho nessun motivo di difendere Bagnarripoli, dico solo che ci sono come Bagnarripoli altre 60 squadre probabilmente nel mondo che si allenano a una temperatura come quella di Bagnarripoli in estate, e che secondo me diciamo circoscrivere il problema dei risultati della Fiorentina al clima del centro sportivo, che si sapeva prima di costruirlo che avrebbe avuto quel clima, non è che negli ultimi anni siamo passati dal ghiacciaio di
0: Grassina,
1: visto che si parla di Grassina, dal ghiacciaio di Bagnarripoli all'attuale situazione, quindi insomma cerchiamo di essere un pochino più aperti da questo punto. Poi se cambiano e li portano 20 giorni a Cork, io sono felicissimo, cioè per quale motivo? Perché me ne frega, faranno come vogliono.
0: Guarda, poi abbiamo Lapo che dice: visto che si sta bene, facciamolo noi a Trigoria il ritiro, dovrebbe essere una bella idea. Il cambio di sede per la preparazione estiva non dipende solo dal caldo, ma anche dalla possibilità di fare gruppo e di avere quella leggerezza che il Viola Park non può dare. Anche la vicinanza col tifo è una cosa su cui riflettere, Chiara.
1: È uno spunto di riflessione, però ripeto, vale per tutti questo.
0: Però ora, ripensando gli ultimi anni tra San Piero a Sieve e Moena, non è che le tribune fossero deserte, cioè in che senso la vicinanza col tifo? Cioè, certo, se uno va a Cork o a Tristan da Cunha allora sì, è come diceva Bonan su Aruba, se uno va in luoghi un pochino più fattibili, voglio dire,
1: forse dice che percepiscono un po' il clima della città, ecco, secondo me più che della vicinanza.
0: A me sembra l'esatto contrario, sembra che più bolla del Viola Park non ci sia, cioè una bolla irraggiungibile, però ovviamente sono punti di vista, sia chiaro. Poi abbiamo alcune. Luca si è fatto prendere la mano. Poi andiamo con due WhatsApp audio subito. Ritiro perfetto in Islanda, così stanno belli, tranquilli, al fresco. L'alternativa Rovaniemi in Lapponia. In estate c'è luce per 22 ore al giorno. Importante un albergo con persiane o tende molto efficaci, se non dormire è difficile. Però questo, Luca, posso dirti per diciamo esperienza diretta, non è un problema, lo sanno direttamente i local che serve tutto ciò.
1: Comunque Costantino ha detto se no Gallipoli per lui sarebbe perfetto.
0: Gallipoli
1: chissà
0: perfetto,
1: perché
0: molto bene, molto bene. Vai Stefanino con due WhatsApp audio, no uno, dice non ti far prendere la mano, va bene, scusa.
2: Ciao Pietro, ciao Benve,
0: ciao.
2: Sono Giova 63, quello di Bardiccio e delle Slaione.
1: Ottimo.
2: Io volevo proporre la località di Vicchio di Mugello per farci fare il ritiro alla Fiorentina.
0: Molto bene.
2: La mattina giri di corsa intorno al lago di Montelleri e pomeriggio a Gattaia, su in salita fino alla dismessa stazione ferroviaria di Fornello.
0: Molto bene.
2: Che ne pensate? Giova 63, Forza Viola, Juve perda.
0: Molto molto molto molto molto molto molto giusta l'idea dell'ascoltatore. Stazione dismessa di Fornello, assolutamente.

0: luogo ad hoc per amanti del trekking, ve la segnalo, indispensabile, ecco, una capatina anche della Fiorentina, alla stazione abbandonata di Fornello.
1: Bene.
0: Però bene che ci sia, insomma, margine su questo. Il Cecca sul Monte di Grassina ha impianti sportivi all'avanguardia.
1: La ricostruisce in tempo uno, lo sapete.
0: Non so se si continuerà col Viola Park o meno, ma nel caso si cambiasse per una località montana o comunque collinare, immagino che alcuni dei giornalisti assenti quest'anno a Bagnarripoli torneranno al loro posto. Uno è un cosiddetto top, così come lo chiamano i vostri colleghi. Quindi qui c'è un attacco frontale alla categoria, però sì, senza nominare nessuno, e quindi Alessio non sappiamo cosa risponderti. C'è chi, come invece diletta dal mare, dice e suggerisce la Groenlandia.
1: Bene.
0: Io sono assolutamente d'accordo. Ricordiamo che
1: in quale nazione si va in Groenlandia?
0: Siamo in Danimarca, quindi.
1: Per ora.
0: Per ora. Ma speriamo per sempre. E tra l'altro ricordiamo che con insomma, su tutto mercato web abbiamo seguito il campionato groenlandese, una delle edizioni più di alto livello di sempre, come ha detto anche nella nostra intervista il CT della nazionale groenlandese Rutkjær. Poi abbiamo questo bellissimo dissing, comunque anche con l'umidità di Roma e Bagnarripoli, spero.
1: Bene.
0: Massimo da Roma dice: Trigoria è a 2 minuti da casa mia, si fa la schiuma. E allora anche Massimo da Roma ha inviato, anzi, per meglio dire, corrispondente, per fare il punto anche live su questo dibattito,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: faremo.
1: Sì, sì, sì. Video, col termometro in mano.
0: Ovviamente. E con Niccolò Ciccarini collegato.
1: Da dove?
0: Ma allora io me lo manderei su un ghiacciaio vero, però, tipo la Marmolada, non a Grassina. L'anno prossimo tutti a Vallombrosa, dice un altro amico.
1: Bene. Cioè, sta tornando di moda anche Vallombrosa.
0: Sta tornando di moda.
1: Ottime poi, caramelline, tra l'altro.
0: C'è il nostro grande Costa che ora ha generato
1: dei mostri?
0: Sì, ma nel senso, con tutto il rispetto anche per Gabriele, che ci dice che l'altitudine media di Trigoria è 62 metri sul livello del mare, posizione zona sud di Roma, fuori dal grande raccordo anulare, morfologia, territorio caratterizzato da vallate e pianure.
1: E quindi?
0: Prendiamo atto.
1: Prendiamo atto, sì, esatto. Perché poi basta cercare su Google per fare un...
0: Ma infatti secondo me era proprio copiata da Google.
1: Comunque, grazie a questa cosa ho già trovato che video far fare a Di Nardo nelle prossime ore.
0: Ah, beh, immagino, immagino.
1: Guarda, ora se mi dice di sì, preparatevi, perché ho proprio già l'idea giusta.
0: Simone in Romano: no, Trigoria a luglio fa un caldo bestia, lasciate stare.
1: Quando lo dico io, però paghi un bischero, lo dice Costa, allora siamo tutti a posto.
0: Andrea, ecco, finalmente una bella chiamata. Oh. L'isola di Pasqua.
1: Bello. Oh. Ci sono campi, bisognerebbe scoprirlo. Poi una festa e l'altra.
0: Esatto. Salutiamo ovviamente tutti i Moai che ci ascoltano sempre.
1: Rapa Nui.
0: Poi Francesco da Fuerteventura fa una chiamata che mi scalda il cuore: mandateli al Lenningsver Stadion, lì stanno freschi e sono isolati dal mondo. Ora, siccome poi ogni tanto serve anche qualche...
1: Stefanino ti guarda un po' incuriosito.
0: Sì, perché sto per girare a Stefanino una foto che ho fatto al Lenningsver Stadion. Così
1: vedi,
0: almeno parliamo di cose fattuali, perché sennò...
1: Ma Lenningsver... col drone o senza?
0: Come?
1: Col drone o senza?
0: Col drone,
1: vedi, vedi.
0: Ora intanto manda un WhatsApp audio a copertura mentre cerco le mie cartelle.
1: Si chiama Lenningsgrad Stadion?
0: Lenningsver. Lenningsver. Vai, Stefano.
2: Il bello discorso della privacy non è solo per una questione di salute, è una questione anche di protezione del proprio investimento. Cioè, se non vanno a sbandierare che a taccia la pubalgia a 4,20,
1: forse non deve dire
2: la gente avrà un'altra squadra, avrà meno riserbo in futuro per comprarlo. Quindi
0: ragazzi,
2: perché
0: non fanno i test
2: non
0: fisici,
2: si sbandierano, no. Perché ti spari in un piede praticamente, soprattutto per alcuni tipi di infortuni.
1: Ragazzi, ma
0: quindi l'idea è fregare, che ne so, il Milan che a giugno vuol comprare Atta.
1: Non lo
0: diciamogli,
1: diciamo,
0: che è un problema.
1: Tra
0: cronico.
1: L'altro, vi volevo far solo notare una cosa: che nel calcio inteso tra professionisti del calcio, siccome noi ne parliamo tutti i giorni e sembrano miliardi di milioni, in realtà sono una nicchia. No, perché in Serie A quanti calciatori ci saranno?
0: Ma fai, sono 20 squadre, almeno 20 giocatori a squadra, sono più di 400.
1: Beh, diciamo, allarghiamole a 500.
0: 500, vai,
1: è,
0: sì,
1: una,
0: sì.
1: È una nicchia molto piccola, cioè sono 500 vuol dire una fabbrica.
0: Nulla, sì.
1: Una fabbrica normale, nemmeno enorme, bene, e tutti sanno tutto di tutti. cioè se succede un qualcosa, nel senso, si parlano tra calciatori, tra ex compagni, quindi se lui avesse, e tutti ci auguriamo che non lo abbia, però la pubalgia, che ripeto, io l'ho tirata in causa non perché ho notizie, vorrei essere molto chiaro, ma perché è un dolore cronico che rompe particolarmente le scatole ai calciatori o chiunque fa sport, dovrebbero sapere subito nel mondo del calcio. Poi noi non lo sappiamo, ma perché giustamente c'è la privacy, eccetera. Ma noi non abbiamo detto che domani la Fiorentina deve andare sui propri canali e dire è affetto da pubalgia cronica, non guarirà mai, non lo comprate. Cioè, abbiamo detto di fare chiarezza nel percorso di recupero.
0: Sì, poi oltretutto mi viene anche da dire che, cioè, pensare che una squadra di calcio possa essere tenuta all'oscuro nel momento in cui prova a acquistare un giocatore, cioè è un...
1: Le visite medie si fanno per quello,
0: ecco, cioè è una truffa quello di cui ha velatamente parlato l'ascoltatore. Cioè, poi finché Francesco Benvenuti o Pietro Lazzarini non sanno nel dettaglio come è stata, voglio dire, non succede nulla. Ma siccome è da 3 settimane che la gestione di Attà è un po' curiosa, senza voler dire e arrivare all'estremo opposto, come ha detto l'ascoltatore, sbandierare ai 420 che ha la pubalgia, però ecco, arriverà un momento, se tra 8, 9, 10 giorni, come spero, dovesse parlare Vanoli, e la domanda su Attà verrà posta, e verrà posta anche in un modo dove sarà inevitabile da parte dell'allenatore esporsi, con ovviamente la Fiorentina che a quel punto l'autorizza a dire lo stato dell'arte su un giocatore un po', diciamo così, discontinuo, non solo da un punto di vista prestazionale. Chiara dice: Benve, volevo dire il contrario, il Viola Park è una bolla, mentre un qualsiasi altro posto darebbe ai giocatori maggiore possibilità di interfacciarsi con i tifosi. Ah, ok, quindi l'esatto contrario, l'avevo capito proprio male. Isola di Pasqua anche per Marco Forza Viola con amichevoli in Sud America. Poi attacco frontale di Alessio D'Asseano dice: dove fare il ritiro? Fatelo decidere ai vari Calamai e company, tanto sono loro che vogliono andare in villeggiatura. Oh, cioè, un po' di populismo di lunedì ci voleva, caro il mio Alessio D'Asseano.
1: Che poi Alessio D'Asseano, che volevo salutiamo, anche salutiamo chiaramente, ma figurati, ma poi è divertente anche prestarsi a questo giochino. Ti volevo dire che io ho nella mia di carriera di Radio Firenze Viola, quindi purtroppo abbiamo fatto il primo ritiro a Moena e poi non c'è stato più ritiri, diciamo, che abbiano coinvolto altre località italiane che non fossero il Viola Park, perché ci sono stati ritiri in Inghilterra, dove c'eravamo, dove in Austria, no? Queste settimane che non sono ritiro, però vanno 10 giorni in Austria, per dire, no? Allora ti dico che un sacco di persone che io ho incrociato parlando di questo tema, tutti mi hanno detto: Madonna, come erano belli i tempi di Moena, ma io ci tornerei volentieri, ma lo sai, io ci torno ancora ora nonostante non ci sia la Fiorentina. Questo per dirti che magari hai una percezione divertente del professionista, come quello che si sta affacciando, sta facendo vedere la cosa più bella che ha, quindi un dito,
0: quel dito.
1: Quindi la tua percezione sui giornalisti è questa, ma distorta, reale, quello che vuoi. Però ti dico che questi giornalisti che tu citi pensando che siano loro a voler andare in villeggiatura sono in buonissima compagnia tra i tifosi, che ci sono migliaia di tifosi che nei ritiri, per esempio, c'è quello che mi cita appunto alla Miata nel 40 anni fa, c'è quello che mi cita: ti ricordi quando siamo andati? Io dico: no, non me lo ricordo, perché io i miei ritiri li ho fatti tutti a Moena per lavoro. Dice: sì, però a Moena è bello. Quindi insomma, diamoci anche un contegno sul fatto che la villeggiatura vale un po' per tutti. Certo che è bello, ma questo lo posso dire perché sarei un cretino a non dirlo, è bello lavorare in un contesto come Moena, dove per un giornalista come potrei essere io vedi la squadra tutti i giorni, apprezzi gli allenamenti, no? Apprezzi la crescita dei giocatori, apprezzi la vicinanza con i calciatori, che puoi anche iniziare a conoscerli, capire sia da professionista che da tifoso. Cioè, quindi sì, è bello andare a seguire la squadra in ritiro, non al Viola Park, perché al Viola Park è come stare a vedere una partita in tribuna stampa o un allenamento sugli spalti, non è la stessa cosa.
0: Sapevo che Marco da Barberino avrebbe risposto al mio appello per questo dissing. Allora, aggiunge anche: io ho la IA pago sopra i 200 euro, Costantino Nicoletti ha quella della Lidl, quindi attacco
1: già
0: frontale a tutti,
1: così.
0: Ci manda una grafica in cui mette a confronto Trigoria e Bagnarripoli,
1: cosa ne viene fuori?
0: Temperature medie, umidità media e risultato finale. Bagnarripoli leggermente più fresca, Trigoria leggermente meno umida, vantaggio complessivo lieve favore per Bagnarripoli. Questa è la sentenza di Marco da Balbino.
1: E poi il microfono,
0: mic drop, boom. Ovviamente poi ci sarà un evento organizzato in centro.
1: Dove?
0: A Firenze.
1: No, in zona neutra, allora bisogna andare a Moena.
0: Potrebbe essere un'idea con Costantino Nicoletti, Marco da Barberino, Pietro Lazzarini, io non so ancora in che ruolo, Stefanino Cherubini, così
1: curare
0: al seguito,
1: la parte tecnica.
0: Curare la parte tecnica con Marco Tonelli.
1: Lo mandi in diretta.
0: Sì, hai ragione anche te. 12 ore di dibattito,
1: un'ora e mezzo, dai.
0: Così facciamo una bella notturna.
1: Però,
0: cioè,
1: no,
0: si comincia alle 7 e si finisce alle 7.
1: Un'ora e mezzo alle 3 di pomeriggio.
0: Bello.
1: Quindi per dire,
0: bello.
1: Mentre noi stiamo parlando qui a Moena, dove ci sono 27-28 gradi, si sta bene alle 3 di pomeriggio, a Trigoria ci sono, a Bagnarripoli ci sono, con collegamenti
0: a partire
1: Massimo da Roma,
0: Massimo da Roma, Simone Romano
1: e cerca dal
0: ghiacciaio. Pierpaolo, un ascoltatore mandò un audio qualche giorno fa in cui diceva che a Trigoria è più caldo che a Firenze. Può darsi, non, insomma, ne riparleremo in questo speciale. Poi, se Stefanino ha voglia di proporci appunto queste immagini fotografiche per spiegare che cos'è l'Henningsberg Stadion, ecco, chi ci segue sul 92 in visual, eccetera, eccetera, è stato definito da molti media uno degli stadi, se non lo stadio più bello del mondo. Qui siamo alle Lofoten, nel nord della Norvegia. Qui devo dire il mio drone era proprio al massimo del suo potenziale.
1: Bene, sì, questa hai fatto questo viaggio solo per fare questa foto e sei tornato indietro.
0: Guarda,
1: manca
0: no,
1: poco.
0: Però posso dirti ci sono tornato due volte.
1: Ecco. Vedi.
0: Cioè, a un certo punto
1: quando è migliorato il drone,
0: la mappina della macchina fa un giro lineare, a un certo punto torna indietro perché c'era intenzione di rifare altre foto. Quindi saluto le Lofoten, tutte
1: molto
0: le Lofoten
1: bene,
0: ci seguono sempre.
1: Bello.
0: Scommettete che se l'Inter si allena al Viola Park vince comunque lo scudetto? Altro che il ritiro, è la squadra, basta scuse, un amico che non si firma.
1: Però con noi apre una sfonda, una porta aperta.
0: Poi c'è un altro WhatsApp audio, dai, sono le 11.40, forza Stefanino.
1: C'è, così l'hai trovato?
0: Sì, c'è.
3: Ma
0: c'è.
3: Io concordo su molte delle cose che dite, però mi faccio una domanda.
1: Dai.
3: Non può darsi che nel contratto di Attacchi sia una clausola di privacy che non si può divulgare, perché scarichiamo sempre la colpa sulla Fiorentina qualunque cosa succeda, e io sono stato sempre critico nei confronti di come venivano fatte le cose, però insomma mi sembra che stiamo facendo un processo senza sapere la difesa. Grazie. Che cosa ha
1: 30 secondi
3: cartella,
1: di
3: perché può darsi che a tavola
1: esamina, non è un processo,
3: dove dice di avere una privacy estremamente riservata.
1: Ragazzi, lo stavo dicendo, 30 secondi di approfondimento su un'idea legata alla propria professione, come l'ho riportata io, non è un attacco frontale a nessuno, non è il processo a nessuno, perché se no insomma si esagera, diciamo, nelle valutazioni. Tra l'altro, sapevi che gioca Fagioli stasera?
0: No,
1: dice,
0: l'avevo lasciato più per la panchina. E invece no.
1: Ho visto, no, leggevo stamani che c'è grande possibilità di vedere Fagioli, cioè, anche perché se si vede, a parte io non ho visto nel dettaglio, non ho visto niente dell'Italia perché me ne frega meno di zero, ma ho letto che è stata una prestazione disarmante dell'Italia.
0: Sì, nel complesso sì, ovviamente ora ci saranno
1: tanti. Fagioli
0: tante...
1: si può stare in
0: sì,
1: questa nazionale.
0: Sì, poi tanto voglio dire, Mancini ha lasciato 10 giocatori a Coverciano diversi rispetto a quelli che aveva lasciato a casa.
1: Punizione?
0: No, per variazione, perché giustamente un 4 partite
1: c'è
0: in...
1: per spendere un po' meno.
0: Sì, poi anche a tutela degli stessi giocatori, perché ora fare 4 partite ogni 3 giorni non avrebbe senso, soprattutto visto che parliamo di Nations League. Penso che comunque Fagioli lo vedremo o dal primo minuto a gara in corso, questo è il momento in cui vederlo all'opera. Ecco, poi si fa un gran parlare dal regista, da mezzala. Fagioli è stato molto più mezzala che regista nella sua carriera,
1: sì,
0: quindi è più una notizia per come lo vediamo a Firenze che per come lo vediamo o lo abbiamo visto lontano da Firenze. Ovviamente Emanuele dalla Svizzera tedesca dice nella Svizzera tedesca il ritiro estivo della Fiorentina, ma va bene così. Altro WhatsApp audio, Stefanino.
4: Non fare più la preparazione a Firenze, Bagnarripoli, comunque a Viola Park, è una grande vittoria del Costa.
0: Che quindi ora si salverà questo audio e lo userà contro Giacomo Galassi.
1: Poi in realtà bisogna anche scoprire se poi saranno verificate queste indiscrezioni. Però,
0: assolutamente. Quelli che si lamentano dei giocatori in nazionale sono gli stessi che vogliono andare in Europa per poi uscire dalla stessa il prima possibile. Ale 74.
1: Bravo, bella.
0: Un bel loop molto conosciuto a queste latitudini. Ritiro al passo della Consuma, c'ho anche casa, c'è un campetto fatto nuovo di pacca in sintetico a 7, giardini dove rilassarsi, boschi per correre, il campo a 11 c'è ma è trasandato e c'è anche il rischio di infortuni, alberghi, cito testualmente, non c'è una sega ma in qualche modo riposano, vien via. Questo è il riassunto di Lorenzo, che ecco, come proloco per la Consuma devo dire che non ha fatto proprio un lavoro da 10 su 10. Si può migliorare, Carlo Lorenzo, però tu sei stato molto onesto e quindi va bene così. Gabriele il Cinef lo dice: farei il ritiro alle Svalbard, dove a luglio ci sono dai 3 agli 8 gradi e con il rischio dei sottomarini nucleari, vedi come corrono. Tra l'altro, a proposito di rischi, segnalo che alle Svalbard, purtroppo non ci sono stato ma mi ero informato ai tempi, c'è un limite molto preciso all'interno del quale ci si può muovere liberamente.
1: E poi?
0: Oltre questo limite ci sono due possibilità per il rischio dei attacchi degli
1: mitraglietta,
0: ursi. O si gira con un fucile se si ha ovviamente il porto d'armi, oppure si è obbligati a uscire con una guida locale in possesso di porto d'armi e soprattutto di un'arma proprio per difendersi dagli orsi. Quindi più che sottomarini nucleari, ecco, il rischio è quello di dover correre, non perché ci si sta allenando a fare la difesa a 3, ma per gli orsi.
1: Questo è successo anche a me in Sudafrica, però. Vedi. Perché sono andato a fare un
0: però il vantaggio del Sudafrica almeno è più esteso, no?
1: Le Svalbard, nozze, visto che sono ieri 12 anni di matrimonio,
0: vai, parliamone.
1: Posso dirlo, bellissima viaggio di nozze che ha coinvolto appunto il Sudafrica. Sono andato a fare un safari e al mattino prestissimo, e non si poteva uscire senza un ranger, fondamentalmente chiamatelo come vi pare, e aveva un fucile alto praticamente come me, perché ci sono i rinoceronti, e siccome i rinoceronti li devi prendere a quella distanza là se loro ti caricano, perché altrimenti non ce la fai, allora ci vuole un fucile di precisione enorme e soprattutto che possa sparare a lunghissime distanze. Non è successo nulla, per fortuna, anche perché i rinoceronti sono in via d'estinzione fondamentalmente, quindi meglio non dover sparare. Però mi incuriosì molto questo qui, che la mattina alle 5 del mattino si presentò: dai, wake up, è l'ora giusta, si è fatto, dai ragazzi andiamo, e aveva tipo un fucile lungo tipo 1,60 m, va bene, a posto, si va felici.
0: Raccontateci anche le vostre storie di limiti entro cui puoi muoversi liberamente, invece fucili al di là. Ora Lore dice: farei un bel ritiro in una miniera dai 7 ai 16 gradi,
1: un po'
0: sai,
1: di
0: quest'anno
1: populismo,
0: fresco.
1: Vabbè, un po' di populismo.
0: Poi mettiamo lo stipendio a 1000 euro. Mirko Viola Club, che club? Feltre Dolomiti. Ciao ragazzi, il prossimo anno come località consiglio Fiera di Primiero. Stupendo, il campo è un biliardino, la cittadina è fantastica, andate a vederla, ci veniva il Verona fino a 3 anni fa. Ora però questa è una scelta, caro Mirko, plausibile. Ecco, noi cercavamo una scelta ancor meno plausibile, però questo tuo messaggio mi porta a dire non una ma due cose. Numero uno, grazie mille al club di cui abbiamo parlato l'altra volta proprio con voi, cioè Dolomiti Bellunese, che ha fermato sull'1-1 il Brescia, perché il Cittadella ha vinto 3-0, proprio smargiassata del Cittadella, che ora è a più 6 sul Brescia dopo 7 gare.
1: Sì, non cantare vittoria.
0: No, per nulla,
1: molto
0: anzi,
1: presto,
0: molto molto presto, però ci godiamo il momento, testa bassa e pedalare, 2 gol subiti in 7 partite, siamo contenti, siamo entusiasti, però mancano 31 partite, calma, serenità e
1: quant'altro.
0: A Tristan da Cunha ci sono cognomi genovesi, lo dice anche Marco, molto vero, tutti al museo di Camogli, perché è da lì che la famiglia Lavarello e Rapetto, poi con il naufragio di qui sopra, ora ha imparato qualcosa Stefanino.
5: Il Costa ci va.
0: E questa ci va, costa ci va. Anche a Testa
1: d'Acuña. Ora guarda, ma non è un posto da Costa, perché non c'è niente con cui si potrebbe divertire Costa.
0: Penso anch'io perché
1: compresa la pizza, che state pensando cose particolari, cioè non credo ci sia una pizzeria degna a Tristan da Cunha, quindi lui insomma magari vuole andare lì, farsi una bevutina, stare in compagnia, lui è un cacciarone, gli garba stare a fare casino eccetera, si trova a Tristan da Cunha con 27 pinguini, un muflone e 15 albatro e non credo che sia propriamente contento. Non è il posto per
0: Costantino. No, penso anch'io, ecco, ci deve essere un limite anche a questo, perché ora
1: alla presenza di Costantino.
0: Anche alla presenza di Costantino, ma anche
1: Costa ci va.
0: Però ecco, diciamo, fino a Tristan da Cunha c'è, ripeto, una settimana da Città del Capo in nave. Poi sono gusti, ovviamente. Ritiro non avrei dubbi al Galluzzo e per dormire con le tende dal Pesci.
1: Bene,
0: prendo atto.
1: Non credo ci sia grande posto, cioè ci sono, cioè, il Pesci c'ha un po' di spazio per mostrare le tende, però non credo tanto spazio per una squadra di calcio.
0: Leo da Maastricht suggerisce Sittard, città abbastanza triste, vicino a Maastricht.
1: Bene.
0: Grandi strutture, ma a luglio umidità media 70%. Quindi seconda parte del ritiro al Viola Park per riprendersi, perché alla fine è sempre una questione di prospettive.
1: Bravo.
0: Rotterdam è la patria dei rave e delle serate techno, dice David da Firenze, quindi stroncando la teoria
1: avevo
0: di Stefanino.
1: Però
0: definitivamente
1: chi era, diciamo, ecco, fuori onda sa benissimo cosa avevo detto a Stefanino, esattamente queste parole.
0: E quindi Stefanino serve
1: poi
0: un piano
1: magari,
0: B,
1: no, magari
0: oppure
1: c'è chi
0: proprio per
1: chi ama,
0: quello,
1: esatto, chi ama, gli fanno fare una sorta di ritiro notturno dove vanno a ballare questa techno goa e ne escono brillanti.
0: Diciamo, per alcuni singoli della Rosa e la Fiorentina non credo
1: che si bisogna andare fino all'A,
0: no, esatto. Però poi abbiamo chi suggerisce, un altro amico, di andare a Reykjavik. Aggiunge però anche di degustare alcune specialità. Una ad esempio è l'Akarl, che è particolarmente famoso perché è lo squalo fermentato.
1: Sì, che io ho assaggiato e che no.
0: Esatto, quindi questo potrebbe essere più un quiz, un test, una sfida più per i tifosi, ecco, che per un giocatore di calcio dentro un ritiro. Se dovessi basarmi sulla forma fisica delle altre squadre, direi che il posto migliore per fare la prossima preparazione è Trigoria. Io vorrei il ritiro a San Vito sullo Ionio, provincia di Catanzaro. Posto delizioso, ottimo clima estivo, data l'altezza di 450 metri sul livello del mare, a 20 km dallo Ionio e a 30 km dal Tirreno.
1: Ottimo!
0: Perfetto, proprio il compromesso di cui avevamo...
1: Ci sono, tanto abbiamo detto che gli impianti non ci interessano. Quindi...
0: No, infatti.
1: Ma la guarderai stasera nazionale, a proposito?
0: Allora, la guarderò, come ho guardato anche l'altra, però la
1: distacco.
0: Guardo... Sì, perché... Ah, un orario.
1: Ci sono altre partite.
0: È quello.
1: Cos'è, 21?
0: No, 20 e 45.
1: Vabbè, come tutte le volte.
0: Sì, però voglio dire, comunque in contemporanea c'è anche Romania, Bosnia e Erzegovina, per chi vuol vedere Dragusin, insomma, Irlanda del Nord, Ungheria, CT Marco Rossi.
1: Guarda, proprio una partita non guarderò.
0: Tra l'altro segnalo a tutti gli ascoltatori che ci sono tantissimi CT italiani all'opera.
1: C'è
0: quindi
1: Uzbekistan.
0: Abbiamo, c'è Uzbekistan con Cannavaro, ma ce ne sono alcuni che vengono sempre dimenticati. Per esempio,
1: sì,
0: l'allenatore, il commissario tecnico dell'Albania è Rolando Maran.
1: Grande.
0: Voglio dire, ex Chievo,
1: no,
0: ex
1: tante
0: Brescia.
1: Tante volte intervistato anche da queste
0: appunto,
1: vidi. Appunto.
0: Poi abbiamo l'ottimo De Leo, che è il commissario tecnico di Malta. Nicolato, che interviene spesso a Radio Firenze Viola, è il CT della Lettonia, che alle 18 sarà impegnata contro Cipro. Ovviamente noi ci saremo
1: Cannavaro,
0: con i nostri
1: Cannavaro-Luzbekistan.
0: Ma poi il nostro grande derby Montella-Mancini.
1: Il nostro amico
0: stasera.
1: Cusin ora dov'è?
0: È ancora fermo. Cerca.
1: No.
0: Sì, è ancora.
1: Perché
0: fermo.
1: Ancora non l'abbiamo intervistato?
0: Perché in questo momento è particolarmente indaffarato nei colloqui.
1: Ah,
0: ho saputo.
1: Però questa è una grande esclusiva.
0: Esatto. Ovviamente alle 18 il CT annese, italianissimo, Guinea Equatoriale contro Sierra Leone. Ci saremo anche lì con i nostri
1: ma
0: inviati.
1: Sì.
0: Però ecco, la partita dell'Italia la guardo, ma nel frattempo guardo anche altre. C'è Svezia-Polonia. Insomma, ci sono tante sfide. Poi da domani si torna anche a parlare di Coppa d'Africa per i giocatori della Fiorentina, quindi
1: uno.
0: Due. Allora abbiamo Guinea-Bissau in campo alle 18 contro la Nigeria.
1: Tosta.
0: Mentre in serata, direi, partita sulla carta agevole per la Costa d'Avorio in trasferta con la Somalia.
1: Ma quando gioca l'Argentina con il Benin?
0: Te lo dico subito. Ricordiamo che sono tutte amichevoli,
1: sì,
0: quelle dell'Argentina.
1: Certo.
0: Non
1: Bolivia,
0: hanno...
1: Benin e Burkina Faso.
0: Allora, l'Argentina gioca nella notte tra il 31 e il primo, quindi alle 2 di notte, orario italiano, del primo, quindi due ore dopo l'inizio del primo ottobre.
1: Quindi giovedì su venerdì.
0: Ecco, questa è già una domanda più delicata per le mie abitudini. È mercoledì su giovedì.
1: Mercoledì su giovedì.
0: Nella notte tra mercoledì e giovedì, Argentina-Bolivia, ci saremo con i nostri inviati, Stefano Cherubini in loco.
1: No, e Di Nardo a seguire la live, veramente.
0: Chi siamo
1: visto
0: a...
1: Visto che rompe sempre i coglioni con questa Argentina, la seguirà.
0: Tutte e tre le dovrà seguire, tra l'altro. Credo una sia un orario già un po' più semplice, la seconda mi sembra alle 22 sì, italiane. Sì. Però ecco, la prima alle 2 di notte. Poi voglio dire, è il farewell tour, come direbbero quelli bravi, di Messi. Il grande addio alla nazionale di Messi. Si vive tutti in funzione di Messi, gioca Mastantuono, tripletta. Servirà un live su Firenze Viola, con pezzo a fine partita, ma anche proprio azione su azione.
1: Ma non c'è dubbio, non c'è nemmeno dibattito, ecco. Ragazzi.
0: A proposito di dibattito, Davide dice, ieri era Bagnarripoli al Viola Park per il big match con il Signa e si stava parecchio bene.
1: Vabbè, però
0: allora Davide bisognerebbe spostare il ritiro a fine settembre.
1: Il 27 settembre. Voleva mandare due messaggi.
0: Sì, va bene, ci mancherebbe.
5: Ciao Pietro, senti, stavo sentendo quello che dicevi sulla privacy dei calciatori, no? Te dicevi sarebbe più corretto dare informazioni sullo stato fisico di un calciatore, tranne i casi, diciamo, più delicati, tipo problemi cardiaci, eccetera. Ma è chiaro che in questo caso la riservatezza non sarebbe garantita, nel senso che se dai le notizie su un calciatore e spieghi quello che ha, la volta che non le dai, è chiaro che la notizia riguarda un problema delicato. Quindi la riservatezza o la garantisci sempre oppure non la garantisci mai, non la puoi fare a intermittenza. Vieri.
1: Ottimo spunto.
6: Ciao Pietro, ciao Francesco, Angelo da Napoli.
0: Ciao.
6: Francesco, mi hai fatto molto sorridere che prima, quando hai utilizzato il termine mappina per indicare una piccola mappa, in napoletano questo termine, diciamo, è un termine dispregiativo,
1: sì, è vero. Sei una
6: mappina. Serve per identificare una persona poco gradevole o, diciamo, vile. Infatti si dice queste persone sei una mappina, oppure per indicare una persona che quando una persona si sente particolarmente debole, c'ha la febbre, l'influenza, diciamo, ma sente proprio una mappina.
1: Quindi
6: questo è un modo per dare delle indicazioni, diciamo, su questo termine, in modo in cui viene utilizzato dalle nostre parti. Mi ha fatto molto sorridere, non volendo mi hai sbloccato il ricordo.
1: Vedi, in questo senso,
6: grazie
0: a te.
1: In questo senso, ascoltare 99 posse da ragazzo mi ha permesso di scoprire tanti termini, diciamo, poi popolari in napoletano. E mappina viene usato ogni tanto. Mentre rispondo a Vieri dicendo ottimo spunto, ma il bello di avere tanti ascoltatori competenti in alcuni settori, come lui, essendo avvocato, ha questo deformazione professionale che, insomma, gli fa ascoltare quello che diciamo anche in modo più competente, appunto, e quindi ti ringrazio. Io credo che una via di mezzo si potrebbe trovare, non so come, perché non sono uomo di legge in questo senso, però ti ringrazio, perché è vero che se uno tacesse solo in situazioni, diciamo, problematiche, si scoprirebbe il fatto che è una situazione problematica. Questo è
0: allora bene. Prima della raffica di Stefanino Nostro,
1: che stava dormendo
0: dopo aver scelto Rotterdam.
1: Grazie,
0: quindi
1: stava preparando per Rotterdam.
0: Stava preparando per la serata rave. Solitamente si faceva, appunto, nelle trasferte c'era l'evento con il popolo,
1: e lì si fa in
0: piazza Moena. Invece per Rotterdam si va tutti i tifosi, i giocatori, tutto a fare un rave.
1: In una fabbrica dismessa.
0: Sì, queste cose proprio urban. Mi è venuto in mente il Razzmatazza a Barcellona, che non c'entra nulla con Rotterdam, però per quel contesto. Se nessuno ancora lo ha suggerito, consiglierei il ritiro ad Acqua Pendente, dove la Fiorentina disputò la preparazione estiva negli anni 60, nella seconda metà, anche nell'anno del secondo scudetto.
1: E quindi
0: uno più uno, insomma, si va Acqua Pendente, terzo scudetto. Poi c'è chi suggerisce Montesenario. Rilancio, ritiro Fiorentina in nazionale 7 anni in Tibet per un sequel del film. Chi può dirlo? Duccio da Firenze scrive la Itmappina, molto bella questa.
1: Bene.
0: Dov'è che si può vedere l'Argentina di Mastantuono? Allora, è molto difficile vedere le partite in generale delle nazionali. Anche su Ulai, per esempio, alla fine in Italia non c'è stato verso di trovare un modo ovviamente legale per vedere le le amichevoli, magari su questo vi rispondiamo nel dettaglio domani, perché dipende se qualcuno in Italia si è preso i diritti delle partite di Messi e soci, o di Mastantuono e soci. Ecco, al momento devo dirvi non lo so. Detto questo, chiudiamo salutando anche il grande Costa, numero uno a prescindere, con i WhatsApp audio scelti, selezionati dalla Cherubini Production.
7: La viola la vedrei bene in ritiro qua da me a Ievre. Penso al mattino andare a correre nel parco in mezzo alle anatre, eccetera. Ciao Flavio dalla Svezia.
8: Sì, buongiorno. E volevo dire, ma non è obbligatorio mandare messaggi, anche se uno non ha nulla a dire, non è obbligatorio mandare messaggi alla radio.
9: Buongiorno copertina a tutti. Questo. Io senti, proporrei, visto che a Trigoria siamo un po' più alti e siamo in mezzo ai pini, allora il prossimo anno propongo all'impruneta. Io sono dell'impruneta con tutti quei pini e a 300 metri d'altezza. Come si stava freschi. Esatto. Dovete sentire come si stava freschi quest'anno. Secondo me si vince il campionato poi dopo. Ciao a tutti.
1: Tommy. Forza pallò.
10: Una poli del lunedì mattina a Benve e Pietro. Allora io vi consiglio vivamente di seguire il percorso dei guerrieri dorati della Stella Dorata, dei guerrieri della Stella Dorata del Vietnam, che esordendo contro le Filippine e vincendo 1-0 sono primi del gruppo B di Asian Cup. E domani c'è la sfida contro gli elefanti da guerra della Thailandia. Forza Vietnam, facciamogli il mazzo.
1: Ragazzi, comunque è veramente tra non vi definisco straordinari di sicuro, poi in che modo lo sapete da soli. Benve,
0: ci vediamo domani.
1: Sei pronto?
0: Sì. San Piero a Sieve, Benve Gobbo, scrive Lorenzo dal Ponte Russo.
1: È puntata omologata. Sul anche gong oggi. Ancora non l'avevano detto. Gong, abbiamo omologato.
0: Mamma mia, bene. Al pelo.
1: Allora, chi si compra torna domani ore 10 puntuali tra con noi due. Sì. Tanto di cui parlare, basta con i ritiri, troveremo un altro tema per divagare.
0: Magari parleremo, fagioli, dai.
1: Ecco, parleremo brevemente magari della nazionale italiana o di quello che ne è rimasto. Grazie a tutti per averci seguito. Adesso c'è Viola Amore Mio con Luciana Magistrato e Tommaso Borghini. Ciao.
0: Ciao. Radio Firenze
11: Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da
12: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
13: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio l'inviamento dai 23C ogni volta e campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora.
11: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Radio Firenze Viola.
14: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Torturata, picchiata con una cintura e delle pietre, ustionata con sigarette spente sul volto e sottoposta a un tentativo di annegamento da un 38enne. Così, dopo aver respinto un approccio sessuale, l'incubo vissuto a Pescia, in provincia di Pistoia, da una ragazza italiana di 20 anni che aveva accettato di fare una passeggiata al fiume con un uomo. La polizia ha arrestato un cittadino della Repubblica Dominicana residente a Monte Catini Terme, decisivo per salvarla all'allarme dato da un passante che aveva udito le sue urla di aiuto. E intanto oltre 44.000 sono stati i partecipanti che ieri mattina hanno preso parte alla 24esima edizione di Corri la Vita, la grande passeggiata di beneficenza in cui si sceglie di correre o di camminare per le strade di Firenze, alimentando una raccolta fondi per sostenere i progetti dedicati alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla cura e alla riabilitazione del tumore al seno. Anche quest'anno è stato superato il 1 milione di euro con le donazioni dei mesi precedenti, con le iscrizioni alla camminata e alle numerose iniziative collaterali. Hanno dato la partenza dal Parco delle Cascine Claudio Stecchi, primatista italiano indoor, nel salto con l'asta insieme alla top model Maria Carla Boscono, dopo il saluto della sindaca Sara Funaro e quello del governatore della Toscana Eugenio Giani. Rosa ciclamino, il colore scelto per la t-shirt 2026 offerta da Ferragamo. L'arrivo è stato in Piazza della Signoria. Sul palco molto toccanti sono state le storie di donne che affrontano la malattia. Eleonora Frescobaldi, presidente dell'associazione Corri la Vita, ha introdotto la testimonianza di Ivana Crescini, mentre Anna Maria Malipietro ha dato voce a una seconda esperienza. Ancora con la cronaca, grande festa all'Elba. In meno di un giorno sono infatti nati 5 bambini al reparto di maternità dell'ospedale di Portoferraio. Si chiamano Aria, Vittoria, Bruno, Diego e Tommaso e sono tutti figli di famiglie elbane rimaste ad abitare sull'isola. L'ASL Toscana Nord-Ovest sottolinea il carattere eccezionale di questa sequenza di nascite anche rispetto a tempi di inverno demografico. Il loro arrivo quasi simultaneo ha trasformato un evento già sempre speciale come una nascita in una piccola eccezionale festa per il reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Elbano, afferma l'ASL in una nota. Con queste 5 nascite sono 85 i parti registrati dall'inizio dell'anno all'ospedale dell'Elba. Nello stesso periodo del 2025 erano stati 71, 14 parti in più, pari a un incremento del 19,7%, dato provvisorio che viene chiuso al 31 dicembre. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito della possibilità che la prossima estate la Fiorentina decida di svolgere il ritiro non più al Viola Park, ma in una località più fresca e lontana da Firenze.
15: Ho letto con curiosità che la Fiorentina starebbe pensando a tornare alle vecchie abitudini, mi riferisco ai ritiri precampionato fatti lontano da Firenze. La trovo un'idea giusta, corretta. Trovo meno vincente il fatto di magari di portare la Fiorentina a fare il ritiro lontano dall'Italia. E perché sarebbe più giusto stare in Italia? Perché trovo fondamentale all'interno di un ritiro estivo non solo la preparazione, le strutture tecniche, le palestre, la possibilità di un clima più adeguato per recuperare la fatica, ma anche l'opportunità di iniziare una stagione stando a contatto con i propri tifosi, che sono, lo ricordo a Moena, sempre molto corretti ed educati, ma che nei momenti giusti sanno far sentire calore e appartenenza. Quindi mi piace l'idea di un ritiro estivo, mi piace l'idea però soprattutto di farlo in Italia.
14: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Luciana Magistrato e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
11: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
16: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
11: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
17: Fiorentina al riposo per 2 giorni dopo l'amichevole di ieri vinta 9-0 sul Signa. Ribalta soprattutto per i giovani che hanno segnato ben 5 gol sul finale, ma anche indicazioni importanti per Vanoli, segnali di crescita per Gonçalves e Gnonto, ma bene anche i terzini con Dodò in gran spolvero e Pellegrino nonostante i gol falliti. Ancora parte atta, cercheremo anche di capire capire quali sono le sue condizioni. Stasera seconda partita della nazionale contro la Turchia, con Fagioli che parte probabilmente dalla panchina, ma meriterebbe una chance in questa nazionale, in questa Italia un po' al momento deludente. E ancora torneremo sul ritiro, che potrebbe essere lontano dal Viola Park la prossima estate. La Fiorentina ci sta pensando. Questi soltanto alcuni dei temi che tratteremo oggi a Viola Amore Mio, due ore con me, Luciana Magistrato, e con Tommaso Borghini, che è in studio appunto con me.
18: Ciao Luciana, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
17: Do i numeri tra virgolette e poi torno subito da te. I numeri per interloquire con noi è 348-7513-933 per messaggi scritti o vocali via WhatsApp, oppure per venire in diretta e parlare in diretta con noi 055-77111-71. Eccoci Tommaso.
18: Eccoci
17: allora.
18: Qua. Che settimane, queste settimane così interessanti della pausa della nazionale. Veramente. No, però gli spunti ci sono, lo dicevamo prima anche fuori onda, ci sono sì. Oggi perché l'amichevole, chiamiamo, cioè molto, diciamo così, un'amichevole anche per la storia, no?
17: Che più è stata che per pochi intimi, purtroppo.
18: Ecco,
17: no?
18: Questo io non ero presente perché, come ti ho raccontato, avevo altri impegni legati familiari. Diciamo così, sempre sportivi,
17: ad altro pallone,
18: però,
17: diciamo.
18: Però poi mi sono documentato bene, non so l'atmosfera che ci fosse, certo.
17: No, un'ottima atmosfera, ecco. C'erano comunque un migliaio di tifosi, quindi pochi intimi, nel senso che non è andata in diretta da nessuna parte, quindi le immagini
18: quello
17: le abbiamo viste solo dal Viola Park, se non poi gli highlights che anche tu, no,
18: certo,
17: so che hai,
18: poi gli spunti
17: guardato.
18: Appunto ci sono, come hai raccontato te, bisogna capire chiaramente quanto possa essere probante un test del genere, però in questa fase della stagione con il campionato fermo, il bisogno della necessità di lavorare e la necessità anche di giocare delle partite pur non ufficiali per mettere in forma alcuni giocatori, tra i quali appunto, a parte Dodò che è un caso a parte,
17: sì,
18: poi ne
17: sì,
18: parleremo,
17: però l'ho visto concentrato insomma sulla Fiorentina, questo è importante,
18: certo, poi vedremo che percorso avrà la sua parte probabilmente finale del vedremo insomma della carriera in Viola, però ci sono recuperi da fare di giocatori che possono essere invece determinanti da subito. Per esempio a me piace moltissimo, per come calcia il pallone, Pedro Gonçalves. E anche ieri
17: è il pote
18: anche ieri, pur non avendo fatto, a quanto mi hanno detto, ancora una prestazione scintillante,
17: però,
18: ma
17: ecco, importante
18: per come tocca il pallone, sì, e per sì. come calcia in porta, a me sì. piace tantissimo perché ha questa sveltezza nel calciare, cosa che non fece per la verità contro il Napoli, indugiò un po' troppo, ebbe un'occasione se ricordi,
17: sì, è vero.
18: E infatti mi risultò piuttosto strano, secondo me è figlio di una scarsa condizione atletica, man mano che la trova.
17: Sì, sta lavorando, giocando un po' d'esperienza, no? Al momento
18: adesso,
17: cerca
18: sì.
17: di aiutare anche la squadra, torna spesso anche a lavorare anche a centrocampo per aiutare quelli che al momento sono i due centrocampisti, perché con lui Vanoli vuole appunto provare questo 4-2-3-1 proprio per valorizzare, no, le caratteristiche di Gonçalves, più che sull'esterno lo mette dietro la punta e quindi
18: caso.
17: Insomma deve fare anche però un lavoro di ritorno e di aiuto al centrocampo stesso,
18: sì, una cucitura tra l'attacco
17: e lui con la sua esperienza lo sa fare anche per anche con una scarsa forma fisica,
18: certo.
17: Insomma, lo ha detto lui stesso in un'intervista alla Nazione, gli sarebbero servite 3 settimane, no, per rimettersi un attimo in forma, perché non aveva mai giocato neanche le amichevoli, quindi per motivi contrattuali era fuori dal progetto e quindi non è stato mai utilizzato, e quindi un po' effettivamente ci vuole per tornare in forma. A me è piaciuto tanto, io gli voglio tirare la volata nella Fiorentina, nella nazionale. Mi è piaciuto Gnonto perché comunque è arrivato tra lo scetticismo,
18: sì.
17: diciamocelo,
18: sì.
17: Perché invece allora, io l'ho adorato dal primo momento, perché quando arrivano i giocatori non si riesce mai neanche a fargli dire ciao, perché
18: e invece
17: gli addetti
18: ricordo
17: stampa ci dicono non fate domande, ma Poi invece si è creata una situazione per cui era lì rimasto da solo in attesa che anche l'ha detto stampa e il team manager lo raggiungessero, per cui gli abbiamo strappato qualche battuta, più per non lasciarlo lì, insomma, non per fare ovviamente
18: per dargli un pochino insomma
17: stato molto molto carino, insomma, quindi ecco, e quindi lo ringrazierò sempre di questo, perché spesso il nostro lavoro è abbastanza inutile, vai lì solo per fare due foto, purtroppo,
18: certo, quando arrivano poi devono vengono
17: non puoi fare altro, e quindi sentire lui l'emozione, la gioia di ritornare in Italia e insomma di avere questa esperienza per la sua prima volta in Serie A
18: è una vita che sentiamo di parlare di Gnonto, che è esploso, certo, velocissimo, giovanissimo, no? Si parla del 2022.
17: Chiedo intanto alla regia di mettersi in contatto con il primo ospite proprio per
18: però in effetti è sempre molto giovane. E poi la dote che mi piace di questo ragazzo è appunto l'umiltà che dimostra, sia come hai detto te fuori dal campo ma anche in campo, perché lo vedi, insomma, è uno che si spende per la squadra, è uno che un motorino, no? Che non si ferma mai e che dà anche una mano alla fase difensiva, non ha problemi a rientrare, a mettersi al servizio dei compagni, e questo secondo me piace molto agli allenatori.
17: Vanoli infatti dopo il gol con il Pisa disse mi piace avere sulla fascia Gnonto perché fa anche lavoro sporco, no? Infatti ieri quando poi è entrato Valdepeñas lui ha aiutato anche in difesa in maniera tale che lo spagnolo poi potesse spingere, diciamo, andare in avanti, come poi in effetti ha fatto, e ha fatto anche un assist. Per parlare di Gnonto voglio dargli il giusto spazio, perché ecco, io trovo che sia un acquisto passato in sordina, ma che invece mi fa piacere valorizzare, e è in collegamento con noi Andrea Zanchetta. Mister Andrea Zanchetta, benvenuto a Radio Firenze Viola.
19: Grazie, buongiorno a tutti.
18: Buongiorno.
17: È un allenatore, ovviamente in questo momento è alla Pianese, quindi sempre dalle nostre parti, no?
19: Certo.
17: In Toscana, però lei ha lavorato anche in tanti settori giovanili, Juve ma anche Inter, dove appunto ha allenato Willy Gnonto, no?
19: Sì, assolutamente sì, e conservo un ottimo ricordo sia del ragazzo che del calciatore, quindi insomma lo seguo anche sempre con molto interesse. Mi era dispiaciuto un po' che fosse andato via dall'Italia, però era stato anche un percorso secondo me migliorativo che l'ha aiutato tanto, e adesso sono curioso di vedere come riuscirà appunto a performare a Firenze, insomma.
17: Da ragazzino lui ha bruciato un po' le tappe, no? Era convocato anche in categorie superiori rispetto alla sua età, poi fece questa scelta di andare allo Zurigo, insomma, ha giocato anche in Europa eccetera, e ora è a Leeds, ma si aspettava forse anche qualcosa di più dalla sua carriera? O è ancora giovane? Comunque.
19: Sì, no, è ancora giovane. Obiettivamente forse qualcosina sì, perché l'ho sempre valutato come un giocatore intelligente sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista calcistico che fuori dal campo, quindi mi aspettavo forse una crescita maggiore, soprattutto nel momento che era stato anche valorizzato con la chiamata in nazionale, però poi le esperienze all'estero a volte ti fanno tornare un pochino tra virgolette sulla terra. Il livello pensiamo sempre che sia alto da noi, invece oggi il livello è alto dalle altre parti, e quindi poi ci può stare che un ragazzo giovane si rallenti un po', però ha tutto il tempo insomma per riprendersi. Mi sembra che l'ambiente di Firenze, che non è facile, però possa essere adatto per un ragazzo così.
17: E tra l'altro le aspettative su di lui non sono altissime, diciamolo, insomma, non è arrivato con il carisma con cui è arrivato Mastantuono, no? Quindi questo può essere, certo, anche un fattore a suo favore, no? Di non avere pressioni e di giocarsela però sul campo.
19: Sì, questo assolutamente sì, assolutamente può essere un aspetto che lo può aiutare, però non è un ragazzo che soffre la pressione, cioè è un ragazzo molto sereno da un certo punto di vista, quindi il suo apporto, il suo impegno, ma anche la sua serenità, il suo sorriso sempre lo porta a vivere le cose nella maniera giusta, al di là delle pressioni che capisco che a Firenze siano importanti.
17: Il presidente addirittura ha definito il sorriso che potrebbe diventare il sorriso più bello della Fiorentina. Il presidente commisso, ricordo, ha postato una foto del giocatore che sorrideva.
18: È contagioso,
17: effettivamente,
18: in effetti,
17: sì, sorriso. Ha questo sorriso che contagia.
18: A proposito,
17: Tommaso,
18: di curiosità, vorrei chiedere a Andrea Zanchetta, visto che ho letto, insomma, soprattutto le prime interviste quando fu convocato in nazionale, che aveva molto interesse anche per lo studio quando era un ragazzino. Tant'è vero che studiava latino e greco frequentando il liceo classico in ritiro, e per questo ogni tanto qualcuno, poi, come si fa tra ragazzi, un po' lo prendeva in giro. Ecco, è vero questo? Addirittura le hanno dato un soprannome, no? Il latinista. Questo non so se le risulta,
19: questo,
18: mister.
19: Questo soprannome non me lo ricordo, però mi ricordo che più di una volta chiedeva permessi per affrontare un'interrogazione importante, e questo era una cosa che non mi stupiva, però sappiamo che nell'ambiente del calcio non è così usuale, però ci faceva capire lo spessore del ragazzo, ma al di là dell'aspetto dello studio l'ha sempre dimostrato nei comportamenti, nelle scelte, nel modo di comportarsi con i ragazzi, quindi che fosse un ragazzo intelligente sopra la norma ce ne eravamo già accorti tutto, e questo aspetto l'aiutava anche in campo, perché poi non è sempre così, ma spesso chi è intelligente fuori dal campo spesso lo fa anche in campo, non cambia tanto, la proporzione è abbastanza diretta.
18: Certo, quindi intelligenza, scusami Luciana, anche tattica che lui dimostra, come dicevamo prima, nell'aiutare la squadra, nel mettersi a disposizione e nell'essere nella posizione giusta, non farsi trovare, ecco, diciamo così, sbilanciato, da equilibrio, è vero?
19: Ah sì, assolutamente, lui molto intelligente anche nel capire il gioco, da noi chiaramente nel settore giovanile faceva valere questa sua velocità, perché sai, quando hai anche quella muscolatura, sicuramente a livello giovanile, parlo nelle categorie prima della primavera, a lui bastava anche solo quello, no? Però quello che colpiva non era quello fondamentalmente, era che capiva il gioco rispetto a tanti altri che magari sono precoci e in quel momento vivono solo di quelle cose lì. Lui capiva il gioco, si sapeva sacrificare, si posizionava sempre bene, le giocate le vedeva, quindi c'erano tanti aspetti che ci facevano pensare che poteva avere un epilogo buono, insomma, e poi alla fine così è stato. Poi sfortunatamente non so cosa sia successo con l'Inter nei rapporti, purtroppo l'ha fatto fuori dal nostro settore giovanile, o perlomeno è stato fino a un certo punto, e poi non siamo riusciti a dar seguito, però tutte quelle caratteristiche erano molto evidenti.
17: Eh sì, e quindi il debutto in Serie A l'ha potuto fare solo quest'anno con la Fiorentina a settembre, insomma, subentrando a destra, tra l'altro, perché lui sa giocare sia a destra che a sinistra, no?
19: Sì, chiaramente quei giocatori anche un po' tecnici così preferiscono sempre un po' giocare sul piede debole, per rientrare, insomma, un po' sul loro piede, quindi sicuramente a sinistra si trova un po' meglio, perché poi calcia bene, perché poi fa gli assist giusti, però non è proprio solo il classico giocatore che può giocare solo a piede invertito, gioca anche dalla sua parte e ripeto, proprio per quelle caratteristiche che abbiamo detto fino adesso, insomma, chi sa giocare, chi è intelligente, dico sempre che può giocare in tutte le posizioni. Oggi i moduli sono fini a se stesso, le posizioni sono molto variabili, quindi devi saper giocare all'interno di un sistema un po' più libero e complesso anche a volte.
17: Senta, allora, questo momento di forma può tornare utile anche per la nazionale, una nazionale che sta facendo anche un po' le prove, no, per il futuro? Ha convocato Mancini 34 giocatori, quindi ci potrebbe stare anche Gnonto in questo, o sarà fondamentale il minutaggio?
19: No, io me lo auguro, perché
17: insomma, lui è stato precoce anche in nazionale.
19: Sì. Oggi io penso che lui a questo punto se la debba un po' rimeritare, anche se è uno di quei profili sicuramente che Mancini vorrà valorizzare, perché dai tutti i discorsi che ha fatto comunque è molto attento ai giovani di talento, e Willy è un giovane di talento, quindi sicuramente è sotto osservazione. Però penso che la chiamata di Gnonto in nazionale dipenda un po' dal minutaggio, ma soprattutto da quello che riuscirà a esprimere con la squadra del club, e quindi penso che sia un po' così, e penso che sia anche giusto, perché io sono per il merito a tutti i costi, e quindi insomma le cose bisogna meritarsele.
17: Le volevo chiedere invece sulla Fiorentina, 3 giornate, tanto è stata la durata di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, sono poche per poter giudicare un allenatore, o comunque se la società capisce che non c'è un percorso comune è bene insomma interromperlo. In queste prime giornate ci sono stati anche altri addii, no? Come al Bologna che ha cambiato, il Parma che ha cambiato ora, insomma 3 giornate sono poche?

0: lavoro era stato fatto bene, al di là che non erano venuti i risultati, quindi è venuto sicuramente a mancare un rapporto di fiducia reciproca, per cui diventa poi difficile andare avanti. A quel punto ci sta a separarsi.
1: Ecco, invece parlando di Vanoli, no, che proprio da allenatore glielo chiedo, invece una situazione particolare, prima ritenuto così non idoneo per proseguire con la Fiorentina dopo che aveva salvato però la squadra in una situazione molto difficile, poi richiamato proprio perché probabilmente si è capito che il suo lavoro era stato davvero un buon lavoro in una situazione, insomma, non altrettanto difficile come quella dell'anno scorso, però insomma piuttosto complessa. Questo dà forza ad un allenatore, dà, come dire, dal punto di vista anche, no, di come si vive un ritorno del genere, può dare forza. Infatti, almeno a mio modo di vedere, il Vanoli che vediamo oggi è un po' diverso da quello dell'anno passato.
0: Ma sì, sicuramente dà forza, perché è un po' una rivincita che lui sente a livello personale, ed era anche forse giusto che lui si aspettasse qualcosa dopo aver comunque portato in porto una situazione per niente semplice l'anno scorso. Però lì secondo me non è tanto che la società non riteneva idoneo Vanoli, loro avevano già identificato il profilo che per loro era ideale e quindi volevano cambiare, non era una questione del fatto che Vanoli non fosse idoneo. Dopo sono ritornati sui propri passi, secondo me anche intelligentemente, perché è un giocatore che conosceva già diversi, un allenatore che conosceva già diversi giocatori, poteva accelerare il processo di riorganizzare le cose un po' più velocemente rispetto a un allenatore che sarebbe arrivato nuovo e avrebbe avuto un po' più di difficoltà. Chiaramente questo a Vanoli dà grande forza, e avete ragione, si vede che è molto sereno e ha sempre la solita carica che aveva l'anno scorso, però probabilmente oggi ha più serenità nell'affrontare determinate cose.
2: Sento, prima di salutarla le leggo un messaggio di un ascoltatore che dice: volevo salutare Zanchetta e chiedergli se si ricorda nel 2011 addirittura ci siamo incontrati a Villa Rinaldi in Calabria. Ovviamente il nostro ascoltatore Pinza da Campi, quindi non so se si ricorda una persona di Firenze, Campi.
0: Mi ricordo assolutamente, perché quel periodo non me lo dimentico, perché stavo cercando di rientrare da un infortunio sperando di poter ancora giocare, anche se ero un po' a fine carriera, e quindi ero in Calabria per curarmi fondamentalmente, perché c'era un professionista molto bravo, e però poi appunto me lo ricordo perché non sono riuscito a recuperare, quindi è un po' un momento un po' tra virgolette negativo, insomma, però sono stato molto bene lì, sì, me lo ricordo, grazie.
2: Ecco, allora con i saluti di Pinza da Campi la salutiamo anche noi, la ringraziamo per la disponibilità, in bocca al lupo per la sua Pianese.
0: Grazie a voi, grazie mille.
2: Arrivederci.
1: Buona giornata. Ma allora, lo ricordo io Zanchetta, sai, da sì, calciatore, infatti, soprattutto calciatore da calciatore.
2: Ora, sì, ora
1: me lo ricordo
2: allena.
1: Al Chievo, a Lecce, se non mi sbaglio, vero? Insomma, un giocatore che comunque aveva anche iniziato all'Inter, da cui poi era tornato come allenatore, insomma, quindi bocca al lupo per la Pianese, che comunque è una società toscana. Per cui
2: sì, vedi, comunque sì, non sta andando benissimo, ha evitato domande, perché insomma magari
1: vabbè, chiaro, poi sai, sono situazioni chiaramente, insomma, poi magari da affrontare. Oggi gli uffici stampa sono ovunque,
2: esatto,
1: quindi anche
2: esatto,
1: nelle categorie.
2: Infatti ho evitato per quello, ovviamente.
1: Certamente parlare della Pianese magari lo avrebbe messo in difficoltà. Certo, era un giocatore, insomma, che seguivo soprattutto al Chievo, che è stato uno dei giocatori simboli del vecchio miracolo Chievo Verona.
2: Allora, volevo leggere qualche altro messaggio, ad esempio su Gnonto Alessio, non so se è un messaggio positivo o negativo, a dire il vero, perché dice: Gnonto nel complesso non è un grande giocatore, ma ad allenatori come Vanoli, Cagni, Iachini, ovvero allenatori molto difensivisti, piace perché fa tutto quello che gli viene detto dalla A alla Z, copertura, correre, e è tatticamente disciplinato.
1: Sì.
2: Però sono quei giocatori che sono assolutamente indispensabili, no? Soprattutto quando hai tanta qualità, e quindi la qualità la mettono altri. Lui è un giocatore tecnico, ma ha anche questa capacità. Nel Leeds credo abbia fatto anche alcune partite da centrocampista.

0: testa, quindi sa fare anche insomma più ruoli, è utile in tante zone del campo e quindi credo che Vanoli se lo tenga stretto anche per questo, no?
1: Sì, certo.
0: Poi,
1: no,
0: sicuramente se l'ha preso Fabio Paratici è perché vede in lui comunque delle qualità, anche sì, lui, sì, delle caratteristiche che completano la squadra.
1: Caratteristiche,
0: no,
1: utili proprio a questa squadra, che altrimenti, per quanto riguarda per esempio gli esterni, i giocatori offensivi, chiaramente è imbottita, diciamo così, di calciatori che hanno grande capacità tecnica, no? Ci sono, sì, da Mastantuono, sì, a Ta, insomma, inutile Pedro Gonçalves, eccetera, Gie, che anche lui insomma è bravissimo dal punto di vista tecnico. Questo ragazzo, oltre che essere comunque buono dal punto di vista tecnico, ha questa qualità, e quindi in una rosa, quando hai, no, più caratteristiche diverse, giocatori diversi l'uno dall'altro, io credo che sia certamente un fattore positivo, altrimenti si rischia di avere dei doppioni.
0: Sì,
1: e quindi io Gnonto non lo vedo titolare, ma lo vedo uomo pronto a subentrare, no? E soprattutto se c'è bisogno di dare un po' di equilibrio alla formazione.
0: E mi sembra ora ci saranno anche tante partite con squadre importanti, con le big, no? Quando si rientra tutti di seguito c'è anche un infrasettimanale, per cui servirà anche,
1: certo,
0: no? Più giocatori, servirà una rosa completa e una rosa pronta ad entrare o a fare da titolare o a fare comunque da riserva, quello sì, devono essere tutti pronti.
1: Sarà curioso capire che metodo adotterà Vanoli, secondo me nella prima partita, no? Quella di Genova,
0: sì.
1: Rientreranno molti giocatori abbastanza a ridosso della partita, per esempio su Mastantuono,
0: Mastantuono,
1: altri,
0: sì,
1: giocatori,
0: anche Dragusin
1: rientreranno tre giorni,
0: sì,
1: prima della gara. Che cosa farà Vanoli? Cioè, utilizzerà subito i titolari, seppur non avendoli avuti sotto mano per queste tre settimane, oppure magari nella prima partita darà spazio a quelli che
0: sì,
1: ha avuto?
0: Secondo me
1: questo è un motivo sicuramente di interesse. Sono curioso di capire, perché ad esempio altri allenatori, io ricordo Vincenzo Italiano, quando c'erano le soste, che erano molto più brevi rispetto a questa, generalmente ci stupiva con una formazione dove inseriva tutti quelli che aveva avuto con sé,
0: sì,
1: no?
0: Perché ci aveva potuto lavorare,
1: che
0: non lo faccia anche Vanoli.
1: E a volte attirava critiche, a volte invece mi ricordo una vittoria a San Siro con l'Inter con una formazione atipica, dopo la pausa. E voglio capire cosa, perché Vanoli lo conosciamo sì per l'esperienza dell'anno scorso, è arrivato all'undicesima giornata se non mi sbaglio, quindi ha fatto diverse partite, però sotto questo profilo voglio ancora capire come si comporterà. Sarà interessante, perché molti giocatori sono rimasti e chiaramente questi giocatori sono qua, reclameranno spazio, no?
0: Certo,
1: vorranno,
0: ma infatti,
1: giocare, vorranno...
0: questi giocatori che non vanno in nazionale devono mettere in difficoltà l'allenatore,
1: certo.
0: Quello succede sempre, quindi questa lunga sosta deve servire anche a quello. Allora, prima di andare una breve pausa, leggo l'ultimo messaggio, ce ne sono tanti, ma insomma per ora ne leggo solo un altro, perché Stefano è un po' polemico, dice: però con Gonçalves dietro la punta e Ndur che sembra inamovibile, sempre titolare, dice alla fine a Tai Ulai 60 milioni in panchina?
1: Sai,
0: mi rispondi dopo?
1: Certo.
0: Andiamo in pausa.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.

0: Accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: Di Stefano, che ci scrive spesso, fa sempre delle osservazioni interessanti, dice: ma se giocano con un Salves e Ndur sembra inamovibile dietro, dice,
1: poi con Fagioli, che anche Fagioli mi
0: esatto,
1: pare
0: esatto, quindi dice che fanno Ulai e Attà, stanno
1: a sedere
0: in panchina.
1: Allora, intanto è un problema di abbondanza
0: che tutti gli allenatori
1: comunque immagino
0: avere.
1: Molti allenatori, tra l'altro io ho qualche dubbio sul fatto che Vanoli opterà subito o comunque nelle prime partite su questa possibilità di Pedro, chiamiamolo così per semplificare, dietro la punta.
0: Sì.
1: Può essere una soluzione a gara in corso per il momento, poi lo vedremo. Potrebbe anche utilizzarlo comunque all'interno dello schema tattico tradizionale, chiamiamolo così, cioè utilizzandolo partendo anche dall'esterno per poi accentrarsi. È un ruolo che comunque ha fatto il portoghese, quindi sono problemi tra virgolette. Ha ragione Stefano, ci sono questi ragazzi che valgono tanti soldi, sono stati pagati tanto e che trovano poco spazio, Ulai in particolare, perché a TAP fino ad ora ha giocato parecchio, però è un problema che se vuoi fare una squadra no, competitiva devi anche
0: ha risolto
1: avere.
0: Da solo il problema, perché neanche l'amichevole ieri hanno preferito non utilizzarlo, poi perché uno si può sempre fare male anche se è una amichevole con il Signa, insomma tutti ragazzi tifosi non farebbero mai, no? Non
1: però
0: farebbero mai, ma però
1: succede, può essere anche di altro tipo.
0: Anche perché spesso quando giochi i dilettanti hanno un altro metro, no? Di gioco, e quindi uno si può sempre fare male, ma più che altro è proprio per gestire il suo recupero, e quindi Vanoli ha preferito farlo lavorare a parte anche ieri. Però ripeto, bisogna anche considerare che la stagione è lunga, le partite sono tante, magari ci sono anche dei momenti che uno non sarà disponibile, ci sono le squalifiche, ora 5 giornate ovviamente non potevano esserci a meno che uno non veniva buttato fuori, e quindi insomma serviranno tutti, a mio avviso.
1: Ma sì,
0: torneranno tutti utili. E volevo leggere, mentre chiedo alla regia di mettersi in contatto con il prossimo ospite, questo messaggio di Federico, che dice: ieri era la prima volta, andavo al Viola Park ovviamente, prima volta ieri, che bella giornata di sole, che bello Viola Park, che bello il Viola Park, complimenti e grazie commisso, forza Viola. Beh, insomma, fa piacere leggere questi messaggi, perché giustamente la società ci punta tanto sul Viola Park. E allora al telefono abbiamo un amico, ma insomma è un grande dirigente sportivo, Sandro Mencucci, lo è stato della Fiorentina e del Lecce fino a qualche mese fa. Ciao Sandro, benvenuto.
2: Salve, buongiorno a tutti, come state?
1: Buongiorno.
2: Tutto bene?
0: Noi bene, spero anche tu. Sandro, come la stai vivendo? Li stai vivendo questi questi mesi libero, da uomo libero, diciamo così?
2: In effetti è una situazione che non mi capitava da tanto tempo, e quindi diciamo che agosto poi ho finito il mio periodo a Lecce, devo dire sono stato anche 5 anni, quindi non pochi.
0: Sì.
2: E quindi adesso sto un attimino fermo e poi dopo mi guarderò intorno per vedere se ci sono delle opportunità per ricominciare. Diciamo, faccio come Corvino, dice Corvino, lo sapete, ha sempre detto i cavalli di razza muoiono in pista.
0: È stata la prima cosa che mi ha detto quando gli ho detto non ti fermerai mica, e lui dice no, i cavalli di razza muoiono in pista, però vuole ricaricare le pile, no? Vuole riprendere energie. Sì. E questo farai anche tu, immagino. Insomma.
2: Devo dire, sono stati 5 anni intensi,
0: appunto.
2: Comunque rimanere anche tutti questi anni di seguito in Serie A con una squadra come Lecce,
0: non è
2: che
0: semplice, certo.
2: Comunque fa dell'autofinanziamento la sua strategia di base, e quindi naturalmente specialmente Corvino ha dovuto trovare giocatori validi, farli crescere, poi vendere, poi rimpiazzarli con altri, ripartire da zero, insomma non è un'operazione facile. Credo che attualmente in Italia diventa sempre più difficile. Vediamo anche altre realtà nel patrimonio calcistico italiano che fanno sempre più difficoltà, insomma, a vivere di autofinanziamento e andare avanti con la vendita dei propri calciatori.
0: Quindi è più difficile stare nel Lecce, essere un dirigente del Lecce che della Fiorentina. Tra l'altro tu eri, insomma, anche sei fiorentino, quindi senti anche una pressione diversa.
2: Naturalmente le cose sono imparagonabili. Quando tu hai come obiettivo quello di chiudere un bilancio in pareggio aiutandoti da solo con la forza della società che comunque cresce, fa diventare bravi dei giocatori e poi vende, piuttosto che avere una proprietà che inietta dentro continuamente denaro, è chiaro che è molto più difficile la prima ipotesi.
0: Senti, abbiamo notato la tua assenza al centenario, tu eri in vacanza, diciamolo, ma insomma questi dirigenti...
2: Però non ero stato invitato,
0: infatti ti volevo... tu non sei stato invitato, ma anche altri dirigenti, insomma Corvino è stato sì invitato, ma poi non è stato fatto sfilare sul campo, per esempio, no? È stato detto che i dirigenti non dovevano farlo e... non c'era neanche nessun altro dirigente, insomma, come mai la società ha fatto questa scelta?
2: Non lo
0: secondo
2: so.
0: Te?
2: No, forse perché diciamo ex calciatori ce ne sono tanti, sì, così importanti, che forse hanno preferito fare quello, però ecco, forse una persona così importante come Corvino, che ha lavorato per tanti anni nella società, devo dire anche il sottoscritto, sono stato 17 anni amministratore delegato, io credo che non specialmente, insomma, anche perché sai, non è che ce ne trovi tanti di persone che hanno fatto tutti questi anni nella Fiorentina, però sai, ognuno ha il suo modo di comportarsi, quindi andiamo avanti.
0: Senti, prima dicevamo del Viola Park, ma tu non l'hai ancora visto o sei riuscito ad entrare a questo Viola Park?
2: No, non ho avuto l'occasione di andarci, perché poi non però sicuramente un valore aggiunto che può diventare un limite, a mio giudizio, quindi bisogna...
0: In che senso un limite?
2: Può diventare un limite, perché comunque da quello che avevo letto, dichiarato dai dirigenti della società, ha un costo enorme annuale, sì. E quindi poi questo costo si deve tramutare o in giocatori fatti in casa oppure in altri tipi di risultati, altrimenti diventa poi un limite, perché comunque tutti stanno molto bene ma poi dopo non hai risultati.
0: A questo proposito, no? Cioè, Paratici, che tra l'altro ha come figura di riferimento, tra le altre anche Corvino, lo ha detto in presentazione, conferenza stampa, insomma alla presentazione, ha un po' cambiato però il modo di vedere il settore giovanile, la Primavera stessa, dice non deve portare dei trofei fini a se stessi, ma deve aiutare questi ragazzi a essere pronti per la prima squadra, e tant'è che poi ha preso Andrea Azzoli, no? Che è un maestro più che un semplice tecnico, ecco, come la vedi tu questa situazione?
2: No, sicuramente ha capito bene che non è tanto i trofei, è quanto il fatto che nel giro di X anni devi avere in prima squadra XY giocatori che arrivano dal settore giovanile. Quello che comunque noi abbiamo fatto abbastanza, pur non avendo il centro sportivo e quindi con delle difficoltà enormi, perché io vi ricordo che noi avevamo la Primavera al Fiesole Campine, sì, e le altre squadre sparse per tutta Firenze, quindi naturalmente c'è un dispendio di energie enorme.
0: I più giovani alla Trave erano veramente...
2: La Trave, tutti questi nomi storici che comunque anche belli da un certo punto di vista, perché comunque c'era una presenza di Fiorentina nel territorio fiorentino, nella città.
0: Sì.
2: Perché oggi se ti chiudi in un castello dorato e poi non comunichi, non esiste la città, non esistono gli ex dirigenti, non esiste nessuno, probabilmente stai nel castello dorato, però questa, la Fiorentina è una Fiorentina che è della città, che è del popolo, che è della gente, deve stare in mezzo alla gente, per cui io credo che
0: sono pro e
2: ovvio
0: contro,
2: che da un punto di vista sportivo hai tanti vantaggi perché hai tutti raggruppati lì con delle strutture efficientissime, però tornando poi ai risultati, i risultati sono che tu se spendi X per il settore giovanile e Y per un centro sportivo, io fossi la proprietà a un certo punto porterei anche il conto e dicevo sì, ma tutti questi investimenti dove mi hanno portato?
0: Certo.
2: Cioè chi è arrivato? Perché altrimenti poi diventano fini a se stessi, tutto lì. Però
0: sì.
2: Io credo che sicuramente con un maestro di calcio come Andrea Azzoli sarà capace di farlo, però poi dopo serve anche tutta un'attività di base importantissima che comunque però vedo che sono arrivati, cioè diversi giocatori della Fiorentina sono comunque, se non dico arrivati, ma stanno arrivando, ecco.
0: Eh sì, infatti. Un'ultima cosa sul Viola Park, poi chiudiamo ovviamente la parentesi dirigenziale Viola Park, ma la Fiorentina sta un po' rivedendo anche il ritiro che in questi anni ha portato solo al Viola Park, poi facevano tournée in giro per il mondo, per l'Europa, ma stanno un po' rivedendo le cose perché stanno pensando che a Firenze fa veramente troppo caldo, ecco, tu come la vedi il ritiro in città con questi caldi di questi anni, che effettivamente è aumentato il caldo, questo c'è da dirlo.
2: Allora, io proprio quest'anno che con Lecce siamo andati in Austria, come altre volte, e bellissimo ritiro per carità, però con un costo importante per il Lecce. Devo dire che capite che poi dopo fare il ritiro nel luglio a Lecce forse è peggio di Firenze, come insomma, il caldo c'è, oddio, alla fine poi forse non
0: arriva la brezza del mare lì.
2: Cioè, alla fine più o meno siamo lì, ecco, fra Firenze e Lecce anche d'estate non è che posso dire da una parte fa molto più caldo dell'altra, perché avendole provate tutte e due. Però avevo fatto questa riflessione che avevo condiviso poi con la proprietà, ma naturalmente rimandando a un anno successivo che non ci sarà, quindi poi decideranno loro, di dire ma è opportuno fare questo ritiro. Ora devo dire che io guardavo anche da un punto di vista economico, perché le squadre ultimamente, se voi guardate gli arrivi dei giocatori, quest'anno la Fiorentina è stata molto precoce, ovvero già a luglio arrivavano tanti giocatori,
0: sì.
2: Ma in tante altre squadre, come anche da noi a Lecce, i giocatori sono arrivati, la squadra si è formata a agosto.
0: Sì.
2: A luglio ancora te fai dei ritiri dove per giocatori che alcuni dei quali, non dico la maggior parte, andranno via, andranno in altre squadre o comunque la squadra che c'è a luglio non è quella che poi parte l'ultima settimana o dopo Ferragosto con quindi può essere un po' fine a se stesso questo ritiro, ecco, perché dipende poi da... Certo, è anche vero che se io guardo la squadra di Lecce di quest'anno, i 9 undicesimi sono giocatori che avevamo l'anno scorso, e quindi è chiaro che può essere servito, ecco, anziché non serve. Però bisogna, nella valutazione va fatto questo. Certo è che il caldo sicuramente dà fastidio. Io penso che sia importante, oltre al ritiro, fare le amichevoli di livello, quello sì,
0: per alzare il livello della squadra, Tommaso,
2: sì, perché altrimenti va a finire che comunque è uno si crea in magazzina delle risorse di resistenza eccetera eccetera, ma poi dopo servono le amichevoli di livello, non quelle, non soltanto quelle con i boscaioli, che normalmente uno si diceva così, all'inizio del ritiro si fanno le amichevoli con i boscaioli, le squadre che vanno in ritiro in montagna.
0: Detto in maniera positiva, ovviamente.
1: Certo.
0: Però se ci ascoltano si offendono.
2: No, assolutamente positiva, ma nel senso, squadre non di professionisti, di gente che gira.
0: Che tra l'altro quel periodo lì non erano neanche ancora in ritiro loro, quindi insomma arrivavano in condizioni. Io ricordo a Moena la prima amichevole era con la squadra del posto, ma ovviamente venivano tutti richiamati, ecco, richiamati dalle vacanze. Tommaso Borghini che è qui con me.
1: Sì, io
2: non è certo sminutivo.
0: No, no, scherzo.
2: Ben per loro, vivono meglio loro che noi.
0: Esatto.
1: Io Sandro lo vorrei portare un po' sull'attualità, sì, però mantenendo sempre questo legame con la storia di cui ha fatto parte, certo, come abbiamo ricordato, della Fiorentina. Quest'anno è stata rivoluzionata la rosa, no? A parte è arrivato Paratici, c'è stato proprio un, tra virgolette, una piazza pulita dei vecchi. Quindi intanto gli chiedo un giudizio sul mercato della Fiorentina, ma se riscontra anche, insomma, una similitudine con una delle sue Fiorentine, nella quale è stato, ci sono stati così tanti e importanti cambiamenti come nel caso della Fiorentina di quest'anno, e praticamente ha cambiato 9 undicesimi della squadra titolare, chiamiamola così, anche se oggi
0: sì,
1: titolare è un po' un azzardo perché si gioca, ci sono i 5 cambi eccetera eccetera, ma così tanti cambiamenti, ecco, qual è il suo giudizio?
2: Allora, quando arriva un direttore importante come lo è Paratici, è quasi scontato che la squadra cambi. Non è difficile che poi uno si basi sul passato e faccia così. Comunque, e questo non voglio dire che quelli prima hanno fatto male, però insomma ognuno ha le sue idee, e spesso e volentieri le sue idee vuole portare anche i suoi giocatori. Lo stesso Corvino normalmente, quando sì, arriva in un posto, vuole la sua squadra, quelli su cui lui ci crede e lui ci punta, e quindi è facile che ci sia un cambiamento così radicale da un anno all'altro. Tra l'altro Paratici non ha bisogno di nessuna presentazione, perché tutti lo conosciamo, grande dirigente, grande esperienza, certo, non solo italiana, internazionale, per cui è ovvio che se c'erano dei giocatori prima che reputava funzionale al suo progetto, li avrebbe anche tenuti. Evidentemente non l'ha fatto, e quindi io reputo che abbia fatto un buon lavoro, anche perché comunque a me piacciono le squadre giovani, e lui lo ha, l'età media della Fiorentina non so di preciso, ma mi sembra un'età
0: bassa, sì,
2: piuttosto giovane, piuttosto sì, bassa come età media. E come analogia, francamente faccio fatica, non saprei, non sono così cioè non ha guardato così bene le partite della Fiorentina da poter fare una comparazione,
1: un parallelo
2: con una, cioè, delle nostre
1: Fiorentine. Magari come, diciamo, come per il fatto che è stata fatta piazza pulita, vi ricordo quella famosa, insomma, con l'arrivo di Montella, quella insomma in cui fu cambiato molto a livello di rosa, dico,
2: anche lì, però,
1: può esserci, però erano giocatori più esperti.
0: Tu c'eri, Sandro? Sì,
2: sì, io c'ero, ma però, se non sbaglio, con l'arrivo di Montella, e perché c'era poi Pradè e Massià, che avevano, sì, erano subentrati, sì, a Corvino, se non sbaglio.
0: Sì, sì, sì, Massià, sì, ci aveva lavorato anche insieme, quindi portava avanti anche gli spagnoli, tra l'altro l'aveva già
1: questa coppia di
0: vista,
1: dirigenti,
0: sì. Anche Corvino, insomma, l'avevano già.
2: È diverso, per esempio, a Lecce, dove Trinchera ha mantenuto 9 undicesimi della squadra, ma prima c'era anche lui, prima era il vice di
0: Corvino,
2: cui
0: sì,
2: è
0: sì,
2: ovvio che
1: c'è la continuità,
2: c'è un cambiamento, però c'è una continuità, per cui è più facile. Poi ovviamente ci sono altri motivi che vi potete immaginare, insomma.
0: E c'è un giocatore che ti piace in particolare di questa Fiorentina e dici, ah, vedi, se fossi stato dirigente avrei detto subito di sì a questo?
2: La risposta è scontata, però la risposta è scontata, il giovane argentino fa impazzire.
0: Secondo te può essere lui o Paz, l'erede di Messi?
1: Il nuovo Diez,
0: visto
1: come
0: che
1: dicono in Argentina.
0: Darà l'addio
2: oggi,
0: al calcio.
2: Oggi ho visto, viene fatto proprio sul grande giornale nazionale.
0: Sì, Fabiana Della Valle, che poi seguendo anche il Como, quindi ha avuto anche vita facile a paragonarli, ecco, perché li vede tutti e due dal vivo.
2: Fa proprio questo paragone. Ora, l'eredità di Messi è un po' pesantuccia. Io credo che ancora dovrebbe passare di acqua sotto i ponti dell'Arno e là verso il lago di Como, per poterli paragonare. Però no, obiettivamente forse conosciamo un po' più noi in Italia, forse un po' più il pass che non il nostro.
0: Sì.
2: Quindi bisogna aspettare un attimino, ecco, bisogna aspettare un po' per vedere chi e se potrà prendere questa eredità. Però alla domanda chi ti piace, beh, lui è imprevedibile, insomma, sì, mi piace molto.
0: E si parla di questo ragazzino perché poi l'età è per tutti molto bassa.
2: Sì, perché
0: bassa.
2: È giovane poi, esatto.
0: Sì, no, anche di Ulai. Lo conosci come giocatore, ti piace e tu preferiresti comunque Fagioli a lui o proveresti anche a farli giocare insieme?
2: Guarda,
0: è un po' tecnica questa magari questa.
2: Allora,
0: però ecco,
2: la mia forza come dirigente in tanti anni è stata quella di non addentrarmi troppo nelle aree che non mi competono. Noi sappiamo che in Italia chiunque è esperto di calcio e chiunque sa parlare di calcio e via discorrendo, per cui si fa con molta confusione. Io credo che sia questo giocatore, mi ha detto Ulai è molto bravo, ma poi per adesso dire se è meglio o peggio di Fagioli non saprei.
0: Invece Fagioli in questa nazionale secondo te potrebbe essere titolare?
2: Io lo spero, perché comunque noi quando arrivano da queste parti noi siamo sempre molto molto contenti, quindi almeno quando queste parti nel senso della nostra squadra la Viola.
1: Ecco,
2: però vediamo anche lì c'è tanto da lavorare purtroppo, a parte la sconfitta dell'altra sera e via scorrendo, però veramente credo sia come ha detto lo stesso Mancini, c'è da fare, da ricreare un po' un mondo e un environment giusto per la nazionale. Il risultato della Norvegia al campionato, l'ultimo campionato del mondo, non è che è venuto così giusto perché c'è il biondo centravanti,
0: certo,
2: fortissimo,
0: certo.
2: Ma non c'è solo lui, ma evidentemente hanno lavorato tanti anni e nessuno se lo sarebbe immaginato qualche anno fa di vedere la Norvegia a quei livelli lì. Ecco, forse bisogna ricominciare un po' dalla base, è vero, sembrano discorsi scontati, però poi dopo va a finire che ci sono anche tanti altri limiti per far giocare dei giocatori italiani. Se io prendo l'esperienza dell'ultima squadra in cui sono stato, e quindi una squadra che deve fare dei numeri, li deve valutare bene, è ovvio che se a parità di qualità un terzino italiano costa il doppio di un terzino straniero, va a finire si compra quello. Con la globalizzazione non è che ci posso dire no, non lo compro, non lo prendo, e quindi va a finire che abbiamo squadre dove di italiani non ce ne sono tantissimi, quindi forse bisognerebbe pensare a qualcosa di diverso anche a livello statale, di dare delle agevolazioni diverse, riportare una sorta di decreto crescita solo per gli italiani. È chiaro che ora per carità sto dicendo delle cose che qualcuno mi potrebbe anche dire che sono un pazzo,
0: però opinioni e consigli e poi
2: ovvio, è ovvio che se io oggi per esempio avessi delle agevolazioni in termini di IRPEF da pagare su uno stipendio di un giocatore italiano piuttosto che uno stipendio di un giocatore straniero, forse non possiamo nemmeno farlo per motivi di comunità europea e discorrendo. Però insomma, ora sto inventando un po' così a braccio, però creare anche delle agevolazioni tali che uno sia più improntato a utilizzare i giocatori italiani, e mi sembra di aver capito, anzi sicuramente è così, perché nel programma di Malagò sempre se rimarrà lui,
0: se rimarrà il 7 ottobre, no?
2: C'è proprio questo di creare, cercare di dare maggiori incentivi a chi utilizza giovani italiani.
0: Un'ultima domanda da parte
1: al
0: di
1: volo,
0: Tommaso,
1: il
0: poi
1: futuro
0: ti
1: di Sandro Mencucci. Adesso abbiamo detto c'è un momento diciamo di staccare un po' la spina, ma ci sarà ancora calcio eventualmente
0: Italia, estero,
1: in Italia,
0: federazione,
1: all'estero,
0: dove
1: federazione, c'è qualche aspirazione, insomma?
2: No, c'è personale. Qualche rumor c'è, ma insomma qualcosa c'è, ma in Italia sempre, per ora sempre in Italia, vediamo un po' dopo. A me piace anche i nuovi progetti, sono sempre molto belli, meno male. Io, la Fiorentina per me è stato un nuovo progetto, come per la Fiorentina stessa, perché se vi ricordate bene nel 2002 partimmo dalla C2, certo. E quindi quando fai queste un nuovo progetto che ti porta poi ad avere un risultato diverso è molto più bello, no? Anche il Lecce è stato bellissimo, dalla Serie B siamo andati in Serie A e poi siamo rimasti in Serie A per tutti questi anni, sì, di seguito, record nella storia. Ecco, quindi mi piacerebbe qualcosa di che di nuovo, una nuova avventura dove si cerca di costruire qualcosa e si va avanti.
0: Perfetto, poi l'invito invece ai dirigenti della Fiorentina, chiamate Sandro, se non altro, a vedere il Viola Park, a parlare con lui, al Franchi, a vedere una partita, insomma, è stato un dirigente importante, qualunque cosa sia successa, poi insomma lasciamo.
2: No, ma probabilmente non mi chiamano, perché siccome sono abbastanza abituato sui numeri e sui costi, evidentemente...
0: Hanno paura e poi scopri...
2: Dico, ma questo vi costa 9 milioni l'anno mantenerlo, com'è che li puoi rifare? Allora... è un po' quando tanti anni fa una cena che ebbi alla ECA, accanto a me c'era Marotta, ancora sì, era nella Juventus,
0: sì,
2: e dissi: Beppe, ma scusa, ma fra stipendio e ammortamenti Cristiano Ronaldo, ma quanto ti costa? E lui mi rispose: ma mi vuoi mandare di traverso la cena? Ecco questa.
0: Non era stata proprio un'idea sua.
1: C'è di mezzo anche proprio il dirigente
0: Paratici,
1: attuale.
0: Quindi immagino non fosse contentissimo.
2: Questo era, per cui appunto forse non mi invitano, perché sennò gli rimarcherei quanto può costare tutto quel bellissimo centro.
0: Sandro, ti salutiamo e ti porgo anche i saluti di tanti ascoltatori che ci hanno mandato dei messaggi, per motivi di tempo non sto a leggerli, ma insomma sono diversi che ti vogliono salutare. Grazie Sandro Mencucci, grazie.
2: Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.
1: Arrivederci.
0: Bene, allora noi facciamo una breve pausa come al solito e poi torniamo con altri ospiti.
3: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
10: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
11: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
9: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: È entrato in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
12: I giudici della prima corte d'assise di Roma sono entrati da pochi minuti in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo di reclusione. Si tratta del generale Tariq Sabir e dei colonnelli Hussam Elmi e Attar Kamel Mohamed Ibrahim e del maggiore Magdi Sharif. La sentenza è attesa per le 18.
13: Davide Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno 2 corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente. E quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013 nella cittadina toscana.
12: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice è arrivato a Metz, come a Parigi e Lourdes, ad accoglierlo migliaia di pellegrini. Tra gli appuntamenti, un incontro interreligioso, un focus dedicato alle radici dell'Europa, alla pace e all'unità, alla messa nella cattedrale di Santo Stefano. Stasera invece il rientro in Vaticano. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto Leone a Metz.
13: Prima ha chiamato il 112 riferendo ciò che aveva fatto, poi è stato rintracciato, identificato dai carabinieri mentre vagava a piedi per le vie della cittadina di Pellezzano nel Salernitano dove è accaduto l'episodio. Così un 53enne è stato fermato con l'accusa d'omicidio aggravato dopo che nella notte avrebbe ucciso la madre 85enne. Il delitto è venuto mentre la donna riposava nell'abitazione in cui i due convivevano.
12: Calcio in chiusura dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino come nuovo allenatore. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell'accordo. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano e se non ci saranno intoppi già in serata potrebbe essere a Parma.
13: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
14: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
15: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
16: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
15: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
16: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
17: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
16: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
14: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Radio Firenze Viola.
19: Ciao Luciana, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Mi volevo riagganciare al discorso del Viola Park, che io purtroppo ancora non ho avuto modo di visitarlo, a parte non ho capito bene come funziona l'accesso quando non ci sono gli allenamenti. Comunque, ecco, quello che volevo dire, la mia riflessione, volevo anche avere un'opinione da voi. Ma secondo me dovrebbe essere aperto di più, nel senso, così, ecco, per dire, anche un giorno alla settimana per riavvicinare ancora di più la tifoseria alla squadra e soprattutto anche da chi viene da fuori Firenze. Ecco, volevo avere un'opinione da voi. Sempre Forza Viola.
0: Non ha tutti i torti, perché non tutti possono permettersi di venire a queste amichevoli. Tra l'altro, amichevole a 10 euro, insomma, l'ho già detto, un po' anche esagerato, ecco come si pagano i 9.000, no, i 9, quanto costa i 9 milioni
1: all'anno, di gestione circa, di ora gestione. Non so di preciso,
0: probabilmente andavano pagati su altre cose, però insomma.
1: Però si sono d'accordo. Io, ecco, sulla modalità
0: per un amichevole con Signa, un po' e per quanto
1: sulla modalità Signa. Di accesso, sei. Io credo che
0: si possano chiedere di fare delle visite guidate. Ovviamente ti guidano loro, anche ti lasciano. Però ci saranno, sai, con gli allenamenti è difficile. E poi pomeriggio
1: volta,
0: aperto il bar, credo,
1: ecco,
0: ma oltre
1: una
0: al
1: volta
0: bar
1: si poteva visitare
0: puoi...
1: dal bar, e poi, però, non potendo salire sulle tribune, non puoi ammirare, tra virgolette, no, il panorama.
0: Quello devi fare richiesta appunto alla società. Ogni tanto organizza, quest'estate per esempio durante il ritiro organizzava delle visite prima degli allenamenti, certo. C'erano queste macchinine, sai, che hanno loro,
1: golf,
0: questi fulmini,
1: car,
0: sì, sì, e caricavano le persone e facevano fare il giro del Viola Park. Un
1: sicuramente
0: tour del Viola
1: può
0: Park.
1: Essere un
0: po'
1: metodo.
0: Come accade anche al Franchi, alcuni tifosi, sì, possono fare il giro dello stadio, ma ovviamente questo è tutto organizzato dalla società, quindi va chiesto. Non so neanche se sono gratis, tra l'altro, o puoi accedere.
1: Paura che magari qualcosa
0: Viola
1: da pagare ci sia,
0: di,
1: o qualche
0: di
1: premio di questi appunto in Viola che fanno attraverso la promozione. Insomma,
0: il Viola Park è sicuramente una bellissima struttura. Io dico sempre che poteva essere anche più piccino e con, no? E quello che condivido, quello che ha detto Mencucci, ad esempio, che non diventi una cupola, ecco,
1: una torre d'avorio dove rifugiarsi,
0: sì,
1: rispetto,
0: sì,
1: alla città. No, però la cosa giusta, che secondo me il nostro Stefano ha detto, che bisogna anche aprirlo più spesso. Cioè,
0: ora che non ci sono le coppe, infatti non c'è l'Europa, l'anno scorso non potevi perché
1: un allenamento a settimana, secondo me lo puoi anche far vedere, no?
0: Ora che hai la settimana piena, questo potrebbe accadere.
1: Non c'è,
0: ma
1: nemmeno
0: credo
1: la coppa,
0: che Vanoli, per quanto si sia molto aperto alla città, io l'ho visto anche in vari ristoranti, l'anno scorso non era mai accaduto, penso, anche per lui dormiva dentro al Viola Park, e anche per un fatto di opportunità, magari non si faceva
1: una
0: vedere troppo
1: molto,
0: in giro, così
1: molto
0: come
1: delicata,
0: i giocatori, no? Ad esempio Somma, mi ricordo, e disse che preferiva ordinare la cena a casa, ecco, pur di non farsi vedere, perché la situazione non era bellissima, non perché lo picchiassero,
1: no,
0: ci mancherebbe, Firenze è civilissima, ma perché ovviamente anche un fatto di buon gusto, ecco, che non,
1: certo,
0: vuoi farti vedere in giro a divertirti quando non tutti lo fanno.
1: Sei ultimo in classifica,
0: ecco, esatto, però,
1: e sei il settimo monte ingaggi della Serie A, tanto
0: però
1: per
0: Vanoli, che è un cultore del lavoro, non lo so quanto sarebbe d'accordo ad aprire,
1: sull'aprirlo una volta a settimana. Troviamo
0: tra l'altro
1: il modo.
0: Riprenderà con le doppie sedute, anche poi in settimana avremo anche modo di sentire qualche altro
1: in questa
0: preparatore,
1: fase secondo me non avrebbe nessun diciamo segreto industriale da nascondere, no? Aprendola un po' poi l'allenatore decide che tipo di lavoro fare, puoi aprirlo, insomma, un'ora e mezzo e fare un lavoro più fisico con qualche partitella e far entrare in contatto i giocatori di un po' di più. Questo è un vecchio discorso, no, che stiamo facendo da tanto tempo, mi sembra, però comunque l'orientamento sia quello un pochino meno chiuso, ecco, in questi ultimi tempi rispetto al passato.
0: Bomber Viola dice: sinceramente Tommaso e Luciano preferisco andare agli Uffizi a Boboli.
1: Sì, quello, ma Bomber,
0: carità,
1: ci mancherebbe altro, cioè Firenze ci dà una tale, no, possibilità Infatti non esiste un giorno, volendo a Firenze, in cui uno si annoia, no? Se hai la possibilità di essere libero. Io a volte sento dire delle persone, sono libero, non so cosa fare, mi annoio. Invece a Firenze come ci si fa a annoiare? Io con tutto quello c'è da vedere, da fare, da poter ammirare. Io non quando ho un momento libero cerco di sfruttarlo. Poi,
0: quando sono libera, io vado in centro e proprio trovo la pace nel mondo vedendo Firenze, i suoi monumenti, ma mi rendo conto che tanti posti non li ho visitati ancora.
1: Sì,
0: tantissimi
1: a
0: posti.
1: A volte si conosce, non so, si conoscono più località sperdute che non, no?
0: Esatto,
1: che so, il crocifisso che c'è nella chiesa a Firenze. Quindi è un discorso particolare. Io sono stato in centro l'altro giorno. Ero un po' spaesato perché sono capitato in mezzo a queste carovane
0: di turisti.
1: Certo, sì, poi quindi si può anche discutere anche su questo.
0: Nel weekend ci sono stati tanti eventi che hanno portato molta più gente a Firenze. Io volevo sentire se Massimo Orlando, che è in linea con noi, ciao Massimo,
1: alla grande.
0: Se conosce tutto di Firenze.
20: Sì, conosco tutto e sai che ho fatto, sono rimasto a casa sinceramente. non ho fatto nulla, ho riposato, però mi manca il campionato, devo dire la verità.
0: È un po' lunga sta sosta,
20: capisco le esigenze nazionali, però secondo me sono partite inutili, ma non per l'Italia, per tutto è il movimento, e 3 settimane mi sembra un po' troppo pesante.
0: Sì, forse l'hanno fatto per accorpare 2 soste, altrimenti ci sarebbe stata quella di settembre, quella di ottobre, no? Gli altri anni c'erano settembre, ottobre e poi novembre, invece quest'anno hanno accorpato settembre, ottobre, proprio per evitare spostamenti continui, interruzioni continue, però effettivamente sono lunghe. Ecco, tu come ex calciatore come avresti affrontato, se non fossi in nazionale ovviamente?
20: No, avrei approfittato per allenarmi bene, po' come stanno facendo alcuni giocatori della Fiorentina, adesso stiamo parlando della Fiorentina per l'appunto,
0: sì, sì.
20: Chiaramente con Calves, lo stesso Atta, ho letto che hanno fatto passi in avanti sul piano della condizione fisica, ed è la cosa più importante, perché effettivamente il tempo, questo è veramente un mini ritiro, dunque c'è tutta la possibilità per chi è partito in un certo modo di lavorare e riportarsi in condizioni che possono fare la differenza, soprattutto il portoghese che anche nell'ultima partita è entrato, si è visto che comunque gli mancava l'ultimo passo, l'ultima giocata, proprio questa è derivata da una condizione non ottimale, speriamo che l'abbia trovata.
0: Sì, ieri lui ha giocato quasi tutta la partita e effettivamente mi è sembrato in forma e che ha acquisito minuti sulle gambe. Per Atta non possiamo dire la stessa cosa, perché ieri non lo abbiamo proprio visto, non si è allenato neanche, cioè si è allenato ma a parte e lontano dai nostri occhi, quindi non so dirti la forma. La sua forma com'è, insomma, qualche problemino ce l'ha, ma speriamo che alla ripresa del campionato torni a pieno regime.
20: Ti
0: volevo chiedere che cosa invece, quali esperimenti vorresti che facesse Vanoli in questo periodo, che cosa deve provare, affinare, che cosa deve fare, ecco. Vanoli, tra l'altro, li sta 2 sedute al giorno.
20: No, di quello mi sembra giusto, e perché a Fiorentina vista all'inizio, secondo me, era anche in difficoltà contro gli avversari da un punto di vista fisico. Non so che tipo di lavoro avessero fatto con Grosso, però insomma molto probabilmente non si è affidato più di tanto, e dunque ha rifatto qualcosa, anche perché comunque la stagione è bella lunga e intensa. E io spero che Goncalves torni il giocatore che tutti riconosciamo, che conosciamo, sappiamo quanto possa dare davanti, e spero in questo l'intesa tra Fagioli e Unai, perché mi dispiace che uno dei due non giochi, mi sembra una cosa che vada a levare un po' di qualità alla squadra. Poi capisco che ci sono gli equilibri, però ecco, spero che riesca a fare questo centrocampo a tre con questi due ragazzi, e poi chiaramente gli altri, teoricamente Atta dovrebbe essere quello titolare, però in questo momento ancora non sta bene. Io ho questa speranza, perché in difesa comunque hai visto Dragosin si è rimesso a posto e dà fiducia, dà certezze. Poi insomma i terzini ce l'abbiamo, i difensivi davanti comunque Njei è un giocatore di qualità, è giovane, è uno che può giocare titolare, ma mi sembra un giocatore che se entra può spaccare le partite. Mi dà questa sensazione. E davanti sia Beto e Pellegrino, insomma, sarà sempre un chi sta meglio in settimana, secondo me. Non credo ci sia un titolare fisso.
0: Ah sì. Senti, di Ignoto invece che ne pensi? Allora, ieri so che ovviamente la partita non è stata data in diretta, quindi in pochi lo abbiamo visto, ma a meno, insomma, a parte chi era al Viola Park, intendo. Ha giocato un'ottima partita, ha fatto anche nei primi 10 minuti assist per Gonçalves, e poi ha fatto anche il gol. Se ne parla sempre poco, no? Di Ignoto, sì. Forse non è quel giocatore che ha il physique du rôle che piace alla gente, magari è arrivato un po' quasi come un ripiego, no? Viene considerato, però sì. Che cosa può dare questo giocatore? Ecco, se è in forma,
20: io tutto questo pessimismo che ho sentito non lo trovo giusto, perché intanto non è un giocatore banale qualunque. Ricordiamo che insomma ha giocato nel Leeds, un campionato difficilissimo, e poi è un giocatore che quando entra intanto dall'anima, corre, sì. Si inserisce, sale, punta l'uomo. Il problema è che dove lo metti, sinceramente, nel senso, se Gonçalves sta bene gioca lui, e dall'altra parte c'è Mastantuono che è intoccabile. Arretrarlo come centrocampista non lo vedo. Magari delle volte potrebbe provarlo anche come falso 9, no? Come ogni tanto si usa in certe partite, secondo me, perché ha questa capacità comunque di pressare, di correre, e quando punta l'uomo fa male. Un giocatore che può servire alla Fiorentina. Anch'io sono come te, non sono molto convinto delle critiche che sono arrivate, ma più che altro forse proprio perché è arrivato all'ultimo, come ripiego è stato considerato. Ma secondo me la Fiorentina serve un giocatore così, soprattutto magari quando deve entrare mezz'ora dalla fine, insomma, un giocatore hai visto che può fare la differenza. Dunque non sottovalutiamo.
0: Tommaso?
1: Sì,
0: Tommaso,
1: ecco, Borghini? Io invece con Massimo vorrei parlare di numeri 10, no? Visto che lui anche alla Fiorentina l'ha vestita questa maglia, vorrei sapere cosa ne pensi, Massimo, di questo dibattito in corso in Argentina per il nuovo 10, no? Tra Mastantuono e Nico Paz. Chiaramente, insomma, il riferimento è a Messi, che smetterà appunto di giocare, di vestire la maglia dell'Argentina. Ecco, secondo te è un paragone che regge oggi tra Mastantuono e Nico Paz? Cosa ne pensi? Come vedi le differenze fra questi due giocatori?
20: Ma guarda, ti dico la verità, io credo, non so se si possa fare in nazionale, ma il numero 10 però non l'hanno ritirata per Maradona, dunque certo. Non possono ritirarla neanche per Messi. No, poi il numero 10 per l'Argentina è qualcosa di speciale.
1: Una religione, diciamo così.
20: Sì, bravo, religione. È un grosso problema comunque per i due ragazzi, perché è pesantissima quella maglia. Nico Paz, sinceramente, lo vedo è un giocatore bravo, bravissimo, uomo assist, però un po' lentino secondo me. Mastantuono invece c'ha quello scatto quando punta l'uomo, che lo salta, che mi

0: il principale problema di questo centrocampo, cioè lui dice è intoccabile, quasi intoccabile, gioca tutte lui, però alla fine lui non piace, no. Ecco, invece tu come lo vedi?
1: Sinceramente, insomma, credo di averlo detto anche qui da voi diverse volte, anche a me non piace tanto, devo dire la verità, ovviamente quando dico queste cose spero sempre di essere smentito,
0: certo.
1: Però un giocatore è un giocatore secondo me è troppo lento, nel calcio moderno bisogna avere un'intensità, una corsa, uno spunto. È vero che lui è fisicamente è un giocatore che magari ha bisogno un po' più di tempo, l'anno scorso ha fatto dei gol anche molto belli da fuori area, però secondo me quando gioca non dà tanto né in fase di possesso né in fase di non possesso, mi sembra abbastanza diciamo come non inutile però abbastanza banale nel suo modo di giocare, però come dicevi tu è molto considerato
0: dagli allenatori, sì.
1: da Paratici, dagli allenatori evidentemente vedono cose che noi non vediamo.
0: Sì. Invece ti porto su Fagioli, stasera potrebbe anche giocare anche se non titolare. Lui insomma Vanoli ne ha fatto un regista puro praticamente, invece Mancini lo vede un po' come mezzala, ecco, tu come la pensi e se questo essere diviso tra regia e mezzala lo può un po' riportare in confusione o no, insomma è superato un giocatore alla fine del
1: No certo no, ora ma io penso che alla Juventus, se non sbaglio, faceva la mezzala, se non sbaglio.
0: Sì.
1: Dunque io credo
0: abbiamo preso come mezzala.
1: Sì, appunto, che Fagioli possa fare la mezzala, possa fare. Però poi è arrivato Vanoli che gli ha ritagliato questo nuovo ruolo che lo fa molto bene.
0: Sembra un abito su misura, no?
1: Sì, assolutamente. Sai, gli allenatori, ti ricordi Pirlo era un trequartista, è arrivato Ancelotti, l'ha messo, l'ha abbassato in regia, è diventato più forte al mondo e gli ha trovato il ruolo. Delle volte gli allenatori hanno queste intuizioni e Fagioli poi ha un carattere particolare, con Grosso non si trovava, lo ha fatto giocare una partita, l'ha tenuto fuori, era già andato in confusione e è arrivato di nuovo Vanoli che ha molta fiducia in lui e lo ha ricambiato subito con due grandi prestazioni. Dunque Mancini può anche utilizzarlo come mezzala, però credo che qui insomma in Fiorentina non ci sia il dubbio che lui sarà sempre il titolare come regista.
2: Tommaso? Invece spostandosi all'attacco della Fiorentina, Vanoli era un estimatore, l'ha detto anche lui, di Beto, no? Che lo voleva addirittura al Torino quando poi era appunto allenatore dei Granata. Adesso però insomma sembra che Pellegrino, anche per i gol fatti, per le prestazioni offerte, sia in netto vantaggio. Secondo te questa gerarchia è formata oppure potrebbero cambiare le cose in corso d'opera?
1: No, lo dicevo prima, secondo me in questo momento si è in vantaggio Pellegrino perché ha fatto tre gol, perché comunque sembra giocare un po' di più con la squadra, è arrivato prima, Beto comunque sai... quando arrivi in una squadra nuova, io so che nel calcio non c'è pazienza e non c'è tempo, però devi conoscere i compagni, devi conoscere tante cose nuove e tutto in poco tempo non è mai facile. Io mi ricordo Beto, un giocatore molto forte fisicamente, un giocatore che si è lanciato negli spazi non difficilmente lo puoi riprendere perché è veramente molto molto forte quando

0: viene appunto trovato negli spazi perché ha grande corsa, magari difetta un po' da un punto di vista tecnico, non tanto per le tre rovesciate provate con la palla sempre colpita male,
1: sì.
0: Però ecco, magari sul gioco di sponda, perché è molto importante l'attaccante quando gioca il 4-3-3, no, il gioco di sponda, e forse in questo momento gli dà più garanzie Pellegrino, ma credo, cioè non vedo uno così più forte dell'altro da dire gioca sempre lui, ecco. Penso che alla fine, in base anche alla condizione dei giocatori, tanto l'allenatore quest'anno ha la possibilità di vederli tutta la settimana, non ci sono le coppe, dunque si alterneranno spesso, almeno credo.
1: Ah, sì. Ti lascio con una domanda, una considerazione che fa Neri da Pistoia, e dice: Pizarro, Pirlo, Brozovic, Çalhanoğlu e Jorginho, tutte buone mezzali, tutti grandi registi. A chi lo accosti Fagioli, così chiudiamo con una bestemmia e via?
0: No, beh, Fagioli, guarda, Fagioli, Pirlo è stato qualcosa di assurdo. Pizarro aveva tutto il suo modo di fare regista con quella
1: più
0: palla
1: cattiva, attaccata, più cattivo, no? Poi di Fagioli,
0: sì,
1: non c'è paragone.
0: Con quella palla attaccata al piede,
1: sì.
0: Insomma, anche se poi faceva perdere era un calcio diverso, nel senso che adesso comunque ti viene richiesto di verticalizzare di, sì, più, di essere più veloce per girare palla. Fagioli è unico nel suo modo di giocare. Hai fatto il nome di grandi giocatori, e secondo me quello che sta facendo è da grande giocatore, perché anche col Napoli ha fatto molto molto, sì, molto bene, soprattutto il primo tempo, perché recuperava, pressava, spesso lo trovavi nella linea della difensiva appunto ad aiutare i compagni, è arrivato al tiro almeno due volte, ha preso una traversa, insomma questo deve far Fagioli, deve tirar fuori la sua qualità, verticalizzare il più possibile, perché comunque quando hai due esterni, soprattutto Mastantuono, che è molto bravo a farsi vedere, no?
1: Sì.
0: Si accentra, e dunque uno come Fagioli che gli serve palla in verticale è fondamentale. E poi qualche gol in più, perché lui c'ha la qualità anche nel tiro, se vuole, dunque quando arriva lì al limite dell'area, provare come ha fatto col Napoli, perché quando un giocatore ha la sua tecnica e qualche golletto in più in fondo all'anno farebbe comodo alla squadra.
1: Bene, grazie Massimo Orlando, alla prossima.
0: Ciao Massimo.
1: Bene, Sara Mastosimone in regia, facciamo una piccola pausa e poi torniamo per l'ultima mezz'ora insieme.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open, che inizia mercoledì, ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del team Europa contro il team resto del mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana. E siamo al calcio, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella. Tre giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati. 10 giocatori, tra cui Barella, Gianluca Mancini e Daniel Maldini, sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta, l'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati VR46. Siamo alla vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. Infine il ciclismo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una trentina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel. Primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
5: Cambia il risultato anche a Firenze al 26esimo, è passata in vantaggio la Fiorentina con Bertoni direttamente su calcio di punizione. La difesa, la barriera e tutta la difesa del Catanzaro, compreso il portiere, è rimasta di ghiaccio. 1-0 per la Fiorentina. A telalischio dell'arbitro, signor Milan, mette termine all'incontro di Firenze che è terminato col punteggio di 1-1.
1: Perché abbiamo ascoltato questa telecronaca, intanto, noi radiocronaca nel radio nostro crona, caso.
6: Intanto tutto il calcio minuto per minuto di sempre quegli anni lì ti fa ascoltare. Sempre un po' venire, no, i brividi, perlomeno al sottoscritto. È sempre bello riascoltare quella trasmissione che è stata qualcosa che ha segnato le nostre esistenze. Allora non potevamo certo vedere le partite in diretta, si vedeva i secondi tempi, ti ricorderai, Luciana, sì. Le sintesi del secondo tempo di una partita
1: tutte le,
6: a scelta,
1: le trasmissioni poi in TV sportive,
6: però era l'unico modo, e poi il 90° minuto per vedere i gol, però era l'unico modo che avevamo e ci immaginavamo tutto, no?
1: A
6: i gol
1: tuttora se sto in macchina mi piace mettere quando se ci sono le partite, non c'è la Fiorentina,
6: certo,
1: quindi non la devo vedere per lavoro,
6: non la devi sentire,
1: o non
6: poi
1: ne devo vedere altre
6: Radio
1: sempre
6: Firenze
1: per lavoro
6: Viola.
1: no nel senso che comunque mi piace perché mi dà proprio il pathos, no?
6: Sì,
1: perché interviene
6: è come rivivere esatto. Anche non qualche cosa abbiamo
1: esatto.
6: Tutti vissuto, e almeno tutti noi che insomma abbiamo qualche annetto in più, i giovani magari non sanno nemmeno di che si parla, però
1: no.
6: Questo è un gol, l'abbiamo voluto riprendere questa radiocronaca bellissima, l'intervento sul gol contro il Catanzaro della terza giornata del 28 settembre del 1980, perché oltre ad essere un gol importante per la storia della Fiorentina, Daniel Bertoni a parte che è simpaticissimo, insomma, chi non ama Daniel Bertoni, anche oggi sentirlo parlare di Fiorentina
1: sì.
6: È divertente, ama la Fiorentina,
1: anche
6: ne parla
1: molto pungente, a volte.
6: Pungente ma anche disponibile a parlare sempre di
1: sì,
6: Fiorentina,
1: sì, sì.
6: Stato un campione del mondo, grandissimo giocatore, e questo quindi per la Fiorentina fu il suo primo gol in Serie A, e quindi già questo è storia per la Fiorentina, ma pensate, questo fu il primo gol di uno straniero in Serie A dalla chiusura delle frontiere, che era stata decisa appunto dal calcio italiano in crisi, la nazionale, a proposito di corsi e ricorsi storici, oggi sarebbe impossibile.
1: Anche allora, lui ne va molto fiero di questo.
6: Esatto, e quindi è un record suo. Record. Pensate, decisero di chiudere il calcio italiano agli stranieri per, mi pare, 15-16 anni, se non sbaglio, forse 14, e lui fu il primo a segnare un gol. E quindi questo gol col Catanzaro, tra l'altro una punizione bellissima battuta da Daniel, che era bravo anche a battere le punizioni, quel classe, scavalcò la barriera, rimase il portiere Catanzaro stupito, Zaninelli praticamente immobile, come ci dicono i radiocronaca. Purtroppo la Fiorentina non la vinse quella partita, finì 1-1, gol di De Giorgi, sarebbe stato più bello. Però al Catanzaro poi Bertoni segnò anche gli anni successivi, era una sua vittima,
1: una delle,
6: diciamo,
1: sue vittime
6: designata, e quindi ci piaceva ricordare questo gol. Poi ci sono anche altri avvenimenti importanti oggi, proprio mantenendo la Marcord. Intanto ne avete parlato stamani mattina, ma un cenno non lo posso non fare al grande Beppone Chiappella. Oggi sarebbe stato, insomma, il suo compleanno, 28 settembre 1924, pensate. Beppe Chiappella, viola dal 49 poi fino al 59-60, è stato anche capitano della Fiorentina, soprattutto è stato uno degli equilibratori di quella squadra fantastica di Fulvio Bernardini, famosa Fiorentina con Sarti, Magnini, Cervato, appunto Chiappella, e poi vincitrice del campionato, primo scudetto del 55-56 e finalista, prima squadra italiana finalista di Coppa dei Campioni a Madrid, dove ci fu rubata. E questo, se chi ha parlato con Magnini, e io l'ho fatto, si renderebbe conto di quello che è stato il furto subito dalla Fiorentina. Poi però Beppe Chiappella è stato anche l'artefice della Fiorentina quella dell'ultimo, del secondo scudetto, perché la plasmò lui quella Fiorentina. Basta parlarne con De Sisti, con Merlo e gli altri eroi dello scudetto del 68-69. Poi arrivò il petisso e gli dette Pesaola, che gli dette quella furbizia, quella smaliziò,
1: sì.
6: E gli consentì quindi di vincere. Però una parte, secondo me, dello scudetto è anche del secondo, quindi non solo del primo, ma anche di Beppone Chiappella. Volendo andare a frugare nei ricordi, come ci piace fare a noi in questa trasmissione, il 28 settembre del 1988 la Fiorentina andava a vincere una partita di Coppa Italia a San Siro contro l'Inter, un 3-4 piuttosto, diciamo, rocambolesco, nel quale segnò Borgonovo, Baggio, doppietta, uno sul rigore, e anche Mattei, livornese, Doc, che è stato appunto in quell'epoca era giocatore della Fiorentina. La Fiorentina di Eriksson vinse a sorpresa questa partita di Coppa Italia, e poi le consentì di superare il turno, allora erano dei mini gironi, contro l'Inter del Trap, proprio quell'Inter che poi scriverà pagine storiche, i record, l'Inter dei record, no? Che vinse poi lo scudetto, che però perse la sua prima partita in campionato proprio a Firenze contro la Fiorentina, con lo stesso risultato. Lì fu Borgonovo però a beffare, diciamo, no? Bergomi, che fece un passaggio indietro a Zenga, allora si poteva prendere la palla con le mani, il portiere, lui sbucò dai cespugli, prese il pallone, scartò il portiere, mise a sedere Zenga, e lì l'apoteosi di Firenze. Quindi quella, diciamo, Fiorentina lì contro l'Inter, no? Era allergica all'Inter, anche all'Inter dei record. E questo, insomma, anche perché Eriksson era un signor allenatore e faceva giocare bene quella squadra, e poi aveva quell'attacco, la B2 là davanti, che insomma ci esaltò in quell'unico anno in cui poi Borgonovo tornerà a Firenze, ma non sarà lo stesso di prima. Quindi questi sono i ricordi di oggi, concentrati in una.
1: Tra l'altro, l'Inter metterebbe la firma a perdere a Firenze se poi.
6: Esatto, appunto. Poi,
1: vincesse, cioè, di nuovo lo scudetto, visto che anche campione in carica.
6: Sì, ora sai, siamo abituati a un Inter abbastanza dominatrice, esatto. Però allora c'era la Juventus, che era sostanzialmente dominatrice in lungo e largo, e lo è stata anche successivamente, del campionato italiano, e quella di Trapattoni fu una grandissima Inter, dove c'era dentro anche un po' di viola, perché per esempio Ramon Diaz era stato proprio giocatore della Fiorentina, dello stesso Eriksson la stagione precedente, venduto all'Inter, e fu un grande protagonista di quell'Inter dei record.
1: Senti, domani ti voglio preparato anche sul film, film,
6: domani,
1: canzone,
6: domani facciamo, sì sì
1: domani
6: sì,
1: iniziamo
6: volentieri,
1: alla grande
6: con
1: le tue citazioni, domani, perché sennò gli ascoltatori poi sì, mi bacchettano immagino, che non ce le faccio sì, fare ovviamente. Ti volevo chiedere,
6: mi sopportano in questo, ti ringrazio per il supporto,
1: visto che poi chi ci ha preceduto, cioè Pietro e Francesco, Pietro Lazzarini e sì, Francesco Benvenuti, avevano chiesto agli ascoltatori loro dove andrebbero in ritiro, al posto del Viola Park, dove è troppo caldo, quindi
6: un bel sondaggio su.
1: Esatto, in attesa poi colleghiamoci già con il prossimo ospite, che è di casa ovviamente. Ecco, tu dove li porteresti?
6: È una bella domanda. No,
1: il nostro Luca Calamai diceva no,
6: non all'estero,
1: perché poi sarebbe una spesa anche per
6: ulteriore
1: i tifosi, no?
6: Sì, poi sai, dipende da dove vai, però insomma mediamente vanno in Austria alcune squadre, no? L'ha ricordato sì, anche Mencucci prima, il Lecce ha fatto
1: magari
6: il ritiro.
1: Prendiamo il posto del Lecce,
6: prendiamo il posto del Lecce, però in Austria, quindi bisogna stare in Italia per seguire,
1: ha detto è dispendioso.
6: E poi,
1: però magari a noi ce lo pagano,
6: questo è vero, perché sai la notorietà della squadra influisce anche
1: pagava,
6: influisce anche sulla spesa, perché se porti comunque una Fiorentina con giocatori, ora sono tornati un po' di nazionali, c'è anche un po' di interesse da questo punto di vista, chiaramente è meglio. Io sai sono affezionato un po' a Moena, te lo sai molto più di me, perché ci sei
1: anche
6: stata,
1: anche il Genoa, però
6: ecco appunto affezionato anche il Genoa, non lo so a Moena se che tipo di ripercussione ha avuto il cambio tra Fiorentina e Genoa, bisognerebbe chiedere ai colleghi di Genova oppure famoso ufficio del turismo, che spesso si sentiva, ti ricordi?
1: Sì, però non c'è più il buon
6: c'era un personaggio,
1: il nome
6: grande, ci aiutava
1: che era un grande, anche un grande amico, è
6: sì,
1: stato, quindi
6: aiutava nelle cifre, vero,
1: più,
6: per capire
1: sì,
6: che
1: esatto,
6: impatto avesse avuto. Moena mi piaceva tanto, egoisticamente ti dico, essendo
1: magari
6: più,
1: lo risentiremo, essendo anche più se non è più lui,
6: un frequentatore invece della parte bellunese, diciamo delle Dolomiti,
1: sì,
6: a me piacerebbe anche
1: tornare,
6: se tornasse in quella zona lì, perché magari sarei più facilmente, me lo seguirei con più facilità e comodità
1: e magari
6: perché
1: ci
6: io venivo
1: ci
6: da Moena
1: anche ospitalità, ecco,
6: volentieri venivo a Moena da casa dove spesso vado, però sono 90,
1: viaggetto,
6: sono 90
1: sì,
6: chilometri,
1: poi
6: dice,
1: tutte montagne,
6: 90 chilometri teoricamente, no, è un viaggio affrontabile,
1: sì,
6: è come andare
1: sì,
6: da Firenze a Viareggio quasi, ma lì ci volevano più di due ore di curve, di
1: sì,
6: passi,
1: ricordo,
6: di montagna,
1: ricordo,
6: che sinceramente era una
1: anche noi da Moena abbiamo provato poi a andare
6: a scollinare
1: diciamo, ma insomma era un bel viaggio,
6: no, c'era da fare o il Passo Giau o il Falzarego, e di notte spesso mi sono trovato, sinceramente preferisco insomma prendere un alberghino anche in una
1: quindi
6: zona,
1: quindi tu stai per tornare a Cortina
6: diciamo, e questo l'ho detto
1: forse,
6: egoisticamente,
1: no? Ecco,
6: però il cuore mi dice Moena, perché sono
1: Andrea
6: stati anni,
1: il
6: cuore mi dice
1: ascoltando.
6: Moena, perché a Moena sono nate delle fiorentine, anche
1: che ci hanno fatto
6: anche divertire, non
1: sì,
6: solo, anche delle fiorentine ci hanno fatto anche dannare, ci siamo stati talmente tanti anni, insomma ce n'è per tutti i gusti
1: sì. Allora, do il benvenuto, anche se lui è di casa e quindi ci ha preceduti stamattina all'alba, ad Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
7: Ciao, buon pomeriggio, eccoci.
6: Ciao Andrea.
1: Allora, ti chiamo in causa perché tu l'hai scritto un po' per primo, no? Proprio su Firenze Viola, nel tuo editoriale che hai fatto venerdì notte, parlando proprio di questa possibilità?
7: Sì, diciamo che più che una possibilità,
1: una riflessione,
7: si avvicina quasi a una certezza, perché sul fatto che la Fiorentina decida di impostare in modo diverso il ritiro estivo della prossima estate, il che non vuol dire, questo lo ricordavo anche ieri mattina durante la gara col Signa, il che non vuol dire che il Viola Park verrà sostanzialmente utilizzato solo per le sedute durante la stagione. In realtà no, una parte comunque si continuerà per quelli che sono attualmente i piani della Fiorentina, una parte si dovrebbe continuare comunque a svolgere a Bagnaripoli, ma non sarà la prima, non sarà la fase di luglio, sarà probabilmente quella molto più a ridosso dell'inizio della stagione, quindi quando la squadra avrà già una preparazione di livello da un punto di vista fisico e potrà anche sostenere un inizio di campionato che sarà chiaramente torrido come lo è stato quest'anno, insomma
1: Anche perché poi ti ci devi anche abituare, ecco, perché sì, se no insomma passi dal freddo al caldo,
7: shock, quindi... certo,
1: e tant'è che
7: però sarà graduale, nel senso, ecco, che infatti, in piani viola c'è quest'idea di svolgere le prime due settimane, forse anche di più, in una località lontana da Firenze, e poi appunto,
1: che era un'idea che anche quest'anno era balenata, no, se non sbaglio.
7: Sì, ora io questo non me lo ricordo,
1: questo
7: non lo
1: dico
7: so,
1: io.
7: Però io, al di là delle informazioni che avevo trovato e che mi erano state confermate, ho fatto anche un brevissimo studio, ci vuole veramente 20 minuti per farlo, a nemmeno, su quelle che sono state le partenze della Fiorentina negli ultimi anni, da quando c'è il Zola Park in azione, e sinceramente, se escludiamo forse il primo anno, cioè quello con Italiano, dove comunque sia la Fiorentina non partì fortissimo, fece 4 punti in 3 giornate e in Conference riuscì di volare fuori con la Vienna, e nelle prime 2 giornate della fase a gironi della Conference fece 2 punti e basta, non vinse mai. E successivamente abbiamo le preparazioni con Palladino, dove la Fiorentina vinse la prima partita in campionato, la 5ª giornata, e anche in Conference faticò con l'Accademia Puskas. Abbiamo la preparazione di Pioli l'anno scorso, dove lì secondo me ci mise del suo anche tecnico e il suo staff per sbarellarla un po', e poi la partenza in quest'anno, che secondo me non è stata fatta nemmeno tanto male, devo essere sincero, perché la Fiorentina l'ho vista veramente correre e scolpare sia a Firenze che in Inghilterra.
1: Sì, sì, ma infatti,
7: ma evidentemente non c'è stato un livello di preparazione sufficiente, quindi anche per questo motivo, siccome Vanoli per il secondo anno di fila non dico che si è ritrovato a fare una preparazione nuova, perché la preparazione la rifece l'anno scorso, è vero, quest'anno è un po' diverso, però comunque ha manifestato delle perplessità sulla condizione atletica della squadra, proprio perché Vanoli ha appena firmato un biennale, quindi io posso immaginarmi che tutto va bene, l'anno prossimo sarà ancora allenatore viola. Con l'avallo più che posso dire il concorde di Fabio Paratici, la Fiorentina si sta già attrezzando per gestire in modo diverso la prossima estate.
1: Eh sì, vabbè, ma Vanoli è anche un cultore del lavoro, quindi per lui certo, nessuna preparazione andrebbe mai bene, ma lo ha detto lui stesso, ognuno, no, ha i suoi parametri, i suoi metodi, per cui senza bocciare quello degli altri, ma lui vuole una squadra atleticamente perfetta. Certo, a Firenze è abbastanza impossibile,
6: è
1: anche perché poi deve passare troppo tempo tra la prima e la seconda seduta, no? Durante la giornata, perché ti devi allenare molto presto, perché sennò poi fa un caldo atroce, e nello stesso tempo torni in campo molto più tardi, perché prima farebbe appunto troppo caldo.
6: Un'osservazione che secondo me è stata veramente un po' illuminante è stata quella di Sandro Bencucci prima, no? Ha detto: tutti questi ragionamenti sono giustissimi, però attenzione,
1: sì,
6: se mi fate vero, come giustamente Andrea citava anche Palladino, no? Per esempio, se però noi facciamo le squadre che sono pronte alla fine d'agosto, spesso questi ritiri che facciamo a luglio sono fatti per giocatori,
1: sì,
6: che in parte,
1: sì,
6: minima o grande, dipende, a volte anche grande, non faranno parte della squadra poi di cui noi siamo insomma titolari, diciamo così. Quindi è un po' anche particolare questo, perché può influire molto, no?
1: Sì, mi ricordo
6: Paratici,
1: anche a Moena non è che andavano proprio,
6: no, andavano spesso anche i giovani,
1: il primo,
6: no?
1: Anno Montella stava per tornarsene via,
6: sì, arrivavano alla tutti arrivarono
1: arrivava
6: tutti
1: nessuno.
6: Agosto, quella famosa notte della pernice, mi ricordo,
1: sì,
6: non ce la ricorderà,
1: sì, cioè,
6: però ecco,
1: via tutti,
6: voglio
1: appunto
6: dire, quindi anche questo con Paratici, però mi sembra che l'andazzo sia un po' cambiato, almeno per la prima stagione,
1: sì,
6: molti giocatori
1: tanto,
6: sono arrivati a luglio, e quindi avrebbero fatto anche il ritiro, quello insomma teoricamente sulle montagne, o penso insomma sarà sicuramente in montagna questa località,
1: ecco, ma
7: sì,
1: tu,
7: allora io sulle mete,
1: ecco,
7: non
1: sulle
7: ho
1: mete
7: idea, quindi io non mi sono avventurato,
6: certo.
7: Devo dire che i colleghi di Repubblica, che poi ci sono tornati su questo,
1: sì,
7: argomento,
1: sì,
7: ieri dopo di noi, hanno scritto che l'Austria o l'Inghilterra potrebbero essere zone da valutare, quindi addirittura si andrebbe all'estero, cosa che per esempio da un po' di tempo qualche formazione, ha fatto l'Inter se non mi sbaglio quest'estate, è andata per 2 settimane proprio fuori i confini italiani, il Genoa prima di andare a Moena andava in Austria, quindi il Palermo l'ha fatto per tanto tempo quando era in Serie A, quindi ci sono squadre che vanno effettivamente fuori dai confini.
1: Per i tifosi forse l'Austria sarebbe accettata di buon occhio, perché comunque è una meta di montagna anche
6: raggiungibile,
1: quella,
6: comunque
1: è raggiungibile.
6: L'Inghilterra è un po' più complicata, oltre
1: ad
6: che
1: esempio,
6: costosa.
1: Tornando a Lecce, mi viene in mente che Corvino ha portato la squadra non l'ultimo anno ma uno dei primi anni, non ricordo, insomma, a Folgaria. Però
6: Folgaria è stata
1: per Lecce per esempio era lontanissimo, per cui ci andava pochissimi tifosi, tant'è che poi la PT, non so chi, insomma, l'azienda di promozione turistica gli ha detto: caro Corvino, noi ti vogliamo bene ma non ci guadagniamo nulla come ritorno. Quindi quando tu scegli un ritiro devi
6: sai, per Lecce è complicato,
1: non per il lavoro della squadra
6: geografica.
1: Ovviamente quello deve essere un momento per la squadra e per mettere nelle gambe la benzina, una volta si diceva così, ora neanche, non si dice più, è un luogo comune un po' sorpassato, però insomma deve essere un momento di lavoro che poi ti porti avanti per tutta la stagione, quindi è troppo importante che vada bene per la squadra, ma anche, e Sara mi sta facendo segnali di chiudere, e quindi però insomma anche i tifosi vogliono,
6: devono essere,
1: deve essere
6: comunque
1: un momento anche per i tifosi, ecco, quindi in Inghilterra forse sarebbe molto complicato, meglio l'Austria a mio avviso.
7: L'unica cosa che posso dire, ma rapidissima è che quello che diciamo in cuccia, che riportava Tommaso, è giustissimo. Io voglio sperare che la Fiorentina dell'anno prossimo, tolto magari Mastantuono, che immagino possa tornare al Real, ma abbia un 80% di rosa che rimane, cioè di questa Fiorentina,
1: certo.
7: E poi gli si aggiungerai 2 o 3 elementi di spessore.
6: Certo, ecco. Sarebbe auspicabile.
1: Sì, staremo,
6: diciamo,
1: a vedere,
6: sì.
1: Perché poi ci sono anche alcuni prestiti, oltre insomma, a Mastantuono, sì. Che è un prestito secco. Andrea, grazie del tuo intervento. E io ringrazio
7: bene.
1: Anche
6: ciao Andrea,
1: io ringrazio anche Tommaso Gordini,
6: ci
1: do appuntamento
6: domani.
1: A domani, come, così come agli ascoltatori. Ciao.

0: nostri. Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Regeni. La sentenza è attesa per le 18.
6: Davide Rossi non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. E questo è il risultato della prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, avvenuta nel 2013 a Siena.
7: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, oggi il pontefice a Metz. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto il pontefice. Al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha aggiunto, rendendo omaggio a Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Poi il monito all'Europa: bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, dice il Papa, parlando di una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
6: L'ambasciata americana a Londra sollecita i cittadini americani che sono nel Regno Unito a esercitare cautela in relazione alla sicurezza personale, alla luce del presunto attacco esplosivo sventato ieri vicino alla base aerea inglese della RAF a Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo si legge in una nota diffusa oggi dalla sede diplomatica, mentre diversi media britannici insistono a evocare indagini in corso sui possibili collegamenti fra 5 sospetti arrestati con l'accusa di pianificazione di un attentato terroristico e una qualche matrice iraniana.
7: Lo sconto sui carburanti annunciato nei giorni scorsi da Eni è diventato effettivo a partire dalle 8 di questa mattina. Davanti ai distributori Eni ed Eni Live si sono formate lunghe code in diverse città, da Napoli a Bologna e Milano. In molte stazioni il carburante è terminato. Prezzo non ancora ridotto invece nelle stazioni IPI. Stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro per il gasolio. In Sicilia esplode la protesta degli autotrasportatori, stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
6: Il calcio, poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa, contro la Turchia che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna a bastoni, pronti Caiodé e Raspadori.
7: È tutto, a più tardi.
0: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Grande Tommaso.
10: Pietro.
9: Allora?
10: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
11: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Un minuto dopo le 14, lunedì 28 settembre, un'altra settimana da affrontare con il coltello tra i denti, spasmodica attesa di vedere che Fiorentina sarà a Marassi alla ripresa del campionato, ancora tra un bel po'. Nel frattempo ci accontentiamo dei 9 gol di ieri, qualche indicazione positiva, qualcuno che invece è ancora a lavoro a parte, mi riferisco soprattutto ad Attà, qualche giovane che si è messo in mostra, e 2 giorni di pausa per il gruppo Viola, oggi e domani libero. Da mercoledì si torna a lavorare sotto gli ordini di Paolo Vanoli. Nel frattempo stasera l'Italia di nuovo in campo in Turchia contro Vincenzo Montella per evitare un'altra retrocessione, caro Luca Calamai, perché ormai non siamo nemmeno più un calcio di Serie B, ma di questo passo diventeremo un calcio di Serie C, almeno a livello internazionale. Ben trovato, buona settimana.
3: Allora, visto che te te la sei cavata con quelle poche cose,
2: sentito,
3: che ci sono, l'hai dette tutte, ma
2: preambolo.
3: L'hai dette con questa bella convinzione,
2: sì.
3: Che piace. Allora ti aggiungo anche che l'allenatore del Parma è Gilardino,
2: è vero,
3: ex
2: novità.
3: Viola, quindi
2: ci hanno pensato una settimana.
3: Ci hanno pensato una settimana, Gilardino, quindi bene, arrivederci.
2: Ciao. Nel senso trionfa la Nations League. Io, se vuoi,
3: guarda,
2: ho fatto il pieno, ho visto un grande, grandissimo spettacolo tra Spagna e Inghilterra, sì. Ho visto una bella Norvegia ieri che però ha pagato un dazio enorme per il suo portiere, e poi ci sarebbe l'Italia, perché la vediamo,
3: guarda che gol,
2: sui nostri schermi, presa a pallate, si può dire così, dal Belgio, fra l'altro con questo Götz che tanti avevano sponsorizzato in estate e ci ha mostrato, perché poi era fra i più appetiti. E fatto sta che stasera leggevo, insomma, il rischio di retrocedere anche in Nations League è reale, ma noi ci affidiamo a Dumbia, Fagioli lo teniamo in ballottaggio, andiamo avanti così. Abbiamo visto anche Ken esterno, so quanto ti è piaciuto, io già Ken, no, sai che fatico a digerirlo. Esterno è proprio volergli male, eh? Sì. Quindi Mancini,
3: anche se lui si è battuto, si è impegnato,
2: lui si è battuto,
3: nel primo tempo
2: ha fatto anche una partita di buona volontà, esatto. Credo che dopo di me ci sia Mancini a livello d'antipatia, sì, verso Ken, che fargli fare l'esterno,
3: no,
2: è proprio
3: fatica.
2: Cattiveria,
3: fatica, no. Allora fammi dire, guarda, io esco dall'intervento su TMV Radio,
2: sì,
3: dove ho detto, ragazzi, è troppo lunga questa sosta, è troppo lunga, non c'entra niente, cioè è come quando te vai a mangiare, ti prendi l'aperitivo, prendi 2 crostini, poi dici, oh, ora si va a mangiare un bel carbonara, un bel piatto di tagliatelle o funghi, e poi ti ritorna fra 3 ore. Come fra 3 ore? Sì, fra 3 ore, per 3 settimane.
2: Un matrimonio dove c'è qualche problema,
3: non si può, non c'entra niente. Questa è una pugnalata a ciò che alimenta poi, no, il calcio, cioè la passione, l'interesse, non c'entra niente. Noi siamo qua perché il mestiere ci obbliga a stare qua e cercare anche di proporvi dei temi che sono dei temi, come usiamo dire, un po' freddi, ma che comunque durante questa sosta interminabile possono diventare oggetto di dibattito. E all'interno di tutto questo aspettiamo la formazione di oggi. Allora, io non ho capito perché non fai giocare Fagioli play nel centrocampo con Tonali e Barella. Non l'ho capito, per me è un mistero gaudioso.
2: Anticipiamo che ad ora dovrebbero essere Tonali in cabina di regia, sì, Frattesi sul centro-destra e Dumbia sul centro-sinistra.
3: Questa è l'idea, giusto? Cioè, ma perché?
2: Ballottaggio, ovviamente, con Fagioli, Dumbia.
3: Durante il ritiro a Coverciano lavori su 3 registi, i 3 registi sono un ragazzo romano, non lo guarda. Romano è il meno colpevole, no? Ma se te metti un ragazzo in mezzo a Tonale e Barella è l'occasione migliore, cioè è la massima protezione che gli puoi dare, no? Gli puoi dare. Poi se Barella è da 4 e Tonale è da 4, questo poi il ragazzo un po' che andare in confusione pure lui. Ma perché non Fagioli? Poi hai provato durante tutta la settimana 3 registi: Mandragora, Romano e quello che è andato al Torino, quello Ricci,
2: giusto.
3: Poi prendi una bastonata, vai in Turchia e rimetti Tonali a far lì, ragazzi, cioè Allora, per me, lo sapete, è stato sbagliato riportare Mancini, ma Mancini mi sembra confuso in un mondo dove è tutto in confusione, perché se ci pensi bene, Tommaso, a volere Mancini è stato Malagò, che ha detto: decido io, fidatevi di me, prendo Mancini. Ora forse mandan via Malagò, per cui se mandano
4: sì, si
3: via
4: parla
3: Malagò,
4: di commissariamento.
3: Se mandi via Malagò, chi protegge più Mancini? Nessuno, te lo dico io. Se va via Malagò, l'Italia di Mancini retrocede in National, secondo me lo mandano via Mancini.
4: Dice?
3: Sì, perché già il vecchio, il candidato di che era rivale di Malagò, voleva un altro commissario tecnico. E stai attento ad Antonio Conte, che era quello che voleva la Serie A. Quindi siamo in una situazione di confusione totale. Io mi auguro che Fagioli resti lucido e resti freddo, anche se è circondato.
4: Ma mi dicono Sky cominci a darlo titolare.
3: Fagioli?
4: Sì.
3: Ecco, lo spero. Io spero che Fagioli sia titolare e spero che sia Fagioli titolare in cabina di regia. Allora, ripeto, prenderebbe un minimo più di senso, perché allora ovviamente tornerebbe Frattesi, fa la mezzala normale, e se sei partito con l'idea di Tonali mezzala, andiamo avanti con Tonali mezzala. Dopodiché la partita di Signa mi è piaciuto, dopodiché oggi parleremo anche di questa voce di un ritorno alle vecchie abitudini con i ritiri non al Viola Park, e mi è piaciuta la determinazione che Vanoli dimostra anche in una partita
4: la catechizza.
3: E ti devo dire che sabato ho fatto il salotto dello sport insieme a Ciccio Graziani, no? E ho detto a un certo punto: Ciccio, poi domani c'è questa sgambata con il Signa. No, mi ha detto, in questo momento della stagione non esistono sgambate, vedrai che Vanoli la prenderà sul serio, perché deve prenderla sul serio. E in effetti Vanoli mi pare l'abbia presa sul serio.
4: Sì, c'è da dire che ad ora un'altra amichevole non dovrebbe esserci, quindi poi vediamo, perché probabilmente
3: perché domenica
4: mercoledì
3: ci stava bene,
4: sì, più che altro per tenere un po' il ritmo, da mercoledì alla ripresa degli allenamenti è ancora molto più di una settimana, cioè una decina di giorni, finisce mai prima di andare a Marassi, dove peraltro De Rossi si giocherà molto, ma insomma ci sarà tempo per parlare dei nostri avversari. Ieri l'ho tenuta d'occhio anch'io, non mi è dispiaciuto affatto il modo in cui Gonçalves segna l'1-0, poi ancora al 100% il portoghese non è, ma si vede, ecco, ribadisce questa qualità anche al momento del tiro. Abbiamo visto fra l'altro anche qualche giovane mettersi in mostra, si giocava tre tempi da mezz'ora e poi ci torneremo. Per il resto, Luca, ti preoccupa questo differenziato che prosegue per Attà? Perché qui non ci hanno detto niente, quindi si suppone non sia niente di grave, ma sto ragazzo no? Cioè evidentemente qualcosina da monitorare, cioè.
3: Ho letto con grande attenzione la sua intervista fatta al Corriere Fiorentino, cioè, giusto se non sbaglio, cioè. E mi è piaciuto il fatto che lui riconosce che è molto lontano dal miglior Attà. Mi sorprende quando lui parla di quanto gli pesi non fare gol, ma lui non è un attaccante, dovrebbe viverlo con un pochino più di leggerezza. Tutto questo è un punto interrogativo, certo. Se è così, se Attà non sta al 100%, allora dentro l'AI e fuori a Attà, cioè ora.
4: Beh,
3: ragazzi,
4: io ho detto Genova, un dur, e te hai detto l'AI.
3: Se Attà non sta al 100%,
4: se
3: Attà non sta al 100%, cioè a Genoa ci vuole gente che sta bene, ragazzi. Genoa sarà una battaglia, io ve lo dico, cioè si gioca tutto. De Rossi mi hanno detto ha un ottimo rapporto con il gruppo squadra, comunque la gente gli vuole bene a De Rossi, cioè vai a sfidare un mondo su 30.000 abbonati, cioè un mondo incredibile, ve lo dice. Lì la Fiorentina oggi non ha la qualità di vincere solo di qualità,
4: no, deve
3: andare
4: deve
3: lì
4: batte,
3: e quindi serve,
4: certo,
3: chi sta bene, niente giocatori al 70%, deve andare chi sta al 100%, perché questo è fondamentale, e si capisce da questa situazione perché ancora noi non abbiamo visto il vero Attà, e perché qualcuno si dimentica, è un giocatore fuori categoria per la Fiorentina, ma per quello che abbiamo visto è un giocatore ancora problematico, molto problematico. E Gonçalves è questo, Gonçalves è giocatore di colpo, è giocatore di colpo, e quindi
4: se la mette nell'angolo come ieri, poi ancora c'è un po',
3: sì,
4: ancora è un po' piantato, però quel tiro non è facile, lui
3: lo fa facile quando lo vedi dentro,
4: sì,
3: lui è un giocatore di colpo, ti devo dire non fa scattare denunce,
4: calma,
3: un pochino mi ricorda Mutu. È un giocatore di colpo, lui gioca in quella mattonella, perché è lì che gioca in quella mattonella, è più attaccante secondo me che trequartista. Lui
4: c'ha
3: il gol, lui lo va a cercare il gol, e quindi è un giocatore come Mutu, poteva stare anche mezz'ora senza tocca a palla, poi boom, ti faceva gol. C'è il colpo, sono giocatori di colpo, ma Gonçalves lo devi mettere dentro quando hai la squadra. Quando hai la squadra, 10 più Gonçalves, perfetto, poi lo trova lui il posto. Ma ancora la Fiorentina non ha la squadra, e quindi ancora deve avere, prima bisogna trovare la squadra. Non c'è la difesa. Oggi giustamente volevamo fare un focus, ma lo faremo domani, perché la Fiorentina c'ha tanti dubbi sulle corsie esterne, sui terzini, tanti, ma proprio tanti tanti. Non ha un centrocampo chiaro, non ha nemmeno il bomber chiaro. E quindi
4: ieri
3: oggi...
4: devo dirti che Valdepeñas mi è piaciuto in quell'accelerazione, sì, con tocco per gol di Pellegrino.
3: Squadra d'eccellenza.
4: È chiaro che ovviamente contro il Signa le corsie, soprattutto laterali, erano praterie, sì, e quindi anche Dodò, per esempio, no, l'abbiamo visto bello.
3: Il Signa del grande presidente Ballerini, sì, sì. Signa che aveva vinto.
4: Bella la cosa dei cappelli. Dei
3: che aveva
4: paglia.
3: Vinto il derby con la Lastrigiana poi prima. Non cercare. Io non cerco più il colpo. Allora, di Gonçalves mi resta il colpo. Sì. Il colpo lo fai a prescindere da chi giochi.
4: Sì, però sgassa Valdepeñas.
3: Ma l'abbiamo visto, ma deve difendere.
4: Sì,
3: il problema è quello.
4: Così come devo dirti, è Dodò, come al solito, quando prende il passo, però hai ragione. Calma e sangue freddo.
3: Secondo Ciccio Graziani, a Fiorentina deve comprare un grande terzino sinistro. Non gli convince nessuno di quelli che abbiamo.
4: Voglio dire, cercavamo Ruggeri. Sì. Avevamo fatto un sondaggino
3: per Doge. Ti devo dire la verità.
4: Vabbè. E secondo me sì, sono d'accordo.
3: Ci abbiamo Marco
4: I numeri...
3: Tonelli, capiamo. Felice, Marco Tonelli felice.
4: Sì, raggiante, anche lui ha seguito peraltro le prove di tutte le nazionali della Guinea, e perché
3: quale
4: ce l'abbiamo
3: Guinea?
4: Scoperto, ce n'è più d'una. Siamo andati tutti in confusione.
3: Facciamo
4: ce ne sono tre
3: della Guinea.
4: Sono tre Guinee, anche se poi quella che interessa a noi è quella di Beto, che comunque aveva trovato un assist nel weekend. Ha giocato anche Dragusin con la sua Romania, che è stata sconfitta dalla Svezia.
3: Così, così, vero?
4: Così. Pongracic è rimasto fuori. Vediamo la prossima
3: no, gioca
4: girata di partite. Per l'Under bisogna aspettare mercoledì, come
3: tanto,
4: dovremo aspettare anche mercoledì notte per l'Argentina, giovedì mattina.
3: Tra l'altro ho letto che c'è una comprensibile rivolta sul ritorno degli argentini.
4: La Roma sta già bubando.
3: La Roma dice non li fa tornare.
4: Noi Mastantuono, loro giocano il 6, mi sembra.
3: Quindi
4: alle 2 del
3: 6
4: mattina.
3: Vuol dire che lui il 10 un può giocare.
4: Se va bene, torna il 7 sera.
3: Sì,
4: c'è l'8 e il 9. Io mi ricordo solo uno che giocava con l'Argentina. Tornava, lo mettevi in campo e faceva Dugo uguale.
3: No. Io ti dico che ha ragione la Roma. Trovo immotivato questo fatto. Capisco però che fai fatica a dire a Mastantuono,
4: ma poi c'è l'addio a Messi.
3: Come fai a dire a Mastantuono non andare all'addio a Messi? Cioè,
4: no, fra l'altro si gioca la 10. Sì. Potrebbe essere lui l'erede.
3: Fai fatica.
4: Di quel numero. A proposito dei numeri, ancora non l'abbiamo dati: 348-7513-933. E siamo in diretta sulle di radio fino alle 16. 3925-727775. Se no, chiamateci 055-77111171. Direi aperta la sfida a trovare ulteriori argomenti. Se ne trovate, ne dibattiamo volentieri. Di questa sosta sono curioso di sapere cosa ne pensa Alberto Polverosi, al quale giro la proposta di Lapo da Firenze, che le concentrerebbe tutte a settembre le soste delle nazionali e poi far partire il campionato a ottobre. Che dici, Alberto? Sarebbe un'idea?
5: Allora, con me delle nazionali parlate male, nel senso che sono troppo controcorrente, cioè la vedo da sempre in un'altra maniera rispetto ai tifosi dei club. Per me le nazionali dovrebbero avere la priorità in assoluto sempre, cosa che invece nella maniera più assoluta succede tantomeno da noi. E Mastantuono, se tipo prima parlavate di Mastantuono,
4: sì.
5: Io al posto di Mastantuono sto in Argentina, ve lo dico proprio sinceramente.
3: No, lo capisco.
5: Perché io innanzitutto gioco un bel pezzettino di futuro, e poi perché io devo rendere omaggio a Messi, per forza, cioè proprio non
3: si può dire che l'Argentina forse poteva essere più attenta anticipando di un giorno quella partita, un pochino più rispettosa,
5: poteva essere, anche perché ci sono tanti europei, cioè tanti giocatori che giocano in Europa, certo, però se è così,
3: no, infatti,
5: ma guarda, si apre il telefono e dice, ma che cosa dice, è chiaro, però per me è così, la nazionale arriva prima di ogni altra cosa. Per cui, per quanto riguarda il calendario, ma vediamo che cosa succede con questa, la prima volta c'è questa sosta di 3 settimane. Vediamo che cosa succede, come tornano dalla nazionale giocatori. Sono curioso di aprirlo, ora non saprei, francamente non è la prima volta che succede, e quindi bisogna vedere, tra riunire, fare il calendario tutto per in un mese. Ma in un mese quante partite vuoi giocare? 6. E poi dopo che succede? Ti rivedi dopo 12 mesi e lasci in piedi, perché 6 partite, allora devi cominciare a levare dei tornelli, a togliere la National League, perché solo 6 partite sono queste di National League. Poi il prossimo anno, durante la stagione del marzo, non mi ricordo quando, cominciano le qualificazioni all'europeo, insomma
3: è complicato,
5: che vogliamo fare? Ma guarda, la soluzione reale io lo vedo da una vita. Aboliamo le nazionali,
3: no
5: io fuori le nazionali, basta. tutto club, soldi ai club, giocatori ai club, non tornano in fortuna, si evitano un sacco di polemiche. Piacerebbe questo calcio a tanti, piacerebbe, a me farebbe schifo, no. Però io sono una voce, una voce troppo isolata.
3: Devi trovare un compromesso, ecco, il compromesso. Il compromesso, per esempio, io farei fare le partite, ma ora si fa naturalmente sono chiacchiere da bar, ma io farei fare le partite alla nazionale nelle ultime 2 settimane di agosto, così non entra il mercato durante il campionato, e per me è una follia il mercato durante il campionato.
4: E a quel punto dici, la festa sul mercato non ha dubbi, ha problemi sulla nazionale.
3: E già quello c'è uno spazio. E poi ritorni alla normalità dei due.
4: Ma io non ho capito perché hanno tolto le 3 soste, non si capisce perché le abbiano accorpate. Ecco.
3: E poi, sinceramente,
5: le 3 soste perché così fanno 4 partite. Le 3 soste,
3: l'hanno accorpate per evitare la sosta di inizio settembre.
4: Ho capito,
3: e questa è stata la scelta, perché.
5: Luca, il problema non è il calendario, ovviamente sono 12 mesi, ma se tu inventi anche il mondiale per club come un altro mondiale, appunto per le squadre normali, le squadre di calcio, è chiaro, poi gli spazi sono quelli, certo. Sono 12 mesi, non è che l'hanno tiri come un elastico, no? Quindi la cosa fondamentale è l'aspetto tecnico-trattino politico. Contano le nazionali o no?
3: Sì, no, ma ragazzi, io lo dico sempre, le nazionali sono quelle che alimentano la benzina di tutto. Te vinci un mondiale, arrivano più entusiasmo, più soldi, più campioni, più ricchezza, più tutto. È il senso di appartenenza fondamentale. Lo spezzettamento così per oggi, secondo me, una squadra deve rifare la preparazione dopo 3 settimane e non gioco. Perché
5: anche la Fiorentina non sarebbe male.
3: La devi rifare. Però la rifai con il 50% della squadra. Pensa, immagino l'Inter, non so nemmeno che saranno 20 e le vanno via l'Inter, la Juventus, non lo so. Vabbè, comunque faccio quello che voglio. No, mi interessa invece il tuo parere, perché c'è un grande dibattito anche su chi gioca stasera, perché Tommaso Loreto ha detto in Mediaset parla di
4: Sky parla ora di Fagioli titolare.
3: Io leggevo prima il pezzo di Fabio Licari che diceva che invece giocano Tonali, Frattesi e Dumbia. Non lo so, ma te hai Fagioli, poi in che modo lo farebbero giocare? Regista o
5: mezzo? Ho letto quello che ha detto Mancini, che è la stessa cosa dice Allegri di Fagioli, cioè che lui lo vede mezzala di palleggio, e quindi voglio giocare dei Tonali in mezzo, non so come gioca, non lo so, però ho letto questo allora Fagioli ha trovato la sua posizione grazie a Pioli prima e poi soprattutto a Vanoli all'insistenza, insomma gli ha dato proprio grande fiducia, e in quel ruolo Fagioli è tornato in nazionale, e lo puoi spostare di 20 metri, secondo me non credo ci siano altri problemi, però insomma quello che ha dimostrato finora è la sua qualità a giocare da regista, da regista, che poi regista un po' particolare, perché no, nel senso che non resta in posizione, arriva comunque al tiro con Napoli, ha preso la traversa, quindi cioè non è che è uno statico, so, Busquet, questi centrali molto particolari, molto rigidi nella posizione. Qui non lo so, ma Mancini queste cose di cambiare piacciono molto, perché basta vedere cosa ha fatto
4: col Belgio, quindi Alberto,
5: però teniamo presente che Kean, molti si sono sorpresi, no, perché l'ha provata all'ala, cioè, ma il primo gol di Kean in nazionale con Mancini CT, lo fece contro la Finlandia e giocava alla destra, o meglio partì alla sinistra e poi andò alla destra, il centravanti era immobile e dall'altra parte c'era Bernardeschi, quindi Mancini ce l'aveva già quest'idea, non era proprio una grande sorpresa, e tant'è vero che
4: un po' per Severa di... Alberto, perdonami, un po' per com'è? Severa mi sembra stia, guarda, per Severa, ma che l'hai visto, guarda, bene se Ken ha fatto,
5: allora se si pensa alla partita, e non ho visto bene nessuno, da parte Donnarumma è stato una specie di disastro un'altra volta, ma io penso, siccome i gol si contano e si pesano, il ragionamento che ha fatto Mancini mi ha convinto, poi dopo la partita ha detto un'altra cosa, ma Kean in nazionale ha fatto 13 gol in 26 partite, Pio Esposito ne ha fatti 5 in 9

0: per vero che gli attaccanti fanno giocare bene la squadra, eccetera, eccetera. Però quello che, quella, la sofferenza del Provep è stata, cioè, imbarazzante. Quindi per me non si possono giudicare i due, i tre attaccanti, anche se Cambiaghi poi nella difesa qualcosa interessante ha fatto. Non so, magari li può avvicinare. Io non rinuncerei, io sono sincero, non rinuncerei a nessuno dei due, anch'io. Cioè, non rinuncerei a, a più Esposito, sì, che è il centravanti del futuro.
1: 4-4-2,
2: sì, puoi immaginare 4-4-2, due punte. Io,
1: ma largo
2: l'ho,
1: cioè,
2: visto,
1: non lo so,
2: proprio.
1: Non lo so. E lui ci ha messo, si è impegnato tanto,
2: sì,
1: Ken,
2: però se allo scatto parte non ha nemmeno il cross,
1: ma non ha nemmeno la tecnica poi per fare quel ruolo. Lui è di potenza,
2: fa di volte il primo tempo,
1: non lo
2: traversone,
1: non lo
2: bassi,
1: so.
2: A me
1: mi piace Bosco, non capivo nulla di lui, ha fatto, ma mi sembra ha fatto un
2: mischio. Coppola a fare il centrale di difesa, l'ho visto.
1: Coppola, roba da
0: Coppola non può giocare nazionale,
1: ma Di Lorenzo, l'ultimo, però, Di Lorenzo non può giocare lì, cioè
0: Di Lorenzo è arrivato. No, ma ragazzi, ma lì noi secondo me è sbagliato, cioè è parziale giudicare i singoli. Lì il problema è stato proprio di non c'è di niente,
1: non c'era niente, non c'era nemmeno l'orgoglio di giocare la prima partita di un nuovo corso per un nuovo allenatore.
0: È stato un momento, perché ho negli occhi, abbiamo il primo tempo quando ci hanno massacrato, ma c'è stato un momento in cui la squadra proprio si è fermata, disorientata, paralizzata. È successo dopo il 2-0.
1: Sì.
0: Dopo il 2-0
1: sparito,
0: è venuto al 24esimo del secondo tempo, c'erano 21 più 3 minuti ancora da giocare di recupero, 3 da giocare, c'erano 24 minuti. Cioè, tu puoi avere la reazione, può essere nervosa, caotica, incasinata, puoi fare falli, cioè, va bene, comunque c'è una reazione. Lì non c'è stata
1: nulla.
0: Lì non c'è stata,
1: spenta la luce, spenta la luce,
0: l'Italia si è fermata, e lì è il problema dello spirito, del coraggio, dell'insieme, capito? Poi dopo è chiaro, Donali ha giocato malissimo, Barella sembrava uno capitato per caso, Romano poverino ha mollato subito De Bruyne, perché De Bruyne è stato fortissimo, sia ben chiaro, ma De Bruyne ha giocato quasi da fermo,
1: sì, e da fermo correva più degli altri,
0: perché aveva la posizione giusta, certo, alle spalle di Romano, sempre libero, 10 metri liberi. E 10 metri, se oggi a 50 anni, visto che ha compiuto proprio oggi gli anni, fai giocare Totti come ha giocato De Bruyne, cioè con quella libertà, Totti gioca come De Bruyne, perché la palla la mettono dove vogliono, certo, la ferma. Quindi
1: certo. E hanno ancora
0: troppo
1: la vabbè, senti, chiudiamo con Fagioli. Non è che per me
2: Ce lo dici tra un minuto, Alberto? No, ce l'hai un minuto solo, di pazienza?
0: Vai.
2: Grazie.
3: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.

0: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed

0: esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
1: Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Di nuovo in diretta, fra l'altro se ne vanno lasciati su fasoli. C'è anche chi ci scrive, Luca, che male c'è se poi un professionista si adegua a più ruoli ed è in grado di giocare su più posizioni.
6: No, no, ma ora sentiamo Alberto Polverosi. Nessun male, però il regista ha un ruolo un po' diverso.
5: Ci devi entrare dentro.
6: Ci devi stare dentro, cioè ti devi calare, perché il regista è sempre a servizio di tutta la squadra. Lo sta facendo, ma ancora secondo me non lo fa benissimo Fagioli. Ma io penso soprattutto un giocatore, un ragazzo che poi ha un carattere un po' particolare, che poi se il nazionale deve fare la mezzala, il campionato fa, non lo so, non so se lo regge, ma a me interessa più il Fagioli in chiave Fiorentina, Alberto, perché abbiamo Fagioli che aspettiamo, attacca Sallena a parte, e quindi ti testimonia che si capisce perché Attà probabilmente ancora non è quello che non l'abbiamo visto. Col Genoa che centrocampo ti aspetti?
7: Luca, ci sono troppe partite ora nelle nazionali, stesso Fagioli, ora Attà no, non, va, non è nazionale, però e come torna Fagioli da là? Da queste quattro partite, insomma, questo non lo so, dipende da come stanno, dipende se Attà recupera come tutti si aspettano che recuperi, perché io Attà, quando la Fiorentina l'ha preso, ho detto ma è possibile, cioè Attà per me è un giocatore che sta al posto di Sucic, sì, nell'Inter, certo, che sta al posto di nella Juve titolarissimo nel Milan, quindi alla presa a Fiorentina ho detto ma mi sembra Attà per me è un giocatore fortissimo, proprio da grande squadra. Che abbiamo visto nemmeno un decimo di Attà, per cui dipenderà molto da come sta. Io credo che lì ci sia proprio il desiderio di recuperarlo al meglio della condizione. Con Attà e Fagioli diventa un centrocampo molto, molto tecnico, e si torna al discorso di inizio stagione, cioè quando la Fiorentina ha la palla con quei due in forma, ok, quei due che sì, stanno bene, certo. E allora con la palla si diverti, senza la palla rischi di ballare, è così, la natura della Fiorentina, visto il mercato, è questa. Poi dopo Vanoli magari cercherà di riequilibrarla di più, per questo riequilibrio è stata fatta una cessione sbagliata, completamente sbagliata per il riequilibrio e per tante altre ragioni tecniche, che è quella di Mandrake, però ormai la cosa è questa, la situazione è questa. Io me li aspetto a Fagioli e a Attà insieme. Poi chi è il terzo centrocampista, Aurà e Brescianini, questo bisogna capire bene le condizioni. Anche Aurà si è visto
6: che ammararsi. Io mi aspetto il Genoa da battaglia, perché loro sono l'ultima opportunità anche per De Rossi, perché poi dopo va a Roma e lì la dà per persa, quindi voglio dire, per loro la Fiorentina, diceva Roberto Pruzzo, diceva il Genoa la partita della Fiorentina la dà per vinta, la deve vincere, perché se non vince
8: ultima spiaggia,
6: e quindi pensa che clima ci sarà, no? Quindi devi immaginare un reparto di temperamento, no? Un po'.
7: Certo, questo tipo di giocatori, per ora non c'è questo tipo di giocatore qui da battaglia, da fare la guerra in campo. Non c'è. Ci sono giocatori che possono veramente divertire, arrivare spesso in zona gol, che possono fare, ma manca da un paio d'anni a questa parte, a parte Mandragora, quando poteva, ma anche Mandragora non è al 100% quel tipo di giocatore.
6: No,
7: certo, c'ha più anima degli altri, grinta, forse più carattere in campo, anche se capisco perché alla gente proprio non
6: gli piaceva. E ora non gli piace.
8: Possono vedere.
6: La gente ora, lo stesso discorso vale per Ndur, ti devo dire la verità.
7: Ora vuole
6: Ndur, che te ne facciamo? No. È lento.
7: Io mi ricordo da quando stava per andare via, o perlomeno insomma si diceva, e parlai proprio da voi. E dice, ma io capisco perché deve andare via Mandragora, e Tommaso dice, oh, addio, stavate, boh, arrivano tutti
6: subito. Basta la parola,
7: ma perché? Ecco, io capisco, un centrocampista fa 17 gol in due stagioni, ma non li faceva nemmeno Antonio Conte quando era alla Juventus, non li faceva Cambiasso all'Inter, e parlo di centrocampisti, certo, che è la nazionale, è la grande squadra. Non li faccio, li fanno un po', li fa McTominay. Ecco, McTominay ne fa, esatto, anche di più, e si parla di un altro
6: vero.
7: Perché? Perché vi stava antipatico?
6: No,
7: ecco, questo
6: non lo voglio vedere.
7: Perché definire come arrivò il messaggio con Mandragora, la mediocrità, si vede, cioè, la mediocrità della Fiorentina, io.
6: Senta Alberto, prima di salutarti ti faccio la domanda che l'ha fatto Masa a tutti, che è curiosa e non semplice la risposta. A condizioni fisiche ottimali di tutti, tra Jimenez, Dodò e João Mario, chi fai giocare titolare?
7: Oggi Jimenez. Perché mi fido dello spogliatoio, cioè quando soprattutto un terzino, un difensore fa gol, è stata la reazione tutte le due, ma fa gol e risolve una partita, quello deve giocare, non sta fuori, quello deve giocare. Guarda, ti fa un esempio rapidissimo, l'europeo del 96,
6: sì,
7: la prima partita, Sacchi, CT della nazionale, la prima partita, diciamo 2-1 mi pare contro l'URSS.
6: Sì, sì.
7: E doppietta di Casiraghi. La seconda partita, siccome Sacchi era uno di questi, che gli faceva pressionare, ribaltone, turnover all'ennesima potenza, fuori Casiraghi, ne cambiò 6, perdemmo, e poi dopo
6: per la terza giornata
7: andammo a casa. Quando uno fa gol, per me, mise fuori Casiraghi, questo intendo. Quando uno fa gol, per me
6: non gioca
7: sempre. Certo, poi se non sta bene è
6: un'altra cosa, certo.
7: Ma gioca, è sbagliato tenerlo fuori, sbagliato proprio, è perché quello è in fiducia, è forte, si sente, c'è il morale alto, ha capito come fare. Io per me Jimenez proprio senza nessun dubbio.
6: Bene, grazie
8: Alberto.
6: Jimenez. E te, Tommaso?
5: Beh, in questo momento sono d'accordo con lui, mi sembra quello che sta meglio, mi lascia qualche dubbio sul fronte difensivo, però tanto siamo abituati con Dodò, non è che avessimo una grande
6: muro lì,
5: copertura, e c'è questo João Mario ancora.
6: João Mario
5: tutto
6: è proprio la riserva, João Mario, affidabile, sì, riserva. Dodò, ragazzi, Dodò che sta bene, Dodò.
8: Dodò, fra l'altro, ti potrebbe persino proporre un'idea di una catena di destra, Jimenez Dodò, in condizioni di emergenza, se tu non dovessi avere tanto... sì, ma ammetti che devi trovare un interprete. E poi c'è il grande punto interrogativo su Parisi, perché magari Vanoli lo aspetta per piazzarlo a fare l'alternativa ai Valdepeñas a sinistra, ma l'anno scorso era un titolare offensivo,
9: sì, è decisivo
8: là davanti,
9: è decisivo
8: sulla destra.
6: Ragazzi, perché ti ricordi, alla fine cominciò a far gol,
8: assolutamente è stata probabilmente la mossa migliore e la più efficace.
6: Allora, 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Ora ne sentiremo alcuni. Ricordo che siamo con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Nel periodo della sosta sono ancora più gradite le telefonate, perché abbiamo il tempo per fare riflessioni insieme a voi. Quindi, se volete parlare con Tommaso Loreto e il sottoscritto, 055 7711 171. Chiedo,
8: c'è un promemoria di Floriano, vedi, appena a nominarlo, sì. Mandragora è un mezzone. È andato al Torino, infatti, lo avete capito o no?
6: Mezzone.
8: Grazie Floriano.
6: Un po' di audio.
8: Treno note audio.
10: Buon pomeriggio. A parte le condizioni di attà, è il ruolo anche. Calamai dice sempre, ha parlato il suo amico Rossetto, e dice lui era abituato a variare tutto l'arco dell'attacco, ma in realtà Rossetto a questa radio disse che lui lo giocava a ridosso della prima punta, ma a volte anche punta.
11: Buono ragazzi, che se il campionato dovesse iniziare a ottobre per da spazio alle nazionali, il calciomercato gli andrebbe dietro. Buoni, non scherziamo, 4 mesi calciomercato, ci si suicida. Niccolò Ceccarini è già
12: sotto. Ciao Tolo, ciao Luca. Io penso mettere Ken all'esterno vuol dire o non avere visto 2 anni e mezzo di calcio, e veramente purtroppo perdere il 75% della potenzialità di Ken è assurdo, è proprio, non fagli tocca a bocce.
13: Premesso che a me della nazionale non frega assolutamente niente, ma detto questo neanche la guardo, perché secondo me quando c'è la nazionale è impossibile parlare di calcio, perché noi siamo assuefatti in questo sistema paese all'idea che l'uomo singolo, l'uomo da solo al comando, possa cambiare le sorti di una nazione come di una nazionale. In questo caso si parla dell'allenatore nuovo, si parla di come mette la squadra in campo, di chi gioca, come gioca, non gioca, se gioca, però ci si dimentica di guardare che in realtà nel sistema calcio italiano non è cambiato nulla, e il problema è quello.
8: E anche questo è un punto di vista, ho sentito molto dibattuto, nel senso che andiamo a cercare ragazzi anche all'estero, però non abbiamo un nostro sistema di gioco, una nostra impostazione. Malagò. Però ora lo commissario.
6: Ma vi rendete conto in che stato
8: mi riesce a parlare oggi?
6: Vi rendete
8: conto? Cioè, rischio commissariamento. Sì.
6: Cioè, la roba è ridicola, dai, siamo nelle.
8: Lo so, ma che si deve fare, Luca?
6: È il fantasma.
8: Bisogna andare a Roma sotto la sede.
6: Perché non c'è niente.
8: Dopo un'estate così, voglio dire, cioè, sai che ti giochi la faccia. Pronti via, fa una figuraccia del genere. Mancini ci viene a dire: abbiamo giocato benissimo il secondo tempo.
6: No, ma te pensa, da quando è successo l'eliminazione, quindi non siamo andati al mondiale nemmeno quest'anno, no? Dice: oh, ora ragazzi, se tocca il pianerottolo, va qui avanti, boom, si riparte, via, rivoluzioni si chiama. Bene, arriva nuovo presidente, Malagò, forse lo commissario.
8: Sì.
6: Il nuovo presidente prende Maldini. Bene, Maldini e Leonardo, benissimo. Non ci sono più. Maldini e Leonardo vogliono Pirlo. Pirlo allenatore. No, Pirlo allenatore no, sparisce.
8: Ti ricordo che per espressa o racconto dello stesso Maldini c'era anche Grosso tra i nomi per la nazionale.
6: Ritorna Malagò, dice no, lo scelgo io, piglio Mancini. Ma Malagò ora forse c'è più. Mancini non lo vuole, non lo vuole quasi nessuno Mancini. Abbiamo preso un commissario tecnico, non lo vuole quasi nessuno.
8: Però in Italia il calcio è ancora seguito, è ancora apprezzato.
6: No, ma per dire, quando giustamente dice l'amico ancora non siamo partiti, poi si prende Ranieri. Ranieri, scelta giusta. Ma Ranieri va fatto lavorare. Ranieri deve fare delle scelte popolari. Per fare le scelte popolari deve avere alle spalle chi? Presidente della federazione. Non si sa chi è presidente della federazione. È una roba ridicola, ragazzi. È una storia ridicola di quella che è un'azienda importantissima del paese. È una storia ridicola.
8: Che però va per la sua strada, appunto. non è che si ferma a riflettere.
6: Sì, ma questo porta malessere. Porta malessere, porta poca credibilità, ragazzi. Ve lo ripeto, la nazionale può piacere o non piacere, ma è un veicolo di immagine, è un veicolo economico. Se è tutto in vacca come adesso, arriva uno sponsor meno, un interesse meno. Capisco, e la gente dice: a me non me ne frega nulla. Sì, hai ragione, ma quando vinci qualcosa con la nazionale, siamo tutti più forti perché hanno più soldi per tutti. Ora siamo ridicoli. Non siamo proponibili, quello che vi ho raccontato è quello che è successo. Arriva uno, sparisce uno, arriva un altro, sparisce un altro, non si sa chi comanda, non si sa dove si va, l'allenatore non nessuno. E poi volete che tutto questo produca qualcosa di nuovo? Non produce niente di niente. Va bene, non va bene niente, però che si deve
8: no,
6: fare?
8: Anzi, sai, vero, stasera in teoria la Turchia è Montella, è tosta quanto il Belgio, perché mentre sì, noi siamo fermi, anzi facciamo passi all'indietro, le altre nazionali
6: tra l'altro
8: volgono.
6: Ti devo dire, guarda, io sono rimasto non avrei scommesso un centesimo, sai, io non scommetto nemmeno un centesimo sul fatto che Montella sarebbe rimasto allenatore dopo la figura ridicola che hanno fatto.
8: E invece
6: l'hanno confermato. Loro, sai, lavorano per l'Europeo del 32,
8: ma poi qualcosina si era visto, no? Al mondiale poi hanno sbagliato una valanga di gol, sono stati puniti da qualche episodio, però non era stata proprio fallimentare l'esperienza turca. Come mi sembra invece fallimentare tutt'oggi la ripartenza azzurra. Ne parliamo con un ex viola che disturbiamo, gli rubiamo 10 minuti, Daniele Amerini, che ringrazio molto. Ciao Daniele.
9: Ciao a tutti.
8: Noi stiamo provando, ecco, a anche un po' a parlare della partita della nazionale di stasera, però Daniele è molto faticoso perché sappiamo nemmeno noi come definire questa ripartenza del movimento azzurro.
6: Ma poi a come lo vuol far giocare Mancini? Cioè, ci sono
8: capito
6: delle
8: qualcosa?
6: Cose bizzarre, eh?
9: No, sinceramente. Diciamo è tutto ancora un po' confusionario, no? Sembra un pochino fatto tutto
8: quasi a caso
9: alla giornata. Si prova a convocare magari di giovani anche che giocano all'estero che comunque non, cioè, un tempo neanche verrebbero presi in considerazione, no? Per questa voglia comunque di chiaramente nella difficoltà di rinnovare, di trovare qualche soluzione, però io non credo sia questa la strada. Secondo me la nazionale deve essere fatta dai migliori al di là della carta d'identità e di quello che esprime il campionato e soprattutto le grandi squadre, come sempre è stato lo zoccolo duro di una nazionale. È vero che oggigiorno
6: c'è pochi squadre, italiani nelle grandi
9: esatto,
6: squadre
9: sono in gran parte stranieri e quindi è molto più difficile. Però lo zoccolo duro secondo me non è da andare a provare a caso il giocatore esotico perché magari fa comodo all'opinione pubblica o al tifoso. Quindi Mancini deve essere bravo secondo me a ritrovare lo zoccolo duro di giocatori da nazionale. È vero, ripeto, che probabilmente oggi ce ne sono meno rispetto agli anni a diversi anni fa. Però ripeto, fare a caso così tanto per buttare fumo negli occhi secondo me non serve,
6: non c'è dubbio. Senti, ma la vicenda di Fagioli secondo me è esemplare per spiegare la confusione che c'è e anche Mancini tende a fare un po' il fenomeno, cioè a prendere, a sorprendere, ma c'hai o Fagioli lo chiami per fare il regista o se no che lo chiami a fare? Cioè dice ma io lo vedo mezz'anno, ma non gioca da un anno in quel ruolo, non lo so che senso ha, non si rischia di mandare anche un po' in confusione il ragazzo stesso?
9: Ma magari il ragazzo magari in confusione no, tanto ormai è grande e vaccinato e sa quello che può dare, sa dove rende meglio, però cioè, Fagioli che ad oggi comunque sia, credo sia se non è il migliore comunque nei primi tre registi o comunque giocatori di impostazione che giocano davanti alla difesa del campionato, quindi dovrebbe essere titolare nazionale.
6: Tra l'altro Daniele,
8: sì, al limite insieme a Tonali, no, io non ne vedo altri, tanti altri.
6: Daniele, te che hai fatto il ruolo forse un pochino di beba. Allora, lui ha provato tre registi a Coverciano. Va bene, Daniele? Allora, credo che siamo tutti d'accordo che Fagioli è meglio di Ricci in questo momento, no?
9: Assolutamente.
6: Cioè, Ricci intanto non è cresciuto bene. Penso che noi sappiamo che Fagioli è meglio di Mandragora a fare il regista.
9: Cioè, per me sì, ma credo che lo abbia dimostrato.
6: Ma Mandragora non fa il regista da
14: l'ultima partita della Fiorentina in cui mancava un regista.
6: È un ragazzo di talento, ma non è pronto Romano, ragazzi. Cioè, poi per carità, lo metti insieme a Tonali e Barella e pensi te, commissario tecnico, di proteggerlo in maniera sufficiente e lo fai giocare perché hai bisogno, se no lui non ti prende, non ti diventa un giocatore nazionale. Quella è una scelta politica. Ma ragazzi, ma Fagioli è sicuramente meglio di questi tre e ha provato questi tre registi, cioè non torna.
9: Ha messo Romano, che ha visto, era un po' sulla bocca di tutti, la novità che poi diventerà sicuramente fortissima,
6: ma non è pronto.
9: Però ad oggi comunque ti giochi, al di là di loro, la National League non è nulla di, però stai costruendo, ricostruendo una credibilità e tutto, per me deve ripartire da migliori.
6: Ma Fagioli, certo,
9: può non essere nei migliori ad oggi, e poi tra sei mesi cambieranno le cose.
6: Va bene, senti, ti diamo alla Fiorentina prima di salutarti. Attà sta lavorando a parte, questo ribadisco, testimonia che questo giocatore ancora non sta bene.
14: Qualcosina di muscolare, dai. Fra l'altro oggi lo danno proprio al Dola Park, gruppo libero, lui ancora al lavoro.
6: Sta lavorando, si vede che ancora non sta al 100% questo ragazzo. E mi è piaciuto anche, lui è stato il primo onestamente a riconoscerlo, ecco. Però quanto lo possiamo aspettare o quanto bisogna farlo giocare anche per recuperarlo?
9: No, allora se sta bene, secondo me va fatto giocare, va comunque sia portato a una condizione fisica ottimale, perché è un giocatore che può dar tanto. Se non sta bene ancora, secondo me gli fai peggio che meglio a metterlo in campo, perché poi le prestazioni sono quelle che sono, la gente si aspetta tanto da lui e rischi di far peggio che meglio. Però al 100% io credo che Attà sia super titolare, ecco.
6: Non c'è dubbio. Senti Daniele, ci abbiamo qualche problemino sui terzini. Allora, la prima domanda che ti faccio la facciamo a tutti: tra il Dodò al 100%, Jimenez al 100%, João Mario al 100%, chi faresti giocare titolare?
9: Ma allora, io a cose normali farei giocare Dodò, però non mi è piaciuto come si è come si è comportato tutta questa vicenda, e chiaramente sapendo le cose da fuori, non
6: certo, ovviamente
9: anche lui avrà le sue ragioni, non lo so, però chiaramente se non rinnova, non rimane a scadenza eccetera, è chiaro che secondo me non può giocare. Quindi Jimenez ha fatto vedere buone cose, anche se c'è un po' di incognita sul, mi sembra un po' particolare, no? Come giocatore,
6: sì.
9: Non sai mai quello che può aspettarti, magari la grande prestazione, la prestazione magari che col colpo di testa, che colpo di testa nel senso di
6: sì di comportamentale anche, ragazzi, l'abbiamo visto, no? Cioè non è che
14: Sì, tende a infiammarsi, diciamo.
6: Ecco, però io torno un secondo su Dodò, perché condivido tutto quello che hai detto te. Ci trovi una logica nel fatto che comunque Dodò si allena con la prima squadra normalmente, dico che c'è una differenziazione, no? Per esempio Sottil non si allena con la prima squadra.
14: No, Dodò è con la prima squadra, gli è stato detto devi lavorare di più.
6: Nell'ultima partita di campionato comunque si era riscaldato, quindi se ti riscaldi durante la partita vuol dire sei tra quelli che possono entrare in campo. Fatto l'amichevole, l'ha giocata, però poi hai la sensazione che in realtà non sia proprio un po' marginale in tutto questo, perché c'è il contratto che praticamente fra 4 mesi lui può firmare per un'altra società. È una situazione un po' complicata, cioè si rischia di non trarre nessun beneficio da questo scenario, non prenderai soldi, non lo utilizzerai, solo problemi.
9: Ma sai, sono quelle cose che probabilmente lì la Fiorentina gli sta dando, sta facendo allenare, lo porta in campo, dà diciamo la scelta banale all'allenatore, perché poi comunque sono rischi anche di, sì, di magari mobbing e cose varie, lo tieni lì, e poi se il giocatore lo rinnova è chiaro che secondo me giocherà poco e a gennaio si stirà da un'altra parte. Però io credo che la Fiorentina stia facendo la cosa giusta, perché
14: sì, ha un po' le mani legate. No, la domanda è se non si rischia di comunque sprecare l'opportunità di avere un esterno come Dodò. Non lo so, è un bel interrogativo, perché tutte e due spingono, no, con i Menez, e bisogna vedere chi ti dà più copertura, forse.
9: Ma chiaro, ripeto, Dodò quando sta bene ha dimostrato di essere un giocatore di alto livello, poi ci ha messo dentro anche partite inguardabili,
14: cioè,
9: periodi in cui non andava scorso. Quindi non parliamo di Roberto Carlos, però secondo me in questa Fiorentina Dodò al massimo potrebbe essere un valore aggiunto anche come esperienza, no? Visto che comunque specialmente sugli esterni siamo giovani, quindi potrebbe essere una soluzione importante. Però ripeto, se non rinnova il contratto io credo che la Fiorentina stia facendo la cosa giusta.
6: Cioè, e l'altro aspetto invece, andando sull'altra fascia, abbiamo la sensazione che Valdepeña sia un grandissimo talento, ma ancora molto da inquadrare. Tra l'altro lui nasce difensore centrale, però questa grande vocazione difensiva,
14: sì, però
6: ce la vedo,
14: zero,
6: ce la vedo più attaccante,
14: questa gamma quasi da 3-5-2 da mettere.
6: Poi ci ha provato Vieri, non so qual è il tuo parere, così torna Parisi, ma io vi ricordo che Vanoli Parisi l'ha messa a falla alla destra nel momento in cui poi questo ragazzo ha fatto grandissime prove, per me è stato uno dei grandi artefici anche della salvezza della Fiorentina. E lì come la vedi, Daniele?
9: Allora, Valdepeña si è dato l'idea di essere un potenziale grande giocatore, comunque un potenziale ottimo giocatore, okay? Soprattutto nella corsa, no? Nella personalità, però ci ha messo dentro, come ha fatto vedere, anche degli errori che fanno i ragazzi quando sono giovani, no? E lì si torna al discorso di prima, è vero che se non li fa giocare non maturano, però tante volte non c'è il tempo, no? Quindi sarebbe bello poter insistere su di lui con continuità, però da quello che vedo, da quello insomma un pochino si sente, è chiaro che ovviamente la Fiorentina sta cercando qualcosa di più esperto.
14: Vedremo se tempo da qui a gennaio, e ricordo che eravamo partiti, certo, con nomi altisonanti, certo. Quindi evidentemente l'idea era quella di cercare un Ruggeri, un Udoge, un titolare di un certo spessore. Gosens forse avrebbe fatto comodo, Daniele? Al di là delle incertezze fisiche, però anche solo non lo so, per provare a dare un po' più di tempo di ambientamento a Valdepeñas.
9: Ma sai, chiaramente era quello che poteva fare da chioccia, però l'ultimo anno non ha convinto molto.
14: Sì. Fisicamente indietro.
6: Sì, è vero.
9: Difficoltà, però è chiaro che qualcosa di più esperto gli manca.
6: Grazie a Daniele.
14: Ciao Daniele, ciao, grazie. Daniele.
6: Allora, la prima ora è volata via, vedi, sei pessimista, non si sa cosa parlare. Non è vero, troviamo sempre argomenti interessanti, e questo è uno di quelli, perché sul problema dei terzini è un problema su cui dovremo lavorare. 348 7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171.
14: Ho notizia.
6: Anch'io.
14: Ho una notizia, anch'io. Te, mi sa che è la stella, la diamo subito.
6: Dalla
14: perché
6: volo, vai.
14: Comunque
6: io vado
14: è un
6: tutto
14: personaggio che ci sta a cuore, e ringrazio anche chi me l'ha girata. È una comunicazione, arriva proprio dalla Federcalcio, e Giovanni Galli è stato nominato capo delegazione dell'Under 18. Giovanni ovviamente ha espresso orgoglio per questa sfida, e con Claudio Ranieri e Giovanni Malagò, i vertici della Federcalcio hanno individuato in Giovanni Galli la figura di riferimento per la nazionale Under 18. L'ex portiere azzurro sarà capo delegazione della formazione guidata da Franceschini, che attualmente è impegnata in una serie di amichevoli in Croazia, e quindi in bocca al lupo, buon lavoro assolutamente a Giovanni Galli, come detto nominato capo delegazione dell'Under 18. Direi che c'è assoluto bisogno di figure come Giovanni Galli falli nell'ambito della nazionale, anche e soprattutto per quello che ci siamo detti fino ad ora. E quindi ripeto, in bocca al lupo e buon lavoro al nuovo capo delegazione dell'Under 18 Giovanni Galli, che peraltro è anche già in Croazia e poi a novembre sarà anche impegnato al mondiale di categoria in Qatar. Break per noi, seconda ora di Palla al Centro in arrivo.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
4: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ciao ragazzi, la questione Dodò è molto semplice. La sua storia a Firenze sembra finita, ma soprattutto tecnicamente non si è mai evoluto, non ha più mostrato voglia di migliorarsi e i suoi difetti pericolosi a 28 anni sono rimasti, soprattutto ma non solo, in fase difensiva. Nel mondo fiorentino e per Paratici non ha più senso che rimanga. Ciao da Marco, il moviolista.
3: Parlavo con il mio babbo a pranzo e mi raccontava che quel figliolo, no, all'esordio in nazionale, romano, sbagliò un passaggio, si prese gol e già la sera stessa tutto a criticarlo, tutto a infamarlo, giornalisti, opinionisti, spettatori, tutti, eh? E poi non si vuole il calcio ai cambi. Ma cambiamo noi prima di calcio, e bisogna cambiare noi prima di calcio, signori, capite o no? Perché qui ti voglia ragionare, si vuole cambiamenti, ma allo stesso tempo quando ce li fanno cambiamenti non ci va bene che ci hanno cambiato. Bisogna far festa, per lo più bisogna far festa la gente che non sa nemmeno di cavalli.
4: Fatta arrabbiare Francesco, senti qui quanto l'avete fatto imbestialire sul fronte dei giovani, che però un conto è, come dire, inserirli e vederli crescere, un conto è fare, no, una bracciata, buttarli in campo e vedere come va.
5: No, ma
4: io l'ho percepita così.
5: Io ho appena detto alla radio che quando te fai giocare un ragazzo lo metti in mezzo a due totem come Tonali e Barella, uno va a 120 milioni, l'altro varrà a 70. Ti dovrebbe tranquillizzare questo, no? Cioè dovresti,
4: in teoria sì, però
5: dopodiché allora Tonali 3 e Barella 3, ma Romano molto male, ecco, perché Romano
4: tutti molto
5: non
4: male,
5: non è che ha sbagliato, cioè, un passaggio, ci sta, lui ha commesso un errore di
4: parallelo, la Fiorentina fa una partita come quella dell'Italia
5: come
4: venerdì
5: sempre.
4: Che si dice,
5: no, come sempre, certo, noi, ma perché è difficile lavorare sui giovani? Perché questo non vuol dire, ti ho detto, è stato giusto metterlo in queste condizioni, ma oggi Fagioli è di un altro livello e quando gioca la nazionale ed è già quelli più bravi, quando inizi un nuovo ciclo che non ti puoi permettere di retrocedere in Nation League, erano già quelli più bravi. Oggi Fagioli è più forte di Romano, poi magari non lo so cosa succederà. Dopodiché è giusto, e ribadisco, per me i colpevoli di quel centrocampo non è Romano, sono Barella e Tonali, vergognosi anche nel comportamento, perché li ho visti, non ha visto cuore, grinta, la prima partita di un nuovo corso,
4: no,
5: almeno lì ci devi
4: roba,
5: vedere,
4: sì,
5: ma
4: tipo,
5: De Bruyne correrà più di loro fra un po',
4: sì, no,
5: ma De
4: senza
5: Bruyne,
4: fra un
5: 2000
4: po'
5: anni,
4: secondo
5: Bruyne,
4: tempo
5: allora, sembrate,
4: ne ha sverniciati un paio,
5: ne ha,
4: e su Dodò invece che dici? Perché c'è anche chi dice, mi ricordate chi ha offerto qualcosa per Dodò?
5: No, qualche offerta c'è sta.
4: Io Nottingham, no. E,
5: allora,
4: e l'altra società,
5: non capisco
4: di
5: la
4: proprietà.
5: Strategia del gruppo Dodò, e questo credo sia la sorpresa anche della Fiorentina, no? La domanda è: cosa vuole Dodò? Perché io vorrei
4: voleva
5: questo.
4: Voleva la Champions
5: e non c'è,
4: con una squadra,
5: non c'è
4: italiana.
5: Nessuna squadra di Champions. Cosa vuole Dodò? Che vuole Dodò? Me lo dici?
4: Dove giocare, penso.
5: Beh, allora,
4: perché
5: se vuole
4: ora
5: giocare,
4: ti ha scritto che l'unico, no, che ingrediente segreto è lavorare
5: ha
4: duro.
5: Ha detto una banalità. Cioè, se Dodò vuole stare nella Fiorentina, va lì, e dove averlo già fatto un mese fa, allunghi il contratto e gioca nella
4: Io
5: Fiorentina.
4: Credo in
5: e per me oggi,
4: succedere.
5: Se Dodò sta bene, è il titolare della Fiorentina. Non vuoi far questo perché il tuo comportamento non è di uno che vuole stare nella Fiorentina, va bene? Allora, dove vuoi? Che vuoi fare, Dodò? Se vuoi giocare, ti vuole una squadra di medio livello turco, vai a giocare in Turchia. Se vuoi giocare nel Milan, non ti vuole. Ti vuoi giocare all'Inter, non ti vogliono.
4: A Trigoria,
5: vuoi
4: non ti piglia, anche se t'ha messo.
5: Nel Napoli, non ti vuoi. Che
4: Così
5: vuoi,
4: come?
5: Dodò?
4: No, nemmeno.
5: Cosa vuoi, Dodò?
4: Cioè, ti ripeto, potrei andare in Premier al Nottingham, o se no nel meraviglioso campionato greco, ad ammirare la Conference League vinta dall'Olympiakos.
5: Esatto.
4: Non ci ho potuto andare.
5: Ti ricordi che ti
4: diventava l'idolo dei
5: Ceccarini a luglio,
4: sì,
5: alla Fiorentina vuole 20 milioni. Ma di che?
4: Ma non gliene hanno offerti nemmeno 10.
5: Ma è normale, cioè Dodò deve dire cosa vuol fare. Se vuole andare a giocare deve portare una squadra che garantisca almeno 7-8 milioni di euro. E lo fai se lo vuoi, perché ti riduci magari un po' di soldi te. Vai via zero, bene, ma vai via zero senza giocare un anno, non sei più un ragazzo, ma chi ti piglia l'anno prossimo a zero?
4: Chi ti piglia? Flash!
5: Che vuole Dodò?
4: Si potrebbe inaugurare la rubrica.
5: Ma questi giocatori o sanno il cervello?
4: Chi lo piglia Flash dedicata a Dodò?
5: Dodò, che
4: voltiamo pagina, caro Luca Calamai.
5: Dodò, dici, scrivici.
4: Facci sapere.
5: Cosa vuoi fare?
4: Fai un post, dacci un segnale social. Nel frattempo, da due o tre giorni si è tornati su un argomento che è un grande classico, direi un evergreen delle soste, quello della preparazione fisica, della condizione da raggiungere, eccetera, eccetera. Se non fosse che a Firenze ormai a qualche anno, a margine di questo dibattito, ce n'è un altro: questa benedetta preparazione fisica conviene farla come avveniva in passato in montagna, con temperature diverse e con l'opportunità di recuperare dalle fatiche in modo diverso rispetto a quello che succede al Viola Park? Perché se guardi, insomma, da quando la Fiorentina lavora a Bagnarripoli non è che ci siano state grandi partenze. Esatto. Tante volte ci siamo interrogati come fanno ad allenarsi a 40 gradi a Bagnarripoli. In principio si fu detto no, anzi favorisce, perché c'è da abituarsi alle temperature d'agosto. Ora che in particolare Andrea Giannattasio nel suo editoriale venerdì ha tirato fuori questa indiscrezione, cioè che la stessa Fiorentina sta valutando di riprendere l'abitudine del ritiro, ne hanno parlato anche altri giornali a seguire, il dibattito torna di attualità. Te sei di un partito, perché io negli ultimi anni
5: mi
4: sono un po' ammorbidito, perché poi c'è anche chi ti dice ma guardate non è vero nulla, Trigoria, Milanello sono situazioni diverse da Bagnarripoli, dove pare Bagnarripoli sia il triangolo delle Bermuda meteorologico, praticamente l'equatore rivisto.
5: Ci siamo. Allora, premesso, non riesco da levarmi dalla testa che vuole Dodò.
4: Vabbè,
5: cioè non ce la faccio, cioè io vorrei sapere che vuole.
4: Vuole andare in ritiro anche lui in montagna.
5: No, prima di andare al nostro graditissimo ospite, io stamani ho fatto una riflessione al caffè nero bollente. Ho detto che io credo che, per esempio, andare a fare un ritiro precampionato sulle Dolomiti può essere un'ottima idea. Non in Austria, non in Svizzera.
4: Non all'estero.
5: Non all'estero. Perché un'ottima idea? Perché sommeresti tre aspetti che io trovo fondamentali quando inizio un percorso come la preparazione estiva. Stare in un posto dove c'è un grande campo e un'ottima struttura di palestra e di compagnia. E sulle Dolomiti ne trovi più di uno, ma insomma basterebbe tornare a Moena. Due, vai in un posto dove dormi bene, riposi bene, recuperi bene, ma stai bene anche passeggiando fuori alle 8 la sera. Cosa è se passeggi alle 8 la sera al Viola Park e trovi una guerra con le zanzare, calabroni, è una battaglia terribile, giri, se non becchi cinghiali,
4: fa comunque 30 gradi,
5: esatto, se non becchi cinghiali. Punto 3, stai a contatto col tuo popolo, lo stai in una maniera giusta, equilibrata, ma godi e soprattutto per i nuovi capisci la passione di Firenze, l'entusiasmo di Firenze, e tutto questo in un rispetto che te, che sei stata a Moena come me, è sempre stato sacrosanto, perché i tifosi hanno sempre rispettato, non hanno mai invaso, andavano a avvicinare i giocatori nel momento in cui c'era lo spazio per gli autografi. Poi per strada magari ti chiedevano una foto, vabbè non è un programma, un selfie, ma assorbivi anche l'amore di una tifoseria. Ecco, io, se la condizione di queste tre componenti, che si sommano ai soldi
4: che ti
5: perché
4: danno,
5: prendevano soldi a Moena,
4: tanti,
5: oltre a essere tutti gratis, io sinceramente, se ci fossero queste condizioni, non ci rinuncerei.
4: Questione aperta che giriamo, lo ringrazio per essere in diretta con noi, Yuri Fabrizi, preparatore atletico, anche parecchie esperienze con Mister Semplici in panchina. Yuri, grazie per essere con noi, ben trovato, buon pomeriggio.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie a voi.
4: perché questo dibattito del ritiro ce lo portiamo dietro almeno da 4 anni, tanto è che la Fiorentina si allena d'estate al Viola Park, se non che adesso cominciamo a respirare qualche incertezza su questo lavoro, diciamo a inizio luglio a temperature altissime. Lei che idea ha su questo argomento?
0: Ma allora, quello che avete detto prima, i 3 punti sono molto condivisibili e sono molto d'accordo su quell'aspetto lì. Ora c'è questa tendenza a rimanere in sede anche per un discorso di avere tutte le comodità del caso, no? Perché comunque c'hai l'infermeria, c'hai la tua palestra, c'hai le tue camere. Però è evidente come i vostri 3 punti, quelli che sono stati detti prima, hanno centrato secondo me degli obiettivi importanti. Intanto in ritiro ci sono diverse squadre, soprattutto comunque in Alta Italia si trovano diverse amichevoli perché ci sono molte squadre, quindi non sei costretto poi a doverti spostare con voli o con, sì, o con pullman a fare trasferte particolarmente pesanti, soprattutto d'estate, perché comunque c'è una temperatura di 40 gradi, ti ritrovi a fare magari 5 ore tra pullman e aereo a una temperatura di 18 gradi all'aria condizionata, poi scendi, insomma diventa una cosa abbastanza anche pesante, anche se non sembra. Poi ovviamente si parla di Firenze, c'è un clima sicuramente diverso da Milanello, però comunque anche a Milanello è caldo d'estate, per male estate sono torride dappertutto, perlomeno se guardiamo le ultime 3-4 estati. Io sono favorevole più al ritiro quello diciamo in montagna,
4: vecchio stampo,
0: meglio, perché si lavora meglio, si può lavorare a orari. Cioè, io non lo so come ha fatto quest'anno la Fiorentina, ma se dovesse organizzare un ritiro a Firenze, ti alleni la mattina alle 8, fai 8-10 allenamento, poi fino alla sera alle 6 è difficile riallenarsi e quindi c'è molto tempo, il giorno i ragazzi ormai non ci sono più le partite a carte, i biliardi, non ci sono più queste cose qui, quindi ti trovi a stare in camera tutto il pomeriggio, tutta la mattina, insomma diventa una cosa anche abbastanza noiosa secondo me, ecco.
5: Sì, sì, e poi te lo ripeto, qui d'estate lo sai, no, come funziona, Iuri, quando c'è bollettino medico, città col bollino rosso,
4: Bolzano-Firenze,
5: sono sempre le prime due, cioè,
4: e Torino è in grande rimonta.
5: Milanello è dentro un grande bosco, piano gentile, sì, c'è il verde, non è che fa fresco, per carità di Dio, ecco. Ma te sei nel posto più caldo del mondo, accanto all'Arno, posto più umido del mondo, Trigoria, ovviamente ci sono state, una landa desolata, ma te sei sull'Arno, cioè ripeto, il punto più caldo. Dopodiché, come dice Iuri, naturalmente lì hai tutte le tue comodità, va bene, c'hai anche le sale video, tutto quello che vuoi,
0: certo.
5: Però io credo che tutto questo ti genera anche un minimo di stacco mentale. E io non ho mai sentito un giocatore della Fiorentina lamentarsi per andare a Moena, per esempio.
4: No.
5: Tanto per fare un esempio.
0: Scusa se ti interrompo, ma penso che sia il motivo, come dicevi prima te, non è nemmeno economico, perché
5: no,
0: erano offerti, spesso prendevi anche soldi, quindi, o perlomeno c'erano queste agenzie che organizzavano tutto, quindi non credo sia un problema economico, credo sia proprio un discorso di scelta a livello logistico, cioè proprio per non far spostare grossi tir che comunque hanno dentro tutta l'infermeria.
5: No, partivano 2 giorni prima, perché poi doveva portare la vasca per il ghiaccio, cioè c'era tutto un meccanismo.
4: Le botte. butti
5: di tutto, butti, ma questo era e poi sì, oggettivamente arrivavano
4: anche nel fiume della montagna.
5: Sì, e poi ovviamente c'ha il vantaggio, arriva il giocatore, gli fa subito le visite mediche, l'alla e tutto lì in zona. Ci sono dei vantaggi e degli svantaggi. Ecco, io credo che una riflessione però su questo fronte, perché una cosa è sicura, Yuri, che ogni volta che poi vanno, perché poi tra fine agosto sono sempre andati a fare una tournée in un posto diciamo più fresco, in Inghilterra ultimamente.
4: Austria è 2 anni.
5: E arrivano lì i giocatori e dicono: oh, qui finalmente stiamo lavorando bene. Cioè, e poi ogni volta e poi vanno nel posto diverso, indicano, sottolineano la bontà del lavoro. Ecco, in questo senso.
0: Certo, ma perché anche il discorso del cambiare, dell'andare da un'altra parte, non sia Firenze, anche se ci sono molti tifosi fiorentini, però è un approccio diverso da Firenze, cioè perché comunque trovi famiglie, trovi bambini, come dicevate, stai a contatto con i tifosi, c'è fresco, perché d'estate c'è bisogno del fresco per lavorare, d'inverno ci sarebbe bisogno del caldo. Questo è il motivo per cui poi nelle pause invernali, ormai anche quelle non ci sono più per esigenze di calendario, comunque si cercava un posto che potesse essere abbastanza caldo per comunque lavorare un po' meglio, perché il muscolo comunque è meno rigido.
5: Certo.
0: Invece ora d'estate si fa l'opposto, perché comunque si tende a rimanere in posti che magari sono più caldi della montagna, quando per lavorare meglio. Ma poi penso anche al giorno libero, no? Perché comunque i giocatori,
4: certo.
0: Io vi assicuro che fare dei doppi in ritiro poi dopo 3-4 giorni diventa fisicamente e mentalmente devastante per tutti, perché dai fisioterapisti ci hanno da fare magari sì, 40 sì, trattamenti, esatto, al giorno, e quindi poi ti fai giorno libero e ti rilassi, perché magari vai in montagna, vai a mangiare in una baita, vai a fare queste cose, cosa che a Firenze immagino uno il giorno libero prende, torna a casa e c'ha la famiglia, deve stare dietro a figli, diventa pesante, cioè, sì, come, perché comunque il ritiro è pesante, ve lo assicuro, cioè fare un ritiro è faticoso, i ritiri ormai anche di 20 giorni non ci sono più, si tende a cambiare anche posto proprio per quello, no? Magari si fa una settimana a Moena, poi si fa una settimana in Australia, poi si fa una settimana in America.
5: Certo.
0: E mentalmente ti passa bene, lavori meglio,
5: non c'è dubbio. Senti, a Yuri Fabrizi, che lo ricordo è un preparatore atletico, vorrei chiedere anche cosa comporta questa lunga sosta di campionato proprio a livello di preparazione.
4: Sì.
5: Perché innanzitutto c'è il primo fatto è che si creano inevitabilmente due gruppi, no? C'è il gruppo dei giocatori che vanno via con le nazionali e che quindi lavorano con le loro nazionali, con le metodologie legate alle abitudini delle loro nazionali, e poi c'è il gruppo di chi resta a Firenze, in questo caso, e chi lavora sotto la guida. Ecco, tre settimane sono tante, perché sono inconsuete, diciamo, si privilegia qualcosa, c'è chi ha scelto di dare una settimana quasi di vacanza, poi iniziare a lavorare, la Fiorentina sta spaccando.
4: Fiorentina ha fatto due giorni la scorsa settimana, due giorni liberi a inizio settimana.
0: Ha fatto, secondo me, allora, sì, è un periodo abbastanza lungo, poi a Firenze c'è stato anche il cambio allenatore e comunque Mister Vanoli avrà bisogno magari di lavorare un po' di più, però ha fatto benissimo a dare stacchi, perché mi ritrovi spesso oggi in Serie A anche piccole società tra virgolette, come può essere, non so, il Lecce, ci hanno tanti nazionali, cioè non è più come prima che sì, magari l'Inter aveva nazionali, la Juve e le altre no, ormai i nazionali sono dappertutto, quindi ti ritrovi a fare allenamenti con 6-7 giocatori, e quindi perché non dare 4-5 giorni, anche una settimana, tanto alla fine dal punto di vista fisico in una settimana un giocatore sano che non ha bisogno di recupero, infortuni o robe simili, non perde niente dal punto di vista fisico. Poi c'è da dire anche che i giocatori oggi sono tendenzialmente vengono, si preparano anche a casa, insomma, se gli dai una settimana sono convinto che gli dai un programma e loro magari per 3-4 giorni li fanno e tornano e sono in buone condizioni, insomma non si perde tanto.
5: No, infatti,
0: sono d'accordo anche sul fare magari 2 giorni, 3 di stacco, 2 giorni, 3 di stacco, può essere un'idea interessante, insomma secondo me non hanno sbagliato in questo. Non avrebbe senso tenerli lì fissi una settimana, allenarsi in 6, magari poi c'è qualche primavera, poi però che fai? Cioè, poi anche un allenatore lavora poco, non ha senso dal punto di vista
5: tattico.
0: Dal
5: dici.
0: Punto di vista fisico potrebbe avere senso perché lavori anche da solo, ma dal punto di vista tecnico-tattico non riesci a lavorare con poche persone, no? Anche perché poi spesso sono quelli che nemmeno, con tutto il rispetto, non giocano nemmeno tanto magari, quindi magari sono ragazzi giovani, aggregati, o magari non lo so, ora io non conosco per filo e per segno tutti i nazionali delle squadre, però ecco, solitamente i nazionali sono quelli che compongono l'ossatura portante, insomma, delle squadre, e quindi poi ti ritrovi a fare un lavoro che serve a poco, cioè.
2: Certo che cioè, magari non hanno.
5: No, i rischi poi di appunto minuti. Fai fatica perché poi lavori.
2: Ma in questo
5: invece
2: le amichevoli possono aiutare.
0: Certo, quello sì. Però è sempre, si parla sempre di un punto di vista, da un punto di vista condizionale a livello fisico. Cioè, l'amichevole, se giochi, se hai 5 della rosa e li aggreghi a altri 7-8 della primavera. Fondamentalmente sì, ti fa un amichevole, ma dal punto di vista tattico
5: sì, la non
0: ci sono le richieste, certo, dell'allenatore, certo. Sono poche, insomma, cioè, che può chiedere, no? E quindi dal punto di vista fisico sicuramente c'è un bel recupero, cioè c'è un bel lavoro che potrebbe permettere anche a giocatori infortunati di rientrare in condizione. Questo è una cosa importante. Però ecco, dal punto di vista tecnico-tattico c'è poco da chiedere, certo. Insomma, io penso questo.
5: Sì, no, ma è così, è così.
0: Non so se siete d'accordo.
5: No, infatti, così serve per. Guarda, infatti, loro Vanoli sta lavorando in 2 maniere diverse, Iuri, su 2 giocatori che hanno problematiche diverse. Perché? Perché su Gonçalves, che è in ritardo, perché lo ricordo, è stato, certo, un lungo periodo senza giocare, ci lavora a fondo e come

0: infatti secondo me queste soste sono un vantaggio per queste cose qui, poi per il resto sono chiaramente uno svantaggio, perché comunque sono tutte trasferte internazionali, quindi poi noi si parla prevalentemente, pensando alla nazionale italiana, si parla di Europa, ma le trasferte intercontinentali, cioè chi c'ha in squadra 4-5 sudamericani, diventano viaggi pesanti.
1: Infatti. Infatti ti volevo fare proprio un'ultima domanda proprio su questo ragionamento che stai facendo te, no? Andando nello specifico con Mastantuono. Allora, fermo restando, lo ripeto per la milionesima volta, ogni giocatore poi ha le sue caratteristiche. Per esempio Batistuta aveva questa straordinaria capacità di dormire in aereo, per cui lui partiva dall'Argentina, dormiva 24 ore.
2: Dei miei ricordi da tifoso di i vari resoconti giornalistici: Batistuta tornerà a ridosso, Batistuta a rischio, domenica magari Banchelli, no? E poi rientrava, segnava Dugo e tutti i
1: lui tornava.
2: Io non mi sono mai preoccupato di quello che leggevo su Bati.
1: Mi ricordo che non veniva nemmeno all'allenamento di finitura, stava a casa a dormire, dormiva 2 giorni di fila e poi giocava e faceva gol.
2: Borda doppietta.
1: Ecco, nel caso, quindi,
2: certo, lui non era normale.
1: No, e ribadendo che poi Iuri, ogni giocatore ha le sue tempi di recupero. Prenderei il caso di Mastantuono e ti chiedo: lui sarà impegnato il 6 a Buenos Aires per la partita di addio a Messi. Quindi se va bene lui partirà il 7, ma in giornata, quindi secondo me lui arriverà dall'Argentina, perché i voli dall'Argentina arrivano la mattina presto, arriverà all'8 mattina e il 10 la Fiorentina gioca a Genoa. In questi casi quanto è complicato recuperare il giocatore?
0: Ma guarda, io ti porto un esempio personale, perché a Cagliari avevamo gli uruguaiani, quindi gli uruguaci, e loro hanno anche una bella fibra, perché sono gente grintosa, sono gente come un po' gli argentini,
1: sì,
0: che non ci sentano, che sono uguali, però insomma diciamo che hanno caratteristiche simili a livello di grinta, a livello di abnegazione, di sforzo. Però comunque erano viaggi lunghissimi, anche loro arrivavano magari sabato mattina e noi a volte si facevano venire all'allenamento se ci dicevano che stavano bene, a volte anche noi si sono lasciati a dormire, perché così poi venivano la sera, il sabato sera magari in ritiro, oppure addirittura domenica mattina, perché non si faceva a volte il ritiro e loro erano pronti, anche perché tanto un allenamento non li condiziona né in negativo né in positivo. A volte è meglio farli dormire, rilassare, fargli riprendere il fuso orario,
1: perché c'è anche una questione di fuso, ragazzi.
0: Quella è la cosa,
1: che sono 6-7 ore, no, dall'Uruguay sono 6-7 ore.
0: C'è tutto un discorso ormonale. Se pensate di andare a letto all'1 invece di andare a letto all'11:30, anche a noi persone normali ci sfasa tutto un discorso ormonale notturno. Pensate a uno che parte il giorno prima alle 5, arriva il giorno dopo 24 ore di volo, fuso orario, cioè diventa una cosa insomma abbastanza pesante. Poi ci sono giocatori che hanno la capacità di dormire in aereo, però dormi sempre, vabbè, in prima classe magari si sta bene, c'è un po', però dormi sempre in aereo, insomma, non è che con le luci accese, con il pilota che parla, insomma, non è un dormire come,
1: come dormire a letto. Dormire riposando veramente.
0: Poi vai a letto a orari assurdi, quindi c'è tutto un filo ormonale che sballa. Non per questo bisogna per forza farsi male, però comunque
1: ci vuole attenzione.
0: Ci può stare. Poi io mi sono fatto anche un'idea che i vecchi giocatori avessero anche un po' più una fibra un po' più resistente.
2: Questi giovani, no, lo dico io, sono un po' fijosi.
1: No, ci avevano la testa diversa. La testa diversa.
0: Ma guardate, io la testa, forse c'è anche più paura che si faccia male da parte di staff sanitari, e questa paura a volte di prendersi anche delle responsabilità, non lo so, cioè poi ogni società fa storia a sé, no?

0: però io penso che Mastantuono, le qualità che ha, perché è indubbiamente un fuoriclasse, diventerà ancora più fuoriclasse secondo me, perché l'età è a suo vantaggio, però se dorme una mattina in più, insomma, non è che poi anche per il ruolo che fa, non è che poi gli potrebbe cambiare qualcosa di negativo, cioè non è che, non credo che un allenatore abbia tantissime richieste da fare a Mastantuono, insomma.
1: Vai e inventa calcio. Sì. Va bene, grazie. Sì. Grazie.
2: Yuri, grazie mille.
1: Veramente è stata
2: una bella chiacchierata.
1: Grazie a voi
2: ancora Yuri Fabrizi, preparatore atletico, avete sentito, a Cagliari con Mister Semplici, ma anche a Ferrara e a Genova Sponda Sampdoria. E va bene, e avete sentito, insomma, la questione è aperta. Noi, per quel che vale, siamo per il ritiro in montagna.
1: Io sono per tornare a Moena.
2: Sì, ma non la mettere così, perché poi ci accusano, volete tornare a Moena per gli spritz.
1: No,
2: per,
1: io voglio tornare a Moena.
2: Per gli spazi. Sì, ho capito, per quello vuoi tornare. In realtà, perché a parte tutto quello,
1: Piazza Sotegrava,
2: quello che dici è sacrosanto, cioè lì il contatto è quotidiano ed è informale con i tifosi, bambini, assolutamente. Quindi sotto quel profilo non ho dubbi. Sotto il profilo capisco i fastidi delle attrezzature, però un conto è recuperare, anche come si diceva Yuri, con l'aria condizionata e non poter far nulla tra le 9:30 del mattino e le 6:30 fermi al Gola Park, un altro essere comunque a Moena o anche più in alto, dove puoi fare una doppia seduta e nel mezzo recuperare magari
1: anche che lì
2: con quelle
1: sempre,
2: camminate in mezzo al fiume freddo, e poi alle 4:30-5 l'uragano, giusto, che arriva sempre solo sul Benassi, non in altre zone. Break per noi, poi torniamo. Ultima parte.
3: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.

0: guardala.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Salve ragazzi, io vorrei essere una mosca bianca quando Mancini motiva i giocatori per l'attaccamento alla maglia azzurra. Sono curioso di cosa gli dice.
6: Ciao ragazzi, da Andrea. Io penso una cosa, che con Pioli non correvano, con Grosso non correvano, e dopo una settimana cominciarono a correre. Io credo che sia più una cosa psicologica, la squadra non seguiva gli allenatori, non che la preparazione era sbagliata.
7: Ciao, scusate, ciao. Ma che ci va a fare uno a fare la preparazione in montagna quando il mercato chiude a settembre e c'è mezza squadra che deve andare via o che deve arrivare? Che preparazione fai a un terzo della squadra che deve essere?
8: Buonasera dalla grande Viola. No, è vero, anch'io andrei a fare il ritiro per 2 settimane in montagna, ma il problema, e non sono quelle solo le 2 settimane a luglio, perché a me mi sembra che ancora ci sia 30 gradi
9: quello è vero.
8: Dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 6, e quindi è un problema. Tu risolvi il problema per 2 settimane di luglio, ma poi tu potrai fare un'altra settimana di tournée, ma poi agosto e settembre e tu sei alla parco uguale, è sempre il caldo, tu ti devi allenare, cioè sì, tu raggiri il problema per 3 settimane, 2 settimane, ma poi sempre il problema di caldo rimane. E che tu fai? La tua proprio via allenate a Firenze? Ti trasferisci direttamente in montagna?
10: Finalmente si batte su questo tasto che io è tanto che ci batto, della preparazione. E soprattutto ho fatto notare che 3 allenatori diversi, 3 preparazioni diverse, tutte e 3 Viola Park, e siamo sempre partiti male. Ecco, quindi secondo me c'è qualcosa che non va in questo Viola Park per fare la preparazione. Poi se vuoi fare le amichevoli, le tournée, quello che ti pare, ma andava bene anche quando faceva la Badia San Salvatore, Rocca Porena, Prandelli gli portava a San Piero che già era più fresco il secondo ritiro. Insomma, secondo me è da rivedere questa politica, perché non è possibile 3 anni ai Viola Park e 3 anni si parte senza le gambe.
11: Va bene, è una discussione bella,
12: aperta, sì,
11: apertissima. Io giusto una specifica, vai, un mio punto di vista, vai, sull'ascoltatore che tirava in ballo Grosso e Pioli. Credo anch'io che forse con Grosso il problema fosse anche un po' psicologico. Con Pioli l'abbiamo capito, e lavoravano sotto soglia, perché no? Ma ce lo diceva anche Iuri,
12: no,
11: questa paura degli infortuni. No,
12: suo ultimo anno al Milan lui aveva avuto 23-24 infortuni muscolari.
11: Sì, Luca, cioè le vie di mezzo.
12: Sì, sì, ma lui
11: cioè,
12: ha
11: sbarrocciato.
12: No, non andava.
11: Con Conte aveva 28 infortunati, e un Conte è farli lavorare sotto soglia.
12: Guarda, Vanoli in maniera
11: Benedetto
12: riservata,
11: Stefano,
12: in maniera riservata disse proprio che lui aveva dovuto rifare la preparazione.
11: Sì.
12: Quindi lì proprio. E sì, è vero, fa caldo tutto l'anno, ma la preparazione, l'inizio della preparazione è particolarmente importante, sia perché fai un lavoro dove devi mettere benzina, tanta benzina, quindi è quello più importante, sia perché devi anche creare un po' un gruppo che non è il gruppo definitivo. Hai ragione, il mercato finisce a settembre, ma insomma diciamo che riguarda sempre il 70% del gruppo. più o meno il 70%.
11: Io mentre ascoltavo quella nota audio, avevamo i microfoni spenti, però mi è venuto così distinto di dire valla a dire a Prandelli, perché mi ricordo quegli anni quante volte Prandelli diceva mi auguro di avere una rosa già pronta, esatto, per il ritiro, e Corvino regolarmente sì gliela sistemava 20 giorni
12: ma
11: dopo.
12: Ma tutti, ecco, dopodiché quando torni a casa è vero che continua il caldo, ma diciamo che la parte della benzina forte la dovresti aver già messa e sei più nella gestione, quindi il tipo di allenamenti diventa un po' diverso. Ragazzi, non esiste una legge assoluta su questo argomento, però è no, ovviamente è un elemento che
11: può darsi anche ti faccia comodo magari non lo so, dal 7 al 15 d'agosto, sì, può farti comodo quella settimana e cominci ad abituarti alle prime giornate e giocherai a 35 gradi.
12: A me piace l'idea del contatto con i tifosi, ecco, che è un
11: però devo dirti, quello
12: quasi fisico.
11: Quest'anno do atto alla Fiorentina, tutti i giorni mi sembra fossero aperti gli allenamenti.
12: Sì, no, ma era, no,
11: però
12: no,
11: hai ragione,
12: no,
11: anche te.
12: Non è una critica. T'ho
11: alle
12: detto, va
11: 5
12: bene tutti.
11: Il 27 di luglio prendere e andare alle 17 al Viola Park c'è 40 gradi.
12: Sì, e comunque non è il contatto di come facevamo, ma quante volte hai incrociato, ma anche noi giornalisti era divertente.
11: Ma che scherzi?
12: Che una passeggiavi volta, per Piazza Sottegrava e ti fermavano, Tommaso, che ne pensi? Pensi di quel giocatore, hai visto come quella, e lo stesso era l'incrociare col bambino, infatti erano più tifosi da famiglia,
11: sì,
12: magari i tifosi più caldi arrivavano per le due amichevole, forse per l'ultima amichevole, era il contatto con mondo,
11: la comunità viola.
12: Questo è il ragionamento, va bene
11: lo ha anticipato già venerdì, sì, questo tema Andrea Giannattasio, che ritroviamo, ciao Andrea. Buon pomeriggio.
3: Ciao, eccoci qua.
11: Che so che ne hai anche già parlato, però ti volevamo sfruttare anche come osservatore di questa partita col Signa,
12: sì,
11: perché poi il terzo tempo, ieri erano tre tempi da mezz'ora, ha messo in mostra paio di nomi che noi veniamo subito a chiederti, perché da Mazzeo, che ne aveva già parlato, mi sembra bene, anche,
12: sì,
11: anche Grosso se non sbaglio, a Iallo, si sono sfruttati il loro spazio ieri.
3: Ma guarda, io ho visto un radicale cambio di, come posso dire, di impegno tra le due formazioni che sono scese in campo ieri, anche se disposte su tre tempi, nel senso che la prima squadra, per carità, ci ha messo impegno, ha sbloccato la gara praticamente subito, non che ci fossero grossi dubbi, e l'ha chiusa abbastanza bene. Poi però da quando sono gradualmente entrati i giovani mi è parso di vedere un impegno triplo da parte di questi ragazzi, proprio perché giustamente c'erano giovani che la prima squadra non avevano mai toccata, nemmeno durante il ritiro estivo, e quindi si volevano far vedere, e giustamente lo hanno fatto bene secondo me. Quindi io credo che le cinque reti che hanno fatto questi giovani non siano casuali, ma siano frutto poi della dedizione massima che hanno messo da quando sono entrati in campo. Delle buone risposte sono arrivate, da qui a dire che questi ragazzi potranno fare strada o anche soltanto potranno trovare spazio durante la stagione con i grandi, ce ne passa, perché devono fare il loro percorso in primavera e non è che siano partiti bene, però di sicuro un buon segnale è arrivato, questo sicuramente.
12: Sì, sì, questo sicuramente. Senti, invece, restando ai grandi, indicazioni che hai colto?
3: Devo essere sincero?
12: Sì.
3: Molto poche, perché il test di ieri non è stato competitivo, e ora poi chiaramente noi ci soffermiamo su alcuni singoli, abbiamo parlato di Gonçalves, abbiamo parlato di Dodò, abbiamo parlato di Valdepeñas, però la gara di ieri mi ha fatto vedere una cosa, Luca, che la squadra, sì, ha veramente lavorato tanto in settimana, da un punto di vista dei carichi di lavoro, ho visto dei giocatori veramente zavorrati, ecco, io credo che l'aggettivo giusto sia questo, uno tra tutti Pellegrino, che fino alla gara col Napoli scattava come un grillo, invece ieri l'ho visto veramente appesantito, ma non perché sia fuori forma, sia chiaro, proprio perché la Fiorentina e il Vanoli hanno voluto mettere tanta benzina nelle gambe dei calciatori, perché ottobre e novembre sono mesi decisivi per la risalita e perché ci sono tantissimi big match. Quindi l'indicazione è che se l'idea era quella di mettere, come posso dire, benzina addosso ai calciatori, Panoli ci sta riuscendo benissimo. Poi se andiamo su alcuni singoli, ho visto sicuramente bene Gnonto, che ha fatto un gol e un assist,
12: sì,
3: Benino Gonçalves, bene Valdepeñas quando è entrato, per il resto insomma non è una prova che consegnerei agli annali del calcio. Mi è piaciuto molto questo ragazzo Cianciulli, che ha giocato 90 minuti, è stato l'unico dei ragazzi della primavera che ha giocato dall'inizio e per tutta la gara. Naturalmente è un play, la Fiorentina non ne aveva nemmeno uno ieri, perché Ulahi e Fagioli non c'erano, per cui per forza doveva prendere qualcuno dalle giovanili, però devo dire che se l'è cavata bene e penso che possa essere uno dei ragazzi più interessanti da seguire nel corso di questa stagione.
12: Senti Andrea, ti faccio una domanda complicata, dalla quale immagino non poterti nemmeno chiedere risposte certe, però io sono incuriosito da Atta. Ma secondo te cos'ha Atta? Cioè io mi ricordo già una volta, ma parlo delle prime partite, quando te sottolineaste il fatto che lui aveva una fasciatura, cioè sì, c'era un qualcosa che non rientrava nella, diciamo, proprio nella normalità assoluta, no? Ora in questi giorni sta lavorando a parte, che da una parte può essere l'opportunità di ricalibrare una certa preparazione su un giocatore che magari ha potuto lavorare, dall'altra potrebbe essere letto come la cautela per un giocatore, cioè,
11: che rischia sovraccarichi.
12: Che chatta! Ce lo vuol dire che chatta? No, scherzo,
3: so.
12: Naturalmente.
3: Guarda, io a questo punto mi ando a pensare che lui abbia due problemi. Uno è quello legato a questo problema fisico che si porta dietro e che a questo punto viene da pensare sia un po' cronico, perché d'altra parte se tutte le domeniche è a rischio, non si sa bene che cosa abbia, fa lavoro differenziato o comunque sia, se non differenziato, di potenziamento per essere al meglio, vuol dire che comunque sia non è del tutto guarito e evidentemente ci bisogna aspettare ancora del tempo perché guarisca. E l'altro problema di Atta si chiama Gonçalves, parliamoci chiaro, perché in questo momento Vanoli ha dato il chiaro indirizzo di voler giocare con il 4-2-3-1 e in questo modulo o gioca Atta o gioca Gonçalves, perché io fatico a pensare che Atta
12: ma in prospettiva ti dico,
3: ci possa stare.
12: Ti devo dire la verità Andrea, in prospettiva, cioè alla solita domanda che stiamo facendo da giorni su Dodò, Jimenez e sì, João Mario, chi giocherebbe se tutte e tre fossero al 100%, no?
3: Sì.
12: Allora io ti dico che col 4-2-3-1, cioè in quel ruolo, Atta al 100% e Gonçalves al 100%, ragazzi, io forse dico Gonçalves
11: al 100%,
12: perché è proprio il ruolo suo,
11: quindi 2-1 suo. Gian Attasio come te,
3: ma prendo Gonçalves,
12: è il suo ruolo,
3: esatto.
12: È il suo ruolo,
3: e
12: ragazzi.
3: Poi andiamo a vedere i numeri, cioè i numeri nel calcio hanno un peso, no? Tutti i direttori sportivi ti dicono che per comprare i centravanti o gli esterni si guarda l'almanacco, quanti gol ha fatto. Ora è vero che lui li ha fatti in Portogallo, che è un campionato diverso,
12: no? Ma il Portogallo, ragazzi, è un campionato che fra un po' ci sorpassa la classifica UEFA, sì, che vuol dire, non è che ci dobbiamo raccontare barzellette. Classifica UEFA per nazioni, parlo di club. Il Portogallo ci sta inseguendo dietro di noi,
11: sì,
12: che non è che no, è più
3: quindi
12: adatto,
3: no,
12: quel ruolo è più adatto perché c'ha più colpo, è più da colpo. Io a tal lo vedo più come un giocatore che ci deve arrivare nella velocità
3: e a gamba, esatto, sì,
12: nella partenza,
11: come in mediano e si inserisce e
12: esatto,
11: si stacca
12: la mezzala che va,
3: mezzala. A Pralo ha detto lui, deve fare, e sono d'accordo, la mezzala sinistra nel 4-3-3, punto. 4-2-3-1 lo vedo sacrificato a fare uno dei due mediani e il trequartista non è il suo compito. Infatti, anche da quando c'è Vanoli, sì, ha fatto benino, ma insomma, il trequartista fa altre cose, non fa quello che ha fatto lui. Ecco,
12: sì.
3: Il trequartista fa il gol come ha fatto Gonçalves col Pisa o l'assist che Gonçalves si stava facendo a Pellegrino sempre col Pisa, cioè da fermo,
12: da fermo.
3: Quando l'hai toccato lo
12: da
3: manda fermo. In
11: gol.
12: E ti dico la verità, io sinceramente non vedo due centrocampisti perfetti per giocare a due, ve lo confesso, perché uno può essere Fagioli e va bene,
11: e l'altro Ndur o Bresciani,
12: ma non sono quelli che servono, cioè se giochi con due centrocampisti, uno dei due deve essere un giocatore di grande struttura fisica, di grande capacità di copertura, perché perché il vantaggio che te acquisisci nell'attaccare l'avversario diventa un problema nella fase di copertura, cioè lì poi ti fritano, cioè se certo. Due centrocampisti, se giochi contro tre squadre hanno tre, e non hai il Coné della Roma, il
11: Matic Sassuolo,
12: ma nemmeno so che sì, cioè chiunque metti accanto a Fagioli deve essere tanta Tonsed. Roba. Non può essere Ndur, che non è un recuperatore di palla Ndur, forse la I, ma è due, devi essere veramente tatticamente bravo, Andrea, non so che ne pensi.
3: Sì, sono d'accordo, io credo che nell'idea di andare avanti con questo nuovo modulo mi pare abbastanza chiaro che sarà questo, devi trovare una figura nuova sul mercato, cioè io vado proprio dritto al punto, quel mediano che tu non sei riuscito a prendere quest'estate lo devi trovare a gennaio, a peso d'oro evidentemente, perché comunque sia a gennaio paghi tutto caro, e soprattutto se vuoi prendere un titolare deve essere uno costoso, ma lo devi trovare lì. O hai questa evoluzione di Ndur che si rivela un giocatore ideale, ma d'altra parte non c'è,
12: ma non ha quelle caratteristiche, nella difesa a due uno deve avere qualità e l'altra fisicità, ma fisicità vuol dire Amrabat, ecco, per capire.
11: Sì, certo.
12: Ti ricordi nel Verona? Amrabat diventò fondamentale,
11: ma quello,
12: nel Verona,
11: ma i nomi, infatti,
12: quello bravo,
11: vedi, stamani leggevo e Tonsved resta d'attualità.
12: Cioè, io non lo so, non, se, è evidente che la qualità che hai ti porta al 3-1 davanti, è normale, ne hai tanti, ne hai bravi.
3: Però tutti insieme non possono giocare, bisogna mettersi in testa questo,
12: bisogna fare, è arrivato, si sta per avvicinare il momento delle scelte, io te lo dico, e dovrà essere delle scelte che poi avranno dei riflessi inevitabilmente, ma è normale, non è che cambi 20 giocatori e
11: su
12: tutto
11: Vanoli
12: ti va,
11: aumentano le aspettative, chiaro.
12: Però devi, ora è arrivato il momento in cui devi imboccare un po' una strada, ve lo dico, cioè ci stiamo per arrivare, ecco, cioè non puoi continuare a navigare a seconda dell'avversario che trovi, che pure era una logica che poteva avere anche un senso, ma ora si sta esaurendo quel tipo di spinta, secondo me,
11: Va bene, Andrea,
12: allora, il programma
11: anticipa,
12: loro si ritrovano,
11: sì.
3: In che parte del programma?
12: Sì, quando loro si ritrovano mercoledì?
3: Mercoledì si fanno doppio allenamento, a conferma del fatto che i carichi sono belli tosti, anche mercoledì fanno doppio.
12: E niente amichevoli poi, perché si era parlato forse di un'altra amichevole.
3: Al momento non sono previste, sicuramente se la fanno qualcosa di locale.
12: Però è piaciuta, mi pare di capire, quest'idea, no? Di questa amichevole.
3: Ma sì, devo dire soprattutto i tifosi del Signa, che è quelli della Fiorentina, sì. Comunque ce n'erano tantissimi. Però sì, è piaciuto, dai, è stato un bel, soprattutto perché è stato un bel tuffo nel passato, è piaciuto l'omaggio dei giocatori del Signa con i cappelli di paglia, no, quello è sicuramente un esperimento riuscito, poi c'è stato una sorta di terzo tempo al Viola Park nel padiglione, quello ristorante, con tutti i dirigenti a pranzo, c'era Vanoli, tutto ciò. È stata sicuramente una bella giornata.
12: C'era il presidente Ballerini,
3: Sì.
12: Del Signa, grande tifoso della
11: felice.
12: Fiorentina.
3: Se poi volete il mio parere, non è forse il testo indicativo per far lavorare una squadra durante una sosta, perché per esempio, visto che la Lazio ha affrontato l'Arezzo, insomma, visto che ci sono state amichevoli anche un po' più di spessore, magari quelle potrebbero aiutare, però penso sia un po' tardi ora.
12: Sì, ora da ora è chiaro che, ragazzi, ormai ora sì,
11: comunque no,
12: arriveremo alla fine, perché poi c'è da
11: nessuna
12: preparare
11: paura,
12: Genoa,
11: se non altra i sosta a novembre, quindi poi eventualmente
12: più
11: se ne fanno lì. Andrea, ci anticipi,
12: Andrea,
11: prima di lasciarci, perché ci salutiamo con un contributo che Andrea ha realizzato qualche giorno fa con qualche ex viola in ambito giovanile, giusto Andrea? Resti in casa.
3: Sì, più di un contributo, poi li utilizzeremo durante la giornata o durante la settimana, perché mi sono spostato giorni fa nel centro sportivo dell'Alcione Milano, che è questa nuova realtà molto ricca, se posso dire, anche molto ambiziosa, che gioca in C alle porte di Milano, e ho intervistato due calciatori che l'anno scorso erano nella primavera viola che ha vinto lo scudetto, che sono Edoardo Sadotti e Niccolò Trapani. Direi che partiamo con questa prima intervista a Edoardo Sadotti, difensore centrale, che in realtà nella sua esperienza dall'Alcione ogni tanto fa anche il terzino destro. Abbiamo parlato dei suoi ricordi in viola, delle sue prime partite con l'Alcione, essendo un titolare, e un po' delle sue aspettative anche sulla prima squadra viola che sta seguendo da lontano.
11: Bene Andrea, grazie.
3: Dopo, ciao, a dopo.
12: Ciao.
11: E noi chiudiamo al volo con questo contributo, dandovi appuntamento un palla al centro domani dalle 2, ripassando la linea agli amici di Lady Radio che troveranno musica e informazione di nuovo Fiorentina dalle 18, e poi noi andiamo avanti con Santi, con Ceccarini, Galassi, e procediamo lungo questa
12: Spavaldi settimana.
11: E
12: durante questa settimana state con noi perché vi sorprenderemo, perché apriremo delle finestre particolari
11: su argomenti specifici, e domani magari anche su Turchia Italia, ma non diciamo nulla. Grazie a Marco Tonelli di là dal vetro, Edoardo Sadotti, e appuntamento a domani.
12: Ciao.
9: Ancora dal centro sportivo dell'Alcione Milano, dove stiamo incontrando tanti dei protagonisti della primavera lo scorso anno che hanno vinto lo scudetto, mi fa un gran piacere ritrovare Edoardo Sadotti, difensore centrale dell'Alcione. Ciao Edo, ben trovato.
13: Buongiorno a tutti.
9: Allora, chiedo anche a te subito le impressioni del calcio vero. Tanti anni nel settore giovanile della Fiorentina da protagonista, hai vinto anche tu lo scudetto, anche se purtroppo in finale non c'eri, ma sei stato uno straordinario elemento per la squadra di Galloppa. Adesso Serie C, te l'aspettavi così? Cominciamo in questa maniera.
13: Ma sicuramente le differenze sono tante, si vedono subito, cambia tanto l'intensità, la fisicità, il duello cambia tanto. Magari in primavera potevi cercare a un errore di rattoppare, qua se sbagli rischi di prendere gol, te lo fanno pagare subito, e quindi sì, la differenza è netta, però penso che possiamo fare una grande stagione.
9: Però siete partiti bene, 5 punti nelle prime 3 giornate. Mi dici come ti trovi a fare il terzino destro, o insomma, se pensi possa essere una soluzione temporanea, o quello che ti chiede il mister, oppure quantomeno un aspetto in più nel tuo bagaglio, ecco.
13: Sicuramente qualcosa in più che aggiungo al mio bagaglio, ma non è un vero e proprio terzino, perché sia in fase di non possesso, comunque noi lavoriamo molto di reparto, siamo molto comunque uniti tra di noi, quindi non sono uno che si sbilancia troppo. In fase di possesso ruotiamo, quindi sono una sorta di braccetto, quindi cambia, ma fino a un certo punto non è troppo diverso, non è un braccetto, un terzino a tutto campo, quindi è qualcosa che mi porto in più. Sicuramente sono magari un po' più offensivo rispetto all'anno scorso, e sono contento di questa aggiunta.
9: Si dice che la Serie C sia un campionato tosto, soprattutto per i campi, per gli avversari, che insomma sono spesso e volentieri giocatori con grande esperienza. È il difensore, secondo te, soprattutto magari il centrale, quello che deve fare gli step maggiori per mettersi al pari degli altri, quello che deve imparare di più?
13: Sì, ma in parte, perché comunque abbiamo giocatori che hanno fatto grandi carriere qui in tutti i ruoli. Vedi Michele Marconi, è il più grande, e ha fatto una carriera in Serie B, quindi lui fa l'attaccante, è stato un grande attaccante, quindi puoi prendere tutto da tutti. Quello che cambia, che ti fanno veramente, che ti insegnano, è la mentalità, non è tanto a livello di ruolo, è proprio la mentalità vincente che ti fanno capire cosa vuol dire giocare per una prima squadra, cosa vuol dire giocare per vincere, cosa vuol dire giocare per portare a casa 3 punti.
9: Diciamo che la mentalità vincente comunque un po' anche a Firenze nel settore giovanile l'hai acquisita, hai vinto. E qual è però l'insegnamento più bello che ti porti dietro dopo tanti anni a Firenze?
13: Ma Firenze per me è ancora casa, e dopo 10 anni alla Fiorentina mi porto dietro sicuramente ogni anno, ogni allenatore che ho cambiato mi ha dato qualcosa. Sicuramente mister Galloppa l'ho avuto per tanti anni, perché magari quando anche lui allenava quelli più grandi, 2005, io a volte andavo con loro, quindi mi ha aiutato tanto, lui mi ha fatto crescere veramente tanto. Però mi porto dietro qualcosa di ogni allenatore che ho avuto, e a Firenze sono arrivato qua all'Alcione grazie ai 10 anni che ho fatto a Firenze, che ogni anno mi hanno dato veramente qualcosa in più.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone, almeno due corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. È quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. Molte lesioni inoltre non sono compatibili con la caduta ma con l'aggressione. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
4: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Metz lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. Purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili, aggiunge Leone, citando l'espressione usata da Benedetto XV durante la prima guerra mondiale. Oggi le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare, ha detto. L'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare, l'appello del pontefice.
5: Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo mantenendo un velo di cautela sulla matrice, nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio ed enormemente complessa.
4: Dopo settimane di scontri politici e spaccature all'interno del centro-sinistra, è ora Liliana Segre a sollecitare l'approvazione del DDL antisemitismo. È essenziale approvarlo all'unanimità, dice, aprendo anche a delle modifiche. Una lacerazione su un argomento così sensibile, aggiunge la senatrice a vita, danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di intolleranza e diffusione dell'odio.
5: Fitch alza dal 2,4 al 2,6% le stime di crescita dell'economia globale per il 2026, mantenendole ferme al 2,5 e al 2,6 per il 2027 e il 2028. La revisione riflette previsioni di crescita più elevate per gli Stati Uniti, l'Eurozona, diverse altre grandi economie sviluppate e per i mercati emergenti, esclusa la Cina, afferma Fitch nel suo Global Economic Outlook di settembre, in cui parla di un'economia più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico. Alzate dallo 0,9 all'1% nel 2026 e dall'1,1 all'1,2% nel 2027 le stime sull'Eurozona, con l'Italia che incassa la revisione più sostanziosa. Il PIL 2026 è atteso all'1%, 0,4 punti percentuali in più della precedente stima.
4: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto, i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concludere nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Esulta il ministro dello sport Abodi. È una giornata di grande soddisfazione e di grande importanza per Roma e per l'Italia.
5: È tutto, ma più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
9: Radio Firenze Viola è anche TV, canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
11: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
9: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
12: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
13: Eccoci qua, benvenuti amici ascoltatori, Radio Firenze Viola, inizia Nick e Nick insieme fino alle ore 17, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca.
14: Ciao, buon pomeriggio a tutti e benvenuti al club di Nick e Nick. Sì, oggi tutti e due ingiacchettati, vogliamo spiegare il perché?
13: Oggi è un po' un telegiornale, perché Cecca?
14: Perché, allora, io ero fino a due ore fa al CDA del Sassuolo, quindi naturalmente abbiamo deciso un attimo quali possono essere gli investimenti per il mercato di gennaio, quindi sono arrivato di corsa e furia, però d'altra parte era un'occasione importante, beh, quindi mi sono messo la giacca. Te non lo so.
13: Io ero a suonare il kazoo con la banda davanti alla Coop.
14: No,
13: sì, davvero? Mi sono messo a Gavinana, mi sono messo
14: allora
13: una
14: guarda,
13: giacca.
14: Allora guarda, siccome questo. L'entrata era giusta, io mi la levo, perché come nei subito? Veri club, sì, mi levo subito la giacca, come nel vero club, non voglio dire diciamo quello di Caressa, ma il club di Nick e Nick, io mi levo la giacca e anche la cuffia.
13: Ah guarda, beh, allora,
14: mi levo anche la
13: spengo
14: cuffia,
13: il microfono, andiamo a casa, è finita
14: no,
13: la trasmissione.
14: Mi levo tutto, perché il club
13: vabbè,
14: è il
13: dai,
14: club,
13: allora facciamo
14: voglio
13: così,
14: dire,
13: basta,
14: il club
13: basta.
14: È il club, c'è Tonelli in regia, quindi voglio dire, nel momento in cui c'è Marco Tonelli, detto Tunnels.
13: Siamo in pandan, come hai visto.
14: Siamo abbastanza in panne.
13: Allora, ricordiamo i numeri per interagire con noi.
14: Questo è importante,
13: 348 75 13933.
14: Ci saremo.
13: Messaggi scritti e vocali. Per intervenire in diretta 055 77 111 71. Noi siamo live sul nostro canale YouTube. La domanda che vi facciamo, signori, è inedita, non ve lo aspettereste mai.
14: Sì.
13: Dove vorreste andare in ritiro? Eh sì, perché
14: beh, con me non si sbaglia.
13: Eh beh, facile.
14: Manchester, così a caso.
13: Sì. Vabbè, comunque, a parte quello.
14: No, perché la montagna di Grassina sarebbe una risposta banale.
13: Sappiamo che, grazie al nostro Andrea Giannattasio, ci vorrebbe Giannattasio, sabato è stata data un'indiscrezione attraverso un suo editoriale da noi di Firenze Viola, cioè che il prossimo anno la Fiorentina.
14: Voi di Firenze Viola.
13: Potrebbe. Noi
14: di Sassuolo News, naturalmente non l'avevamo questa notizia.
13: No, ecco. Però comunque potrebbe essere che il prossimo anno la Fiorentina non faccia più il ritiro al Viola Park, ma vada da un'altra parte. Poi il giorno dopo c'è domenica Repubblica ha rilanciato e dice potrebbero farlo all'estero, quindi diteci dove vorreste fare il ritiro. Io personalmente in Trentino Alto Adige.
14: L'importante è che non veniate da noi, che noi siamo a Ronzone, la nostra sede del ritiro.
13: Voi
14: è
13: Nero
14: a Ronzone
13: Verdi?
14: Sì, noi Nero Verdi abbiamo la sede a Ronzone in Trentino.
13: Sì?
14: Sì, noi andiamo a Ronzone in Trentino e quindi abbiamo già prenotato anche per l'anno prossimo, per cui non potrete venire voi.
13: Beh,
14: chiaramente
13: è inagibile.
14: Poi Moena l'ha già prenotato la Sampdoria. Dimmi un'altra
13: Folgaria.
14: Prenotato dal Verona. Poi
13: allora basta.
14: Vabbè, dice un'altra, dai.
13: Pigio.
14: Cos'è Pigio?
13: Scusa, Pigio.
14: Ah, Peio, Napoli. Poi andiamo avanti.
13: Alla Spagnola.
14: Poi? Dai.
13: Di Maro.
14: Preso dal Napoli anche quello.
13: Doppietta.
14: Sì, si fa due prestiti secchi, eccetera, eccetera. Quindi
13: Pinzolo.
14: Pinzolo preso alla Roma. Poi?
13: Non lo so, che ne so, basta. La Val di Fassa c'è il Genoa, Moena.
14: Solda.
13: A Canazzei?
14: Calazzei, Grassina, quindi non potete andare.
13: Allora non è vero. Vigo?
14: A Vigo c'è l'Antella.
13: Non lo so. Allora,
14: perché così almeno si fa il derby, capito?
13: No, questa però non te l'aspetteresti mai,
14: No? Cioè?
13: Secondo te? È vicino a Firenze, diciamo.
14: No, attenzione, entriamo in un ginepraio? Siamo pronti
13: come?
14: Per lo spazio ginepraio. Cioè, stai per dare una località che poi si guarda come...
13: So che c'è la montagna.
14: Mugello?
13: No.
14: Scarperia?
13: Grassina.
14: No, ma Grassina, ragazzi, Grassina.
13: Ma non può fare un autoritiro il Grassina?
14: No, in Grassina, ti ho già detto, se te ci mandi a Canazzei, si va a Canazzei.
13: Allora.
14: Comunque ti volevo dire, la montagna di Grassina è a disposizione. Noi abbiamo tante soluzioni anche per i tifosi della Fiorentina, soprattutto per i bambini, per sconti per le famiglie, eccetera. Ovviamente alla Fiorentina faremo un prezzo speciale se vorranno venire sulla montagna di Grassina. Noi tra l'altro abbiamo un campo all'aperto. a 4000 metri,
13: sempre lì a Grassina.
14: Sì, da lì naturalmente a 4000 metri, poi se uno per l'ossigenazione tutto, come è possibile?
13: Ma non è un torno.
14: Campo riscaldato ma all'aperto, poi ce n'è una a 3000, una a 2500 e una a 1500.
13: Ora faccio, io faccio l'ultima, no, do l'ultima possibilità, sì. Poi vogliamo ascoltare anche gli ascoltatori.
14: Su cosa? Bella. Vogliamo ascoltare gli ascoltatori su sta
13: no,
14: storia?
13: No, su dove vorrebbero andare a fare il ritiro, scusa, ci mancherebbe. Comunque, San Piero a Sieve.
14: San Piero a Sieve che comunque è una via di mezzo. Una volta c'era Reggello.
13: Dove?
14: Non sto dicendo una mischierata, c'era Reggello davvero. Vallombrosa, Montesecchieta, si poteva andare lì.
13: Qui ho di Aceto.
14: Ma volendo si può andare anche a Montemignaio, a Stia.
13: Perfetto.
14: Sì. Tutti questi posti qui che naturalmente però non hanno l'appeal di Grassi.
13: Chi se ne frega.
14: Che naturalmente c'ha tutta un'area più pulita, l'ossigenazione è fantastica, vengono addirittura gli atleti che preparano la Coppa del Mondo, l'atletica leggera. Come sarà meglio?
13: No,
14: certo, sarà meglio tutti questi posti.
13: Stavo dicendo,
14: forza.
13: Sarà meglio di Bagnoripoli, dove c'è 40 gradi all'ombra. La mattina presto alle 6.
14: A Grassina certo, non ci sono mai 40 gradi all'ombra.
13: Ci mancherebbe altro.
14: E noi abbiamo anche il mare. A Bagnaripoli c'è il mare?
13: A Bagnaripoli non mi sembra.
14: Ho capito.
13: Vabbè. C'è un aeroporto, ma non c'è il mare.
14: Ho capito. Bene.
13: Ci scrive Quentin.
14: Le voci emergenti, com'è Ludovico Mauro, lo spot, diciamo,
13: Viola
14: Weekend
13: emergenti.
14: Con Ludovico Mauro e le voci emergenti, cioè Nicolò Santi, Nicolò Ceccarini, Luigi La Serpe e via.
13: Io continuo a pensare che questo ascoltatore non si chiami affatto Quentin, però così c'è scritto, secondo
14: che
13: me è uno scherzo
14: Tarantino?
13: Di Tonelli.
14: Che dice Quentin?
13: Buon pomeriggio a tutti, dice.
14: Anche a te, buon pomeriggio.
13: A
14: giusto.
13: Montenero, magari poi finalmente si vince. Lui
14: Montenero
13: vorrebbe fare
14: è
13: l'iritivo.
14: Sopra Livorno, tra l'altro c'è un santuario a Montenero.
13: Ma fa fresco? Okay,
14: lì siamo intorno a 200 metri, per cui sì, lì probabilmente ghiaccia. Sì.
13: No, sai perché? Perché mi sono stufato francamente di fare un po' i ritiri al caldo di Bagnoripoli, poi perché sono meno coinvolgenti.
14: Tanto io non ci andrò mai in ritiro, quindi.
13: Sì, però se
14: te
13: poi vai in un posto
14: andare.
13: Io vorrei sapere, te hai fatto ritiri nella tua carriera da giornalista?
14: Purtroppo sì.
13: E quindi voglio che poi me ne racconti qualcuno. Però a me è rimasta nel cuore, vabbè, Moena, ma in generale la montagna,
14: cioè,
13: perché
14: hai trovato
13: lì
14: la fidanzata.
13: Ma no, ma poi lì
14: come
13: ti
14: no?
13: Ma no, assolutamente questa.
14: Al calciomercato sì.
13: Ma non è vero,
14: allora a Moena no. A calciomercato no, nel frattempo Nese è ufficiale.
13: Ecco, questo comunque è importante perché è un ex Viola che torna.
14: E quindi ha firmato
13: Juventus
14: fino al 2027 con voi della Juve.
13: Giocherà
14: Giocherà, e se poi si infortuna Vicario gioca per forza.
13: Ho capito.
14: Cioè la Juve c'hanno più portieri rotti, perché comunque cioè, Grabara si è fatto il legamento crociato, Pinzolio non gioca mai, si sa perché.
13: Pinzolo,
14: Roma, te l'ho già detto.
13: Allora, niente.
14: Quindi mi stavi dicendo, cioè vuoi andare
13: in montagna.
14: In montagna.
13: Io mi ricordo i ritiri che facevano nella Val di Fassa, che comunque c'erano i calciatori in bicicletta che giravano il pomeriggio, li vedevi, li incontravi, ci parlavi. Io stavo due volte in ritiro, nel 2019 e nel 18 e nel 2022, sempre a Moena. E devo
14: quindi
13: dire
14: sei rimasto contento, sì.
13: C'è un bel clima al di là del
14: piove
13: clima.
14: Piove sempre alle 5 del pomeriggio.
13: Delle temperature, proprio cioè, si viene a creare un contesto piacevole con la squadra. Qui invece sono tutti rintanati al Viola Park, fanno quel bunker che secondo me distacca anche i giocatori dai suoi tifosi. E a proposito dei tifosi, facciamo un saluto, un grande saluto al gruppo Baraonda Fiorentina.
14: Ci hanno ospitato sabato, è stato molto bello, una serata molto importante, o meglio un pomeriggio bello, un pranzo e poi insomma tanto calore, tanto affetto, tanta umanità in questo gruppo Baraonda, che credo sia la cosa più bella di questi ragazzi, no? Che poi alla fine cioè si uniscono in nome della Fiorentina, ma sono più uniti per la loro amicizia, per il loro modo di frequentarsi, e quindi li ringraziamo davvero tanto dell'ospitalità.
13: No, a me piace l'idea di sapermi anche come radio divulgazione del verbo, cioè dei fiorentini, dei Viola Club. Noi siamo anche questo, non è che facevamo soltanto calciomercato, portiamo anche diciamo il
14: anche
13: verbo,
14: anche perché se ne prende una, quindi
13: appunto,
14: quindi è inutile dire si fa il calciomercato, si fa per far finta di fare il calciomercato. Ricordiamo tra l'altro, insomma, una notizia vera di mercato l'ha data Nicolò Santi.
13: Cosa?
14: Che ha mangiato un quintale di primo.
13: Quando?
14: Le penne ha mangiato, quelle con ragù era buonissimo, anche maccheroncini all'arrabbiata era molto buono, antipasto di livello, tutto quanto eccetera,
13: antipasto toscano.
14: Io poi ho dovuto fare 2 ore di corsa per smaltire quel poco che avevo mangiato.
13: Come era il dolce?
14: Il dolce era molto buono.
13: Perché sono andato via prima?
14: Lo so, quindi, perché eri con Costantino Nicoletti, che era un po', voglio dire, come presidente della regione, no? Che aveva 7-8 appuntamenti nel pomeriggio.
13: Doveva
14: quindi
13: andare da un'altra parte.
14: Esatto,
13: perché Costa ci va.
14: E Costa ci va.
13: E quindi,
14: c'avevo un compleanno, il Costa, attenzione.
13: Sì. È stata una bellissima esperienza, ringraziamo il gruppo Baraonda Fiorentina. Per il resto noi continuiamo a chiedervi qual è secondo voi la località dove la Fiorentina dovrebbe andare in ritiro il prossimo anno, sperando che Paratici e compagnia riescano effettivamente a portare la squadra altrove. Io non vorrei all'estero, lo ripeto, tutto bello, sicuramente dei grandi introiti, però devi portare i tifosi insieme a te, devi creare un'unione con i tifosi. Comunque ci scrive: io opterei, questo è un ascoltatore, per San Vigilio. San Vigilio di Marebbe, conosci?
14: Sì, San Vigilio. Dire, non lo conosco di persona, cioè non ci sono mai stato. Nel frattempo stavo guardando l'Ostia Mare contro il Forlì, una partita importante.
13: Lo so che ti sei.
14: Sai, l'Ostia Mare è qualità, c'è Danielino Nostro De Rossi.
13: Ma queste distrazioni non fanno bene al calcio.
14: Vediamo, ecco, leggi pure la località.
13: È a Valbadia.
14: Valbadia, sì. Tanta roba.
13: Trentino Alto Adige, ma io ci sono anche stato a San Vigilio, ora che ci
14: con la zia?
13: Sì.
14: Tanto non si sbaglia, tanto c'è la zia, voglio dire. Ma senti, poi oggi c'è stata polemica tra Corriere e tuo fratello e te, oppure
13: no, il Corriere
14: sei dovuto scendere?
13: E ho ordinato delle cose, mi sono arrivate e ho chiesto.
14: E te gli hai detto: scusa, me lo potresti mettere nell'ascensore?
13: Sì, ho chiesto, poi domandare a lei, lui mi ha fatto.
14: Sì, però posso dirti una cosa: se te apri l'ascensore, va bene, no?
13: Sì.
14: Cioè, lui apre l'ascensore.
13: Sì.
14: Va bene? Siamo sicuri che non ti freghi un altro l'ascensore?
13: No, perché lui mi bercia dal piano di sotto, l'ho messo.
14: Guarda, l'ho messo ora e poi arriva dal piano di sopra e te lo sega.
13: Ma che?
14: Figurati. Cioè, te lo ruba, no?
13: Ma che siamo?
14: Ma
13: ladri.
14: Niente, vabbè, non si sa mai. In casa tua si potrebbe succedere. Chi suona il kazoo, naturalmente, ha anche queste peculiarità.
13: Ci scrive Paolo da Milano: considerati gli ultimi anni passati dai tifosi viola, se andassimo in ritiro a Lourdes,
14: Sì, però non so lì. Io sarei per fare il Cammino di Santiago.
13: Che converrebbe anche quello.
14: 800 km. Sì. Si parte a fine maggio e si torna primi di luglio. Visto che è partita, cioè altro è preparazione. Si dorme negli ostelli, tutta questa fa. Così almeno si smette di dire c'è il Viola Park, c'è tutto. Si parte, cioè, poi c'è da fare la piettata per superare i Pirenei.
13: Andiamo con un messaggio vocale, vai, che così lo commentiamo insieme. Sentiamo, arriva.
15: Ciao ragazzi, Scecca, ma tu ci avevi detto nulla della novità. Stamane sono andato a fare trekking come di normale ormai, da un bel periodo a questa parte.
14: Sì.
15: Sono arrivato su ai ghiacciaio, vedevo le ruspe, le gru, vedevo un monte di ingegneri, vedevo un monte di gente. Quindi mi sono facciamo un vecchietto, no, nei cantieri, mi sono andato lì a bracare. E c'era lavori per apertura del Grassina Freeze Park per la preparazione del Grassina e poi immagino anche per la Fiorentina perché dice Viola Park non si fa più nulla.
14: Sì.
15: Come le è andata? Ma non ci avevi detto nulla.
14: Doveva essere una cosa, cioè, aveva concertato la Fiorentina mantenere tutto un grande riservo, un grande segreto.
13: Sì, sei stato un po' omertoso.
14: Però naturalmente è ovvio, no, che gli orari migliori li prende il Grassina e poi la Fiorentina va quando ci sono, insomma, le possibilità di andare, quando c'è il campo a disposizione. Però gli ho detto: noi si piglia i primi tre campi, 1500, 2500 e 3500, a 4000 lasciate andate voi con le maschere d'ossigeno, le bombole d'ossigeno e via.
13: Vabbè,
14: c'è il Grassina ben prima.
13: Stefano da Pescia,
14: grande Stefanone.
13: Propongo la mia zona di adozione, cioè Pescia, Stadio dei Fiori. La Sampdoria veniva in quegli anni, agli anni 90, dice. E vinse il campionato, sempre forse.
14: Era la famosa Sampdoria di Mantovani.
13: Quindi porta bene, si può dire che Pescia porta
14: a Pescia
13: bene.
14: Sì, assolutamente. Quindi noi si va a Pescia e si vola. Cioè, noi no, perché noi ce l'abbiamo Ronzone, noi del Sassuolo.
13: No, infatti, no. Fiorentina. Sì, però noto un po' di diffidenza da parte dei tifosi. Dice: ma andiamo qui perché porta bene, andiamo lì perché forse ci porta fortuna. Quindi. E sono un po' provati da questi ultimi anni di Fiorentina, tifosi.
14: Se no si va direttamente a Forte dei Marmi, a pigliare un po' di caldo. Però c'è l'aria buona, il mare.
13: Sì, però secondo me Parati ci pensa all'estero perché fiuta anche l'affare. Dice: ma vai, magari all'estero,
14: vecchia
13: sponsor,
14: Austria,
13: brand e cose varie.
14: Vecchia Austria, vecchio ritirino in Austria, ha fatto bene?
13: Repubblica scriveva che la Fiorentina pensa all'Austria come prossima destinazione per il ritiro. Per me è una cosa fatta male, perché devi
14: frontale.
13: Sì, devi assolutamente avvicinarti.
14: C'è da pagare
13: ai tifosi.
14: Il bollino in Austria, questa è una brutta cosa.
13: Tra l'altro,
14: per l'autostrada, quindi questo c'è una spesa ulteriore, non è una bella cosa. Cioè, per esempio, Stefanino Nostro ha già detto che se c'è da pagare il bollino non ci va.
13: Non ci vai?
14: No, perché il bollino costa.
13: Ci credo, fa bene.
14: Poi mi sembra duri due settimane, per cui alla fine c'è il rischio anche di pagarlo due volte. È un disastro, una cosa. Comunque, vabbè.
13: Si mangia la Sacher in Austria.
14: Vabbè, ho capito, quella la puoi andare a prendere anche nelle migliori pasticcerie di Grassina.
13: La Sacher?
14: Sì, ce ne sono due o tre che fanno la Sacher.
13: Sì, vabbè.
14: Il costo ci va sempre.
13: Claudio scrive: quando facevano il ritiro a Reggello da Strincapane, conosci?
14: No, Strincapane no.
13: C'è scritto qui. Mi ricordo Lulù Oliveira, Rui Costa, Bati, Toldo. Da bambino mi presi tutti gli autografi possibili. Che ricordo sbloccato.
14: Sì. E poi la canzone su Olivera era bella. Che importa se per girarti ti ci vuole un'ora? Che fretta c'era? Scarta tutti, Olivera. Mi sembra che cantassero così. Gli volevano un bene. Io a lui gli volevo un bene dell'anima. Guarda.
13: Sì, quando però giocava col c'era anche Falco. Perché lui so che prendeva anche diversi rigori perché era uno che si buttava un po', no?
14: Vabbè, oggigiorno.
13: Quindi se, com'era?
14: Dire, ma quando giochi c'è il vento, uno naturalmente prende una ventata e va in terra. Giustamente, non c'era il VAR, ha preso una ventata. Uno pensava fosse una spallata,
13: una folata di vento.
14: Io sarò sempre al fianco di Lulù.
13: No, ma non era un attacco frontale, ci mancherebbe. Onore a Lulù Olivera.
14: Del Cherub, che però, tra l'altro, brutto episodio, perché tutti i giorni qui, è tutti i giorni qui,
13: sì,
14: il Cherub, e non ci ha detto che facevano fuori l'allenatore.
13: Chi? Cherub. Ah, Parma, dici questo, non ce l'ha detto?
14: Non ci ha detto nulla, e poi zitto zitto, Nick... C'è movimento, pum, un minuto dopo c'era il comunicato.
13: Eccoci.
14: Bell'aiuto.
13: Bravo.
14: Grazie Stefano, grazie di fare il doppio ruolo, ma secondo me sei più portato a fare il regista che l'amministratore delegato.
13: Poi lui ha questo rapporto con Paratici un po' equivoco, perché sai, sono amici dai tempi della Juventus.
14: Lui ha portato grosso alla Juve, è stato
13: Me lo ricordo.
14: Sì, sì. Il vecchio Steph non ci fa mancare niente. Tra l'altro c'ho una telefonata persa di Niccolò Santi.
13: Sì, ti ho chiamato prima. Non chiamarmi, ma siamo qui.
14: Che vuol dire? Vediamo se suona, perché non vorrei. Stai un po'.
13: Sì, ma io tengo silenzioso, quindi è inutile.
14: Vabbè, allora nulla, però sei te.
13: Sì, vabbè, comunque.
14: È arrivata la chiamata?
13: Mi è arrivata.
14: Bene, allora funziona sia il mio che il tuo.
13: Volevo dirti che quel coro di quando si buttava per terra Olivera era... inventa il rigore che non c'era. Oh, Olivera, così era.
14: Sì, questo era un altro coro, sì.
13: Te lo ricordi?
14: Sì, sì, ma Lulù era un grande, ragazzi.
13: Io lo so per sentito dire, perché non è che l'ho vissuto.
14: Cioè, anche intervistarlo era sempre forte. Io volevo un bene a Lulù, guarda. Uno poi un simpaticone, sempre disponibile, sempre gentile. Io proprio gli voglio proprio un sacco di bene a Lulù Olivera. E lo vorrei rincrociare il prima possibile, ma non so se sta ancora a Muravera. Bisognerebbe sentire Lorenzo Marucci, lui spesso lo chiama. Muravera è lì Costa Rei, mi sembra.
13: Costa Rei in Sardegna.
14: Sì, ho
13: capito.
14: Sì.
13: 055 77 111 71, telefonateci a Nick e Nick. Dove vorreste che la Fiorentina facesse il prossimo ritiro?
14: Io l'ho già detto, a Manchester.
13: Ho capito, però.
14: Uno dice dove voleste fare, no. Io ho detto a Manchester.
13: Allora, Claudio dice, quando facevano il ritiro... Ah, questo l'ho già letto.
14: Sì.
13: Perché lui ha scritto strincapane, ma Thomas dice stroncapane. È possibile?
14: Strizzapane, non lo so, non so come si chiamava.
13: Ognuno
14: faceva le schiacciatine, non lo so.
13: Andiamo con un altro messaggio vocale.
14: Vai Cherub, vai!
13: Sì,
14: che
13: sì,
14: oggi
13: sì.
14: Arriva Gila.
16: Buon pomeriggio Giuseppe da Siviglia. Una
14: grande
16: domanda per il direttor Ceccarini.
14: Direttore.
16: A cosa è dovuta l'esplosione del calcio greco, culminata, se vogliamo, con la vittoria ieri sera contro la Germania? Mi sembra che stiano producendo grandi calciatori, quindi mi chiedo se è frutto di programmazione o di altro, cosa che l'Italia sta peccando notevolmente.
14: Frutto di umiltà. Molta umiltà nel capire i propri limiti, nel capire le proprie difficoltà, e quindi hanno capito come lavorare pian pianino, perché le cose non nascono in due giorni, ma c'è un procedimento che serve nel calcio, un lavoro sui settori giovanili, un lavoro sulle potenzialità, un lavoro che naturalmente loro hanno fatto e stanno facendo, e quindi pian pianino stanno salendo. E questa poi, sai, una partita, una rondine non fa primavera, una partita non cambia il giudizio secondo me su una nazione, quindi non è che puoi dire che la Germania non è più oggi la Germania ad un tempo, eccetera, perché comunque cambiano gli allenatori, cambiano le generazioni, loro hanno sempre, attenzione, sta per arrivare lo squalo balena.
13: C'è il VAR?
14: Sì, c'è il VAR, e quindi alla fine di tutta questa ambaradà io credo che loro abbiano una programmazione, sapendo che non hanno quella qualità che potremmo avere noi, e noi invece abbiamo molta supponenza.
13: Sì, dopodiché ha sognato Kurm Pelis, che è un 32enne.
14: È un amico di Tolo, tra l'altro. Sì.
13: Sì.
14: Hanno fatto l'elementare insieme, poi le strade sono divise, uno ha fatto il giocatore, l'altro ha fatto il giornalista. Eccolo.
13: Eccoci, lo sapevo che l'avevi evocato.
14: È arrivato il nostro grande Tolo.
13: Eccoci qua.
14: Tolo.
13: Dici tutto.
14: Prego,
17: no, la verità è che sono di là e vi guardo e vi
14: osservo.
17: Ti è
14: piaciuto il club che era
17: Sassuolo?
14: Sì, Sassuolo.
17: Niente, sono invidioso.
14: Perché?
17: Il club? Mi piace.
14: Il club?
17: La trasmissione.
14: Però ha detto lo dovresti fare un pochino.
17: Mi schierate,
14: quello...
17: fammi parlare. Quando parlo io ci devi stare zitto, ok?
14: Però non mi sa stare male.
13: È lo squalo balena.
14: Devo andare allo psicologo.
13: No.
17: No, volevo solo... Guarda lì che valanga i messaggi.
14: Sì, ma perché la gente, capito, diciamo, ci prende come due grulli.
17: Che uno si sforza di essere preciso, no?
14: Sì, sì.
17: Cercare
14: prima,
17: argomenti. niente,
14: perché allora la preparazione in quota in
18: continua Nero Verdi 860
13: peraltro te sei Nero Verde oggi,
18: domani sì, fa una bella puntata
14: Nero Verde
17: su gli involtini.
14: Sai, quello dipende da
13: dove ti senti. Hai fregato il tema?
14: No, no, il tema no, perché io tanto non li mangio.
13: Ci avevo già pensato.
14: Io fiocchi di latte.
17: Buoni. Se no, consigli cinematografici.
14: Cioè, Cicotti, nulla?
17: Due film che ho visto.
14: Noi Tolo qui.
17: Sai, io vedo un film più o meno.
14: Guarda, Tolo, sono le 16:22. A fine questa trasmissione c'è una 35 minuti fatti bene. Noi, se tu ci sta 30 minuti a parlare al posto nostro, io intanto e Nico ci sta a fare delle cose. Lui ci sta a fare la spesa dopo. Io ci sto a fermare la commercialista. Per cui, se tu vuoi, alla pausa.
17: Ci sta a portare il figliolo al basket.
14: Ma tanta roba, cioè, quindi ha lasciato il calcio per il basket, un futuro campioncino della Libertas Livorno, a sorpresa così?
17: Ora Livorno è un po' lunga, vediamo se riesce a imporsi a Firenze.
14: Cavoli di Pesaro, che tra l'altro era un grande trascorso.
17: Devo confessare che ieri, che siamo andati a fare un uno contro uno campetto di Coverciano, dove fra l'altro, insomma, se il comune rimettesse l'altro canestro che qualche genio ha strappato, sarebbe gradito. Sono delle sfide molto tirate, molto sentite. Ieri si è anche un po' alzato a un certo punto la tensione. Cominciava a entrare male, capito? Ha voluto alzare il tasso agonistico dall'alto dei suoi 11, quasi 12 anni.
14: Ho capito, ma 12
17: e
14: anni.
17: Io alla terza volta che entravo di gomito e ho retto il colpo, sicché è rimbalzato, è cascato e si è sbucciato il ginocchio, si è incazzato con una iena, poi, offeso. Gli ho detto, ascolta, il fallo è tuo, io ho solo retto alla spallata.
14: Non ti voglio dire che poi dopo 2 ore la telefonata alla mamma e ha detto, ma cosa fai?
17: Il problema è il risultato finale è sempre uguale, cioè non c'è verso perché lui arriva a 30-26, ha vinto anche ieri.
14: Sì, ti voglio dire, ti ricordo dentro. Che ti ci ha lasciato un crociato.
13: Sì, infatti, occhio alla rotola.
17: Ma invece, guarda, lo sai, vero? La scorsa settimana sono tornato anche a giocare con la squadra del Lussi.
14: Che ruolo?
17: Panchinaro
14: destro. Ma sei partito dalla panchina o no?
17: Molta panchina, quarto d'ora.
14: Alla Pedro Gonçalves.
17: Da 3 anni e passo.
13: Il pote. Sì,
14: alla Pedro Gonçalves.
17: Sì, un po'
14: pote. Bene, dai, questa cosa mi ha fatto piacere.
17: Bene, via.
14: Ma chi decide la formazione? Tenerani?
17: Tenerani.
14: Vabbè, allora c'è una speranza per tutti, no?
13: Addirittura?
17: No, invece Mario è molto calato in questo ruolo, l'ho visto, sì.
13: Penso
17: sì,
13: che ci siano delle pressioni anche da parte della DG Mania.
17: Ho visto anche, voglio dire, fammi dire, un gruppo Firenze Viola che spicca su tutte le altre testate locali.
14: Quello di Firenze, a parte te e Lazzarini, che naturalmente fate parte di un altro emisfero, quello
17: Galassi,
14: con più qualità.
17: Galassi non mi è dispiaciuto.
13: Ma lui è un Badel.
17: Ha fatto una buona prova.
14: Sì.
17: No, è più tecnico, è anche un po' più rapido. Vabbè, gol gli andava di lusso, ora non smonta. Però ha fatto una buona prova.
14: Infatti, c'è un'idea parata.

0: siamo in versione
1: Tolo. Nero verde, tra l'altro.
0: Sì, Tolo, Tolo è nero verde, che capelli t'ha fatto. Vabbè, sono i tuoi, sì. Questa è la nostra versione Lego, tra poco la faremo anche vedere.
2: Cioè, carini, è più bellino Lego, lo vuoi, dal vivo.
1: Lo, sì, ti ringrazio, ma è abbastanza evidente. Volevo sapere, te la prendo allora?
2: Il che?
1: Li vuoi tutte e due?
2: E cosa?
1: Cioè, lo smentisci tu e indovina chi si compra?
2: No, però ma da domani
1: sarebbe ganzo, no?
2: Meditiamo una nuova rubrica.
1: Cioè?
2: Chi lo piglia? Flash, e sono gli aggiornamenti quotidiani sul futuro di Dodò.
0: Sì, va bene.
2: Chi lo
0: quali
2: piglia?
0: Aggiornamenti?
1: Potrebbe esserci, diciamo, si potrebbe fare un file registrato scritto nessuno.
2: Settimana o no?
1: Questa è una bella domanda. Dobbiamo chiederlo a Gorettolone.
2: Si vedono, si vedono.
0: In realtà, se Carlo sa, però vuole creare un po' di hype.
2: Ora
1: tra un paio di giorni vi dico il nome.
2: Tra qualche giorno
1: vi dico il nome.
0: No, ecco, perché su Twitter è scritto, parlo.
1: Vi dico il nome di quello che penso che possano andare, no, a prendere.
2: A gennaio?
1: Sì.
0: Ah, guarda.
2: Del Belgio?
0: Ha scoperto,
1: sarebbe?
2: Mamma belleo
0: Gozze, tanta roba.
2: No,
1: pigliamone un altro davanti.
0: Tanto però no, Mario Gozze,
2: no,
0: ricordiamo
2: tutto. Sì. Una bischerata che mi è rimasta in canna nelle due ore di palla al centro. Ieri sera ho visto Norvegia-Portogallo. Parte che credo di aver visto una partita storica, perché Cristiano Ronaldo in panchina 90 minuti credo sia successo una volta nella storia. Infatti si è incazzato.
0: Ti sei rivisto in lui?
2: Non ti allargare.
0: No, no, lui
2: se va in panchina perché tre anni sono fermo, ho due crociati
0: ostruiti. Comunque, anche te
1: l'Oppa ce n'ha quattro, lo raccontava in un'intervista. Quattro crociati.
2: Visto due bei gesti di Gonzalo Ramos, di cui il secondo gol l'ha annullato, però dei bei gesti, ma al di là di quello, te lo ricordi quanto abbiamo seguito Berg della Norvegia?
0: Sander Berg.
2: Sì.
1: È lui un bel giocatore.
2: Ma io ieri sera lo guardavo, fra l'altro quant'è? 1,90.
0: A stomaco vuoto.
2: Cioè, gli danno palla 90 minuti, la prima palla la danno a lui, già, gli girano
1: un'organizzazione
2: tutti
1: di gioco e ce la sogniamo. Senti,
2: ma
1: hai visto anche
2: piaceva a Corvino,
1: Sì. Il nostro Thorsved l'hai visto?
2: No, non ha giocato.
1: No, infatti chiedevo se
0: l'avevi visto. Sander Berg, 28 anni, ormai è andato.
2: Ma che bel giocatore.
0: 1,95.
2: Mi ricordo, gli facemmo una corte, forse un Pradè più che Corvino, perché era
1: uno dei 7.000 nomi che venivano sempre fuori
2: forse
1: sul mercato.
2: Forse addirittura un decennio, perché era giovane.
0: C'era era appena tornato Pradè, perché si parla del settembre del 2019.
2: Estate
0: 19.
2: Ma noi se cominciamo prima a seguirlo, sto Berg.
0: Può darsi.
1: L'abbiamo visto
2: niente,
1: ragazzino,
2: ieri
0: bravo,
2: sera,
0: davvero, chiaro. 2018 c'era Corvino.
2: Vedi?
1: Pantaleone nostro.
2: Bello, proprio un bel giocatore da
1: quindi
2: vedere.
1: Quindi consigli o conigli per gli acquisti?
2: Berg.
0: Ma perché conigli?
1: Così a caso.
2: E va bene, invece Haaland con il capello tagliato non si può vedere, ma con questo.
1: Senti, nulla, allora ci si vede lunedì prossimo.
2: Sì,
1: questo fine settimana sei a girare, no?
0: Dove?
2: Pirati della Sardegna
1: di Cipro 3.
0: Va a prendere lo squalo balena?
2: Sì.
1: No, e deve girare la serie televisiva.
2: Tra l'altro, grigliata e squalo balena.
1: Sarebbe favolosa, dici.
2: Meraviglioso.
1: Però, scusa, ti ho detto che lo squalo balena.
2: Le lische. Però.
1: Capito, però scusami, si è detto per ore
2: sì,
1: siamo amici dello squalo balena,
2: quello
1: buttiamo,
2: lì
1: lo buttiamo sulla griglia, povero squalo balena.
2: Ce n'è un mondo.
1: Ho capito, cioè noi ci siamo, quello nostro amico,
2: tanto ci si mangia uno squalo balena.
1: Sì, tra l'altro Galassi in versione Poste quando è in campo è vestito così oppure è vestito diciamo così da calcio?
2: No, ecco quello, diciamo che la sua qualità calcistica è inversamente proporzionale ai suoi outfit.
0: Ma poi ha fatto
2: che
0: anche un gesto,
2: vestirsi praticamente come, cioè, quanti anni c'hai Galassi? 35 più o meno, sì, 20.
0: Sì, ti piacerebbe.
2: 30, 35.
0: Poi è un 93, quindi ne ha 33.
2: Un settantenne, è incredibile.
0: Sì, però vedi,
1: lo fa per la pensione, sa.
0: Ha
2: sembra
0: fatto un
2: uscito
0: gesto
2: da un film di Robert Zemeckis con Tom Hanks invecchiato.
0: Lui è entrato e ha detto, guarda questi fannulloni. Quindi noi adesso andiamo in pausa, ti ringraziamo per
1: grazie
0: aver
1: perché ci hai dato 10 minuti,
0: se spunti,
1: sapevo
0: no?
1: Cosa dire. Ora ne mancano gli ultimi 26.
0: Sì, però,
1: c'è la
0: però
1: sigla.
0: Perdonami, sì. Però adesso andiamo in pausa. Siccome abbiamo tenuto il punto per tutta la mezz'ora per parlare di Fiorentina, dei temi, adesso deraglieremo un po' dopo la pausa. Volevo fare questo annuncio, va bene?
1: Cioè?
0: No, comunque facciamo
1: sei
0: anche
1: pericoloso
0: un po' di leggerezza. Sì.
1: Cioè?
0: Nulla, tra poco.
2: Li avete fatti gli auguri al 76 più forte che abbiamo avuto in Italia su un campo di calcio?
1: FT?
2: Chi?
1: FT, Francesco Totti?
0: Ah, vabbè, 50 anni, certo.
2: Classe
0: sì.
2: 76, non
1: ragazzi,
2: dico altro. Quest'anno festeggiamo tutti i 50 anni.
1: Beato te.
2: Io e che
0: però ieri l'ha fatto.
2: Se avessi avuto te.
1: Peccato, peccato perché comunque sia te non hai avuto.

0: cioè non ho capito perché poi è saltato lì quella cosa con Real. Peccato, Tolo.
1: Perché non avevo testa, poi mi volevo presentare con il giubbottino e Cassano, e allora mi hanno detto: no, guarda, ho quel pellicciotto, stai a casa.
0: Poi quella è stata l'epoca del dualismo frate Luis, no?
1: Assolutamente, scelsero la sede.
2: No, stava per andare alla Sampdoria, è Totti, in realtà l'ha raccontato lui.
1: Sì, 48 anni, Sampdoria o Como?
0: Sì. Ah, sì. Se andava al Como, ragazzi, tanta roba con Fabrica, se diventava un uccellino.
2: No, ma lui dice anche prima, ai tempi di Montella.
1: Posso andare
0: sì.
1: via?
0: Sì?
2: Vabbè, ok.
0: Linea
2: a
0: Turchia, Italia, torniamo alla fine della partita con le pagelle di Tommaso.
2: Esatto.
0: Grazie,
2: ciao.
0: Grazie a tutti. Adoro.
1: Goal.
0: Gol.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C. Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile.
4: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velature in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva, variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Verdi.
2: Sì, siamo sì, sì. Ancora insieme su Radio grandi, Firenze Viola.
0: Nero verdi.
2: Nick e Nick fino alle 17. Nero verdi. Siamo forti. Gol. Nicolo Santi, Nicolo Ceccarini.
0: Rosso verdi erano pareggiato 0-0 a Mezzolara. Prato ha vinto in rimonta invece 2-1 contro il Ghiviborgo.
2: Ecco, questo era importante. Abbiamo dato subito qualche un'infarinatura. Ecco, subito all'inizio della mezz'ora. Vi stiamo chiedendo qual è secondo voi la località migliore dove andare a fare il ritiro la prossima estate. Nella speranza che la Fiorentina non lo faccia più al Vela Park, perché ci siamo anche un po' stufati. Bello il centro sportivo, grande, all'avanguardia, come dire un vanto, ma il ritiro a luglio a Bagnaripoli è oggettivamente un pugno nello stomaco.
0: Secondo me si vorrebbe andare sulla Luna, dove siamo abbastanza sereni, ci si può allenare a tutte le ore, ecco. C'è solo un problema, voglio dire, della gravità, cioè uno tira una pallonata dopo,
2: poi è un casino perché come vai a riprendere il pallone?
0: Esatto, scusa. Dopo c'è un po' un problema che magari si devono mettere tutti i teloni per capire, però secondo me lì sarebbe ideale, perché ti può allenare la mattina, la sera,
2: poi occhio notte. Che te lo bucano, passano in navicelle spaziali.
0: Esatto, quindi però la Luna secondo me potrebbe essere una buona soluzione, perché comunque tempo è discreto, Poi ci sono i crateri, nel senso che comunque se uno perde il pallone male male vanno un cratere di un chilometro.
2: Sì, ecco, va un po' illuminato il campo.
0: Sì, va un po' illuminato, ma poi metti lì due o tre navicelline, un po' tutto quanto, eccetera. Poi organizzi con lo shuttle i viaggi. E poi voglio dire, lì si fa una base spaziale, come sarebbe? Due settimane sulla Luna, fatto bene, scioltezza, e così la Fiorentina poi dopo vola davvero, perché se impara, diciamo, la gravità, la non gravità, poi dopo figurati la gravità come volano.
2: Allora, abbiamo parlato di CDA, calcio greco, squali balena, adesso ci ascoltiamo un altro messaggio vocale,
0: sì,
2: ok?
0: Esatto.
2: Sì, sentiamo, vai. Arriva.
9: Benvenuti allo speciale Santuari, Chiese e Ritiri Spirituabili, conduce Niccolò Ceccarini.
2: Ecco, il direttore, sì. Senti, ti trego anche qualche messaggio.
0: Sì, va bene anche a Santiago de Compostela, ha fatto bene.
2: Cosa?
0: Il ritiro
2: a Santiago de Compostela.
0: Sono varie mete, c'è la Luna, Santiago de Compostela, volendo si potrebbe andare a Casa di Santi.
2: Io non ho una casa a Santiago de Compostela.
0: No, vabbè, a casa tua, però la sera per esempio ci sono i concerti.
2: Sì, dai.
0: Ricordiamo, babbo suona la chitarra, la mamma canta, te suoni il pianoforte, il kazoo, e tuo fratello con tutto questo cosa fa?
2: No, lui non suona.
0: Nulla? Prende solo i pacchi quelli, cioè,
2: non l'ha preso.
0: E poi si arrabbia perché non gli metta nell'ascensore.
2: No, guarda, non ne voglio più parlare, è arrivato il corriere, ho chiesto se me lo poteva mettere in ascensore.
0: No, ma è una cosa vergognosa, voglio dire, cioè, poi per due piani di scale potevi scendere, no?
2: Ma infatti sono sceso, non fa parte della sua mansione.
0: Ma la polemica corriere fratello Nico come si è poi sviluppata?
2: No, lui si inalbera un po' di più, però d'altra parte è così, non
0: è che non gli frega nulla, tanto quello lo lascia lì.
2: Infatti, ciao Michele, benvenuto.
10: Ciao Nico, senti, volevo dire una cosa in merito, diciamo, a un cambio di direttivo da parte della Fiorentina invece del solito via da parte. Confermo quello che ha detto Niccolò Santi, o Scarperia o San Pera a Sieve.
2: Sì, San Pera a Sieve è bellino,
0: Sì, San Pera a Sieve è bellino.
10: Diciamo una cosa, siccome avevi fatto anche il nome di Berg, il giocatore della Norvegia, ma per gennaio, visto che ci manca da tempo un centrocampista in mezzo, a parte Torreira, ma Ullmann, quello che era lo Sporting di Lisbona ancora prima all'Ete,
0: credo fosse un 35 fatto bene, sai Michele.
10: Lo so, però ci manca sempre una vita.
0: Lo so, però ora fagli spendere altri 35-40 milioni di euro a gennaio comincia a essere complicato. Vabbè che Paratici è bravo nel cercare di convincere il presidente sugli investimenti, però Ullmann, qui stiamo parlando di un giocatore superiore,
2: ha un contratto con l'Atletico fino al 2031 e quindi mi sembra difficile.
10: La miseria, 5 anni di contratto e quanto figlia?
0: Non lo so. Sicuro più che a Firenze.
2: Però non vedo perché dovrebbe venire la Fiorentina, capito? Questo dico, poi...
0: Però sarebbe il giocatore giusto, sarebbe uno dei giocatori giusti di cui si parla, la Fiorentina.
2: Magari, però andava preso prima, capito Michele? È quello il problema.
0: Michele, lì bisognava muoversi un attimino prima, però...
10: Va bene, ok ragazzi.
0: Ciao, buona giornata, grazie, ciao Michele, ciao.
2: Chi vuol fare come Michele 055 77 111 71 ci chiama e ci dice quello che vuole. Insomma.
0: Ma dicevo, quindi noi siamo avanti fino a venerdì?
2: Per cosa?
0: Questa è la missione.
2: Sì, poi sabato e domenica ci prendiamo una pausa.
0: E si ricomincia poi anche lunedì dopo.
2: Poi lunedì si riparte.
0: E poi come funziona? Anche se arriva fino al venerdì?
2: E poi ci prendiamo una pausa. No, sabato no, perché c'è già una Fiorentina, quindi non
0: però tanto la pausa ce la prendiamo, che non c'è la
2: televisione. No, non c'è Nick e Nick.
0: Scusa, quindi questa missione va avanti a prescindere?
2: Sì, a oltranza.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Io pensavo si chiudesse tipo con la stagione invernale, si chiudesse, no?
2: Però il mercato non dorme mai, nemmeno d'inverno.
0: Capito? Io c'ho da gestire tutta la storia della montagna, cioè, Nico,
2: ho capito.
0: Qui bisognerebbe un attimo organizzarsi, perché si fa una settimana.
2: Vai a comprensorio
0: per
2: e tra un come si chiamano, no, quegli stabilimenti, tra una taverna e l'altra prendi, che ne so, un bombardino e poi stai al telefono con Carnevali. Con Giuntolaccio, li chiami te, i dirigenti.
0: Però insomma, tra una polenta e Osei e il resto va bene. Capito? Vabbè.
2: Sai cos'era buonissimo?
0: No.
2: I canederli.
0: Ecco perché vuoi andare lassù.
2: A Moena? No, ora non cominciare. Però era buono anche il contesto culinario, diciamo. Vabbè.
0: Bormio ti potrebbe piacere?
2: Sì.
0: Bormio.
2: Fresco.
0: Qualtellina, fatto bene.
2: Non lo so. Altro messaggio vocale.
0: Livigno, ancora meglio, si spende anche meno per la benzina.
2: Le accise.
11: Ciao Cecca.
0: Eccoci.
11: Io mi chiedevo invece chi fosse il santo protettore di Grassina.
0: Non c'è.
2: Come non c'è?
0: Quando morirò sarò io.
2: Ah, quindi sta aspettando.
0: Quindi si sta aspettando.
2: Non aspettando, mamma mia. Cioè,
0: è già designato. Il santo di grazia è già designato. Sono io, Sancecca, che però naturalmente viene a Moia. Quindi se si vuole fare il santo veloce,
2: sì, ho
0: se vuole fare il santo veloce, ora prendo e mi spengo da solo e
2: ma
0: via.
2: Non diciamo fesserie.
0: No. Se no ci potrebbe volere anche qualche anno, non lo so. Io spero qualche mese, ma insomma.
2: No, sì, è arrivato. Andrea ci scrive.
0: Per diventare santo, poi sarebbe tanta roba.
2: Andiamo a Riscone di Brunico, un posto fantastico dove si allena sia la Roma che l'Inter anni addietro.
0: Sai, dove si sono allenate. Attenzione, perché non so se si dice Brunico o Brunico.
2: Io ho sempre sentito Brunico, però sai, con gli accenti qui siamo un po'. C'è chi dice Dybala.
0: Riscone, sì. Da non confondersi con Ronzone, dove andiamo noi del Sassuolo.
2: Certo. Poi c'è Lorenzo, dice Oliveira fece una mega simulazione in un Cagliari Fiorentina con rigore contro di noi. Dopo di quello venne a Firenze
0: con Toldone,
2: e non gli...
0: sì, me lo ricordo, c'era Toldone in porta.
2: Dice non gliene fischiavano più nemmeno uno. Becchi e bastonati.
0: Quella partita me la ricordo perché io commentavo, facevo la radiocronaca, o meglio, ho tentato di fare la radiocronaca, perché poi sono stato inseguito per tutto lo stadio dagli steward, non so se all'epoca si chiamavano ancora così, oppure diciamo così, mettiamo dai gestori del Cagliari Calcio, perché all'epoca non si potevano fare più di 3 minuti, no? Come del resto non si potrebbe fare adesso, ora poi non so come è regolato radiofonico, però si facevano le radiocronache. Quella partita me la ricordo bene perché a un certo punto mi sono ritrovato dalla tribuna stampa a finire insieme, io ero ancora al vecchio Sant'Elia, insieme ai tifosi del Cagliari, addirittura protetto da due tifosi del Cagliari, perché io onestamente gli dissi guarda, io devo fare per la Fiorentina,
2: certo.
0: Per cui naturalmente volevo fare il Sassuolo, mi hanno messo a fare la Fiorentina purtroppo, quindi devo fare la radiocronaca, non ti preoccupare, cioè, e comunque nella concitazione comunque sia loro, cioè, erano abbastanza belli caldi i tifosi del Cagliari, però ringrazio questi due tifosi che capirono il dramma, ma non tanto perché ero della Fiorentina quanto perché non riuscivo a fare il Sassuolo.
2: Sicuramente ci saranno ascoltando, per cui hai modo di ringraziarli, no?
0: sì e poi comunque sia perché hanno capito che io volevo fare in realtà il Sassuolo, che all'epoca credo fosse non so che categoria,
2: al limite il
0: Grazia, invece mi mandarono a fare la Fiorentina, che devo fare?
2: Vabbè, succede,
0: non può sempre scegliere,
2: Volevo dirti, visto che sei in vena di ricordi, mi dici il ritiro che ti ricordi con più affetto, più piacevole che c'è stato?
0: Ma io quelli con Ranieri, che sono stati i primi, me li ricordo abbastanza.
2: Quindi
0: Cascia,
2: fine anni 90, diciamo?
0: Sì, diciamo metà degli anni 90. Cioè, Cascia, Rocca Porena, si andava lì, me lo ricordo tante volte, per 2 o 3 anni di fila. Ho conosciuto anche un paio di amici, tifosi, che poi sono diventati anche amici nel corso degli anni. Però ecco, non ero un grandissimo amante dei ritiri, perché non è che mi entusiasmasse molto l'idea del ritiro, di stare lì e tutto quanto eccetera, forse perché magari era molto monotona la giornata, è sempre uguale, no? Arrivi lì, vai al campo, arriva quello, scende quell'altro, prove tecniche, tutto quanto eccetera, però ti dico
2: 2 settimane,
0: no sì, ho capito, però uguale, diciamo, quello è stato uno dei primi, cioè più che ricordo con particolare è il ricordo dell'inizio dei ritiri, quel che ho iniziato a fare io, e quelli sì me li ricordo, insomma mi ricordo, vabbè, che c'erano comunque dei giocatori che oggi ce li sogniamo, e
2: che giocatori c'erano?
0: C'era Rui Costa, Batistuta, Toldo.
2: E come facevi ad annoiarti? Potevi anche parlarci, perché non era come oggi che ci fanno stare a distanza.
0: No, certo. Ma sai, poi era diverso, perché poi anche quando eravamo a Firenze ai campini li vedevamo tutti i giorni, quindi non è che non ci fosse il contatto come non c'è ora, no? Oggi non c'è contatto con i giocatori,
2: zero.
0: Cioè sono dentro il Viola Park, escono, all'epoca c'erano i campini, si aspettavano, facevi 2 chiacchiere, poi succedeva magari una discussione, allora chiarivi, facevi l'intervista, all'inizio poi era un po' diverso il calcio quando ho cominciato a frequentarlo io. Oggi capisco che magari oggi un ritiro ha molto più valore, perché cioè, sentivo, lo dicevano prima anche Luca e Tommaso, oggi ha più valore un ritiro perché c'è più contatto con la gente rispetto al Viola Park, anche se quest'anno, voglio dire, tutti i giorni aperto, però magari è l'atmosfera della montagna, e tutto quanto eccetera. Io sinceramente,
2: ma poi scusa, mica
0: penso
2: prendi
0: che
2: ferie,
0: sia questa la differenza.
2: Ma anche per le persone prendono ferie per andare in vacanza, in ritiro in Trentino Alto Adige, non penso che nessuno prenda ferie per andare a Bagno Ripoli un pomeriggio a prendere il caldo.
0: No,
2: capito?
0: No.
2: Chi va a Bagno Ripoli ci va per passare un pomeriggio diverso, però ecco, non è il top.
0: Però se l'anno prossimo la Fiorentina dovesse tornare a fare un ritiro in Alta Italia, io se vuoi ti metto la buona parola, conoscendo i comprensori.
2: Ma mi dici una cosa, ma cos'è che avevi detto, quali posti erano dove andavano a fare il ritiro negli anni 90?
0: Cascia, Rocca Porena.
2: E dov'è? Dove sono?
0: Cascia e Rocca Porena sono in Umbria.
2: Ah, in Umbria andavano,
0: sì,
2: eh?
0: Sì.
2: Ah, guarda,
0: sì,
2: te.
0: Sì. Sacca Rocca Farina anche a confine con le Marche.
2: Ma lo vedi che ci sono località anche in Umbria, dappertutto? Perché devono andare in Austria? Non la capisco sta cosa.
0: Sì, a Rocca Farina ci sono altre, perché a Ranieri, perché c'è Santa Rita d'Accascia, e Ranieri era, mi sembra, mi ricordo che comunque sia devoto anche di Santa Rita, per cui gli piaceva, certo, anche l'idea di andare a Caccia, ed era un posto abbastanza, non è che ci fossero grandi cose da fare come puoi immaginare. Però Rocca Porena, dove si allenavano, era bellino in cima, c'era un bel campo nel verde, me la ricordo, poi vabbè, era tutta un'altra storia.
2: Attraverso YouTube ci scrive Luciano e dice: io vorrei andare a Cortina, con Prandelli era una...
0: Cortina, certo, sì, sì.
2: Sai da quant'è che non ci vanno? Da un pezzo.
0: Questa però è bella, questa, non questa te la sei studiata, questa te la sei studiata nel periodo in cui Tolo parlava della scuola balena.
2: Sì, sì, è lì per la... esatto, pensavo alla vostra.
0: Sei sempre forte, Niccolino Santigol.
2: Ciao Walter, benvenuto.
0: Da Roma?
2: Da Roma.
12: Ciao Nick, ciao Cic.
0: Ma senti, dimmi una cosa, gialla come il sole, rossa che come cosa? Il calore mio, quando senti quella ti piglia subito male.
2: Ma che?
12: No, Cic.
0: Ti piglia subito male, Ti piglia subito male.
12: Io sono di generazioni della provincia di Grosseto, sono arrivato a 5 anni, mi hanno portato purtroppo a Roma, io credevo che mi portassero verso Firenze, invece mi hanno portato i miei a Roma.
0: Ma perché tutte le strade alla fine portano a Roma, il problema è solo quello.
2: No, invece lui è del Grossetano, come Cristiano Piccinelli.
0: Se tu fossi nato a Grassina non avresti sbagliato strada.
12: Io sono della provincia di Grosseto, vicino alle Terme di Saturnia.
0: Bello.
12: È riservatezza.
0: Sei forte Valterone a prescindere, io ti sento, però tu mi devi dire una cosa prima di dirla a te: come fai a intervenire a tutte le ore, a tutte le trasmissioni? Perché io voglio diventare te in questo,
2: sì,
0: perché
2: in effetti,
0: io non so come tu riesca a fare, cioè a conciliare tutti i tuoi interventi a tutte le ore, ecco, cioè.
12: No, cerca, senti, non è che intervengo.
2: C'è un'agenda.
0: No, è per dire, no, perché ti sento spesso,
12: diciamo,
0: anche la mattina.
12: In alcune trasmissioni, non in tutte.
0: Però c'è qualcuna che ti piace di più.
12: A voi ascolto perché siete di una simpatia eccezionale.
2: grazie.
12: Incredibile. Quindi,
2: male lo pensi
12: poi
2: tu.
12: C'è, Nick è un ragazzo. Giovane ragazzo, giornalista di grande prospettiva.
0: Sì, infatti, sì.
2: Grazie.
12: Cerca, tu ormai sei consolidato.
0: No, io sono vecchio ormai.
2: Un caso perso ormai.
12: No, non sei vecchio, sono vecchio io che ho 64 anni, sono più vecchio di te.
0: Però te sei più vicino di me alla pensione, sei vicino, tu ci sei quasi.
2: Sentite, ma questi discorsi sono molto interessanti.
0: No,
2: però andiamo al
0: solo. Scusa, volevo chiarirla sta cosa, perché ora dal 2029, Walter, l'hai visto, lo mettono a 67 anni e qualcosa. Ci fregano.
12: 8 mesi.
0: E ci fregano, quindi ci tocca lavorare fino a 68. Io invece non ho nessuna intenzione. Troviamo un modo per lavorare meno.
12: Beh,
0: e farsi pagare di più, Walter. Se c'hai la soluzione, chiamami.
12: Sono d'accordo circa. Ora volevo dire, però, se mi consenti,
0: certo,
12: una cosa a Nick, che già gliel'ho detto una volta, però io cerco di spiegarmi. Cerca, tu sai benissimo quando Zoff disse: mi vengono
0: cattivi pensieri. Sì.
12: Te lo ricordi, no? Esatto.
0: Allora, a Genova con la Sampdoria.
12: La domanda a Nick che faccio, che come dico è bravissimo, è giovane ma ha una prospettiva incredibile, però mi devi rispondere a questa domanda, Nick. Allora,
2: ma Nick chi, Cecca?
0: Quello giovane, ha detto.
12: No, tu mi devi spiegare, Nick, scusami,
0: sì.
12: No, a Nick faccio la domanda. Nick, tu mi devi spiegare com'è possibile. Io ti parlo solo di 3 rigori netti che sono capitati e sai che mi riferisco, no? Che
0: sì,
12: tu hai detto non lo vorresti togliere in VAR addirittura,
0: sì.
12: Però mi spieghi come quei 3 rigori netti, allora l'arbitro può essere scarso e vabbè, siamo d'accordo, ma come hanno fatto il VAR a intervenire, come ha fatto a non intervenire, non ci sono spiegazioni, te lo spiego io, non ci sono spiegazioni. Purtroppo mi vengono cattivi pensieri, finisco così, guarda la cosa, poi tu magari mi risponderei e io rispetto quello che dici, perché ci mancherebbe, io rispetto tutti, però tanto so che non le condivido questa cosa, però io per me c'è di più, non è una questione che il VAR non è intervenuto, si sono inventati di tutto, non esiste che non l'ha visto, in televisione l'ho visto io, no, l'hanno visto tutta Italia, com'è possibile? dammi una tua spiegazione.
2: Ok, ringrazio. Grazie Walter.
0: Ciao Walter.
2: Grazie.
0: Ciao Walter, un abbraccione. Ma io, sai,
2: a me fa sempre piacere che Walter approfitti per parlare di arbitraggio anche quando parliamo di tutta, posto che non sappiamo mai che qual è l'argomento importante della nostra trasmissione.
0: Io non so lui se però comunque... a quale episodio di preciso si riferisca, per esempio, voglio dire, per esempio col Pisa, ma probabilmente la trattenuta di Pellegrino è da calcio di rigore,
2: ma forse anche Juve Atalanta, poi c'era Bologna Torino, un po' di occasioni particolari.
0: Sì, non so se lui si riferiva solo anche alla Fiorentina, però magari agli episodi della Fiorentina, perché magari io ho una mia idea, l'ho già detto e la ribadisco sul VAR, che finché l'interpretazione, finché la regola sarà costretta, diciamo così, a non essere rigida ma interpretativa, ci sarà sempre il caos, perché l'interpretazione mia è diversa dalla tua, è diversa da un'altra. Finché non c'è un regolamento che non dà adito a un'interpretazione su certi episodi, secondo me si starà a discutere a settimane. Per esempio il fallo di mano, prepariamoci, ci saranno 100 miliardi di discussioni perché tutti diranno no, la palla va incontro al braccio, no, in realtà lui leva il braccio, lo mette sopra, lo mette sotto, poi cerca di andare a colpi di testa, gli sbatte sul, cioè sarà così. Io dico solo una cosa, quello che dico e che ho ribadito, al di là degli episodi dei singoli delle singole squadre, c'è una cosa che non va assolutamente fatta, cioè passare da un estremo all'altro. Cioè, se si passa dalla moviola al non intervento, si sta sbagliando, si deve ritornare al chiaro evidente. Ora lui dice ma perché non l'hanno visto, io questo non lo so, però ci sono delle cose chiare ed evidenti che sono state interpretate nella direzione sbagliata, andrebbe chiesto a Orsato.
2: Ma devono perfezionare il VAR nelle occasioni lampanti, no? Però quello che voglio dire è che, per quanto ho capito io, i rigori che non sono stati dati non sono stati dati perché i giocatori in questione non erano diretti verso il portiere, cioè verso lo specchio della porta, ma stavano andando in diagonale, che è un'interpretazione, una regola, non lo so questo. Dopodiché Walter, se tu ci vedi qualche cos'altro dietro, non posso risponderti.
0: A me non mi sembra una risposta convincente questa, ma non da parte tua, diciamo dell'AIA,
2: e questo
0: perché
2: è legittimo,
0: perché
2: certo.
0: Io qualsiasi movimento faccio in area di rigore lo faccio per andare incontro al pallone o quantomeno per smarcarmi, e nel momento in cui mi voglio smarcare, se te mi tiri la maglia o mi butti giù, anche se torno indietro, perché io potrei fare anche un passo indietro per cercare di trovare lo spazio per andare a prendere, che ne so, un calcio d'angolo o qualsiasi cosa. A me francamente mi sembra una motivazione che regga poco.
2: Però io dico, a parità di polemiche che c'erano prima e ci sono oggi, io mi prendo un calcio in cui si gioca quantomeno, però con la speranza che dopo la sosta già inizino a intervenire di
0: bisogna
2: più
0: finire con
2: nei
0: la
2: casi
0: giacca,
2: spinosi. Si mette?
0: Va messa.
2: Mettiamola,
0: sì,
2: dai. Mettiamo la giacca. Ti togli anche le cuffie come se fosse un'operazione così complicata.
0: No, è complicata. Sfiscio la giacca perché comunque sia, sai, i meno due dello studio.
2: Facciamo una cosa, ascoltiamoci qualche audio, dai, vocali.
0: Con la giacca.
13: Grande Lulu Oliveira, Barroso Oliveira. Che importa se per scartarli ti ci basta un'ora? Che fretta c'era? Scarta tutti Oliveira, che fretta c'era, scarta tutti e facci un gol.
2: Bravo, questo è baritono, eh?
0: Bello però questo, eh?
2: Sì. Senti, volevo dire...
0: Ciao, c'è anche Andrea Giannattasio.
2: Ci vorrebbe
0: un po' di Giannattasio, soprattutto la mattina, non c'è mai.
2: Sì. Ci scrivono un po' di ascoltatori, siamo pieni di messaggi, questo mi dispiace perché non riusciamo a leggerli tutti.
0: No, questo ci dispiace perché ci porta alla chiusura.
2: Dice Fra, ci scrive Fra.
0: Sì.
2: Buonasera, ho sentito che Nick punta a diventare il patrono di Grassina. Eventualmente continua con i collegamenti con la radio anche dopo il passaggio a Santo?
0: Bisogna vedere se in quel caso lì me lo faranno fare.
2: Quello
0: perché vediamo. Ci potrebbe avere l'esclusiva a nostro signore,
2: no,
0: quindi io
2: vedere.
0: Di fronte a questo non è che posso... Ora su quel caso lì... Non lo so, poi magari sentirò qualcuno se mi autorizza, però...
2: Se ti chiedono l'esclusiva non puoi farlo.
0: Che vuoi, se sono lassù non è che posso stare, voglio dire, cioè, capisco che c'è Radio Firenze Viola, sarebbe giusto parlare un po' di calcio mercato, però
2: certo,
0: mi sembra un po' eccessivo, ecco, voglio dire, sento di andare a chiedergli l'autorizzazione.
2: Alberto dal Belgio, salve, un bel ritiro a Santa Rita di Cascia, un saluto.
0: Sì. A Cascia più che a Santa Rita, sì. Paese è Cascia.
2: Chiedo a Stefano Cherubini se possiamo ascoltarci gli ultimi vocali.
0: Forza, Cherub, se ce la puoi fare.
2: Vai.
0: Tanto hai risputato già Natale.
14: Lo scecca, ma a funghi come sei messi lassù.
0: Alla grande.
14: Sono quegli rossi o pallini bianchi. A me garba.
0: C'è di tutto, anche le sequoie
14: ma
0: giganti abbiamo.
2: Certo. Sì.
15: Buonasera ragazzi, buonasera da Bergamo. Vedevo sul catalogo del Monte di Grassina il Grassina Tour, l'agenzia di viaggi di Grassina dava per la Fiorentina. prima settimana del ritiro, Medjugorje, posto
2: vedi,
15: duro.
2: Vedi.
15: Poco benessere, poca vita, sì. E tanto correre. Poi da lì si va a Fatima, sul mare quasi, certo. O comunque al caldo. E l'ultima settimana si va a Lourdes, dove invece in pieni Pirenei si fa l'ultima ossigenazione e poi si torna a casa tranquilli.
16: Buon ragazzi, sono Daniele, buonasera. Meglio oro e si fece parte poi dei martello di Olivera. E sotto porta lui sempre la sbaglia e più che un palco pare una guaglia.
17: Ciao ragazzi, Mauro Tassiano, sì. A Sant'Angelo all'Ecore c'è una festa del patrono, si chiama festa il volo di Cecco Santi. Ah. Ma che sei Evo 2?
2: Sì, ci hai scoperto.
0: Ma quando la fanno?
2: Noi.
0: Scusa per curiosità, perché magari ci si va a fare la guest star dell'evento.
2: No, potremmo andare a fare una trasmissione lì, scusa.
0: Sì, si potrebbe andare, però
2: Cecco Santi,
0: io
2: scusa.
0: Punto naturalmente diventare santo di Grassina, quindi.
2: Volevo
0: perché
2: dire,
0: poi
2: ma
0: non so perché mi dovrebbero far santo.
2: Non lo so, però
0: mi è stato tanto buono nella mia vita.
2: Questo lo sai te, però
0: non so, io non, sono stato, non mi merito di essere santo.
2: Però l'importante
0: magari
2: è che
0: potrei,
2: non ti chiedano
0: potrei
2: l'esclusiva.
0: Essere, come posso dire, diciamo così, riferimento pseudo sportivo di Grassina.
2: Gol.
0: Sì, quello ci stava.
2: Sì, no. Volevo dirti, ma sai chi l'ha consigliato di andare a Fatima?
0: No.
2: Morandi, diceva "Fatima andare dalla mamma".
0: No, ma te dico se veramente.
2: Però,
0: guarda però Cherubini.
2: Ti avevo visto un po' dubbioso.
0: Sì, perché ho sempre paura di quello che stai per dire. Però nel frattempo Cherubini ha brutta smorfia,
2: Sì, ha ragione. Oggi si
0: brutta
2: vede che siamo stanchi
0: del Cherub,
2: di questa sosta.
0: Questa Mick, sosta gli sta facendo male al Cherub.
2: Ci dice Mick in chiusura.
0: Salutiamo
2: no?
0: anche i genitori del Cherub che sono sempre.
2: Ma loro
0: seguirci.
2: Ci ascoltano il martedì. Come? Oggi è lunedì, non ascolta domani.
0: Ci ascoltano il martedì.
2: Qui preparati perché domani, sì, domani.
0: Come vanno a fare la spesa il martedì?
2: Non lo so, però ma sono il martedì e collegati alla radio. Per cui
0: ma come, solo il martedì, Cherub?
2: Così dice.
0: Il martedì, male però,
2: Mick dice: sì. Grande battuta da un pezzo, di la verità, te l'aveva scritta il Costa.
0: Sì, Costa ci va.
2: Costa ci va. Va bene, basta, abbiamo finito.
0: Bene, allora sì, domani ricordiamocelo, si viene anche qui domani 16:17.
2: Sì, leggo solo questo messaggio perché sai, comunque a noi interessano i contenuti. Ci scrive Silvo dal Ponte. Oggi sono a funghi, fate vobis.
0: Speriamo tu ne prenda parecchi.
2: Sì, esatto.
0: Gol. E noi rispondiamo con un gol. Bene, è tutto.
2: Grazie,
0: tra poco
2: grazie.
0: C'è Galassi, sempre che naturalmente non ci abbia da buttare giù due o tre bollettini.
2: Perché?
0: Perché
2: scusa?
0: Comunque sai, ora c'è la gente, c'è
2: ho
0: P.
2: Capito.
0: Stanno servendo i P48.
2: Cioè?
0: Io c'ho il 51.
2: Vabbè, grazie a Stefano Cherubini al coordinamento tecnico, grazie anche a
0: Nicolò
2: Ceccarini.
0: Santi, grazie a Nicolò Ceccarini, grazie a me stesso,
2: certo,
0: grazie
2: certo.
0: A te stesso e grazie a tutti voi che avete questa ora di pazienza, che però almeno mi fa un po' ridere.
2: Un po' di leggerezza.
0: Un po' di leggerezza, ogni tanto.
2: A
0: ma
2: domani.
0: Non va bene, non va bene la leggerezza, mi raccomando. Ciao!
2: Ciao!
18: Radio Firenze Viola.
19: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
20: La prossima ora di trasmissione è offerta da
21: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
22: Ciao a tutti, sono Giuseppe Masti Abriodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C a Signa. Perini, mastiamelo tutto.
23: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta bici, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda. Guarda.
24: Bentrovati dalla redazione.
25: Delitto di Gerlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA, per rafforzare le accuse, e hanno notificato agli avvocati di Sempio un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007. Aggravato secondo l'accusa della crudeltà e dall'odio verso la vittima.
24: Davide Rossi sarebbe stato aggredito da almeno due persone. A oltre 13 anni dalla morte dell'ex responsabile della comunicazione di MPS, il RIS ha ricostruito gli ultimi istanti prima della caduta dalla finestra del suo ufficio a Siena. Dalle prime valutazioni tecniche emerge che Rossi sarebbe stato cosciente e avrebbe provato a difendersi prima di finire fuori dalla finestra. Avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo, ma a un certo punto avrebbe perso la presa precipitando. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è quella che inizialmente l'obiettivo degli aggressori fosse intimidirlo. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
25: La strage di Ustica: le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre, e in quella sede la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
24: Conflitto Mosca-Kiev. Più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina. Oltre a raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, che ha provocato un morto e dove i soccorritori fanno fatica a domare le fiamme, il ministro dell'Istruzione e della Scienza, Andriy Butenko, ha riferito che anche uno degli edifici del ministero ha subito danni. Lo stabile si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città, tra cui l'Università Nazionale Ucraina, il principale teatro dell'opera e del balletto della capitale, e l'ambasciata tedesca.
25: Il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, all'inizio di ottobre 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo di un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, scrive su X. Dietro queste false accuse di sangue vi sono anche stati attori stranieri e ostili, compresi i paesi arabi, con l'obiettivo di far cadere il governo di destra e sostituirlo con un governo di sinistra. Questa è la questione elettorale, o la destra o la Palestina, conclude il post.
24: Il calcio. A poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento, è iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto: è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella ha tenuto a specificare: non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza.
25: È tutto, ma più tardi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. È lunedì, è il 28 settembre. Giacomo Galassi che vi parla. E come di consueto, Sauro Fattori non ci sente dagli orecchi.
5: No, no, i destri.
4: Ciao, Sauro.
5: Questo di qua non funziona.
4: Senti, Amplifon. Ora valutiamo, favore, una collaborazione con Amplifon.
5: E
4: io che ti devo fare? Va bene.
5: Sento a sinistra.
4: Ora,
5: se levo così, non sento nulla.
4: Possiamo andare avanti. L'importante è che tu mi senta.
5: Andiamo avanti.
4: Abbiamo queste consuete due ore insieme fino alle 19. In queste settimane infinite di sosta, e prima o poi finiranno, ragazzi. Io conservo fiducia.
5: Guarda,
4: ringraziamo la parte tecnica curata da Stefano Rubini e Marco Tonelli, che già si sta adoperando per risolvere i problemi auricolari del nostro Sauro. Puoi stare senza cuffie? No, perché oggi chiameremo degli ospiti, naturalmente. Anche se ci affidiamo anche ai vostri pensieri. 348-75-13933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71, se invece volete chiamarci ed essere messi in diretta con noi in questa giornata e queste ore che ci avvicinano a Turchia Italia di stasera, seconda partita di Nations League del nuovo corso targato Roberto Mancini, che è iniziato male, ma insomma sfido chiunque a pensarla in maniera diversa visto il tenore di questa nazionale. Ma soprattutto quello che ci interessa è che le possibilità che Niccolò Fagioli parta dall'inizio, quantomeno giochi stasera, sono in aumento ogni ora che passa. Anche se, guarda, voglio iniziare subito a questa riflessione, perché venerdì Calamai, qui in diretta con me, diceva una cosa che posso anche condividere, ma io non sono stato calciatore, ma lo sei stato tu a quei livelli. Cioè, Niccolò Fagioli alla Fiorentina è un regista. Ok, anzi, addirittura dopo tutti i casini iniziali con Grossosi è l'unico regista rimasto, perché per Ulai se ne riparlerà più in là.
5: Sì.
4: Arriva in nazionale e per Mancini è una mezzala. Ora ti chiedo, da calciatore ti può creare dei problemi questo? Perché la riflessione che faceva Calamai, secondo me, è anche giusta. Cioè, dal punto di vista mentale, te sei Fagioli, no? E alla Fiorentina dici faccio il regista, però l'obiettivo è anche quello di avere un posto in nazionale.
5: Nazionale fa anche il terzino destro.
4: Bene, però io ti dico, con che spirito poi fai il regista se sai che in nazionale ti vedono come mezzala?
5: Secondo me non cambia, anzi, secondo me lo mette nel vero ruolo suo. Cioè, noi lo stiamo lavorando per farlo diventare un regista, non è che non lo può fare.
4: Te l'hai sempre detto e te lo vedi meglio come mezzala.
5: Però, però in nazionale, io per dirti, io ti dico la verità, vedendo la partita scorsa, va bene, pensa, vado contro il mio assistito, e tu lo sai, non vado, cioè, se Tonali fa il basso, Tonali è bravo a fare il basso, lo fa benissimo. Non è Fagioli Tonali.
4: Meglio Tonali di Fagioli come basso?
5: Ma stai scherzando?
4: Perché Tonali comunque non lo fa il basso di ruolo regolarmente.
5: Tra un po' arriverà lì lui, perché ho visto che non è più dinamico come prima. Perché poi nel calcio si cambia anche fisicamente. Però lui ha delle grandi qualità. E a livello difensivo, se tu mi permetti,
4: ti dà qualcosa in più, dici, di Fagioli.
5: Allora, senza nulla togliere a Fagioli, lo sto confrontando a uno pagato 115 milioni di sterline, beato lui.
4: Nella peggior squadra di Premier League, ma insomma.
5: No, la peggior squadra è perché c'è, no, però c'hanno il miglior allenatore, uno dei migliori allenatori.
4: Nonostante il miglior allenatore. Sì,
5: capito? Più pagato di molto, di sicuro.
4: Cioè, sì, forse non so se è proprio
5: che, però lei stava bravo, che arrivava undicesimo di Sassuolo.
4: Con l'Olimpico Marsiglia è arrivato anche secondo.
5: È arrivato secondo, si ha 35 punti dalla prima. Vabbè, comunque va bene così. Insomma, bravo lui.
4: Tira degli attacchi a De Zerbi. Insomma,
5: non
4: secondo te.
5: Non sono attacchi, sono, secondo me, sopravvalutato. Basta. E beh, questo nessuno me lo può negare.
4: Tornando a Fagioli, le valutazioni è se Mancini lo schiera stasera da mezzala.
5: A mezzala deve dire, io ho il gioco nazionale.
4: Sì,
5: Ken
4: sì.
5: ha fatto l'ala destra.
4: Sì, ha messo in nazionale.
5: Ken ha fatto l'ala destra, vero, può fare lui la mezzala. Non ho capito, cioè ragazzi, se no.
4: Però
5: cioè,
4: Ken nel Como in questo momento è un panchinaro.
5: È un panchinaro, e che vuol dire? Cioè, panchinaro nel Como e titolare nella Fiorentina gioca sempre. Il panchinaro di Como viene qui a Firenze, che fa? Como e Ken
4: sono dei gioca sempre tutti i panchinari,
5: gioca anche delle mezza e mezza, anche sì, Andel ha fatto il disco e
4: in
5: cose.
4: Effetti però allora sì.
5: Ken a destra secondo me non può giocarci, però probabilmente ha provato,
4: mi sembra ne abbia provato parecchio.
5: Io vado un po' sui provare, un po' alla norvegese, no? Gioca Storlott a destra, però non si capisce.
4: Storlott?
5: Storlott, sì.
4: Senza T.
5: Storlott, scusa.
4: Però bella che Storlott.
5: Storlott è peggio. Storlott si traduce perché io voglio. Cioè, perché mentre ti parlo, io penso.
4: Sì,
5: a
4: te. Chiaramente.
5: Allora, no, fervida, perché
4: non
5: dicevo.
4: Mai.
5: Che dicevo, Storlott non c'entrava avanti. Pure fare. Però noi si fa a copiare a tutti. Facciamo in che
4: come qualità tecnica Storlott, magari fisiche anche inferiori a Ken, però tecnicamente.
5: No, non pensare, Storlott non è il massimo. Però ti dico. Ci si può adattare, sì, certo,
4: allora
5: però in una squadra che funziona
4: Holland è un po' meglio di Pio Esposito,
5: sì, e poi in una squadra che funziona sì. Noi non funzioniamo, cioè bisogna essere sinceri, cioè noi se John Tribeggio di là c'è dei discreti giocatori, non perché non si esalta il Belgio, io ho sentito no Belgio una squadra con tutti i talenti, sì, ora il centravanti lo fa coso, aiutami,
4: Götze che ha fatto
5: sì,
4: gol,
5: Götze, poi c'è quello dell'Atalanta
4: De Cattelier,
5: cioè ora sono bravi, non è che dice l'Atalanta De Cattelier, dice, senza De Cattelier l'Atalanta non sa come fare ad andare avanti, cioè capito, allora non si esalta gli altri, cioè De Bruyne contro di noi pare un fenomeno, cioè De Bruyne si è visto anche a Firenze, cioè, oramai siamo in fase calante, ma non è normale, no?
4: Noi come campionato italiano dici,
5: no, è fase calante De Bruyne, sarà fase calante De Bruyne, sì, perché poi se no, probabilmente in Manchester City non lo faceva andare via, cioè, questo De Bruyne un po' giocare in Manchester City, può giocare in Napoli poco perché appena rientra Mettono non gioca più nemmeno lì, e noi in nazionale che pare sia si mette in mezzo al campo, decide lui, cioè vuol dire che noi siamo poco, noi se non ci si mette in testa che noi siamo poco, cioè, non si parte con Romano, cioè bravo,
4: ti piace Romano?
5: Romano diventerà, ma qui siamo a parlare, uno ha fatto 5 partite in Cagliari, cioè questo fa il titolare nazionale, no, cioè, ora qui ritorno io ritorno ai miei assistiti, no? Cioè, mandrà una 10 volte Romano ora, poi Romano diventerà Pirlo, nessuno lo mette in dubbio, però in questo momento, cioè noi allora ora noi siamo con l'acqua alla gola stasera, no?
4: Mm-hmm.
5: Contro la Turchia.
4: Mm-hmm.
5: Ma si va all'acqua alla gola perché? Perché si regala e poi tu vai all'acqua alla gola, quando poi tu vai all'acqua alla gola diventa complicato, sì, per qualsiasi
4: magari
5: squadra
4: regali,
5: perché
4: anche
5: te stasera
4: invece,
5: se perdi perché
4: guarda
5: Coppola ti ha dato una legnata a Mancini, perché non si fa giù a Coppola, cioè non si può. Cioè, il calcio ha delle regole.
4: O lo dice
5: allora,
4: a Mancini
5: allora,
4: oppure
5: no,
4: lo fa
5: ma
4: così.
5: Perché? Perché tanto si riparte, no? Noi tutte le volte, noi non è che si dice prendiamo Mancini e poi magari un giocatore, due giocatori ci sta, non il calcio. Ma qui si cambia tutto. Cioè, qui sembra gli altri siano tutti scarsi, quelli c'era prima, e sono tutti titolari, va bene? E ora si faceva con giovane, non si ricomincia
4: sempre.
5: Ma noi ogni tre anni si fa.
4: Chi sono gli altri? Non ce n'è più nessuno.
5: No, ogni tre anni
4: i più forti sono Bastoni, Calafiori, sti giocatori buoni. No, ma buoni, giocava Calafiori, terzino.
5: C'è qualcosa, insomma.
4: Terzino.
5: Sì, però vedi, cioè, si fa giocare a terzino. Ora, nell'Arsenal fare il terzino è un discorso. Da noi deve fare il centrale. Io devo vedere Coppola. Coppola.
4: Sì, parlava anche per la Fiorentina,
5: cioè,
4: no? Nel
5: fatto,
4: gennaio
5: ha fatto
4: scorso.
5: Alla grande, veramente, in Verona, due anni fa, una cosa. Cioè, io guardavo il Verona, vedevo altro che Coppola.
4: Sei
5: ma
4: ironico.
5: Dai. Cioè, ma non ce l'ho mai con Coppola, tanto una mia colpa Coppola.
4: Una mia Olpa Oppola, bello, tutto attaccato. Una mia Olpa Oppola.
5: Scusa,
4: ce l'ha Roberto Mancini.
5: C'ha colpa che lo convo e lo fa giocare. Poi te lo può anche convocare, un Dio mio. Però non lo puoi fare. Cioè, allora, gioia un Tribeggio. Cioè, che è una squadra discreta, non è una delle peggiori sicuramente che ci sono in giro. Poi si è andato incontro anche la Francia, cioè te con la Francia, c'ho un Coppola, c'ho Romano, c'ho, cioè ti fanno 7 gol. Te stasera tu vai in Turchia, che poi gli piace fare un po' le cose, vede catastrofi da tutte le parti, non se si perde stasera, sali a quarti, non l'è scritto, deve tornare da noi, insomma, il calcio non è che, sì, non è che la Turchia ora la va a vincere in Francia, o, cioè, la Turchia è come noi, va bene? Non siamo meglio, è come noi.
4: A me sembrerebbe meglio, perché noi c'è l'autonomia, Arda Güler, ora Yıldız è vero è rotto, ma insomma la Turchia, te fai questo discorso, la, sì, Turchia ha 11 giovani titolari in loro squadra, l'Italia, scusate, l'Apsus non ce l'ha 11 giocatori e giovani titolari sempre, perché sì, ma vabbè, sai, forse in Cagliari, sì, il romano di turno, ma
5: non si vive ancora,
4: cioè, Pio Esposito banalmente non è titolare dell'Inter, no. Ken non è titolare di Como, io ti sto dicendo i giocatori più rappresentativi, Cambiaghi è il nostro esterno a sinistra,
5: che roba, cioè, che Bologna c'ha 2 punti, cioè,
4: Arda Güler in Italia, certo, gioca dai primo al 120,
5: però si sa che la Turchia in casa le priori, lo sa fuori casa, probabilmente le un limite, perché la Turchia ha un limite, ma ha un limite come le squadre dei club, tu guardi Galatasaray, guardi i giocatori che c'ha, uno dice Galatasaray minimo fa la semifinale in Champions League, va fuori nel girone, cioè, perché sono così. Però quando vai in casa loro, ora te stasera vai a giocare una partita dove Montella, lo sto vedendo lì ora,
4: che
5: anche lui si gioca molto, perché se lui perde stasera...
4: Ha detto di aver rifiutato tante offerte quest'estate.
5: Ma ce l'avrà, probabilmente ce l'avrà, beato lui. Va bene, ma ce l'ha, ora il mondo è grande, cioè,
4: però Sauro, scusa,
5: due volte le tante offerte, può essere anche in miliardi della serie,
4: l'Albino Leffe, cioè, sì,
5: cioè, che...
4: però guarda, in questi giorni tanto siamo qui a riflettere anche sul mondo del calcio italiano, cioè, allora, A, cos'è successo al calcio italiano, e soprattutto B, capisco che sia una domanda da 1 miliardo di euro, ma com'è possibile rialzarsi da questa situazione? Perché oggettivamente, se te ti guardi intorno, no, vedi anche delle nazionali che oggi sono al top. Pensa alla Spagna. La Spagna è 15 anni che è al top, ma prima di questi 15 anni era più o meno al livello che è oggi l'Italia.
5: Sì,
4: in 15 anni, però, è diventata la squadra più forte del mondo. La Germania,
5: la squadra dei club, è la seconda età più forte del mondo. Ha una cultura
4: e
5: diversa.
4: Quello è il problema è la Serie A. Cioè, allora, il problema è il livello del campionato italiano.
5: Loro hanno le squadre di club tra le più forti del mondo, va bene? Nonostante tutto, in Spagna c'ho il 62% di spagnoli, da noi ne c'ho i 20-21.
4: Oggettivamente sì, cioè, nella Juventus è un gioco
5: e noi, si va a prendere all'estero della roba, delle ciofere, come si suol dire.
4: Però
5: perché
4: oggi
5: basta le sia
4: Sandro Mencucci, che ne sa qualcosa perché è dirigente, ha parlato a Radio Firenze, l'ha detto anche. Io sono in Lecce, no? Lo stesso calciatore italiano mi costa il doppio, straniero mi costa la metà, ma io Lecce, ma come faccio a comprare tutti italiani?
5: Sono d'accordo, in Lecce. In Lecce.
4: Ho capito, la stessa Juventus, io
5: la
4: ti
5: stessa
4: dico.
5: Juventus non è che qui la figlia la ripaga poco, la ripaga tantissimo. Gli fa,
4: non le paga poco.
5: La non pagherebbe mai un italiano. Perché lì il problema. Chi ha i soldi, chi ha i soldi, vuol fare paga tanto il poco dell'estero. Perché tanto io l'ho sempre detto, se la Juve la riesce a prendere un giocatore del Manchester City, è perché il Manchester City dice non è buono. Per noi, per i livelli.
4: Sì, sì.
5: E la Juve la vorrebbe con quei giocatori lì diventare di livello, non è possibile. Cioè, allora costruisceteli, cioè, anche le grandi squadre possono investire, cioè, non l'è scritto. Invece, però deve avere gli osservatori competenti, no tutti i giochi di palazzo, quello e l'altro, perché io prendo quello perché gli do 7 milioni a quell'altro, gli do cioè dai.
4: Ora,
5: su,
4: è vero, è per trovare, non lo so, usciamo dalla Juventus,
5: ma no, è per la Juve,
4: andiamo sul Milan,
5: della Juve,
4: andiamo sul Milan, ok, che spende 70 milioni di euro per Gonzalo Ramos, che è un buon calciatore,
5: ha fatto un bel gol, perché se gli fanno l'assist è un voto in porta,
4: bene, ha fatto un bel gol, poi però che possiamo essere tutti d'accordo, per quanto possa essere buono Gonzalo Ramos, non vale 70 milioni di euro e sono,
5: infatti, a noi ci fanno pagare le ciofeche come giocatori veri.
4: Però io ti dico, cioè, cosa doveva prendere Ken, il Milan? Perché chi altro poteva prendere a parte Gonzalo Ramos, il Milan che vuole un attaccante?
5: Ma una volta,
4: la Fiorentina
5: ma
4: è
5: una
4: da
5: volta
4: via
5: è un
4: gio-
5: ma una
4: piglia?
5: Volta che una società grossa investe, per dire, in un 19, cioè, quello ha fatto il Como. Perché il Como non si pensa vada a prendere ragazzi, non va a prendere ragazzi,
4: no, ce lo
5: va a prendere
4: giocatori in Champions, ci hanno diversi
5: giocatori che sono già, che però devono ancora fiorire, diciamo,
4: sì,
5: no? Però li vede quelle, e ci lavora, Poi la Juve un po' mi ha preso 10, io me ne pigli come. Però 2 li può prendere per farli giocare, per vedere se c'è qualcosa? Cioè, invece noi che si fa? Ma non ci saranno 2 italiani buonini? 2. Ragazzi, qui si parla che si parla di far giocare gli italiani.
4: Buonini, bello, mi piace.
5: Cioè, dice ci piace gli italiani. Quest'anno la percentuale è ancora più bassa, cioè tutti gli anni ci si abbassa sempre di più. La Fiorentina era una squadra italiana, dominante, sì. Tutti stranieri, cioè, siamo a questi livelli.
4: Sì,
5: quindi
4: la Fiorentina italiana arriva quindicesima in Serie A, però va bene.
5: No, arriva anche sesta, la Fiorentina italiana arriva anche sesta,
4: italiana.
5: Non te lo dimentichi, perché
4: italiana.
5: Se no, come non troppo italiana?
4: No, perché è vero che c'erano Bove Cataldi, ma c'erano poi, gli Adli. Poi. C'era vabbè, il tuo amico Gudmundsson c'era sempre.
5: Dietro chi c'era?
4: Dietro chi c'era? Sì. Pongracic,
5: sì.
4: E Ranieri
5: c'era
4: o Comuzzo?
5: C'era Comuzzo.
4: Secondo te Comuzzo è meglio di Coppola? C'era. O Coppola è meglio di Comuzzo?
5: Lascia fare, Coppola.
4: No, penso, non lo so.
5: Coppola chiederà a Mancini chi è meglio.
4: Non lo so, a chi ha convocato Coppola.
5: Vabbè,
4: e l'ha
5: me lo fanno anche rivedere.
4: Ma continua a far rivedere.
5: Cioè,
4: me lo
5: continua a far rivedere, io patisco per l'inferno.
4: Però ti dico, Comuzzo va in Under 21 e Coppola invece gioca a titolare con Mancini. Mancini.
5: Siamo, te l'ho detto prima, dai, su, non c'è male, perché poi bel fa anche così, perché non si rende nemmeno
4: ma
5: conto.
4: Ma secondo te se ne può
5: che
4: uscire?
5: Fa ridere. È dura, è duro.
4: Perché
5: uscire.
4: Non mi sembra, tra l'altro, che vengano dati segnali di.
5: Ti spiego, le grandi squadre non hanno italiani. Le competizioni importanti le fa.
4: Certo, anche il romano di turno, che tipo di pressione potrà mai vivere a Cagliari?
5: Cioè, sì, che vive la pressione per il Cagliari, però io ti dico, si è mai confrontato con De Bruyne? Sì, De Bruyne sì, ma magari con, non lo so, con Dembélé? No, perché non può. Nemmeno colpa sua, nemmeno colpa è romano.
4: E c'era cioè, l'Inter, allora, però il blocco allora, Inter ha allora, fallito, no? I bastoni di Marco.
5: Sono tutti, va bene, ora.
4: Sì, no, ma penso all'ultima non dire, qualificazione dell'Italia al mondiale,
5: sì,
4: voglio dire.
5: Sì,
4: bastoni stesso si è confrontato
5: parte,
4: con loro.
5: Ma non abbiamo più grandi. Bisogna mettersi anche in testa, che è un ciclo che non c'è abbastanza lungo. Va bene? Perché poi noi siamo sempre convinti. Per fortuna, te l'ho detto prima, si è vinto. Quando si
4: però,
5: vince, si
4: però con un po' di fortuna ai rigori.
5: Sono tornei, sono cose a rigori, sono stati bravi. Che poi bisogna essere bravi anche a rigori a farli e a pararli come faceva Donnarumma, è bene, se chiari. Va bene, però il concetto è che noi, se non ci si mette in testa che in questo momento siamo robetta. Ragazzi, io lo guardavo tutte le partite, cioè tutte, con diretta Google, te l'ho detto anche prima. A me mi sembra tutti meglio di noi gli altri quando guardo le altre partite, ma non per cosa.
4: Anche l'Irlanda ha battuto 3-0.
5: No, ma perché creano, non perché. Perché hanno. Sono più. Come posso dire. Sono più morbidi di noi, cioè.
4: Ma vedi delle somiglianze tra la Fiorentina d'inizio stagione soprattutto e l'Italia? Perché a me dà un po' quelle vibrazioni anche la Fiorentina e dici guardi le altre squadre in Serie A e perfino perfino il Lecce crea più della Fiorentina e per fortuna poi nelle ultime due si è un po' rialzato.
5: Sì, va
4: però.
5: Bene, sai quello, io fare confronti ora alla Fiorentina mi sembrerebbe un po'. Perché l'Italia in questo momento noi non siamo più l'Italia, noi semplicemente in testa siamo più scarsi degli altri. E allora si torna a essere italiani, che grande data a tutti ci si mette lì. Però come tu fai a dare cuore o certe cose se, ti ho detto bene te, non gioca nelle proprie squadre, non. Questo è il problema. Cioè, io dico, il Milan piglia. Come si chiama? Il centravanti?
4: Gonzalo Ramos.
5: Il Milan deve prendere Ken. Il titolare nazionale italiana. Invece che succede? No, perché da più Gonzalo, come si chiama lì? Va bene?
4: Quello mi porta Mendes.
5: Sì, hai capito il problema? Cioè, il problema è quello, cioè Ken deve giocare in una grande squadra italiana, perché lei è titolare nazionale. Poi questo qua vuole me resegui.
4: Cioè, è vero, non ha convocato neanche. Vabbè, scopri a finire a svennare
5: a svennare i più forti che abbiamo. Anche a svennare. Perché quando c'è stata la qualificazione delle cose, chi è il più bravo? Nelle ultime partite della nazionale italiana, chi è stato il più bravo? Reteghi. Come attaccante stavo Reteghi, dai. Reteghi torna in Italia, gioca a tutte le parti. Torna in Italia, con Gonzalo lì come si chiama di Milan. E guarda.
4: Gonzalo come si chiama?
5: L'ha fatto 26 gol l'ultima volta. Che se lui le ha svennare là, va bene? Te lo immagini qua.
4: Tanto è strano il Mancini non convochi Retegui e poi è stato lui, no, a renderlo italiano.
5: Ma perché te l'ho detto prima, perché ora c'è da rinnovare. Ora tra un pochino se piglia uno, ho visto l'altro giorno che gioca un Insigne, probabilmente sveglia che c'è davanti Insigne ora. Mancini se lo vede.
4: Figlio di Flachi.
5: E ci intuisce qualcosa.
4: Figlio di Flachi era titolare.
5: Non lo so, non l'ho vista la partita.
4: Sì, sì. Perché non si poteva vedere.
5: Ho visto i gol.
4: Potevi sentire la Radio Crona fatta Andrea Giornantasio dal sottoscritto su Radio Firenze Viola ieri mattina.
5: Ieri mattina eravamo in sì.
4: E è bello che due giorni, giustamente, anche con lei mi chiedono valutazioni. Gli dico, ragazzi, giocava contro una squadra di eccellenza, aveva giocato il giorno prima alla Lastriciana. Ora io anche a cercare di sforzarsi, l'unica cosa semmai è che che non possa giocare neanche una amichevole di genere, mette un punto interrogativo sulle sue condizioni fisiche. Cioè, come sta sto ragazzo? Non ce lo può dire la Fiorentina. Problemi gestione di quest'altà che finora però si è visto a spizzi e bocconi tre volte in bilio, poi anche in campo.
5: Ha giocato ieri?
4: No, neanche convocato, insomma.
5: Ma
4: diciamo
5: scherzi, però era a fare fisioterapia.
4: Era a fare fisioterapia, va bene, non creiamo. Allora, guarda, parto subito un po' di messaggi perché la scaletta prevede un ospite dopo 17:30, poi l'X Factory, poi un'intervista di
5: grande X Factory,
4: mi piace,
5: torniamo a fare un po'.
4: Saluto Vladimiro che continua a fare un uso dell'intelligenza artificiale, quantomeno mi sento di dire deprecabile, però manda la nostra foto con nel mezzo, credo Sigmund Freud, dice su di voi scriverò un libro, molto bella.
5: Mandamela.
4: Vladimiro, grazie. E poi Luca dice da Malaga, grande Sauro, dagnene secche a codesti duri di menta, credo che sia di mente.
5: Sì, però di però, menta, vabbè, meglio di menta, mi piace anche la menta.
4: A me la cosa che preoccupa di più, come succede spesso sulla Fiorentina, non è il fatto che tu stia facendo male in questo momento, è che non vedo te puoi anche fare male ora perché dici ho un progetto che mi porterà tra un anno a essere, ad esempio, ora la Fiorentina che un po' si rialza. La Fiorentina, come dici sempre te, se quest'anno arriva a decima, ok? Comparati, c'è iniziato un nuovo progetto e ti dice entro 2 o 3 anni te torni al top e non ci puoi tornare subito. Ora, sarà iniziato 4-0, 3-0, 2-1.
5: Era dura.
4: E così era, insomma, troviamo una vedetta.
5: Però 4-0, 3-0, 3-0, 2-0.
4: Io ti dico 2-1 con Torino.
5: Ah, Mythic.
4: Sì, si è fatto con Pellegrino
5: ecco perché ha fatto con Perry.
4: Sì, ti dico che appunto, cioè sulla Fiorentina l'importante è non rischiare di retrocedere. Quest'anno se arrivi nonno decimo te non dici fallimento, disastro, dici che peccato, però guardi avanti.
5: Però tu devi guardare la costruzione.
4: Oggi è nazionale, io ti dico, cioè se perdevo il Belgio ora la Turchia tu sei punta a capo e poi con la Francia tu sei punta a capo.
5: No, si ritorna, si richiama Totti.
4: Ah, ecco, l'una richiama Totti perché altrimenti non se ne esce. Va bene, allora nel salutare anche Silvo dal Ponte ci ha aggiornato.

0: perché abbiamo preso alcuni giocatori in questi anni stranieri che ce ne avevamo migliori nelle nostre giovanili. Però ecco, io vedo quest'anno un progetto, ha preso Paratici, diciamo, lui ha fatto una ripulisti della precedente gestione e dei precedenti giocatori, perché se vuoi creare un progetto nuovo devi avere anche gente nuova. Logicamente lui è andato a cercare i giovani stranieri, diciamo, andando così è molto rischioso, perché logicamente ci può essere un anno, due anni che devono crescere anche loro, devono fare le loro esperienze. Però secondo me con un allenatore esperto come può essere Vanoli in questo senso, può darsi che si riesca a fare un buon campionato. E comunque ecco, i giovani purtroppo hanno gli alti e bassi. Se vuoi creare qualcosa sul futuro devi puntare sui giovani. E quest'anno la Fiorentina forse ha creduto poco nei suoi giovani, Paratici ha creduto poco nei giovani, per esempio Amatucci sta facendo un buon campionato. Questo bisognerebbe essere nella testa del direttore sportivo. Comunque,
1: guarda, ti rispondiamo Stefano, grazie, certo, per la riflessione, perché comunque è interessante.
2: Ma io non dico che
1: poi in estate si alza un polverone,
2: sì,
1: su Zazzaroni,
2: posso dire, non è che bisogna per forza tirarli su del settore giovanile, ci sono anche degli italiani in Italia. Cioè si può andare a comprare un italiano dai Lecce, fa per dire,
1: o liberale a comprare, però, il Como a 6 milioni.
2: Cioè, per dire, si può andare anche a vedere questi giocatori, ma non dico perché, state attenti. Quando si rinnova un ciclo, non è che si deve annullare per forza il resto. Cioè, piano piano, io fa per dire, ho. Non so, un giocatore che ci può essere da noi, per dire, che per una certa età non c'è più qui, ma per dire, magari c'ho Brescianini, che in questo momento magari può giocare così, gli metto dietro un ragazzo, piano piano Brescianini lo accantono, ma non è che pronti via lo accantono e fa già quello lì, no, non è così. Cioè i giovani, cioè i progetti non è che io disfo tutto e ricomincio tutto a capo, no, cambio piano piano, cambio per dire la squadra, cioè i titolari diventano panchinari perché questi giovani mi vengano su. Invece noi ci sa questa idea che è tutto fuori, cioè è avanti, no, perché poi tu li metti nell'arena, non ci sanno stare. Vedi Romano, io faccio sempre esempio di questo ragazzo, cioè già bruciato, cioè per l'opinione pubblica l'ha già bruciato. Questo invece non è vero, poi Mancini l'ha difeso e stava molto bravo, però dopo ha anche detto sì, però questo errore, sì, però te tu lo metti probabilmente dove lui in questo momento non può stare, non è mia colpa di nessuno. Cioè se uno è un tenore non è che il primo giorno deve andare a cantare con Pavarotti e comincia da teatrini e poi piano piano cresce e diventa anche meglio di Pavarotti, ma non è che invece noi si piglia uno e si mette un Pavarotti a confronto morto, te tu lo fa morto, invece non si fa così. Cioè, te tu lo metti,
1: a me sembra sia sì, un discorso abbastanza facile,
2: sembra,
1: cioè, nel senso,
2: no, sembra facile, e come dice sempre, me l'ha detto mio figlio, delle volte le cose sembra scontate, ma le so scontate, perché che è possibile che qui si arriva, si cambia tutto. Qui si cambia tutto.
1: Ti riferisci all'Italia,
2: cioè,
1: o alla Fiorentina?
2: Cioè io ti dico, Gatti un e meglio di Coppola? Ma stiamo scherzando? Cioè, ma qui siamo a far ridere la gente. Qui noi in Italia si fa ridere la gente. Cioè fuori ci prendono un giro. Ora Gatti un e meglio di Coppola.
1: Ma sì.
2: Pensa a Dio Gatti, Non sto dicendo...
1: I più grossi.
2: Non sto dicendo di buono Chiellino. Gatti, capito? Però che succede? No, ci mancherebbe altro. Ma in nazionale ci deve andare meglio, Cioè, ma se Gatti è meglio di Coppola, a me gli fai il progetto, ma il nazionale si fa i miei progetti.
1: Poi è un Coppola.
2: Sì, ma poi la nazionale non è un progetto. Cioè, la squadra. C'è il calcio. Cioè, allora io il progetto lo faccio, che lì non può più, e devo trovare un altro. Non c'è dubbio. Cioè, ma quando non ne può più. Cioè, invece noi siamo a ragionare di queste cose qui. Cioè, Gatti un è buono, le buono Coppola.
1: Messo a sedere ragazzi, ci dobbiamo fermare per la prima pausa di questo Che arrisca al vento, ma torniamo in un batter d'occhio, restate con noi.

0: Balcone triste, Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva, variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

0: Guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
3: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
4: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
3: Che giornata.
2: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
3: Luciana Magistrato
4: e Tommaso Borghini.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
6: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Bene, anche in un lunedì di niente siamo riusciti a fare infuriare Sauro Fattori sulla nazionale.
10: Ma no, ma no,
9: ora
10: parliamo della Fiorentina.
9: Ma non lo so, perché ci sono i messaggi al 348-7513933 che vanno un po' in un senso o nell'altro. Ti volevo però portare l'amico che ci aveva chiamato. Tu sei andato sulla nazionale, giustamente, ma ti facevo una riflessione sulla Fiorentina.
10: Sì.
9: Che un po' avevamo già accennato. Effettivamente la Fiorentina l'anno scorso aveva investito anche, penso ai Fazzini, Viti poi andava a finire male,
10: sì.
9: Però l'aveva fatti degli investimenti su giocatori italiani che però sono finiti male.
10: No,
9: Sauro,
10: no, non è che sono finiti male, è che non ci crede.
9: Cioè, il problema è che non ci crede, secondo te?
10: Perché possano, perché allora,
9: Comuzzo dato Amatucci dato
10: allora,
9: via.
10: Te quando tu fai un progetto su dei giovani discreti, cioè, perché poi stai attento, lo stesso Fazzini va a Cagliari in Serie A, non è che, cioè, non è che sono giocatori vanno a finire in Serie C, cioè,
9: no, no,
10: Serie A, no, giusto, e fanno titolari,
9: Un paio d'assist ha già fatto.
10: Sì, sì, allora ti dico.
9: Il Cagliari è primo classico, ma è tra i primi. Vabbè.
10: Sì, ma va bene, poi tornerà dove deve stare, ma lo sanno anche loro. Va bene, ma non è quello. Io ti dico, no, su certi giovani, sì, te poi tu puoi, giustamente, migliorare delle situazioni, ma non è che quei giovani sono scarsi. Cioè, ci possa stare. Allora, se te tu vuoi fare un progetto, te tu devi avere tanti giovani, che qualcuno magari si affloscia, qualcuno sale, cioè che i giovani sono un po' così, e da lì puoi estrarre. Te invece tu pensi che tu pigli quattro giovani e tu la azzecchi su tutte e quattro. Cioè, capito? Infatti Vieri è 10 volte meglio di Comuzzo, secondo voi?
9: C'era un amico che ce lo diceva e diceva secondo lui no, secondo me anche secondo te no, Sauro, considerando che...
10: Cioè, no, noi
9: Jacopo da... dice, sono onte, ma Vieri è meglio di Comuzzo, dalle prime uscite non mi pare proprio...
10: Ma scusa, ma uno come Comuzzo, che ha fatto 60 partite in Serie A,
9: sì,
10: cioè, comincia a essere un esperto, cioè nel senso, un giocatore te tu puoi cominciare a giudicarlo, cioè te tu lo dà via, cioè questa è la costruzione che si fa a Firenze. Cioè, capito? È così, perché Pongracic è il futuro della Fiorentina?
9: No, ma ti ci
10: allora,
9: metto anche...
10: Visto che i titolari lo fanno Dragusi e Ranieri, tanto era già stabilito fin dall'inizio, va bene? Allora io Comuzzo me lo tengo dietro. Pongracic, ma non è per Pongracic. Pongracic va già da qualche altra parte, ma è un progetto, no? Delle volte mandar via... Io dico sempre, oh, Mandragora, torno su Mandragora perché è un esempio, ci può stare. È un esperto, no? Viene Vanoli. Se prendeva Vanoli, ora faceva già Mandragora, perché si affida, come ha detto l'ultima volta, ma affida a quelli che mi danno delle certezze. Te cosa fai? Mandragora lo mandi via perché almeno sei sicuro che gioca Ulai, Indurre, cioè te tu devi fare spazio. Tu fa spazio, ma dove lo puoi fare? Cioè, qui invece non si fa spazio su tutto, cioè, e invece non è così. Allora io dico, ho dato via un giovane, cioè buono, perché io muzzo, perché te giovane non lo puoi giudicare nell'andata poco buona, è normale, vado in confusione più di altri,
9: poi era la seconda vera,
10: poi la seconda è sempre la peggiore,
9: che è sempre la più difficile,
10: cioè, capito? Cioè, allora
9: no,
10: io
9: anche
10: dico,
9: a me è dispiaciuto di Comuzzo, cioè, poi ti dico a un certo
10: poi,
9: punto
10: poi si dice, sì sì va bene, ma però io si dico fo come Caiotti, lo do via per 20 milioni. Ci guarda, cavolo, tanto tanti mi daranno un difensore 50, se poi me ne hanno 50 pace, oh. Cioè, però
9: tanto,
10: a livello sì 18 non ti sono, a livello economico ho avuto un riscontro, cioè te qui te la davo via per 1 milione, che te lo riscatta per 20 se vale 40. Se no, no se lo ritorna, ti ritorna. Cioè,
9: e magari te... rigiocherà.
10: Sì, uno che...
9: Non credo però.
10: Eh?
9: Non lo so, effettivamente sarà
10: intanto
9: una
10: fa un anno a titolare a Torino.
9: Sì.
10: E poi si guarda.
9: Poi si guarda. Intanto guardiamo due WhatsApp audio, 348-7513933. Vai,
0: Sammy. Buonasera, una domanda per Sauro. Non so se gli è già stata fatta. Visto la Fiorentina femminile, insomma, alterna sempre ultimamente brutti risultati. Una domanda, ma lui tornerebbe ad allenare la Fiorentina Women?
9: Così, domanda.
0: No? È una cosa che gli piacerebbe riprovare a fare o ha concluso la sua esperienza di allenatore? Grazie, buona serata, vi ascolto sempre.
10: Sa uno può anche
11: fattori!
10: E
11: t'ha ragione, e vanno a prendere i giocatori perché gli garba il nome esotico. Il calciatore che viene dai City, dallo United. Ma t'ha ragione te, quelli che ti lasciano qua è perché io sono buoni là, e allora si è preso il giocatore esotico dai City per vincere. Ma vai.
9: Allora, è un discorso che si potrebbe fare su tanti.
10: No, ma questo è il grande problema, perché noi siamo un mercato. Dopo risponderò ai
9: noi,
10: primo,
9: sì.
10: Noi italiani abbiamo un mercato che spende, però spende per gli scarti. Ti hanno messo oramai, come dire, tu conti più.
9: Cimitero di elefanti, qualcuno.
10: È questo. Perché non siamo più attrattivi, perché non vinciamo più, perché? Perché se tu spendi tanti soldi per pigliare le seconde linee degli altri. Io non mi ho visto vincere con le seconde linee degli altri, perché se gli altri erano buoni, se li consideravano buoni, li tenevano. Cioè,
9: questo
10: così.
9: È vero, però penso.
10: Cioè, te non è che tu vai a strappare uno.
9: Però Openda ad esempio prendi dall'Ipsia, la Juventus prende dall'Ipsia, lo paga tanto, ma era titolare nell'Ipsia.
10: Ma perché l'Ipsia è peggio della Juventus? Tu l'hai preso da una squadra peggio,
9: Lo so, ho capito. Non puoi prendere gli scarti di quelle forti, e non puoi prendere quelli più forti della squadra. E chi pigli?
10: No, te non ti hai capito.
9: Sì, io ti ho detto.
10: Tu devi riuscire a entrare in un mercato dove, sì, Openda io te lo vengo a prendere, ma non lo pago tanto. Perché per la Juve è di livello medio. Invece no. Te lo fanno pagare come uno vero. Cioè, è lì il problema. Cioè, io sto dicendo che Open Down tu lo puoi prendere.
9: Io non ci spendo 40
10: ma
9: milioni
10: no,
9: di 40, euro.
10: 45 milioni 45, di euro. Sì. Cioè, ti dico, 20 di voi, bene. Per 20 milioni vale. Di vale 20 milioni, cioè, non so se rendo l'idea.
9: Sì,
10: paghi 45 un giocatore che poi stipendi fuori dal mondo. Qui si paga stipendi... Cioè,
9: lunghi.
10: E te li fanno pagare tutti a te. Perché poi hanno loro si rifiglia. Io ho visto.
9: Non a me.
10: Io ho guardato un po' le medie, perché poi mi ci metto a guardare. Tolte le grandi squadre. Naturalmente Real Madrid non è neanche a prendere in considerazione, il Barcellona neanche, cioè quelle squadre pagano, il Paris Saint Germain. Però non c'è. Cioè, a noi. Qualche d'uno ha ingaggi come noi. Cioè, c'è qualche. Allora. Dembélé, che ha vinto pallone d'oro, sì, ho visto guadagna 17 milioni lordi. Che uno dice, madonna, cioè, Davide ne guadagna 12.
9: Cioè, lordi.
10: Sì.
9: Preso a parametro zero.
10: Davide.
9: Sì, sì, no, certo.
10: No.
9: Cioè tra Davide e Dembélé te dici. Davide ha segnato anche in nazionale. Tutte le volte Sauro fattori.
10: A me mi sembra Davide voli. Davide vola.
9: Sta volando. Risponde all'amico della Fiorentina femminile.
10: Ma ti dico la verità. Sì, potrei anche volerci tornare, ma non sarei gradito. Insomma.
9: No.
10: No, lascia fare. È una cosa bella, è stata una cosa bella, basta. Cioè, la Fiorentina ormai è un'altra Fiorentina. Non ci penserebbe nemmeno. Cioè.
9: A proposito, tra l'altro,
10: passerebbe sopra.
9: Di investimenti su stranieri, pensa alla Fiorentina femminile.
10: Tantissimi,
9: poi
10: arriva
9: spende,
10: esima sempre, però tantissimi.
9: Però sì, vedevo ieri la formazione titolare, ha perso l'Inter, c'è una italiana,
10: ce n'è una,
9: Severini.
10: Fine,
9: capitano,
10: anche lì siamo fine. Cioè, poi ti dico, io ando vita, avevo tutte italiane. Cioè, poi,
9: tutte?
10: Quasi. No, avevo solo Ostro, non importa.
9: che comunque era mezzo
10: italiano, cioè sì, si può dire era già quasi un italiano,
9: ha scritto un libro,
10: sì, infatti, e io poi tutte italiane, perché d'altra parte calcio, però il concetto non è nemmeno quello. Il problema è che la Fiorentina, mi rendo conto che fa grandi investimenti, perché poi anche lì mi fa di vedere la società, cioè riflessa dalla prima squadra maschile alla prima squadra femminile, no? Investe, spende e non ottiene mai niente, perché e probabilmente o li spendiamo bene, dai, su.
9: Vabbè, esordio ieri contro l'Inter, che comunque è una squadra importante. 2-0,
10: ho visto la partita. Sì, certo, l'ho vista.
9: Va bene. Ciao Giacomo e ciao Sauro, ci scrive Lorenzo. Premesso della nazionale di calcio maggiore non me ne frega niente dal 90. Prima di tutto Mancini dovrebbe fare cose semplici, non cercare di inventare cose strane per stupire. Il movimento invece dovrebbe ripartire dalle scuole calcio e da allenatori delle giovanili specializzati e focalizzati solo nel far crescere i ragazzi.
10: Certo, questa quello, è la tua battaglia. Quello è della mia battaglia. E poi con persone competenti.
9: Sì.
10: Competente vuol dire avvigiato, sta attento, perché se no non voglio ora essere quello, anche se io dico sempre chi è stato in certi spogliatoi
9: conosce meglio certi
10: no,
9: dinari.
10: Sicuramente lo fa crescere a livello, diciamo, intellettivo, coso, lo abitua a certi panorami, perché io ci sono stato e so come ci si comporta in prima squadra, perché ho sempre detto il giocatore in prima squadra arriva sì per doti tecniche, ma la prima cosa che fa arriva perché
9: c'ha la testa,
10: è perché arriva lì e deve saper stare, perché è importante. Io ho guardato il Barcellona, come il Barcellona sceglie i giocatori. Perché non si pensa il Barcellona li scelga perché sono bravi, perché palleggiano bene, il circo, no. Prima cosa che guardi Barcellona, guarda come sei a livello mentale, cioè fai un errore, se la volta dopo rifai la stessa cosa senza subire l'errore. Cioè nei bambini, cioè loro guardano questo, cioè quando parlavano di Pedri e di Gavi, sì. Gavi, va bene, loro hanno detto non è che loro siano, è che loro sono superiori, qui sono superiori e noi prendiamo quei giocatori, infatti poi diventano i tra migliori, cioè hanno tutto un altro, invece noi si guarda quanto è Learto, quanto pesa, cioè perché per noi cioè, io me ne ricordo ancora, ora spero sia un po' passata, ma non più di tanto, io mi ricordo quando gli disse guarda lui è un buon giocatore, dice ma com'è, dico bravo, dice no com'è fisicamente, perché te i giocatori ti guardi solo fisicamente, cioè noi si parte dal fatto che se uno è forte fisicamente va bene così.
9: No, è evidente, soprattutto perché poi magari se è forte fisicamente a 12-13 anni non è detto, che sia forte a 18-20 anni.
10: No, e poi oltretutto a 12-13 anni vive di prepotenza, poi dopo la prepotenza passa. Capito?
9: Sì, io ne ho visti tanti anche nella mia breve carriera giovanile, livello di.
10: Ma è così, perché se c'è stato sviluppato li pigli di prepotenza, no? Poi dopo poi arrivano, e se non hai qualità, non hai. Anzi, poi cosa fai? Quando te sei molto forte fisicamente, cioè te non ti sforzi nemmeno, perché ti diventa talmente facile, no? Che non ti sforzi, perché? Perché non hai bisogno. Invece il piccino, diciamo, quello che deve crescere, si sforza per poterti contrastare, perché
9: certo, perché sviluppa altri
10: i suoi gap, cerca di riempirli con l'intelligenza calcistica.
9: Sì. Allora, domanda da 1 miliardo di euro da parte di Quentin. Mister Fattori, cosa ne pensa di Attà? Io ci rivedo per alcuni versi, ma abbiamo come hanno iniziato Ilicic e altri, inizio ad avere questo timore.
10: Ma se facesse la fine di Ilicic,
9: Sauro grande fan di Ilicic, diciamolo,
10: sarebbe bene. Il problema è se fa la fine di Gudmus, quello è un problema. La fine intendo dire,
9: Giovanni,
10: se non rende come
9: Campi
10: deve rendere.
9: Ci aveva scritto, vai, ora non c'è più l'islandese, c'è Attà, ora manca da trovare no. Nuovo Mandragora e poi siamo a posto.
10: No, io ti dico, io prima mi ho sentito prima Nicolo quando ha detto Attà è forte, me lo dimostri, perché se no si ritorna a pensare a quello dell'Udinese, io voglio pensare a Attà della Fiorentina, in questo momento non sta rendendo per quello deve rendere, poi lo farà, io sono il primo a essere contento.
9: Però essendo qui a valutare effettivamente l'inizio di stagione, in realtà l'ha detto anche lui, ieri ha detto io sto facendo male, ma ora mi ripiglio.
10: Ma lei la verità, si ripiglia benissimo. Io sono io te l'ho detto l'anno scorso a Udine, perché io seguo un po'. Cioè, bravo, però qui per ora non me l'ha fatto vedere e io non era buona all'Udinese. Sono la buona,
9: cioè, che faccia che abbia fatto bene all'Udinese.
10: A me non mi interessa, me ne fo di nulla, ti dico proprio la verità.
9: Allora, ti faccio la sorpresa. In realtà avremo diversi messaggi. Ma sì, dai, prima sentiamoci due vocali, poi vediamo se ti faccio la sorpresa. Vai. Voglio sentirmi un po', se Tonelli.
12: Buon pomeriggio, Giacomo e Sauro Fattori. Noi si cerca italiani per l'Italia, no? Per la nazionale. Però se i settori giovanili sono strapieni di stranieri, come facciamo a trovare, come fanno a crescere i nostri ragazzi? Uno. Due, la domanda. Ma forse se non c'è, se c'è solo italiani, non c'è competitività e scampoli di allevamento? Perché io non so se no altrimenti spiegare, dare una spiegazione logica.
13: Ciao ragazzi, le vicende di Romano in nazionale e Valdepenas in Fiorentina sono molto simili. Bisogna credere nei giovani. Se fanno un errore, un erroraccio, bisogna crederci lo stesso e continuare. Sono sicuro che Paolo Vanoli gestirà benissimo il talento di un 19enne come Valdepenas. Ciao da Marco, il moviolista.
10: Allora posso rispondere all'ultimo?
9: Sì.
10: Una cosa è una squadra di club, Valdepenas, Vanoli ci deve lavorare, cosa? Una cosa è la nazionale. In nazionale non ci può. In nazionale si fa mia progetti.
9: No.
10: Nazionale gioca.
9: Si fa mia crescere i giocatori.
10: Cioè, nazionale dice, madonna, l'è cresciuto, ma che me ne frega? A me cosa me ne frega? Cioè io in nazionale voglio i migliori. Voglio i migliori e te con i migliori devi fare. Cioè, non è che io ora fu crescere Romano. Io non da far crescere l'Israele, Italia la fanno crescere. Cioè, non è che la Spagna, la figlia Valdepenas, dice lo fa giocare perché lo fa crescere, no. Quando sarà cresciuto, che Vanoli avrà fatto crescere, diventerà il più forte di tutti, la Spagna lo ovoa. Cioè, qui si fa le cose all'incontrario. Cioè, la nazionale, lui fa. Allora, vi voglio spiegare. Allora, uno fa l'allenatore, Vanoli, uno fa il selezionatore,
9: Mancini.
10: Selezionare non è come allenare. Io seleziono il migliore, i migliori, poi li metto lì, non è che ho da fare schemi o cose, ma che qui voglio fare gli schemi, i migliori li metti lì e se li fanno da sé gli schemi. Cioè, invece qui si può far credere alla gente, perché la gente poi la ci crede, che Mancini in quei due giorni fa la sua squadra, cioè la nazionale ora fa il campionato, cioè capito? Cioè non è così, visto che poi si dice che gli allenatori dopo 4 mesi dice ancora c'hanno gente nuova, ancora devono far capire delle cose. Mancini arriva lì in un giorno e capisca tutto. Poi li vedi anche giovani, che capiscano anche meno.
9: Sarebbe abbastanza, cioè, semplice un ragionamento. Però
10: ma non è semplice, perché lei che ti raccontano e gli altri ci credano. È come ora la benzina a 200, il diesel dice, madonna, come si spende poco perché era 2,5. No, l'era 1,6, l'era 2,5. Cioè, capito? Ti fanno credere e noi siamo tutti contenti. Si fa le code e alleni.
9: C'è andato?
10: Cioè, capito? No, io non di sicuro, io non ci vado a fare le code, non me ne importa nulla. Però fa per dire.
9: Io l'avevo fatta la settimana scorsa.
10: Sì, fatto bene, la settimana scorsa male.
9: Male.
10: Dove fa la settimana prima?
9: Comunque la settimana scorsa dopo stava ancora 2-1.
10: Cioè, sì, vabbè, non lo so, ma io non ci guardo, tanto.
9: No, tanto per
10: fortuna. No.
9: Ho detto prima. Pieno a 150 lo fai.
10: Non mi cambia nulla. Per dirti. Però vabbè. Il concetto è che. Cioè, è questo qui. Cioè, qui ci voglio far credere che nazionale bisogna aspettare Romano. Io non devo aspettare Romano.
9: No,
10: il Cagliari lo può.
9: L'amico
10: aspettare.
9: Giovanni Ascandice, tra l'altro, segnalavano. Io parlavo degli italiani su cui potevi puntare l'anno scorso. Ti avevo detto Viti, e lui mi dice giustamente: Lucchesi era un calciatore sul quale potevi costruire qualcosa. Lui
10: sì,
9: e tra l'altro.
10: Poi Viti era dell'Empoli, di Nizza. Poi sì. Cioè, Lucchesi era roba nostra. Cioè, già è diverso il concetto.
9: Però diceva anche nei settori giovanili è pieno di stranieri.
10: È pieno, è vero. Perché vanno a comprare. Poi ti ha fatto un esempio prima su Mecucci,
9: vale.
10: Sì. Ti ha detto noi di Lecce si va a pigliare. Sì, però se tu continui ad andare a prendere stranieri è perché li facciamo troppo cari quelli in Italia.
9: Lui suggeriva che a me sembrerebbe abbastanza che la politica attivi invece il decreto crescita che finanziava, dava delle agevolazioni fiscali per chi rientrava.
10: Fallo per i giovani italiani
9: che un club paga il 50% in meno
10: ma
9: di tasse.
10: No, perché poi dopo c'è tante cose all'estero, capito? All'estero c'è troppe cose in più, ora non entriamo in merito, va bene? Però ti dico, no, il concetto qual è lei? Che qui in Italia ci sa il vizio che il Vaticano fa spendere le chiese, cioè il Vaticano si fa campare dalle... non è così. Allora la Juventus se la ti dà un giocatore te lo fa pagare e te lo fa accusare, no, la Juve deve essere quella che deve avere l'interesse a dartelo per farlo crescere e poi lei ne prenderà i frutti. Allora così gli italiani crescono, perché invece se invece che un giovane della Juventus pagarlo 8 milioni glielo danno a meno, e se per caso tu me lo valorizzi ti do anche una percentuale, probabilmente le più stimolate a prendere un italiano che uno straniero non sa nemmeno il roba a lei, perché pigliano della gente che non sanno nemmeno che, cioè lì arriva Di Francesco, dice bene, c'è da 25 sì, giocatori, chi sono?
9: Boh. Piacere, Eusebio,
10: c'ha 25 Eusebio. Giocatori e si starà a vedere, arrangiati, cioè, lì capito? Allora dici fallo con giovani italiani, no? Da 25 giocatori, vai. Perché se quei 25 giocatori fossero italiani invece di stranieri, ti avresti meno pazienza. Tu diresti che dove sta un buco, che è così.
9: Perché non si devono adattare.
10: Perché li possano conoscere.
9: Mm.
10: Lo straniero che viene da
9: posti lontani,
10: da squadre tedesche, arabe, che tu vuoi, viene qui, tu cominci a dirgli se si deve ambientare, intanto tu ti pigli 6 mesi e poi dopo tu ne pigli altri. Se viene un italiano che magari un primavera o un giovane l'under 21
9: è commosso di turno,
10: che
9: già
10: tu lo conosci già tu sai che l'ha preso la società, che tu lo puoi criticare immediatamente perché tu sai i difetti che può aver avuto l'anno prima. Questi non sai niente, questi vengono qui, cioè, e via, cioè.
9: Beh, è evidente, sì, che ci
10: sia un vantaggio.
9: L'ultima volta la Fiorentina ha alzato una coppa aveva 8 italiani alla formazione iniziale, caro Pierpaolo, è vero,
10: sì,
9: più di 25 anni fa.
10: Allora,
9: tutte le squadre
10: allora noi abbiamo avuto la nazionale forte quando le grandi squadre erano italiane. La verità è questa. Invece le grandi italiane adesso hanno tutti stranieri.
9: Quella dei giovani è una minestra riscaldata, uno ci crede o no, ci scrive Giampi. Il Verona ha vinto uno scudetto con i giocatori della Viola.
10: Sì, vabbè, questo vuol dire nulla. Cioè, era anche tempo anche lì, insomma, ora qui si parla. A quei tempi il settore giovanile era importantissimo perché eravamo proprietà della società, insomma, c'era tante cose, non c'era procuratore, c'era nulla, c'era una cosa diversa. Ora io non voglio. Io non è che voglio crocefiggere quelli di ora, il mercato segue le sue linee, però ti dico che il giovane, sì è vero, ci devi puntare, però non è che tu ci devi puntare pronti via lo metti, no, piano piano lo inserisci e migliori la squadra. Cioè, per me la bravura delle squadre, quando parlano dell'Atalanta, dice era brava, sì, l'Atalanta prendeva Gosens a 1,2 milioni e lo vendeva a 40. Quello è avere occhio e fa crescere i giocatori. Se lo piglio già a 40 da giovane, e che cresci?
9: Che lo rivende a 30 milioni perché con l'ammortamento.
10: Sì, perché c'è l'ammortamento, perché sembra diventare delle cose, dice, sono delle presse,
9: sì.
10: Dice come c'è un'azienda, cioè, capito? Cioè, allora, qui si parla di ammortamenti, dice guarda l'uno posso dar via ora, tra 6 mesi sì perché ho avuto l'ammortamento.
9: Sì.
10: Dai, ma ragazzi.
9: Andiamo a sentirci altri due WhatsApp audio, vai tonnellone nostro, facci sentire.
14: Certo, qui si continua a sentire parlare di Amatucci magari da qualcuno che nemmeno l'ha visto giocare in primavera e magari non sa neanche che faccia abbia. Ora io mi domando il Dio, ma saranno tutti imbecilli che allenatori sapevo fino ad ora se non hanno visto Amatucci? Poi se farà una grande carriera, ben venga per lui, ma chi se ne frega? Cioè nel senso, ma Amatucci che ha fatto? Perché anche ora si sente sempre parlare di un grande campionato, ma quante partite avevi visto il Deportivo La Corogna? Io non riesco a capire.
15: Sì, ciao dai Mugello, ma voglio dire a Sauro, ieri con Comuzzo l'anno scorso mi fece di molto male, quest'anno a Torino e mi sembra che non faccia tanto bene, e però lui non si può giudicare perché gli ho giù, mentre ieri sì, lei, cioè, secondo te è sicuramente Comuzzo è meglio di ieri, quindi tra l'altro l'ha giudicato, e invece allora se non si possono giudicare i giovani subito, aspettiamo a dire che Comuzzo gli è meglio di ieri, secondo me ieri è molto meglio di Comuzzo, opinione personale, chiaramente. Ciao Sauro, ciao.
10: Vedi, si va a doppia opinione, no? Cioè, per lui è molto meglio ieri. Allora, io Comuzzo lo giudico che l'ho visto 2 anni. L'anno scorso ha fatto un'annata, che ho sempre detto, giovani nell'annata è normale che abbiano dei cali, va bene? Ma io non ho criticato il fatto di prendere Vieri, criticato il fatto di tenere Pongracic.
9: È vero.
10: Tieni Comuzzo. Cioè, visto che tu vuoi far crescere i giovani, tu tieni Comuzzo, che è un esperto, che in confronto a Vieri, Comuzzo è un giocatore, in questo momento. E lo Vieri giudi,
9: è un,
10: Vieri non lo sai.
9: Uno a scoprire.
10: È uno dei sei migliori under 23 di Brasile, sei. Insomma, diano sei. Con l'under 23 non esiste nemmeno più, però va bene.
9: Va bene.
10: Se l'aveva 24 anni c'è uno dei migliori 24 di under 24.
9: Sì.
10: Cioè, capito? Cioè,
9: sì,
10: perché non si fa così. Tanto non ci imbahuccano. Poi Vieri sarà bravo, certo, chi lo mette in dubbio? Però il fatto che Vieri possa essere bravo non è che io devo dar via Comuzzo. Cioè, capito?
9: Certo, no, in più ti dico, pronti via, metti Omuzzo, sa già come funziona tutto così. Pronti via, metti Vieri, non parla la parola italiano, non ha mai la difesa,
10: poi,
9: non ha difesa
10: Comuzzo
9: italiana.
10: Ti ho cominciato a giudicarlo quando e poi diventa 30-40 partite.
9: Anche quando il Napoli offre 35 milioni alla Fiorentina di rifiuto.
10: Non se ne ricorda nessuno. Cioè, 35 milioni.
9: Anzi, insomma. Quello no, se ne ricordano per
10: no,
9: dire.
10: No, ma se l'ho detto prima, se l'era per me se lo dimenticavo. Anche Muzzo, se eri su Babbo, io l'ho sempre
9: ma te
10: detto.
9: Ma lo portai
10: in
9: rabbia.
10: Certo. E poi tornava qui e si voleva tutti. Tanto è così, perché non si ragiona.
9: Vabbè,
10: poi.
9: In effetti, se si vuole Coppola.
10: Appena a te prima ti ha detto i Retegui, no? Dice, sì. L'anticarcio, sì. Appena finisci il contratto, qui si buttano tutti e poi pigliato. Vuoi scommettere? A quanto tu me la dai?
9: Non so, a lui gli finisce tra un paio d'anni.
10: Tra un paio d'anni, tra un paio d'anni, 60 anni, c'ha 26, 27.
9: Quanti anni quanto potrà aver 26, guadagnato, 27. Tra l'altro, in 4 anni alla
10: 80 milioni. A me è beato lui, va bene? Guadagna 80 milioni, tra 4 anni c'è la coda per pigliarlo, visto che lui è andato a fare un campionato.
9: Vediamo, però è curioso che Mancini non l'abbia convocato, cioè ci deve essere qualcosa sotto, anche magari di condizione fisica per il momento, perché poi li avevano stoppati.
10: Te l'ho detto prima, siamo a inventare.
9: Va
10: siamo...
9: bene, sono le 18 più che altro, già finita la prima ora, l'ospite lo abbiamo rimandato a seconda ora, ci sarà l'X Factor, insomma ancora tante sorprese, incredibilmente abbiamo trovato di chi parlare anche oggi, ma non che avessi grossi dubbi, lo troveremo anche nella seconda ora, voi restate con noi per scoprirlo.
7: Che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
16: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
17: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
18: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
19: E sono in nacchero, fai buca mare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta è campere e lascio fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
20: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
1: New message.
21: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
22: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
23: Apriamo con il delitto di Gerlasco. La procura di Pavia ha chiuso nuovamente dopo lo scorso maggio l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Sempio. Non solo, i carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
22: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Dennis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa per il 17 novembre.
23: La strage di Ustica.

0: causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre. E in quella sede la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
1: Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Lo ha reso noto un alto funzionario di polizia, Lawrence Taylor, precisando che la decisione è stata presa dopo verifiche e interrogatori approfonditi e questo non significa che l'inchiesta sia chiusa. I 5 restano sottoposti a severe restrizioni nei movimenti o contatti con altri, anche se il rilascio sembra ridimensionare in parte il quadro.
0: Politica: è fallito l'assalto di Roberto Vannacci al centrodestra nelle suppletive per il collegio 5 Reggio Calabria Locri per la Camera. Sul sito Eligendo, con circa metà sezioni scrutinate, il candidato di centrodestra Fabio Roscioli è al 53,62%, quello del campo larghissimo Frank Benedetto al 36,4%, mentre quello di Futuro Nazionale Domenico Giannetta al 9,02%. Il presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto esulta per il suo candidato Roscioli. Abbiamo vinto, commenta.
1: Lanciato per il primo test in orbita Starship, il veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Gli altri 13 test affrontati finora da questo sistema di lancio, formato dal razzo Super Heavy e dalla navetta Ship, sono stati voli suborbitali. Nel test di oggi è previsto per la prima volta il raggiungimento dell'orbita alla quota di 275 km. Questa volta i satelliti Starlink a bordo sono autentici e dopo che li avrà rilasciati, la navetta dovrà percorrere 6 orbite per un volo della durata complessiva di circa 10 ore che dovrebbe concludersi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico.
0: È tutto, ma più tardi.
2: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile.
6: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
4: Seconda ora di Carisca al vento al via con Giacomo Galassi, con Sauro Fattori, abbastanza avvelenato sulla nazionale.
8: Ma no, non sono avvelenato, non mi dispiace. Però ho visto la formazione.
4: Hai visto? Dovrebbe giocare
8: Fagioli, Fagioli. Mezzala.
4: Con Tonali, centrale,
8: basso,
4: Frattesi.
8: Come ho detto, basso.
4: Basso, Tonali.
8: Frattesi a destra.
4: Siamo questi.
8: Una cosa ripropone una torta Ken
4: esterno, Pio Esposito centrale e Raspadori come terzo
8: Raspadori
4: esterno.
8: Del più grande panchinaro del mondo di giocatori titolari nazionali.
4: Va bene, Fede dal camion ci dice che i distributori Eni fino a fine anno avranno un prezzo massimo di gasolio a 2,19, benzina 1,99, non c'entra un cavolo, ma è bene farlo sapere alla gente. Fede,
8: sì, comunque è bene farlo sapere che qualche mese fa ho stato a 1,6.
4: È bene farlo sapere, tra l'altro mi risulta comunque sia una scelta di Eni, non da parte
8: Ma poi c'è un altro concetto, ho visto che via, non parliamo di questo.
9: No, non parliamo, Fede, però no,
8: però ancora non è detto. Per ora le fine 28 d'ottobre, poi probabilmente
9: è vero, fino a 30, ha detto 30 giorni, sì, sì. E comunque vabbè, che siamo ridotti a questo è veramente incredibile. Non è un bel periodo per l'Italia del calcio, della politica. Tra l'altro qualcuno dice forse non è un caso che si faccia così schifo a livello calcistico, quando si pensa anche a
8: pallavolo maschile,
9: sì, l'unica
8: che sarà grandi favoriti.
9: Va bene, allora 3487513933 0557171. Non so se Marco Tonelli, che ringrazio per la cura e la parte tecnica, si è messo in contatto con il nostro prossimo ospite, che è niente po' di meno che Stefano Cappellini, direttore di Repubblica. Mitico. Ciao Stefano.
10: Mitico
9: Stefano.
10: Ciao, buonasera. Ciao,
9: era un Stefano, po' che non ti facevo parlare con Sauro e allora siamo dovuti tornare.
10: Sempre un piacere.
9: Tra l'altro, Stefano, io che vengo spesso a disturbarti per un motivo o per un altro, perché a volte non potevi te, altre c'è stata tutta la fine del mercato, il casino post esonero, ma mi sa che ancora non ti ho chiesto la tua sul ritorno di Vanoli, tu che discutendo anche con lo stesso Sauro Fattore ormai diversi mesi fa eri rimasto tra gli ultimi, a un certo punto hai mollato anche te il carro Vanoli, sei rimasto tra gli ultimi a dire Vanoli deve restare alla Fiorentina, quindi come ti fa sentire che oggi sia tornato ad essere l'allenatore viola?
10: Come puoi ben immaginare, ne sono contento.
9: Caroselli.
10: Insomma, io ero convinto che Vanoli meritasse una chance, soprattutto ero convinto che la meritasse se l'alternativa era Grosso, ecco. E quindi non mi aveva mai convinto l'ipotesi di Grosso e pensavo che Vanoli fosse un allenatore più affidabile, o almeno questo mi suggeriva il curriculum di entrambi. Quindi sono contento che Paratici lo abbia richiamato, secondo me è stato anche un gesto di coraggio, perché ovviamente farlo significava apertamente sconfessare la propria scelta di poche settimane prima, e ci voleva comunque una dose di coraggio per farlo, no? Perché sarebbe stato in fondo più semplice per lui andare a prendere un altro allenatore, perché insomma non sarebbe stato un così esplicito ritornare sui propri passi, no? E invece secondo me è stata fatta la scelta giusta, le prime partite secondo me lo confermano. Certo, adesso è presto per parlare, però onestamente tra la Fiorentina di Grosso e quella di Vanoli, insomma, abbiamo visto tutti, c'è uno scatto enorme, siamo passati da 11 giocatori messi insieme casualmente a un'idea di squadra, ecco, per ora un'idea, ma è già tanto per come eravamo partiti.
9: Guarda Stefano,
8: io però
9: voglio
8: cosa, sì, Stefano, secondo me anche tornare indietro di
9: Paratici,
8: va bene? Se ti ricordi bene, Paratici voleva cambiare, ma la società meno. La società era un po' dalla parte di Vanoli, ti ricordi?
9: La società, cioè, chi? Ferrari, Goretti?
8: Sì, erano dalla parte di Vanoli. Cioè, non c'era questa contrarietà a Vanoli. Beh, Goretti è perché Paratici, però anche lo stesso commesso, cioè, non erano proprio contro Vanoli.
9: Solo te hanno avuto...
8: No, quando poi c'è stata questa scelta sbagliata...
9: Io non credo.
8: Poggio e Buha può fare anche piano.
9: Perché Paratici è lì che Poggio, anche pericolosamente.
8: Poggio e Buha può fare anche piano.
9: Va bene, però volevo sfruttare Stefano.
8: Anche in quelli che comandano.
9: Cappellini, per affrontare il tema che poi sta tenendo banco dalla giornata di ieri, che il nostro Andrea Giannattasio ha scritto per primo un paio di giorni fa su firenzeviola.it, ma poi anche il tuo collega proprio di Repubblica, Duccio Mazzoni, Stefano, ha scritto sul tuo giornale, legato alla possibilità che la Fiorentina per il prossimo anno valuti un'altra sede per il ritiro estivo di luglio. Ora vorrei sentire prima che cosa ne pensa Sauro Fattori e poi da Stefano Cappellini che cosa ne pensa e che possibili mete si immagina, anche magari fantasiose, così c'è un po' di tempo per pensarci, per i ritiri della Fiorentina. Sauro, è giusto pensare di cambiare il ritiro estivo a luglio?
8: Qui può rispondere anche Giacomo, che lo sa già cosa rispondo.
9: No, non ti ho mai sentito parlare.
8: Secondo me non serve a nulla andare via da altre parti.
9: Perché?
8: Perché secondo il mio punto di vista a Viola Park abbiamo tutto quello di cui ha bisogno la squadra.
9: Però negli ultimi tre anni, quattro, quando inizia Viola Park ha sempre iniziato da schifo.
8: Sì, ha sempre iniziato da schifo per Viola Park, secondo te. Perché forse uno dei tuoi motivi. È arrivato poi Vanoli, la terza giornata e vola. Allora non bisogna fare le prime tre giornate, bisogna farla allungare.
9: No, sono arrivati dopo la terza giornata, dei calciatori hanno fatto ritiro altrove, sì. Se la posso mettere così.
8: No, lascia fare. Lascia fare, che oramai la maggior parte delle squadre lo fanno in sede, anche perché si va 15 giorni in Inghilterra, 12 giorni in Austria. Cioè, che serve
9: però
8: fare,
9: quando
8: fare
9: 5
8: giorni
9: di...
8: ora si fa 5 giorni alla Betone, andiamo 5 giorni alla Betone, vedrà, si vuole.
9: Io continuo a proporre la Betone come sede. Dico prima di dare spazio anche a Stefano, quello che giustamente anche un po' seguendo le dici te, ho citato l'intervista a Sandro Mencucci oggi fatto qui, sì, che diceva: io da dirigente del Lecce la scorsa estate, prima di lasciare, mi sono anche domandato una cosa, ma ha senso? Perché dice il Lecce è andato in montagna con un dispendio economico per la società Lecce abbastanza importante, non va. Però dice anche solo andare in montagna è stato molto costoso, e io mi sono domandato, ma se i giocatori che io ho a luglio al 90% a agosto sono a giocare altrove e la mia squadra a agosto, e questo discorso si può fare anche per la Fiorentina, è fatta da tutti i calciatori che non hanno fatto il ritiro, ma che me frega a me di spostare tutta la squadra, lo faccio al Viola Park, cioè o lo faccio in sede, così spendo meno,
8: ma
9: e tanto
8: non spendo
9: i calciatori
8: meno,
9: se ne vanno.
8: Non spendo meno, hai tutto quello di cui hai bisogno, perché te devi portare il Viola Park a Moena. Tu porti Viola Park a Moena.
9: Vabbè, che ci vuole? Cioè, portare delle silette.
8: Che tu vuoi sia?
9: Cioè, non è vero, perché non c'è da portare l'aria condizionata, non c'è, c'è da portare delle silette, come hai sempre fatto con i Della Valle. Non è che devi
8: silette,
9: fare un...
8: Silette?
9: Sì, devi portare un po' di strumenti. Tu porti un paio di camion, è bello risolto. Un po' di strumenti
8: ma
9: devi portare
8: una,
9: per farlo.
8: Ma te lo sai soltanto l'allenamento e tu fai le porte. Porti quelle d'allenamento.
9: Tu vai in un posto e ce l'hai alle porte allenamento?
8: No, non ce l'hanno.
9: E capirai.
8: Tu le compri.
9: Sì, va bene.
8: E gliele lasci, no? Le porti via.
9: Sì.
8: E costano quanto ricomprarle.
9: Ma se ne fai un
8: perché,
9: discorso
8: perché
9: economico.
8: Perché io l'ho vissuto queste cose.
9: Ma se fai un discorso economico, infatti io.
8: Allora ti dico,
9: dando...
8: ma non è soltanto economico. Poi ti dico, quando sei a Viola Park, bene, ho bisogno di medicinali, ho bisogno di. C'ho la mia infermeria. È un vantaggio. C'ho tutti i cambi che voglio. C'ho le mie lavatrici. C'ho le mie. Te che pensi? L'asciugatrice o si porta tutto lassù? Cioè, te tu vai a Moena, te tu vai a Moena è come se ti andassi. Ora non voglio dire una squadra dilettante qui.
9: Certo, vabbè, tu un campo e mezzo.
8: Te che pensi che quelle squadre dilettanti abbiano per 30 giocatori?
9: Si sia sopravvissuti a ritiri a Moena. Ecco,
8: ma
9: non mi sembra,
8: devi portare tutto per poter vivere.
9: Ma non mi sembra l'abbiano fatto senza problemi. Stai parlando come se fosse una cosa impossibile, lo fa il Genoa.
8: Ma non è impossibile, è una cosa di dispendio di energie, non hanno un senso.
9: E quando poi
8: me.
9: Però hai delle temperature più gradevoli. Però sentiamo Stefano Cappellini,
8: vabbè,
9: che ne pensa.
8: Ognuno la pensa come vuole.
10: No, vabbè, insomma, sulla parte economica è chiaro che non c'è molto da discutere, è ovvio che c'è un vantaggio evidente nel restare al Viola Park e non c'è nemmeno da starne a discutere. Però sinceramente due indizi fanno quasi una prova, no? Le partenze da un punto di vista atletico della Fiorentina che ha fatto il ritiro al Viola Park sono state delle partenze molto faticose dal punto di vista atletico. Sia l'anno scorso c'è stato un evidente problema, perché nelle prime giornate le altre squadre correvano il doppio di noi. Quest'anno mi sembra meno evidente, però il dubbio che insomma la preparazione non abbia funzionato al meglio c'è, è un dubbio. Qualcuno sicuramente ha più elementi di me per valutare se è soltanto un dubbio o se invece può essere qualcosa di più, però io dico una cosa veramente basilare, non è che ci voglia chissà quale scienza o laurea, ma sai, fare un ritiro con la preparazione che comporta un ritiro alle temperature che ormai ci sono nelle nostre città in luglio, e sono temperature molto pesanti.
8: Manca a Moena.
10: Beh, insomma.
8: Dai, a Moena c'era 40 gradi come qui questa.
10: Adesso,
8: Stefano.
10: Io penso che qualche differenza ancora ci sia. Che qualche differenza ancora ci sia. Poi, se questa differenza possa, diciamo, pregiudicare il livello della preparazione, io questo non lo so, lo possono sapere persone che hanno sicuramente più competenza sulla materia. Però io sinceramente il dubbio ce l'ho, e forse se l'è fatto venire anche la società, perché non credo che abbia voglia di cercare un ritiro altrove per la prossima stagione solo per ragioni esotiche. Evidentemente forse la questione se la stanno ponendo, insomma si tratta soprattutto di correre e sudare, no? Quando è vero che contano anche i materiali, però poi c'è soprattutto un lavoro aerobico, di corsa, di preparazione, no, da fare, e chiaramente farlo con le temperature, l'umidità insomma della città non è mai la stessa cosa che farlo a temperature un po' più miti, un po', perché poi non è che appunto
9: luglio scorso, mentre a Firenze c'erano 40 gradi, a Moena diciamo il 16 luglio, per prendere un giorno, temperatura media 20 gradi, 17-19 gradi,
10: mi sembra una
9: 19-15 gradi addirittura,
8: sì, alle 4 del pomeriggio.
9: Qui temperatura media, ti sto dicendo.
8: Guarda la media, te guarda, sì, alle 4 del pomeriggio.
9: A Firenze, allora andiamo, perché avevo cercato un giorno.
8: Dai, quest'anno c'è stato, quest'anno se andavi da qualsiasi parte.
9: Non me lo dice alle 4.
8: C'era 30 gradi la notte.
9: Ma dai, se la temperatura massima è stata 21,6, Sauro, quindi non può essere più di 21,6.
8: Allora vai 5 giorni lì, torni e voli. Allora, nessuno ha messo un dubbio che magari andare in Inghilterra non serve a nulla? Quello non dubbio lo mette nessuno?
9: Hai fatto 10 giorni e basta. Hai fatto 2 settimane.
8: Hai fatto 10 giorni, l'hai fatte durante la preparazione.
9: Sì.
10: Ma il problema sono quei 10-15 giorni che fai a luglio prima di partire per le eventuali tournée, su cui si può ragionare e discutere quanto vogliamo, ma sono quei 10-15 giorni in cui devi correre a manetta, dovevi mettere.
8: Ma non è vero, non è più così, Stefano.
10: No, ma figurati, io diciamo non sono, ripeto, non sono un esperto di preparazione atletica, però comunque quale che sia il livello di sforzo chiesto in quei 10-15 giorni, un conto è farlo a 36 gradi all'ombra, un conto è farlo a 25, insomma, no, questo credo non serva un grande esperto per sostenerlo. Ma ripeto, la stessa società, se si è posta il problema, vuol dire che una riflessione su questo deve averla fatta, perché non credo che abbia semplicemente voglia di spendere più soldi per il ritiro estivo.
8: No, e che c'entra? Ma
10: probabilmente ritiene
8: non
10: che
8: è un problema di soldi, essere, secondo me.
10: No, probabilmente ritiene che ci possa essere un problema, ecco.
9: Un amico all'ascolto ci segnala come a Moena, dove oggi c'è il Genoa che ha anche rinnovato il suo contratto, quindi non se ne parla più, però era la Proloco anche a dare dei soldi alla Fiorentina dal punto di vista economico.
8: Infatti io l'ho detto, l'economico c'entra nulla.
9: Dispendio, no, assolutamente, però secondo niente, me. Secondo te non cambia nulla?
8: Secondo me no, poi te l'ho detto prima. Se andare a Moena, cioè a Moena fa per dire, in qualsiasi posto altrove dove tu può andare, vuol dire il prossimo anno si partirà contro il Vittorio. Io sono il primo a essere contento.
9: Sto ragionando, è l'ultimo anno di Italiano, scusate, si è fatto il ritiro, ma quando si partì col 4-1 al Genoa era l'ultimo anno di Moena,
8: se c'è Genoa, però se tu, il prossimo anno si comincia da Roma, andiamo a Roma e vedrai se vince 4-0.
9: Dici che
8: se fate ritiro a Moena,
9: l'avversario,
8: se valesse quello,
9: Roma,
8: ragazzi,
9: che
8: si vola.
9: Fatta a Trigoria, dove però
8: l'ha fatta a Trigoria, però
9: sì, però Costantino Neoletti dice sempre sono 2-3 gradi meno a Trigoria.
8: Scherzi, a Trigoria faceva a Trigoria faceva un freddo,
9: no, fresco, cioè, no, però quando detto andavamo meglio gli orari,
8: lascia fare,
9: allora, io ragazzi, lascio fare
8: noi, ma giustamente la statistica dice questo, la società fa bene da dietro la statistica.
9: Dove andiamo, Stefano, in tutto questo? Io
8: si va l'anno prossimo,
9: io sempre la betona.
8: E poi è bello, e allora secondo me il ritiro
9: è
8: bello per i tifosi,
9: sì,
8: perché vanno lassù ed è bellissimo, perché finalmente possa stare vicino ai giocatori, cosa che non succede ai Viola Park, perché è tutto chiuso, vado essere
9: sì,
8: in galera,
9: quando ci sono 40 gradi diventa
8: sì sì
9: difficile.
8: Ma non è nemmeno quello, è perché lassù ci vanno, va, e io sono felicissimo per i tifosi, per quello devo dire la verità, è molto meglio, perché hanno un contatto con la squadra che non è roba da poco, secondo me.
9: Stefano?
10: No, sarebbe bello sicuramente, l'abitone sarebbe un po'.
8: No, l'abitone è un po' fatto per dire.
10: Io sono legato al calcio di quando ero bambino, degli anni 80, e le tappe erano più o meno obbligate, no? Si andava in Trentino.
8: Io ho fatto Andalo, Roncegno, Madonna di Campiglio,
10: qualcuno che andava sull'Appennino, c'era anche all'epoca, mi ricordo Serramazzoni, se non ricordo.
8: Sì, Serramazzoni, bravo, sì, verso Modenese, no? Dove
10: era una meta anche quella molto toccata. Comunque, insomma, i posti non mancano,
8: no,
10: sono posti, ci sono sicuramente in vacanza anche
8: noi, siamo andati anche sulla Gnata, noi siamo andati sulla
10: però
8: Gnata.
10: Io appunto un tentativo di andare a prendere un po' più di fresco a luglio lo farei,
8: certo,
10: per vedere l'effetto,
8: certo,
10: che fa.
9: Giulio da Sesto, un amico al 348-75-13933, dice di lasciare te Sauro a Firenze e noi ce ne andiamo a montagna.
8: Certo, bravi, io voglio mare.
9: Ma non è vero, non ci vai neanche al
8: mare. No, ma io ci vado così, tanto per...
9: Va bene, chiudiamo Stefano Cappellini con... Tu comunque sei direttore di Repubblica, Quotidiano Nazionale. No, che tu ridi?
8: No, dicevo Stefano di che vuole. Cioè,
9: può dire che vuole, no, ma volevo chiedergli dell'Italia, no? Pensavo tu
8: dell'Italia.
9: Ma no, fammi chiedere dell'Italia, siccome se ne è parlato tanto con Sauro. dinosauro e si si arrabbia giustamente, anche perché vede una strategia di Mancini che è ripartita, diciamo, nel solco del no sense, come ci eravamo lasciati con Spalletti prima, un Gattuso eccetera eccetera eccetera. Quindi Stefano, ti chiederei qual è la ricetta per il calcio italiano per uscire, che ce la segniamo, già da uscire a tutto questo, ce la segniamo e poi la proponiamo a Mancini.
10: Guarda, se l'avessi la venderei a caro prezzo a Malagò, me la farei pagare bene. Io devo essere sincero, non sono un grande fan del ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale, perché penso che quando delle avventure si concludono, basta, come si era conclusa la sua quando passò all'Arabia Saudita, forse è meglio non riscaldare la minestra e chiuderla lì. Mi rendo conto che dopo il pasticcio su Pirlo non c'erano molte altre soluzioni, ma insomma non mi sembra tornato.
9: Dice, perché io tiro a pensare che guardo della Fuente nella
8: Spagna.
9: Baldini
8: politicamente non è appoggiato.
9: Sì,
8: dai,
9: ma io ti dico,
8: bene,
9: in questi giorni
8: si vive di
9: è riemersa la storia con cui della Fuente è diventato CT della Spagna. Della Fuente ha mandato il curriculum per andare a allenare il settore giovanile della Spagna.
10: Sì, no, ma non c'è dubbio. Ma guarda, noi sappiamo bene che c'è stata una fase in cui si diventava allenatori della nazionale passando da tutta la trafila federale e non serviva avere un curriculum impattante.
8: I migliori anni.
10: Anzi, arrivavano allenatori che non avevano alcuna esperienza di alto livello come con i club.
8: Facevano selezionatori, però.
10: Da Sacchi in avanti è cambiato tutto, non solo per noi, anche se ci sono, come ricordavate voi, federazioni che ancora si regolano diversamente. Devo dire che Baldini sarebbe stata, insomma, comunque una scommessa, ci voleva molto coraggio, no? Scommettere su Baldini, anche perché se avesse fallito, ovviamente la prima cosa sarebbe stata: avete preso un allenatore che non aveva un curriculum adeguato di livello, quindi era difficile puntare su di lui. Io ripeto, non avrei puntato su Mancini perché, per le ragioni che ho spiegato, non mi sembrava il caso dopo come era finita la prima esperienza. Non solo per, tra l'altro, per il passaggio non proprio felicissimo, elegante all'Arabia Saudita in quel modo, ma anche perché insomma c'era di mezzo anche lì una mancata qualificazione. Sarebbe stato meglio, secondo me, ripartire con
8: ragazzi, ma noi per Mancini si è fatto fuori anche Maldini.
10: Però, sì,
8: cioè, ma vi rendete conto?
10: C'è stato il pasticcio su Pirlo. Io devo dire quello che non capisco molto di Mancini, ma magari sono io che sbaglio, è questa ansia di convocare anche giocatori che non hanno veramente nessun tipo di

0: insomma, potevano sostituirlo sicuramente quantomeno con più esperienza. A me è sembrato un azzardo, come un voler dimostrare qualcosa di troppo, no? Anche certe convocazioni, no? Quell'attaccante che gioca nel Norimberga, nella Serie B tedesca, ma adesso sarà, per carità, diventerà un attaccante fortissimo, io me lo auguro, sarà così, però insomma forse non è ancora un giocatore che ha lo standing per giocare in nazionale. Mi sono sembrate scelte, ecco, un po' azzardate. In questo momento il materiale è poco, ma proprio perché poco forse bisognerebbe provare a cucinare con gli ingredienti migliori,
1: scusa, Stefano,
0: senza esagerare con ricette strane, no? E adesso io sempre per parlare degli anni 80-90, sì, ricordate meglio di me che all'epoca non solo non andavi in nazionale con 5 partite in Serie A, ma alle volte non ti bastavano
1: 4-5 anni alto livello.
0: Bravissimo, stavo per dire questo. Capito. Non bastavano 2-3 stagioni ad alto livello per essere convocati.
1: Non bastavano.
0: Adesso è inutile far paragone con quell'epoca, certo, è ovvio,
1: però,
0: è tutto diverso.
1: Però, va
0: però forse andrebbe trovata una via di mezzo. Sicuramente non si può pensare oggi che funzioni come un tempo, quando c'era una base di giocatori straordinaria e succedeva che il capocannoniere della Serie A non era nemmeno convocato, parlo di Pruzzo.
1: Certo.
0: Solo per fare un nome, ma insomma in quella nazionale non venivano convocati i giocatori di livello straordinario, no?
1: Perché ce n'era
0: roba meglio. Forse una via di mezzo andrebbe trovata, perché poi infarcire la nazionale di esordienti forse non è la ricetta migliore per uscire.
1: Ma anche perché, per come la vedo, cioè, lui fa il selezionatore, cioè non è che uno deve costruire una squadra nuova, cioè qui si sta confondendo la nazionale con una squadra di club. Non è così. Cioè io dico, l'ho detto prima, Coppola, perché poi nessuno dice, cioè, ma Gatti secondo voi non è meglio di Coppola?
2: Sì, ma è cioè, da dire.
1: Però Gatti no, perché Coppola è il nuovo.
2: Me è
1: qui si parla di nuovo,
2: meglio,
1: perché poi
2: anche Ranieri è meglio
1: perché
2: di
1: poi
2: ti
1: arrivi lì e ti arrotto. Cioè, uno come Ranieri che è tant'anni, non vale nulla secondo loro. Cioè, invece un tempo, cioè, andavano lì giocatori esperti, giocatori che, cioè, avevano, cioè, allora di quelli lì non ce n'era uno che aveva fatto la coppa de Campio, cioè è così, cioè te tu va a prendere uno di Paris FC e tu lo metti accanto a Mancini. Gatti si rivolta nel letto, io mi rivolterei nel letto. Cioè,
2: ti ha messo, capito? Gatti gioca a Poma nella Juventus,
1: no, ma Gatti gioca a Poma, che vuol dire, dai, ma insomma, cioè,
2: no rispetto a Coppola il
1: Paris FC, lo sai, te lo puoi, andrebbe a prendere a casa, così lo porterebbe in
2: Gatti,
1: dai, su, dai.
2: Ora,
1: allora il selezionatore secondo me deve selezionare il meglio che c'è, poi il meglio in questo momento probabilmente in Italia non è un granché, allora tu puoi cominciare a vedere se qualche giovane viene fuori, ma dagli tempo, cioè Romano, Giovanni Cagliari 5 partite. Ora, fare il titolare mi sembra un pochino.
0: Sì, soprattutto avendo in rosa Fagioli, che Mancini ha spiegato di non vederlo regista di centrocampo, e per carità può anche aver ragione in assoluto, in astratto, però poi Fagioli è un giocatore che ha 5 stagioni di Serie A alle spalle, sì, partite appunto internazionali, è un'esperienza che forse anche in un ruolo che non è il suo ideale nella testa di Mancini, però forse avrebbe dato più affidabilità di Romano, no? Mi è sembrato un esperimento un po' azzardato,
2: che tra l'altro
0: non l'unico.
2: Stefano, e poi ci dobbiamo salutare, lo diceva anche prima Sauro, in realtà poi l'hai bruciato così Romano, perché non hai fatto neanche il suo bene,
0: sì,
2: nemmeno da dire che almeno lo fai crescere.
0: In questo devo dire che ha collaborato anche una parte della stampa che ha cominciato a scrivere del Rodri italiano, insomma.
1: Sì, ma infatti te l'ho detto prima, qui ora si parte subito con un fronte.
0: Andrebbero date con un po' più di calma, no? Anche perché poi non possono che portare conseguenze negative.
1: Io ho letto oggi su, mi sembrava fosse, io non voglio dire, non fa fare tutto sport, mette a Dombi al titolare. Cioè questo cioè, l'ha fatto 5 minuti Dombi al titolare, ma ragazzi,
2: sì,
1: ma qui
2: Fagioli si gioca il posto,
1: cioè,
2: di Dombi a,
1: cioè gioca il posto, perché le Fagioli gioca il posto di Dombi a, capito? Sì. Non è che Dombi a gioca, capito? È tutto,
2: va bene,
1: così.
2: Salutiamo Stefano Cappellini, buon lavoro su Repubblica.
0: Buon
1: ciao, ciao, grazie Stefano,
0: voi,
1: sempre un piacere. Ciao.
2: Allora, noi siamo in ritardissimo, ci fermiamo al rientro X Factori, poi un'altra sorpresa, i vostri messaggi, voi non vi muovete, torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola
4: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Pugliese.

0: Pacini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
3: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano, siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione

0: 7787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva, variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
5: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Allora, ci sarebbero ancora un po' di WhatsApp audio, però Sauro, in realtà un'ora fa da scaletta ti volevo proporre l'X Factory che torna, so, visto che siamo un po' fermi, no, con la Fiorentina abbiamo di nuovo un po' di tempo. In realtà poi, come quando ti diverti il tempo vola, dice sempre il tuo amico Costantino Nicoletti, e quindi sono già passato un'ora e 37 di questa trasmissione. Entriamo nell'ultimo blocco e c'è l'X Factory. Tema di oggi è centrocampisti della storia, diciamo abbastanza recente, poi c'è anche recente, gente più o meno della tua età, però diciamo da quando
8: più o meno della mia età non sono tanto recente,
7: va bene, diciamo negli ultimi 30-40 anni, non so, andare sui Giuligno, capito,
8: no, va bene,
7: sui calciatori,
8: no, va bene,
7: calciatori,
8: dai,
7: che hai conosciuto, diciamo magari, sì, qualcuno l'hai solo
8: anni
7: visto
8: anni 80-90, dai,
7: sì, e anche più recente,
8: 80-90 è a salire,
7: come i primi X Factory, no, perché lo sai, X Factory è un format generale in cui te dai delle valutazioni e partecipi a questi giochini che vanno molto forte sui social. Oggi ritorniamo a fare la piramide, che come ti ricorderai sono 10 nomi. Te non sai quali sono questi nomi, io te li dico via via e te me li metti.
8: Centrocampisti?
7: 4 in quarta fascia, 3 in terza fascia, 2 in seconda fascia e 1 in prima fascia. Ti dico che quest'oggi, grazie all'ausilio di Marco Tonelli e di Stefano Cherubini in regia, abbiamo anche la versione grafica. Quando tu avrai finito, ci sarà subito la possibilità di vedere la piramide, così poi potrai
8: però
7: decidere di fare un cambio. Ma secondo me, non lo so, sono curioso di vederti. Poi tutte le volte mi critichi perché dici questo qui, ma come faccio a paragonare? Ma a me non me ne frega niente. Parto con l'X Factory dedicato ai centrocampisti, naturalmente,
8: Madonna,
7: della Fiorentina.
8: No,
7: e inizio
8: pensando
7: con il primo. Te lo metto subito con discreto livello. Sono curioso di vedere Montolivo, quarta, terza, seconda o prima fascia.
9: Per me Montolivo è da quarta fascia.
7: Quarta fascia.
9: E quelli ho in mente io, non so, potresti tu la scelti.
7: Allora, lui secondo me
8: Io sei meglio di lui, li trovo.
7: Allora, questo che ti sto per fare, le cose migliori in realtà le ho fatte da terzino, ma è un così, un po' per mischiare le carte. Di Livio.
9: No, Di Livio, che c'entra Di Livio?
7: Già,
9: quarta fascia.
7: Quarta fascia.
9: A quello fiorentino poi, dai, su.
7: Borca Valero.
9: Terza.
7: Tonelli, stai aggiornando? Sì. Terza fascia, Borca Valero.
8: Sì, centrocampisti sono belli, ce l'ho già in mente.
7: Effenberg. Questa secondo me è un traspettabile,
9: è
7: però
9: roba.
7: Sono andato
9: questa,
7: un po' in indietro.
9: Questa
7: ma
9: è tanta roba. Pensa che lui, mi ricordo, c'è una retrocessione. Oi, oi. Poi non so che ti può aver messo. Seconda fascia. Effenberg, giocatore vero, ragazzi.
7: Pronto? Perché qui ti metti
9: eccoci
7: di fiotta, perché questo è un nomone e te ti domanderai. Dunga.
9: Eccoci. Che poi vedi? lo metto in terza, ma con le lacrime.
7: Terza d'unga?
9: Ma vedrai, se in prima non di sicuro, se seconda ce n'è due. Oh.
7: Sì?
9: Non ci ho pensato.
7: Merlo?
9: Carlo, se l'ho visto un altro. Madonna, ragazzi, l'ultimo ha vinto lo scudetto, giocatore vero, anche lui. Ma quindi giocatore vero Santis. Ma io non so chi ti ha messo lì.
7: Io ho messo un po'.
9: Detto, mi sta un po' fregando.
7: Ho cercato soprattutto i centrapisti per
9: perché io sto aspettando qualche d'uno e via. Però, lo metto in terza, via. Lo metto in terza.
7: Anche Merlo?
9: Sì.
7: Ah, sei pronto? Mandragora.
9: Quarta.
7: No.
9: No, quarta.
7: Sì, ah, eh?
9: Sì, che c'entra? Questi nomi, che c'entra?
7: Però. Picchio desisti.
9: Eccoci. Madonna, ragazzi.
7: Tonelli, chiedo, in seconda fascia ha già messo qualcuno?
9: Sì. Uno è Effenberg.
7: Ah, Effenberg ha messo in seconda.
9: Non mi ha messo uno scarso.
7: No, ok.
9: Per ora a pensare che i nomi tu metti fuori, desisti. Come fa a non metterlo? Madonna, come si fa? Che poi io qualche altro nome ce l'ho, lo so che tanto tu mi porterai in torta. Mi metto in seconda?
7: Desisti, sì,
9: Dai, desisti un po'. Già ho penalizzato Merlo.
7: Torreira.
9: No, quarta.
7: C'è ancora un posto in quarta? Abbiamo chiuso però, vero? Quarta. Rimane un posto in terza e un posto prima. Oppure sono finiti? No, rimane solo quello in prima, vero?
9: No, quello in terza.
7: No, rimane solo quello in prima. Però, allora, secondo me, desisti un po' meglio. Però, secondo me, non ti andrà male. David Pizarro.
9: No, non può essere meglio che desisti. No. Ci posso fare il cambio, no?
7: Puoi fare il cambio.
9: Bene, primo desisti e secondo...
7: Pizarro?
9: Pizarro. Pizarro lo metto in seconda fascia, allora, ma lo metto in seconda fascia perché devo fare il cambio.
7: Mentre
9: desisti.
7: A Tonelli chiedo di farci vedere chi ti aspettavi.
9: Probabilmente avrei messo Merlo in seconda fascia.
7: Chi ti aspettavi te come scusa centrocampista?
9: No, i centrocampisti c'era Rui Costa.
7: Ma non so centrocampisti, tutte le volte mi rompi.
9: Ma come dai che sono centrocampisti?
7: No,
9: dai,
7: via, ho capito.
9: Ma già vado da centrocampista, dai, io mi aspettavo questa gente qui.
7: Ma scusa, Rui Costa,
9: che io
7: come
9: a che fare un gente non so nemmeno di che.
7: Ma come faccio a mettere in mezzo alle mezzale i registi?
9: Ma c'è centrocampista.
7: Ma no, ero un trequartista.
9: Ma che trequartista? Ma di che?
7: No, sono te, c'è Rui Costa, era un centrocampista.
9: Ma poi c'è Pedire.
7: Vedete,
9: ci potevi mettere anche Pedire. Io ha giocato nazionale di Gennaro. Cioè,
7: hai ragione, però alla Fiorentina di Gennaro.
9: Ma ce n'era tanti, ha messo Torreira. Ha messo Torreira.
7: Io
9: Torreira,
7: ti faccio.
9: Torreira è un questione c'entra mia nulla. Come Mandragora, state.
7: Qualcuno alla quarta fascia, vedi? Torreira, Mandragora, Di Livio e Montolivo, quarta fascia. Terza fascia, Borca Valero, Merlo e. Lo sai, non riconosco l'altro. Aiuto,
9: no,
7: aspetta.
9: So
7: e, perché è Dunga, quella foto è Dunga.
9: Dunga?
7: Ma sì, vabbè, di
9: no,
7: vabbè.
9: Non è mia Dunga.
7: Dunga, terza fascia, seconda fascia, Effenberg, Pizarro e prima fascia, desisti.
9: Allora, desisti, non ho problemi. Effenberg, sinceramente, probabilmente avrei cambiato Pizarro, l'avrei messo sotto. C'è Dunga, c'è Merlo, sono meglio. C'è Dunga, ragazzi.
7: Sì, lo dico anche
9: il mondo e Brasile.
7: Infatti,
9: dai,
7: io quando l'avessi in terza.
9: Però devo fare il cambio, d'altra parte, io per portare desisti in prima, devo mettere Pizarro. Ma Pizarro è da terza fascia, e da seconda c'è, secondo me, o Dunga o Merlo. Lì poi da decidere, meglio non ci dimettiamo mai.
7: Scusa, non mi piace anche Antonioni, ma esattamente per Rui Costa, ragazzi. Ma cioè facevano un ruolo più offensivo rispetto
9: no,
7: a loro.
9: No, era centrocampisti. Centrocampisti, dai, su. E se no tu mi dicevi, i giocatori stanno lì. Va bene,
7: questi sono tutti i giocatori. Lì. Diciamo, come
9: io ti dico la verità: potessi fare un altro cambio, metterei Pizarro in terza e Dunga a seconda, sicuro.
7: Ho capito.
9: Sicuro.
7: Ho capito.
9: Che Dunga campione del mondo del Brasile.
7: È il bello del gioco della piramide è metterti in
9: ma perché io mi aspettavo Rui Costa e sta gente di Antonioni? Che ho detto, invece te, giustamente, Di Arcio. Cioè,
7: ma non è che Di Arcio, è che Antonioni è Rui Costa.
9: Ma Antonioni e Rui Costa sono centrocampisti.
7: Ho fatto già una volta i numeri 10.
9: Ma
7: Zidane,
9: secondo te, cos'era? Dimmi Zidane.
7: Dai, sì, trequartista.
9: Cos'è? No, Zidane è un centrocampista.
7: Ma che centrocampista?
9: Ma via, non ci posso ragionare.
7: Ma era. Un centrocampista iperoffensivo.
9: Ma ha messo Di Livio. Di Livio. Che faceva l'ala destra.
7: Vabbè, dopo l'ha fatto.
9: Tu
7: ma
9: ha messo Di Livio
7: a Firenze. Ma messo
9: Di Livio.
7: Centrocampista centrale.
9: Ma Di Livio che c'entra?
7: Questo è Costantino a ridere.
9: Ma ha ragione Costantino a ridere. Via.
7: Sì, va bene. Cioè, secondo te anche Antonioni poteva stare all'interno.
9: Ma dico, un centrocampista. Rui Costa è un centrocampista.
7: Però è che se no si mette sempre gli stessi nomi.
8: No, sono d'accordo, son d'accordo. Però io giustamente tu mi dici centrocampisti, a me mi tocca per forza, cioè io questi nomi io non posso cancellarli. Poi te non me l'hai messi e giustamente, cioè ti ha messo Desisti, Merlon, ti ha messo Rubaccio, Dunga, cioè, però per Mandragora, Di Livio c'entra nulla, insomma, ma non per Di Livio se stesso come ruolo, Di Livio c'entra nulla. Mandragora, Torreira.
7: Va bene, Farinata e Rigusino c'è scritto Platini, non si sa, forse non ha capito il senso.
8: Platini centrocampista. E te ti avessi detto mezza punta.
7: Sì.
8: Invece
7: sì.
8: Io centrocampista, sì, ma che sta scherzando? Centrocampista più completo che c'era. Va, si abbassava, giocava a basso.
7: Alla Gudmundsson. Ovviamente.
8: E faceva 20 gol.
7: Ne è così. Va bene, come sempre, tanto non è un X Factor.
8: No, no,
7: se
8: Sauro
7: non si lamenta di chi gli
8: no,
7: mette.
8: No, no, no, Dunga. Sotto. Allora io vorrei mettere Dunga e posto di Pizarro. Questo sì, questo me lo devi fare. Marco,
7: no, no, non te lo
8: Marco,
7: faccio.
8: Metti Dunga
7: no,
8: e
7: ho già
8: posto
7: fatto
8: Pizarro.
7: Mettere resisti prima.
8: Cioè, non
7: poi
8: ce la faccio, non ce
7: o
8: la faccio.
7: O lasci Pizarro primo e metti Dunga secondo.
8: No, no, no, no, no.
7: Lo sai però che cosa potresti fare, secondo me? Metti Dunga come primo e Pizarro come terzo. Diciamo è vero, Dunga come primo, Desisti forse ti puoi
8: Desisti numero
7: come
8: uno.
7: Secondo ma lo qui, metti qui vale e metti Dunga
8: ma Desisti,
7: come primo
8: guarda,
7: ti dicevo
8: giorni.
7: È meno grave, ti dicevo è meno grave Dunga primo, Desisti secondo rispetto a Pizarro.
8: Sì, certo, certo, sì, è meno grave Pizarro secondo al posto di Dunga, sì, è vero.
7: Va
8: sì,
7: bene.
8: Però insomma qui
7: no, perché invece
8: Dunga fa il visi, dice,
7: Valero no, ehi bello, i bello
8: no, Cavalero un terzo con
7: lo
8: questa
7: sai, non ho messo, c'ha ragione Paolo Davicchio che avrei dovuto mettere questo sì, Eraldo Pecci sarebbe stato bellino.
8: Te non hai messo Eraldo.
7: Vabbè, ho capito, ma devo cercare anche qualcuno a quarta fascia. Cercavo qualcuno e non ti mettevo.
8: Che posta detto Eraldo lì? Cioè, era una lotta nella stessa fascia.
7: Vero, vero, vero. Potevo mettere Eraldo al posto di Torreira, era perfetto.
8: Poi al posto di Torreira, al posto di Mandragora, al posto di Dilip.
7: No, ma te però non puoi lamentarti tutte le volte.
8: Però Mandragora ha fatto bene, bravo.
7: Che
8: visto mi sono stato.
7: Volevo vedere, sì.
8: Stiamo stato quarto.
7: Infatti, volevo
8: stare nemmeno
7: un po' in difficoltà su Mandragora. Che poi tutto questo gioco io l'avevo fatto solo per sapere dove mettevi Mandragora,
8: quarta,
7: però
8: fine.
7: Tu me l'hai messo in
8: sono
7: quarta,
8: stato velocissimo, non spendo, pensavo neanche un secondo.
7: Va bene, detto questo, allora 5 minuti prima di salutarci perché poi abbiamo un'intervista
8: fine,
7: di Andrea Giannattasio, abbiamo dei vocali da sentirci, 3487513933, vai Donelli, speriamo.
0: Ma comunque ultimamente non sta giocando neanche io, che lo vedete o no? Allora dove volete andare? Non c'è nulla in Italia, ragazzi, non c'è nulla, un po' anche la mentalità, ma più che tutto c'è poco, ragazzi, poco.
7: Più che tutto c'è poco.
10: Buonasera a tutti e due, Matteo 74
8: grande
10: da Firenze. Jack, mi dispiace ma tapisciamo fuori dal vaso.
7: Eccoci.
10: Qui i fattori c'ha ragione 100% sui giocatori di ruolo. Antonioni è un centrocampista, Di Livio non c'entra nulla, non c'entra una
7: mazza
10: sorrente
7: in questa piramide. Certo, anche
10: ha ragione Fattori, mi dispiace ma io tante volte do contro a Fattori, però in questo momento per questa esternazione che ha fatto ha ragione al 130%.
8: Grazie, grazie.
10: Forza Viola.
7: Ragazzi, allora, il problema
8: no,
7: di mettere
8: è un gioco,
7: a
8: dai,
7: parte
8: su.
7: È un gioco e poi io cerco di Antonioni di non metterlo mai,
8: sì, perché,
7: cioè,
8: perché sennò
7: qualsiasi
8: difficile.
7: Classifica la vince Antonioni,
8: sì, è probabile.
7: Cioè, tanto vale non farli le classifiche, sì. Però detto questo io avevo cercato più quelli difensivi, è vero che te mi dirai un Desisti difensivo.
8: Guarda, sono
7: certo
8: d'accordo,
7: punto.
8: Posso essere d'accordo su Baggio, guarda, hai detto me lo metto un po' più avanti e mi va bene.
7: Dai, scusa, però non faceva un ruolo
8: bene
7: simile, è vero,
8: gli
7: un po' più
8: no,
7: offensivo.
8: Gli altri no,
7: di
8: gli altri no, perché erano due centrocampisti, perché a quei tempi si giocava Giancardo, va bene, faceva la mezzala, anche nazionale, faceva la mezzala, cioè perché giocava un due punte, ti ricordi? Cioè che poi in nazionale per di giocava due punte, poi giocava l'aiutami della Roma, madonna,
7: Bruno
8: Conti, cioè faceva centro.
7: Comunque Sauro, se mi chiedi di aiutarti anche sulla formazione
8: no,
7: d'Italia della Roma degli anni
8: pazzi,
7: 80
8: sono dei pazzi, cioè, nella, qui, in quella ha vinto mondiali, mamma
7: va bene. Allora poi il primo ascoltatore ha su Comuzzo che effettivamente l'ultima partita contro il Bologna non ha giocato, però insomma ha giocato le prime quattro, che cosa vogliamo rispondere? Infatti non ci sono, per me è piaciuta,
8: ma è uguale,
7: un net tutti ma sono pochi, mi è piaciuto,
8: sì, se siano pochi però quei pochi ci possa stare. Uno mi ha detto, uno mi ha detto che Comuzzo deve stare a Firenze per fare il titolare, però peggio a dietro. Preferisco
7: uno
8: Comuzzo.
7: Su cui avevo riflettuto perché stanno arrivando un po' i messaggi degli ascoltatori, sono tutti d'accordo con te che erano più
8: va
7: mezzali,
8: bene, sì,
7: però
8: ma
7: erano
8: senti,
7: numeri 10 erano, cioè
8: sì,
7: questi
8: sì, ma
7: io sono andato su tutti i numeri 8 o numeri 6,
8: sì,
7: ecco, più
8: che
7: o
8: tu
7: meno
8: guardi il numero,
7: vabbè, più o meno
8: sì, va bene,
7: come
8: Torreira.
7: Però lo sai, uno che su cui può? Però sospendo, perché so essere un grande calciatore, però anche alla fine Oriali ci dicono
8: Oriali,
7: che è il simbolo del mediano, però
8: Oriali è Inter,
7: come anche te dicevi di gennaio, no? Che però alla Fiorentina
8: giocato nazionale, sì, però con Verona, nel Verona, cioè in effetti è vero, Oriali, io se parla di Oriali io lo vedo la maglia nerazzurra, non vedo mia la maglia.
7: E Dino Pagliari, che
8: Dino Pagliari attaccante,
7: non lo so, dice attaccante. Alessandro
8: no,
7: da Firenze,
8: attaccante Dino Pagliari,
7: o se no va
8: cioè,
7: bene,
8: si sa che l'era, era un ibrido, Dino era un mito.
7: Bonaventura ci poteva stare, ma vale
8: Bonaventura vale meno di questi, d'accordo, ma ti ho detto Torreira, tu mi hai messo Torreira,
7: sì,
8: cioè che io tu sai che
7: Torreira devo trovare 10
8: a 0-0
7: devo mettere Eraldo Pecci al posto di Torreira, però per il resto
8: sono solo quello, sì, di Livio,
7: non accetto critiche,
8: anche Mandragora stesso.
7: Alex ti scrive: io penso che un impianto top come il Viola Park non dovrebbe avere problemi a spendere per fare un impianto evaporativo con dei nebulizzatori posti ai lati del campo che abbassino la temperatura di diversi gradi.
8: Sì, però secondo me la critica lì è più per i tempi morti. Da quello capito, da quello riesco a intuire, non è il fatto di allenarsi, perché qui si va sull'allenamento. L'allenamento non è un problema, che le hanno tutto quello che vogliono, li hanno sui tempi morti. In effetti, te tu sei lì, però la verità è che noi si andava in giro in paese, questi in paese non vanno perché chi li tocca sta scherzando, c'è l'influenza.
7: Però allora secondo me la riflessione più bella, per cui io spero, è quella, dicevi te, coi tifosi, perché a Bagnaripoli non si riesce a creare
8: i tifosi vanno là, perché io so proprio di gente che
7: si
8: faceva le vacanze,
7: ma è per la temperatura, cioè comunque ti fa una settimana
8: vanno
7: solo in Trentino,
8: in montagna,
7: vai due giorni a vedere la Fiorentina,
8: due giorni stavano,
7: no, dico, vai due giorni a vedere la Fiorentina e quattro giri
8: vanno lì coi figli, cioè è una maniera per dare, per far diventare anche bambini tifosi. Poi ha visto la sera ci sono, perché poi tu devi organizzare anche una cosa per i bambini, i palloni gonfiabili, però i palloni belli, i palloni gonfiabili, tutti i palloni viola e volano, che tu lo vogliono, rimane in mente il bambino, cioè creiamo anche dei tifosi. Su questo gli do pienamente noi.
7: Bene, per noi però è tempo di salutarci, perché ci andiamo
8: saluto.
7: A sentire
8: vi
7: un estratto dell'intervista di Andrea Giannattasi a Trapani, calciatore cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, oggi all'Alcione. Nel pomeriggio ci siamo sentiti Sadotti, Andrea ha intervistato anche Trapani, di cui ora ci andiamo a sentire l'estratto. Io ti ringrazio, Sauro Fattori, ci vediamo lunedì prossimo, anche oggi siamo riusciti a portarla a casa, non si sa come, non si sa perché, però ce l'abbiamo fatta. Prossima settimana finalmente potremo cominciare a pensare al Genoa, perché insomma cominceranno a rientrare in nazionale.
8: Sai che penso io, ma che c'entra un pezzo se avuo noi?
7: Che
8: ho messo in testa Dunga. Ragazzi, ma la pazzia.
7: Sì. Grazie a Marco Tonelli, ha curato la parte tecnica di questa trasmissione.
8: Ciao,
7: ci saluta, un bel applauso. Giacomo Galassi vi augura buona serata, ci sentiamo domani. Ora invece ci sentiamo Trapani. Ciao.
11: Ci troviamo nel centro sportivo dell'Alcione Milano, è una realtà in grande crescita che quest'anno sta facendo un grande campionato di Serie C, è una realtà molto vicina al mondo della Fiorentina perché da anni la società viola fa affari con l'Alcione. Oggi siamo in compagnia di uno dei tre ragazzi che nel corso di quest'estate sono passati dalla maglia viola qua all'Alcione, Niccolò Trapani, capitano della Primavera che lo scorso anno ha vinto lo scudetto, oggi punto di riferimento dell'Alcione, sempre su quella fascia. Caro Niccolò, intanto buongiorno e come va, come ti trovi?
12: Buongiorno, mi sto trovando molto bene, qui ho trovato una realtà molto propositiva che aiuta molto i giovani, li fa crescere e poi ho avuto la fortuna di ritrovare due amici e due compagni di squadra, quindi siamo sulla strada giusta, sappiamo che dobbiamo crescere tanto e che quest'anno sarà molto importante per noi.
11: Tu sei chiaramente fiorentino doc, oltre 10 anni nel settore giovanile della Fiorentina, sei uscito dalla comfort zone, diciamo così, venendo qua, allontanandosi da casa, difficoltà oppure non lo so, interesse per questa nuova sfida lontano da Firenze?
12: No, sicuramente quando affronti l'ultimo anno di primavera sai che è l'ultimo, te lo devi un po' godere, infatti non c'è stata chiusura migliore di poi dell'anno scorso, siamo riusciti a vincere, sì, siamo esci dalla comfort zone, da quello che è la famiglia, gli amici del posto, banalmente anche stare in famiglia dopo l'allenamento, però ero pronto, poi come ho detto comunque la fortuna di entrare in un gruppo e già conosci due amici così stretti e poi avere la fortuna di avere questo gruppo dell'Alcione che ti fa sentire all'interno del gruppo anche uno dei più grandi, è una fortuna e sta andando bene.
11: Immagino che qualche gara di sci tu l'avessi vista tra quelle in televisione e dal vivo, ma te l'aspettavi così questo campionato tosto oppure magari subito alla tua portata.
12: No, no, avevo visto qualche partita, perché comunque qualche ragazzo 2005 era andato in Serie C, ho cercato di seguirlo un po' e si vedeva subito, e rispetto alla primavera comunque giochi con i grandi, quindi c'è più impatto fisico, più fisicità, più intensità, ed è quello che già dal ritiro ho rincontrato. E poi queste prime partite, devo dire, a confermare le aspettative, perché è un campionato molto difficile, ogni partita ha la sua storia, non è mai facile né far punti né dominare la partita, e chi riesce a sfruttare le poche occasioni che capitano spesso si porta a casa vittoria.
11: Tu sei arrivato qua dopo anni da assoluto protagonista nel settore giovanile della Fiorentina, capitano, titolare inamovibile, qua giustamente arrivi nel professionismo, immagino in punta di piedi. Ecco, quanto è stato difficile passare dall'essere una colonna di una squadra che ha vinto, tra l'altro, a un giocatore che deve comunque domenica dopo domenica mettersi in discussione?
12: No, certo, questo fa parte dello sport e del calcio, comunque te ti alleni per essere nella miglior condizione possibile, in campo far vedere le tue potenzialità, e poi devi sfruttare i momenti in cui giochi, in cui il mister ti dà fiducia, e cercare di fare quelle sono le richieste sia del mister che della squadra, per poi cercarsi di tagliare più spazio possibile.
11: Di Firenze e della Fiorentina cosa ti porti dietro? Non solo delle esperienze in campo, ma anche poi dei valori ricevuti, del tuo essere proprio fiorentino ad hoc?
12: Ma io sono uno molto estroverso che cerca di comunicare con tutti, e anche negli ultimi anni di primavera eravamo un gruppo che piaceva inglobare anche un ragazzo nuovo, quindi mi porto questo all'interno del gruppo, e poi per quanto riguarda il campo mi porto tutto il bagaglio tecnico tattico di tutti gli allenatori che ho avuto, che mi hanno portato gran conoscenza.
11: Hai giocato in tanti ruoli nel corso della tua carriera, terzino, anche qualche volta in attacco, hai fatto anche dei grandi gol l'anno scorso, mi ricordo uno straordinario con la Roma. Oggi ti senti consacrato come terzino sinistro? Hai trovato la tua strada, oppure pensi che questa esperienza magari ti potrà portare qualcos'altro, anche se per ora stai facendo il terzino sinistro?
12: Sì, sto facendo il terzino sinistro, è come ho finito, diciamo, l'anno scorso, quando il mister verso metà stagione mi ha spostato a sinistra. È una cosa un po' diversa rispetto all'anno scorso, giocavo un po' meno dentro il campo, un po' meno a costruire il gioco, sono più offensivo in fase di possesso, quindi anche questo mi stimola a crescere nelle situazioni degli ultimi metri, dell'uno contro uno, dei cross, che è una cosa che ci sto anche molto lavorando in settimana, quindi mi sento consacrato, sì, destra o sinistra, diciamo, non mi cambia nulla, mi piace giocare per tutte e due le parti, e ora sto facendo a sinistra e mi sto trovando bene.
11: Vicino a noi abbiamo Edoardo Sadotti, che sentiremo dopo, che si sta reinventando terzino destro. Che effetto ti fa vederlo non più proprio così vicino, ma comunque sempre in difesa, ma da un'altra parte?
12: Sì, spesso con Edo ci prendevamo in giro, perché si giocava sempre insieme, attaccati proprio. Qualche volta quando giocava a destra lo giocava a destra difensore, e quando mi ha spostato a sinistra era a sinistra, quindi ci trovavamo proprio l'un per l'altro le giocate a memoria. Ora è un pochino più lontano, però so quali sono le sue caratteristiche, quindi sono pronto magari a ricevere un suo cambio gioco, e sta facendo molto bene, speriamo sia continuoso.
11: Senti, ti faccio una domanda simile a quella di prima. Sei stato per tanti anni anche capitano nel settore giovanile della Fiorentina, e qui hai trovato uno spogliatoio di professionisti che fanno la categoria da anni, e chiaramente a Firenze avevi un ruolo di leadership, di comando tra virgolette. Qua come ti poni con chi magari ha non lo so 7, 8, 10 anni più di te?
12: Ma secondo me è importante la comunicazione anche ai più grandi, cercare di capire qual è la metodologia giusta anche per affrontare magari un primo, un post allenamento, anche fuori dal campo. Comunque tanti grandi hanno anche famiglia, quindi il modo in cui si rapportano con te si vede in questo, ma credo che devi rubare un po' con gli occhi, degli atteggiamenti positivi devono essere d'esempio, e un po' comunicare per crescere anche personalmente. Radio Firenze
2: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
13: La prossima ora di trasmissione è offerta da
14: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
15: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: fare Staubi. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Pompe a secco e qualche coda, ma la situazione cambia da distributore a distributore. A Firenze si vedono già i primi effetti del prezzo calmierato introdotto da Eni. È partito oggi, lunedì 28 settembre. Il nuovo tetto prevede benzina a 1,99 euro al litro e diesel a 2,19 euro. Poche ore dopo l'entrata in vigore dei nuovi prezzi, il quadro sul territorio fiorentino è piuttosto variegato. In alcune stazioni di servizio non si notano particolari differenze rispetto al solito, mentre in altre si registra una maggiore affluenza e qualche coda, e c'è anche chi ha già esaurito il gasolio. Nessun tutto esaurito generalizzato, né una corsa al pieno uguale in tutta Firenze, e molto dipende dalla zona e dal singolo distributore. Il prezzo calmierato è previsto almeno per il momento per 30 giorni, con la possibilità di un'estensione fino alla fine dell'anno in base all'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Tragedia sulle strade del Chianti, dove a causa dello scontro tra un'auto e un albero ha perso la vita una signora di 92 anni. Il drammatico incidente stradale si è consumato nella prima mattina di oggi, lunedì 28 settembre, lungo via di Pancole, la strada che dalla Martellina strada in Chianti porta in Pruneta. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, l'autovettura con a bordo una coppia di anziani è uscita improvvisamente di strada ed è andata a impattare violentemente contro un albero a margine della carreggiata. Il bilancio dello scontro è gravissimo: per la donna 92 anni non c'è stato nulla da fare ed è deceduta sul colpo a causa dell'impatto. Il marito è rimasto ferito nel sinistro, è stato subito soccorso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e anche l'elisoccorso Pegaso, alzatosi in volo dalla piazzola dell'ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte Annicchere per velocizzare le operazioni di soccorso. I rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto e la gestione della viabilità sono stati affidati agli agenti della polizia locale, con i vigili del fuoco presenti sul posto. Migliaia di persone hanno gremito ieri pomeriggio piazza Buondelmonti per assistere alla 100ª edizione della festa dell'uva di Impruneta. Al termine delle esibizioni dei quattro rioni, la giuria ha decretato la vittoria del rione del Pallò con lo spettacolo Francesco e l'uva, che ha totalizzato 47 punti. Al rione vincitore è stata assegnata l'opera realizzata da Alessio Canuti e Camilla Cappellini della Fornace Carbone. Secondo posto per il rione Sant'Antonio, che con 46 punti ha sfiorato il successo grazie allo spettacolo Ho scelto di essere Persefone. Al rione è andata l'opera realizzata a Salvatore Veltri con la collaborazione di Andrea Celli, Beatrice Bernardini e Paolo Butini della Fornace Mariani. In terza posizione il rione Sante Marie, che con lo spettacolo Canto di Vita ha ottenuto 44 punti. Al rione è stata assegnata l'opera realizzata da Chiara Galli della Fornace Sergio Ricceri. Quarto classificato il rione delle Fornaci, che ha chiuso la competizione con 28 punti, e lo spettacolo Radici. E chiudiamo con il meteo. In Toscana una settimana quasi estiva, quella appena iniziata su tutta la regione, con tempo soleggiato e temperature massime sopra la norma, con punte di 30 gradi, mentre le minime risulteranno più vicine alle medie del periodo. Le previsioni del consorzio LAMMA per la giornata di domani prevedono sereno, poco nuvoloso su tutta la regione, con venti deboli da nord-est tendenti a provenire da ovest sulla costa nel pomeriggio, mari calmi o poco mossi e temperature stazionarie. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi. Una buona serata.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: il massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: Su una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: Ci siamo. Buonasera amici di Radio Firenze Viola, Dimitri Conti, 28 settembre 2026, le 19:06, l'attesa per la partita di questa sera. L'attesa, sì, chiamiamola pure così, la seconda partita dell'Italia di Mancini 2.0 sul campo della Turchia, di un ex viola come Vincenzo Montella, che ricordiamo con piacere, due ex viola che tra l'altro hanno lasciato entrambi il segno d'allenatore. Ricorderete Roberto Mancini come ultimo allenatore di una Fiorentina capace di sollevare un trofeo, e ricorderete la Bella, soprattutto nella prima esperienza, poi la seconda è stata parecchio negativa, la Bella squadra che aveva come suo riferimento in panchina Vincenzo Montella. Adesso siamo anche in diretta su YouTube, lo vedo che è partito il video, quindi mi collego per leggere i vostri messaggi e rispondere eventualmente alle vostre considerazioni. Se ci volete contattare tramite il numero, il cellulare è sempre lo stesso, 338 75 13 933, c'era qualche 3 ma l'ho messi troppo presto, altrimenti allo 055 77 111 71, chiamate la linea fissa, vi risponde Marco Tonelli che cura la regia nella prossima ora e che saluto e ringrazio. Ovviamente se siamo in onda è soltanto grazie ai nostri angeli di là dal vero. Abbiamo però di cose delle quali dover discorrere. Ho un po' fatto una prima panoramica, ma come sapete io ogni tanto quindi unisco un po' i temi che abbiamo fin qui sollevato rispetto al tappeto di polvere. Sapete che ho come tradizione quella che ogni tanto vengo qui e canto, no? Vi canticchio, siccome poi abbiamo scoperto che abbiamo qualche problemino con i diritti d'autore a seconda delle piattaforme sulle quali andiamo in trasmissione, ognuno ha le sue regole, per carità, noi abbiamo sempre cercato di rispettare la regola sul copyright, ma ognuno alle sue politiche più o meno restrittive, quindi siccome non ve la posso far sentire mi tocca cantare. Vi ricordate Boney M? No, un gruppo straordinario, anni 70, direi soprattutto 80, voglio dire Daddy Cool, chi è Marco Tonelli, quante serate ci ha fatto, What About Daddy Cool, bom bom bom bom bom. E allora un'altra grande canzone di Boney M che ancora oggi si canticchia nelle strade del mondo è Ma Baker, non so se ve la ricordate, ma Baker na, na, na, na, na. E oggi vi regaliamo la cover autoprodotta da Radio Firenze Viola che è mo Moise falla la destra, mo ma come lo rimpiangi tu, la, scusate, va bene, è l'ennesima frecciatina nei vostri confronti, stiamo rimpiangendo, applaude Marco Tonelli, ci credo, applaude, vai, ci mancherebbe non applaudisse, stiamo rimpiangendo l'ala destra della nazionale che non segna manco a porta vuota, e io lo so che ce l'ho nella battaglia con me, perché non è presente qui di persona, ma è presente con il suo spirito, con la sua lucidità, con il suo graffio e soprattutto con la sua splendida voce in collegamento, il direttore Tommaso Loreto, l'altra metà della mia luna.
5: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio DJ, mi fa piacere intervenire finalmente anche un programma musicale,
4: sì,
5: parla anche di cover, chi c'è? Linus, Albertino, chi c'è?
4: No, Bella, c'è uno scappato di casa, come direbbe qualche nostro collega, c'è uno che non mette insieme il pranzo con la scena, è vero, te la ricordi questa citazione? Sì.
5: Bello carico, tra l'altro mi domandavo se la voce citata non fosse quella anche di altre canzoni, ma mi sa che mischio io un po' le robe.
4: Io ho canticchiato Ma Baker, te la ricordi? Ma
5: Baker, ma in realtà pensavo stavo domandando se non fosse la stessa di tante altre, però è un altro gruppo che in realtà ha un altro nome.
4: Beh, devo dire che le canzoni di Bonnie e M si somigliano tanto tra loro. Beh, però no, quello è un altro, ho capito, le Freaks però non è dello stesso tempo, tra l'altro. Però non mi viene il titolo. Ora, allora, siccome abbiamo il campione di Sarabanda del 2009, Marco Tonelli, dal tuo canticchiato lui ha già capito di cosa si tratta.
5: Ma non è lei.
4: Non tolo in questo momento. Abba.
5: No.
4: Quentin scrive Abba su germanici.
5: No, non possono essere gli
4: E
5: Abba.
4: Che ne so io? Io leggo il messaggio di Quentin che allora dice
5: no,
4: bischerate Quentin.
5: Dai. Gli Abba. Comunque. Bene, vedo che si parla giustamente molto di Fiorentina, ma d'altronde in questi giorni è particolarmente complicato. L'altra riflessione che mi veniva mentre ti ascoltavo è che mettere Ken a fare l'esterno di fascia a destro è come pensare di mettere Dimitri Conti a fare il diplomatico o l'ambasciatore.
4: C'è un errore di fondo, dice giustamente Tommaso Loreto. C'è una valutazione un po' così.
5: Spedisci i Conti con il trattato di pace e ti torna una dichiarazione di guerra.
4: Allora, abbiamo un sacco di suggerimenti, perché arriva i Bomber Viola. Questa che canticchia il Loreto mi sembra Blondie, la biondona. No, Quentin invece diceva per una puntata passata gli Abba. Io non so chi ha parlato degli Abba, noi no. Però vabbè, se poi ci spiegherà daremo conto. Quindi era Blondie, anche Alberto da Palma. Era Blondie,
5: tanta roba, sì, fine anni 70 se non vado errato. Fa molto anche banda della Magliana, mi vedo arrivare a una miscia di seta aperta con l'anone d'oro.
4: Non era Atomic. Qual era quella che fischiettavi? Me la ricantichi Tommaso Loreto? No, ok, ora te la trovo. Blondie. Sì, grande pezzo, ora lo ritroviamo. Debbie Harry, no?
5: Andare a casa tutti, eh?
4: Art of Glass.
5: Shazammate a misura di continuo immagino.
4: Ma ragazzi, i riferimenti del Loreto, vi ricordate la settimana scorsa vi ha regalato i Lit FIBA per un'ora, quindi mica. Mica rubina. Senti Tommaso, facciamo i seri per qualche minuto, dai, proviamoci, mentre ci scrivono che allora ricostruisco l'affair Quentin Abba tedeschi. Bonnie M, penso di aver capito. Bonnie M sono tedeschi, come gli Abba, che in realtà erano svedesi, non vorrei dire inesattezze. Quindi diceva lui, ciao Dimitri, prima gli Abba, poi sti germanici, come a dire Bonnie M, sono loro i germanici. Ora io ignoravo francamente che venissero dalla Teteschia, però insomma raccolgo l'invito di Quentin, anche Marzio dice Art of Glass e il Bomber Viola dice che ho vinto, visto che ho indovinato la cantante, vinci il nostro affetto sempiterno, caro Bomber Viola, non ci abbandonare perché magari ti facciamo rivincere.
5: Lo metteremo in palio una di quelle polo a righe orizzontali che indossa il nostro Dimitri Conti.
4: No, oggi però lo vedi, c'ho questa camicetta mezza boscaiola, una maglietta bianca sotto, oggi quasi passabile, che dici?
5: Sì, Maremmonti tipo le penne Maremmonti.
4: Sì, quindi non è che sia proprio il massimo della vita. Vabbè, raccolgo questo mezzo complimento del mio direttore, che quando non c'è è peggio che quando c'è. Stasera,
5: di cosa vuoi parlare?
4: Stasera, dai, tra un'ora e mezzo si gioca, almeno gioca l'Italietta, no? Questa.
5: Allora guarda, io prima ho da fare una domanda a te per sentire la polemica.
4: Vai.
5: Ma così è una riflessione passan, non battezzatela come polemica, è giusto una mia riflessione.
4: Sono curioso.
5: Che fa la Fiorentina come oggetto principale, no? Ci stavo pensando poco fa, osservando un allenamento di basket di 12 anni. Cioè, qual è l'obiettivo principale, la mission della società fiorentina?
4: Ma in che senso? Non ho credo di non aver capito la domanda, Tommaso.
5: Cioè,
4: la
5: pizzeria fa i cornetti.
4: Sì.
5: La pizzeria fa le pizze. Ok?
4: Sì.
5: La regia di Tonelli mette
4: fa le bizze. Fa le bizze.
5: La Fiorentina che fa?
4: La Fiorentina in teoria fa calcio e fa la parte della squadra che vuole qualificarsi alle coppe europee per il prossimo anno, anche se non si può dire, non si può dire.
5: Siamo sulla definizione, fa calcio, quindi oggi 2026, tu mi insegni e comunque qualsiasi sport professionistico di fatto diventa anche entertainment, no?
4: Quindi sì.
5: No, non è che crea contenuti come potrebbe fare uno youtuber.
4: No, vabbè, crea anche contenuti, crea anche contenuti, perché
5: entertainment oltre l'attività sportiva è però, come dire, viene proposta come entertainment allo stadio, no?
4: Sì.
5: Bene. A parte le partite di calcio, no?
4: Mm-hmm.
5: Che cosa comunica la Fiorentina al suo esterno? Cioè, qual è l'entertainment della Fiorentina al di là della partita di 90 minuti?
4: Vabbè, c'è un bellissimo video sugli allenamenti, c'è un bellissimo format, non so se c'è ancora perché alzo le mani, un po' arrabbiate, perché so che tanto al Viola Park sono lì che gira la rotellina o mettono sui 92, non so come ci seguono, non lo so, so che ci seguono. E quindi dico non vi arrabbiate perché non vi seguo con costanza o da pensare ai problemi del mio di lavoro, ci mancherebbe altro, ma mi ricordo, no? Un bel format Good Morning Vietnam, una roba del genere, no? Oppure Good Morning North Korea.
5: Attenzione, non riguarda solo la Fiorentina, però
4: sì,
5: veramente, cioè è un pensiero che ho avuto in questa giornata, perché poi non è che altre squadre, insomma, cioè voglio dire, le formazioni di Serie A che di fatto dovrebbero proporre uno spettacolo, ci sono due settimane di sosta, ma qualcosa di più di un'intervista dove si sente al massimo dire tengo a questa maglia, darò tutto per vincere, non lo so, amichevoli, eventi, una cena con i calciatori, ma anche autoprodotta, per carità, ormai oggi va di moda qualsiasi cosa.
4: Per fortuna, Tommaso, che abbiamo i Viola Club, possiamo dirlo? Possiamo dirlo?
5: I giorni in cui non c'è niente.
4: Eh sì.
5: Niente, abbiamo scoperto che Vanoli era andato a giocare, per carità,
4: già era a padel,
5: mi viene solo da dire quanto gli piacerà stare per conto loro, perché io sono uguale, io negli anni ho abbandonato il mio mood sociale, sto proprio bene a casa, da solo, sui divano, spaghettino, filmino giusto e a letto. Però ecco, insomma, quando cerchiamo di fare entertainment a Radio Firenze Viola, qualche idea, qualcosa
4: sì, ogni tanto, ogni tanto.
5: Dico senza polemica, ma la Fiorentina come il Milan, come l'Inter, come la Juve, niente, cioè, cari tifosi, ora aspettate per due settimane, nel tempo guardate gli altri sport, perché noi sostanzialmente da dire a voi senza la partita non sa francamente
4: nulla, non ci sa nulla da dirvi, non ci sa nulla da dirvi,
5: nessuna cena, nessuna
4: niente,
5: roba a porta,
4: niente
5: di niente, di niente, e meno male la faccia dell'entertainment.
4: Ma questa è una riflessione, io accolgo e rilancio, poi parliamo di nazionale, perché avevo detto si parla di nazionale, non si sta parlando di nazionale, però mi fai un assist e tu mi dirai sì, li faccio sempre, tra l'altro girano voci strane sul ritorno in campo del Tommaso Loreto, ti posso chiedere un flash?
5: C'è qualche detrattore di sicuro.
4: Dacci un flash tuo che non è sicuramente soggettivo ma tende all'oggettività.
5: No, sono onesto, il flash l'ho avuto io nei due minuti in cui non sapevo più dov'ero, cosa stavo facendo, che attività sportiva era, ti dico solo che sul primo stop a parte ci ho messo 20 secondi solo a vedere la palla, ma non ci vedo più, era buio, figuriamoci. Ma poi il tempo di sistemarmi per stoppare il primo pallone me l'avevano già soffiato almeno due uomini e mi sono passati davanti.
4: E sono giovani, Tommaso, sono giovani, vanni doppio.
5: Ma è presa una decisione, sono fermo da tre anni, sono proprio un alieno, poi capito, dice sai hai ricominciato, hai provato calcio a 5 o calcio a 6, no a 11
4: no, che tra l'altro cioè, roba, ma come ti è presa lo sai solo te, lo sai solo te,
5: ma meno male giocava di prima, ci credo, a parte voglio dire con chi credete, da me a che fare, ho sempre giocato solo di prima a testa alta, però poi dopo un po', anzi fin da subito è diventata
4: una necessità, una necessità,
5: non ha più il tempo questo.
4: Ma l'hai fatto un mezzo assist, un accenno, un passaggio un pochino più meno orizzontale, l'hai fatto?
5: Sì e no, sai, dovevo stare dietro anche ai trocchi interni alle due ginocchia.
4: Bravo.
5: Il destro è il più fresco.
4: Va bene, stendiamo un velo pietoso, sì, direi, sì, sulla prestazione non prestazione di Tommaso Loreto, che però stasera me l'ha fatto l'assist, non ci eravamo messi d'accordo. Ti ricordi, no, Tommaso, che io la settimana scorsa in diretta con il nostro fare istrionico gigioneggiamo qui, ci divertiamo un sacco, se Dio vuole ce la manda buona, mandai un messaggio al ufficio comunicazione, no, della Fiorentina, chiedendo chiarimenti, perché io sono sempre stato sinceramente scettico, quantomeno nel credere che Fabio Grosso abbia ripetuto le stesse identiche parole dette, quant'erano ormai, 6 anni fa? No, 5 probabilmente, insomma qualche anno fa, ora sto andando molto a
5: Ronaldo
4: memoria.
5: Giocava ancora in nazionale invece di stare in panchina 90.
4: Sì, e poi soprattutto giocava nella Juventus in Serie A. L'allora allenatore della Juve, Maurizio Sarri, disse questa squadra è inallenabile. Non è che lo disse, passò la stampa questa, chiamiamola circolare, chiamala come vuoi, interna, girava la voce che avesse detto specificatamente questa squadra è inallenabile. Ora, il mio sussulto è nato per un motivo ben preciso, perché io non ci credo che
5: è possibile tutti gli allenatori
4: dicono la stessa identica frase. Allora ho chiesto chiarimenti, poi mi hanno telefonato mentre eravamo in diretta, quindi non ho potuto rispondere, e tra l'altro non abbiamo nemmeno fatto la pausa, però poi ho avuto modo di parlarci dopo e me la son tenuta in tasca fino ad oggi. Allora parto subito con il piatto. Alla Fiorentina nessuno, e ribadisco nessuno, almeno le persone con cui ho avuto modo di confrontarmi io, che a loro volta hanno avuto modo di confrontarsi con altri, è pronto a giurare di fronte, ma non dico a Dio, ma non dico a un tribunale, dico al senso civico dell'essere persone per bene, ok? Nessuno è pronto a giurare di aver sentito dire questa frase da Fabio Grosso a Fabio Paratici. Ora, un qualche collega o collega al femminile, che tanto la parola è la stessa, mi ha dato un suggerimento, mi ha detto guarda, se litighiamo io e te ci sta che volino parole grosse, ma io ti cuore non volevo fare il gioco di parole, ci sta che voli qualche parola in più di quella che normalmente parte, però io ti conosco, tu mi conosci, sappiamo come siamo l'un l'altro e quindi diamo meno peso alle parole. Quindi quello che dico io è, lo sai qual è la sensazione che ho dato tutto questo? Ribadisco, nessuno dentro il Viola Park è pronto a giurare. Avete sentito Grosso? Avete chiesto a Grosso? Perché io conosco chi ha chiesto a Grosso. E Grosso, sapete come risponde? Ingenuo. Perché come minimo gli va dato dell'ingenuo. Ma io le illazioni non le prendo neanche in considerazione. No, Fabio! Perché ti stanno prendendo, scusatemi le parole, per il culo da 2 settimane sulla base di quel virgolettato. E se nessuno, ribadisco nessuno, giura di fronte al senso civico, di fronte al senso civico è pronto a garantire di avergli sentito dire queste parole, io ho come la vaga sensazione che per l'ennesima volta da quando qui siamo sia stata fatta della sana propaganda. T'ho convinto?
5: Beh, sai, Dimitri, non puoi smontare tutto il tuo castello,
4: sì,
5: nel momento in cui da casa fiorentina filtra la volontà, se non la disponibilità, del club ad eventuali azioni disciplinari,
4: ma le hanno fatte, perché a me non risulta.
5: No, capito, ma cioè 24-48 ore, questo l'avevamo capito, quindi sì, che sia stata dipinta, diciamo, magari con tinte che piacciono più a una parte delle due, è indubbio. Io però quello che non capisco è, va bene non voler commentare le illazioni, ma insomma non è che ci stia tuttora facendo una gran figura.
4: No, ingenuo poi, totale, come minimo è un ingenuo totale.
5: Non so se poi è un metodo che, per la verità, oggi va molto di moda, direi in tanti ambienti, io non ci riuscirei, ma c'è chi magari con un altro modo di essere ci riesce, cioè quello di non passare come il polemico o quello che discute, perché poi arriverà un'altra chiamata, perché poi nell'ambiente si parla, perché poi tanto vale magari no buttar giù un bicchiere amaro e però restare nel giro per non farsi appunto domè sbagliate. A me non riuscirebbe mai, io per come sono fatto anch'io. Quel lunedì mattina, un minuto dopo che vedevo il virgolettato sui giornali, apriti cielo, perché per quello che ci hanno insegnato il virgolettato è verità,
4: è quello.
5: Sono due virgolette e dentro c'è una frase,
4: tu lo hai detto,
5: tu l'hai detto, certo.
4: Ma infatti
5: ripeto, capisco non voler commentare le illazioni, ma qui è un'illazione su di te, non è che devi commentare, ti devi difendere, perché fino a prova contraria si sono bastate una partita di Coppa Italia e tre partite per dire una squadra inallenabile, piena di qualità. Francamente ci passi come uno e appena la pressione è salita un goccio se ne è scappato.
4: O comunque come un discreto bischero, ecco.
5: Io ad oggi fossi una società, sì, sul piatto metterei il fatto che Grosso non è uno che crea tensioni, anche se insomma quando poi ti risponde in sala stampa io l'avrei fatto giocare.
4: Comunque
5: va totalmente contro la società. Però prima ancora di pensare a un Grosso che sì comunque riesce a passare sopra determinate divergenze, metterei sull'altro piatto della bilancia il fatto che comunque lì ci va anche un po' d'orgoglio, un po' di difesa di quelle che sono state le tue posizioni, cioè,
4: ma
5: noi
4: infatti allora gliele strappiamo, guarda, qui facciamo una promessa di fronte ai nostri ascoltatori, ci proviamo,
5: ci hanno detto che
4: ci proviamo
5: la squadra inallenabile.

0: altri due minuti e poi chiudiamo la nazionale. Prima ti leggo però qualche messaggio, perché Dido dice: pensavo che la sosta per le nazionali fosse la cosa peggiore che ci potesse capitare, poi ho sentito cantare Dimitri. Poi ho sentito cantare Tolo. Poi invece il bomber ci chiede poi leggo le altre considerazioni.
1: Il cover dei Pearl Jam, dai ragazzi.
0: Ci chiede il bomber viola una domanda su un gruppo di nazionalità germanica, tutti vestiti in camicia rossa, pantaloni neri, che inizia con la lettera K, anni 70. Secondo me tu l'hai bello indovinato, io credo di aver capito.
1: I Kraftwerk?
0: Penso anch'io, avrei detto anche io Kraftwerk. Bomber viola, se non sono i Kraftwerk, vieni e pigliaci a sberle. Poi Damiano, grande Dimitri, capo dei cattivi, finalmente senza il carceriere. Ah no, ha voluto telefonare per forza. No, scherzo, sono io, non scherziamo Damiano, sono io e l'ho chiamato.
1: No, ma è solo per avere contezza delle querele.
0: Sì, voglio sapere. E chiudiamo, dai, davvero, poi ti lascio e andiamo anche un paio di minuti in pausa stasera, che ovviamente uno sguardo alla partita non puoi non darlo, al netto dei tuoi mille impegni extra e intra lavorativi. Se ti aspetti Fagioli titolare e eventualmente quanto, se dovesse giocare, quanto potrebbe incidere una presenza appunto del centrocampista della Fiorentina, che si prende anche un po' più di responsabilità considerando che la prima partita sta a guardare.
1: Ma io me l'aspetto titolare, sì, per quello che poi sono state anche le indiscrezioni di giornata, anche se poi ballottaggio con questo Dumbia sarebbe aperto, però capisco che insomma né Tonali né Frattesi in questo momento si possono mettere in dubbio, quindi Fagioli me l'aspetto, sono molto curioso di vederlo se dovesse di nuovo fare la mezzala e non il regista, è una scelta che francamente non ho troppo capito, anche se un conto è piazzarci Romano, un altro Tonali, come credo possa capitare stasera, quindi lo guardo con meno preconcetti. Guardo questa partita però con una certa preoccupazione, Dimitri, perché francamente quella col Belgio è stata veramente, a mio modestissimo avviso, una figuraccia sotto ogni profilo, sotto quello del gioco, sotto quello dell'intensità, sotto quello anche del tentare di lanciare qualche giovane, però c'è modo e modo, non è che puoi fare una bracciata e buttarli tutti dentro, a cominciare da Coppola, che ho visto in una difficoltà enorme. Peraltro l'assetto della Turchia con Montella mi sembra molto molto rodato da tempo. Al mondiale sappiamo che tanto gli episodi, tanto gli errori sotto porta hanno fatto la differenza più del gioco, quindi mi metto alla TV col casco, ecco, cioè con la sensazione, dovessi mettere un eurino io sull'1x della Turchia, perché sono assolutamente inguardabili, altro che retrocessione in Serie B della Nations League. Noi siamo ormai un calcio di Serie C, domandandosi, ma una partita come quella dell'Italia contro il Belgio, ma la facesse la Fiorentina, ma noi lunedì come entriamo?
0: No, vabbè, noi si entra con le armi in mano probabilmente, cioè, ma
1: come i Draghi sputa fuoco.
0: È una riflessione centrata e credo che Mancini sia chiamato a dare risposte immediate, perché la prima è stata molto preoccupante.
1: Il suo metro di giudizio è il secondo tempo il Belgio, in cui ha avuto il coraggio di affermare ai microfoni Rai che avevano giocato benissimo per un'occasione di Ken, dove tra l'altro bravo il portiere di piede, dopodiché lì insomma se la metti dove la deve mettere, un bomber che non perdona, il portiere sta a guardare già che ci siamo,
0: no, ma quello a porta vuota poi è clamoroso,
1: ho sentito dire si è impegnato molto,
0: ci mancherebbe altro, ma chi è che ha queste pretese così basse nei confronti dei professionisti? Basta che si impegnino, per carità. Abbiamo impegnato fin troppo invece il tempo libero del nostro direttore, grazie Tommaso Loreto per essere stato con noi, torni lunedì, vero?
1: Certo che sì, con un nuovo repertorio musicale interamente dedicato a Dido.
0: Faremo tutta la discografia dei
1: Xander Graf Generator, gruppo culto per noi amanti della psichedelia.
0: Vedi, io non li conosco, ma perché sono meno psichedelico di te. Grazie Tommaso Loreto, a presto.
1: Ciao, buona serata, ciao Dini.
0: Facciamo una cosa, Marco. Flash. ci fermiamo un istante proprio al volo.

0: Pausettina, ina, a breve torna uno contro tutti e ci sono i vostri messaggi audio, che credete, non l'ho visto. Arriviamo.
1: Uno contro tutti!
2: Ma io non vi sfido, non vi vedo!
3: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva, variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

0: guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
5: guardala. Contro tutti!
6: Talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
7: Genio senza talento non vale niente, dicevano durante Uno contro tutti negli anni 90 quando infamavano Carmelo Bene. Per vostra sfortuna Carmelo Bene nel frattempo se n'è andato, vi è rimasto il sottoscritto. Ciascuno faccia con quello che ha e del quale dispone. Abbiamo un po' di messaggi audio, ma abbiamo soprattutto, quindi è un momento Marco... Abbiamo le formazioni dell'Italia, confermata la sensazione di Tommaso Loreto, perché gioca Fagioli, vediamo già la notizia, adesso leggo integralmente, ringrazio Andrea Giannattasio per aver segnalato tempestivamente sulla nostra chat, quindi Turchia, Italia 20:45 Nations League, la Turchia di Montella 3-4-2-1, Bayindir, Celik, Demiral, Kabak, August Aydin, Özkan, Koçku, El Mali, Güler, Uzun e Barış Yılmaz. Spero di averli pronunciati per benino, quasi. Italia 4-3-3, Donnarumma e poi Kayode a destra, quindi un po' di Fiorentina, anche se ex ormai purtroppo, aggiunge qualcuno. Scalvini e Bastoni a far da coppia centrale, Ruggeri sulla fascia sinistra, quindi volendo un ex obiettivo, Frattesi, Tonali e Fagioli messo per ora come mezzala, quindi con Tonali play, come diceva anche Tommaso, i fratelli Esposito, Sebastiano e Pio con Raspadori. Avete sentito bene? Nemmeno gioca l'ala destra della nazionale, quello che voi rimpiangete perché faceva 50 gol. Tra l'altro ho visto, caro Marco Tonelli, te che l'hai già ascoltato, ci dovrebbe essere un messaggio del mio amico Walter, che sul col quale ci becchettiamo. Walter, amico mio, Duvicas 4, Moise Ovo, anzi come che esulta lui? Ovo 0, netto proprio. Quindi, che dire, i numeri parlano chiaro e parlano forte. Per quanto mi riguarda, non solo i numeri però, perché ci siete anche voi che parlate, i vostri messaggi audio, sentiamone un paio.
8: O Dimitri, sbaglio i gol la porta vuota, ma sono un rapper oppure un trapper, di giocare a pallone me ne frega un cin, perché vai. Sono MKB.
7: Che spettacolo.
9: Buonasera
7: Fabio.
9: Dimitri, sono Walter da Roma.
7: Mio Walter,
9: allora,
7: ce l'ho con te.
9: Ti dico solo una cosa, spero di perdere quella scommessa simbolica di un caffè che abbiamo scommesso.
7: Sì.
9: Perché spero di perdere? Perché significa che Beto e Pellegrino hanno segnato più di Ken.
7: Dai.
9: Però mi rimangono sempre dei dubbi che alla fine la vinco io.
7: Quelli
9: speriamo
7: sono
9: di
7: tuoi,
9: no.
7: Quelli Walter sono Dero. Tuoi. Grande Walter, questo è lo spirito con il quale si affrontano le scommesse, le goliardate che facciamo, che lanciamo qui in diretta su Uno Contro Tutti ogni lunedì, naturalmente dalle 19 alle 20. Vi abbiamo dato conto delle formazioni dell'Italia. Gioca Fagioli, giocherà da mezzala, quindi un test interessante secondo me anche in chiave fiorentina, e lo chiedo a chi segue la Fiorentina, ma non solo, segue un sacco di roba. Ieri ci siamo sentiti anche per i mondiali di ciclismo e ne parliamo al volo con quel serpentaccio del mio amico Luis. Luis La Serpe, buonasera.
0: Buonasera. Ho un ritorno un po' particolare in cuffia.
7: Aspetta che allora faccio intervenire Marco Tonelli e giustamente spippola. E non so se ti vuoi mettere in remoto, Marco, mentre sistemi l'audio con Luis, che giustamente se si sente il ritorno, poveraccio, sente quello che dice, insomma, invece di sentire le scemenze del sottoscritto. Quindi vado a leggere un paio di messaggi. C'è chi ride come Dido perché Tommaso Loreto gli ha fatto la dedica personalizzata, e chi come Bomber Viola la prende, diciamo, sullo scherzo e dice: ma che nazionale stasera, tutti a guardare su Rai Sat il torneo di biliardo da Saint Vincent. Chi voleva invece guardarsi ieri come noi, caro Luis, ci sei?
0: Sì, eccomi qua.
7: Perfetto.
0: Buonasera a tutti.
7: Buonasera, grazie di essere intervenuto. Chi come noi ieri si voleva guardare il mondiale ciclismo, a un certo punto non sapeva più dove mettere. È vero o no? Non si riusciva più a trovare questa benedetta diretta da Montreal?
0: No, io tra l'altro l'ho seguita su Eurosport, perché diciamo.
7: Ah, te non sei stato toccato allora?
0: Sì, giusto, ma me lo immaginavo, purtroppo, sì, dicendo sì. Mamma Rai, immaginavo che ci fossero questi problemi. Te sei molto giovane, ma chi è come me degli anni 60 sa benissimo che negli anni 80-90, quando c'era l'arrivo di un di Tour de France, ma a volte che di Giro d'Italia, andava la pubblicità. Penso magari nel momento in cui
7: il tempismo,
0: arrivare, sì, vabbè, quello fa parte del gioco. Beh, insomma, un mondiale bello, direi.
7: Vai, fammi un flash.
0: C'è un altro avvincente su un percorso che sembrava abbastanza semplice o comunque non particolarmente impegnativo, ma in realtà poi lo sono i corridori a farlo diventare impegnativo, anche perché la nazionale francese è rifatta sul percorso finale, sul circuito, ha subito dato una strigliata e probabilmente in quella maniera si è anche giocata le gambe di Posexas, che infatti non è riuscito a arrivare.
7: Esatto.
0: Però un bel mondiale, perché va detto, senza Pogacar, che probabilmente avrebbe fatto il vuoto, che so, a 50 km dall'arrivo. Sì. Insomma.
7: È stato più incerto, direi, no? L'esito, no? Siamo stati in dubbio. Ti faccio una domanda a bruciapelo: peggio, i Belgio, la Francia o la Fiorentina? Dammi un così, a sensazione, a strategie, Dio, a volte noi sappiamo. Peggio Belgio, guarda, quindi
0: peggio.
7: Quel signore, peggio, quel signore
0: Francia,
7: di Luis salva la Fiorentina, no. Io sottolineerei l'aspetto positivo. Ti dicevo dell'Italia, c'è Fagioli titolare in Turchia, Bursa, mezzala. Sì, secondo te Luis può essere anche un aspetto tattico interessante da fotografare per questo benedetto tormentone, no? Ulai, Fagioli, però non possono giocare insieme, però sì, doppio play, uno dei due bisogna faccia la mezzala. Può esserci un qualche suggerimento da Bursa stasera?
0: Sì, certo, perché no? Assolutamente. Allora, io sono uno di quelli che vede che possano giocare insieme Ulai e Fagioli. Al netto che hai bisogno, però io li metterei, farei un 4-2-3-1 o un 4-2-2-2 se lo può giocare a un punto, ma insomma il 4-2-3-1 mi sembra più giusto, perché ti permette eventualmente con uno dei tre centrocampisti davanti, se non addirittura con due, di andare a dare una mano in fase di filtro. Ma mi sembrano due giocatori assolutamente si possono
7: compatibili.
0: Esatto, perché uno è più geometrico, più anche stabile, però ha anche una visione di gioco superiore. L'altro è molto un giocatore di recupero di palloni e poi del dai e vai, cioè non è che gli recuperi il pallone e rimane fermo, gli dai il pallone e poi dopo riparte e cerca anche magari il triangolo per andare in fase offensiva. Quindi mi sembra che siano due giocatori che possano assolutamente, che so, per quello che sono le mie formazioni, poche, ma poi, quindi poi
7: vabbè, la sua idea, voglio dire, al di là di uno l'occhio fotografa è delle volte
0: che mi sono arrivate, sì. Diciamo, si dice di formazione, ma si dice lo formatore che ci sta lavorando, ma in maniera anche pesante, il buon Panoli. Però è chiaro che devi avere un centrocampo molto raccolto, al di là del fatto che il gioco di calcio si basa su questo dagli anni 70, cioè da quando è venuto fuori il calcio totale della, dell'Ajax e poi dell'Olanda, di Rio Schmichels, dove appunto i giocatori dovevano stare massimo in 20 metri. Mi capisci, se io ho 10 giocatori in 20 metri, provo a passare se te ne esci. Non ci pensi. Il problema è farli mantenere queste distanze, non è assolutamente, assolutamente semplice. Sì, però ecco, io mi auguro che arrivino buone notizie.
7: E devo dire che non gioca a favore di Manoli il fatto di non avere nessuno dei due giocatori in questa sosta, quindi il meccanismo lo potrà provare con altri e quindi non però con i diretti interessati, per cui io qualche dubbio sul rodaggio per la fine della sosta ce l'ho, poi magari sul lungo periodo invece andrà così.
0: Sì, sul lungo periodo.
7: Certo, c'è chi ti dice, digli a Luis se non lo sa che il vincitore McNulty era quotato a 66, lo sapevi?
0: Era stato messo tra quelli che potevano vincere, sì, è vero.
7: E poi,
0: però rispondo a questo amico.
7: Sì, vai, rispondi.
0: Rispondo a questo amico, sì, McNulty, però fa anche parte della UE Emirates. Ma c'è stato un momento in cui il buon Ciccone, insieme a Peacock, erano arrivati quasi a 15 secondi.
7: Che rabbia!
0: E non mi sembrava che Del Toro fosse al gancio, anzi.
7: Che rabbia
0: lì,
7: perché ci siamo sentiti anche ieri sera. Ciccone sembrava pizzichino su quella gamba, magari
0: no, non aveva la gamba buona, aveva la gamba buona. Poi volata, non è il suo,
7: è piantato, lo sappiamo benissimo,
0: non è il suo, cui... però sai, se vanno in tre lo prendono
7: lì poteva e lì poteva provare un altro attacchino. Vabbè, è andata così. Tieniti forte perché ti do anche una notizia di cronaca. Gli Esposito, non so se hai sentito tutta la formazione, ma sono entrambi titolari in campo con l'Italia. Due fratelli non giocavano insieme dal primo minuto da 111 anni. Luis, hai visto? Si fa anche la storia. E te che ti lamenti del nuovo corso di Mancini?
0: Assolutamente, no, io ho detto che ho visto tante analogie tra la prima Fiorentina di quest'anno,
7: purtroppo sì, l'Italia di
0: la nazionale,
7: sì.
0: Scusante, però di Mancini va detto che lui gli è arrivato ora, cioè,
7: sì,
0: onestamente non è che ci ha lavorato tre mesi, spero che tra tre mesi le cose siano diverse, anche se temo che insomma non mi sembra che ci siano prospettive straordinarie. Ti potrebbe andare anche bene, però non mi sembra che ci siano delle prospettive per cui si possa dire oh guarda ora forse no, perché quel gran lavoro che andrebbe fatto, che è stato fatto dalla Germania, dalla Spagna, dal Belgio, di lavorare dal basso, quindi da andare nelle piccole società, dargli i soldi per far venire su tanti giocatori e poi avere la possibilità di scremare i migliori, non è stato fatto. Siamo sempre al solito ragionamento che le squadre devono assolutamente autofinanziarsi e questo chiaramente porta a un limite enorme anche proprio nella preparazione degli allenatori e alla preparazione delle squadre.
7: Senti, un flash finale e poi ti lascio, ti ringrazio e ti saluto. Siccome anche la settimana scorsa con Tommaso Oreto ci siamo divertiti, ognuno che fa le sue previsioni, io ho dato la mia, poi per ora non te le dico le nostre. Okay. Torniamo a pensare un po' di Fiorentina, dai, sì. Le sensazioni che hai dopo l'inizio devastante in maniera negativa, la risalita con Vanoli, il valore di questa squadra, per te la asticella, ma no, mi piacerebbe, dice secondo me è lì che la Fiorentina può e deve arrivare, dove?
0: Settimo, decimo.
7: Io ho detto nono. Io ho detto proprio il nono posto. Vedi?
0: Ora preciso.
7: Vabbè, ma prova, dai. Prova.
0: Alla lotteria.
7: Se indovini.
0: Ecco, dal settimo al decimo posto, perché non mi sento di pensare che questa squadra non possa, facendo il 110%, lo sottolineo,
7: sì,
0: il 110%, riuscirà a guantare ancora il posto più piccolo, ma quello dell'Europa, e noi lo conosciamo bene, che è appunto la Conference League, che se si dovesse ripartecipare, secondo me ce la danno.
7: Sì, ad onore.
0: No, andate in finale direttamente, perché ormai è successo.
7: Sì,
0: però ecco, se riescono a fare veramente il massimo con questi giocatori, se Pannoli riesce a fare il massimo con questi giocatori, potrebbe anche raggiungere quella posizione.
7: Dici più su, decimo, più, su, più su è difficile pensare di poter ambire.
0: Penso di sì, cioè, temo, anzi temo di sì, spero di no.
7: Con questo quadro finale e il messaggio che ci arriva a Mancini, non gli farei allenare nemmeno la Monsummanese. Saluto e ringrazio Luigi Laserte per gli
0: ciao,
7: amici Luis. Buona serata,
0: ciao,
7: grazie di essere stato con noi. Sempre piacevole la presenza di un collega brillante con cui condivido anche, avete sentito, insomma, un po' di interessi extracalcio come Luis Laserte. Abbiamo un tempo per un ultimo treno di messaggi, perché poi per gli ultimi minuti vi regaliamo una chicca prodotta dal nostro fenomeno Alessandro Di Nardo. Ce ne abbiamo quattro da evadere, vai Marchino, uno dietro l'altro.
10: Dimitri, io non ho parole, io voglio capire perché anche stasera Amatucci l'è in tribuna.
7: Io ragazzi,
11: ciao, dimmi,
7: è rotto.
11: Ciao, dimmi. Oggi Turchia Italia ci ricorda l'imperatore Costantino che divise l'impero in due, introdusse i tre punti e il campionato a 20 squadre perché disse che tutto l'impero era ingovernabile e forse aveva ragione lui. Poi inizio alla società occidentale.
7: Senti analogia.
12: Buongiorno Dimitri, anzi buonasera Dimitri, buonasera da Bergamo. Una battuta per il buon Walter da Roma.
7: Vai.
12: Visto che diceva che non correvano, che il Viola Park non andava bene qua e di là, invece adesso corrono tutti, visto che ha fatto la scommessa con te su Ken, allora chiedo al caro amico Walter di darmi un 86 numeri da giocare al lotto.
7: Grazie. Ragazzi, buoni.
13: Il capo dei cattivi.
7: Che spettacolo, questa è una specie di sì, di come si può dire, come si chiama, non uno stacchetto, una traccia vocale da mettere d'ora in poi quando entrerò a parlare. Allora, abbiamo qualche altro messaggio arrivato tra diretta streaming su YouTube e il 348 75 13 933. C'è chi ci dice: a me il secondo Esposito già dai tempi dell'Empoli piace, è tecnico, in una squadra forte secondo me ci sta bene. E poi c'è chi ci manda un cuore, però non vedo il messaggio originale, quindi Maurizio purtroppo non riesco a risponderti. A un post comunque che abbiamo fatto su Gonsalves. E poi Gabriele dice: chiudiamo con questa cheat di Gabriele, il cinefilo, mica a caso, no? Se stasera guardassi Qualcuno volò sul nido del cuculo, se non l'avete fatto guardatelo, è meglio dell'Italia, osserverei un ambiente più sano dello spogliatoio azzurro, beh naturalmente nel film di Milos Forman con Jack Nicholson che si svolgeva in quelli che all'epoca dovrebbero essere stati ancora catalogati come veri e propri manicomi, comunque con i cosiddetti pazzi, restituisce il valore e il peso della metafora. Il nostro tempo oggi è finito perché concludiamo leggermente in anticipo per fare spazio a un servizio che ha confezionato per voi Alessandro Di Nardo, perché c'è il tema, l'hanno detto anche nel messaggio audio che è arrivato poco fa, sul ritiro al Viola Park, perché avrete letto gli aggiornamenti di cronaca. Parati ci sta pensando di modificare lì proprio il calibro della preparazione estiva, e Alessandro Di Nardo quindi vi fa sentire, vi racconta una storia, più di una storia, sui ritiri più folli nella storia del calcio. Lui dice altro che Viola Park, quindi rimanete collegati perché c'è questa chicca del nostro Alessandro Di Nardo. Uno contro tutti nella sua versione, chiamiamola canonica, finisce qui. Io vi saluterò di già, ma non vi scollegate perché dopo di me c'è Che t'hai perso, quindi la raccolta con il best of di giornata, e poi si concluderà definitivamente la programmazione, che però ricomincia come sempre domani mattina. Grazie per essere stati con il sottoscritto, grazie per essere stati parte di Uno contro tutti. Adesso il servizio di Alessandro Di Nardo, intanto il sottoscritto vi saluta, hasta luego.
14: La mente umana, si sa, è fatta per semplificare fenomeni molto complessi e darci una soluzione che sembra molto semplice. Ad esempio, la nazionale italiana va male da tanto tempo ed è perché i bambini non giocano più in piazza, per le strade, non c'è l'oratorio, eccetera, eccetera. Oppure, sempre sullo stesso tema, la Fiorentina va male e quindi dobbiamo bruciare il Viola Park. Stiamo estremizzando ovviamente, però questi sono slogan popolari, inflazionati, e quando li sento mi viene sempre in mente la scena dei Simpson, dei cittadini di Springfield che vanno a cercare con torce e forconi il capro espiatorio, in questo caso è il Viola Park. Bene, puntualizzando che a scrivere all'AFA di Magno Arripoli tutti i problemi fisici, fisiologici, atletici, di prestazione di una squadra di calcio nel 2026 significa svilire molto il lavoro dei professionisti in questo campo, preparatori atletici e non solo, ogni squadra, ogni calciatore ha un'equipe ormai di specialisti che lavorano a questo. E puntualizzando allo stesso modo che squadre come Inter, Roma, Manchester City, PSG, Bayern Monaco, Chelsea, insomma la creme della creme del calcio in Italia e in Europa, non è che vanno ad allenarsi in Valpusteria o a Sestola, cerchiamo però di ragionare con i vecchi e cari schemi e quindi con il vecchio e caro ritiro di una volta con i gradoni, e quindi diamo dei consigli alla Fiorentina su come cercare di formare non tanto credo una squadra di atleti per competere in un campionato come la Serie A, quanto un gruppo di super atleti stile Capitan America pronti per potersi iscrivere alla prossima edizione di Pechino Express oppure a quella di Physical su Netflix. Ecco, per chi a proposito di ritornelli un po' da boomer dice sempre i ragazzi di oggi avrebbero bisogno di un po' di militare, consigliamo il metodo Wimbledon FC. Beh, basta andare su Booking, cercare la ridente cittadina di Aldershot in mezzo alle campagne inglesi e prenotare una decina di giorni lì. Lì, negli anni 80 e 90, il club inglese, appunto il Wimbledon FC, sotto la guida di Dave Bassett, mai come questa volta lo possiamo chiamare un sergente di ferro, svolgeva la preparazione in mezzo al quartier generale dell'esercito inglese e faceva esattamente quello che faceva l'esercito britannico, quindi percorsi di guerra, assalti a fortificazioni, missioni per liberare prigionieri e accampamenti furtivi nel bosco. La chiamavano la Crazy Gang e un motivo c'era, questo probabilmente ha radicalizzato ancora di più la violenza di quella squadra, tanto che l'ex calciatore Nigel Wilterbourne qualche anno fa alla BBC confessò che quasi tutti i ritiri di quel genere finivano con pugni in faccia. Per un altro ritiro da Navy Seal ci tofonare invece in Argentina al Deportivo Riestra, che è un club appunto della Primera División e che svolge quello che per tanti è il ritiro più duro del calcio moderno. La loro giornata tipo parte sulla spiaggia, però non aspettatevi mojito o sdraio perché siamo in Argentina, il ritiro estivo significa che lì è inverno, a Pinamar, su una spiaggia della costa, la giornata comincia alle 3:30 sul bagnasciuga ghiaccissimo, poi ci sono una serie di allenamenti, sono 3 sessioni di allenamenti intervallate da nuoto, da apnee, da corse sulla sabbia e anche un po' di riposo perché sennò non si va da nessuna parte. Praticamente è un doppio turno di lavoro perché dura 13 ore, dalle 3:30 del mattino alle 16:30-17 del pomeriggio, con la differenza che non c'è l'uscita, non c'è il cartellino da timbrare, ma c'è una partitella da svolgere, chissà in che condizioni. Per la serie invece oggetti, o meglio squadre, che non sai come mai sono finite lì, parliamo dell'Augsburg, un club molto importante di Bundesliga, tedesco quindi, che qualche anno fa, nel 2024, decise di farlo strano, come diceva Carlo Verdone in un noto film, e scelse come sede del ritiro una città in Sudafrica. La città si chiama Mpumalanga, è vicino a Pretoria, è un'ex sede colonia tedesca e qui il legame con l'Augsburg, ed è proprio a 2 passi dalla savana, quindi i giocatori dell'Augsburg si sono allenati letteralmente in mezzo a elefanti e leoni. Questo però non è solo qualcosa di pittoresco e anche abbastanza turistico, ma ha portato anche una mano alla comunità. perché l'Augsburg ha finanziato un progetto umanitario, Football for Wash, per dare acqua pulita ai villaggi in Sudafrica, e inoltre ha compensato l'impronta di carbonio generata dal volo di andata e ritorno dalla Germania, ripagando quindi la comunità. E quindi bravi e danke. Andiamo al capitolo temperature proibitive. Siete stanchi dell'afa del Viola Park di luglio? Beh, potrete provare la fantastica esperienza che fa tutti gli anni l'AC Nassara, che è un club del Niger, quindi siamo in Africa, e per la versione portiamoli direttamente nel Sahara, loro fanno esattamente questo. Il Nassara infatti si allena ad Agadez, che è nel mezzo del deserto. Qui le temperature oscillano attorno ai 40-45 gradi, tasso d'umidità che non vi dico, e quindi una situazione ben più complicata rispetto a Firenze e che farebbe rimpiangere magari le code sui viali dovute ai lavori della tranvia. Altrimenti, in conclusione, vi suggeriamo un trattamento agli antipodi. C'è la doccia scozzese, no? Dal caldo al freddo, e qui dal caldo del Viola Park la Fiorentina potrebbe fare anche un bel ritiro invernale nelle zone di Yakutsk, che è una città in Siberia. Si tratta del centro abitato in cui è stata registrata la temperatura più bassa nella storia dell'umanità. Siamo a meno 67,7 gradi. A gennaio, che più o meno è il periodo dell'anno in cui lo vogliamo visitare per il ritiro invernale, la temperatura oscilla attorno ai meno 45 gradi, e quindi grande lista delle cose da portare: calzamaglia, maglie termiche, scaldacollo, passamontagna, perché non si può esporre nessuna parte del corpo al freddo, se no si rischia di bruciare proprio anche le parti intorno agli occhi, e quindi anche occhiali che non si devono attaccare alla pelle per il freddo, se no è un macello. E soprattutto, se arriviamo in pulmino, cara Fiorentina, non spegnere mai il pulmino, perché lì le macchine rimangono accese per tutto l'inverno, altrimenti è impossibile tornare a casa, e l'augurio è di non farsi tutto l'inverno a Yakutsk, anche se qualcuno gradirebbe.
5: 1 contro tutti.
13: Lei non può parlare di Dio con Dio.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
15: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
4: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.

0: Nuovo appuntamento con Icchetta Perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che vi fa riascoltare i migliori interventi qui su Radio Firenze Viola. Nella giornata di oggi, un'altra giornata interlocutoria in attesa della nazionale italiana, che soprattutto la prossima settimana inizi davvero il lavoro per ripartire in campionato, con la Fiorentina impegnata il sabato contro il Genoa. Giornata di riposo concessa da Vanoli ai suoi calciatori, che riposeranno anche domani, e poi da mercoledì chi è rimasto a Firenze riprenderà regolarmente il lavoro al centro sportivo. Quindi è stata un'altra giornata di valutazioni su quello che è il momento della squadra viola. Iniziamo dalla valutazione che l'agente intermediario di mercato, che conosce molto bene il calcio portoghese, Francesco Nicolato, oggi ha dato a Chi si compra, con Pietro Lazzarini e Francesco Benvenuti. Ha parlato di Gonçalves, ma non solo, andiamocelo a sentire. Nicolato oggi a Chi si compra.
1: E allora, per parlarne, abbiamo chiamato un amico di Radio Firenze Viola, che è stato anche ospite qui nei nostri studi, grande esperto di calcio in generale, ma soprattutto del calcio che porta, diciamo, in terra portoghese, ovvero Francesco Nicolato. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Allora Francesco, prima di magari addentrarci proprio nelle questioni più generiche e chiederti anche da uomo che parla di mercato tutti i giorni, che segue il calcio internazionale, quelli che sono i tuoi spunti su quella che è la formazione definitiva che poi la Fiorentina ha a disposizione dopo la scorsa estate, vorrei proprio iniziare da Pedro Gonçalves, perché ancora non siamo riusciti bene a inquadrare che tipo di acquisto può essere per un club italiano come la Fiorentina un ragazzo che negli anni dello Sporting Lisbona ha fatto vedere tantissimo, che ultimamente aveva avuto qualche problemino in più, che soprattutto ha vissuto poi un'estate da separato in casa, e questo è quello che poi ci rimane come piccolo dubbio sul motivo per cui, in età decisamente matura per un ragazzo insomma che è da anni sta facendo benissimo, si è deciso di lasciarlo partire dal Portogallo e appunto di portare in Italia. Che idea ti sei fatto?
4: Ma innanzitutto bisogna pensare che anche un giocatore come Braganza, che tra l'altro inizialmente proposto dal Torino, è stato lasciato andare dallo Sporting anche a delle cifre basse rispetto al suo valore, perché lo Sporting Lisbona quest'anno ha deciso di rinnovare completamente la rosa, puntare su una linea giovane, perché la loro politica è creare plusvalenza, quindi la plusvalenza fondamentalmente la fai comprando giovani a un valore giusto, per poi valorizzarli e rivenderli a valori nettamente più alti e fare dei guadagni che permettono a una società come lo Sporting Lisbona di continuare a essere competitivo ai massimi livelli e poter avere uno sviluppo ecologico a livello finanziario del club, senza indebitamenti e soprattutto con una crescita sostenibile. E Pedro Gonçalves è un giocatore di ottimo valore. E non ha trovato molto spazio l'anno scorso perché comunque davanti aveva dei giovani di valore elevato, tra cui anche un certo Kenda, e poi perché la società, come detto, puntava sui giovani per la valorizzazione, mentre lui è un giocatore che comunque era negli ultimi anni di contratto e anche a livello di valori non poteva maturare una crescita economica come quella che può avere un giovane. Pensiamo che Kenda è stato venduto a 50 milioni d'euro nel 2007, Gonçalves comunque l'hanno venduto a un buon prezzo alla Fiorentina e sono in ogni caso riusciti a fare un'operazione intelligente come mercato. A questo giocatore gli va dato tempo, innanzitutto è entrato in un contesto particolare, perché ripeto, la Fiorentina di grosso non è che era un meccanismo oliato come squadra che aiutasse anche i giocatori ad esprimersi. Ora con l'arrivo di Vanoli c'è già stata una prima svolta, gradualmente vedrete che questo giocatore riuscirà ad esprimersi anche grazie alla capacità del mister veramente di tirargli fuori il meglio, soprattutto creare un sistema squadra che gli consenta di poter avere performance del suo valore.
2: Francesco, pensando al percorso anche tecnico e tattico di Gonçalves in Portogallo, lui nominalmente partiva sì largo a sinistra, ma poi aveva questa tendenza letale per gli avversari a entrare dentro il campo, e tra gol e assist aveva sempre prodotto numeri in campionato e in parte anche in Europa sproporzionati, se vogliamo, per essere un esterno tra molte virgolette. Ti chiedo se come sembra, alla lunga le sue qualità in un contesto come quello italiano costringeranno, tra virgolette, Vanoli a passare al 4-2-3-1, cioè a considerarlo un trequartista che invece che partire dal largo e entrare dentro il campo deve trovarsi già all'inizio dell'azione dentro il campo stesso.
4: Questa è una cosa che la può sapere solo l'allenatore. Quello che ti dicono, ho parlato anche con Fernando Santos, che lui stravedeva come giocatore quando era CT del Portogallo, mi dice che lui ha un'intelligenza di gioco sopra la media, riesce ad adattarsi facilmente in tutte le posizioni di reparto offensivo, da esterno, da trequartista, all'occorrenza anche da seconda punta. Quindi con il tempo e con le capacità dell'allenatore vedrete il vero Pedro.
1: Che tra l'altro la curiosità, diciamo, in questo modo di schierare Pedro Gonçalves è il fatto di vederlo in una versione un po' ibrida, perché chiamarlo esterno, Francesco Nicolato, mi sembra veramente riduttivo. Lui si è autodefinito un numero 10. Io credo che per il calcio italiano avere un calciatore come questo è un qualcosa non di nuovo, ovviamente, ma una possibilità diversa che può effettivamente mettere in crisi quello che è invece gli avversari, intendo, un calcio che è sempre più, passami il termine, un po' schematico. Ecco, avere calciatori con la sua facilità di calcio, con la sua intelligenza tattica e con questa capacità anche di giocare in più posizionamenti, anche perché se si va a vedere la famosa heat map che piace tanto a Francesco Benvenuti, è un giocatore che spazia partendo da largo, ma poi è molto si accentra molto, galleggia molto intorno alla lunetta dell'area. Ecco, è un qualcosa di, passami il termine, diverso rispetto a ciò che stiamo vedendo in questi anni in Italia.
4: Ma ripeto, quando hai giocatori di qualità che sono intelligenti tatticamente, predisposti anche a voler fare il passo in più di adattamento, comunque di saper giocare su più posizioni con compiti e funzioni diverse, agevola sicuramente l'allenatore, ma dà uno sviluppo anche al giocatore. Se torniamo indietro negli anni, se vi ricordate la prima Roma di Zema, che giocavano 4-3-3, Totti era messo esterno offensivo, ma Totti un 10, eppure riusciva con le sue qualità a essere determinante, a segnare molti gol, a venire a giocare anche più dentro il campo, come avete detto voi, diventando un'incognita, perché non sai mai, resta esterno, viene dentro, si accentra, viene a giocare dentro le linee, poi con la sua capacità di uno contro uno va a creare assist o comunque anche a tirare, e Pedro Gonçalves può essere un giocatore di questo tipo. Poi bisogna sempre capire come lo vuole utilizzare l'allenatore, magari non fissarsi solo su un sistema di gioco ma adottarne due, proprio per dare meno riferimenti anche agli avversari. Ma al di là di come giochi di base, poi il sistema è dinamico, quindi parti magari giocando con, dico io, un 4-3-3, poi però modificando anche solo una posizione diventa un 4-2-3-1, come dicevate, e in questa cosa poi sta l'intelligenza del giocatore, sapersi adattare e saper sfruttare al meglio le situazioni, ma soprattutto anche il tipo di giocato, comunque di compito che viene definito in base all'avversario.
1: Francesco Nicolato, ma come ti è sembrato poi alla fine questo mercato della Fiorentina una volta concluso? Perché è stato un po' ondivago anche da un punto di vista emozionale per quanto riguarda i tifosi della Fiorentina. Ci stavano momenti di grande esaltazione con Ulai, con Attà, poi momenti lunghi dove non si capiva che cosa sarebbe successo, la cessione di Ken, l'arrivo di Pellegrino e gli acquisti di tutti questi attaccanti negli ultimi giorni, compreso Pedro, ma insomma in generale con Gnonto, con Beto e l'arrivo di tutti i calciatori che hanno permesso comunque a Vanoli, dopo l'esonero di Grosso, di avere una batteria d'attaccanti comunque interessante. Ecco, in generale, come ti è sembrato poi alla fine il primo vero mercato di Paratici in salsa viola?
4: È stato, come vi avevo già detto anche quella volta in trasmissione che eravamo insieme, un anno zero. Lui ha voluto resettare con il passato, viste le difficoltà iniziali della scorsa stagione, ha voluto cambiare allenatore pensando di andare su un profilo già da lui conosciuto che potesse probabilmente essere più vicino alla sua linea di pensiero, però come avevo già detto Manoli aveva fatto un lavoro meraviglioso e io penso che a livello proprio anche di riconoscenza sia tornato a Firenze l'allenatore che in questo momento è l'uomo giusto per portare avanti questo nuovo corso. Quando tu cambi tanto in rosa ci sono dei tempi di adattamento, perché è tutto un sistema da rifondare, anche solo le dinamiche di spogliatoio, di stare insieme in campo richiedono tempo, perché i giocatori devono cominciare a sentirsi, a conoscersi, creare un dialogo, una empatia reciproca, una sintonia, e questo ha dei suoi tempi di crescita. Quello che probabilmente poteva essere fatto meglio è comprare un attaccante diverso rispetto a quello che, a quelli che sono stati presi, però poi bisogna vedere anche se il mercato ti dà l'opportunità.
2: Francesco, prima di salutarti e ringraziarti, allargo un attimo la discussione a due elementi, in particolare due allenatori che legano e collegano l'Italia e il Portogallo. Sono curioso del tuo pensiero su Amorim e su che tipo di evoluzione ti aspetti quest'anno in una stagione che di per sé è già anomala per il Milan, visto che sarà protagonista, è già stata protagonista, perdendo con una portoghese peraltro in una competizione che non dovrebbe avere nulla a che vedere con il Milan, come l'Europa League. E poi in conclusione anche una battuta su Farioli, che dopo aver vinto l'anno scorso il titolo con il Porto ha iniziato per la sua prima volta un percorso in Champions League. Sarà la stagione, se vogliamo, determinante per quest'ultimo scalino, forse millimetrico, che manca, forse anche quello più difficile per entrare magari anche nelle mire, non lo so, di un club di Premier per Farioli?
4: Partiamo da Amorim. Il contesto Milan è un contesto delicato e a mio parere lui, per modo di giocare, per l'esperienza che ha avuto l'United, non glielo avrei indicato come prima scelta, però il Milan è sempre il Milan e quindi si è fatto anche attrarre dalla possibilità di venire a giocarsi questa esperienza per rilanciare la squadra e cercare anche di consacrarsi a livello internazionale, perché al di là dello sport non ha ottenuto dei risultati fantastici in Premier League e bisogna vedere se effettivamente ci riesce e soprattutto se è l'allenatore giusto per il Milan, perché io guardo anche le tradizioni dei club. Uh-huh. Il Milan storicamente ha sempre fatto bene e vinto con allenatori stranieri, se vi ricordate l'esperienza Tabárez, Terim, Mihajlovic stesso, quando arriva uno straniero c'è sempre difficoltà a entrare nell'ambiente, ma anche per una filosofia di gioco che il Milan ha sempre avuto tradizionalmente, e a parte Sacchi che è stato un rivoluzionario di quel momento, che era l'uomo giusto per l'idea di Berlusconi, gli allenatori che hanno avuto successo sono Capello, Ancelotti, tutti uomini Milan fondamentalmente. E poi è arrivato Allegri, però Allegri avete visto che anche nell'ultima stagione ha avuto delle difficoltà non indifferenti. Questo a testimoniare che l'ambiente ha comunque delle problematiche. E questo mi porta dei dubbi, perché non so se Amorim riesce effettivamente a entrare completamente in questo tipo di dinamica. E gli va dato del tempo, soprattutto una società che lo protegga e lo sostenga in modo deciso. Per quanto concerne invece Farioli, ero anche a vedere Porto Manchester City, le rose hanno dei valori completamente diversi. In questo momento al Porto ci sono 4-5 infortunati che sono anche giocatori generalmente titolari, che tolgono valore anche alla qualità della rosa. In campionato sta facendo benissimo, in Europa è un altro tipo di partita e Porto può cercare di qualificarsi alla seconda fase. Le difficoltà saranno molte, in ogni caso se riesce a entrare in Europa League io la vedo una squadra che potrebbe puntare a vincere quel titolo. Quindi l'allenatore va valutato sì, però anche in base a quello che sta allenando. Certo. E quali tipo di concorrente si trova. Sicuramente Farioli nel giro di 2-3 anni diventerà un allenatore di valore internazionale, soprattutto se riuscirà a rivincere il campionato quest'anno e se in Europa lascerà comunque in qualche maniera un buon segno.
0: E poi è stato tempo di valutazione su un altro calciatore della Fiorentina, Wilfred Gnonto, che si è messo in mostra anche nell'amichevole di ieri contro il Signa, un calciatore che Zanchetta ha conosciuto ai tempi del settore giovanile dell'Inter e sul quale si è espresso così. Zanchetta, andiamocelo a sentire oggi a Viola Amore Mio.
5: per parlare ignoto voglio dargli il giusto spazio, perché ecco, io trovo che sia un acquisto passato in sordina, ma che invece mi fa piacere valorizzare. E è in collegamento con noi Andrea Zanchetta. Mister Andrea Zanchetta, benvenuto a Radio Firenze Viola.
6: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
5: È un allenatore, ovviamente in questo momento è alla Pianese, quindi sempre dalle nostre parti, no?
1: Certo.
5: In Toscana, però lei ha lavorato anche in tanti settori giovanili, Juve ma anche Inter, dove appunto ha allenato Willy Ignoto, no?
6: Sì, assolutamente sì, e conservo un ottimo ricordo sia del ragazzo che del calciatore, quindi insomma lo seguo anche sempre con molto interesse. Mi era dispiaciuto un po' che fosse andato via dall'Italia, però era stato anche un percorso secondo me migliorativo che l'ha aiutato tanto, e adesso sono curioso di vedere come riuscirà appunto a performare a Firenze, insomma.
5: Da ragazzino lui ha bruciato un po' le tappe, no? Era convocato anche in categorie superiori rispetto alla sua età, poi fece questa scelta di andare allo Zurigo, insomma, ha giocato anche in Europa eccetera, e ora è a Leeds. Ma si aspettava forse anche qualcosa di più dalla sua carriera? Poi è ancora giovane, comunque.
6: Sì, no, è ancora giovane. Obiettivamente forse qualcosina sì, perché l'ho sempre valutato come un giocatore intelligente sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista calcistico che fuori dal campo, quindi mi aspettavo forse una crescita maggiore, soprattutto nel momento che era stato anche valorizzato con la chiamata in nazionale, però poi le esperienze all'estero a volte ti fanno tornare un pochino tra virgolette sulla terra. Il livello pensiamo sempre che sia alto da noi, invece oggi il livello è alto dalle altre parti, e quindi poi ci può stare che un ragazzo giovane si rallenti un po', però ha tutto il tempo insomma per riprendersi, e mi sembra che l'ambiente di Firenze, che non è facile, però possa essere adatto per un ragazzo così.
5: E tra l'altro le aspettative su di lui non sono altissime, diciamolo, insomma, non è arrivato con il carisma con cui è arrivato Mastantuono, no? Quindi questo può essere, certo, anche un fattore a suo favore, no? Di non avere pressioni e di giocarsela però sul campo.
6: Sì, questo assolutamente sì, assolutamente può essere un aspetto che lo può aiutare, però non è un ragazzo che soffre la pressione, cioè è un ragazzo molto sereno da un certo punto di vista, quindi il suo apporto, il suo impegno, ma anche la sua serenità, il suo sorriso sempre lo porta a vivere le cose nella maniera giusta, al di là delle pressioni che capisco che a Firenze siano importanti.
5: Il presidente addirittura ha definito il sorriso che potrebbe diventare il sorriso più bello della Fiorentina. Il presidente commisso, ricordo, ha postato una foto del giocatore che sorrideva.
1: È contagioso,
5: effettivamente,
1: in effetti,
5: sì, sorriso. Questo sorriso che contagia.
1: A proposito,
5: Tommaso,
1: di curiosità, vorrei chiedere a Andrea Zanchetta, visto che ho letto insomma soprattutto le prime interviste quando fu convocato in nazionale, che aveva molto interesse anche per lo studio quando era un ragazzino, tant'è vero che studiava latino e greco frequentando il liceo classico in ritiro, e per questo ogni tanto qualcuno un pochino, come si fa tra ragazzi, un po' lo prendeva in giro. Ecco, è vero questo? Addirittura le avevano dato un soprannome, no? Il latinista, questo non so se le risulta,
6: questo,
1: mister.
6: Questo soprannome non me lo ricordo, però mi ricordo che più di una volta chiedeva permessi per affrontare un'interrogazione importante, e questo era una cosa che
1: non comune.
6: Non mi stupiva, però sappiamo che nell'ambiente del calcio non è così usuale, però ci faceva capire lo spessore del ragazzo, ma al di là dell'aspetto dello studio, l'ha sempre dimostrato nei comportamenti, nelle scelte, nel modo di comportarsi con i ragazzi, quindi che fosse un ragazzo intelligente sopra la norma ce ne eravamo già accorti tutto, e questo aspetto l'aiutava anche in campo, perché poi non è sempre così, ma spesso chi è intelligente fuori dal campo spesso lo fa anche in campo, non cambia tanto, la proporzione è abbastanza diretta.
7: Certo, quindi intelligenza, scusami Luciana, anche sì, tattica vai. Che lui dimostra, come dicevamo prima, nell'aiutare la squadra, nel mettersi a disposizione e nell'essere nella posizione giusta, non farsi trovare, ecco, diciamo così, sbilanciato, da equilibrio, è vero?
6: Ah sì, assolutamente, lui molto intelligente anche nel capire il gioco, da noi chiaramente nel settore giovanile faceva valere questa sua velocità, perché sai, quando hai anche quella muscolatura, sicuramente a livello giovanile, parlo nelle categorie prima della primavera, a lui bastava anche solo quello, no? Però quello che colpiva non era quello fondamentalmente, era che capiva il gioco rispetto a tanti altri che magari sono precoci e in quel momento vivono solo di quelle cose lì. Lui capiva il gioco, si sapeva sacrificare, si posizionava sempre bene, le giocate le vedeva, quindi c'erano tanti aspetti che ci facevano pensare che poteva avere un epilogo buono, insomma, e poi alla fine così è stato. Poi sfortunatamente non so cosa sia successo con l'Inter nei rapporti, e purtroppo l'ha fatto fuori dal nostro settore giovanile, o perlomeno è stato fino a un certo punto, e poi non siamo riusciti a dar seguito, però tutte quelle caratteristiche erano molto evidenti.
5: Eh sì, e quindi il debutto in Serie A l'ha potuto fare solo quest'anno con la Fiorentina a settembre, insomma, subentrando a destra, tra l'altro, perché lui sa giocare sia a destra che a sinistra, no?
6: Sì, chiaramente quei giocatori anche un po' tecnici così preferiscono sempre un po' giocare sul piede debole, sul piede per rientrare, insomma, un po' sul loro piede, quindi sicuramente a sinistra si trova un po' meglio, perché poi calcia bene, perché poi fa gli assist giusti, però non è proprio solo il classico giocatore che può giocare solo a piede invertito, gioca anche dalla sua parte e ripeto, proprio per quelle caratteristiche che abbiamo detto fino adesso, insomma, chi sa giocare, chi è intelligente, dico sempre che può giocare in tutte le posizioni. Oggi i moduli sono fini a se stesso, le posizioni sono molto variabili, quindi devi saper giocare all'interno di un sistema un po' più libero e complesso anche a volte.
5: Senta, questo momento di forma può tornare utile anche per la nazionale, una nazionale che sta facendo anche un po' le prove, no, per il futuro? Ha convocato Mancini 34 giocatori, quindi ci potrebbe stare anche Gnonto in questo, o sarà fondamentale il minutaggio?
6: No, io me lo auguro, perché
5: insomma, lui è stato precoce anche in nazionale.
6: Sì. Oggi io penso che lui a questo punto se la deva un po' rimeritare, anche se è uno di quei profili sicuramente che Mancini vorrà valorizzare, perché dai tutti i discorsi che ha fatto comunque è molto attento ai giovani di talento, e Willy è un giovane di talento, quindi sicuramente è sotto osservazione. Però penso che la chiamata di Gnonto in nazionale dipenda un po' dal minutaggio, ma soprattutto da quello che riuscirà a esprimere con la squadra del club, e quindi penso che sia un po' così, e penso che sia anche giusto, perché io sono per il merito a tutti i costi, e quindi insomma bisogna meritarsele.
5: Le volevo chiedere invece sulla Fiorentina, tre giornate, tanto è stata la durata di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, sono poche per poter giudicare un allenatore, o comunque se la società capisce che non c'è un percorso comune è bene insomma interromperlo? In questi in queste prime giornate ci sono stati anche altri addii, no? Come al Bologna che ha cambiato, il Parma che ha cambiato ora, insomma tre giornate sono poche?
6: Ma se lo chiede a un allenatore,
5: ecco, da allenatore, infatti dal suo punto di vista
6: devo difendere la categoria. No, direi che sì, sono pochissime. Nello specifico la situazione della Fiorentina va forse un po' al di là di questa riflessione qui. Sicuramente si è incrinato un rapporto e l'allenatore, oppure l'allenatore ha palesato delle difficoltà che la società non, a cui la società non era più disposta a sostenere, insomma. Penso che sia successo questo, perché tre partite veramente sono poche. Poi ho letto anche tante interviste dove comunque i giocatori, anche adesso che hanno cambiato, comunque affermano che il lavoro era stato fatto bene, al di là che non erano venuti i risultati, quindi è venuto sicuramente a mancare un rapporto di fiducia reciproca, per cui diventa poi difficile andare avanti. A quel punto ci sta a separarsi.
0: E sempre a Viola Amore Mio ha parlato un ex dirigente della Fiorentina e del Lecce, ha lasciato i salentini da pochi mesi, fiorentino lui di nascita, e lo si sente anche da come parla dei Viola, Sandro Mencucci, che ai microfoni di Luciano Magistrato e Tommaso Borghini ha detto la sua sul momento della Fiorentina in generale, anche ha fatto un ampio focus sui ritiri estivi e sul Viola Park. Andiamocela a sentire, Sandro Mencucci.
5: Questi messaggi, perché giustamente la società ci punta tanto sul Viola Park. Allora, al telefono abbiamo un amico, ma insomma è un grande dirigente sportivo, Sandro Mencucci, lo è stato della Fiorentina e del Lecce fino a qualche mese fa. Ciao Sandro, benvenuto.
8: Salve, buongiorno a tutti, come state?
7: Buongiorno.
8: Bene?
5: Noi bene, spero anche tu. Sandro, come la stai vivendo? Li stai vivendo questi questi mesi libero, da uomo libero, diciamo così?
8: In effetti è una situazione che non mi capitava da tanto tempo, e quindi diciamo che agosto poi ho finito il mio periodo a Lecce, devo dire che sono stato anche 5 anni, quindi non pochi.
5: Sì.
8: E quindi adesso sto un attimino fermo e poi dopo mi guarderò intorno per vedere se ci sono delle opportunità per ricominciare. Diciamo, faccio come Corvino, dice Corvino, lo sapete, ha sempre detto i cavalli di razza muoiono in pista.
5: È stata la prima cosa che mi ha detto quando

0: ovviamente in Italia diventa sempre più difficile, vediamo anche altre realtà nel patrimonio calcistico italiano che fanno sempre più difficoltà, insomma, a vivere di autofinanziamento e andare avanti con la vendita dei propri calciatori.
1: Quindi è più difficile stare nel Lecce, essere un dirigente del Lecce che della Fiorentina, tra l'altro tu eri, insomma, anche sei fiorentino, quindi senti anche una pressione diversa.
0: Naturalmente le cose sono imparagonabili. Quando tu hai come obiettivo quello di chiudere un bilancio in pareggio senza aiutandoti da solo con la forza della società che comunque cresce e fa diventare bravi dei giocatori e poi vende, piuttosto che avere una proprietà che inietta dentro continuamente denaro, è chiaro che è molto più difficile la prima ipotesi.
1: Senti, abbiamo notato la tua assenza al centenario, tu eri in vacanza, diciamolo, ma insomma, questi dirigenti...
0: Però non ero stato invitato.
1: Ecco, esatto.
0: Io ero in vacanza, però non ero stato invitato.
1: Ecco, infatti ti volevo... Tu non sei stato invitato, ma anche altri dirigenti, insomma, Corvino è stato sì invitato, ma poi non è stato fatto sfilare sul campo, per esempio, no? È stato detto che i dirigenti non dovevano farlo e... non c'era neanche nessun altro dirigente, insomma, come mai la società ha fatto questa scelta?
0: Non lo
1: secondo
0: so.
1: Te?
0: No, forse perché diciamo di ex calciatori ce ne sono tanti, sì. Così importanti che forse hanno preferito fare quello, però ecco, forse una persona così importante come Corvino, che ha fatto ha lavorato per tanti anni nella società, devo dire anche il sottoscritto, che sono stato 17 anni amministratore delegato, io credo che non specialmente, insomma, anche perché sai, non è che ce ne trovi tanti di persone che hanno fatto tutti questi anni nella Fiorentina, però sai, ognuno ha il suo modo di comportarsi, quindi andiamo avanti.
1: Senti, prima dicevamo del Viola Park, ma tu non l'hai ancora visto o sei riuscito ad entrare a questo
0: gioco? No, non ho avuto l'occasione di andarci, perché poi non però sicuramente un valore aggiunto che può diventare un limite a mio giudizio, quindi bisogna...
1: In che senso un limite?
0: Può diventare un limite, perché comunque da quello che avevo letto, dichiarato dai dirigenti della società, ha un costo enorme annuale,
1: sì.
0: E quindi insomma, poi questo costo si deve tramutare o in giocatori fatti in casa oppure in altri tipi di risultati, altrimenti diventa poi un limite, perché comunque tutti stanno molto bene ma poi dopo non hai risultati.
1: A questo proposito, no? Cioè, Paratici, che tra l'altro ha come figura di riferimento, tra le altre, anche Corvino lo ha detto in presentazione, conferenza stampa, insomma, alla presentazione, ha un po' cambiato però il modo di vedere il settore giovanile, la primavera stessa, dice non deve portare dei trofei fini a se stessi, ma deve aiutare questi ragazzi a essere pronti per la prima squadra, e tant'è che poi ha preso Andrea Azzoli, no? Che è un maestro più che un semplice tecnico. Ecco, come la vedi tu questa situazione?
0: No, sicuramente ha capito bene che appunto non è tanto i trofei, è quanto il fatto che nel giro di X anni devi avere in prima squadra XY giocatori che arrivano dal settore giovanile. Quello che comunque noi abbiamo fatto abbastanza, pur non avendo il centro sportivo e quindi con delle difficoltà enormi, perché io vi ricordo che noi avevamo la primavera a Fiesole Caldine,
1: sì.
0: E le altre squadre sparse per tutta Firenze, quindi naturalmente c'è un dispendio di energie enorme.
1: I più giovani alla Trave erano veramente...
0: La Trave, sì. Appunto, tutti questi nomi storici,
1: sì.
0: che comunque... Anche belli da un certo punto di vista, perché comunque c'era una presenza di Fiorentina nel territorio fiorentino, nella città.
1: Sì.
0: Perché oggi se ti chiudi in un castello dorato e poi non comunichi, non esiste la città, non esistono gli ex dirigenti, non esiste nessuno, probabilmente stai

0: Castello Dorato, però questa, la Fiorentina è una Fiorentina che è della città, che è del popolo, che è della gente, deve stare in mezzo alla gente, per cui io credo che
1: sono pro e contro,
0: ovvio che da un punto di vista sportivo hai tanti vantaggi perché hai tutti raggruppati lì con delle strutture efficientissime, però tornando poi ai risultati, i risultati sono che tu se spendi X per il settore giovanile e Y per un centro sportivo, io fossi la proprietà a un certo punto porterei anche il conto, dice sì, ma tutti questi investimenti dove mi hanno portato?
1: Certo.
0: Cioè chi è arrivato? Perché altrimenti poi non diventano fini a se stessi, tutto lì. Però
1: sì,
0: io credo che sicuramente con un maestro di calcio come Andrea Azzoli sarà capace di farlo, però poi dopo serve anche tutta un'attività di base importantissima che comunque però vedo che sono arrivati, cioè diversi giocatori della Fiorentina sono comunque, se non dico arrivati, ma stanno arrivando, ecco.
1: Eh sì, infatti. Un'ultima cosa sul Viola Park, poi chiudiamo ovviamente la parentesi dirigenziale Viola Park, ma la Fiorentina sta un po' rivedendo anche il ritiro che in questi anni ha portato solo al Viola Park, poi facevano tournée in giro per il mondo, per l'Europa, ma stanno un po' rivedendo le cose perché stanno pensando che a Firenze fa veramente troppo caldo. Ecco, tu come la vedi il ritiro in città con questi caldi di questi anni, che effettivamente è aumentato il caldo, questo c'è da dirlo.
0: Allora, io proprio quest'anno che con Lecce siamo andati in Austria, come altre volte, e bellissimo ritiro, per carità, però con un costo importante per il Lecce. Devo dire che capite che poi dopo fare il ritiro nel luglio a Lecce forse non dico sia è peggio di Firenze, come insomma, il caldo c'è, alla fine poi forse non
1: arriva la brezza del mare lì.
0: Alla fine più o meno siamo lì, ecco, fra Firenze e Lecce anche d'estate non è che posso dire da una parte fa molto più caldo dell'altra, perché avendole provate tutte e due. Però avevo fatto questa riflessione che avevo condiviso poi con la proprietà, ma naturalmente rimandando a un anno successivo che non ci sarà, quindi poi decideranno loro, di dire ma è opportuno fare questo ritiro. Ora devo dire che io guardavo anche da un punto di vista economico, perché le squadre ultimamente, se voi guardate gli arrivi dei giocatori, quest'anno la Fiorentina è stata molto precoce, ovvero già a luglio arrivavano tanti giocatori,
1: sì,
0: ma in tante altre squadre, come anche da noi a Lecce, i giocatori sono arrivati, la squadra si è formata a agosto.
1: Sì.
0: A luglio ancora te fai dei ritiri dove per giocatori che alcuni dei quali, non dico la maggior parte, andranno via, andranno in altre squadre o comunque la squadra che c'è a luglio non è quella che poi parte l'ultima settimana o dopo Ferragosto quindi può essere un po' fine a se stesso questo ritiro, ecco, perché dipende poi certo è anche vero che se io guardo la squadra di Lecce di quest'anno, i 9 undicesimi sono giocatori che avevamo l'anno scorso, e quindi è chiaro che può essere servito, ecco, anziché non serve, però bisogna, nella valutazione va fatto questo. Certo è che il caldo sicuramente dà fastidio. Io penso che sia importante, oltre al ritiro, fare le amichevoli di livello, quello sì,
1: per alzare il livello della squadra. Tommaso,
0: sì, perché altrimenti va a finire che comunque è uno si crea in magazzina delle risorse di resistenza eccetera eccetera, ma poi dopo servono le amichevoli di livello, non soltanto quelle con i boscaioli, che normalmente sì, uno si diceva così all'inizio del ritiro, si fanno le amichevoli con i boscaioli, le squadre che vanno in ritiro in montagna,
1: detto in maniera positiva ovviamente,
2: certo.
1: Se no, se ci ascoltano si offendono.
0: No, assolutamente positiva, ma nel senso squadre non di professionisti, di gente che gira.
1: Che tra l'altro quel periodo lì non erano neanche ancora in ritiro loro, quindi insomma arrivavano in condizioni. Io ricordo a Moena la prima amichevole era con la squadra del posto, ma ovviamente venivano tutti richiamati dalle vacanze. Tommaso Borghini che è qui con me.
2: Sì, io
0: non è certo sminutivo.
1: Scherzo, ovviamente.
0: Ben per loro, vivono meglio loro che noi.
1: Esatto.
2: Io Sandro lo vorrei portare un po' sull'attualità, sì, però mantenendo sempre questo legame con la storia di cui ha fatto parte, certo, come abbiamo ricordato, della Fiorentina. Quest'anno è stata rivoluzionata la rosa, no? A parte è arrivato Paratici, c'è stato proprio un, tra virgolette, una piazza pulita dei vecchi. Quindi intanto gli chiedo un giudizio sul mercato della Fiorentina, ma se riscontra anche, insomma, una similitudine con una delle sue Fiorentine nella quale è stato, ci sono stati così tanti e importanti cambiamenti come nel caso della Fiorentina di quest'anno, e praticamente ha cambiato 9 undicesimi della squadra titolare, chiamiamola così, anche se oggi sì, titolare è un po' un azzardo perché si gioca, ci sono i 5 cambi eccetera eccetera, ma così tanti cambiamenti, ecco, qual è il suo giudizio?
0: Allora, quando arriva un direttore importante come lo è Paratici, è quasi scontato che la squadra cambi. È difficile che poi uno si basi sul passato e faccia così. Comunque, e questo non voglio dire che quelli prima hanno fatto male, però insomma ognuno ha le sue idee, e spesso e volentieri le sue idee vuole portare anche i suoi giocatori. Lo stesso Corvino normalmente quando sì, arriva in un posto vuole la sua squadra, quelli su cui lui ci crede e lui ci punta, e quindi è facile che ci sia un cambiamento così radicale da un anno all'altro. Tra l'altro Paratici non ha bisogno di nessuna presentazione, perché tutti lo conosciamo, grande dirigente, grande esperienza, certo, non solo italiana, internazionale, per cui è ovvio che se c'erano dei giocatori prima che reputava funzionale al suo progetto li avrebbe anche tenuti. Ovviamente non l'ha fatto, e quindi io reputo che abbia fatto un buon lavoro, anche perché comunque a me piacciono le squadre giovani, e lui lo ha, l'età media della Fiorentina non so di preciso, ma mi sembra un'età piuttosto giovane, piuttosto bassa, e come età media, e come analogia francamente faccio fatica, non saprei, non sono così non ha guardato così bene le partite della Fiorentina da poter fare una comparazione,
2: un parallelo
0: con una delle nostre
2: che magari per il fatto che è stata fatta Piazza Pulita, vi ricordo quella famosa, insomma, con l'arrivo di Montella, quella insomma in cui fu cambiato molto a livello di rosa, dico,
0: anche lì però,
2: può esserci, però erano giocatori più esperti.
1: Tu c'eri, Sandro? Sì,
0: sì, io c'ero, ma se non sbaglio con l'arrivo di Montella è perché c'era poi Pradè e Massià che erano subentrati a Corvino, se non sbaglio.
1: Massià ci aveva lavorato anche insieme, quindi portava avanti anche gli spagnoli, tra l'altro l'aveva già
2: questa coppia di
1: vista
2: dirigenti,
1: anche Corvino, insomma l'avevano già.
0: È diverso per esempio a Lecce, dove Trinchera ha mantenuto 9 undicesimi della squadra, ma prima c'era anche lui, prima era il vice di
1: Corvino,
0: cui
1: sì,
0: è ovvio che
2: c'è la continuità,
0: c'è un cambiamento, però c'è una continuità, per cui è più facile. Poi ovviamente ci sono altri motivi che vi potete immaginare,
1: e c'è un giocatore che ti piace in particolare di questa Fiorentina e dici vedi, se fossi stato dirigente avrei detto subito di sì a questo?
0: La risposta è scontata, però la risposta è scontata, il giovane argentino fa impazzire.
1: Secondo te può essere lui o Paz l'erede di Messi,
2: il nuovo Diez,
1: visto
2: come
1: che
2: dicono in Argentina?
1: Darà l'addio al calcio.
0: Oggi ho visto che viene fatto proprio sul grande giornale nazionale.
1: Sì, Fabiana Della Valle, che poi seguendo anche il Como, quindi ha avuto anche vita facile a paragonarli, ecco, perché li vede tutti e due dal vivo.
0: Fa proprio questo paragone. Ora, l'eredità di Messi è un po' pesantuccia, io credo che ancora dovrebbe passare di acqua sotto i ponti dell'Arno e là verso il lago di Como per poterli paragonare, però obiettivamente forse conosciamo un po' più, noi in Italia forse un po' più Paz che non il nostro.
1: Sì.
0: Bisogna aspettare un attimino, ecco, bisogna aspettare un po' per vedere chi e se potrà prendere questa eredità. Però alla domanda chi ti piace, beh, lui è imprevedibile, insomma, sì, mi piace molto.
3: E chiudiamo con una riflessione sul ritiro estivo che la Fiorentina sta valutando di spostare, almeno nella sua prima parte, dal Viola Park ad altri lidi. Si pensa all'Inghilterra, all'Austria, che sono già state sedi di fasi dei ritiri estivi nelle scorse due stagioni. Mentre però la Fiorentina valuta, ci si domanda quale sia la scelta migliore per il club, considerando che negli ultimi anni, allenandosi al Viola Park a metà luglio, poi le partenze in Serie A sono state piuttosto complicate tutte da ormai 4 anni. Andiamo a sentire che cosa ne pensa Yuri Fabrizi, preparatore atletico che nella sua carriera ha collaborato a lungo anche con Leonardo Semplici, oggi a Palla al Centro con Tommaso Loreto e Luca Calamai. Andiamocelo a sentire, Fabrizi.
4: Diretta con noi Yuri Fabrizi, preparatore atletico, anche parecchie esperienze con Mister Semplici in panchina. Yuri, grazie per essere con noi, ben trovato, buon pomeriggio.
5: Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie a voi.
4: Perché questo dibattito del ritiro ce lo portiamo dietro almeno da 4 anni, tanto è che la Fiorentina si allena d'estate al Viola Park, se non che adesso cominciamo a respirare qualche incertezza su questo lavoro, diciamo a inizio luglio a temperature altissime. Lei che idea ha su questo argomento?
5: Ma allora, quello che avete detto prima, i 3 punti sono molto condivisibili e sono molto d'accordo su quell'aspetto lì. Ora c'è questa tendenza a rimanere in sede anche per un discorso di avere tutte le comodità del caso, no? Perché comunque c'è l'infermeria, c'hai la tua palestra, c'hai le tue camere. Però è evidente come i vostri 3 punti, quelli che sono stati detti prima, hanno centrato secondo me degli obiettivi importanti. Intanto in ritiro ci sono diverse squadre, soprattutto comunque in Alta Italia si trovano diversi amichevoli perché ci sono molte squadre, quindi non sei costretto poi a doverti spostare con voli o con, sì, o con pullman a fare trasferte particolarmente pesanti, soprattutto d'estate, perché comunque c'è una temperatura di 40 gradi, ti ritrovi a fare magari 5 ore tra pullman e aereo a una temperatura di 18 gradi all'aria condizionata, poi scendi, insomma diventa una cosa abbastanza anche pesante, anche se non sembra. Poi ovviamente si parla di Firenze, c'è un clima sicuramente diverso da Milanello, però comunque anche a Milanello è caldo d'estate, per male estate sono torride dappertutto, perlomeno se guardiamo le ultime 3-4 estati. Io sono favorevole più al ritiro quello diciamo in montagna,
4: vecchio stampo,
5: meglio, perché si lavora meglio, si può lavorare a orari. Cioè, io non lo so come ha fatto quest'anno la Fiorentina, ma se dovesse organizzare un ritiro a Firenze, ti alleni la mattina alle 8, fai 8-10 allenamento, poi fino alla sera alle 6 è difficile riallenarsi e quindi c'è molto tempo. Il giorno, ragazzi, ormai non ci sono più le partite a carte, i biliardi, non ci sono più queste cose qui, quindi ti trovi a stare in camera tutto il pomeriggio, tutta la mattina, insomma diventa una cosa anche abbastanza noiosa secondo me, ecco.
4: Sì, sì. E poi te lo ripeto, qui d'estate lo sai, no, come funziona, Yuri, quando c'è bollettino medico, città col bollino rosso,
2: Firenze,
4: Bolzano, Firenze, sono sempre le prime due, cioè,
2: Torino è in grande rimonta,
4: Milanello è dentro un grande bosco, Piano Gentile, sì, c'è il verde, non è che fa fresco, per carità di Dio, ecco. Ma te sei nel posto più caldo del mondo, accanto all'Arno, posto più umido del mondo, Trigoria, ovviamente ci sono state, una lana
2: banda desolata, ma te sei sull'Arno, cioè, ripeto, il punto più caldo. Dopodiché, come dice Yuri, naturalmente lì hai tutte le tue comodità, va bene, c'hai anche le sale video, tutto quello che vuoi,
5: certo.
2: Però io credo che tutto questo ti genera anche un minimo di stacco mentale, e io non ho mai sentito un giocatore della Fiorentina lamentarsi per andare a Moena, per esempio.
4: No.
2: Tanto per fare un esempio.
5: Scusa se ti interrompo, ma penso che sia, cioè, il motivo, come dicevi prima te, non è nemmeno economico, perché
2: no,
5: erano offerti, spesso prendeva anche soldi, quindi, o perlomeno c'erano queste agenzie che organizzavano tutto, quindi non credo sia un problema economico, credo sia proprio un discorso di scelta a livello logistico, cioè proprio per non far spostare grossi tir che comunque hanno dentro tutta l'infermeria.
2: No, partivano due giorni prima, perché poi doveva portare la vasca per il ghiaccio, cioè c'era tutto un meccanismo.
4: Le botti.
2: Di tutto, ma questo era. E poi oggettivamente
4: arrivavano anche nel fiume della montagna.
2: Sì, e poi ovviamente c'ha il vantaggio, arriva il giocatore, gli fa subito le visite mediche, l'ala e tutto lì in zona. Ci sono dei vantaggi e degli svantaggi. Ecco, certo. Io credo che una riflessione però su questo fronte, perché una cosa è sicura, Yuri, che ogni volta che poi vanno, perché poi tra fine agosto sono sempre andati a fare una tournée in un posto, diciamo, più fresco, in Inghilterra ultimamente.
4: Austria è due anni.
2: E arrivano lì i giocatori e dicono: oh, qui finalmente stiamo lavorando bene. Cioè, e poi ogni volta e poi vanno nel posto diverso, indicano, sottolineano la bontà del lavoro, ecco, in questo senso.
5: Certo, ma perché anche il discorso del cambiare, dell'andare da un'altra parte, non sia Firenze, anche se ci sono molti tifosi fiorentini, però è un approccio diverso da Firenze, cioè perché comunque trovi famiglie, trovi bambini, come dicevate, stai a contatto con i tifosi, c'è fresco, perché d'estate c'è bisogno del fresco per lavorare, d'inverno ci sarebbe bisogno del caldo. Questo è il motivo per cui poi nelle pause invernali, ormai anche quelle non ci sono più per esigenze di calendario, comunque si cercava un posto che potesse essere abbastanza caldo per comunque lavorare un po' meglio, perché il muscolo comunque è meno rigido.
2: Certo.
5: E invece ora d'estate si fa l'opposto, perché comunque si tende a rimanere in posti che magari sono più caldi della montagna, quando per lavorare meglio. Ma poi penso anche al giorno libero, no? Perché comunque i giocatori,
4: certo.
5: Io vi assicuro che fare dei doppi in ritiro poi dopo 3-4 giorni diventa fisicamente e mentalmente devastante per tutti, perché dai fisioterapisti che ci hanno da fare magari sì, 40 sì, trattamenti, esatto, al giorno, e quindi poi ti fai giorno libero e ti rilassi, perché magari vai in montagna, vai a mangiare una baita, vai a fare queste cose, cosa che a Firenze immagino uno il giorno libero prende, torna a casa e c'ha la famiglia, deve stare dietro a figli, diventa pesante, cioè, sì, come, perché comunque il ritiro è pesante, ve lo assicuro, cioè fare un ritiro è faticoso, i ritiri ormai anche di 20 giorni non ci sono più, si tende a cambiare anche posto proprio per quello, no? Magari si fa una settimana a Moena, poi si fa una settimana in Australia, poi si fa una settimana in America.
2: Certo.
5: E mentalmente ti passa bene e lavori meglio.
2: Non c'è dubbio. Senti, a Yuri Fabrizi, che lo ricordo è un preparatore atletico, vorrei chiedere anche cosa comporta questa lunga sosta di campionato proprio a livello di preparazione.
4: Cioè,
2: perché innanzitutto il primo fatto è che si creano inevitabilmente due gruppi, no? C'è il gruppo dei giocatori che vanno via con le nazionali e che quindi lavorano con le loro nazionali, con le metodologie legate alle abitudini delle loro nazionali, e poi c'è il gruppo di chi resta a Firenze, in questo caso, e chi lavora sotto la guida. Ecco, tre settimane sono tante, perché sono inconsuete, diciamo, si privilegia qualcosa, c'è chi ha scelto di dare una settimana quasi di vacanza, poi iniziare a lavorare, la Fiorentina sta spaccando.
4: Fiorentina ha fatto due giorni la scorsa settimana, due giorni questi, due giorni liberi a inizio settimana.
5: ha fatto, secondo me, allora sì, è un periodo abbastanza lungo. Poi a Firenze c'è stato anche il cambio allenatore e comunque Intervanoli avrà bisogno magari di lavorare un po' di più, però ha fatto benissimo a dare stacchi, perché ti ritrovi spesso oggi in Serie A anche piccole società tra virgolette come può essere, non so, il Lecce, ci hanno tanti nazionali, cioè non è più come prima che sì, magari l'Inter aveva nazionali, la Juve e le altre no, ormai i nazionali sono dappertutto, quindi ti ritrovi a fare allenamenti con 6-7 giocatori e quindi perché non dare 4-5 giorni, anche una settimana, tanto alla fine dal punto di vista fisico in una settimana un giocatore sano che non ha bisogno di recupero infortuni o robe simili non perde niente dal punto di vista fisico. Poi c'è da dire anche ai giocatori, oggi sono tendenzialmente vengono, si preparano anche a casa, insomma se gli dai una settimana sono convinto che gli dai un programma e loro magari per 3-4 giorni li fanno e tornano e sono in buone condizioni, insomma non si perde tanto.
4: No, infatti
5: sono d'accordo anche sul fare magari 2 giorni, 3 di stacco, può essere un'idea interessante, insomma secondo me non hanno sbagliato in questo. Non avrebbe senso tenerli lì fissi una settimana, allenarsi in 6, magari poi c'è qualche primavera, poi però che fai? Cioè, poi anche un allenatore lavora poco, non ha senso dal punto di vista
4: tattico,
5: dal
4: dici.
5: Punto di vista fisico potrebbe avere senso perché lavori anche da solo, ma dal punto di vista tecnico-tattico non riesce a lavorare con poche persone, no? Anche perché poi spesso sono quelli che nemmeno, con tutto il rispetto, non giocano nemmeno tanto magari, quindi magari sono ragazzi giovani, aggregati o magari non lo so, ora io non conosco per filo e per segno tutti i nazionali delle squadre, però ecco, solitamente i nazionali sono quelli che compongono l'ossatura portante, insomma, delle squadre e quindi poi ti ritrovi a fare un lavoro che serve a poco, cioè
4: certo che cioè, magari non hanno,
2: no, i rischi poi di appunto minuti. Fai fatica perché poi lavori.
4: Ma in questo
2: invece
4: le amichevoli possono aiutare,
5: certo, quello sì, però è sempre, si parla sempre di un punto di vista, da un punto di vista condizionale a livello fisico, cioè l'amichevole, se giochi, se hai 5 della rosa e li aggreghi a altri 7-8 della primavera, fondamentalmente sì, ti fa un amichevole, ma dal punto di vista tattico le richieste dell'allenatore sono poche, insomma, cioè che può chiedere, no? E quindi dal punto di vista fisico sicuramente c'è un bel recupero, cioè c'è un bel lavoro che potrebbe permettere anche a giocatori infortunati di rientrare in condizione. Questo è una cosa importante, però ecco, dal punto di vista tecnico-tattico c'è poco da chiedere, sì, insomma, io penso questo.
4: Sì, sì, no, ma è così, è così.
5: Non so se siete d'accordo.
2: No, infatti, così serve per. Guarda, infatti, loro sta. Vanoli sta lavorando in due maniere diverse, Iuri, su due giocatori che hanno problematiche diverse. Perché? Perché su Gonçalves, che è in ritardo, perché lo ricordo, non è stato certo un lungo periodo da giocare, ci lavora a fondo e come vedi fa le partitelle
4: perché lui probabilmente perché lui sta facendo ora
2: sta facendo la preparazione, per cui mixano il lavoro, diciamo, atletico di potenziamento, però con il lavoro di non fargli perdere poi quel colpo, il tocco, questa cosa che nasce dagli allenamenti. Su attacco invece noi non sappiamo che problemi ha Tà, però l'abbiamo visto,
4: no, la sensazione
2: fasce,
4: sia qualcosa di muscolare,
2: che niente di gravissimo, perché poi alla fine
4: però,
2: gioca
4: quando però, non li fai nemmeno giocare. Iuri conferma, c'è cioè, proprio per non prendersi rischi,
2: e ora
4: no?
2: Lavora a parte, no, in questi giorni, sì, quindi non è nemmeno dentro il gruppo. Lì c'è probabilmente la necessità, prima di tutto immagino, di rimetterlo a posto fisicamente, immagino, come tipo di valutazione.
5: Sì, ma infatti secondo me queste soste sono un vantaggio per queste cose qui, Poi per il resto sono chiaramente uno svantaggio, perché comunque sono tutte trasferte internazionali, quindi poi noi si parla prevalentemente, pensando alla nazionale italiana, si parla di Europa, ma le trasferte intercontinentali, cioè chi c'ha in squadra 4-5 sudamericani, diventano viaggi pesanti.
2: Infatti. Ti volevo fare proprio un'ultima domanda proprio su questo ragionamento che stai facendo te, no? Andando nello specifico con Mastantuono. Allora, fermo restando, lo ripeto per la milionesima volta, ogni giocatore poi ha le sue caratteristiche. Per esempio Batistuta aveva questa straordinaria capacità di dormire in aereo, per cui lui partiva dall'Argentina, dormiva 24 ore.
4: Dei miei ricordi da tifoso dei vari resoconti giornalisti: Batistuta tornerà a ridosso, Batistuta a rischio, domenica magari Banchelli, no? E poi rientrava, segnava Dugo e sì, tutti sì.
2: Lui tornava.
4: Io non mi sono mai preoccupato di quello che leggevo su Bati.
2: Mi ricordo che non veniva nemmeno all'allenamento di finitura, stava a casa a dormire, dormiva 2 giorni di fila e poi giocava e faceva gol.
4: Borda doppietta.
2: Ecco, nel caso, quindi,
4: lui non era normale.
2: No, e ribadendo che poi Iuri, ogni giocatore ha le sue tempi di recupero, prenderei il caso di Mastantuono e ti chiedo: lui sarà impegnato il 6 a Buenos Aires per la partita di addio a Messi, quindi se va bene lui partirà il 7, ma in giornata, quindi secondo me lui arriverà dall'Argentina, perché i voli dall'Argentina arrivano la mattina presto, arriverà all'8 mattina e il 10 la Fiorentina gioca a Genoa. In questi casi quanto è complicato recuperare il giocatore?
5: Ma guarda, io ti porto un esempio personale, perché a Cagliari avevamo gli uruguaiani, quindi gli uruguaci, e loro hanno anche una bella fibra, perché sono gente grintosa, sono gente come un po' gli argentini, comunque, che non ci sentano, che sono uguali, però insomma diciamo che hanno caratteristiche simili a livello di grinta, a livello di abnegazione, di sforzo, però comunque erano viaggi lunghissimi, anche loro arrivavano magari sabato mattina e noi a volte si facevano venire all'allenamento se ci dicevano che stavano bene, a volte anche noi si sono lasciati a dormire, perché così poi venivano la sera, il sabato sera magari in ritiro, oppure addirittura domenica mattina, perché non si faceva a volte il ritiro e loro erano pronti, anche perché tanto un allenamento non li condiziona né in negativo né in positivo, a volte è meglio fargli dormire, rilassare, fargli riprendere il fuso orario,
2: perché c'è anche una questione di fuso, ragazzi,
5: quella è la cosa,
2: che sono 6-7 ore, no, dall'Uruguay sono 6-7 ore.
5: C'è tutto un discorso ormonale, se pensate di andare a letto all'1 invece andare a letto all'11:30, anche a noi persone normali ci sfasa tutto un discorso ormonale notturno. Pensate a uno che parte il giorno prima alle 5, arriva il giorno dopo 24 ore di volo, fuso orario, cioè diventa una cosa insomma abbastanza pesante. Poi ci sono giocatori che hanno la capacità di dormire in aereo, però dormi sempre, vabbè, in prima classe magari si sta bene, c'è un po', però dormi sempre in aereo, insomma, sì, non è che con le luci accese, con il pilota che parla, insomma, non è un dormire come, come dormire
2: a letto, dormire riposando veramente.
3: E con questo è tutto da questa edizione di Che t'ha perso, che tornerà domani regolare per farvi riascoltare i migliori interventi della giornata su Radio Firenze Viola. Qui da Giacomo Galassi è tutto, buona serata.

0: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
2: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
9: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
10: Un minuto dopo le 14, lunedì 28 settembre, un'altra settimana da affrontare con il coltello tra i denti, spasmodica attesa di vedere che Fiorentina sarà a Marassi alla ripresa del campionato, ancora tra un bel po'. Nel frattempo ci accontentiamo dei 9 gol di ieri, qualche indicazione positiva, qualcuno che invece è ancora al lavoro a parte, mi riferisco soprattutto ad Attà, qualche giovane che si è messo in mostra, e 2 giorni di pausa per il gruppo Viola, oggi e domani libero. Da mercoledì si torna a lavorare sotto gli ordini di Paolo Vanoli. Nel frattempo stasera l'Italia di nuovo in campo in Turchia contro Vincenzo Montella per evitare un'altra retrocessione, caro Luca Calamai, perché ormai non siamo nemmeno più un calcio di Serie B, ma di questo passo diventeremo un calcio di Serie C, almeno a livello internazionale. Ben trovato, buona settimana.
11: Allora, visto che te la sei cavata con quelle poche cose,
10: sentito,
11: che ci sono,
10: lungo,
11: l'hai dette tutte, ma l'hai dette con questa bella convinzione, che piace. Allora ti aggiungo anche che l'allenatore del Parma è Gilardino,
10: è vero,
11: ex Viola, quindi
10: ci hanno pensato una settimana.
11: Gilardino, quindi bene, arrivederci.
10: Trionfa la Nations League. Io, se vuoi, ho fatto il pieno, ho visto un grande, grandissimo spettacolo tra Spagna e Inghilterra, ho visto una bella Norvegia ieri che però ha pagato un dazio enorme per il suo portiere, e poi ci sarebbe l'Italia, perché la vediamo sui nostri schermi, presa a pallate, si può dire così, dal Belgio, fra l'altro con questo Goetz che tanti avevano sponsorizzato in estate e ci ha mostrato, perché poi era fra i più appetiti. E fatto sta che stasera leggevo, insomma, il rischio di retrocedere anche in Nations League è reale, ma noi ci affidiamo a Dumbia, Fagioli lo teniamo in ballottaggio, andiamo avanti così. Abbiamo visto anche Ken esterno, so quanto ti è piaciuto, io già Ken, no, sai che fatico a digerirlo, esterno è proprio volergli male, eh? Sì. Quindi Mancini
11: anche
10: deve...
11: se lui si è battuto,
10: lui si è battuto,
11: primo tempo
10: ha fatto anche una partita di buona volontà, esatto, credo che dopo di me ci sia Mancini a livello d'antipatia verso Ken che fargli fare l'esterno, no, è proprio
11: fatica. No, allora fammi dire, guarda, io esco dall'intervento su TMV Radio dove ho detto, ragazzi, è troppo lunga questa sosta, è troppo lunga, non c'entra niente, cioè è come quando te vai a mangiare, ti prendi l'aperitivo, prendi due crostini, poi dici, oh, ora si va a mangiare un bel carbonara, un bel piatto di tagliatelle o funghi, e poi ritorna fra tre ore. Come fra tre ore? Sì, fra tre ore, per tre settimane.
10: Un matrimonio dove c'è qualche problema,
11: non,
10: si può,
11: non c'entra niente. Questa è una pugnalata a ciò che alimenta poi, no? Il calcio, cioè la passione, l'interesse, non c'entra niente. Noi siamo qua perché il mestiere ci obbliga a stare qua e cercare anche di proporvi dei temi che sono dei temi, come usiamo dire, un po' freddi, ma che comunque durante questa sosta interminabile possono diventare oggetto di dibattito. E all'interno di tutto questo aspettiamo la formazione di oggi. Allora, io non ho capito perché non fai giocare Fagioli Play nel centrocampo con Tonali e Barella. Non l'ho capito, per me è un mistero gaudioso.
10: Anticipiamo che ad ora dovrebbero essere Tonali in cabina di regia, Frattesi sul centro-destra e Dumbia sul centro-sinistra.
11: Questa è l'idea, giusto? Cioè, ma perché?
10: Ballottaggio, se, ovviamente, con Fagioli, Dumbia.
11: Durante il ritiro a Coverciano lavori su tre registi, i tre registi sono un ragazzo romano, non lo guarda. Romano è il meno colpevole, no?
10: Perché?
11: Ma se te metti un ragazzo in mezzo a Tonale e Barella è l'occasione migliore, cioè è la massima protezione che gli puoi dare, no? Gli puoi dare. Poi se Barella è da 4 e Tonale è da 4, questo povero ragazzo un po' che andare in confusione pure lui. Ma perché non Fagioli? Poi hai provato durante tutta la settimana tre registi: Mandragora, Romano e quello che è andato al Torino, quello Ricci,
10: giusto.
11: Poi vai, prendi una bastonata, vai in Turchia e rimetti Tonali a far lì, ragazzi. Cioè, allora, per me, lo sapete, è stato sbagliato riportare Mancini, ma Mancini mi sembra confuso in un mondo dove è tutto in confusione, perché se ci pensi bene, Tommaso, a volere Mancini è stato Malagò che ha detto decido io, fidatevi di me, prendo Mancini. Ora forse mandano via Malagò, per cui se mandano
10: si parla
11: via Malagò,
10: di commissariamento.
11: Se mandi via Malagò, chi protegge più Mancini? Nessuno, te lo dico io. Se va via Malagò e l'Italia di Mancini retrocede in National, secondo me lo mandano via Mancini.
10: Dici?
11: Sì, perché già il vecchio, il candidato di che era rivale di Malagò, voleva un altro commissario tecnico, e stai attento ad Antonio Conte, che era quello che voleva la Serie A. Quindi siamo in una situazione di confusione totale. Io mi auguro che Fagioli resti lucido e resti freddo, anche se è circondato.
10: Mi dicono Sky cominci a darlo titolare
11: Fagioli?
10: Sì.
11: Ecco, lo spero. Io spero che Fagioli sia titolare e spero che sia Fagioli titolare in cabina di regia. Allora, ripeto, prenderebbe un minimo più di senso, perché allora ovviamente tornerebbe Frattesi, fa la mezzala normale, e se sei partito con l'idea di Tonali mezzala, andiamo avanti con Tonali mezzala. Dopodiché la partita di Signa mi è piaciuto, dopodiché oggi parleremo anche di questa voce di un ritorno alle vecchie abitudini con i ritiri non al Viola Park, e mi è piaciuta la determinazione che Vanoli dimostra anche in una partita
10: Chinza.
11: E ti devo dire che sabato ho fatto il salotto dello sport insieme a Ciccio Graziani, no? E ho detto a un certo punto: Ciccio, poi domani c'è questa sgambata con il Signa. No, mi ha detto, in questo momento della stagione non esistono sgambate, vedrai che Vanoli la prenderà sul serio, perché deve prenderla sul serio. E in effetti Vanoli mi pare l'abbia presa sul serio.
10: Sì, c'è da dire che ad ora un'altra amichevole non dovrebbe esserci, quindi poi vediamo, perché probabilmente
11: perché domenica
10: mercoledì
11: ci stava bene,
10: sì, più che altro per tenere un po' il ritmo, da mercoledì alla ripresa degli allenamenti è ancora molto più di una settimana. cioè finisce la mai. Decina i giorni, finisce mai prima di andare a Marassi, dove peraltro De Rossi si giocherà molto, ma insomma ci sarà tempo per parlare dei nostri avversari. Ieri l'ho tenuta d'occhio anch'io, non mi è dispiaciuto affatto il modo in cui Gonçalves segna l'1-0, poi ancora al 100% il portoghese non è, ma si vede, ecco, ribadisce questa qualità anche al momento del tiro. Abbiamo visto fra l'altro anche qualche giovane mettersi in mostra, si giocava tre tempi da mezz'ora e poi ci torneremo. Per il resto, Luca, ti preoccupa questo differenziato che prosegue per Attà? Perché qui non ci hanno detto niente, quindi si suppone non sia niente di grave, ma sto ragazzo no? Cioè evidentemente qualcosina da monitorare, cioè.
11: Ah, ho letto con grande attenzione la sua intervista fatta al Corriere Fiorentino, cioè, giusto se non sbaglio, cioè. E mi è piaciuto il fatto che lui riconosce che è molto lontano dal miglior Attà. Mi sorprende quando lui parla di quanto gli pesi non fare gol, ma lui non è un attaccante, dovrebbe viverlo con un pochino più di leggerezza. Tutto questo è un punto interrogativo, certo. Se è così, se Attà non sta al 100%, allora dentro l'AI è fuori Attà, eh. Cioè ora,
10: beh, ragazzi, io ho detto Hondur e te hai detto l'AI.
11: No, se Attà non sta al
10: 100%,
11: se Attà non sta al 100%, cioè a Genoa ci vuole gente e sta bene, ragazzi. Genoa sarà una battaglia, io ve lo dico, cioè si gioca tutto. De Rossi mi hanno detto ha un ottimo rapporto con il gruppo squadra, comunque la gente gli vuole bene a De Rossi, cioè vai a sfidare un mondo su 30.000 abbonati, cioè un mondo incredibile, ve lo dice. Lì la Fiorentina oggi non ha la qualità di vincere solo di qualità,
10: no, deve
11: andare
10: deve
11: lì batte, e quindi serve, certo, chi sta bene, niente giocatori a 70%, deve andare chi sta al 100%, perché questo è fondamentale. E si capisce da questa situazione perché ancora noi non abbiamo visto il vero Attà, e perché qualcuno si dimentica, è un giocatore fuori categoria per la Fiorentina, ma per quello che abbiamo visto è un giocatore ancora problematico, molto problematico. E Gonçalves è questo, Gonçalves è giocatore di colpo, è giocatore di colpo, e quindi
10: se la mette nell'angolo come ieri, poi ancora c'è un po', ancora è un po' piantato, però quel tiro non è facile, lui lo fa
11: facile quando lo vedi dentro. Lui è un giocatore di colpo, ti devo dire, non fa scattare denunce,
10: calma,
11: un pochino mi ricorda Mutu. È un giocatore di colpo, lui gioca in quella mattonella, perché è lì che gioca in quella mattonella, è più attaccante secondo me che trequartista. Lui c'ha il gol, lui lo va a cercare il gol,
10: sì.
11: Quindi è un giocatore come Mutu, poteva stare anche mezz'ora senza toccare palla, poi boom, ti faceva gol. C'è il colpo, sono giocatori di colpo, ma Gonçalves lo devi mettere dentro quando hai la squadra. Quando hai la squadra, 10 più Gonçalves, perfetto, poi lo trova lui il posto. Ma ancora la Fiorentina non ha la squadra, e quindi ancora deve avere, prima bisogna trovare la squadra. Non c'è la difesa. Oggi giustamente volevamo fare un focus, ma lo faremo domani, perché la Fiorentina ha tanti dubbi sulle corsie esterne, sui terzini, tanti, ma proprio tanti. Non ha un centrocampo chiaro, non ha nemmeno il bomber chiaro. E quindi
10: ieri
11: oggi
10: devo dirti che Valdepeñas mi è piaciuto in quell'accelerazione, sì, con tocco per gol di Pellegrino.
11: Squadra di eccellenza.
10: È chiaro che ovviamente contro il Signa le corsie, soprattutto laterali, erano praterie, sì, e quindi anche Dodò, per esempio, no, l'abbiamo visto bello.
11: Il Signa del grande presidente Ballerini, sì, Signa che aveva vinto,
10: bella la cosa dei cappelli,
11: che aveva
10: paglia,
11: vinto il derby con la Lastrigiana poi prima, che non cercare, io non cerco più il colpo. Allora, di Gonçalves mi resta il colpo, sì, il colpo lo fai a prescindere da chi giochi.
10: Sì, però sgassa, Valdepeñas.
11: Ma cioè, l'abbiamo visto, ma deve difendere.
10: Sì,
11: il problema è quello.
10: Così deve come difendere. Devo dirti, e Dodò, come al solito, quando prende il passo, però hai ragione. Calma e sangue freddo.
11: Secondo Ciccio Graziani, a Fiorentina deve comprare un grande terzino sinistro. Non gli convince nessuno di quelli che abbiamo.
10: Voglio dire, cercavamo Ruggeri. Sì. Avevamo fatto un sondaggino.
11: E lui avrebbe
10: Doge.
11: Ti devo dire la verità.
10: Secondo me, sì, sono d'accordo.
11: Ci abbiamo Marco I Tonelli, capiamo, felice, Marco Tonelli felice.
10: Sì, raggiante anche lui, ha seguito peraltro le prove di tutte le nazionali della Guinea, e perché ce l'abbiamo Guinea? Scoperto, ce n'è più d'una, siamo andati tutti in confusione.
11: Facciamo
10: ce
11: un
10: ne
11: campionato
10: sono tre
11: della Guinea.
10: Sono tre Guinee, anche se poi quella che interessa a noi è quella di Beto, che comunque aveva trovato un assist nel weekend, ha giocato anche Dragusin con la sua Romania che è stata sconfitta dalla Svezia.
11: Così, così, vero?
10: Così. Pongracic è rimasto fuori, vediamo la prossima
11: no,
10: girata di partite. Per l'Under bisogna aspettare mercoledì, come
11: tanto,
10: dovremo aspettare anche mercoledì notte per l'Argentina giovedì mattina.
11: Tra l'altro ho letto che c'è una comprensibile rivolta sul ritorno degli argentini.
10: La Roma sta già bubando.
11: La Roma dice non li fa tornare.
10: Noi Mastantuono, loro giocano il 6, mi sembra. Alle 2 del mattino.
11: Il 6 vuol dire che lui il 10 un può giocare.
10: Se va bene, torna il 7 sera.
11: C'è
10: l'8 e il 9. Io mi ricordo solo uno che giocava con l'Argentina. Tornava, lo mettevi in campo e faceva Dugo uguale.
11: No. Io ti dico che ha ragione la Roma. Trovo immotivato questo fatto. Capisco però che fai fatica a dire a Mastantuono,
10: ma poi c'è l'addio a Messi.
11: Come fai a dire a Mastantuono non andare all'addio a Messi? Cioè,
10: no, fra l'altro si gioca la 10. Sì. Potrebbe essere lui l'erede.
11: Fai fatica.
10: Di quel numero. A proposito dei numeri, ancora non l'abbiamo dati: 348-7513-933. E siamo in diretta sulle di radio fino alle 16. 3925-727775. Se no, chiamateci 055-77111171. Direi aperta la sfida a trovare ulteriori argomenti. Se ne trovate, ne dibattiamo volentieri. Di questa sosta, sono curioso di sapere cosa ne pensa Alberto Polverosi, al quale giro la proposta di Lapo da Firenze, che le concentrerebbe tutte a settembre le soste delle nazionali e poi far partire il campionato a ottobre. Che dici, Alberto? Sarebbe un'idea?
12: Allora, con me delle nazionali parlate male, nel senso che sono troppo controcorrente, cioè la vedo da sempre in un'altra maniera rispetto ai tifosi dei club. Per me le nazionali dovrebbero avere la priorità in assoluto sempre, cosa che invece nella maniera più assoluta succede tantomeno da noi. Mastantuono, tipo prima parlavate di Mastantuono,
10: sì.
12: Io al posto di Mastantuono sono in Argentina, ve lo dico proprio sinceramente.
10: No, lo capisco.
12: Perché io innanzitutto gioco un bel pezzettino di futuro, e poi perché io devo rendere omaggio a Messi, per forza. Cioè, proprio non
11: si può dire che l'Argentina forse poteva essere più attenta anticipando di un giorno quella partita, un pochino più rispettosa,
12: poteva essere, anche perché ci sono tanti europei, cioè tanti giocatori che giocano in Europa, certo, però se è così,
11: no, infatti,
12: si apre il telefono e dice: ma che cosa dice? È chiaro, però per me è così. La nazionale arriva prima di ogni altra cosa. Per cui, per quanto riguarda il calendario, vediamo che cosa succede. La prima volta c'è questa sosta di 3 settimane. Vediamo che cosa succede, come tornano dalla nazionale giocatori. Sono curioso di aprire. Ora non saprei, francamente non è la prima volta che succede, e quindi bisogna vedere. Riunire, fare il calendario tutto per in un mese, ma in un mese quante partite vuoi giocare? 6. E poi dopo che succede? Ti rivedi dopo 12 mesi e lasci in piedi, perché se partite allora devi cominciare a levare dei tornelli, togliere la National League, perché solo 6 partite sono queste di National League. Poi il prossimo anno, durante la stagione del marzo, non mi ricordo quando, cominciano le qualificazioni all'europeo. Insomma,
11: è complicato.
12: Che vogliamo fare? Ma guarda, la soluzione ideale, io lo dico da una vita: aboliamo le nazionali.
11: No, io
12: fuori nazionali,
10: basta.
12: Tutto è club, soldi ai club, giocatori ai club, non tornano in fortuna. Si evitano un sacco di polemiche. Piacerebbe questo calcio a tanti piacerebbe, a me farebbe schifo, però io sono una voce, sì, sì, no, una voce troppo isolata.
11: Devi trovare un compromesso, ecco, il compromesso. Io sai dove lo trovo, no, il compromesso. Per esempio, io farei fare le partite, ma ora si fa naturalmente sono chiacchiere da bar, ma io farei fare le partite della nazionale nelle ultime due settimane di agosto, così non entra il mercato durante il campionato, e per me è una follia il mercato durante il campionato.
10: E a quel punto dici, la festa sul mercato non ha dubbi, sa, problemi sulla nazionale,
11: e già quello c'è uno spazio, e poi ritorni alla normalità dei due.
10: Ma io non ho capito perché hanno tolto le tre soste, non si capisce perché le abbiano accorpate. Ecco.
11: E poi, sinceramente,
12: le tre soste perché così fanno quattro partite. Le tre soste,
11: no, l'hanno accorpate per evitare la sosta di inizio settembre.
10: Ho capito,
11: sì. E questa è stata la scelta, e lo capisco perché.
12: Luca, il problema non è il calendario, ovviamente sono 12 mesi, ma se tu inventi anche il mondiale per club come un altro mondiale, appunto per le squadre normali, le squadre di calcio, è chiaro, poi gli spazi sono quelli, sono 12 mesi, non è che l'hanno tiri come un elastico, no? Quindi la cosa fondamentale è l'aspetto tecnico trattino politico. Contano le nazionali o no?
11: Sì, no, ma le nazionali, ragazzi, io lo dico sempre, le nazionali sono quelle che alimentano la benzina di tutto. Te vinci un mondiale, arrivano più entusiasmo, più soldi, più campioni, più ricchezza, più tutto. È il senso di appartenenza fondamentale. È che, ripeto, questo lo spezzettamento così oggi, secondo me, una squadra deve rifare la preparazione dopo tre settimane e non giochi, perché
12: anche la Fiorentina non sarebbe male,
11: la devi rifare, però la rifai con il 50% della squadra. Pensa, immagino l'Inter, non so nemmeno quanti saranno 20 e le vanno via l'Inter, la Juventus, non lo so, vabbè, comunque faccio quello che voglio. No, mi interessa invece il tuo parere, perché c'è un grande dibattito anche su chi gioca stasera, perché Tommaso Loreto ha detto in Mediaset parla di
10: Sky ora da Fagioli titolare.
11: E io leggevo prima il pezzo di Fabio Licari che diceva che invece giocano Tonali, Frattesi e Dumbia. Non lo so, ma te hai Fagioli, poi in che modo lo farebbero giocare? Regista o mezzale?
12: Ma ho letto, ha detto Mancini, che è la stessa cosa dice Allegri di Fagioli, cioè che lui lo vede mezzala di palleggio,
11: mezzala di
12: palleggio. E quindi voglio giocare di Tonali in mezzo, non so come gioca, non lo so, però ho letto questo e non lo so. Allora, Fagioli ha trovato proprio, mi sembra, la sua posizione grazie a Pioli prima, e poi soprattutto a Vanoli, all'insistenza, insomma, gli ha dato proprio grande fiducia, e in quel ruolo Fagioli è tornato nazionale, lo puoi spostare di 20 metri, secondo me non credo ci siano altri problemi, però insomma quello che ha dimostrato finora è la sua qualità a giocare da regista, poi regista un po' particolare, perché no, nel senso che non resta in posizione, arriva comunque al tiro con Napoli, ha preso la traversa, quindi cioè non è che è uno statico, Busquets, questi centrali molto particolari, molto rigidi nella posizione. Qui non lo so, ma Mancini queste cose di cambiare piacciono molto, perché basta vedere cosa ha fatto con
10: Belgio,
12: Kean, quindi,
10: Alberto,
12: però teniamo presente che Kean, molti si sono sorpresi, no, perché l'ha provato all'ala, cioè, ma il primo gol di Kean in nazionale con Mancini lo fece contro la Finlandia, e giocava alla destra, o meglio partì alla sinistra e poi andò alla destra, il centravanti era immobile e dall'altra parte c'era Bernardeschi, quindi Mancini ce l'aveva già quest'idea, non era proprio una grande sorpresa, e tant'è vero che
10: un po' persevera, Alberto, perdona, un po' persevera, mi sembra stia persevera, ma che l'hai visto bene se Ken ha fatto
12: se si pensa alla partita, non ho visto bene nessuno, da parte Donnarumma è stato una specie di disastro un'altra volta, ma io penso, siccome i gol si contano e si pesano, Io, lui, il ragionamento che ha fatto Mancini mi ha convinto, poi dopo la partita ha detto un'altra cosa, ma Kean in nazionale ha fatto 13 gol in 26 partite, Pio Esposito ne ha fatti 5 in 9 partite. Io penso che il suo pensiero sia stato non rinunciare a nessuno dei due, come del resto aveva fatto Gattuso in un altro modo, facendo giocare Kean e Retegui uno accanto all'altro, insomma, più o meno, sì, anche se poi Kean faceva un altro. Invece Kean è stato, ma le due occasioni, sulla prima soprattutto, lui l'ha avuta giocando da ala, perché è partito dalla fascia, è arrivato sul secondo palo, quindi anche per me deve fare il centravanti. Ma se ho Pio Esposito, ora dice ma Pio Esposito ha giocato male, no, Pio Esposito non ha giocato male, non ha giocato, perché lassù noi non ci siamo mai arrivati per tutto il primo tempo, quindi è diverso, è vero che gli attaccanti fanno giocare bene la squadra eccetera eccetera, però la sofferenza del primo tempo è stata imbarazzante, quindi per me non si possono giudicare i tre attaccanti, anche se Cambiaghi poi nella difesa qualcosa di interessante ha fatto, non so, magari li può avvicinare. Io non rinuncerei, io sono sincero, non rinuncerei a nessuno dei due, anch'io, cioè non rinuncerei a

0: Secondo me è sbagliato, cioè è parziale giudicare i singoli. Lì il problema è stato proprio di non c'è di niente.
1: Non c'era nemmeno l'orgoglio di giocare la prima partita di un nuovo corso per un nuovo allenatore.
0: C'è stato un momento, perché ho negli occhi abbiamo il primo tempo quando ci hanno massacrato, ma c'è stato un momento in cui la squadra proprio si è fermata, disorientata, paralizzata. È successo dopo il 2-0.
1: Sì.
0: Dopo il 2-0
1: sparito,
0: è venuto al 24esimo del secondo tempo. C'erano 21 più 3 minuti ancora da giocare di recupero, e 3 da giocare. C'erano 24 minuti. Cioè tu puoi avere la reazione, può essere nervosa, caotica, incasinata, puoi fare i falli, cioè, va bene. Comunque c'è una reazione, lì non c'è stata.
1: Nulla.
0: Spenta la luce. L'Italia si è fermata e lì è il problema dello spirito, del coraggio, dell'insieme, capito? Poi dopo è chiaro, Donali ha giocato malissimo, Barella sembrava uno capitato per caso, Romano poverino ha mollato subito De Bruyne, perché De Bruyne è stato fortissimo, sia ben chiaro, ma De Bruyne ha giocato quasi da fermo,
1: sì. E da fermo correva più degli altri
2: e l'ha svernicciato,
0: perché aveva la posizione giusta, certo, alle spalle di Romano, sempre libero, 10 metri liberi. E 10 metri, se oggi a 50 anni, visto che ha compiuto proprio oggi gli anni, fai giocare Totti come ha giocato De Bruyne, cioè con quella libertà, Totti gioca come De Bruyne, perché la palla loro la mettono dove vogliono,
1: quindi hanno ancora
0: troppo
1: la possibilità. Vabbè, senti, chiudiamo con Fagioli. Non è che per me
2: ce lo dici tra un minuto, Alberto? No, ce l'hai un minuto solo, di pazienza?
0: Vai.
2: Grazie.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo in diretta, fra l'altro se ne vanno lasciati su Fagioli. C'è anche chi ci scrive, Luca, che male c'è se poi un professionista si adegua a più ruoli ed è in grado di giocare su più posizioni.
1: No, ma ora sentiamo Alberto Polverosi. Nessun male, però il regista ha un ruolo un po' diverso.
2: Ci devi entrare dentro.
1: Ci devi stare dentro, cioè ti devi calare, perché il regista è sempre a servizio di tutta la squadra. Lo sta facendo, ma ancora secondo me non lo fa benissimo Fagioli. Ma io penso soprattutto un giocatore, un ragazzo, e poi ha un carattere un po' particolare, che poi se il nazionale deve fare la mezzala, il campionato fa. Non lo so, non so se lo regge, ma a me interessa più il Fagioli in chiave fiorentina, Alberto, perché ci abbiamo Fagioli che aspettiamo, attacca, si allena a parte, e quindi ti testimonia che si capisce perché probabilmente ancora non è quello che non l'abbiamo visto. Col Genoa che centrocampo ti aspetti?
0: Luca, ci sono troppe partite ora nelle nazionali, stesso Fagioli ora sta, no, non è nazionale, però è come torna Fagioli da là, da queste quattro partite, insomma, da questo non lo so, dipende da come stanno, dipende se Attà recupera come tutti si aspettano dei recuperi, perché io Attà, quando la Fiorentina l'ha preso, ho detto ma non è possibile. Cioè, Attà per me è un giocatore che sta al posto di Sucic nell'Inter, certo, che sta al posto nella Juve titolarissimo nel Milan, quindi l'ha preso la Fiorentina, ho detto ma mi sembra Attà per me è un giocatore fortissimo, proprio da grande squadra. Che abbiamo visto nemmeno un decimo di attacco, per cui dipenderà molto da come sta. Io credo che lì ci sia proprio il desiderio di recuperarlo al meglio della condizione. Con Attà e Fagioli diventa un centrocampo molto, molto tecnico, e si torna al discorso di inizio stagione, cioè quando la Fiorentina ha la palla con quei due, quei due in forma, ok, quei due che stanno bene, certo. E allora con la palla si diverti, senza la palla rischi di ballare, è così, la natura della Fiorentina, visto il mercato, è questa. Poi dopo Vanoli magari cercherà di riequilibrarla di più. Per questo riequilibrio è stata fatta una cessione sbagliata.

0: completamente sbagliato per l'equilibrio e per tante altre ragioni tecniche, quella di Mandrake, però ormai la cosa è questa, la situazione è questa. Io me li aspetto a Fagioli e a Sta insieme, poi chi è il terzo centrocampista, Urai, Brescianini, questo bisogna capire bene le condizioni. Anche Urai si è visto
1: che ammararsi. Io mi aspetto Genoa da battaglia, perché loro
0: sono
1: l'ultima opportunità anche per De Rossi, perché poi dopo va a Roma e lì la dà per persa. Quindi voglio dire, per loro la Fiorentina, diceva Roberto Pruzzo, diceva Genoa la partita della Fiorentina la dà per vinta, la deve vincere, perché se non vince
2: ultima
1: la
2: spiaggia,
1: e quindi pensa che clima ci sarà, no? Quindi deve immaginare un reparto di temperamento, no? Un po',
0: certo, questo tipo di giocatori, non c'è questo tipo di giocatore qui da battaglia, da fare la guerra in campo, non c'è. Ci sono giocatori che possono veramente divertire, arrivare spesso in zona gol, che possono fare, ma manca mica da ora, ma anche da un paio d'anni a questa parte, a parte Mandragora, quando poteva, ma anche Mandragora non è al 100% quel tipo di giocatore.
1: No.
0: Certo, c'ha più anima degli altri, grinta, forse più carattere in campo, anche se non capisco perché alla gente proprio non
1: gli piaceva, e ora non gli piace,
2: possono vedere
1: la gente. Ora lo stesso discorso vale per Ndur, ti devo dire la verità.
0: Ora vuole Ndur,
1: è lento, le motion.
0: È lento. Io mi ricordo da quando stava per andare via, o perlomeno insomma si diceva, e parlai proprio da voi. E dice, ma io non capisco perché deve andare via Mandragora, e Tommaso dice, oh, addio, stavate, boh, arrivarono tutti
1: subito. Basta la parola,
0: ma perché? Ecco, io capisco, ma un centrocampista fa 17 gol in due stagioni, ma non li faceva nemmeno Antonio Conte quando era alla Juventus, non li faceva Cambiasso all'Inter, e parlo di centrocampisti, certo, che la nazionale, la grande squadra, non li faceva, li fanno un po', li fa McTominay, ecco, McTominay fa, esatto, anche di più, e si parla di un altro
1: vero.
0: Perché mi stava antipatico?
1: Non lo voglio vedere.
0: Perché definire come arrivò il messaggio con Mandragora è la mediocrità, si vede la mediocrità della Fiorentina, io
1: Senta Alberto, prima di salutarti ti faccio la domanda che l'ha fatto Masa a tutti, che è curiosa e non semplice la risposta. A condizioni fisiche ottimali di tutti, tra Jimenez, Dodò e João Mario, chi fai giocare titolare?
0: Oggi Jimenez. Perché mi fido dello spogliatoio, cioè quando soprattutto un terzino, un difensore fa gol, è stata la deviazione, tutte le due, ma fa gol e risolve una partita, quello deve giocare, non sta fuori, quello deve giocare. Guarda, ti fa un esempio rapidissimo, l'europeo del 96.
1: Sì.
0: La prima partita, Sacchi, CT della nazionale, la prima partita, diciamo 2-1 mi pare contro l'URSS.
1: Sì, sì.
0: E doppietta di Casiraghi. La seconda partita, siccome Sacchi era uno di questi, che gli faceva pressionare, ribaltone, turnover all'ennesima potenza, fuori Casiraghi, ne cambiò 6, perdemmo, e poi dopo andammo a casa. Quando uno fa gol, per me, mise fuori Casiraghi, questo intendo. Quando uno fa gol, per me
1: non
0: gioca,
1: si tocca.
0: Sempre. Se accetta, poi se non sta bene è un'altra
1: cosa, certo.
0: Ma gioca, è sbagliato tenerlo fuori, sbagliato proprio, è perché quello è in fiducia, è forte, si sente, c'è il morale alto, ha capito come fare. Ma io per me Jimenez proprio senza nessun dubbio.
1: Bene, grazie
2: Alberto.
1: Grazie Jimenez. E te, Tommaso?
2: Ma in questo momento sono d'accordo con lui, sì. Mi sembra quello che sta meglio, mi lascia qualche dubbio sul fronte difensivo, però tanto siamo abituati con Dodò, non è che avessimo una grande
3: muro lì,
2: copertura, c'è questo João Mário ancora.
1: João Mário proprio cioè è proprio la riserva, João Mário. Affidabile, sì, riserva. Dodò, ragazzi, Dodò che sta bene, Dodò.
2: Dodò, fra l'altro, ti potrebbe persino proporre un'idea di una catena di destra, Jiménez Dodò, in condizioni di emergenza, se tu non dovessi avere, sì, ammetti che devi trovare un interprete. E poi c'è il grande punto interrogativo su Parisi, perché magari Vanoli lo aspetta per piazzarlo a fare l'alternativa ai Valdepeñas a sinistra, ma l'anno scorso era un titolare offensivo,
1: sì, è decisivo,
2: là davanti,
1: è
2: sulla
1: decisivo.
2: Destra.
1: Ragazzi, perché ti ricordi, alla fine cominciò a far gol, eh?
2: Assolutamente, è stata probabilmente la mossa migliore e la più efficace.
1: Allora, 348-7513-933 per messaggi audio e scritti, ora ne sentiremo alcuni. Ricordo che siamo con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925-727775. Nel periodo della sosta sono ancora più gradite le telefonate, perché abbiamo il tempo per fare riflessioni insieme a voi, quindi se volete parlare con Tommaso Loreto e il sottoscritto, 055 77 11 171. Chiedo,
2: c'è un promemoria di Floriano, vedi, appena a nominarlo, sì. Mandragora è un mezzone. È andato al Torino, infatti, lo avete capito o no?
1: Mezzone.
2: Bene, grazie Floriano.
1: Un po' di audio.
2: Treno Note Audio.
4: Buon pomeriggio. A parte le condizioni di attà, è il ruolo anche. Calamai dice sempre, ha parlato il suo amico Rossetto, e dice lui era abituato a variare tutto l'arco dell'attacco, ma in realtà Rossetto a questa radio disse che lui lo giocava a ridosso della prima punta, ma a volte anche punta.
5: Buono ragazzi, che se il campionato dovesse iniziare a ottobre per dar spazio alle nazionali, il calciomercato gli andrebbe dietro. Buoni, non scherziamo, 4 mesi calciomercato, ci si suicida. Niccolò Ceccarini è già
6: sul ciao punto. Tolo, ciao Lua, io penso mettere Ken all'esterno vuol dire o non avere visto 2 anni e mezzo di calcio, e veramente purtroppo perdere il 75% della potenzialità di Ken è assurdo, è proprio non fargli tocca a bocce.
7: Premesso che a me della nazionale non frega assolutamente niente, ma detto questo neanche la guardo, perché secondo me quando c'è la nazionale è impossibile parlare di calcio, perché noi siamo assuefatti in questo sistema paese all'idea che l'uomo singolo, l'uomo da solo al comando possa cambiare le sorti di una nazione come di una nazionale. In questo caso si parla dell'allenatore nuovo, si parla di come mette la squadra in campo, di chi gioca, come gioca, non gioca, se gioca, però ci si dimentica di guardare che in realtà nel sistema calcio italiano non è cambiato nulla, e il problema è quello.
2: E anche questo è un punto di vista, ho sentito molto dibattuto, nel senso che andiamo a cercare ragazzi anche all'estero, però non abbiamo, scusate, un nostro sistema di gioco, una nostra impostazione. Malagò. Però ora lo commissario.
1: Ma vi rendete conto in che
2: non riesce a parlare oggi?
1: Vi rendete
2: conto? C'è il rischio commissariamento. Sì.
1: Cioè, la roba è ridicola, dai, siamo
2: lo so, ma che si deve fare, Luca?
1: È il fantasma.
2: Bisogna andare a Roma sotto la sede, perché
1: per cui non c'è niente.
2: Dopo un'estate così, voglio dire, cioè, sai che ti giochi la faccia. Sì, pronti via, fa una figuraccia del genere, Mancini ci viene a dire abbiamo giocato benissimo il secondo tempo.
1: No, ma te pensa da quando è successo l'eliminazione, quindi non siamo andati al mondiale nemmeno quest'anno, no? Dice, oh, ora ragazzi, se tocca il pianerottolo, va qui avanti, boom, si riparte, via, rivoluzioni, si cambia, bene. Arriva nuovo presidente, Malagò, forse lo commissario.
2: Sì.
1: Il nuovo presidente prende Maldini. Bene, Maldini e Leonardo, benissimo. Non ci sono più. Maldini e Leonardo, no. Vogliono Pirlo. Pirlo allenatore. No,
2: niente.
1: Pirlo allenatore no. sparisce.
2: Ti ricordo che per espressa o racconto dello stesso Maldini c'era anche Grosso i nomi per la nazionale.
1: Ritorna Malagò, dice no, lo scelgo io, piglio Mancini, ma Malagò ora forse c'è più. Mancini non lo vuole, non lo vuole quasi nessuno. Mancini, abbiamo preso come sarà tecnico, non lo vuole quasi nessuno.
2: Però in Italia il calcio è ancora seguito, è ancora apprezzato. No, ma per dire,
1: quando giustamente dice l'amico, ancora non siamo partiti, poi si prende Ranieri. Ranieri, scelta giusta, ma Ranieri va fatto lavorare. Ranieri deve fare delle scelte popolari. Per fare le scelte popolari deve avere alle spalle chi? Presidente della federazione. Non si sa chi è presidente della federazione. È una roba ridicola, ragazzi. È una storia ridicola di quella che è un'azienda importantissima del paese. È una storia ridicola.
2: Che però va per la sua strada, appunto. Non è che si ferma a riflettere.
1: Sì, ma questo porta malessere. Porta malessere, porta poca credibilità, ragazzi. Ve lo ripeto, la nazionale può piacere o non piacere, ma è un veicolo di immagine, è un veicolo economico. Se è tutto in vacca come adesso, arriva uno sponsor meno, un interesse meno. Capisco, la gente dice a me non me ne frega nulla, sì, hai ragione, ma quando vinci qualcosa con la nazionale, siamo tutti più forti perché hanno più soldi per tutti. Ora siamo ridicoli. Non siamo proponibili, quello che vi ho raccontato è quello che è successo. Arriva uno, sparisce uno, arriva un altro, sparisce un altro, non si sa chi comanda, non si sa dove si va, l'allenatore non nessuno. E poi volete che tutto questo produca qualcosa di nuovo? Non produce niente di niente. Va bene, non va bene niente, però che si deve
2: fare? Anzi, sai, vero, stasera in teoria la Turchia e Montella è tosta quanto il Belgio, perché mentre noi siamo fermi, anzi facciamo passi all'indietro, le altre nazionali
1: si evolvono. Ti devo dire, guarda, io sono rimasto, non avrei scommesso un centesimo, sai, io non scommetto nemmeno un centesimo sul fatto che Montella sarebbe rimasto allenatore dopo la figura ridicola che hanno fatto.
2: E invece
1: l'hanno confermato. Loro, sai, lavorano per l'europeo del 32.
2: Ma poi qualcosina si era visto, no? Al mondiale, poi hanno sbagliato una valanga di gol, sono stati puniti da qualche episodio, però non era stata proprio fallimentare l'esperienza turca.
1: Non so più.
2: Come mi sembra invece fallimentare tutt'oggi la ripartenza azzurra. Ne parliamo con un ex viola che disturbiamo, gli rubiamo 10 minuti, Daniele Amerini, che ringrazio molto. Ciao Daniele.
3: Ciao a tutti.
2: Noi stiamo provando, ecco, a anche un po' a parlare della partita della nazionale stasera, però Daniele è molto faticoso perché sappiamo nemmeno noi come definire questa ripartenza del movimento azzurro.
1: Ma poi a come lo vuol far giocare Mancini? Cioè, ci sono
2: capito
1: cose,
2: qualcosa?
1: Cose bizzarre, eh?
3: No, sinceramente. Diciamo è tutto ancora un po' confusionario, no? Sembra un pochino fatto tutto
2: quasi a caso
3: alla giornata. Si prova a convocare magari di giovani anche che giocano all'estero che comunque non, cioè, un tempo neanche verrebbero presi in considerazione, no? Per questa voglia comunque di chiaramente nella difficoltà di rinnovare, di trovare qualche soluzione. Però io non credo sia questa la strada. Secondo me la nazionale deve essere fatta dai migliori al di là della carta d'identità e di quello che esprime il campionato e soprattutto le grandi squadre, come sempre è stato lo zoccolo duro di una nazionale. È vero che oggigiorno
1: c'è pochi squadre, italiani nelle grandi squadre.
3: Sono in gran parte stranieri e quindi è molto più difficile. Però lo zoccolo duro secondo me non è da andare a provare a caso il giocatore esotico perché magari fa comodo all'opinione pubblica o al tifoso. Quindi Mancini deve essere bravo secondo me a ritrovare lo zoccolo duro di giocatori da nazionale. È vero, ripeto, che probabilmente oggi ce ne sono meno rispetto agli anni a diversi anni fa. Però fare a caso così tanto per buttare fumo negli occhi secondo me non serve.
1: Non c'è dubbio. Senti, ma la vicenda di Fagioli secondo me è esemplare per spiegare la confusione che c'è e anche Mancini tende a fare un po' il fenomeno, cioè a prendere, a sorprendere, ma c'hai o Fagioli lo chiami per fare il regista o se no che lo chiami a fare? cioè dice ma io lo vedo mezz'ala, ma non gioca da un anno in quel ruolo. Non lo so che senso ha, non si rischia di mandare anche un po' in confusione il ragazzo stesso?
3: No, magari il ragazzo magari in confusione no, tanto ormai è grande, vaccinato e sa quello che può dare, sa dove rende meglio, però cioè, Fagioli che ad oggi comunque sia, credo sia se non è il migliore comunque nei primi tre registri, o comunque giocatori di diciamo di impostazione che giocano davanti alla difesa del campionato, quindi
1: tra l'altro
3: dovrebbe essere titolare nazionale.
1: Tra l'altro Daniele,
2: sì, al limite insieme a Tonali, no, io non ne vedo altri, tanti dire, altri.
1: Daniele, te che hai fatto il ruolo forse un pochino di beba, allora lui ha provato tre registi a Coverciano, va bene Daniele? Allora credo che siamo tutti d'accordo che Fagioli è meglio di Ricci in questo momento, no?
3: Assolutamente, cioè,
1: Ricci è fatto e non è cresciuto bene. Penso che noi sappiamo che Fagioli è meglio di Mandragora a fare il regista.
3: Cioè, per me sì, ma credo che lo abbia dimostrato.
1: Mandragora non fa il regista
2: dall'ultima partita della Fiorentina in cui mancava un regista.
1: È un ragazzo di talento, ma non è pronto Romano, ragazzi. Cioè, poi per carità, lo metti insieme a Tonali e Barella e pensi te come sarà tecnico di proteggerlo in maniera sufficiente e lo fai giocare perché hai bisogno, se no lui non ti prende non ti diventa un giocatore a nazionale, quella è una scelta politica. Ma ragazzi, ma Fagioli è sicuramente meglio di questi tre e ha provato questi tre registi, cioè non torna.
3: Ha messo Romano che ha visto era un po' sulla bocca di tutti la novità, che poi diventerà sicuramente fortissimo,
1: ma non è pronto.
3: Però ad oggi comunque ti giochi, al di là di loro la National League non è nulla di, però stai costruendo, ricostruendo una credibilità e tutto, per me deve ripartire da migliori.
1: Ma Fagioli certo
3: può non essere nei migliori ad oggi, e poi tra sei mesi che cambieranno le cose.
1: Va bene, senti, ti diamo alla Fiorentina prima di salutarti. Attà sta lavorando a parte, questo ribadisco, testimonia che questo giocatore ancora non sta bene.
2: Qualcosina di muscolare, dai. Fra l'altro oggi lo danno proprio al Dola Park, gruppo libero, lui ancora al lavoro.
1: Sta lavorando, si vede che ancora non sta al 100% questo ragazzo. E mi è piaciuto anche, lui è stato il primo onestamente a riconoscerlo, ecco. Però quanto lo possiamo aspettare? O quanto bisogna farlo giocare anche per recuperarlo?
3: No, allora se sta bene, secondo me va fatto giocare, va comunque sia portato a una condizione fisica ottimale, perché è un giocatore che può dar tanto. Se non sta bene ancora, secondo me gli fai peggio che meglio a metterlo in campo, perché poi le prestazioni sono quelle che sono, la gente si aspetta tanto da lui e rischi di far peggio che meglio. Però al 100% io credo che a Tasia super titolare, ecco.
1: Non c'è dubbio. Senti Daniele, abbiamo qualche problemino sui terzini, allora la prima domanda che ti faccio la facciamo a tutti: tra il Dodò al 100%, Jimenez al 100%, João Mario al 100%, chi faresti giocare titolare?
3: Allora, io a cose normali farei giocare Dodò, però non mi è piaciuto come si è come si è comportato tutta questa vicenda, chiaramente sapendo le cose da fuori, non
1: certo, ovviamente
3: anche lui avrà le sue ragioni, non lo so, però chiaramente se non rinnova, non rimane a scadenza eccetera, è chiaro che secondo me non può giocare. Quindi Jimenez ha fatto vedere buone cose, anche se c'è un po' di incognita sul, mi sembra un po' particolare, no? Come giocatore,
1: sì.
3: Non sai mai quello che può aspettarti, magari a grande prestazione la prestazione magari che col colpo di testa, che colpo di testa nel senso di
1: sì di comportamentale anche, ragazzi, l'abbiamo visto, no? Cioè non è che
2: si tende a infiammarsi, diciamo.
1: Ecco, però io torno un secondo su Dodò, perché condivido tutto quello che hai detto te. Ci trovi una logica nel fatto che comunque Dodò si allena con la prima squadra normalmente, dico che c'è una differenziazione, no? Per esempio Sottil non si allena con la prima squadra.
2: No, Dudò è con la prima squadra, gli è stato detto devi lavorare di più.
1: Nell'ultima partita di campionato comunque si era riscaldato, quindi se ti riscaldi durante la partita vuol dire sei tra quelli che possono entrare in campo, fatto l'amichevole, la giocata, però poi hai la sensazione che in realtà non sia proprio un po' marginale in tutto questo, perché c'è il contratto che praticamente fra 4 mesi lui può firmare per un'altra società. È una situazione un po' complicata, cioè si rischia di non trarre nessun beneficio da questo scenario, non prenderai soldi, non lo utilizzerai, solo problemi.
3: Ma sai, sono quelle cose che probabilmente lì la Fiorentina gli sta dando, sta facendo allenare, lo porta in campo, dà diciamo la scelta banale all'allenatore, perché poi comunque sono rischi anche di magari mobbing e cose varie, lo tieni lì, e poi se il giocatore lo rinnova è chiaro che secondo noi giocherà poco e a gennaio si stirà da un'altra parte. Però io credo la Fiorentina stia facendo la cosa giusta, perché
2: sì, ha un po' le mani legate. No, la domanda è se non si rischia di comunque sprecare l'opportunità di avere un esterno come Dodò. Non lo so, è un bel interrogativo, perché tutte e due spingono, no, con Jimenez, e bisogna vedere chi ti dà più copertura forse.
3: Ma chiaro, ripeto, Dodò quando sta bene ha dimostrato di essere un giocatore di alto livello, poi ci ha messo dentro anche partite inguardabili, periodi in cui non andava, quindi non parliamo di Roberto Carlos, però secondo me in questa Fiorentina Dodò al massimo potrebbe essere un valore aggiunto anche come esperienza, no? Visto che comunque specialmente sugli esterni siamo giovani, quindi potrebbe essere una soluzione importante. Però ripeto, se non rinnova il contratto io credo che la Fiorentina stia facendo la cosa giusta.
1: E l'altro aspetto invece, andando sull'altra fascia, abbiamo la sensazione che Valdepeña sia un grandissimo talento ma ancora molto da inquadrare. Tra l'altro lui nasce difensore centrale, però questa grande vocazione difensiva,
2: sì, però
1: ce la vedo più attaccante,
2: questa gamma quasi da 3-5-2 da mettere.
1: Poi ci ha provato Vieri, non so qual è il tuo parere, così torna Parisi, ma io vi ricordo che Vanoli Parisi l'ha messa a fallo alla destra nel momento in cui poi questo ragazzo ha fatto grandissime prove, per me è stato uno dei grandi artefici anche della salvezza della Fiorentina. E lì come la vedi, Daniele?
3: Allora, Valdepeña si è dato l'idea di essere un potenziale grande giocatore, o comunque un potenziale ottimo giocatore, ok? Soprattutto nella corsa, no? Nella personalità, però ci ha messo dentro, come ha fatto vedere, anche degli errori che fanno i ragazzi quando sono giovani, no? E lì si torna al discorso di prima, è vero che se non li fa giocare non maturano, però tante volte non c'è il tempo, no? Quindi sarebbe bello poter insistere su di lui con continuità, però da quello che vedo, da quello insomma un pochino si sente, è chiaro che ovviamente la Fiorentina sta cercando qualcosa di più esperto.
2: Vedremo se tempo da qui a gennaio, e ricordo che eravamo partiti con nomi altisonanti, quindi evidentemente l'idea era quella di cercare un Ruggeri, un Udoge, un titolare di un certo spessore. Gosens forse avrebbe fatto comodo, Daniele? Al di là delle incertezze fisiche, però anche solo non lo so, per provare a dare un po' più di tempo di ambientamento a Valdepeñas.
3: Ma sai, chiaramente era quello che poteva fare da chioccia, però l'ultimo anno non ha convinto molto,
2: fisicamente indietro.
1: Sì, è vero,
3: difficoltà, però è chiaro che qualcosa di più esperto gli manca.
1: Grazie a Daniele.
2: Ciao Daniele, grazie. Daniele.
1: Allora, la prima ora è volata via, vedi, sei pessimista, non si sa cosa parlare. Non è vero, troviamo sempre argomenti interessanti, e questo è uno di quelli, perché sul problema dei terzini è un problema su cui dovremo lavorare. 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171.
2: Ho notizia
1: anch'io,
2: ho una notizia anche anch'io. Te mi sa che è la stella, la diamo subito
1: dalla
2: perché
1: volo,
2: comunque
1: io vado
2: è un
1: da
2: personaggio che ci sta a cuore, e ringrazio anche chi me l'ha girata. È una comunicazione, arriva proprio dalla Federcalcio, e Giovanni Galli è stato nominato capo delegazione dell'Under 18. Giovanni ovviamente ha espresso orgoglio per questa sfida, e con Claudio Ranieri e Giovanni Malagò, i vertici della Federcalcio hanno individuato in Giovanni Galli la figura di riferimento per la nazionale Under 18. L'ex portiere azzurro sarà capo delegazione della formazione guidata da Franceschini, che attualmente è impegnata in una serie di amichevoli in Croazia. E quindi in bocca al lupo, buon lavoro assolutamente a Giovanni Galli, come detto nominato capo delegazione dell'Under 18. Direi che c'è assoluto bisogno di figure come Giovanni Galli nell'ambito della nazionale, anche e soprattutto per quello che ci siamo detti fino ad ora. E quindi ripeto, in bocca al lupo e buon lavoro al nuovo capo delegazione dell'Under 18, Giovanni Galli, che peraltro è anche già in Croazia, e poi a novembre sarà anche impegnato al mondiale di categoria in Qatar. Break per noi, seconda ora di Palla al Centro in arrivo.

0: Notte Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze, il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
4: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Ciao ragazzi, la questione Dodò è molto semplice. La sua storia a Firenze sembra finita, ma soprattutto tecnicamente non si è mai evoluto, non ha più mostrato voglia di migliorarsi e i suoi difetti pericolosi a 28 anni sono rimasti, soprattutto ma non solo, in fase difensiva. Nel mondo fiorentino e per Paratici non ha più senso che rimanga. Ciao da Marco, il moviolista.
12: Parlavo con il mio babbo a pranzo e mi raccontava che quel figliolo, no, all'esordio in nazionale romano, sbagliò un passaggio, si prese gol e già la sera stessa tutto a criticarlo, tutto a infamarlo, giornalisti, opinionisti, spettatori, tutti, eh? E poi non si vuole il calcio ai cambi. Ma cambiamo noi prima di calcio, e bisogna cambiare noi prima di calcio, signori, capito o no? Perché qui ti voglio ragionare, si vuole cambiamenti, ma allo stesso tempo quando ce li fanno cambiamenti non ci va bene che ci hanno cambiato. Bisogna far festa, per lo più bisogna far festa la gente che non sa nemmeno di cavata.
13: Fatta arrabbiare Francesco, senti qui quanto l'avete fatto imbestialire sul fronte dei giovani, che però un conto è, come dire, inserirli e vederli crescere, un conto è fare, no, una bracciata, buttarli in campo e vedere come va.
14: No, ma
13: io l'ho percepita così.
14: Io ho appena detto alla radio che che quando te fai giocare un ragazzo lo metti in mezzo a due totem come Tonali e Barella, uno va a 120 milioni, l'altro varrà a 70, ti dovrebbe tranquillizzare questo, no? Cioè dovresti,
13: in teoria sì, però
14: dopodiché
13: due...
14: allora Tonali 3 e Barella 3, ma Romano molto male, ecco, perché Romano
13: tutti molto
14: non
13: male,
14: non è che ha sbagliato, cioè... un passaggio, ci sta, lui ha commesso un errore di
13: parallelo, la Fiorentina fa una partita come quella dell'Italia venerdì,
14: sempre.
13: Che si dice,
14: no, come sempre, certo, noi, ma perché è difficile lavorare sui giovani? Perché questo non vuol dire, ti ho detto, è stato giusto metterlo in queste condizioni, ma oggi Fagioli è di un altro livello, e quando gioca la nazionale ed è già quelli più bravi, quando inizi un nuovo ciclo che non ti puoi permettere di retrocedere in Nations League, ed è già quelli più bravi. Oggi Fagioli è più forte di Romano, poi magari non lo so cosa succederà. Dopodiché è giusto, ribadisco, per me i colpevoli di quel centrocampo non è Romano, sono Barella e Tonali, vergognosi anche nel comportamento, perché li ho visti, non ha visto cuore, grinta, la prima partita di un nuovo corso,
13: no,
14: almeno lì ci devi vedere,
13: sì,
14: ma
13: tipo,
14: De Bruyne correrà più di loro fra un po',
13: sì, no,
14: ma De
13: senza
14: Bruyne,
13: fra un
14: 2000
13: po'
14: anni,
13: secondo tempo
14: allora,
13: ne ha sverniciati un paio,
14: ne ha sverniciati.
13: E su Dodò invece che dici? Perché c'è, cioè, anche chi dice mi ricordate chi ha offerto qualcosa per Dodò?
14: No, qualche offerta c'è stata.
13: Nottingham, no.
14: E
13: l'altra
14: società. Non capisco la strategia del gruppo Dodò, e questo credo sia la sorpresa anche della Fiorentina, no? La domanda è: cosa vuole Dodò? Io vorrei
13: voleva la Champions,
14: e non c'è,
13: con una squadra
14: non c'è
13: italiana.
14: Nessuna squadra di Champions. Cosa vuole Dodò? Che vuole Dodò? Me lo dici?
13: Dove giocare, andare? Penso.
14: Beh, allora,
13: perché
14: se vuole
13: ora
14: giocare,
13: ti ha scritto che l'unico ingrediente segreto è lavorare
14: ha
13: duro.
14: Ha detto una banalità. Cioè, se Dodò vuole stare nella Fiorentina, va lì, e doveva averlo già fatto un mese fa, allunghi il contratto e gioca nella
13: Io
14: Fiorentina.
13: Credo
14: e per me oggi,
13: succedere.
14: Se Dodò sta bene, è il titolare della Fiorentina. Non vuoi far questo perché il tuo comportamento non è di uno che vuole restare nella Fiorentina, va bene? Allora, dov'vuoi? Che vuoi fare, Dodò? Se vuoi giocare e ti vuole una squadra di medio livello turco, vai a giocare in Turchia. Se vuoi giocare nel Milan, non ti vuole. Ti vuoi giocare l'Inter? Non ti voglio.
13: A Trigoria
14: vuoi
13: non ti piglia, anche se ti ha messo
14: nel Napoli, non ti vuoi. Che
13: così
14: vuoi
13: comodo?
14: Dodò?
13: No, nemmeno.
14: Cosa vuoi Dodò?
13: Cioè, ti ripeto, potrei andare in Premier al Nottingham, o se no nel meraviglioso campionato greco ad ammirare la Conference League vinta dall'Olympiakos.
14: Esatto,
13: non c'è potuto andare.
14: Ti ricordi che ti
13: diventava l'idolo dei
14: Ceccarini a gennaio, a luglio, alla Fiorentina vuole 20 milioni, ma di che?
13: Ma non le hanno offerti nemmeno 10.
14: Ma è normale, cioè Dodò deve dire cosa vuol fare. Se vuole andare a giocare, deve portare una squadra che garantisca almeno 7-8 milioni di euro. E lo fai se lo vuoi, perché ti riduci magari un po' di soldi te. Vai via a zero, bene, ma vai via a zero senza giocare un anno, non sei più un ragazzo. Ma chi ti piglia l'anno prossimo a zero?
13: Chi ti piglia? Flash!
14: Che vuole Dodò?
13: Si potrebbe inaugurare la rubrica.
14: Ma questi giocatori o sanno il cervello?
13: Chi lo piglia Flash dedicata
14: nel cervello?
13: A Dodò.
14: Dodò, che
13: voltiamo pagina, caro Luca Calamai.
14: Dodò, dici, scrivici.
13: Facci sapere.
14: Cosa vuoi fare?
13: Fai un post, dacci un segnale social. Nel frattempo, da due o tre giorni si è tornati su un argomento che è un grande classico, direi un evergreen delle soste, quello della preparazione fisica, della condizione da raggiungere, eccetera, eccetera. Se non fosse che a Firenze ormai a qualche anno, a margine di questo dibattito, ce n'è un altro: questa benedetta preparazione fisica conviene farla come avveniva in passato in montagna, con temperature diverse e con l'opportunità di recuperare dalle fatiche in modo diverso rispetto a quello che succede al Viola Park? Perché se guardi, insomma, da quando la Fiorentina lavora a Bagnarripoli non è che ci siano state grandi partenze.
14: Esatto.
13: Tante volte ci siamo interrogati come fanno ad allenarsi a 40 gradi a Bagnarripoli. Ripoli, In principio si fu detto no, anzi favorisce, perché c'è da abituarsi alle temperature d'agosto. Ora che in particolare Andrea Giannattasio nel suo editoriale venerdì ha tirato fuori questa indiscrezione, cioè che la stessa Fiorentina sta valutando di riprendere l'abitudine del ritiro, ne hanno parlato anche altri giornali a seguire, il dibattito torna di attualità. Te sei di un sì, partito, perché io negli ultimi anni devo dirti mi sono un po' ammorbidito, perché poi c'è anche chi ti dice ma guardate non è vero nulla, Trigoria, Milanello sono situazioni diverse da Bagnarripoli, sì, dove pare Bagnarripoli sia il triangolo delle Bermuda meteorologico, praticamente l'equatore rivisto.
14: Ci siamo. Ha premesso, non riesco a levarmi dalla testa che vuole Dodò.
13: Vabbè.
14: Cioè non ce la faccio, cioè io vorrei sapere che vuole.
13: Vuole andare in ritiro anche lui in montagna.
14: No, scherzo, poi no, scherzo, ce l'ho. No, prima di andare al nostro graditissimo ospite, io stamani ho fatto una riflessione al Caffè Nero Bollente. Ho detto che io credo che per esempio andare a fare un ritiro precampionato sulle Dolomiti può essere un'ottima idea, non in Austria, non in Svizzera,
13: non all'estero,
14: non all'estero. Perché un'ottima idea? Perché sommeresti i tre aspetti che io trovo fondamentali quando inizio un percorso come la preparazione estiva: stare in un posto dove c'è un grande campo e un'ottima struttura di palestra e di compagnia, e sulle Dolomiti ne trovi più di uno, ma insomma basterebbe tornare a Moena. Due, vai in un posto dove dormi bene, riposi bene, recuperi bene, ma stai bene anche passeggiando fuori alle 8 la sera, cosa che se passeggi alle 8 la sera al Viola Park trovi una guerra con le zanzare, i calabroni, è una battaglia terribile, giri se non becchi
13: e fa
14: cinghiali,
13: comunque 30 gradi,
14: esatto, se non becchi cinghiali. Punto 3, stai a contatto col tuo popolo, lo stai in una maniera giusta, equilibrata, ma godi soprattutto per i nuovi capisci la passione di Firenze, l'entusiasmo di Firenze, e tutto questo in un rispetto che te che sei stato a Moena come me è sempre stato sacrosanto, perché i tifosi hanno sempre rispettato, non hanno mai invaso, andavano a avvicinare i giocatori nel momento in cui c'era lo spazio per gli autografi, poi per strada magari ti chiedevano una foto, vabbè non è un programma, un selfie, ma ti assorbivi anche l'amore di una tifoseria. Ecco, io se la condizione di queste tre componenti che si sommano ai soldi,
13: che ti
14: perché prendevano soldi
13: località,
14: a Moena, tanti, oltre a essere tutti gratis, beh io sinceramente se ci fossero queste condizioni non ci rinuncerei.
13: Questione aperta che giriamo, lo ringrazio per essere in diretta con noi, Yuri Fabrizi, preparatore atletico, anche parecchie esperienze con Mister Semplici in panchina. Yuri, grazie per essere con noi, ben trovato, buon pomeriggio.
15: Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie a voi.
13: Perché questo dibattito del ritiro ce lo portiamo dietro almeno da 4 anni, tanto è che la Fiorentina si allena d'estate al Viola Park, se non che adesso cominciamo a respirare qualche incertezza su questo lavoro, diciamo a inizio luglio a temperature altissime. Lei che idea ha su questo argomento?
15: Ma allora, quello che avete detto prima, i tre punti sono molto condivisibili e sono molto d'accordo su quell'aspetto lì. Ora c'è questa tendenza a rimanere in sede anche per un discorso di avere tutte le comodità del caso, no? Perché comunque c'è l'infermeria, c'hai la tua palestra, c'hai le tue camere, però è evidente come i vostri tre punti, quelli che sono stati detti prima, hanno centrato secondo me degli obiettivi importanti. Intanto in ritiro ci sono diverse squadre, soprattutto comunque in Alta Italia si trovano diverse amichevoli perché ci sono molte squadre, quindi non sei costretto poi a doverti spostare con voli o con, o con pullman a fare trasferte particolarmente pesanti, soprattutto d'estate, perché comunque c'è una temperatura di 40 gradi, ti ritrovi a fare magari 5 ore tra pullman e aereo a una temperatura di 18 gradi o l'aria condizionata, poi scendi, insomma diventa una cosa abbastanza anche pesanti, anche se non sembra. Poi ovviamente si parla di Firenze, c'è un clima sicuramente diverso
13: devastante
15: da Milanello, però comunque anche a Milanello è caldo d'estate, per male estati sono torride dappertutto, perlomeno se guardiamo le ultime 3-4 estati. Io sono favorevole più al ritiro, quello diciamo in montagna,
13: vecchio stato,
15: meglio, perché si lavora meglio, si può lavorare a orari. Cioè, io non lo so come ha fatto quest'anno la Fiorentina, ma se dovesse organizzare un ritiro a Firenze, ti alleni la mattina alle 8, fai 8-10 allenamento, poi fino alla sera alle 6 è difficile riallenarsi e quindi c'è molto tempo. Il giorno, ragazzi, ormai non ci sono più le partite a carte, i biliardi, non ci sono più queste cose qui, quindi ti trovi a stare in camera tutto il pomeriggio, tutta la mattina, insomma diventa una cosa anche abbastanza noiosa secondo me, ecco.
14: Sì, sì. E poi te lo ripeto, qui d'estate lo sai, no, come funziona, Iuri? Quando c'è bollettino medico, città col bollino rosso,
13: Firenze,
14: Bolzano, Firenze, sono sempre le prime due, cioè,
13: Torino è in grande rimonta.
14: Milanello è dentro un grande bosco, Piano Gentile, c'è il verde, non è che fa fresco, per carità di Dio, ecco. Ma te sei nel posto più caldo del mondo, accanto all'Arno, posto più umido del mondo. Trigoria, ovviamente ci sono state, una landa desolata, ma te sei sull'Arno, cioè, ripeto, il punto più caldo. Dopodiché, come dice Iuri, naturalmente lì hai tutte le tue comodità, va bene, c'hai anche le sale video, tutto quello che vuoi,
15: certo.
14: Però io credo che tutto questo ti genera anche un minimo di stacco mentale, e io non ho mai sentito un giocatore della Fiorentina lamentarsi per andare a Moena, per esempio.
13: No.
14: Tanto per fare un esempio.
15: Scusa se ti interrompo, ma penso che sia, cioè, il motivo, come dicevi prima te, non è nemmeno economico, perché
14: no,
15: erano offerti, spesso prendeva anche soldi, quindi, o perlomeno erano queste agenzie che organizzavano tutto, quindi non credo sia un problema economico, credo sia proprio un discorso di scelta a livello logistico, cioè proprio per non far spostare grossi tir che comunque hanno dentro tutta l'infermeria.
14: No, partivano due giorni prima, perché poi doveva portare la vasca per il ghiaccio, cioè c'era tutto un meccanismo. Di tutto, ma questo era. E poi sì, oggettivamente arrivavano
13: anche nel fiume della montagna.
14: Sì, e poi ovviamente c'ha il vantaggio, arriva il giocatore, gli fa subito le visite mediche, l'ala, è tutto lì in zona. Ci sono dei vantaggi e degli svantaggi. Ecco, certo. Io credo che una riflessione però su questo fronte, perché una cosa è sicura, Iuri, che ogni volta che poi vanno, perché poi tra fine agosto sono sempre andati a fare una tournée in un posto diciamo più fresco, in Inghilterra ultimamente,
13: Austria è due anni
14: e arrivano lì i giocatori e dicono: oh, qui finalmente stiamo lavorando bene, cioè, e poi ogni volta, e poi vanno nel posto diverso, indicano, sottolineano la bontà del lavoro, ecco, in questo senso.
15: Certo, ma perché anche il discorso del cambiare, dell'andare da un'altra parte, non sia Firenze, anche se ci sono molti tifosi fiorentini, però è un approccio diverso da Firenze, cioè, perché comunque trovi famiglie, trovi bambini, come dicevate, stai a contatto con i tifosi, c'è fresco, perché d'estate c'è bisogno del fresco per lavorare, d'inverno ci sarebbe bisogno del caldo. Questo è il motivo per cui poi nelle pause invernali, ormai anche quelle non ci sono più per esigenze di calendario, comunque si cercava un posto che potesse essere abbastanza caldo per comunque lavorare un po' meglio, perché il muscolo comunque è meno rigido,
14: certo.
15: E invece ora d'estate si fa l'opposto, perché comunque si tende a rimanere in posti che magari sono più caldi della montagna, quando per lavorare meglio. Ma poi penso anche al giorno libero, no? Perché comunque i giocatori,
13: certo.
15: Io vi assicuro che fare dei doppi in ritiro poi dopo 3-4 giorni diventa fisicamente e mentalmente devastante per tutti, perché dai fisioterapisti e ci hanno da fare magari sì, 40 sì. trattamenti esatto. al giorno, e quindi poi ti fai giorno libero e ti rilassi, perché magari vai in montagna, vai a mangiare in una baita, vai a fare queste cose, cosa che a Firenze immagino uno il giorno libero prende, torna a casa e c'ha la famiglia, deve stare dietro a figli, diventa pesante, cioè sì. come, perché comunque il ritiro è pesante, ve lo assicuro, cioè fare un ritiro è faticoso, i ritiri ormai anche di 20 giorni non ci sono più, si tende a cambiare anche posto proprio per quello, no? Magari si fa una settimana a Moena, poi si fa una settimana in Australia, poi si fa una settimana in America.
14: Certo.
15: E mentalmente ti passa bene e lavori meglio.
14: Non c'è dubbio. Senti, a Yuri Fabrizi, che lo ricordo è un preparatore atletico, vorrei chiedere anche cosa comporta questa lunga sosta di campionato proprio a livello di preparazione,
16: sì.
14: perché innanzitutto c'è il primo fatto è che si creano inevitabilmente due gruppi, no? C'è il gruppo dei giocatori che vanno via con le nazionali e che quindi lavorano con le loro nazionali, con le metodologie legate alle abitudini delle loro nazionali, e poi c'è il gruppo di chi resta a Firenze, in questo caso, e chi lavora sotto la guida. Ecco, tre settimane sono tante, sì, perché sono in consuete, diciamo, si privilegia qualcosa, c'è chi ha scelto di dare una settimana quasi di vacanza, poi iniziare a lavorare, la Fiorentina sta spaccando.
16: Fiorentina ha fatto due giorni la sì. scorsa settimana, due esatto. giorni questi, due giorni liberi a inizio settimana.
15: Ha fatto, secondo me, allora, sì, è un periodo abbastanza lungo, poi a Firenze c'è stato anche il cambio allenatore e comunque Intervanoli avrà bisogno magari di lavorare un po' di più, però ha fatto benissimo a dare stacchi, perché ti ritrovi spesso oggi in Serie A anche piccole società tra virgolette, come può essere, non so, il Lecce, ci hanno tanti nazionali, cioè non è più come prima che sì. magari l'Inter aveva nazionali, la Juve e le altre no, ormai i nazionali sono dappertutto, quindi ti ritrovi a fare allenamenti con 6-7 giocatori, e quindi perché non dare 4-5 giorni, anche una settimana, tanto alla fine dal punto di vista fisico in una settimana un giocatore sano che non ha bisogno di recupero infortuni o robe simili non perde niente dal punto di vista fisico. Poi c'è da dire anche che i giocatori oggi sono tendenzialmente vengono si preparano anche a casa, insomma se gli dai una settimana sono convinto che gli dai un programma e loro magari per 3-4 giorni li fanno e tornano e sono in buone condizioni, insomma non si perde tanto.
14: No, infatti
15: sono d'accordo anche sul fare magari due giorni, tre di stacco, può essere un'idea interessante, insomma secondo me non hanno sbagliato in questo. Non avrebbe senso tenerli lì fissi una settimana, allenarsi in sei, magari poi c'è qualche primavera, poi però che fai? Cioè poi anche un allenatore lavora poco, non ha senso dal punto di vista
14: tattico,
15: dal
14: dici.
15: Punto di vista fisico potrebbe avere senso perché lavori anche da solo, ma dal punto di vista tecnico-tattico non riesci a lavorare con poche persone, no? Anche perché poi spesso sono quelli che nemmeno, con tutto il rispetto, non giocano nemmeno tanto magari, quindi magari sono ragazzi giovani, aggregati, o magari non lo so, ora io non conosco per filo e per segno tutti i nazionali delle squadre, però ecco, solitamente i nazionali sono quelli che compongono l'ossatura portante, insomma, delle squadre, e quindi poi ti ritrovi a fare un lavoro che serve a poco, cioè
16: certo che cioè, magari non hanno
14: rischi non poi hanno di 90 appunto minuti. Fai fatica perché poi lavori.
16: Ma in questo
14: invece
16: le amichevoli possono aiutare,
15: certo, quello sì, però è sempre, si guarda sempre di un punto di vista, da un punto di vista condizionale a livello fisico, cioè l'amichevole, se giochi, se hai 5 della rosa e li aggreghi a altri 7-8 della primavera, fondamentalmente sì, ti fa un amichevole, ma dal punto di vista tattico le richieste dell'allenatore sono poche, insomma, cioè che può chiedere, no? E quindi dal punto di vista fisico sicuramente c'è un bel recupero, cioè c'è un bel lavoro che potrebbe permettere anche a giocatori infortunati di rientrare in condizione. Questo è una cosa importante, però ecco, dal punto di vista tecnico-tattico c'è poco da chiedere, certo. Insomma, io penso questo.
14: Sì, no, ma è così.
15: Non so se siete d'accordo.
14: No, infatti così serve per... Guarda, infatti loro Valori sta lavorando in due maniere diverse, Iuri, su due giocatori che hanno problematiche diverse. Perché? Perché su Gonçalves, che è in ritardo, perché lo ricordo, è stato, certo, un lungo periodo da giocare, ci lavora a fondo e come vedi fa le partitelle,
16: perché lui probabilmente perché lui sta facendo la preparazione,
14: per cui mixano il lavoro, diciamo, atletico di potenziamento, però con il lavoro di non fargli perdere poi quel colpo, il tocco, questa cosa che nasce dagli allenamenti. Su attacco invece noi non sappiamo che problemi ha TA, però l'abbiamo visto,
16: no, la fasce, sensazione sia qualcosa di muscolare,
14: qualche, niente di gravissimo, perché poi alla fine
16: però,
14: gioca
16: quando però, non li fai nemmeno giocare. Iuri conferma, cioè proprio per non prendersi rischi,
14: e ora
16: no?
14: Lavora a parte, no, in questi giorni, sì. Quindi non è nemmeno dentro il gruppo, lì c'è probabilmente la necessità prima di tutto, immagino, di rimetterlo a posto fisicamente, immagino, come tipo di valutazione.
15: Sì, ma infatti secondo me queste soste sono un vantaggio per queste cose qui, poi per il resto sono chiaramente uno svantaggio, perché comunque sono tutte trasferte internazionali, quindi poi noi si parla prevalentemente, pensando alla nazionale italiana, si parla di Europa, ma le trasferte intercontinentali, cioè chi c'ha in squadra 4-5 sudamericani, diventano viaggi pesanti,
14: infatti. Ti volevo fare proprio un'ultima domanda proprio su questo ragionamento che stai facendo te, no? Andando nello specifico con Mastantuono. Allora, fermo restando, lo ripeto per la milionesima volta, ogni giocatore poi ha le sue caratteristiche. Per esempio Batistuta aveva questa straordinaria capacità di dormire in aereo, per cui lui partiva dall'Argentina, dormiva 24 ore.
16: Dei miei ricordi da tifoso dei vari resoconti giornalisti: Batistuta tornerà a ridosso, Batistuta a rischio, domenica magari Banchelli, no? E poi rientrava, segnava Dugo e sì, tutti i sei. Io non mi sono mai preoccupato di quello che leggevo su Bati.
14: Mi ricordo che non veniva nemmeno all'allenamento di finitura, stava a casa a dormire, dormiva due giorni di fila e poi giocava e faceva gol.
16: Borda doppietta.
14: Ecco, nel caso, quindi,
16: certo, lui non era normale.
14: No, e ribadendo che poi Iuri, ogni giocatore ha le sue tempi di recupero, prenderei il caso di Mastantuono e ti chiedo: lui sarà impegnato il 6 a Buenos Aires per la partita di addio a Messi, quindi se va bene lui partirà il 7, ma in giornata, quindi secondo me lui arriverà dall'Argentina, perché i voli dall'Argentina arrivano la mattina presto, arriverà all'8 mattina, e il 10 la Fiorentina gioca a Genoa. In questi casi quanto è complicato recuperare il giocatore?
15: Ma guarda, io ti porto un esempio personale, perché a Cagliari avevamo gli uruguaiani, quindi gli uruguaci, e loro hanno anche una bella fibra, perché sono gente grintosa, sono gente come un po' gli argentini,
14: sì,
15: che non ci sentano, che sono uguali, però insomma, diciamo che hanno caratteristiche simili a livello di grinta, a livello di abnegazione, di sforzo, però comunque erano viaggi lunghissimi, anche loro arrivavano magari sabato mattina, e noi a volte si facevano venire all'allenamento se ci dicevano che stavano bene, a volte

0: alle 5, arriva il giorno dopo, dopo 24 ore di volo, fuso orario, cioè diventa, diventa una cosa insomma abbastanza, abbastanza pesante. Poi ci sono giocatori che hanno la capacità di dormire in aereo, però dormi sempre, vabbè, in prima classe magari si sta bene, c'è un po', però dormi sempre in aereo, insomma, sì, non è sì, che con le luci accese, con il pilota che parla, insomma, non sì, è un certo, dormire come,
1: certo, non
0: come
1: è,
0: dormire
1: non è
0: letto,
1: dormire riposando veramente.
0: Che, cioè, poi vai, vai a letto a orari assurdi, quindi c'è tutto un filo ormonale che sballa. Non per questo bisogna per forza farsi male, però comunque
1: ci vuole attenzione,
0: ci sì, può sì, stare. Poi io mi sono fatto anche un'idea che i vecchi giocatori avessero anche un po' più una fibra un po' più resistente.
2: No, ma ci avevano questi giovani, no, lo dico io, sono un po' fichosi.
1: No, ci avevano la testa diversa, la testa
0: sì,
1: diversa.
0: Ma guardate, io la testa, forse c'è anche più paura che si faccia male da parte di staff sanitari, e questa paura a volte di prendersi anche sì, delle responsabilità, non lo so. Cioè, poi ogni società fa storia a sé, no? Però io penso che Mastantuono, le qualità che ha, perché è indubbiamente un fuori classe, diventerà ancora più fuori classe secondo me, perché l'età è a suo vantaggio, però se dorme una mattina in più, insomma, non è che poi anche per il ruolo che fa, non è che poi gli potrebbe cambiare qualcosa di negativo, cioè non è che, non credo che un allenatore abbia tantissime richieste da fare a Mastantuono, insomma.
1: Vai e inventa calcio, sì, va bene, grazie, certo. Grazie,
2: Yuri, grazie mille.
1: Veramente è stata
2: una bella chiacchierata.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, grazie.
2: Grazie, grazie ancora a Yuri Fabrizi, preparatore atletico, hai sentito a Cagliari sì, con Mister Semplici, ma anche a Ferrara e a Genova Sponda Sampdoria. E va bene, e avete sentito, insomma, la questione è aperta. Noi, per quel che vale, siamo per il ritiro in montagna.
1: Io sono per tornare a Moena.
2: Sì, ma non la mettere così, perché poi ci accusano, volete tornare a Moena per gli spritz.
1: No, io voglio tornare a Moena.
2: Spazio, sì, ho capito, per quello vuoi tornare. In realtà, perché a parte tutto quello,
1: Piazza Sotegrava,
2: quello che dici è sacrosanto, cioè lì il contatto è quotidiano ed è informale con i tifosi,
1: bambini,
2: assolutamente. Quindi sotto quel profilo non ho dubbi, sotto il profilo capisco i fastidi delle attrezzature, però un conto è recuperare anche, come si diceva Yuri, con l'aria condizionata e non poter far nulla fra le 9:30 del mattino e le 6:30 fermi a Viola Park, è un altro essere comunque a Moena o anche più in alto, dove puoi fare una doppia seduta e nel mezzo recuperare magari
1: anche che lì
2: con quelle camminate in mezzo al fiume freddo, e poi alle 4:30-5 l'uragano giusto che arriva sempre solo sul Benassi, non in altre zone. Break per noi, poi torniamo, ultima parte.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Salve ragazzi, io vorrei essere una mosca bianca quando Mancini motiva i giocatori per l'attaccamento alla maglia azzurra. Sono curioso di cosa gli dice.
6: Ciao ragazzi, da Andrea. Io penso una cosa, che con Pioli non correvano, con Grosso non correvano. E dopo una settimana cominciarono a correre. Io credo che sia più una cosa psicologica, la squadra non seguiva gli allenatori, non che la preparazione era sbagliata.
7: Ciao, scusate, ciao. Ma che ci va a fare uno a fare la preparazione in montagna quando il mercato chiude a settembre e c'è mezza squadra che deve andare via o che deve arrivare? Che preparazione fai a un terzo della squadra che deve essere?
8: Buonasera dalla grande Viola. No, è vero, anch'io andrei a fare il ritiro per 2 settimane in montagna, ma il problema, e non so quale sono le 2 settimane a luglio, perché a me mi sembra che ancora ci sia 30 gradi.
2: Guarda ancora.

0: quello è vero.
1: Dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 6. E quindi è un problema. Tu risolvi il problema per 2 settimane di luglio, ma poi tu potrai fare un'altra settimana di tournée, ma poi agosto e settembre e tu sei a Viola Park uguale. È sempre Riccardo, tu ti devi allenare. Cioè, sì, tu raggiri il problema per 3 settimane, 2 settimane, ma poi sempre il problema di Riccardo rimane. E che tu fai? La tua proprio via allenate a Firenze? Ti trasferisci direttamente in montagna?
2: Finalmente si batte su questo tasto, che io è tanto che ci batto, della preparazione. E soprattutto ho fatto notare che 3 allenatori diversi, 3 preparazioni diverse, tutte e 3 Viola Park, e siamo sempre partiti male. Ecco, quindi secondo me c'è qualcosa che non va in questo Viola Park per fare la preparazione. Poi se vuoi fare le amichevoli, le tournée, quello che ti pare, ma andava bene anche quando facevano Abbadia San Salvatore, Rocca Porena, Prandelli gli portava a San Piero, che già era più fresco il secondo ritiro. Insomma, secondo me è da rivedere questa politica, perché non è possibile. 3 anni ai Viola Park e 3 anni si parte senza le gambe.
0: Va bene, è una discussione bella,
3: aperta, sì,
0: apertissima. Volevo... Io giusto una specifica, vai, un mio punto di vista, vai, sull'ascoltatore che tirava in ballo Grosso e Pioli. Credo anch'io che forse con Grosso il problema fosse anche un po' psicologico. Con Pioli l'abbiamo capito, e lavoravano sotto soglia, perché no? Ma ce lo diceva anche Iuri, no, questa paura degli infortuni.
3: No, il suo ultimo anno al Milan lui aveva avuto 23-24 infortuni muscolari.
0: Sì, Luca, c'è, cioè, le vie di mezzo.
3: Sì, sì, ma lui,
0: cioè, l'ha sbarrocciato.
3: No, non andava.
0: Con Conte, cioè, aveva 28 infortunati, e un Conte è farli lavorare sotto soglia.
3: Guarda, Vanoli, in maniera
0: Benedetto
3: riservata,
0: Stefano,
3: in maniera riservata, in maniera riservata, disse proprio che lui aveva dovuto rifare la preparazione.
0: Sì.
3: Quindi, lì, e sì, è vero, fa caldo tutto l'anno, ma la preparazione, l'inizio della preparazione è particolarmente importante, sia perché fai un lavoro dove devi mettere benzina, tanta
0: basi,
3: benzina, quindi è quello più importante, sia perché devi anche creare un po' un gruppo, che non è il gruppo definitivo, hai ragione, il mercato finisce a settembre, ma insomma diciamo che riguarda, sì, sempre il 70% del gruppo, più o meno il 70%
0: del
3: gruppo.
0: Io mentre ascoltavo quella nota audio, avevamo i microfoni spenti, però mi è venuto così distinto di dire valla a dire a Prandelli, perché mi ricordo quegli anni quante volte Prandelli diceva mi auguro di avere una rosa già pronta,
3: esatto,
0: per il ritiro, e Corvino regolarmente sì gliela sistemava 20 giorni
3: ma
0: dopo.
3: Ma tutti, ecco, dopodiché quando torni a casa è vero che continua il caldo, ma diciamo che la parte della benzina forte la dovresti aver già messa, e sei più nella gestione, quindi il tipo di allenamenti diventa un po' diverso. Ragazzi, non esiste una legge assoluta su questo argomento, però è,
0: no,
3: ovviamente è un elemento che
0: può darsi, anche ti faccio comodo, magari la, non lo so, dal 7 al 15 d'agosto, sì, può farti comodo quella settimana e cominci ad abituarti,
3: sì,
0: alle prime giornate,
3: io,
0: e giocherai a 35 gradi.
3: A me piace l'idea del contatto con i tifosi, ecco. Che è un,
0: però devo dirti, quello
3: quasi fisico,
0: quest'anno do atto alla Fiorentina, tutti i giorni mi sembra fossero aperti gli allenamenti,
3: sì, no, ma era, no,
0: però
3: no,
0: hai ragione,
3: no,
0: anche se
3: non è una critica, ti ho detto
0: alle
3: va
0: 5
3: bene tutti.
0: Il 27 di luglio prendere e andare alle 17 al Viola Park, c'è 40 gradi,
3: sì, e comunque non è il contatto di come facevamo, ma quante volte è incrociato, ma anche noi giornalisti era divertente,
0: ma che scherzi,
3: che
0: una
3: passeggiavi
0: volta,
3: per, sì, Piazza Sotegrava, e ti fermavano, oh, sì, Tommaso, che ne pensi di quel giocatore, hai visto come quella, e lo stesso era l'incrociare col bambino, infatti erano più tifosi da famiglia,
0: sì,
3: magari i tifosi più caldi arrivavano per le 2 amichevoli, forse per l'ultima amichevole, era il contatto con mondo,
0: la comunità,
3: la comunità,
0: la comunità, Viola.
3: Questo è il ragionamento, va bene,
0: va bene, lo ha anticipato già venerdì,
3: sì,
0: questo tema Andrea Giannattasio, che ritroviamo, ciao Andrea, buon pomeriggio.
4: Ciao, eccoci qua,
0: che so che ne hai anche già parlato, però ti volevamo sfruttare anche come osservatore di questa partita col Signa,
3: sì,
0: perché poi il terzo tempo, ieri erano tre tempi da mezz'ora, ha messo in mostra un paio di nomi che noi veniamo subito a chiederti, perché da Mazzeo, che ne aveva già parlato, mi sembra bene, anche, sì, anche Grosso se non sbaglio, a Yallow, si sono sfruttati il loro spazio ieri.
4: Ma guarda, io ho visto un radicale cambio di, come posso dire, di impegno tra le due formazioni che sono scese in campo ieri, anche se disposte su tre tempi, nel senso che la prima squadra, per carità, ci ha messo impegno, ha sbloccato la gara praticamente subito, non che ci fossero grossi dubbi, e l'ha chiusa abbastanza bene. Poi però da quando sono gradualmente entrati i giovani mi è parso di vedere un impegno triplo da parte di questi ragazzi, proprio perché giustamente c'erano giovani che la prima squadra non avevano mai toccata, nemmeno durante il ritiro estivo, e quindi si volevano far vedere, e giustamente lo hanno fatto bene secondo me. Quindi io credo che le cinque reti che hanno fatto questi giovani non siano casuali, ma siano frutto poi della dedizione massima che hanno messo da quando sono entrati in campo. Delle buone risposte sono arrivate, da qui a dire questi ragazzi potranno fare strada o anche soltanto potranno trovare spazio durante la stagione con i grandi, ce ne passa, perché devono fare il loro percorso in primavera e non è che siano partiti bene, però di sicuro un buon segnale è arrivato, questo sicuramente.
3: Sì, sì, questo sicuramente. Senti, invece, restando ai grandi, indicazioni che hai colto?
4: Devo essere sincero?
3: Sì.
4: Molto poche, perché il test di ieri non è stato competitivo, e ora poi chiaramente noi ci soffermiamo su alcuni singoli, abbiamo parlato di Gonsalves, abbiamo parlato di Dodò, abbiamo parlato di Valdepeñas, però la gara di ieri mi ha fatto vedere una cosa, Luca, che la squadra ha veramente lavorato tanto in settimana da un punto di vista dei carichi di lavoro, ho visto dei giocatori veramente zavorrati, ecco, io credo che l'aggettivo giusto sia questo, uno tra tutti Pellegrino, che fino alla gara col Napoli scattava come un grillo, invece ieri l'ho visto veramente appesantito, ma non perché sia fuori forma, sia chiaro, proprio perché la Fiorentina e il Vanoli hanno voluto mettere tanta benzina nelle gambe dei calciatori, perché ottobre e novembre sono mesi decisivi per la risalita e perché ci sono tantissimi big match. Quindi l'indicazione è che se l'idea era quella di mettere, come posso dire, benzina addosso ai calciatori, Vanoli ci sta riuscendo benissimo. Poi se andiamo su alcuni singoli, ho visto sicuramente bene Gnonto, che ha fatto un gol e un attimo,
3: sì.
4: Benino Gonsalves, bene Valdepeñas quando è entrato, per il resto insomma non è una prova che consegnerei agli annali del calcio. Mi è piaciuto molto questo ragazzo Cianciulli, che ha giocato 90 minuti, è stato l'unico dei ragazzi della primavera che ha giocato dall'inizio e per tutta la gara. Naturalmente è un play, la Fiorentina non ne aveva nemmeno uno ieri, perché Ulai e Fagioli non c'erano, per cui per forza doveva prendere qualcuno dalle giovanili, però devo dire che se l'è cavata bene e penso che possa essere uno dei ragazzi più interessanti da seguire nel corso di questa stagione.
3: Senti Andrea, ti faccio una domanda complicata dalla quale immagino non poterti nemmeno chiedere risposte certe, però io sono incuriosito da Atta. Ma secondo te cos'ha Atta? Cioè io mi ricordo già una volta, ma parlo delle prime partite, quando te sottolineaste il fatto che lui aveva una fasciatura, cioè sì, c'era un qualcosa che non rientrava nella, diciamo, proprio nella normalità assoluta, no? Ora in questi giorni sta lavorando a parte, che da una parte può essere l'opportunità di ricalibrare una certa preparazione su un giocatore che magari ha potuto lavorare, dall'altra potrebbe essere letto come la cautela per un giocatore, cioè,
0: che rischia sovraccarichi.
3: Che chatta! Ce lo vuol dire che chatta? No, scherzo,
4: non lo so.
3: Naturalmente.
4: Guarda, io a questo punto mi ando a pensare che lui abbia due problemi. Uno è quello legato a questo problema fisico che si porta dietro e che a questo punto viene da pensare sia un po' cronico, perché d'altra parte se tutte le domeniche è a rischio, non si sa bene che cosa abbia, fa lavoro differenziato o comunque sia, se non differenziato, di potenziamento per essere al meglio, vuol dire che comunque sia non è del tutto guarito e evidentemente ci bisogna aspettare ancora del tempo perché guarisca. E l'altro problema di Atta si chiama Gonsalves, parliamoci chiaro, perché in questo momento Vanoli ha dato il chiaro indirizzo di voler giocare con il 4-2-3-1 e in questo modulo o gioca a tra o gioca con Salves, perché io fatico a pensare che a tra,
3: ma in prospettiva ti dico,
4: ci possa stare.
3: Ti devo dire la verità, Andrea, in prospettiva, cioè alla solita domanda che stiamo facendo da giorni su Dodò, Jimenez e João Mario, chi giocherebbe se tutte e tre fossero al 100%, no?
4: Sì.
3: Allora io ti dico che col 4-2-3-1, cioè in quel ruolo, Attà al 100% e con Salves al 100%, ragazzi, io forse dico con Salves
0: al 100%,
3: perché è proprio il ruolo suo,
0: quindi 2-1 suo. Gian Attasio come te,
4: ma prendo con Salves,
3: è il suo ruolo, è il suo ruolo,
4: e
3: ragazzi.
4: Poi andiamo a vedere i numeri, cioè i numeri nel calcio hanno un peso, no? Tutti i direttori sportivi ti dicono che per comprare il centravanti o gli esterni si guarda l'almanacco, quanti gol ha fatto. Ora è vero che lui li ha fatti in Portogallo, che è un campionato diverso.
3: No, ma il Portogallo, ragazzi, è un campionato che fra un po' ci sorpassa la classifica UEFA, sì, che vuol dire, non è che ci dobbiamo raccontare barzellette. Classifica UEFA per nazioni, parlo di club, il Portogallo ci sta inseguendo, dietro di noi, sì, sì. Che non è che... No, è più adatto, per quel ruolo è più adatto perché c'ha più colpo, è più da colpo. Io a tal lo vedo più come un giocatore che ci deve arrivare nella velocità.
4: Che ha gamba, esatto, sì, sì.
3: Nella partenza.
0: Come in mediano e si inserisce.
3: Esatto.
0: Si stacca.
3: La mezzala che va, capito?
4: A Talo ha detto lui, deve fare e sono d'accordo, la mezzala sinistra nel 4-3-3, punto. 4-2-3-1. Me lo vedo sacrificato a fare uno dei due mediani, e il trequartista non è il suo compito. Infatti, anche da quando c'è Vanoli, sì, ha fatto benino, ma il trequartista fa altre cose, non fa quello che ha fatto lui. Ecco, sì. Il trequartista fa il gol come ha fatto Gonçalves col Pisa, o l'assist che Gonçalves sta facendo a Pellegrino, sempre col Pisa, cioè da fermo,
3: da
4: fermo. Quando l'hai toccato, lo
3: da
4: manda fermo. In
0: gol. Ok, ma avete
3: convinto. E ti dico la verità. Io sinceramente non vedo due centrocampisti perfetti per giocare a due, ve lo confesso, perché uno può essere Fagioli e va bene,
0: e l'altro Ondurro o Bresciani,
3: ma non sono quelli che servono. Cioè, se giochi con due centrocampisti, uno dei due deve essere un giocatore di grande struttura fisica, di grande capacità di copertura, perché il vantaggio che te acquisisci nell'attaccare l'avversario diventa un problema nella fase di copertura. Cioè lì poi ti fritano, cioè due centrocampisti, se giochi contro tre la squadra hanno tre, e non hai il Coné della Roma, il
0: Matic del Sassuolo,
3: ma nemmeno so che sì, cioè chiunque metti accanto a Fagioli deve essere tanta Tom roba said. Non può essere Endur, che non è un recuperatore di palla, Endur, forse la I, ma i due devi essere veramente tatticamente bravo. Andrea, non so che ne pensi.
4: Sì, sono d'accordo. Io credo che nell'idea di andare avanti con questo nuovo modulo mi pare abbastanza chiaro che sarà questo, devi trovare una figura nuova sul mercato. Cioè io vado proprio dritto al punto, quel mediano che tu non sei riuscito a prendere quest'estate lo devi trovare a gennaio, a peso d'oro evidentemente, perché comunque sì, a gennaio paghi tutto caro, e soprattutto se vuoi prendere un titolare deve essere uno costoso, ma lo devi trovare lì. O hai questa evoluzione di Indur che si rivela un giocatore ideale, ma d'altra parte non c'è,
3: ma non ha quelle caratteristiche,
4: non lo so,
3: cioè nella difesa a due uno deve avere qualità e l'altra fisicità, ma fisicità vuol dire Amrabat, ecco, per capire.
0: Sì, certo.
3: Ti ricordi nel Verona? Amrabat diventò fondamentale,
0: quello,
3: nel Verona,
0: ma i nomi, infatti,
3: quello bravo,
0: vedi, stamani leggevo e Tonsved resta d'attualità.
3: Cioè io non lo so, se è evidente che la qualità che hai ti porta al 3-1 davanti, è normale, ne hai tanti, ne hai bravi,
4: però tutti insieme non possono giocare, bisogna mettersi in testa questo,
3: bisogna fare, è arrivato, si sta per avvicinare il momento delle scelte, io te lo dico. E dovranno essere delle scelte che poi avranno dei riflessi inevitabilmente. Ma è normale, non è che cambi 20 giocatori e tutto ti va,
0: aumentano le aspettative, chiaro.
3: Però devi, ora è arrivato il momento in cui devi imboccare un po' una strada, ve lo dico, cioè ci stiamo per arrivare, ecco. Cioè non puoi continuare a navigare a seconda dell'avversario che trovi, che pure era una logica che poteva avere anche un senso, ma ora si sta esaurendo quel tipo di spinta, secondo me,
0: Va bene, Andrea.
3: Allora, il programma, anticipa, loro si ritrovano,
0: sì.
4: Che parte del programma?
3: Sì, quando loro si ritrovano mercoledì?
4: Mercoledì si fanno doppio allenamento, a conferma del fatto che i carichi sono belli tosti, anche mercoledì fanno doppio.
3: E niente amichevoli poi, perché si era parlato forse di un'altra amichevole.
4: Al momento non sono previste, sicuramente se la fanno è qualcosa di locale.
3: Però è piaciuta, mi pare di capire, quest'idea, no? Di questa amichevole.
4: Ma sì, devo dire soprattutto di quelli del Signa, che è quelli della Fiorentina, sì. Comunque ci erano tantissimi. Però sì, è piaciuto, dai, è stato un bel, soprattutto perché è stato un bel tuffo del passato, è piaciuto l'omaggio dei giocatori del Signa con i cappelli di paglia, no, quello è sicuramente un esperimento riuscito, poi c'è stato una sorta di terzo tempo al Viola Park nel padiglione, quello ristorante, con tutti i dirigenti a pranzo, c'era Vanoli, tutto. È stata sicuramente una bella giornata.
3: C'era il presidente Ballerini,
4: sì,
3: del Signa, grande, grande tifoso della felice. Fiorentina.
4: Se poi volete il mio parere, non è forse il testo indicativo per far lavorare una squadra durante una sosta, perché per esempio, visto che la Lazio ha affrontato l'Arezzo, insomma, visto che ci sono state amichevoli anche un po' più di spessore, magari quelle potrebbero aiutare, però penso sia un po' tardi ora.
3: Sì, no, no, ora da ora è chiaro che, ragazzi, ormai ora sì.
0: Cioè, comunque no,
3: arriveremo alla fine, perché poi c'è da
0: nessuna
3: preparare
0: paura,
3: Genoa,
0: se non altra i sosta a novembre, quindi sì, poi eventualmente
3: più
0: se
3: corta,
0: ne fanno
3: però.
0: Lì Andrea, bene, ci anticipi Andrea. Prima di lasciarci, perché ci salutiamo con un contributo che Andrea ha realizzato qualche giorno fa con qualche ex viola in ambito giovanile, giusto Andrea? In casa.
4: Sì, sì, sì, più di un contributo, poi li utilizzeremo durante, insomma, la giornata o durante la settimana, perché mi sono spostato giorni fa nel centro sportivo dell'Alcione Milano, che è questa nuova realtà molto ricca, se posso dire, anche molto ambiziosa, che gioca in C alle porte di Milano, e ho intervistato due calciatori che l'anno scorso erano nella Primavera Viola, che ha vinto lo scudetto, che sono Edoardo Sadotti e Niccolò Trapani. Direi che partiamo con questa prima intervista a Edoardo Sadotti, difensore centrale, che in realtà nella sua esperienza dall'Alcione ogni tanto fa anche il terzino destro. Abbiamo parlato dei suoi ricordi in viola, delle sue prime partite con l'Alcione, essendo un titolare, e un po' delle sue aspettative anche sulla prima squadra viola che sta seguendo da lontano.
0: Bene Andrea, grazie.
4: Ciao, a dopo.
0: E noi chiudiamo al volo con questo contributo, dandovi appuntamento un Palla al Centro domani dalle 2, ripassando la linea agli amici di Lady Radio, che troveranno musica e informazione di nuovo Fiorentina dalle 18, e poi noi andiamo avanti con Santi, con Ceccarini, Galassi, e procediamo lungo questa settimana.
3: E durante questa settimana state con noi, perché vi sorprenderemo, perché apriremo delle finestre particolari
0: su argomenti specifici, e domani magari anche su Turchia Italia, ma non diciamo nulla. Grazie a Marco Tonelli di là dal vetro, Edoardo Sadotti, e appuntamento a domani.
3: Ciao.
5: Ancora dal centro sportivo dell'Alcione Milano, dove stiamo incontrando tanti dei protagonisti della primavera lo scorso anno che hanno vinto lo scudetto, mi fa un gran piacere ritrovare Edoardo Sadotti, difensore centrale dell'Alcione. Ciao Edo, ben trovato.
6: Buongiorno a tutti.
5: Allora, chiedo anche a te subito le impressioni del calcio vero. Tanti anni nel settore giovanile della Fiorentina da protagonista, hai vinto anche tu lo scudetto, anche se purtroppo in finale non c'eri, ma sei stato uno straordinario elemento per la squadra di Galloppa. Adesso Serie C, te l'aspettavi così? Cominciamo in questa maniera.
6: Ma sicuramente le differenze sono tante, si vedono subito, cambia tanto l'intensità, la fisicità, il duello cambia tanto. Magari in primavera potevi cercare un errore di rattoppare, qua se sbagli rischi di prendere gol, te lo fanno pagare subito, e quindi sì, la differenza è netta, però penso che possiamo fare una grande stagione.
5: Però siete partiti bene, 5 punti nelle prime 3 giornate. Mi dici come ti trovi a fare il terzino destro, o insomma, se pensi possa essere una soluzione temporanea, o quello che ti chiede il mister, oppure quantomeno un aspetto in più nel tuo bagaglio, ecco.
6: Sicuramente qualcosa in più che aggiungo al mio bagaglio, ma non è un vero e proprio terzino, perché sia in fase di non possesso, comunque noi lavoriamo molto di reparto, siamo molto comunque uniti tra di noi, quindi non sono uno che si sbilancia troppo. In fase di possesso ruotiamo, quindi sono una sorta di braccetto, quindi cambia, ma fino a un certo punto non è troppo diverso, non è un braccetto, un terzino a tutto campo, quindi è qualcosa che mi porto in più. Sicuramente sono magari un po' più offensivo rispetto all'anno scorso e sono contento di questa aggiunta.
5: Si dice che la Serie C sia un campionato tosto, soprattutto per i campi, per gli avversari, che insomma sono spesso e volentieri giocatori con grande esperienza. È il difensore, secondo te, soprattutto magari il centrale, quello che deve fare gli step maggiori per mettersi al pari degli altri? Quello che deve imparare di più?
6: Sì, ma in parte, perché comunque abbiamo giocatori che hanno fatto grandi carriere qui in tutti i ruoli. Vedi, Michele Marconi è il più grande e ha fatto una carriera in Serie B, quindi lui fa l'attaccante. È stato un grande attaccante, quindi puoi prendere tutto da tutti. Quello che cambia, che ti fanno veramente, che ti insegnano, è la mentalità. Non è tanto a livello di ruolo, è proprio la mentalità vincente che ti fanno capire cosa vuol dire giocare per una prima squadra, cosa vuol dire giocare per vincere, cosa vuol dire giocare per portare a casa i tre punti.
5: Diciamo che la mentalità vincente comunque un po' anche a Firenze nel settore giovanile l'hai acquisita, hai vinto. E qual è però l'insegnamento più bello che ti porti dietro dopo tanti anni a Firenze?
6: Ma Firenze per me è ancora casa, e dopo 10 anni alla Fiorentina mi porto dietro sicuramente ogni allenatore che ho cambiato mi ha dato qualcosa. Sicuramente mister Galloppo l'ho avuto per tanti anni, perché magari quando anche lui allenava quelli più grandi, 2005, io a volte andavo con loro, quindi mi ha aiutato tanto, lui mi ha fatto crescere veramente tanto. Però mi porto dietro qualcosa di ogni allenatore che ho avuto, e a Firenze sono arrivato qua all'Alcione grazie ai 10 anni che ho fatto a Firenze, che ogni anno mi hanno dato veramente qualcosa in più. Radio Firenze
7: Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Storie e personaggi dal mondo viola.
3: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
5: Fiorentina al riposo per due giorni dopo l'amichevole di ieri vinta 9-0 sul Signa. Ribalta soprattutto per i giovani che hanno segnato ben 5 gol sul finale, ma anche indicazioni importanti per Vanoli, segnali di crescita per Gonçalves e Gnonto, ma bene anche i terzini con Dodò in gran spolvero e Pellegrino nonostante i gol falliti. Ancora a parte atta e cercheremo anche di capire quali sono le sue condizioni. Stasera seconda partita della nazionale contro la Turchia con Fagioli che parte probabilmente dalla panchina, ma meriterebbe una chance in questa nazionale, in questa Italia un po' al momento deludente. E ancora torneremo sul ritiro che potrebbe essere lontano dal Viola Park la prossima estate, la Fiorentina ci sta pensando. Questi soltanto alcuni dei temi che tratteremo oggi a Viola Amore Mio, due ore con me Luciana Magistrato e con Tommaso Borghini che è in studio appunto con me.
6: Ciao Luciana, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Do i numeri, tra virgolette, e poi torno subito da te. I numeri per interloquire con noi è 348-7513-933 per messaggi scritti o vocali via WhatsApp, oppure per venire in diretta e parlare in diretta con noi 055-77111-71. Eccoci Tommaso.
6: Eccoci
5: allora.
6: Che settimane, queste settimane così interessanti della pausa della nazionale. Veramente no, però gli spunti ci sono, lo dicevamo prima anche fuori onda, ci sono sì. Oggi perché l'amichevole, chiamiamo, cioè molto diciamo così, un'amichevole anche per la storia, no?
5: Che più è stata per pochi intimi purtroppo.
6: Ecco,
5: no?
6: Questo io non ero presente perché come ti ho raccontato avevo altri impegni legati familiari. Diciamo così, sempre sportivi,
5: ad altro pallone,
6: però,
5: diciamo.
6: Però poi mi sono documentato bene, non so l'atmosfera che ci fosse, certo.
5: No, un'ottima atmosfera, ecco. C'erano comunque un migliaio di tifosi, quindi pochi intimi, nel senso che non è andata in diretta da nessuna parte, quindi le immagini
6: quello
5: le abbiamo viste solo dal Viola Park, se non poi gli highlights che anche tu, no?
6: Certo,
5: so che hai,
6: poi gli spunti
5: guardato.
6: Appunto ci sono, come hai raccontato te, bisogna capire chiaramente quanto possa essere probante un test del genere, però in questa fase della stagione con il campionato fermo, il bisogno di la necessità di lavorare e la necessità anche di giocare delle partite pur non ufficiali per mettere in forma alcuni giocatori, tra i quali appunto, a parte Dodò che è un caso a parte,
5: sì,
6: poi ne
5: sì,
6: parleremo,
5: però l'ho visto concentrato insomma sulla Fiorentina, questo è importante.
6: Certo, poi vedremo che percorso avrà la sua parte probabilmente finale del, vedremo insomma della carriera in viola, però ci sono recuperi da fare di giocatori che possono essere invece determinanti da subito. Per esempio a me piace moltissimo per come calcia il pallone Pedro Gonçalves, e anche ieri
5: è il pote,
6: se pur non avendo fatto, a quanto mi hanno detto, ancora una prestazione scintillante,
5: però ma
6: ecco,
5: importante
6: per come tocca il pallone e per come calcia in porta. A me piace tantissimo perché ha questa sveltezza nel calciare, cosa che non fece per la verità contro il Napoli, indugiò un po' troppo, ebbe un'occasione se ricordi,
5: sì, è vero.
6: E infatti mi risultò piuttosto strano, secondo me è figlio di una scarsa condizione atletica, man mano che la trova
5: Sì, sta lavorando, sta giocando un po' d'esperienza, no? Al momento adesso, cerca di aiutare anche la squadra, torna spesso anche a lavorare anche a centrocampo per aiutare quelli che al momento sono i due centrocampisti, perché con lui Vanoli vuole appunto provare questo 4-2-3-1 proprio per valorizzare, no? le caratteristiche di Gonçalves, più che sull'esterno lo mette dietro la punta e quindi insomma deve fare anche però un lavoro di ritorno e di aiuto al centrocampo stesso,
6: sì, una cucitura tra l'attacco
5: e lui con la sua esperienza lo sa fare anche per anche con una scarsa forma fisica, certo. Insomma, lo ha detto lui stesso in un'intervista alla Nazione, gli sarebbero servite 3 settimane, no, per rimettersi un attimo in forma, perché non aveva mai giocato amichevoli, quindi per motivi contrattuali era fuori dal progetto e quindi non è stato mai utilizzato, e quindi un po' effettivamente ci vuole per tornare in forma. A me è piaciuto tanto, io gli voglio tirare la volata nella Fiorentina, nella nazionale. Mi è piaciuto Gnonto perché comunque è arrivato tra lo scetticismo, sì. Diciamocelo, sì. Perché invece allora io l'ho adorato dal primo momento, perché quando arrivano i giocatori non si riesce mai neanche a fargli dire ciao, perché
6: e invece gli
5: addetti stampa ci dicono non fate domande, ma poi invece si è creata una situazione per cui era lì rimasto da solo in attesa che anche l'addetto stampa e il team manager lo raggiungessero, per cui gli abbiamo strappato qualche battuta, più per non lasciarlo lì, insomma, non per fare ovviamente
6: per dargli un pochino insomma
5: stato molto molto carino, insomma. Quindi ecco, e quindi lo ringrazierò sempre di questo, perché spesso il nostro lavoro è abbastanza inutile, vai lì solo per fare due foto,
6: certo, quando arrivano poi vengono
5: non puoi
6: catturati.
5: Fare altro . E quindi sentire lui l'emozione, la gioia di ritornare in Italia e insomma di avere questa esperienza per la sua prima volta in Serie A,
6: è una vita che sentiamo di parlare di Gnonto, che è esploso, certo. Velocissimo, giovanissimo, no? Si parla del 2022.
5: Chiedo intanto alla regia di mettersi in contatto con il primo ospite proprio per
6: Però in effetti è sempre molto giovane, e poi la dote che mi piace di questo ragazzo è appunto l'umiltà che dimostra, sia come hai detto te fuori dal campo ma anche in campo, perché lo vedi, insomma, è uno che si spende per la squadra, è uno che un motorino, no? Che non si ferma mai e che dà anche una mano alla fase difensiva, non ha problemi a rientrare, a mettersi al servizio dei compagni, e questo secondo me piace molto agli allenatori.
5: Vanoli infatti dopo il gol con il Pisa disse mi piace avere sulla fascia Gnonto perché fa anche lavoro sporco, no? Infatti ieri quando poi è entrato Valdepeñas lui ha aiutato anche in difesa in maniera tale che lo spagnolo poi potesse spingere, diciamo. Andare in avanti, come poi in effetti ha fatto, e ha fatto anche un assist. Per parlare di Gnonto voglio dargli il giusto spazio, perché ecco, io trovo che sia un acquisto passato in sordina, ma che invece mi fa piacere valorizzare, e è in collegamento con noi Andrea Zanchetta. Mister Andrea Zanchetta, benvenuto a Radio Firenze Viola.
0: Grazie, buongiorno a tutti.
6: Buongiorno.
5: È un allenatore, ovviamente in questo momento è alla Pianese, quindi sempre dalle nostre parti, no?
0: Certo.
5: In Toscana, però lei ha lavorato anche in tanti settori giovanili, Juve ma anche Inter, dove appunto ha allenato Willy Gnonto, no?
0: Sì, assolutamente sì, e conservo un ottimo ricordo sia del ragazzo che del calciatore, quindi insomma lo seguo anche sempre con molto interesse. Mi era dispiaciuto un po' che fosse andato via dall'Italia, però era stato anche un percorso secondo me migliorativo che l'ha aiutato tanto, e adesso sono curioso di vedere come riuscirà appunto a a performare a Firenze, insomma.
5: Da ragazzino lui ha bruciato un po' le tappe, no? Era convocato anche in categorie superiori rispetto alla sua età, poi fece questa scelta di andare allo Zurigo, insomma, ha giocato anche in Europa eccetera, e ora è al Leeds. Ma si aspettava forse anche qualcosa di più dalla sua carriera? Poi è ancora giovane, comunque.
0: Sì, no, è ancora giovane. Obiettivamente forse qualcosina sì, perché l'ho sempre valutato come un giocatore intelligente sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista calcistico che fuori dal campo, quindi mi aspettavo forse una crescita maggiore, soprattutto nel momento che era stato anche valorizzato con la chiamata in nazionale, però poi le esperienze all'estero a volte ti fanno tornare un pochino tra virgolette sulla terra. Il livello pensiamo sempre che sia alto da noi, invece oggi il livello è alto dalle altre parti, e quindi poi ci può stare che un ragazzo giovane si rallenti un po', però ha tutto il tempo insomma per riprendersi, e mi sembra che l'ambiente di Firenze, che non è facile, però possa essere adatto per un ragazzo così.
5: E tra l'altro le aspettative su di lui non sono altissime, diciamolo, insomma, non è arrivato con il carisma con cui è arrivato Mastantuono, no? Quindi questo può essere, certo, anche un fattore a suo favore, no? Di non avere pressioni e di giocarsela però sul campo.
0: Sì, questo assolutamente sì, assolutamente può essere un aspetto che lo può aiutare, però non è un ragazzo che soffre la pressione, cioè è un ragazzo molto sereno da un certo punto di vista, quindi il suo apporto, il suo impegno, ma anche la sua serenità, il suo sorriso sempre lo porta a vivere le cose nella maniera giusta, al di là delle pressioni che capisco che a Firenze siano importanti.
5: Il presidente addirittura ha definito il sorriso che potrebbe diventare il sorriso più bello della Fiorentina. Il presidente commisso, ricordo, ha postato una foto del giocatore che sorrideva.
6: È contagioso,
5: effettivamente,
6: in effetti,
5: sì,
6: come sorriso.
5: Questo sorriso che contagia.
6: A proposito, Tommaso, di curiosità, vorrei chiedere a Andrea Zanchetta, visto che ho letto insomma soprattutto le prime interviste quando fu convocato in nazionale, che aveva molto interesse anche per lo studio quando era un ragazzino, tant'è vero che studiava latino e greco frequentando il liceo classico in ritiro, e per questo ogni tanto qualcuno un pochino, come si fa tra ragazzi, un po' lo prendeva in giro. Ecco, è vero questo? Addirittura le aveva dato un soprannome, no? Il latinista, questo non so se le risulta,
0: questo,
6: mister.
0: Questo soprannome non me lo ricordo, però mi ricordo che più di una volta chiedeva permessi per affrontare un'interrogazione importante, e questo era una cosa che non mi stupiva, però sappiamo che nell'ambiente del calcio non è così usuale, però ci faceva capire lo spessore del ragazzo, ma al di là dell'aspetto dello studio l'ha sempre dimostrato nei comportamenti, nelle scelte, nel modo di comportarsi con i ragazzi, quindi che fosse un ragazzo intelligente sopra la norma ce ne eravamo già accorti tutto, e questo aspetto l'aiutava anche in campo, perché poi non è sempre così, ma spesso chi è intelligente fuori dal campo spesso lo fa anche in campo, non cambia tanto, la proporzione è abbastanza diretta.
6: Certo, quindi intelligenza, scusami Luciana, anche tattica che lui dimostra, come dicevamo prima, nell'aiutare la squadra, nel mettersi a disposizione e nell'essere nella posizione giusta, non farsi trovare, ecco, diciamo così, sbilanciato, da equilibrio, è vero?
0: Ah sì, assolutamente, lui molto intelligente anche nel capire il gioco, da noi chiaramente nel settore giovanile faceva valere questa sua velocità, perché sai, quando hai anche quella muscolatura, sicuramente a livello giovanile, parlo nelle categorie prima della primavera, a lui bastava anche solo quello, no? Però quello che colpiva non era quello fondamentalmente, era che capiva il gioco rispetto a tanti altri che magari sono precoci e in quel momento vivono solo di quelle cose lì. Lui capiva il gioco, si sapeva sacrificare, si posizionava sempre bene, le giocate le vedeva, quindi c'erano tanti tanti aspetti che ci facevano pensare che poteva avere un epilogo buono, insomma, e poi alla fine così è stato. Poi sfortunatamente non so cosa sia successo con l'Inter nei rapporti, e purtroppo l'ha fatto fuori dal nostro settore giovanile, o perlomeno è stato fino a un certo punto, e poi non siamo riusciti a dar seguito, però tutte quelle caratteristiche erano molto evidenti.
5: Eh sì, e quindi il debutto in Serie A l'ha potuto fare solo quest'anno con la Fiorentina a settembre, insomma, subentrando a destra, tra l'altro, perché lui sa giocare sia a destra che a sinistra, no?
0: Sì, chiaramente quei giocatori anche un po' tecnici così preferiscono sempre un po' giocare sul piede debole, sul piede per rientrare, insomma, un po' sul loro piede, quindi sicuramente a sinistra si trova un po' meglio, perché poi calcia bene, perché poi fa gli assist giusti, però non è proprio solo il classico giocatore che può giocare solo a piedi invertito, gioca anche dalla sua parte, e ripeto, proprio per quelle caratteristiche che abbiamo detto fino adesso, insomma, chi sa giocare, chi è intelligente, dico sempre che può giocare in tutte le posizioni. Oggi i moduli sono fini a se stesso, le posizioni sono molto variabili, quindi devi saper giocare all'interno di un sistema un po' più libero e complesso anche a volte.
5: Senta, questo momento di forma può tornare utile anche per la nazionale, una nazionale che sta facendo anche un po' le prove, no, per il futuro? Ha convocato Mancini 34 giocatori, quindi ci potrebbe stare anche Gnonto in questo, o sarà fondamentale il minutaggio?
0: No, io me lo auguro, perché
5: insomma, lui è stato precoce anche in nazionale.
0: Sì. Oggi io penso che lui a questo punto se la debba un po' rimeritare, anche se è uno di quei profili sicuramente che Mancini vorrà valorizzare, perché dai tutti i discorsi che ha fatto comunque è molto attento ai giovani di talento, e Willy è un giovane di talento, quindi sicuramente è sotto osservazione. Però penso che la chiamata di Gnonto in nazionale dipenda un po' dal minutaggio, ma soprattutto da quello che riuscirà a esprimere con la squadra di club, e quindi penso che sia un po' così, e penso che sia anche giusto, perché io sono per il merito a tutti i costi, e quindi insomma le cose bisogna meritarsele.
5: Le volevo chiedere invece sulla Fiorentina, tre giornate, tanto è stata la durata di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, sono poche per poter giudicare un allenatore, o comunque se la società capisce che non c'è un percorso comune è bene, insomma, interromperlo in queste prime giornate? Ci sono stati anche altri addii, no? Come al Bologna che ha cambiato, il Parma che ha cambiato ora, insomma, tre giornate sono poche?
0: Ma se lo chiede a un allenatore,
5: ecco, da allenatore, infatti dal suo punto di vista
0: devo difendere la categoria. No, direi che sì, sono pochissime. Nello specifico la situazione della Fiorentina va forse un po' al di là di questa riflessione qui. Sicuramente si è incrinato un rapporto. E l'allenatore ha palesato delle difficoltà che la società non, a cui la società non era più disposta a sostenere, insomma. Penso che sia successo questo, perché tre partite veramente sono poche. Poi ho letto anche tante interviste dove comunque i giocatori, anche adesso che hanno cambiato, comunque affermano che il lavoro era stato fatto bene, al di là che non erano venuti i risultati, quindi è venuto sicuramente a mancare un rapporto di fiducia reciproca, per cui diventa poi difficile andare avanti. A quel punto ci sta a separarsi.
6: Sì, ecco, invece parlando di Vanoli, no, che proprio da allenatore glielo chiedo, invece una situazione particolare, prima ritenuto così non idoneo per proseguire con la Fiorentina dopo che aveva salvato però la squadra in una situazione molto difficile, poi richiamato proprio perché probabilmente si è capito che il suo lavoro era stato davvero un buon lavoro in una situazione, insomma, non altrettanto difficile come quella dell'anno scorso, però insomma piuttosto complessa. Questo dà forza ad un allenatore, dà, come dire, dal punto di vista anche, no, di come si vive un ritorno del genere, può dare forza. Infatti, almeno a mio modo di vedere, il Vanoli che vediamo oggi è un po' diverso da quello dell'anno passato.
0: Ma sì, sicuramente dà forza, perché è un po' una rivincita che lui sente a livello personale, ed era anche forse giusto che lui si aspettasse qualcosa dopo aver comunque portato in porto una situazione per niente semplice l'anno scorso. Però lì secondo me non è tanto che la società non riteneva idoneo Vanoli, loro avevano già identificato il profilo che per loro era ideale e quindi volevano cambiare. Non era una questione del fatto che Vanoli non fosse idoneo. Dopo sono ritornati sui propri passi, secondo me anche intelligentemente, perché è un giocatore che conosceva già diversi, un allenatore che conosceva già diversi giocatori, poteva accelerare il processo di riorganizzare le cose un po' più velocemente rispetto a un allenatore che sarebbe arrivato nuovo e avrebbe avuto un po' più di difficoltà. Chiaramente questo a Vanoli dà grande forza e avete ragione, si vede che è molto sereno e ha sempre la solita carica che aveva l'anno scorso, però probabilmente oggi ha più serenità nell'affrontare determinate cose.
5: Sente, prima di salutarla le leggo un messaggio di un ascoltatore che dice: volevo salutare Zanchetta e chiedergli se si ricorda, nel 2011 addirittura, ci siamo incontrati a Villa Rinaldi in Calabria. Ovviamente il nostro ascoltatore Pinza da Campi, quindi non so se si ricorda una persona di Firenze,
0: assolutamente,
5: Campi.
0: Mi ricordo assolutamente, perché quel periodo non me lo dimentico, perché stavo cercando di rientrare da un infortunio sperando di poter ancora giocare, anche se ero un po' a fine carriera, e quindi ero in Calabria per curarmi fondamentalmente, perché c'era un professionista molto bravo, e però poi appunto me lo ricordo perché non sono riuscito a recuperare, quindi è un po' un momento un po' tra virgolette negativo, insomma, però sono stato molto bene lì, sì, me lo ricordo, grazie.
5: Ecco, allora con i saluti di Pinza da Campi la salutiamo anche noi, la ringraziamo per la disponibilità, in bocca al lupo per la sua pianese.
0: Grazie a voi, grazie mille,
5: arrivederci,
6: buona giornata. Ma allora, lo ricordo io Zanchetta, sai, da
5: sì,
6: calciatore,
5: infatti,
6: soprattutto
5: calciatore
6: da calciatore.
5: Ora,
6: sì,
5: ora
6: me lo ricordo
5: allena
6: al Chievo, a Lecce, se non mi sbaglio, vero? Insomma, un giocatore che comunque aveva anche iniziato all'Inter, da cui poi era tornato come allenatore, insomma. Quindi in bocca al lupo per la pianese, che comunque è una società toscana. Per cui
5: sì, vedi, comunque sì, non sta andando benissimo, ha evitato domande, perché insomma magari...
6: Vabbè, chiaro, poi sai, sono situazioni chiaramente, insomma, poi magari da affrontare. Oggi gli uffici stampa sono ovunque,
5: esatto,
6: quindi anche,
5: esatto,
6: nelle categorie.
5: Infatti ho evitato per quello, ovviamente.
6: Certamente parlare della pianese magari lo avrebbe messo in difficoltà. Certo, era un giocatore, insomma, che seguivo soprattutto al Chievo, che è stato uno dei giocatori simboli del vecchio miracolo Chievo Verona.
5: Allora, volevo leggere qualche altro messaggio, ad esempio su Gnonto Alessio, non so se è un messaggio positivo o negativo, a dire il vero, perché dice: Gnonto nel complesso non è un grande giocatore, ma ad allenatori come Vanoli, Cagni, Iachini, ovvero allenatori molto difensivisti, piace perché fa tutto quello che gli viene detto dalla A alla Z, copertura, correre, e è tatticamente disciplinato.
6: Sì.
5: Però sono quei giocatori che sono assolutamente indispensabili, no? Soprattutto quando hai tanta qualità, e quindi la qualità la mettono altri. Lui è un giocatore tecnico, ma ha anche questa capacità. Nel Leeds credo abbia fatto anche alcune partite da centrocampista, quindi sa fare anche, insomma, più ruoli, è utile in tante zone del campo, e quindi credo che Vanoli se lo tenga stretto anche per questo, no?
6: Sì, certo.
5: Poi, sicuramente se l'ha preso Fabio Fabio Paratici è perché vede in lui comunque delle qualità, anche sì, lui, sì, delle caratteristiche che completano la squadra.
6: Caratteristiche,
5: no,
6: utili proprio a questa squadra, che altrimenti, per quanto riguarda per esempio gli esterni, i giocatori offensivi, chiaramente è imbottita, diciamo così, di calciatori che hanno grande capacità tecnica, no? Ci sono, sì, da Mastantuono, sì, a Ta, insomma, inutile Pedro Gonçalves, eccetera, Gie, che anche lui insomma è bravissimo dal punto di vista tecnico. Questo ragazzo, oltre che essere comunque buono dal punto di vista tecnico, ha questa qualità, e quindi in una rosa, quando hai, no, più caratteristiche diverse, giocatori diversi l'uno dall'altro, io credo che sia certamente un fattore positivo, altrimenti si rischia di avere dei doppioni.
5: Sì,
6: e quindi io Gnonto non lo vedo titolare, ma lo vedo uomo pronto a subentrare, no? E soprattutto comunque, se c'è bisogno di dare un po' di equilibrio alla formazione.
5: E mi sembra ora Emanuele ci saranno anche utilizzato tante partite con squadre importanti, con le big, no? Quando si rientra tutti di seguito c'è anche un infrasettimanale, per cui servirà anche,
6: certo,
5: no? Più giocatori, servirà una rosa completa e una rosa pronta ad entrare o a fare da titolare o a fare comunque da riserva, quello sì, devono essere tutti pronti.
6: Sarà curioso capire che metodo adotterà Vanoli, secondo me nella prima partita, no? Quella di Genova,
5: sì.
6: Rientreranno molti giocatori abbastanza a ridosso della partita, per esempio su Mastantuono,
5: Mastantuono,
6: altri
5: sì,
6: giocatori,
5: anche Dragusin
6: rientreranno tre giorni, sì, prima della gara. Che cosa farà Vanoli? Cioè, utilizzerà subito i titolari, seppur non avendoli avuti sotto mano per queste tre settimane, oppure magari nella prima partita darà spazio a quelli che ha avuto?
5: Secondo me
6: questo è un motivo sicuramente di interesse. Sono curioso di capire, perché ad esempio altri allenatori, io ricordo Vincenzo Italiano, quando c'erano le soste, che erano molto più brevi rispetto a questa, generalmente ci stupiva con una formazione dove inseriva tutti quelli che aveva avuto con sé,
5: sì,
6: no?
5: Perché ci aveva potuto lavorare,
6: lo
5: faccia anche Vanoli.
6: E a volte attirava critiche, a volte invece mi ricordo una vittoria a San Siro con l'Inter con una formazione atipica, proprio atipica, dopo la pausa. E voglio capire cosa, perché Vanoli lo conosciamo sì per l'esperienza dell'anno scorso, è arrivato all'undicesima giornata se non mi sbaglio, quindi ha fatto diverse partite, però sotto questo profilo voglio ancora capire come si comporterà. Sarà interessante, perché molti giocatori sono rimasti e chiaramente questi giocatori sono qua, reclameranno spazio, no?
5: Certo,
6: vorranno,
5: ma infatti,
6: giocare, vorranno...
5: questi giocatori che non vanno in nazionale devono mettere in difficoltà l'allenatore,
6: certo,
5: quello succede sempre, quindi questa lunga sosta deve servire anche a quello. Allora, prima di andare a una breve pausa, leggo l'ultimo messaggio, ce ne sono tanti, ma insomma per ora ne leggo solo un altro, perché Stefano è un po' polemico, dice, però con Gonçalves dietro la punta e Ndur che sembra inamovibile, sempre titolare, dice, alla fine Atta e Ulai 60 milioni in panchina?
6: Sai,
5: mi rispondi dopo?
6: Certo, certo.
5: Andiamo in pausa.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci tornati in diretta. Tommaso, ti avevo letto questo messaggio di Stefano, che ci scrive spesso, fa sempre delle osservazioni interessanti. Dice: ma se giocano con un Salves e Ndur sembra inamovibile dietro, dice,
3: poi con Fagioli, che anche Fagioli mi
2: esatto,
3: pare
2: esatto, quindi dice che fanno Ulai e Attà, stanno
3: a sedere
2: in panchina.
3: Allora, intanto è un problema di abbondanza che
2: tutti gli allenatori
3: comunque immagino
2: avere.
3: Molti allenatori, tra l'altro io ho qualche dubbio sul fatto che Vanoli opterà subito o comunque nelle prime partite su questa possibilità di Pedro, chiamiamolo così per semplificare, dietro la punta.
2: Sì.
3: Può essere una soluzione a gara in corso per il momento, poi lo vedremo. Potrebbe anche utilizzarlo comunque all'interno dello schema tattico tradizionale, chiamiamolo così, cioè utilizzandolo partendo anche dall'esterno per poi accentrarsi. È un ruolo che comunque ha fatto il portoghese, quindi sono problemi, tra virgolette, ha ragione Stefano, ci sono questi ragazzi che
2: l'altro
3: valgono tanti soldi, sono stati pagati tanto e che trovano poco spazio, Ulai in particolare, perché Attà fino ad ora ha giocato parecchio, però è un problema che se vuoi fare una squadra, no, competitiva,
2: Attà
3: ha
2: risolto
3: avere
2: da solo il problema, perché neanche l'amichevole ieri hanno preferito non utilizzarlo, poi perché uno si può sempre fare male anche se è una amichevole con il Signa, insomma tutti ragazzi tifosi non farebbero mai, no? Non
3: però
2: farebbero
3: sai,
2: mai, ma però
3: succede, può essere anche di altro tipo,
2: anche perché spesso quando giochi i dilettanti hanno un altro metro, no? Di gioco, e quindi uno si può sempre fare male, ma più che altro è proprio per gestire il suo recupero, e quindi Vanoli ha preferito farlo lavorare a parte anche ieri. Però ripeto, bisogna anche considerare che la stagione è lunga, le partite sono tante, magari ci sono anche dei momenti che uno non sarà disponibile, ci sono le squalifiche, ora 5 giornate ovviamente non potevano esserci a meno che uno non veniva buttato fuori, e quindi insomma, serviranno tutti, a mio avviso.
3: Ma sì,
2: torneranno tutti utili. E volevo leggere, mentre chiedo alla regia di mettersi in contatto con il prossimo ospite, questo messaggio di Federico, che dice: ieri era la prima volta, andavo al Viola Park ovviamente, prima volta ieri, che bella giornata di sole, che bello Viola Park, che bello il Viola Park, complimenti e grazie commisso, forza Viola. Beh, insomma, fa piacere leggere questi messaggi, perché giustamente la società ci punta tanto sul Viola Park. E allora, al telefono abbiamo un amico, ma insomma è un grande dirigente sportivo, Sandro Mencucci, lo è stato della Fiorentina e del Lecce fino a qualche mese fa. Ciao Sandro, benvenuto.
4: Salve, buongiorno a tutti, come state?
3: Buongiorno.
4: Bene?
2: Noi bene, spero anche tu. Sandro, come la stai vivendo? Li stai vivendo questi questi mesi libero, da uomo libero, diciamo così?
4: In effetti è una situazione che non mi capitava da tanto tempo, e quindi diciamo che agosto poi ho finito il mio periodo a Lecce, devo dire sono stato anche 5 anni, quindi non pochi.
2: Sì.
4: E quindi adesso sto un attimino fermo e poi dopo mi guarderò intorno per vedere se ci sono delle opportunità per ricominciare. Diciamo, faccio come Corvino, dice Corvino, lo sapete, ha sempre detto i cavalli di razza muoiono in pista.
2: È stata la prima cosa che mi ha detto quando gli ho detto non ti fermerai mica, e lui dice no, i cavalli di razza muoiono in pista, però vuole ricaricare le pile, no? Vuole riprendere energie. Sì. E questo farai anche tu, immagino.
4: Devo
2: insomma
4: dire, sono stati 5 anni intensi,
2: appunto.
4: Comunque rimanere anche tutti questi anni di seguito in Serie A con una squadra come Lecce,
2: non è
4: che
2: semplice, certo,
4: comunque fa dell'autofinanziamento la sua strategia di base, e quindi naturalmente specialmente Corvino ha dovuto trovare giocatori validi, farli crescere, poi vendere, poi rimpiazzarli con altri, ripartire da zero, insomma non è un'operazione facile. Credo che attualmente in Italia diventa sempre più difficile, vediamo anche altre realtà nel patrimonio calcistico italiano che fanno sempre più difficoltà, insomma, a vivere di autofinanziamento, di

0: Senti, abbiamo notato la tua assenza al centenario, tu eri in vacanza, diciamolo, ma insomma, questi dirigenti...
1: Però non ero stato invitato.
0: Ecco, esatto.
1: Io ero in vacanza, però non ero stato invitato.
0: Ecco, infatti ti volevo... tu non sei stato invitato, ma anche altri dirigenti, insomma, Corvino è stato sì invitato, ma poi non è stato fatto sfilare sul campo, per esempio, no? È stato detto che i dirigenti non dovevano farlo e... non c'era neanche nessun altro dirigente, insomma, come mai la società ha fatto questa scelta?
1: Non lo
0: secondo
1: so.
0: Te?
1: No, forse perché diciamo di ex calciatori ce ne sono tanti, sì. Così importanti, che forse hanno preferito fare quello, però ecco, forse una persona così importante come Corvino, che ha lavorato per tanti anni nella società, devo dire anche il sottoscritto, che sono stato 17
0: sì,
1: anni
0: infatti.
1: Amministratore delegato, io credo che non specialmente, insomma, anche perché sai, non è che ce ne trovi tanti di persone che hanno fatto tutti questi anni nella Fiorentina, però sai, ognuno ha il suo modo di comportarsi, quindi andiamo avanti.
0: Senti, prima dicevamo del Viola Park, ma tu non l'hai ancora visto o sei riuscito ad entrare a questo
1: No, non ho avuto l'occasione di andarci, perché poi non però sicuramente un valore aggiunto che può diventare un limite, a mio giudizio, quindi bisogna...
0: In che senso un limite?
1: Può diventare un limite, perché comunque da quello che avevo letto, dichiarato dai dirigenti della società, ha un costo enorme annuale,
0: sì.
1: E quindi insomma, poi questo costo si deve tramutare o in giocatori fatti in casa oppure
0: sì.
1: in altri tipi di risultati, altrimenti diventa poi un limite, perché comunque tutti stanno molto bene ma poi dopo non hai risultati.
0: A questo proposito, no? Cioè, Paratici, che tra l'altro ha come figura di riferimento, tra le altre, anche Corvino lo ha detto in presentazione, conferenza stampa, insomma, alla presentazione, ha un po' cambiato però il modo di vedere il settore giovanile, la primavera stessa, dice non deve portare dei trofei fini a se stessi, ma deve aiutare questi ragazzi a essere pronti per la prima squadra, e tant'è che poi ha preso Andrea Zoli, no? Che è un maestro più che un semplice tecnico. Ecco, come la vedi tu questa situazione?
1: No, sicuramente ha capito bene che appunto non è tanto i trofei, è quanto il fatto che nel giro di X anni devi avere in prima squadra XY giocatori che arrivano dal settore giovanile. Quello che comunque noi abbiamo fatto abbastanza, pur non avendo il centro sportivo e quindi con delle difficoltà enormi, perché io vi ricordo che noi avevamo la primavera al Fiesole Caldine e le altre squadre sparse per tutta Firenze, quindi naturalmente c'è un dispendio di energie enorme.
0: I più giovani alla Trave erano veramente...
1: No, e la Trave, tutti questi nomi storici che comunque... Anche belli da un certo punto di vista, perché comunque c'era una presenza di Fiorentina nel territorio
0: città,
1: fiorentino,
0: sì,
1: nella città,
0: sì.
1: Perché oggi se ti chiudi in un castello dorato e poi non comunichi, non esiste la città, non esistono gli ex dirigenti, non esiste nessuno, probabilmente stai nel castello dorato, però questa, la Fiorentina è una Fiorentina che è della città, che è del popolo, che è della gente, deve stare in mezzo alla gente, per cui io credo che
0: sono pro e contro,
1: ovvio che da un punto di vista sportivo hai tanti vantaggi, perché hai tutti raggruppati lì con delle strutture efficientissime, però tornando poi ai risultati, i risultati sono che tu se spendi X per il settore giovanile e Y per un centro sportivo, io fossi la proprietà a un certo punto porterei anche il conto, dice sì, ma tutti questi investimenti dove mi hanno portato?
0: Certo.
1: Cioè chi è arrivato? Perché altrimenti poi non diventano fini a se stessi, tutto lì. Però io credo che sicuramente con un maestro di calcio come Andrea Zoli sarà capace di farlo, però poi dopo serve anche tutta un'attività di base importantissima, che comunque

0: che, però vedo che sono arrivati, cioè diversi giocatori della Fiorentina sono comunque, se non dico arrivati, ma stanno arrivando, ecco.
1: Eh sì, infatti. Un'ultima cosa sul Viola Park, poi chiudiamo ovviamente la parentesi dirigenziale Viola Park, ma la Fiorentina sta un po' rivedendo anche il ritiro che in questi anni ha portato solo il Viola Park, poi facevano tournée in giro per il mondo, per l'Europa, ma stanno un po' rivedendo le cose perché stanno pensando che a Firenze fa veramente troppo caldo. Ecco, tu come la vedi il ritiro in città con questi caldi di questi anni, che effettivamente è aumentato il caldo, questo c'è da dirlo.
0: Allora, io proprio quest'anno che con Lecce siamo andati in Austria, come altre volte, e bellissimo ritiro, per carità, però con un costo importante per il Lecce. Devo dire che capite che poi dopo fare il ritiro nel luglio a Lecce forse è peggio di Firenze, come insomma, il caldo c'è, alla fine poi forse non
1: arriva la brezza del mare lì.
0: Alla fine più o meno siamo lì, ecco, fra Firenze e Lecce anche d'estate non è che posso dire da una parte fa molto più caldo dell'altra, perché avendole provate tutte e due. Però avevo fatto questa riflessione che avevo condiviso poi con la proprietà, ma naturalmente rimandando a un anno successivo che non ci sarà, quindi poi decideranno loro, di dire: ma è opportuno fare questo ritiro? Ora devo dire che io guardavo anche da un punto di vista economico, perché le squadre ultimamente, se voi guardate gli arrivi dei giocatori, quest'anno la Fiorentina è stata molto precoce, ovvero già a luglio arrivavano tanti giocatori,
1: sì.
0: Ma in tante altre squadre, come anche da noi a Lecce, i giocatori sono arrivati, la squadra si è formata a agosto,
1: sì.
0: A luglio ancora te fai dei ritiri dove per giocatori che alcuni dei quali, non dico la maggior parte, andranno via, andranno in altre squadre o comunque la squadra che c'è a luglio non è quella che poi parte l'ultima settimana o dopo Ferragosto con quindi può essere un po' fine a se stesso questo ritiro, ecco, perché dipende poi certo, è anche vero che se io guardo la squadra di Lecce di quest'anno, i 9 undicesimi sono giocatori che avevamo l'anno scorso, e quindi è chiaro che può essere servito, ecco, anziché non serve, però bisogna, nella valutazione va fatto questo. Certo è che il caldo sicuramente dà fastidio. Io penso che sia importante, oltre al ritiro, fare le amichevoli di livello, quello sì.
1: Per alzare il livello della squadra. Tommaso,
0: sì, perché altrimenti va a finire che comunque è uno si crea, immagazzina delle risorse di resistenza, eccetera, eccetera, ma poi dopo servono le amichevoli di livello, non soltanto quelle con i boscaioli, che normalmente uno si diceva così, all'inizio del ritiro si fanno le amichevoli con i boscaioli, le squadre che vanno in ritiro in montagna.
1: Detto in maniera positiva, ovviamente.
2: Certo.
1: Sennò se ci ascoltano si offendono.
0: No, assolutamente positiva, ma nel senso squadre non di professionisti, di gente che gira.
1: Che tra l'altro quel periodo lì non erano neanche ancora in ritiro loro, quindi insomma arrivavano in condizioni, io ricordo a Moena la prima amichevole era con la squadra del posto, ma ovviamente venivano tutti richiamati dalle vacanze. Tommaso Borghini è qui con me.
2: Sì, io
0: non è certo sminutivo,
1: scherzo,
0: ben per loro, vivono meglio loro e noi.
1: Esatto.
2: Io Sandro lo vorrei portare un po' sull'attualità, sì. Però mantenendo sempre questo legame con la storia di cui ha fatto parte, certo. Come abbiamo ricordato, della Fiorentina, quest'anno è stata rivoluzionata la rosa, no? A parte è arrivato Paratici, c'è stato proprio un, tra virgolette, una piazza pulita dei vecchi. Quindi intanto gli chiedo un giudizio sul mercato della Fiorentina, ma se riscontra anche una similitudine con una delle sue Fiorentine, nella quale è stato ci sono stati così tanti e importanti cambiamenti come nel caso della Fiorentina di quest'anno, e praticamente ha cambiato 9 undicesimi della squadra titolare, chiamiamola così, anche se oggi sì, titolare è un po' un azzardo perché si gioca, ci sono i 5 cambi eccetera eccetera, ma così tanti cambiamenti, ecco, qual è il suo giudizio?
0: Allora, quando arriva un direttore importante come lo è Paratici, è quasi scontato che la squadra cambi. Non è difficile che poi uno si basi sul passato e faccia così. Comunque, e questo non voglio dire che quelli prima hanno fatto male, però insomma ognuno ha le sue idee, e spesso e volentieri le sue idee vuole portare anche i suoi giocatori. Lo stesso Corvino normalmente quando sì, arriva in un posto fa vuole la sua squadra, quelli su cui lui ci crede e lui ci punta, e quindi è facile che ci sia un cambiamento così radicale da un anno all'altro. Tra l'altro Paratici non ha bisogno di nessuna presentazione, perché tutti lo conosciamo, grande dirigente, grande esperienza, certo, non solo italiana, internazionale, per cui è ovvio che se c'erano dei giocatori prima che reputava funzionale al suo progetto li avrebbe anche tenuti, evidentemente non l'ha fatto, e quindi io reputo che abbia fatto un buon lavoro, anche perché comunque a me piacciono le squadre giovani, e lui lo ha, l'età media della Fiorentina non so di preciso, ma mi sembra un'età
1: Molto bassa,
0: piuttosto giovane, piuttosto bassa, e come età media, e come analogia francamente faccio fatica, non saprei, non sono così, non ha guardato così bene le partite della Fiorentina da poter fare una comparazione
2: parallelo
0: con una delle nostre
2: magari, come diciamo fatta. Come per il fatto che è stata fatta Piazza Pulita, vi ricordo quella famosa, insomma, con l'arrivo di Montella, quella insomma in cui fu cambiato molto a livello di rosa, dico
0: anche lì, però
2: può esserci, però erano giocatori più esperti.
1: Tu c'eri, Sandro? Sì,
0: sì, io c'ero, c'era. Però se non sbaglio con l'arrivo di Montella è perché c'era poi Pradè e Massià che avevano erano subentrati a Corvino, se non sbaglio.
1: Massià ci aveva lavorato anche insieme, quindi portava avanti anche gli spagnoli, tra l'altro l'aveva già
2: questa coppia di
1: vista
2: dirigenti,
1: anche Corvino, insomma l'avevano già
0: portato. Diverso per esempio a Lecce, dove Trinchera ha mantenuto 9 undicesimi nella squadra, ma prima c'era anche lui, prima era il vice di Corvino, è ovvio che
2: c'è la continuità,
0: c'è un cambiamento, però c'è una continuità, per cui è più facile. Poi ovviamente ci sono altri motivi che vi potete immaginare,
1: e c'è un giocatore che ti piace in particolare di questa Fiorentina e dici vedi, se fossi stato dirigente avrei detto subito di sì a
0: La risposta è scontata, però la risposta è scontata, il giovane argentino fa impazzire
1: secondo te, può essere dire lui o Paz l'erede di Messi,
2: il nuovo Diez,
1: visto
2: come
1: che
2: dicono in Argentina,
1: darà l'addio
0: oggi,
1: al calcio.
0: Oggi ho visto che viene fatto proprio su un grande giornale nazionale.
1: Sì, Fabiana Della Valle, che poi seguendo anche il Como, quindi ha avuto anche vita facile a paragonarli, ecco, perché li vede tutti e due dal vivo.
0: Fa proprio questo paragone. Ora, l'eredità di Messi è un po' pesantuccia, io credo che ancora dovrebbe passare di acqua sotto i ponti dell'Arno e là verso il lago di Como per poterli paragonare, però no, obiettivamente forse conosciamo un po' più noi in Italia, forse un po' più Paz che non il nostro. Bisogna aspettare un attimino, ecco, bisogna aspettare un po' per vedere chi e se potrà prendere questa eredità. Però alla domanda chi ti piace, lui è imprevedibile, insomma, sì, mi piace molto.
1: E si parla di questo ragazzino perché poi l'età è per tutti molto bassa.
0: Sì, perché è giovane poi, esatto.
1: Sì, no, anche di Ulai. Lo conosci come giocatore, ti piace e tu preferiresti comunque Fagioli a lui o proveresti anche a farli giocare insieme?
0: Guarda,
1: è un po' tecnica questa, magari questa.
0: Allora, però ecco, la mia forza come dirigente di tanti anni è stata quella di non addentrarmi troppo nelle aree che non mi competono. Noi sappiamo che in Italia chiunque è esperto di calcio e chiunque sa parlare di calcio e via discorrendo, per cui si fa con molta confusione. Io credo che sia questo giocatore, mi ha detto Ulai è molto bravo, ma poi per adesso dire se è meglio o peggio di Fagioli non saprei.
1: Invece Fagioli in questa nazionale secondo te potrebbe essere titolare?
0: Io lo spero, perché comunque noi quando arrivano da queste parti noi siamo sempre molto molto contenti, quindi almeno quando di queste parti, nel senso della nostra squadra, la Viola.
2: Ecco,
0: però vediamo anche lì, c'è tanto da lavorare purtroppo, a parte la sconfitta dell'altra sera e via scorrendo, però veramente credo sia, come ha detto lo stesso Mancini, c'è da fare, da ricreare un po' un mondo, un environment giusto per la nazionale. Il risultato della Norvegia al campionato, l'ultimo campionato del mondo, non è che è venuto così giusto perché c'è il biondo centravanti,
1: certo,
0: fortissimo, ma non c'è solo lui, ma evidentemente hanno lavorato tanti anni e nessuno se lo sarebbe immaginato qualche anno fa di vedere la Norvegia a quei livelli lì. Ecco, forse bisogna ricominciare un po' dalla base, è vero, sembrano discorsi scontati, però poi dopo va a finire che ci sono anche tanti altri limiti per far giocare dei giocatori italiani. Se io prendo l'esperienza dell'ultima squadra in cui sono stato, e quindi una squadra che deve fare dei numeri, li deve valutare bene, è ovvio che se a parità di qualità un terzino italiano costa il doppio di un terzino straniero, va a finire e si compra quello. Con la globalizzazione non è che non lo compro, non lo prendo, e quindi va a finire che abbiamo squadre dove di italiani non ce ne sono tantissimi. Quindi forse bisognerebbe pensare a qualcosa di diverso anche a livello statale, di dare delle agevolazioni diverse, per riportare una sorta di decreto crescita solo per gli italiani. È chiaro che ora per carità sto dicendo delle cose che qualcuno mi potrebbe anche dire che sono un pazzo,
1: però opinioni e consigli, e poi
0: è ovvio che se io oggi per esempio avessi delle agevolazioni in termini di IRPEF da pagare su uno stipendio di un giocatore italiano piuttosto che uno stipendio di un giocatore straniero, forse non possiamo nemmeno farlo per motivi di comunità europea e di studente. Però insomma, ora sto inventando un po' così a braccio, però creare anche delle agevolazioni tali che uno sia più improntato a utilizzare i giocatori italiani, e mi sembra di aver capito, anzi sicuramente è così, perché nel programma di Malagò sempre se rimarrà lui,
1: se rimarrà il 7 ottobre, no?
0: C'è proprio questo di cercare di dare maggiori incentivi a chi utilizza giovani italiani.
1: Un'ultima domanda da parte
2: al
1: di
2: volo,
1: Tommaso,
2: nel
1: poi ti
2: futuro
1: salutiamo,
2: di Sandro Mencucci. Adesso abbiamo detto c'è un momento di staccare un po' la spina, ma ci sarà ancora calcio eventualmente
1: in Italia, federazione,
2: c'è qualche aspirazione, insomma?
0: No, c'è personale. Qualche rumor c'è, ma insomma qualcosa c'è, ma in Italia sempre, per ora sempre in Italia, vediamo un po' dopo. A me piace anche i nuovi progetti, sono sempre molto belli, meno male. Io la Fiorentina per me è stato un nuovo progetto, come per la Fiorentina stessa, perché se vi ricordate bene nel 2002 partimmo dalla C2, e quindi quando fai un nuovo progetto che ti porta poi ad avere un risultato diverso è molto più bello, no? Anche il Lecce è stato bellissimo, dalla Serie B siamo andati in Serie A e poi siamo rimasti in Serie A per tutti questi anni di seguito, record nella storia. Ecco, quindi mi piacerebbe qualcosa di nuovo, una nuova avventura dove si cerca di costruire qualcosa e si va avanti.
1: Perfetto, poi l'invito invece ai dirigenti della Fiorentina, chiamate Sandro, se non altro a vedere il Viola Park, a parlare al Franchi, con lui, al Franchi, a vedere una partita, insomma è stato un dirigente importante, qualunque cosa sia successa, poi insomma lasciamo.
0: No, ma probabilmente non mi chiamano perché siccome sono abbastanza abituato sui numeri e sui costi evidentemente
1: hanno paura e poi scopri
0: dico, ma questo vi costa 9 milioni l'anno mantenerlo, com'è che li puoi rifare? Allora
1: vabbè, quando, e poi
0: è un po' quando tanti anni fa una cena che ebbi all'ECA, accanto a me c'era Marotta ancora, sì, nella Juventus,
1: sì,
0: e dissi: Beppe, ma scusa, ma fra stipendio e ammortamenti Cristiano Ronaldo, ma quanto ti costa? E lui mi rispose: ma mi vuoi mandare di traverso la cena? Ecco questa
1: beh, non era stata proprio un'idea sua,
2: c'è di mezzo anche proprio il dirigente
1: buon
2: attuale,
1: quindi immagino non fosse contentissimo.
0: Questo era, per cui appunto forse non mi invitano perché sennò gli rimarcherei quanto può costare tutto quel bellissimo centro.
1: Sandro, ti salutiamo e ti porgo anche i saluti di tanti ascoltatori che ci hanno mandato dei messaggi, per motivi di tempo non sto a leggerli, ma insomma sono diversi che ti vogliono salutare. Grazie Sandro Mencucci, grazie.
0: Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.
2: Arrivederci.
1: Bene, allora noi facciamo una breve pausa come al solito e poi torniamo con altri ospiti.
3: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Ciao Luciana, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Mi volevo riagganciare al discorso del Viola Park, che io purtroppo ancora non ho avuto modo di visitarlo, a parte non ho capito bene come funziona l'accesso quando non ci sono gli allenamenti. Comunque, ecco, quello che volevo dire, la mia riflessione, volevo anche avere un'opinione da voi, ma secondo me dovrebbe essere aperto di più, nel senso, così, ecco, per dire, anche un giorno alla settimana per riavvicinare ancora di più la tifoseria alla squadra e soprattutto anche da chi viene da fuori Firenze. Ecco, volevo avere un'opinione da voi. Sempre forza Viola.
1: Beh, non ha tutti i torti, perché non tutti possono permettersi di venire a queste amichevoli, tra l'altro amichevole a 10 euro, insomma, l'ho già detto, un po' anche esagerato, ecco come si pagano i 9.000, no, i 9, quanto costa i 9 milioni
2: all'anno di gestione circa, di ora gestione. Non so di preciso,
1: probabilmente andavano pagati su altre cose, però insomma.
2: Però si sono d'accordo. Io, ecco, sulla modalità
1: per un amichevole con il Signa, per quanto
2: sulla modalità di accesso sei. Io credo che
1: si possano chiedere di fare delle visite guidate, ovviamente ti guidano loro, anche ti lasciano. Però ci saranno, sai, con gli allenamenti è difficile.
2: E poi
1: pomeriggio
2: ha
1: aperto il bar, credo, ecco, ma oltre
2: una
1: al
2: volta
1: bar.
2: Una si poteva visitare dal bar, e poi, però, non potendo salire sulle tribune, non puoi ammirare, tra virgolette, no, il panorama.
1: Quello devi fare richiesta appunto alla società, ogni tanto organizza, quest'estate per esempio durante il ritiro organizzava delle visite prima degli allenamenti, certo. C'erano queste macchinine, sai, che hanno loro, questi pulmini, sì, caricavano le persone e facevano fare il
2: un
1: giro
2: tour
1: del Viola Park, un
2: sicuramente
1: tour del
2: può
1: Park.
2: Essere
1: un po'
2: metodo,
1: come accade anche al Franchi, alcuni tifosi, sì, possono fare il giro dello stadio, ma ovviamente questo è tutto organizzato dalla società, quindi va chiesto, non so neanche se sono gratis, tra l'altro, o puoi accedere,
2: paura che magari qualcosa da pagare ci sia, o qualche qualche premio di questi appunto in viola che fanno attraverso la promozione, insomma.
1: No, il Viola Park è sicuramente una bellissima struttura, io dico sempre che poteva essere anche più piccino e, con, no? E quello che condivido quello che ha detto Mencucci, ad esempio, che non diventi una cupola, ecco,
2: una torre d'avorio, una dove diciamo dove rifugiarsi, sì, rispetto, sì, alla città. No, però la cosa giusta che secondo me il nostro Stefano ha detto è che bisogna anche aprirlo più spesso, cioè,
1: ora che non ci sono le coppe, infatti non c'è l'Europa, l'anno scorso non potevi perché
2: un allenamento a settimana secondo me lo puoi anche far vedere, no?
1: Ora che hai la settimana piena questo potrebbe accadere,
2: non c'è,
1: ma
2: nemmeno
1: credo
2: la coppa,
1: che Vanoli, per quanto si sia molto aperto alla città, io l'ho visto anche in vari ristoranti, l'anno scorso non era mai accaduto, penso anche per lui dormiva dentro al Viola Park e anche per un fatto di opportunità magari non si faceva vedere troppo
2: molto,
1: in giro, così
2: molto
1: come
2: delicata,
1: i giocatori, no? Ad esempio Somma, mi ricordo, e disse che preferiva ordinare la cena a casa, ecco, pur di non farsi vedere, perché la situazione non era bellissima, non perché lo picchiassero,
2: no,
1: ci mancherebbe, Firenze è civilissima, ma perché ovviamente
2: anche
1: un fatto di buon gusto, ecco, che non vuoi farti vedere in giro a divertirti quando non tutti lo fanno,
2: sei ultimo in classifica,
1: esatto, però,
2: e sei il settimo monte ingaggi della Serie A, tanto
1: però
2: per
1: Vanoli che è un cultore del lavoro, non lo so quanto sarebbe d'accordo ad aprire,
2: sull'aprirlo una volta a settimana. Troviamo
1: tra
2: il
1: l'altro
2: modo.
1: Riprenderà con le doppie sedute, anche poi in settimana avremo anche modo di sentire qualche altro
2: in questa fase, secondo me non avrebbe nessun diciamo segreto industriale da nascondere, no? Aprendola un po' alla, poi l'allenatore decide che tipo di lavoro fare, puoi aprirlo insomma un'ora e mezzo e fare un lavoro più fisico con qualche partitella e far entrare in contatto i giocatori con di un po' di più. Questo è un vecchio discorso, no, che stiamo facendo da tanto tempo, mi sembra, però comunque l'orientamento sia quello un pochino meno chiuso, ecco, in questi ultimi tempi rispetto al passato.
1: Bomber Viola dice: sinceramente Tommaso e Luciano preferisco andare agli Uffizi a Boboli.
2: Sì, quello ma Bomber poi, ci mancherebbe altro, cioè Firenze ci dà una tale, no, possibilità. Infatti non esiste un giorno volendo a Firenze in cui uno si annoia, no? Se hai la possibilità di essere libero. Io a volte sento dire delle persone: sono libero, non so cosa fare, mi annoio. Invece a Firenze fa a annoiare?
1: Io
2: con tutto
1: quando...
2: quello c'è da vedere, da fare, da poter ammirare. Io non quando ho un momento libero cerco di sfruttarlo. Poi
1: quando sono libera, io vado in centro e proprio trovo la pace nel mondo vedendo Firenze, i suoi monumenti, ma mi rendo conto che tanti posti non l'ho visitati ancora,
2: sì,
1: tantissimi
2: a
1: posti.
2: A volte si conosce, non so, si conoscono più località sperdute che non, no?
1: Esatto,
2: che so, il crocifisso che c'è nella chiesa a Firenze. Quindi è un discorso particolare. Io sono stato in centro l'altro giorno. E ero un po' spaesato perché sono capitato in mezzo a queste carovane
1: di turisti,
2: certo,
1: sì,
2: poi anche, quindi si può anche discutere anche su questo.
1: Nel weekend ci sono stati tanti eventi che hanno portato molta più gente a Firenze. Io volevo sentire se Massimo Orlando, che è in linea con noi, ciao Massimo,
2: alla grande.
1: Se conosce tutto di Firenze.
8: Sì, conosco tutto e sai che ho fatto, sono rimasto a casa sinceramente, non ho fatto nulla, ho riposato, però mi manca il campionato, devo dire la verità.
1: È un po' lunga sta sosta,
8: capisco le esigenze nazionali, però secondo me sono partite inutili, ma non per l'Italia, per tutto il movimento, e 3 settimane mi sembra un po' troppo pesante.
1: Sì, forse l'hanno fatto per accorpare 2 soste, altrimenti ci sarebbe stata quella di settembre, quella di ottobre, no? Gli altri anni c'erano settembre, ottobre e poi novembre, invece quest'anno hanno accorpato settembre, ottobre, proprio per evitare spostamenti continui, interruzioni continue, però effettivamente sono lunghe. Ecco, tu come ex calciatore come avresti affrontato se non fossi in nazionale ovviamente.
8: No, avrei approfittato per allenarmi bene, un po' come stanno facendo alcuni giocatori della Fiorentina, adesso stiamo parlando della Fiorentina per l'appunto,
1: sì, sì.
8: Chiaramente Goncalves, lo stesso Atta, ho letto che hanno fatto passi in avanti sul piano della condizione fisica, ed è la cosa più importante, perché effettivamente il tempo, questo è veramente un mini ritiro, dunque c'è tutta la possibilità per chi è partito in un certo modo di lavorare e riportarsi in condizioni che possono fare la differenza, soprattutto il portoghese che sì. Anche nell'ultima partita è entrato, si è visto che comunque gli mancava l'ultimo passo, l'ultima giocata, proprio questa è derivata da una condizione non ottimale, speriamo che l'abbia trovata.
1: Eh sì, ieri lui ha giocato quasi tutta la partita e effettivamente mi è sembrato in forma e che ha acquisito minuti sulle gambe. Per Atta non possiamo dire la stessa cosa, perché ieri non lo abbiamo proprio visto, non si è allenato neanche, cioè si è allenato ma a parte e lontano dai nostri occhi, quindi non so dirti la forma, la sua forma com'è, insomma, qualche problemino ce l'ha, ma speriamo che alla ripresa del campionato torni a pieno regime.
8: Sì, assolutamente.
1: Ecco, ti volevo chiedere che cosa invece, quali esperimenti vorresti che facesse Vanoli in questo periodo, che cosa deve provare, affinare, che cosa deve fare, ecco. Vanoli tra l'altro gli sta, no, due sedute al giorno.
8: No, di quello mi sembra giusto, perché a Fiorentina vista all'inizio secondo me era anche in difficoltà contro gli avversari da un punto di vista fisico, non so che tipo di lavoro avessero fatto con Grosso, però insomma molto probabilmente non si è fidato più di tanto e dunque ha rifatto qualcosa, anche perché comunque la stagione è bella lunga e intensa. E io spero che Goncalves torni il giocatore che tutti riconosciamo e che conosciamo e sappiamo quanto possa dare davanti, e spero in questo intesa tra Fagioli e Ulai, perché mi dispiace che uno dei due non giochi, mi sembra una cosa che vada a levare un po' di qualità alla squadra. Poi capisco che ci sono degli equilibri, però ecco, spero che riesca a fare questo centrocampo a tre con questi due ragazzi, e poi chiaramente gli altri, teoricamente Atta dovrebbe essere quello titolare, però in questo momento ancora non sta bene. Io ho questa speranza, perché in difesa comunque hai visto Dragosin si è rimesso a posto e dà fiducia, dà certezze, poi insomma i terzini ce l'abbiamo, i difensivi davanti comunque Ingei è un giocatore di qualità, è giovane, è uno che può giocare titolare, ma mi sembra un giocatore che se entra può spaccare le partite. Mi dà questa sensazione. E davanti sia Beto e Pellegrino, insomma, sarà sempre un chi sta meglio in settimana, secondo me, non credo ci sia un titolare fisso.
1: Ah, sì. Senti, di Ignoto invece che ne pensi? Allora, ieri so che ovviamente la partita non è stata data in diretta, quindi in pochi lo abbiamo visto, ma a meno, insomma, a parte chi era al Viola Park, intendo. Ha giocato un'ottima partita, ha fatto anche nei primi 10 minuti assist per Goncalves e poi ha fatto anche il gol. Se ne parla sempre poco, no? Di Ignoto, forse non è quel giocatore che al di un rol che piace alla gente, magari è arrivato un po' quasi come un ripiego, no? Viene considerato, però sì. Che cosa può dare questo giocatore? Ecco, sei in forma,
8: io tutto questo pessimismo che ho sentito non lo trovo giusto, perché intanto non è un giocatore banale qualunque, ricordiamo che insomma ha giocato nel Leeds, un campionato difficilissimo, e poi è un giocatore che quando è
9: entra intanto dall'anima, corre, sì, si inserisce, punta l'uomo. Il problema è che dove lo metti, sinceramente, nel senso, se Goncalves sta bene gioca lui, e dall'altra parte c'è Mastantuono che è intoccabile. Arretrarlo come centrocampista non lo vedo, magari delle volte potrebbe provarlo anche come falso 9, no? Come ogni tanto si usa in certe partite, secondo me, perché ha questa, questa capacità comunque di pressare, di correre, e quando punta l'uomo fa male. Un giocatore che può servire alla Fiorentina, non, anch'io sono come te, non sono molto convinto delle critiche che sono arrivate, ma più che altro forse proprio perché è arrivato all'ultimo, come ripiego è stato considerato, ma secondo me la Fiorentina serve un giocatore così, soprattutto magari quando deve entrare mezz'ora dalla fine, insomma un giocatore visto che può fare la differenza, dunque non sottovalutiamo.
1: Tommaso?
2: Sì,
1: Tommaso,
2: ecco, Borghini? Io invece con Massimo vorrei parlare di numeri 10, no? Visto che lui anche alla Fiorentina l'ha vestita questa maglia, vorrei sapere cosa ne pensi, Massimo, di questo dibattito in corso in Argentina per il nuovo 10, no? Tra Mastantuono e Nico Paz. Chiaramente, insomma, il riferimento è a Messi, che smetterà appunto di giocare, di vestire la maglia dell'Argentina. Ecco, secondo te è un paragone che regge oggi tra Mastantuono, Nico Paz? Cosa ne pensi? Come vedi le differenze fra questi due giocatori?
9: Ma guarda, ti dico la verità, io credo, non so se si possa fare in nazionale, ma il numero 10, però non l'hanno ritirata per Maradona, dunque certo, non possono ritirarla neanche per Messi. No, poi il numero 10 per l'Argentina è qualcosa di speciale.
2: Una religione, diciamo così.
9: Sì, bravo, religione. È un grosso problema comunque per i due ragazzi, perché è pesantissima quella maglia. E Nico Paz, sinceramente, lo vedo è un giocatore bravo, bravissimo, uomo assist, però un po' lentino secondo me. Mastantuono invece c'ha quello scatto quando punta l'uomo, che lo salta, e che secondo me è più adatto a vestire la maglia numero 10. Ecco, mi sembra che abbia più talento il giocatore della Fiorentina, ma non perché sto parlando di Fiorentina, è proprio una mia impressione, perché anche l'ultima partita, cioè le partite del Como le seguo, e Nico Paz non ha iniziato bene questa stagione. Sono un giocatore chiaramente di qualità, ma da un punto di vista proprio tecnico secondo me è leggermente superiore a Mastantuono.
1: Senti, io mi riallaccio invece, ti giro anzi una domanda che ci pone Andrea, che ti pone Andrea, dice: per Orlando, sbaglio se dico che Ndur è stato inguardabile in questo avvio di campionato e quindi il principale problema di questo centrocampo? Cioè, lui dice è intoccabile, quasi intoccabile, gioca tutte lui, però alla fine lui non piace, no. Ecco, invece tu come lo vedi?
9: Sinceramente, insomma, credo di averlo detto anche qui da voi diverse volte, anche a me non piace tanto, devo dire la verità, ovviamente quando dico queste cose spero sempre di essere smentito,
1: certo.
9: Però è un giocatore secondo me è troppo lento. Nel calcio moderno bisogna avere un'intensità, una corsa, uno spunto. È vero che lui è fisicamente un giocatore che magari ha bisogno un po' più di tempo. L'anno scorso ha fatto dei gol anche molto belli da fuori area, però secondo me quando gioca non dà tanto, né in fase di possesso né in fase di non possesso. Mi sembra abbastanza diciamo come non inutile, però però abbastanza banale nel suo modo di giocare, però come dicevi tu è molto considerato
1: dagli allenatori, sì.
9: da Paratici, dagli allenatori, evidentemente vedono cose che noi non vediamo.
1: Sì. Invece ti porto su Fagioli, stasera potrebbe anche giocare anche se non titolare. Lui insomma, Vanoli ne ha fatto un regista puro praticamente, invece Mancini lo vede un po' come mezzala. Ecco, tu come la pensi, e se questo essere diviso tra regia e mezzala lo può un po' riportare in confusione o no? Insomma, è superato un giocatore alla fine del
9: No, no, certo. No, ora, ma io penso che alla Juventus, se non sbaglio, faceva la mezzala, se non sbaglio.
1: Sì.
9: Dunque, io credo
1: abbiamo preso come mezzala.
9: Sì, appunto, che Fagioli possa fare la mezzala, possa fare, però poi è arrivato Vanoli che gli ha ritagliato questo nuovo ruolo che lo fa molto bene.
1: Sembra un abito su misura, no?
9: Sì, assolutamente. Sai, gli allenatori, ti ricordi Pirlo era un trequartista, è arrivato Ancelotti, l'ha messo, l'ha abbassato in regia, è diventato più forte al mondo e gli ha trovato il ruolo. Delle volte gli allenatori hanno queste intuizioni e Fagioli poi ha un carattere particolare, con Grosso non si trovava, non ha fatto giocare una partita, l'ha tenuto fuori, era già andato in confusione, e è arrivato di nuovo Vanoli che ha molta fiducia in lui e lo ha ricambiato subito con due grandi prestazioni. Dunque Mancini può anche utilizzarlo come mezzala, però credo che qui insomma in Fiorentina non ci sia dubbio che lui sarà sempre il titolare come regista.
2: Tommaso? Invece spostandosi all'attacco della Fiorentina, Vanoli era un estimatore, l'ha detto anche lui, di Beto, no? Che lo voleva addirittura al Torino quando poi era appunto allenatore dei Granata. Adesso però insomma sembra che Pellegrino, anche per i gol fatti, per le prestazioni offerte, sia in netto vantaggio. Secondo te questa gerarchia è formata oppure potrebbero cambiare le cose in corso d'opera?
9: No, lo dicevo prima, secondo me in questo momento si è in vantaggio Pellegrino, perché ha fatto 3 gol, perché comunque sembra giocare un po' di più con la squadra, è arrivato prima Beto, comunque sai, quando arrivi in una squadra nuova, io so che nel calcio non c'è pazienza e non c'è tempo, però devi conoscere i compagni, devi conoscere tante cose nuove, e tutto in poco tempo non è mai facile. Io mi ricordo Beto, un giocatore molto forte fisicamente, un giocatore che si è lanciato negli spazi non difficilmente lo puoi riprendere, perché è veramente molto molto forte quando viene appunto trovato negli spazi, perché ha grande corsa, e magari difetta un po' da un punto di vista tecnico, non tanto per le 3 rovesciate provate con la palla sempre colpita male,
1: sì.
9: Però ecco, magari sul gioco di sponda, perché è molto importante l'attaccante quando gioca il 4-3-3, no, il gioco di sponda, e forse in questo momento gli dà più garanzie Pellegrino, ma credo cioè non vedo uno così più forte dell'altro da dire gioca sempre lui. Ecco, penso che alla fine in base anche alla condizione dei giocatori, tanto l'allenatore quest'anno ha la possibilità di vederli tutta la settimana, perché non ci sono le coppe, dunque si alterneranno spesso, almeno credo.
1: Ma sì. Ti lascio con una domanda, una considerazione che fa Neri da Pistoia e dice: Pizarro, Pirlo, Brozovic, Çalhanoğlu e Jorginho, tutte buone mezzali, tutti grandi registi. A chi lo accosti Fagioli, così chiudiamo con una bestemmia e via?
9: No, beh, Fagioli. Guarda, Fagioli, Pirlo è stato qualcosa di assurdo. Pizarro aveva tutto il suo modo di fare regista con quella
1: più
9: palla
1: cattiva, attaccata, più cattivo, no? Poi di Fagioli,
9: sì,
1: non c'è paragone.
9: Con quella palla attaccata al piede, sì. Insomma, anche se poi faceva perdere era un calcio diverso, nel senso che adesso comunque ti viene richiesto di verticalizzare di più, sì, di essere più veloce, far girare palla. Fagioli è unico nel suo modo di giocare. Hai fatto il nome di grandi giocatori e secondo me quello che sta facendo è da grande giocatore, perché anche col Napoli ha fatto molto, sì, molto bene, soprattutto il primo tempo, perché recuperava, pressava, spesso lo trovavi nella linea della difensiva appunto ad aiutare i compagni, è arrivato al tiro almeno due volte, ha preso una traversa, insomma questo deve far Fagioli, deve tirar fuori la sua qualità, verticalizzare il più possibile, perché comunque quando hai due esterni, soprattutto Mastantuono, che è molto bravo a farsi vedere, no?
1: Sì.
9: Si accentra, e dunque uno come Fagioli che gli serve palla in verticale è fondamentale, e poi qualche gol in più, perché lui c'ha la qualità anche nel tiro, se vuole, dunque quando arriva lì al limite dell'area provare, come ha fatto col Napoli, perché quando un giocatore ha la sua tecnica qualche golletto in più in fondo all'anno farebbe comodo alla squadra.
1: Bene, grazie Massimo Orlando, alla prossima.
9: Ciao Massimo.
1: Bene, Sara Mastrosimone in regia, facciamo una piccola pausa e poi torniamo per l'ultima mezz'ora insieme.
6: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
10: Cambia il risultato anche a Firenze, al 26esimo è passata in vantaggio la Fiorentina con Bertoni direttamente su calcio di punizione. La difesa, la barriera e tutta la difesa del Catanzaro, compreso il portiere, è rimasta di ghiaccio. 1-0 per la Fiorentina a telalischio dell'arbitro. Signor Milan mette termine all'incontro di Firenze, che è terminato col punteggio di 1-1.
1: Perché abbiamo ascoltato questa telecronaca, intanto, noi radiocronaca nel
2: radio
1: nostro
2: cronaca,
1: caso.
2: Intanto tutto il calcio minuto per minuto di
1: sempre
2: quegli anni lì ti fa
1: ascoltare,
2: sempre un po' venire, no, i brividi, perlomeno al sottoscritto. È sempre bello riascoltare quella trasmissione, che è stata qualcosa che ha segnato le nostre esistenze. Allora non potevamo certo vedere le partite in diretta, si vedeva i secondi tempi, ti ricorderai Luciana, sì, le sintesi del secondo tempo di una
1: Io
2: partita
1: tutte le,
2: a scelta,
1: le trasmissioni poi in TV,
2: però era l'unico modo, e poi il 90esimo minuto per vedere i gol, però era l'unico modo che avevamo e ci immaginavamo tutto, no?
1: A
2: i gol,
1: tuttora se sto in macchina mi piace mettere se ci sono le partite, non c'è la Fiorentina,
2: certo,
1: quindi non la devo vedere per lavoro,
2: non la devi sentire,
1: non
2: poi
1: ne devo vedere
2: su
1: altre
2: Radio
1: sempre
2: Firenze
1: per lavoro
2: Viola.
1: no nel senso che comunque mi piace, perché mi dà proprio il pathos,
2: sì,
1: no? Perché interviene
2: è come rivivere esatto, anche, no? Qualche cosa abbiamo
1: esatto,
2: tutti vissuto, e almeno tutti noi che insomma abbiamo qualche annetto in più, i giovani magari non sanno nemmeno di che si parla, però
1: no,
2: questo è un gol, l'abbiamo voluto riprendere questa radiocronaca bellissima, l'intervento sul gol contro il Catanzaro della terza giornata del 28 settembre del 1980, perché oltre ad essere un gol importante per la storia della Fiorentina, Daniel Bertoni A parte che è simpaticissimo, insomma, chi non ama Daniel Bertoni, anche oggi sentirlo parlare di Fiorentina è divertente, ama la Fiorentina, anche ne parla
1: molto pungente, a volte.
2: Pungente, ma anche disponibile a parlare sempre di Fiorentina. È stato un campione del mondo, grandissimo giocatore, e questo quindi per la Fiorentina fu il suo primo gol in Serie A, e quindi già questo è storia per la Fiorentina. Ma pensate, questo fu il primo gol di uno straniero in Serie A dalla chiusura delle frontiere, che era stata decisa appunto dal calcio italiano in crisi la nazionale, a proposito di corsi e ricorsi storici oggi sarebbe impossibile.
1: Anche allora, lui ne va molto fiero di questo,
2: esatto, e quindi è un record suo. Record. Pensate, decisero di chiudere il calcio italiano agli stranieri per, mi pare, 15-16 anni, se non sbaglio, forse 14, e lui fu il primo a segnare un gol. E quindi questo gol col Catanzaro, tra l'altro una punizione bellissima battuta da Daniel, che era bravo anche a battere le punizioni, quel classe, scavalcò la barriera, rimase il portiere Catanzaro stupito, Zaninelli praticamente immobile, come ci dicono i radiocronaca. Purtroppo la Fiorentina non la vinse quella partita, finì 1-1, gol di De Giorgi, sarebbe stato più bello. Però al Catanzaro poi Bertoni segnò anche gli anni successivi, era una sua vittima,
1: una delle,
2: diciamo,
1: sue vittime
2: designata, e quindi ci piaceva ricordare questo gol. Poi ci sono anche altri,
1: sono
2: avvenimenti
1: altri
2: importanti
1: avvenimenti
2: oggi, proprio mantenendo la Marcord. Intanto ne avete parlato stamani mattina, ma un cenno non lo posso non fare al grande Beppone Chiappella, e oggi sarebbe stato, insomma, il suo compleanno, 28 settembre 1924, pensate, e Beppe Chiappella, viola dal 49 poi fino al 59-60, è stato anche capitano della Fiorentina, soprattutto è stato uno degli equilibratori di quella squadra fantastica di Fulvio Bernardini, famosa Fiorentina con Sarti, Manini, Cervato, appunto Chiappella, e poi vincitrice del campionato, primo scudetto del 55-56 e finalista, prima squadra italiana finalista di Coppa dei Campioni a Madrid, dove ci fu rubata. E questo, se chi ha parlato con Magnini, e io l'ho fatto, si renderebbe conto di quello che è stato il furto subito dalla Fiorentina. Poi però Beppe Chiappella è stato anche l'artefice della Fiorentina quella dell'ultimo, del secondo scudetto, perché la plasmò lui quella Fiorentina, basta parlarne con De Sisti, con Merlo e gli altri eroi dello scudetto del 68-69. Poi arrivò il Petisso e gli dette Pesaola, che gli dette quella furbizia, quella smaliziò, e gli consentì quindi di vincere. Però una parte, secondo me, dello scudetto è anche del secondo, quindi non solo del primo, ma anche di Beppone Chiappella. Volendo andare a frugare nei ricordi, come ci piace fare a noi in questa trasmissione, il 28 settembre del 1988 la Fiorentina andava a vincere una partita di Coppa Italia a San Siro contro l'Inter, un 3-4 piuttosto, diciamo, rocambolesco, nel quale segnò Borgonovo, Baggio, doppietta, uno sul rigore, e anche Mattei, livornese, Doc, che è stato appunto in quell'epoca era giocatore della Fiorentina. La Fiorentina di Eriksson vinse a sorpresa questa partita di Coppa Italia, e poi le consentì di superare il turno, allora erano dei mini gironi, e contro l'Inter del Trapp, proprio quell'Inter che poi scriverà pagine storiche, i record, l'Inter dei record, no? Che vinse poi lo scudetto, che però perse la sua prima partita in campionato proprio a Firenze contro la Fiorentina, con lo stesso risultato. Lì fu Borgonovo però a beffare, diciamo, no? Bergomi, che fece un passaggio indietro a Zenga, allora si poteva prendere la palla con le mani, il portiere, lui sbucò dai cespugli, prese il pallone, scattò il portiere, mise a sedere Zenga e lì l'apoteosi di Firenze. Quindi quella, diciamo, Fiorentina lì contro l'Inter, no, era allergica all'Inter, anche all'Inter dei record. E questo, insomma, anche perché Eriksson era un signor allenatore e faceva giocare bene quella squadra, e poi aveva quell'attacco, la B2 là davanti, che insomma ci esaltò in quell'unico anno in cui poi Borgonovo tornerà a Firenze, ma non sarà lo stesso di prima. Quindi questi sono i ricordi di oggi, concentrati in una.
1: Tra l'altro l'Inter metterebbe la firma perdere a Firenze se poi
2: no? Esatto, appunto, poi
1: vincesse, cioè, di nuovo lo scudetto, vincesse, visto che è anche campione in carica.
2: Sì, ora sai, siamo abituati a un'Inter abbastanza dominatrice, esatto. Però allora c'era la Juventus che era sostanzialmente dominatrice in lungo e largo, e lo è stata anche successivamente del campionato italiano, e quella di Trapattoni fu una grandissima Inter dove c'era dentro anche un po' di viola, perché per esempio Ramon Diaz era stato proprio giocatore della Fiorentina dello stesso Eriksen la stagione precedente, venduto all'Inter, e fu un grande protagonista di quell'Inter dei record.
1: Senti, domani ti voglio preparato anche sul film, film
2: domani,
1: canzone,
2: domani facciamo, sì sì,
1: domani
2: sì,
1: iniziamo
2: volentieri,
1: alla grande
2: volentieri,
1: con
2: una citazione,
1: con le tue citazioni, domani, perché sennò gli ascoltatori poi sì, mi bacchettano,
2: immagino,
1: che non le faccio fare, ovviamente. Ti volevo chiedere,
2: mi sopportano in questo, li ringrazio per il supporto,
1: visto che poi chi ci ha preceduto, cioè Pietro e Francesco, Pietro Lazzarini e sì, Francesco Benvenuti, avevano chiesto agli ascoltatori loro dove andrebbero in ritiro al posto del Viola Park, dove è troppo caldo, quindi
2: un bel sondaggio,
1: esatto, in attesa poi colleghiamoci già con il prossimo ospite che è di casa, ovviamente, ecco, tu dove li porteresti?
2: È una bella domanda. No,
1: il nostro Luca Calamai diceva no,
2: non all'estero,
1: all'estero, perché poi sarebbe una spesa anche per
2: ulteriore
1: i tifosi, no?
2: Sì, poi sai, dipende da dove vai, però insomma mediamente vanno in Austria alcune squadre, no? L'ha ricordato sì, anche Mencucci prima, il Lecce ha fatto
1: magari
2: il ritiro,
1: prendiamo il posto del Lecce,
2: prendiamo il posto del Lecce, però in Austria, quindi bisogna stare in Italia per seguire,
1: ha detto è dispendioso.
2: E poi,
1: però magari a noi ce lo pagano,
2: questo è vero, perché sai la notorietà della squadra influisce anche influisce anche sulla spesa, perché se porti comunque una Fiorentina con giocatori, ora sono tornati un po' di nazionali, c'è anche un po' di interesse da questo punto di vista, chiaramente è meglio. Io sai, sono affezionato un po' a Moena, te lo sai molto più di me, perché ci sei
1: anche
2: stata,
1: anche il Genoa, però
2: ecco, appunto, affezionato anche il Genoa, non lo so a Moena se che tipo di ripercussione ha avuto il cambio tra Fiorentina e Genoa, bisognerebbe chiedere ai colleghi di Genova oppure famoso ufficio del turismo, che spesso si sentiva, ti ricordi?
1: Sì, però non c'è più il buon
2: c'era un personaggio,
1: non ricordo il nome,
2: grande, ci aiutava
1: che era un grande amico, è
2: sì,
1: stato, quindi
2: aiutava nelle cifre, vero, per capire
1: sì,
2: che
1: esatto,
2: impatto avesse avuto. Moena mi piaceva tanto, egoisticamente ti dico, essendo
1: magari
2: più,
1: lo risentiremo,
2: essendo
1: anche
2: più
1: se non è più lui,
2: un frequentatore invece della parte bellunese, diciamo, delle Dolomiti,
1: sì,
2: a me piacerebbe anche
1: tornare,
2: se tornasse in quella zona lì, perché magari sarei più facilmente, me lo seguirei con più facilità e comodità
1: e magari
2: perché
1: ci
2: io venivo da Moena,
1: ospitalità, ecco,
2: volentieri venivo a Moena da casa dove spesso vado, però sono 90,
1: son
2: 90
1: sì,
2: chilometri,
1: poi
2: uno
1: tutte
2: dice,
1: montagne,
2: 90
1: insomma,
2: chilometri teoricamente, no, è un viaggio affrontabile, è come
1: sì,
2: andare
1: sì,
2: da Firenze a Viareggio quasi, ma lì ci volevano più di 2 ore di curve, di
1: sì,
2: passi,
1: ricordo,
2: di montagna,
1: ricordo,
2: che sinceramente era una
1: anche noi da Moena abbiamo provato poi a andare
2: a scollinare,
1: diciamo, ma insomma era un bel viaggio,
2: c'era da fare o il Passo Giau o il Falzarego, e di notte spesso mi sono trovato, sinceramente preferisco insomma prendere un alberghino anche nella
1: quindi
2: zona,
1: quindi tu sei per tornare a Cortina,
2: diciamo, e questo l'ho detto
1: forse,
2: egoisticamente,
1: no? Ecco,
2: però
1: poi
2: il cuore mi dice Moena, perché sono
1: Andrea
2: stati anni,
1: il
2: cuore mi dice Moena perché a Moena sono nate delle fiorentine, anche
1: che ci hanno fatto
2: anche divertire, non
1: sì,
2: solo, anche delle fiorentine ci hanno fatto anche dannare, ci siamo stati talmente tanti anni che insomma ce n'è per tutti i gusti
1: eh sì. Allora, do il benvenuto, anche se lui è di casa e quindi ci ha preceduti stamattina all'alba, ad Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
11: Ciao, buon pomeriggio, eccoci.
2: Ciao Andrea.
1: Allora, ti chiamo in causa perché tu l'hai scritto un po' per primo, no? Proprio su Firenze Viola, nel tuo editoriale che hai fatto venerdì notte, parlando proprio di questa possibilità?
11: Sì, diciamo che più che una possibilità,
1: una riflessione,
11: si avvicina quasi a una certezza, perché sul fatto che la Fiorentina decida di impostare in modo diverso il ritiro estivo della prossima estate, il che non vuol dire, questo lo ricordavo anche ieri mattina durante la gara col Signa, il che non vuol dire che il Viola Park verrà sostanzialmente utilizzato solo per le sedute durante la stagione. In realtà no, una parte comunque si continuerà a per quelli che sono attualmente i piani della Fiorentina, una parte si dovrebbe continuare comunque a svolgere a Bagnaripoli, ma non sarà la prima, non sarà la fase di luglio, sarà probabilmente quella molto più a ridosso dell'inizio della stagione, quindi quando la squadra avrà già una preparazione di livello da un punto di vista fisico e potrà anche sostenere un inizio di campionato che sarà chiaramente torrido come lo è stato quest'anno, insomma.
1: Anche perché poi ti devi anche abituare, ecco, perché sì. Sennò insomma passi dal freddo al caldo,
11: shock, quindi... certo.
1: E tant'è che
11: però sarà graduale, nel senso che nei piani viola c'è quest'idea di svolgere le prime due settimane, forse anche di più, in una località lontana da Firenze, e poi appunto,
1: che era un'idea che anche quest'anno era balenata, no, se non sbaglio.
11: Sì, ora io questo non me lo ricordo,
1: questo
11: non lo
1: dico
11: so.
1: Io.
11: Però io, al di là delle informazioni che avevo trovato e che mi erano state confermate, ho fatto anche un brevissimo studio, ci vuole veramente 20 minuti per farlo, a nemmeno, su quelle che sono state le partenze della Fiorentina negli ultimi anni, da quando c'è il Villa Park in azione, e sinceramente se escludiamo forse il primo anno, cioè quello con Italiano, dove comunque sia la Fiorentina un partito fortissimo, fece 4 punti in 3 giornate e in conference rischiò di volare fuori con Rapid Vienna, e nelle prime 2 giornate della fase a girone della conference fece 2 punti e basta, non vinse mai. E successivamente abbiamo le preparazioni con Palladino, dove la Fiorentina vinse

0: condizione atletica della squadra, proprio perché Vanoli ha appena firmato un biennale, quindi io posso immaginarmi che tutto va bene l'anno prossimo sono ancora allenatore Viola, con l'avallo più che concorde di Fabio Paratici, a Fiorentina si sta già attrezzando per gestire in modo diverso la prossima estate.
1: Eh sì, vabbè, ma Vanoli è anche un cultore del lavoro, quindi per lui nessuna preparazione andrebbe mai bene, ma lo ha detto lui stesso, ognuno, no, ha i suoi parametri, i suoi metodi, per cui senza bocciare quello degli altri, ma lui vuole una squadra atleticamente perfetta. Certo, a Firenze è abbastanza impossibile,
2: è difficile,
1: anche perché poi deve passare troppo tempo tra la prima e la seconda seduta, no, durante la giornata, perché ti devi allenare molto presto, perché sennò poi fa un caldo atroce, e nello stesso tempo torni in campo molto più tardi, perché prima farebbe appunto troppo caldo.
2: Un'osservazione che secondo me è stata veramente un po' illuminante è stata quella di Sandro Bencucci prima, no? Ha detto: tutti questi ragionamenti sono giustissimi, però attenzione, se mi fate come giustamente Andrea citava anche Palladino, no? Per esempio, se però noi facciamo le squadre che sono pronte alla fine d'agosto, spesso questi ritiri che facciamo a luglio sono fatti per giocatori che in parte minima o grande, dipende, a volte anche grande, non faranno parte della squadra poi di cui noi siamo insomma titolari, diciamo così. Quindi è un po' anche particolare questo, perché può influire molto, no?
1: Mi ricordo Paratici, anche a Moena non è che andavano proprio,
2: no, andavano spesso anche i giovani,
1: il primo anno Montella stava per tornarsene via,
2: sì, arrivavano alla tutti arrivarono tutti a agosto, quella famosa notte della pernice, mi ricordo,
1: sì,
2: non ce la ricorderà,
1: sì, cioè, però ecco, tutti,
2: voglio
1: appunto
2: dire, quindi anche questo con Paratici, però mi sembra che l'andazzo sia un po' cambiato, almeno per la prima stagione,
1: sì,
2: molti giocatori
1: tanto,
2: sono arrivati a luglio, e quindi avrebbero fatto anche il ritiro, quello insomma teoricamente sulle montagne, o penso insomma sarà sicuramente in montagna questa località.
1: Ecco, ma
0: sì,
1: tu,
0: allora io sulle mete sulle non mete. Ho idea, quindi io non mi sono avventurato.
2: Certo.
0: Devo dire che i colleghi di Repubblica, che poi ci sono tornati su questo argomento ieri, dopo di noi, hanno scritto che l'Austria o l'Inghilterra potrebbero essere zone da valutare, quindi addirittura ci andrebbe all'estero, cosa che per esempio fa da un po' di tempo qualche formazione, l'ha fatto l'Inter se non mi sbaglio quest'estate, è andata per 2 settimane proprio fuori i confini italiani, il Genoa prima di andare a Moena andava in Austria, quindi il Palermo l'ha fatto per tanto tempo quando era in Serie A, quindi ci sono squadre che vanno effettivamente fuori dai confini.
1: Per i tifosi forse l'Austria sarebbe accettata di buon occhio, perché comunque è una meta di montagna anche
2: raggiungibile,
1: quella,
2: comunque
1: raggiungibile.
2: L'Inghilterra è un po' più complicata, oltre che
1: esempio,
2: costosa.
1: Tornando a Lecce, mi viene in mente che Corvino ha portato la squadra non l'ultimo anno, ma uno dei primi anni, non ricordo, insomma, a Folgaria. Però
2: Folgaria è stata
1: per Lecce per esempio era lontanissimo, per cui ci andava pochissimi tifosi, tant'è che poi la PT, non so chi, insomma l'azienda di promozione turistica, gli ha detto: caro Corvino, noi ti vogliamo bene ma non ci guadagniamo nulla come ritorno. Quindi quando tu scegli un ritiro devi magari,
2: sai, per Lecce è complicato,
1: non per il lavoro
2: per la
1: della squadra
2: geografica.
1: Ovviamente quello deve essere un momento per la squadra e per mettere nelle gambe la benzina. Una volta si diceva così, ora neanche, non si dice più, è un luogo comune un po' sorpassato, però insomma deve essere un momento di lavoro che poi ti porti avanti per tutta la stagione, quindi è troppo importante che vada bene per la squadra. Ma anche, e Sara mi sta facendo segnali di chiudere, e quindi però insomma anche i tifosi vogliono,
2: devono essere,
1: deve essere
2: comunque
1: un momento anche per i tifosi, ecco, quindi in Inghilterra forse sarebbe molto complicato, meglio l'Austria a mio avviso.
0: L'unica cosa che posso dire, ma rapidissima, è che quello che dicevamo in cuccia, che riportava Tommaso, è giustissimo. Io voglio sperare che la Fiorentina dell'anno prossimo, tolto magari Mastantuono, che immagino possa tornare al Real, ma abbia un 80% di rosa che rimane, cioè di questa Fiorentina,
1: certo,
0: e poi gli si aggiungerà i 2-3 elementi di spessore.
2: Certo,
0: ecco,
2: sarebbe

0: auspicabile,
1: staremo,
0: diciamo,
1: a vedere, perché poi ci sono anche alcuni prestiti, oltre, insomma, a Mastantuono, che è un prestito secco. Andrea, grazie del tuo intervento. E io ringrazio anche
0: ciao Andrea.
1: Ciao. Io ringrazio anche Tommaso Bordini, ci do appuntamento
0: domani.
1: A domani, come, così come agli ascoltatori. Ciao.

0: le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. È lunedì, è il 28 settembre. Giacomo Galassi che vi parla, e come di consueto Sauro Fattori non ci sente dagli orecchi.
2: No, i destri.
1: Ciao Sauro.
2: Di qua non funziona.
1: Senti, Amplifon, ora valutiamo, favore, una collaborazione con Amplifon.
2: E
1: io che ti devo fare? Va bene.
2: Nulla, sei tutta a sinistra.
1: Ora,
2: se levo voce non sento nulla.
1: Possiamo andare avanti? L'importante è che tu mi senta.
2: Andiamo,
1: Sam,
2: avanti.
1: Abbiamo queste consuete due ore insieme fino alle 19. In queste settimane infinite di sosta, e prima o poi finiranno, ragazzi. Io conservo fiducia.
2: Guarda,
1: ringraziamo la parte tecnica curata da Stefano Rubini e Marco Tonelli, che già si sta adoperando per risolvere i problemi auricolari del nostro Sauro. Puoi stare senza cuffie? No, perché oggi chiameremo degli ospiti, naturalmente. Anche se ci affidiamo anche ai vostri pensieri. 348 75 13933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71, se invece volete chiamarci ed essere messi in diretta con noi in questa giornata e queste ore che ci avvicinano a Turchia-Italia di stasera, seconda partita di Nations League del nuovo corso targato Roberto Mancini, che è iniziato male, ma insomma sfido chiunque a pensarla in maniera diversa visto il tenore di questa nazionale. Ma soprattutto quello che ci interessa è che le possibilità che Niccolò Fagioli parta dall'inizio, quantomeno giochi stasera, sono in aumento ogni ora che passa. Anche se, guarda, voglio iniziare subito a questa riflessione, perché venerdì Calamai qui in diretta con me diceva una cosa che posso anche condividere, ma io non sono stato calciatore, ma lo sei stato tu a quei livelli. Cioè, Niccolò Fagioli alla Fiorentina è un regista. Ok, anzi, addirittura dopo tutti i casini iniziali con Grossosi è l'unico regista rimasto, perché per Ulai se ne riparlerà più in là. Arriva in nazionale e per Mancini è una mezzala. Ora ti chiedo, da calciatore ti può creare dei problemi questo? Perché la riflessione che faceva Calamai secondo me è anche giusta. Cioè, dal punto di vista mentale, te sei Fagioli, no? E alla Fiorentina dici faccio il regista, però l'obiettivo è anche quello di avere un posto in nazionale.
2: Tu fa anche il terzino destro.
1: Bene, però io ti dico, con che spirito poi fai il regista se sai che in nazionale ti vedono come mezzala?
3: Secondo me è un cambiamento, anzi, secondo me lo mette nel vero ruolo suo. Cioè, noi lo stiamo lavorando per farlo diventare un regista, non è che non lo può fare,
1: Te l'hai sempre detto e te lo vedi meglio come mezzala.
3: Però, però in nazionale, io per dirti, io sia la verità, vedendo la partita scorsa, va bene, pensa, vado contro il mio assistito, cioè, Petro Sai, non vado, cioè, se Tonali fa il basso, Tonali è bravo, fa il basso, lo fa benissimo. Non è Fagioli, Tonali.
1: Meglio Tonali di Fagioli come basso?
3: Ma stai scherzando?
1: Perché Tonali comunque fa il basso di ruolo regolarmente.
3: Tra un po' arriverà lì lui, perché ho visto che non è più dinamico come prima. Perché poi nel calcio si cambia anche fisicamente. Però lui ha delle grandi qualità. E a livello difensivo, se tu mi permetti,
1: ti dà qualcosa in più, dici, di Fagioli.
3: No, ora, senza nulla togliere a Fagioli, lo sto confrontando a uno pagava 115 milioni di sterline, beato lui.
1: Nella peggior squadra di Premier League, ma insomma.
3: No, la peggior squadra perché però c'è il miglior allenatore, uno dei migliori allenatori.
1: Nonostante il miglior allenatore.
3: Il mondo,
1: sì.
3: Capito? Più pagato di molto, di sicuro.
1: Cioè, sì, forse non so se è proprio
3: che
1: il
3: però lei stava bravo, che arrivava undicesimo di Sassuolo,
1: con l'Olimpico Marsiglia è arrivato anche secondo.
3: È arrivato secondo, si ha 35 punti da prima. Vabbè, comunque va bene così. Insomma, bravo lui.
1: Tira degli attacchi a De Zerbi. Insomma,
3: non sono attacchi, sono, secondo me, sopravvalutato. Basta. Questo nessuno me lo può negare.
1: Tornando a Fagioli, le valutazioni è se Mancini lo schiera stasera da mezzala.
3: Mezzala deve dire, io ho un gioco nazionale.
1: Sì,
3: Ken ha fatto l'ala destra.
1: Si è messo in nazionale.
3: Ken ha fatto l'ala destra, può fare lui la mezzala. Non ho capito, cioè, ragazzi, se no.
1: Però Ken nel Como in questo momento è un panchinaro.
3: È un panchinaro, e che vuol dire? Cioè, panchinaro nel Como e titolare nella Fiorentina gioca sempre. Il panchinaro di Como viene qui a Firenze, che fa? Como e Ken?
1: Sono sei gioca sempre, tutti i panchinari.
3: Gioca anche delle mezza e mezza, anche Handel ha fatto il disco.
1: In effetti, allora, sì.
3: Ken a destra secondo me non può giocarci, però probabilmente ha provato,
1: mi sembra ne abbia provato parecchio.
3: Io vado un po' sui provare, un po' alla norvegese, no? Faceva Storlot a destra, però non si capisce.
1: Storlot?
3: Storlot, sì.
1: Senza T.
3: Storlot, scusa.
1: Però bella che Storlot.
3: Storlot è peggio. Storlot si traduce perché io voglio. Cioè, che mentre ti parlo, io penso.
1: Sì,
3: a,
1: sì, a te. C'è una mente.
3: Allora, no,
1: fervida,
3: perché
1: non
3: dicevo,
1: si ferma mai.
3: Che dicevo, Storlot non c'entra avanti. Pure fa. Però noi si va a copiare a tutti. Facciamo in che
1: come qualità tecnica Storlot, magari fisiche anche inferiori a Ken, però tecnicamente.
3: No, non pensare, Storlot non è il massimo. Però ti dico, ci si può adattare, sì. Certo,
1: allora
3: però in una squadra che funziona.
1: Holland è un po' meglio di Pio Esposito.
3: Sì, e poi in una squadra che funziona,
1: sì.
3: Noi non funzioniamo. Cioè, bisogna essere sinceri. Cioè, noi si gioca contro il Belgio, di là c'è dei discreti giocatori, non perché non si esalta il Belgio. Io ho sentito, no? Il Belgio è una squadra con tutti i talenti, sì. Ora. Il centravanti lo fa coso. Aiutami.
1: Goz che ha fatto gol.
3: Goz, poi c'è quello dell'Atalanta.
1: De Cattelier.
3: Cioè, ora, sono bravi. Non è che dice l'Atalanta, De Cattelier, dice senza De Cattelier, l'Atalanta non sa come fare ad andare avanti. Cioè, capito? Allora, non si esalta gli altri. Cioè, De Bruyne contro di noi pare un fenomeno. Cioè, De Bruyne si è visto anche a Firenze. Cioè, oramai siamo in fase calante, ma è normale, no?
1: Noi come campionato italiano dici
3: no,
1: è
3: fase calante De Bruyne, sarà fase calante De Bruyne, sì, perché poi probabilmente in Manchester City non lo facevano andare via, cioè, questo De Bruyne un po' giovane in Manchester City, poi giovane in Napoli poco, perché appena rientra mettono un gioco più nemmeno lì, e noi in nazionale che pare sia si mette in mezzo al campo, decide lui, cioè vuol dire che noi siamo poco. Noi, se ci si mette in testa che noi siamo poco, cioè, non si parte con Romano, cioè bravo.
1: Ti piace Romano?
3: Romano diventerà. Ma qui siamo a parlare, uno ha fatto 5 partite in Cagliari, cioè questo fa il titolare nazionale, no. Cioè, ora qui ritorno io ritorno ai miei assistiti, no? Cioè, mandrà una 10 volte Romano ora. Poi Romano diventerà Pirlo. Nessuno lo mette in dubbio, però in questo momento, cioè noi allora, ora noi siamo con l'acqua alla gola stasera, no? Contro la Turchia. Ma si va all'acqua alla gola perché? Perché si regala e poi tu vai all'acqua alla gola. Quando tu vai all'acqua alla gola diventa complicato, sì, per qualsiasi squadra. Perché
1: anche,
3: te stasera se perdi,
1: guarda Coppola
3: ti ha dato una legnata a Mancini, perché non si fa giù a Coppola? Cioè, non si può. Cioè, il calcio ha delle regole.
1: O lo dice
3: allora,
1: a Mancini
3: allora,
1: oppure
3: no,
1: lo fa
3: ma
1: così.
3: Ma perché? Perché tanto si riparte, no? Noi tutte le volte, noi non è che si dice prendiamo Mancini e poi magari un giocatore, due giocatori ci sta, non il calcio. Ma qui si cambia tutto, cioè qui immediatamente siamo tutti scarsi, quelli c'era prima e sono tutti titolari, va bene? E ora allora c'è acqua giovane, non si ricomincia sempre.
1: Ma noi ogni tre anni si fa. Chi sono gli altri? Non ce n'è più nessuno.
3: No, ogni tre anni
1: i più forti sono Bastoni, Calafiori, sti giocatori buoni. No, ma buoni,
3: cioè, non è che
1: Calafiori,
3: Terzino. C'è qualcosa, insomma.
1: Terzino.
3: Cioè,
1: però.
3: Sì, però vedi, cioè, si fa giocare a Terzino. Ora nell'Arsenal fare il Terzino è un discorso. Da noi deve fare centrale. Io devo vedere Coppola.
1: Sì, parlava anche per la Fiorentina,
3: cioè,
1: no?
3: Ha fatto,
1: nel gennaio
3: ha fatto
1: scorso.
3: Alla grande, veramente in Verona, due anni fa, una cosa. Cioè, io quando guardavo il Verona vedevo altro che Coppola.
1: Sei
3: ma dai, cioè, ma non ce l'ho mai con Coppola, tanto non mi ha colpa Coppola,
1: Una mia Olpa Oppola, bello, tutto attaccato. Una mia Olpa Oppola.
3: Scusa,
1: ce l'ha Roberto Mancini.
3: C'ha colpa che lo convo e lo fa giocare. Purtroppo anche convocare, un Dio mio. Però non lo puoi fare. Cioè, allora, gioia contro il Belgio. Cioè, che è una squadra discreta. Non è una delle peggiori, sicuramente, che ci sono in giro. Poi sta andando a incontrare anche la Francia. Cioè, te con la Francia, gioia un Coppola, gioia un Romano, gioia. Cioè, ti fanno 7 gol. Te stasera tu vai in Turchia, che poi gli piace fare un po' le cose, vede catastrofi da tutte le parti, non se si perde stasera, sarei a quarti, non è scritto di tornare da noi, insomma, il calcio non è che,
1: sì,
3: non è che la Turchia ora la va a vincere in Francia, cioè, la Turchia è come noi, va bene? non siamo meglio come noi.
1: A me sembrerebbe meglio, perché noi giocatori come Arda Güler, ora Yıldız è vero è rotto, ma insomma la Turchia, te fai questo discorso, la Turchia ha 11 e Jona titolari in loro squadra, l'Italia, scusate, l'Apsus non ce l'ha 11 giocatori e Jona titolari sempre, perché
3: sì, ma vabbè, sai,
1: forse il Cagliari sì, il romano di turno, ma
3: si vive ancora,
1: cioè, Pio Esposito banalmente non è titolare dell'Inter, Ken non è il titolare di Como, io ti sto dicendo il giocatore più rappresentativo, Cambiaghi è il nostro esterno a sinistra,
3: che roba, cioè, che Bologna c'ha due punti, cioè,
1: Arda Güler in Italia gioca dai primo al 120,
3: però si sa che la Turchia in casa le priori, lo sa fuori casa, probabilmente le un limite, perché la Turchia ha un limite, ma ha un limite come le squadre di club, tu guardi Galatasaray, guardi i giocatori che c'ha, uno dice Galatasaray minimo fa la semifinale in Champions League, va fuori nel girone, cioè, perché sono così. Però quando vai in casa loro, ora te stasera vai a giocare una partita dove Montella, lo sto vedendo lì ora, anche lui si gioca molto, perché se lui perde stasera,
1: ha detto di aver rifiutato tante offerte quest'estate,
3: ma ce l'avrà, probabilmente ce l'avrà, beato lui, va bene, ma ce l'ha, quando ora il mondo è grande, cioè,
1: però Sauro, scusa,
3: due volte le tante offerte può essere anche in miliardi della serie,
1: l'Albino Leffe,
3: cioè,
1: sì,
3: cioè, che...
1: però guarda, in questi giorni tanto siamo qui a riflettere anche sul mondo del calcio italiano, cioè, allora, A, cos'è successo al calcio italiano, e soprattutto B, capisco che sia una domanda da un miliardo di euro, ma com'è possibile rialzarsi da questa situazione, perché oggettivamente se te ti guardi intorno, no, vedi anche delle nazionali che oggi sono al top, pensa alla Spagna, la Spagna è 15 anni che è al top, ma prima di questi 15 anni era più o meno al livello che è oggi l'Italia,
3: sì,
1: in 15 anni però è diventata la squadra più forte del mondo, la Germania,
3: la squadra dei club è la seconda età più forte del mondo, ha una cultura
1: e quello
3: diversa.
1: È il problema è la Serie A, cioè, allora, il problema è il livello,
3: allora,
1: del
3: loro
1: campionato
3: hanno
1: italiano,
3: loro hanno le squadre di club tra le più forti del mondo, va bene? Nonostante tutto, in Spagna c'ho il 62% di spagnoli. Da noi ne c'ho i 20-21.
1: Oggettivamente sì, cioè, la Juventus è un gioco.
3: E noi si va a prendere all'estero della roba, delle ciofeche, come si suol dire.
1: Però
3: perché
1: oggi
3: basta le sia
1: Sandro Mencucci, che ne sa qualcosa perché è dirigente, ha parlato a Radio Firenze,
3: l'ha detto anche.
1: Io sono in Lecce, no? Lo stesso calciatore italiano mi costa il doppio, straniero mi costa la metà, ma io Lecce, ma come faccio a comprare tutti italiani?
3: Sono d'accordo, in Lecce. E Lecce.
1: Ho capito, la stessa Juventus, io
3: la
1: ti
3: stessa
1: dico.
3: Juventus non è che qui la figlia la ripaga poco, la ripaga tantissimo. Gli fa,
1: non le paga poco.
3: La non pagherebbe mai un italiano. Perché lì il problema. Chi ha i soldi, chi ha i soldi, vuol fare paga tanto e poco dell'estero. Perché tanto io l'ho sempre detto, se la Juve la riesce a prendere un giocatore del Manchester City, è perché il Manchester City dice non è buono. Per noi, per i livelli.
1: Sì, sì.
3: E la Juve la vorrebbe con quei giocatori lì diventare di livello, non è possibile. Cioè, allora costruisceteli, cioè, anche le grandi squadre possono investire, cioè, non l'è scritto. Invece, però deve avere gli osservatori competenti, no tutti i giochi di palazzo, quello e l'altro, perché io poi prendo quello perché gli do 7 milioni a quell'altro, gli do cioè dai.
1: Ora su, è vero, è per trovare, non lo so, usciamo dalla Juventus,
3: ma no, è per la Juve,
1: andiamo sul Milan, ok, che spende 70 milioni di euro per Gonzalo Ramos, che è un buon calciatore,
3: ha fatto un bel gol, perché se gli fanno l'assist e un volte la porta
1: bene, ha fatto un bel gol, poi però che possiamo essere tutti d'accordo, per quanto possa essere buono Gonzalo Ramos, non vale 70 milioni di euro e sono,
3: ma infatti a noi ci fanno
1: cifra,
3: pagare i ciofei come giocatori veri.
1: Però io ti dico, cioè, cosa doveva prendere Ken il Milan, perché chi altro poteva prendere a parte Gonzalo Ramos il Milan, che
3: sì,
1: vuole
3: sì,
1: un attaccante,
3: ma una volta
1: la Fiorentina,
3: ma
1: è
3: una
1: da
3: volta
1: via Ken,
3: è un ma una
1: piglia?
3: Volta è una società grossa, investe per dire in un 19, cioè, quello ha fatto il Como. Perché Como non si pensa vada a prendere ragazzi, non va a prendere ragazzi,
1: no, ce lo
3: va a prendere
1: giocatori in Champions, ci hanno diversi
3: giocatori che sono già, che però devono ancora fiorire, diciamo,
1: sì.
3: No? Però li vede quelle e ci lavora, poi la Juve un po' mi ha preso 10 o me ne pigli Como, però due li può prendere per farli giocare, per vedere se c'è qualcosa, cioè, invece noi che si fa? Ma non ci saranno due italiani buonini, due ragazzi, qui si parla che si parla di fagioli italiani.
1: Buoni, bello, mi piace.
3: Cioè, dice ci piace gli italiani. Quest'anno la percentuale è ancora più bassa. Cioè, tutti gli anni ci si abbassa sempre di più. La Fiorentina era una squadra italiana, dominante, sì, tutti stranieri. Cioè, siamo a questi livelli.
1: Sì, la Fiorentina italiana arriva quindicesima in Serie A, però va
3: no,
1: bene.
3: No, arriva anche sesta. La Fiorentina italiana arriva anche sesta. Non te lo dimentichi, perché se no. Come non troppo italiana?
1: No, perché è vero che c'erano Bove Cataldi, ma c'erano gli Adli. C'era. Vabbè, il tuo amico Gudmundsson c'era sempre.
3: Però. Dietro chi c'era? Però.
1: Dietro chi c'era? Pongracic,
3: sì,
1: e Ranieri.
3: C'era Comuzzo.
1: Secondo te Comuzzo è meglio di Coppola? O Coppola è meglio di Comuzzo?
3: Lascia fare,
1: Coppola. No, penso, non lo so.
3: Coppola chiederà a Mancini chi è meglio.
1: Non lo so, chi ha convocato Coppola. Ma dai, Roma,
3: me lo fanno anche rivedere.
1: Ma continua a far rivedere.
3: Cioè,
1: me lo
3: far rivedere,
1: Benzio,
3: io patisco per l'inferno.
1: Però ti dico, Comuzzo va in Under 21 e Coppola invece gioca a titolare con Mancini.
3: Siamo, te l'ho detto prima, dai, su, non c'è male. Perché poi bel fa anche così, perché non si rende nemmeno
1: ma
3: conto.
1: Ma secondo te se ne può
3: che
1: uscire?
3: Che fa ridere. È duro
1: perché
3: uscire.
1: Non mi sembra, tra
3: perché,
1: l'altro, che vengano dati segnali di...
3: ti spiego. Le grandi squadre non hanno italiani. Le competizioni importanti le fa.
1: Certo, anche il romano di turno, che tipo di pressione potrà mai vivere a Cagliari?
3: Cioè, sì, che... vive la pressione per il Cagliari. Però io ti dico, si è mai confrontato con De Bruyne? Si De Bruyne sì, ma magari con, non lo so, con Dembélé? No, perché non può. Non è mia colpa sua, non è mia colpa, è romano.
1: C'era l'Inter, allora, però il blocco allora, Inter ha allora, fallito, no? I bastoni di Marco.
3: Sono tutti, va bene, ora.
1: Sì, no, ma penso all'ultima non qualificazione dell'Italia al mondiale.
3: Sì,
1: voglio dire,
3: sì,
1: ma bastoni stesso si è confrontato con loro.
3: Non abbiamo più grandi. Bisogna mettersi anche in testa che è un ciclo che non c'è abbastanza lungo, va bene? Perché poi noi siamo sempre convinti che per fortuna, te l'ho detto prima, si è vinto quando si
1: però con un po' di fortuna ai rigori,
3: sono tornei, sono cose a rigori, sono stati bravi, che poi bisogna essere bravi anche a rigori a farli e a pararli come faceva Donnarumma, è bene, se chiari, va bene. Però il concetto è che noi, se non ci si mette in testa che in questo momento siamo robetta. Ragazzi, io lo guardavo tutte le partite, cioè tutte, con diretta Google, te l'ho detto anche prima. A me mi sembra tutti meglio di noi gli altri quando guardo le altre partite, ma non per cosa.
1: Anche l'Irlanda ha battuto 3-0.
3: No, ma perché creano, non perché. Perché hanno. Sono più. Come posso dire. Sono più morbidi di noi. Cioè,
1: ma vedi noi... delle somiglianze tra la Fiorentina d'inizio stagione, soprattutto, e l'Italia? Perché a me dà un po' quelle vibrazioni, sì, anche la Fiorentina, e dici guardi le altre squadre in Serie A e perfino perfino il Lecce crea più della Fiorentina, e per fortuna poi nelle ultime due si è un po' rialzato.
3: Sì, va bene, ma sai quello, io fare confronti ora alla Fiorentina mi sembrerebbe un po'. Perché l'Italia in questo momento noi non siamo più l'Italia. Noi se ci si mette in testa siamo più scarsi degli altri. E allora si torna a essere italiani. Che grande data a tutti, ci si mette lì. Però come tu fai a dare cuore o certe cose se, ti ha detto bene te, non giochi nelle proprie squadre, non, cioè, questo è il problema. Cioè, io dico, il Milan piglia, come si chiama, il centravanti?
1: Gonzalo Ramos.
3: Il Milan prende Ken, il titolare nazionale italiana. Invece che succede? No, perché da pigliare. Gonzalo, come si chiama lì? Va bene?
1: Quello
3: che
1: mi porta Mendes.
3: Cioè, capisci il problema? Cioè, il problema è quello: cioè Ken deve giocare in una grande squadra italiana perché lei è titolare della nazionale. Poi questo qua vuole MR segui.
1: Cioè, è vero, non ha convocato a finire a svennare.
3: A svennare è più forte che abbiamo. Anche a svennare. Cioè, perché quando c'è stata le qualificazioni delle cose, chi era il più bravo? Nelle ultime partite della nazionale italiana, chi è stato il più bravo? Ma le Teghi. Come attaccante stavano le Teghi, dai. Le Teghi sono in Italia, a tutte le parti. Torna in Italia, con Gonzalo lì, come si chiama, di Milan. E guarda,
1: Gonzalo, come si chiama?
3: L'ha fatto 26 gol l'ultima volta. Che se lui le ha svennare là, va bene? Te lo immagini qua?
1: Tanto è strano il Mancini non convochi Reteghi e poi è stato lui, no, a renderlo italiano.
3: Ma perché te l'ho detto prima, perché ora c'è da rinnovare. Ora tra un pochino se piglia uno, ho visto l'altro giorno che gioca contro Insigne, probabilmente si piglia che c'è davanti Insigne ora. Mancini se lo vede.
1: Figlio di Flacchi.
3: E ci intuisce qualcosa.
1: figlio di Flachi era titolare.
3: Non lo so, non l'ho vista la partita.
1: Sì, sì. No, perché non si poteva vedere.
3: Ho visto i gol.
1: Potevi sentire la radiocrona fatta Andrea Giornantasi dal sottoscritto su Radio Firenze Viola ieri mattina.
3: Ieri eravamo in casa.
1: Sì. È bello che due giorni, giustamente, anche con lei mi chiedono valutazioni. Gli dico, ragazzi, giocavo contro una squadra di eccellenza, aveva giocato il giorno prima alla Lastriciana. Ora io anche a cercare di sforzarsi, l'unica cosa semmai è che a Ta, che non possa giocare neanche un amichevole di genere, mette un punto interrogativo sulle sue condizioni fisiche. Cioè, come sta sto ragazzo? Non ce lo vuol dire la Fiorentina. Problemi gestione di questa Ta, che finora però si è visto a spizzi e bocconi tre volte in bilio, poi anche in campo.
3: Ha giocato ieri?
1: No, neanche convocato, insomma.
3: Ma
1: diciamo,
3: scherzi, perché ora
1: però
3: era a fare fisioterapia.
1: Era a fare fisioterapia, va bene, non creiamo. Allora, guarda, parto subito un po' di messaggi perché la scaletta prevede un ospite dopo 17:30, poi l'X Factory, poi un'intervista
3: grande X Factory,
1: mi piace,
3: torniamo a fare un po'.
1: Saluto Vladimiro e continua a fare un uso dell'intelligenza artificiale, quantomeno mi sento di dire deprecabile, però mando la nostra foto con nel mezzo, credo Sigmund Freud, dice su di voi scriverò un libro, molto bella.
3: Mandamela.
1: Vladimiro, grazie. Poi Luca dice da Malaga, grande Sauro, dagnene secche a codesi duri di menta, credo che sia di mente.
3: Sì, però di però, menta, vabbè, meglio di menta, mi piace anche la menta.
1: A me la cosa che preoccupa di più, come succede spesso sulla Fiorentina, non è il fatto che tu stia facendo male in questo momento, è che non vedo un te puoi anche fare male ora, perché dici ho un progetto che mi porterà tra un anno a essere, ad esempio, ora la Fiorentina è un po' si rialza. La Fiorentina, come dici sempre te, se quest'anno arriva a decima, ok? Comparati, c'è iniziato un nuovo progetto e ti dice entro
3: benissimo.
1: 2 o 3 anni te torni al top e non ci puoi tornare subito. Ora, se era iniziato 4-0, 3-0, 2-1,
3: era dura.
1: E così era, insomma, troviamo
3: un
1: una vera.
3: 4-0, 3-0, 2-0.
1: Io ti dico
3: 2-1.
1: 2-1 con Torino.
3: Ah, Mystic Shit.
1: Sì, si è fatto con Pellegrino e
3: sì.
1: Con.
3: No, ecco perché ha fatto con Perry.
1: Sì, ti dico che appunto, cioè sulla Fiorentina l'importante è non rischiare di retrocedere. Quest'anno se arrivi nono, decimo, te non dici fallimento, disastro, dici che peccato, però guardi avanti.
3: Però tu devi guardare la costruzione.
1: Oggi nazionale, io ti dico, cioè, perdevo il Belgio, ora la Turchia tu sei punta a capo e poi con la Francia tu sei punta a capo.
3: No, si ritorna, si richiama a Totti.
1: Ah, ecco, l'una è richiama a Totti perché altrimenti non se ne esce. Va bene. Allora, nel salutare anche Silvo Dal Ponte, ci ha aggiornato sul fatto che lui era funghi oggi e dice voi siete ancora a pensare alla cianfera, fate vobis. Molto bene.
3: Grande.
1: 055 77 111 71 ci ha chiamato Stefano da Perugia. Buonasera Stefano, ben trovato.
4: Ciao, buonasera. No, ascoltavo prima il discorso che faceva Sauro Fattori che la Fiorentina sta facendo giocare pochi italiani. Ma come giustamente tu dicevi, l'anno scorso con una squadra praticamente di italiani a malapena ci siamo salvati proprio, e guardavo anche le formazioni precedenti, non è che giocavano tanti italiani, erano la maggior parte erano stranieri. Io logicamente sarei sempre per valorizzare i nostri giovani, perché abbiamo preso alcuni giocatori in questi anni stranieri che ce ne avevamo migliori nelle nostre giovanili, però ecco, io vedo quest'anno un progetto, ha preso Paratici, diciamo lui ha fatto una ripulisti della precedente gestione e dei precedenti giocatori, perché se vuoi creare un progetto nuovo devi avere anche gente nuova. Logicamente lui è andato a cercare i giovani stranieri, diciamo, andando così è molto rischioso, perché logicamente ci può essere un anno, due anni che devono crescere anche loro, devono fare le loro esperienze. Però secondo me con un allenatore esperto come può essere Vanoli in questo senso, può darsi che si riesca a fare un buon campionato. E comunque ecco, i giovani purtroppo vanno di alti e bassi. Se vuoi creare qualcosa sul futuro devi puntare sui giovani. E quest'anno la Fiorentina forse ha creduto poco nei suoi giovani, Paratici ha creduto poco nei giovani, per esempio Matucci sta facendo un buon campionato. Però questo bisognerebbe essere nella testa del direttore sportivo. Comunque,
1: guarda, ti rispondiamo Stefano, grazie certo. Per la riflessione, perché comunque
3: ma
1: è interessante.
3: Io non dico che
1: poi in estate si alza un polverone
3: sì,
1: su Zazzaroni, aveva attaccato
3: Paratici. Posso dire, non è che bisogna per forza tirarli su dal settore giovanile, ci sono anche degli italiani in Italia. cioè si può andare a comprare un italiano dai Lecce, fa per dire,
1: liberale a comprare il Como a 6 milioni,
3: cioè per dire, si può andare anche a vedere questi giocatori, ma non dico perché, state attenti, quando si fa, quando si rinnova un ciclo, non è che si deve annullare per forza il resto, cioè piano piano, io fa per dire, ciò non so, un giocatore che ci può essere da noi, per dire, che per una certa età non c'è più qui, ma per dire, magari c'ho Brescianini che in questo momento magari può giocare così, gli metto dietro un ragazzo, piano piano Brescianini lo accantono, ma non è che pronti via lo accantono e fu già quello lì, no, non è così, cioè i giovani, cioè i progetti non è che io disfo tutto e ricomincio tutto a capo, no, cambio piano piano, cambio per dire la squadra, cioè i titolari diventano panchinari perché questi giovani mi vengano su, invece noi ci sa questa idea che è tutto fuori, cioè e avanti no, perché poi tu li metti nell'arena, non ci sanno stare, vedi Romano io faccio sempre esempio di questo ragazzo, cioè già bruciato, cioè per l'opinione pubblica l'ha già bruciato, questo invece non è vero, poi Mancini l'ha difeso e stava molto bravo, però dopo ha anche detto sì, però questo errore, sì, però te tu lo metti probabilmente dove lui in questo momento non può stare, non è mia colpa di nessuno, cioè se uno è un tenore non è che il primo giorno deve andare a cantare con Pavarotti e comincia da teatrini e poi piano piano cresce e diventa anche meglio di Pavarotti, ma non è che invece noi si piglia uno, boh, si mette un Pavarotti a confronto morto, te tu lo fa morto, e invece non si fa così, cioè te tu lo metti,
1: a me sembra sia un discorso abbastanza facile, sembra, cioè, nel senso,
3: no, sembra facile, e come dice sempre, me l'ha detto mio figlio, delle volte le cose sembra scontate, ma le so scontate, perché che è possibile che qui si arriva, si cambia tutto. Qui si cambia tutto.
1: Ti riferisci all'Italia,
3: cioè,
1: o alla Fiorentina?
3: Cioè io ti dico, Gatti un e mezzo di Coppola? Ma stiamo scherzando? Cioè, ma qui siamo a far ridere la gente. Qui noi in Italia si fa ridere la gente. Cioè fuori ci prendono un giro. Ora Gatti un e mezzo di Coppola.
1: Ma sì.
3: Pensa a Dio Gatti, Non sto dicendo.
1: I più grandi.
3: Non sto dicendo Chiellini. Di buono Chiellino. Gatti, capito? Però che succede? No, ci mancherebbe altro. Ed è. Ma il nazionale ci deve andare meglio, Cioè, ma se Gatti è meglio di Coppola, a me gli fa il progetto, ma il nazionale si fa i miei progetti.
1: Poi è un Coppola.
3: Sì, ma poi la nazionale non è un progetto. Cioè, la squadra. C'è il calcio. Cioè, allora io il progetto lo faccio, che lì non ne può più, e devo trovare un altro. Non c'è dubbio. Cioè, ma quando non ne può più? Cioè, invece noi siamo a ragionare di queste cose qui. Cioè, Gatti un è buono, le buono Coppola.
1: Messo a sedere ragazzi. Ci dobbiamo fermare per la prima pausa di questo Garrisca al Vento, ma torniamo in un batter d'occhio, restate con noi.
0: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: Bene, anche in un lunedì di niente siamo riusciti a fare infuriare Sauro Fattori sulla nazionale.
3: Ma no, parliamo della Fiorentina.
1: Ma non lo so, perché ci sono i messaggi al 348-751-3933 che vanno un po' in un senso o nell'altro. Ti volevo però portare l'amico che ci aveva chiamato. Tu sei andato sulla nazionale, giustamente, ma ti facevo una riflessione sulla Fiorentina.
3: Sì.
1: Che un po' avevamo già accennato. Effettivamente la Fiorentina l'anno scorso aveva investito anche, penso ai Fazzini, Viti poi andava a finire male,
3: Viti.
1: Però l'aveva fatti degli investimenti su giocatori italiani che però sono finiti male.
3: No,
1: Sauro,
3: no, non è che sono finiti male, è che non ci crede.
1: Cioè, il problema è che non ci crede, secondo te?
3: Perché possano, perché allora,
1: Comuzzo dato Amatucci dato
3: allora,
1: via.
3: Te quando tu fai un progetto su dei giovani discreti, cioè, perché poi, stai attento, lo stesso Fazzini va a Cagliari in Serie A, non è che sono giocatori che vanno a finire in Serie C, cioè,
1: no,
3: Serie A, no, giusto, li fanno titolari,
1: Un paio d'assist ha già fatto.
3: Sì, allora ti dico.
1: Il Cagliari è primo class, insomma, è tra i primi. Vabbè.
3: Sì, ma va bene, poi tornerà dove deve stare, ma lo sanno anche loro. Va bene, ma non è quello. Io ti dico, no, su certi giovani, tu puoi, giustamente, migliorare delle situazioni, ma non è che quei giovani sono scarsi. Cioè, ci possa stare. Allora, se tu vuoi fare un progetto, tu devi avere tanti giovani, che qualcuno magari si affloscia, qualcuno sale, cioè che i giovani sono un po' così, e da lì puoi estrarre. Te invece tu pensi che tu pigli quattro giovani e tu la azzecchi su tutte e quattro. Cioè, capito? Infatti Vieri è 10 volte meglio di Comuzzo, secondo voi?
1: C'era un amico che ce lo diceva e diceva secondo lui no, secondo me anche secondo te no, Sauro, considerando che...
3: Cioè, no, noi, noi,
1: Jacopo da... dice, sono onte, ma Vieri è meglio di Comuzzo, dalle prime uscite non mi pare proprio...
3: Ma scusa, ma uno come Comuzzo, che ha fatto 60 partite in Serie A,
1: sì, cioè,
3: comincia a essere un esperto, cioè nel senso, un giocatore te tu puoi cominciare a giudicarlo, cioè te tu lo dà via... Cioè, questa è la costruzione che si fa a Firenze. Cioè, capito? È così, perché Pongracic è il futuro della Fiorentina?
1: No, ma ti ci
3: allora,
1: metto anche...
3: Visto che i titolari lo fanno Dragusi e Ranieri, tanto era già stabilito fin dall'inizio, va bene? Allora io Comuzzo me lo tengo dietro. Pongracic, ma non è per Pongracic. Pongracic va già da qualche altra parte, ma è un progetto, no? Delle volte mandar via... Io dico sempre, no, Mandragora, ora torno su Mandragora perché è un esempio, ci può stare. È un esperto, no? Viene Vanoli. Se prendiamo Vanoli, ora faceva già Mandragora, perché si affida, come ha detto l'ultima volta, ma affida a quelli e mi danno delle certezze. Te cosa fai? Mandragora, lo mandi via perché almeno sei sicuro che gioca Ulai, Indurre, cioè te tu devi fare spazio. Tu fa spazio, ma dove lo puoi fare? Cioè, qui invece non si fa spazio su tutto. Cioè, e invece non è così. Allora io dico, ho dato via un giovane, cioè, buono, perché io muzzo, perché te giovane non lo puoi giudicare, l'andata poco buona, è normale, vado in confusione più di altri.
1: Poi era la seconda, vera.
3: Poi la seconda è sempre la peggiore.
1: Che è sempre la più difficile.
3: Cioè, capito? Cioè, allora
1: no, no,
3: io
1: anche
3: dico,
1: a me è dispiaciuto di Comuzzo, cioè, poi ti dico a un certo
3: poi,
1: punto.
3: Poi sì, sì, va bene, ma però io ti dico,
1: è che andavo...
3: fo come Caiote, lo do via per 20 milioni.
1: Mm.
3: Cioè, guarda, cavolo, tanto mi daranno un difensore 50, se poi me ne hanno 50 pace, oh. Cioè, però a livello economico ho avuto un riscontro, cioè te qui te la davo via per 1 milione che te lo riscatta per 20 se vale 40, se
1: però,
3: no se lo ritorna ti ritorna, cioè,
1: e magari rigiocherà,
3: sì, uno che
1: non credo, però non lo so effettivamente,
3: intanto
1: fa
3: un anno a titolare a Torino.
1: Sì.
3: E poi si guarda.
1: Poi si guarda. Intanto guardiamo due WhatsApp audio 348-7513933. Vai,
6: Sauro. Buonasera, una domanda per Sauro. Non so se gli è già stata fatta. Visto la Fiorentina femminile, insomma, alterna sempre ultimamente brutti risultati. Una domanda, ma lui tornerebbe ad allenare la Fiorentina Women?
1: Così, domanda.
6: No? È una cosa che gli piacerebbe riprovare a fare o ha concluso la sua esperienza di allenatore? Grazie, buona serata, vi ascolto sempre.
3: C'è uno può anche
7: Fattori! E t'ha ragione, e vanno a prendere i giocatori perché gli garba il nome esotico. Il calciatore che viene dai City, dallo United. Ma t'ha ragione te, quelli che ti lasciano qua è perché io sono buoni là, e allora si è preso il giocatore esotico dai City per vincere. Ma vai.
1: Allora, è un discorso che si potrebbe fare su tanti.
3: No, ma questo è il grande problema, perché noi siamo un mercato, dopo risponderò ai
1: noi,
3: primo, noi italiani abbiamo un mercato che spende, però spende per gli scarti. T'hanno messo oramai, come dire, non conti più.
1: Cimitero degli elefanti qualcuno.
3: È questo, perché non siamo più attrattivi, perché non vinciamo più, perché? Perché se tu spendi tanti soldi per pigliare le seconde linee degli altri. Io non mi ho visto vincere con le seconde linee degli altri, perché se gli altri li erano buoni, se li consideravano buoni, li tenevano. Cioè,
1: questo
3: così.
1: È vero, però penso,
3: cioè, non è che tu vai a strappare uno.
1: Però Openda, ad esempio, prendi dall'Ipsia, la Juventus prende dall'Ipsia, lo paga tanto, ma era titolare nell'Ipsia.
3: Ma perché l'Ipsia è peggio della Juventus? Tu l'hai preso da una squadra peggio,
1: Lo so, ho capito. Cioè, non puoi prendere gli scarti di quelle forti, e non puoi prendere quelli più forti della squadra. E chi pigli?
3: No, te non ti ha capito.
1: Sì, io
3: te
1: t'ho
3: tu
1: detto.
3: Devi riuscire a entrare in un mercato dove sì, Openda io se lo vengo a prendere, ma non lo pago tanto, perché per la Juve è di livello medio. Invece no, te lo fanno pagare come uno vero, cioè è lì il problema. Cioè, io sto dicendo che Openda tu lo puoi prendere,
1: io non ci spendo 40
3: ma
1: milioni,
3: ma no,
1: di 40, euro.
3: 45 milioni 45, di euro,
1: sì.
3: Cioè ti dico 20 di voi, bene, poi per 20 milioni vale, di vale 20 milioni, cioè non so se rendo l'idea. Sì, paghi 45 un giocatore che poi stipendi fuori dal mondo. Qui si paga stipendi, cioè,
1: lunghi.
3: Sì, ma, e te li fanno pagare tutti a te. Perché poi quando loro se li piglia. Io ho visto. Io ho guardato un po' le medie, perché poi mi ci metto a guardare tutte le grandi squadre. Naturalmente Real Madrid non è neanche a prendere in considerazione, il Barcellona neanche, cioè quelle squadre pagano, il Paris Saint Germain. Però non c'è. Cioè, a noi qualcheduno ha ingaggi come noi. Cioè c'è qualche. Allora, Dembélé, che ha vinto pallone d'oro, sì, ho visto guadagna 17 milioni lordi. Che noi siamo buona. Cioè, Davide ne guadagna 12.
1: Lordi.
3: Lordi.
1: Sì. Preso a parametro zero.
3: David.
1: Sì, sì, no, certo. No. Cioè, tra Davide e Dembélé te dici. Cioè, se Davide ha segnato, cioè, anche in nazionale, tutte le volte Sauro fa
3: due. A me mi sembra Davide voli, Davide vola.
1: Sta volando, rispondi allora, all'amico della Fiorentina femminile.
3: Ma ti dico la verità, sì, potrei anche volerci tornare, ma non sarei gradito, insomma.
1: No.
3: No, lascia fare. È una cosa bella, è stata una cosa bella, basta. Cioè, la Fiorentina ormai è un'altra Fiorentina, non ci penserebbe nemmeno. Cioè,
1: a proposito, tra l'altro,
3: passerebbe sopra.
1: Investimenti su stranieri, pensa alla Fiorentina femminile.
3: Tantissimi, arriva Esima sempre, però tantissimi.
1: Però sì, vedevo ieri la formazione titolare, ha perso l'Inter, c'è una.
3: Ce n'è una, Severini. Fine. Cioè, anche lì siamo fine. Cioè, poi ti dico, io ando vita per tutte italiane. Cioè, poi,
1: tutte?
3: Quasi. No, avevo solo Ostro, non importa.
1: Che comunque era mezzo
3: Ostro, sì, si può dire, era già quasi un italiano.
1: Ha scritto un libro.
3: Sì, infatti, e io poi tutte italiane. Perché? Perché d'altra parte calcio, però il concetto non è nemmeno quello. Il problema è che la Fiorentina, mi rendo conto che fa grandi investimenti, perché poi anche lì mi fa di vedere la società, cioè riflessa dalla prima squadra maschile alla prima squadra femminile, no? Investe, spende e non ottiene mai niente. Perché? E probabilmente. Li spendiamo bene, dai, su.
1: Vabbè, esordio ieri contro l'Inter, che comunque è una squadra più importante.
3: Ho visto la partita. Sì, certo, l'ho vista.
1: Va bene. Ciao Giacomo e ciao Sauro, ci scrive Lorenzo. Premesso della nazionale di calcio maggiore non me ne frega niente dal 90. Prima di tutto Mancini dovrebbe fare cose semplici, non cercare di inventare cose strane per stupire. Il movimento invece dovrebbe ripartire dalle scuole calcio e da allenatori delle giovanili specializzati e focalizzati solo nel far crescere i ragazzi.
3: Certo, questa è la tua battaglia. Quello è la mia battaglia. E poi con persone competenti.
1: Sì.
3: Competente vuol dire avvigiato, sta attento, perché se no non voglio ora essere quello, anche se io dico sempre chi è stato in certi spogliatoi
1: conosce meglio certi
3: no,
1: dinari.
3: Sicuramente lo fa crescere a livello, diciamo, intellettivo, coso, lo abitua a certi panorami, perché io ci sono stato e so come ci si comporta in prima squadra, perché ho sempre detto i giocatori in prima squadra arriva sì per doti tecniche, ma la prima cosa che fa arriva perché
1: c'ha la testa,
3: perché arriva lì e deve saper stare, perché è importante. Io ho guardato il Barcellona, come il Barcellona sceglie i giocatori. Perché non si pensa che il Barcellona li scelga perché sono bravi, perché palleggiano bene, il circo, no. Prima cosa che guardi il Barcellona, guarda come sei a livello mentale, cioè fai un errore, se la volta dopo rifai la stessa cosa senza subire l'errore. Cioè, nei bambini, cioè, loro guardano questo, cioè quando parlavano di Pedri e di Gavi, sì. Gavi, va bene, loro hanno detto non è che loro siano, è che loro sono superiori, qui sono superiori e noi prendiamo quei giocatori, infatti poi diventano i tre migliori, cioè hanno tutto un altro, invece noi si guarda quanto è Learto, quanto pesa, cioè perché per noi, cioè, io me ne ricordo ancora, ora spero sia un po' passata, ma non più di tanto, io mi ricordo quando gli disse guarda lui è un buon giocatore, dice ma com'è? Dico bravo, dice no com'è fisicamente, perché te i giocatori ti riguardi solo fisicamente, cioè noi si parte dal fatto che se uno è forte fisicamente va bene così.
1: No, è evidente, soprattutto perché poi magari se è forte fisicamente a 12-13 anni non è detto che sia forte a 18-20 anni.
3: No, e poi oltretutto a 12-13 anni vive di prepotenza, poi dopo la prepotenza passa. Capito?
1: Sì, io ne ho visti tanti anche nella mia breve carriera giovanile, livello di.
3: Ma è così, perché se c'è altro sviluppato li pigli di prepotenza, no? Poi dopo poi arrivano e se non hai qualità, non hai. Anzi, poi cosa fai? Quando te sei molto forte fisicamente, cioè te non ti sforzi nemmeno, perché ti diventa talmente facile, no? Che non ti sforzi, perché? Perché non hai bisogno. Invece il piccino, diciamo, quello che deve crescere, si sforza per poterti contrastare, perché per,
1: certo, perché sviluppa altri
3: i suoi gap, cerca di riempirli con l'intelligenza calcistica.
1: Sì. Allora, domanda da 1 miliardo di euro da parte di Quentin. Mister Fattori, cosa ne pensa di Attà? Io ci rivedo per alcuni versi, ma abbiamo, come hanno iniziato Ilicic e altri, inizio ad avere questo timore.
3: Ma se facesse la fine di Ilicic,
1: Sauro grande fan di Ilicic, diciamolo,
3: sarebbe bene. Il problema è se fa la fine di Gudmus, quello è un problema. La fine intendo dire,
1: Giovanni,
3: se non rende come deve rendere.
1: Ci aveva scritto: vai, ora non c'è più l'islandese, c'è Attà, ora manca da trovare nuovo Mandragora e poi siamo a posto.
3: No, io ti dico, io prima mi ho sentito prima Niccolò quando ha detto Attà è forte, me lo dimostri, perché se no si ritorna a pensare a quello dell'Udinese. Io voglio pensare a Attà della Fiorentina. In questo momento non sta rendendo per quello deve rendere, poi lo farà. Io sono il primo a essere contento,
1: però essendo qui a valutare effettivamente l'inizio di stagione,
3: ragazzi,
1: in realtà è, l'ha detto anche lui,
3: se voi volete,
1: ieri ha detto io sto facendo male, ma ora mi ripiglio.
3: Ma lei la verità, si ripiglia benissimo. Io sono io te l'ho detto l'anno scorso a Udine, perché io seguo un po', cioè, bravo, però qui per ora non me l'ha fatto vedere, e io non era buona all'Udinese.
1: Sono certo. Che faccia, che abbia fatto bene all'Udinese,
3: a me non mi interessa, me ne fo di nulla, ti dico proprio la verità.
1: Allora ti dico, ti faccio la sorpresa, in realtà avremo diversi messaggi, ma sì, dai, prima sentiamoci due vocali, poi vediamo se ti faccio la sorpresa, vai. Vuoi sentirmene un po', Settonelli?
8: Buon pomeriggio, ciao, è Sauro Fattori. Noi si cerca italiani per l'Italia, non per la nazionale, però se i settori giovanili sono strapieni di stranieri, come facciamo a trovare, come fanno a crescere i nostri ragazzi? Uno, due, la domanda, ma forse se non c'è, se c'è solo italiani non c'è competitività e scampoli di allevamento? Perché io non so se no altrimenti spiegare, dare una spiegazione logica.
9: Ciao ragazzi, le vicende di Romano in nazionale e Valdepenas in Fiorentina sono molto simili. Bisogna credere nei giovani, se fanno un errore, un erroraccio, bisogna crederci lo stesso e continuare. Sono sicuro che Paolo Vanoli gestirà benissimo il talento di un 19enne come Valdepenas. Ciao da Marco il moviolista.
3: Allora posso rispondere all'ultimo?
1: Sì.
3: Una cosa è una squadra di club, Valdepenas, Vanoli ci deve lavorare, cosa? Una cosa è la nazionale. In nazionale non ci posso, in nazionale si fa mia progetti,
1: no.
3: In nazionale gioca,
1: fa mia crescere i giocatori,
3: cioè, in nazionale dice madonna l'è cresciuto, ma che me ne frega a me, cosa me ne frega. Cioè io in nazionale voglio i migliori, voglio i migliori, e te con i migliori devi fare. Cioè, non è che io ora fu crescere il Romano, io non da far crescere nessuno, l'Italia da farlo crescere. Cioè, non è che la Spagna la piglia Valdepenas, dice lo fa giocare perché lo fa crescere, no. Quando sarà cresciuto, che Vanoli avrà fatto crescere di entrare più forte di tutti, la Spagna lo ovoa. Cioè, qui si fa le cose all'incontrario. Cioè, la nazionale, lui fa. Allora, vi voglio spiegare. Allora, uno fa l'allenatore, Vanoli. Uno fa il selezionatore,
1: Mancini.
3: Selezionare non è come allenare. Io seleziono il migliore. I migliori, poi li metto lì. Non è che ho da fare schemi o cose, ma che qui voglio fare gli schemi. I migliori li metti lì e se li fanno da sé gli schemi. Cioè, invece qui si può far credere alla gente, perché la gente poi la ci crede, che Mancini in quei due giorni fa la sua squadra, cioè la nazionale ora fa il campionato. Cioè, capito? Cioè, non è così. Visto che poi si dice che gli allenatori dopo 4 mesi dice ancora c'hanno gente nuova, ancora e devono far capire delle cose. Mancini arriva lì in un giorno e capisca tutto. Poi li piglia anche giovani,
1: a me
3: che capiscano anche meno.
1: Sarebbe abbastanza semplice un ragionamento.
3: Ma non è semplice, perché lei che ti raccontano e gli altri ci credano. È come ora la benzina a 200, il diesel dice, ma bonda, come si spende poco perché l'era a 2,5, no, l'era 1,6, non era 2,5. Cioè, capito? Ti fanno credere e noi siamo tutti contenti. si fa le code e alleni.
1: C'è andato?
3: Cioè, capito? No, io non di sicuro, io non ci vado a fare le code, me ne importa nulla. Però fa per dire.
1: Io l'avevo fatta la settimana scorsa.
3: Sì, ti ho fatto bene, la settimana scorsa male.
1: Male.
3: Dove fa la settimana
1: sì,
3: prima?
1: Comunque la settimana, scorsa stava ancora 2-1.
3: Cioè, sì, vabbè, non lo so, ma io non ci guardo, tanto.
1: No, tanto
3: per fortuna. No.
1: Ho detto prima. Pieno a 150 lo fai.
3: Non mi cambia nulla. Per dirti. Però il concetto è che. Cioè, è questo qui. Cioè, qui ci voglia far credere che nazionale bisogna aspettare Romano. E non deve aspettare Romano.
1: No.
3: Il Cagliari lo può.
1: L'amico
3: aspettare.
1: Giovanni Ascandice, tra l'altro, segnalavano: io parlavo degli italiani su cui potevi puntare l'anno scorso. T'avevo detto Viti, e lui mi dice giustamente: Lucchesi era un calciatore sul quale potevi costruire qualcosa. Lui,
3: sì,
1: e tra l'altro.
3: Poi Viti era dell'Empoli e di Nizza. Poi.
1: Sì.
3: Cioè, Lucchesi era roba nostra. Cioè, già è diverso il concetto.
1: Però diceva anche: nei settori giovanili è pieno di stranieri.
3: È pieno, è vero. Perché vanno a comprare. Poi ti ha fatto un esempio prima su Mecucci,
1: vale. Sì.
3: Ti ha detto: noi di Lecce si va a pigliare. Sì, però se tu continui ad andare a prendere stranieri è perché li facciamo troppo fare quelli in Italia.
1: Infatti lui suggeriva che a me sembrerebbe abbastanza che la politica attivi invece il decreto crescita che finanziava, dava delle agevolazioni fiscali per chi rientrava.
3: Fallo per i giovani italiani
1: che un club paga il 50% in meno.
3: Ma
1: di
3: noi
1: tassi.
3: No, perché poi dopo c'è tante cose all'estero, capito? All'estero c'è troppe cose in più, ora non entriamo in merito, va bene? Però ti dico, no, il concetto qual è lei? Che qui in Italia ci sa il vizio che il Vaticano fa spendere le chiese, cioè il Vaticano si fa campare, non è così. Allora la Juventus, se la ti dà un giocatore, te lo fa pagare e te lo fa accusare. No, la Juve deve essere quella che deve avere l'interesse a dartelo per farlo crescere e poi lei ne prenderà i frutti. Allora così gli italiani crescono, perché invece se invece che un giovane della Juventus pagarlo 8 milioni glielo danno a meno, e se per caso tu me lo valorizzi ti do anche una percentuale, probabilmente le più stimolate a prendere un italiano che uno straniero non sa nemmeno che roba lei, perché pigliano della gente che non sanno nemmeno che, cioè lì arriva Di Francesco, dice bene, c'è da 25 sì, giocatori, chi sono?
1: Boh. Piacere, Eusebio.
3: C'ha 25 Eusebio. Giocatori e si starà a vedere, arrangiati. Cioè, lì, capito? Allora dici, fallo con i giovani italiani, no? Da 25 giocatori, vai. Perché se quei 25 giocatori fossero italiani invece che stranieri, ti avresti meno pazienza. Tu diresti che dove sta un buco, che. È così.
1: Perché non si devono adattare.
3: Perché noi siamo. Perché Dio possano conoscere. Lo straniero che viene da
1: posti lontani,
3: da squadre tedesche, arabe, che tu vuoi, viene qui, tu cominci a dirgli se si deve ambientare, intanto tu ti pigli 6 mesi e poi dopo tu ne pigliate. Se viene un italiano che magari un primavera o un giovane l'under 21
1: è comunque di turno,
3: che te tu lo conosci già tu sai che l'ha preso la società, che tu lo puoi criticare immediatamente perché tu sai i difetti che può aver avuto l'anno prima. Questi non sai niente, questi vengono qui, cioè, e via. Cioè,
1: beh, è evidente, sì, che ci sia
3: un vantaggio.
1: L'ultima volta la Fiorentina ha alzato una coppa, aveva 8 italiani alla formazione iniziale, caro Pierpaolo, è vero.
3: Sì,
1: 25 anni fa,
3: allora,
1: tutte le squadre
3: allora noi abbiamo avuto la nazionale forte quando le grandi squadre erano italiane. La verità è questa. Invece le grandi italiane adesso hanno tutti stranieri.
1: Quella dei giovani è una minestra riscaldata. Uno ci crede o no, ci scrive Giampi. Il Verona ha vinto uno scudetto con i giocatori della Viola.
3: Sì, vabbè, questo vuol dire nulla. Cioè, era anche tempo anche lì. Insomma, ora qui si parla. A quei tempi il settore giovanile era importantissimo perché eravamo proprietà della società. Insomma, c'era tante cose. Non c'era ruolatore, non c'era nulla. C'era una cosa diversa. Ora io non voglio. Io non è che voglio crocefiggere quelli di ora. Il mercato segue le sue linee, però ti dico che i giovani, sì, è vero, ci devi puntare, però non è che tu ci devi puntare pronti via, lo metti, no, piano piano lo inserisci e migliori la squadra. Cioè, per me la bravura delle squadre, quando parlano dell'Atalanta, dice era brava, sì, l'Atalanta prendeva Gosens a 1,2 milioni e lo vendeva a 40, quello è avere occhio e fa crescere i giocatori. Se lo piglio già a 40 da giovane, e che cresci? Che
1: poi lo rivende a 30 milioni perché con l'ammortamento.
3: Sì, perché c'è l'ammortamento, perché sembrano diventare delle cose, dice, sono delle presse,
1: sì.
3: Dice come c'è un'azienda, cioè, capito? Cioè, allora, qui si parla di ammortamenti, dice guarda l'uno posso darvi ora, tra sei mesi sì perché, ho avuto l'ammortamento, sì. Dai, ma ragazzi,
1: andiamo a sentirci altri due WhatsApp audio, vai tonnellone nostro, facci sentire.
10: Certo che si continua a sentire parlare di Amatucci magari da qualcuno che nemmeno l'ha visto giocare in primavera e magari non sa neanche che faccia abbia. Ora io mi domando di Dio, ma saranno tutti imbecilli che allenatori si avevano fino ad ora se non hanno visto Amatucci? Poi se farà una grande carriera, ben venga per lui, ma chi se ne frega? Cioè nel senso, ma Amatucci che ha fatto? Perché anche ora si sente sempre parlare di un grande campionato, ma quante partite avevi visto il Deportivo La Coruña? Io non riesco a capire.
11: Sì, ciao dai Mugello, ma voglio dire a Sauro, ieri con Comuzzo l'anno scorso mi fece di molto male, quest'anno a Torino e mi sembra che non faccia tanto bene, e però lui non si può giudicare perché gli è giù, mentre ieri sì, lei cioè, secondo te è sicuramente Comuzzo è meglio di ieri, quindi tu l'ha giudicato, e invece allora se non si possono giudicare i giovani subito aspettiamo a dire che Comuzzo gli è meglio di ieri, secondo me ieri è molto meglio di Comuzzo, opinione personale chiaramente. Ciao Sauro, ciao.
3: Vedi, si va a doppia opinione, no? Cioè per lui è molto meglio Vieri. Allora, io Comuzzo lo giudico che l'ho visto due anni. L'anno scorso ha fatto un'annata che ho sempre detto giovani dell'annata è normale che abbiano dei cali, va bene? Ma io non ho criticato il fatto di prendere Vieri, ho criticato il fatto di tenere Pongracic.
1: È vero.
3: Tieni Comuzzo. Cioè visto tu vuoi far crescere i giovani, te tu tieni Comuzzo, che è un esperto, che confronta Vieri. Comuzzo è un giocatore in questo momento. E lo Vieri non lo sai.
1: Uno a scoprire.
3: È uno dei sei migliori under 23 di Brasile, sei. Insomma, di anno 6, poi l'under 23 non esiste nemmeno più. Però va bene.
1: Va bene,
3: se l'aveva 24 anni c'è uno dei migliori 24 di under 24.
1: Sì.
3: Cioè, capito? Cioè,
1: sì,
3: perché non si fa così. Tanto hanno scimbahuccano. Poi Vieri sarà bravo, certo, chi lo mette in dubbio? Però il fatto che Vieri possa essere bravo non è che io devo dar via Comuzzo. Cioè, capito?
1: Certo, no, in più ti dico, pronti via, metti Comuzzo, sa già come funziona tutto così. Pronti via, metti Vieri, non parla la parola italiano, non ha mai la difesa,
3: ma poi,
1: non ha difesa
3: Comuzzo
1: italiana.
3: T'ho cominciato a giudicarlo quando e poi diventa 30-40 partite.
1: Anche quando il Napoli offre 35 milioni alla Fiorentina di rifiuto.
3: Non se ne ricorda nessuno. Cioè 35 milioni.
1: Anzi, quello. No, se ne ricordano per
3: no,
1: dire.
3: No, ma se l'ho detto prima, se l'era permesso lo dimentica anche Comuzzo, se eri su babbo io. L'ho sempre detto.
1: Perché lo portai
3: in rabbia? Certo. E poi tornava qui e si voleva tutti. Fatto lì così, perché non si ragiona.
1: Va bene, infatti se si vuole Coppola.
3: Appena ti ha detto Retegui, no? Dice, sì. L'anticarcio, sì, appena finisci il contratto, qui si buttano tutti per pigliarlo. Vuoi scommettere? A quanto tu me la dai?
1: Non so, a lui gli finisce tra un paio d'anni.
3: Tra un paio d'anni, 60 anni c'ha, 26, 27.
1: Quanti anni quanto potrà aver 26, guadagnato, 27. Tra l'altro, in 4 anni alla
3: 80 cazzo. Milioni. Vabbè, beato lui, va bene? Guadagna 80 milioni, tra 4 anni sì, c'è la coda per pigliarlo, visto che lui è andato a fare un campionato.
1: Vediamo, vale. Però è curioso che Mancini non l'abbia convocato, cioè ci deve essere qualcosa sotto, anche magari di condizione fisica per il momento, perché poi li avevano stoppati.
3: Te l'ho detto prima, siamo a inventare.
1: Bene, sono le 18 più che altro, è già finita la prima ora, l'ospite lo abbiamo rimandato a seconda ora, ci sarà l'X Factor, insomma ancora tante sorprese, incredibilmente abbiamo trovato di chi parlare anche oggi, ma non che avessi grossi dubbi, lo troveremo anche nella seconda ora, voi restate con noi per scoprirlo.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: Seconda ora di Garrisca al Vento al Via con Giacomo Galassi, con Sauro Fattori, abbastanza avvelenato sulla nazionale.
3: Ma no, non sono avvelenato, non mi dispiace. Però ho visto la formazione.
1: Hai visto? Dovrebbe giocare
3: a mezzala.
1: Con Tonali, centrale,
3: basso,
1: Frattesi.
3: Come ho detto, basso.
1: Basso Tonali.
3: Frattesi a destra.
1: Siamo
3: una cosa ripropone una torta Ken
1: esterno, più Esposito centrale e Raspadori come terzo
3: Raspadori
1: esterno.
3: Del più grande panchinaro del mondo di giocatori solari nazionali.
1: Va bene, Fede dal Camion ci dice che i distributori Eni fino a fine anno avranno un prezzo massimo di gasolio a 2,19, benzina 1,99, ma non c'entra un cavolo, ma è bene farlo sapere alla gente. Fede,
3: sì, comunque è bene farlo sapere che qualche mese fa stavo 1,6
1: è bene farlo sapere, tra l'altro
3: ce
1: mi
3: risulta
1: comunque sia una scelta di Eni, non da parte
3: sì, ma poi c'è un altro, Verdi, c'è un altro concetto, ho visto e via, non parliamo di questo,
1: no, non parliamo, Fede, però no,
3: però
1: è
3: ancora non è detto, per ora le fine
1: 8, 7,
3: per
1: 5,
3: ora le fine
1: 30...
3: 28 d'ottobre, poi probabilmente
1: è vero, fino a 30, ha detto 30 giorni, sì, sì. E comunque vabbè che siamo ridotti a questo, è veramente incredibile. Non è un bel periodo per l'Italia del calcio, della politica, tra l'altro qualcuno dice forse non è un caso che si faccia così schifo a livello calcistico,
3: anche
1: a pallavolo
3: maschile,
1: sì, l'unica
3: che sarà grandi favoriti,
1: va bene, allora 3487513933 055 77 111 71. Non so se Marco Tonelli, che ringrazio per la cura e la parte tecnica, si è messo in contatto con il nostro prossimo ospite, che è niente po' di meno che Stefano Cappellini, direttore di Repubblica.
3: Mitico.
1: Ciao Stefano.
3: Stefano.
12: Ciao, buonasera. Ciao,
1: era un
3: Stefano,
1: po' che non ti facevo parlare con Sauro, e allora siamo dovuti tornare.
12: È un piacere.
1: Tra l'altro, ciao, Stefano, io che vengo spesso a disturbarti per un motivo o per un altro, perché a volte non potevi te, altre c'è stata tutta la fine del mercato, il casino post esonero. Ma mi sa che ancora non ti ho chiesto la tua sul ritorno di Vanoli,

0: Quindi sono contento che Paratici lo abbia richiamato, secondo me è stato anche un gesto di coraggio, perché ovviamente farlo significava apertamente sconfessare la propria scelta di poche settimane prima, e ci voleva comunque una dose di coraggio per farlo, no? Perché sarebbe stato in fondo più semplice per lui andare a prendere un altro allenatore, perché insomma non sarebbe stato un così esplicito ritornare sui propri passi, no? E invece secondo me è stata fatta la scelta giusta, le prime partite secondo me lo confermano. Certo, adesso è presto per parlare, però onestamente tra la Fiorentina di Grosso e quella di Vanoli, insomma, abbiamo visto tutti, c'è uno scarto enorme, siamo passati da 11 giocatori messi insieme casualmente a un'idea di squadra, ecco, per ora un'idea, ma è già tanto per come eravamo partiti.
1: Guarda Stefano,
2: io però voglio fare una cosa, Stefano, sì. Secondo me anche tornare indietro di Paratici, va bene? Se ti ricordi bene, Paratici voleva cambiare, ma la società meno. La società era un po' dalla parte di Vanoli, ti ricordi?
1: La società, cioè, chi? La Ferrari, Goretti?
2: Sì, erano dalla parte di Vanoli, cioè, non c'era questa contrarietà a Vanoli. Beh, Goretti perché Paratici, però anche lo stesso fu commisso, cioè non erano proprio contro Vanoli.
1: Se lo te hanno avuto...
2: No, quando poi c'è stata questa scelta sbagliata...
1: Io non credo.
2: Poggio e Buha può fare anche piano.
1: Perché Paratici è lì che Poggio, anche pericolosamente.
2: Poggio e Buha può fare anche piano.
1: Va bene, momenti. Però volevo sfruttare Stefano
2: anche in quelli che comandano.
1: Cappellini, per affrontare il tema che poi sta tenendo banco dalla giornata di ieri, che il nostro Andrea Giannattasio ha scritto per primo un paio di giorni fa su FirenzeViola.it, ma poi anche il tuo collega proprio di Repubblica, Duccio Mazzoni, Stefano, ha scritto sul tuo giornale, legato alla possibilità che la Fiorentina per il prossimo anno valuti un'altra sede per il ritiro estivo di luglio. Ora vorrei sentire prima che cosa ne pensa Sauro Fattori e poi da Stefano Cappellini che cosa ne pensa e che possibili mete si immagina, anche magari fantasiose, così c'è un po' di tempo per pensarci, per i ritiri della Fiorentina. Sauro, è giusto pensare di cambiare il ritiro estivo a luglio?
2: Qui può rispondere anche Giacomo, che lo sa già cosa rispondo.
1: No, non ti ho mai sentito parlare.
2: Secondo me non serve a nulla andare via da altre parti.
1: Perché?
2: Perché secondo il mio punto di vista, a Viola Park abbiamo tutto quello di cui ha bisogno la squadra.
1: Però negli ultimi tre anni, quattro, quando inizia Viola Park ha sempre iniziato da schifo.
2: Sì, ha sempre iniziato da schifo per Viola Park, secondo te. Perché infatti
1: forse poi, uno dei motivi, non l'unico.
2: Cioè, forse uno dei motivi. È arrivato poi Vanoli, la terza giornata e vola. Allora non bisogna fare le prime tre giornate, bisogna farla allungare.
1: No, sono arrivati dopo la terza giornata, dei calciatori hanno fatto ritiro altrove, sì. Se la posso mettere così.
2: No, lascia fare. Lascia fare, che oramai la maggior parte delle squadre lo fanno in sede, anche perché si va 15 giorni in Inghilterra, 12 giorni in Austria. È che serve
1: però
2: fare 5 giorni. Ora si fa 5 giorni alla Betone. Andiamo 5 giorni alla Betone, vedrà si vuole.
1: Io continuo a proporre la Betone come sede. Dico prima di dare spazio anche a Stefano, quello che giustamente, anche un po' seguendo le dici te, ho citato l'intervista a Sandro Mencucci oggi fatto qui, sì. Che diceva: io da dirigente del Lecce la scorsa estate, prima di lasciare, mi sono anche domandato una cosa, ma ha senso? Perché dice il Lecce è andato in montagna con un dispendio economico per la società. Lecce abbastanza importante, non va. Però dice anche solo andare in montagna è stato molto costoso. E io mi sono domandato: ma se i giocatori che io ho a luglio al 90% a agosto sono a giocare altrove e la mia squadra a agosto, e questo discorso si può fare anche per la Fiorentina, è fatta da tutti i calciatori che non hanno fatto il ritiro, ma che me frega a me di spostare tutta la squadra? Lo faccio al Viola Park, cioè o lo faccio in sede, così spendo meno,
2: ma
1: e tanto
2: non spendo
1: i calciatori
2: meno,
1: se ne vanno.
2: Non spendo meno, hai tutto quello di cui hai bisogno, perché te devi portare il Viola Park a Moena. Tu porti Viola Park a Moena.
1: Vabbè, che ci vuole?
2: Cioè,
1: portare
2: delle silenze. Che tu vuoi sia? Cioè,
1: non è vero, perché non c'è da portare l'aria condizionata, non c'è da portare delle silette, come hai sempre fatto con i Della Valle, non è che devi
2: silette,
1: fare un...
2: Silette?
1: Sì, devi portare un po' di strumenti, tu porti un paio di camion, è bello risolto. Un po' di strumenti devi portare per farlo.
2: Ma te lo sai soltanto l'allenamento e tu fai le porte. Forte quelle d'allenamento.
1: Tu vai in un posto e ce l'abbia le porte allenamento.
2: No, non ce l'hanno.
1: E capirai.
2: Tu le compri.
1: Sì, va bene.
2: E gliele lasci, no? Le porti via.
1: Sì.
2: E costano quanto ricomprarle.
1: Ma se ne fai un discorso economico.
2: Perché io l'ho vissuto queste cose.
1: Ma se ne fai un discorso economico, infatti io.
2: Allora ti dico, ma non è soltanto economico. Poi ti dico, quando serve la park, bene, ho bisogno di medicinali, ho bisogno di. C'ho la mia infermeria. È un vantaggio.

0: C'ho tutti i cambi che voglio, c'ho le mie lavatrici, c'ho le mie. Te che pensi? L'asciugatrice, oh, si porta tutto lassù. Cioè, te tu vai a Moena, te tu vai a Moena è come se ti andassi. Ora non voglio dire, una squadra dilettante qui.
1: Certo, vabbè, aveva un campo
0: squadra,
1: e mezzo.
0: Te che pensi che quelle squadre dilettanti abbiano per 30 giocatori?
1: Si sia sopravvissuti a ritiri a Moena. Ecco,
0: ma te non capito, devi portare tutto per poter vivere.
1: Non mi sembra l'abbiano fatto senza problemi. Stai parlando come se fosse una cosa impossibile, lo fa il Genoa.
0: Ma non è impossibile. È una cosa di spendere di energie, non hanno un senso.
1: E quando poi però hai delle temperature più gradevoli. Però sentiamo Stefano Cappellini,
0: vabbè,
1: che ne pensa.
0: Ognuno la pensa come vuole.
2: No, vabbè, insomma, sulla parte economica è chiaro che non c'è molto da discutere. È ovvio che c'è un vantaggio evidente nel restare al Viola Park e non c'è nemmeno da starne a discutere. Però sinceramente due indizi fanno quasi una prova, no? Le partenze da un punto di vista atletico della Fiorentina, che ha fatto il ritiro al Viola Park, sono state delle partenze molto faticose dal punto di vista atletico. Sia l'anno scorso c'è stato un evidente problema, perché nelle prime giornate le altre squadre correvano il doppio di noi. Quest'anno mi sembra meno evidente, però il dubbio che insomma la preparazione non abbia funzionato al meglio c'è. È un dubbio, qualcuno sicuramente ha più elementi di me per valutare se è soltanto un dubbio o se invece può essere qualcosa di più, però io dico una cosa veramente basilare, non è che ci voglia chissà quale scienza o laurea, ma sai, fare un ritiro con la preparazione che comporta un ritiro alle temperature che ormai ci sono nelle nostre città in luglio, e sono temperature molto pesanti.
0: Manca a Moena.
2: Beh, insomma.
0: Dai, a Moena c'era 40 gradi come qui questa.
2: Adesso, Stefano. Io penso che qualche differenza ancora ci sia. Poi, se questa differenza possa, diciamo, pregiudicare il livello della preparazione, io questo non lo so, lo possono sapere persone che hanno sicuramente più competenza sulla materia. Però io sinceramente il dubbio ce l'ho, e forse se l'è fatto venire anche la società, perché non credo che abbia voglia di cercare un ritiro altrove per la prossima stagione solo per ragioni esotiche. Evidentemente forse la questione se la stanno ponendo. Insomma, si tratta soprattutto di correre e sudare, no? Quando è vero che contano anche i materiali, però poi c'è soprattutto un lavoro aerobico, di corsa, di preparazione da fare, e chiaramente farlo con le temperature, l'umidità insomma della città non è mai la stessa cosa che farlo a temperature un po' più miti, un po', perché poi non è che appunto
1: luglio scorso, mentre a Firenze c'erano 40 gradi, a Moena diciamo il 16 luglio, per prendere un giorno, temperatura media 20 gradi, 17 19 gradi,
2: mi sembra una
1: 19 15 gradi addirittura,
0: sì, alle 4 del pomeriggio.
1: Qui temperatura media, ti
0: no,
1: sto
0: te guarda,
1: dicendo.
0: Guarda la media, te guarda,
1: sì,
0: le 4 del pomeriggio.
1: A Firenze, allora andiamo, perché avevo cercato un giorno.
0: Quest'anno c'è stato, quest'anno se andavi da qualsiasi parte.
1: Non me lo dice alle 4
0: c'era 30 gradi la notte.
1: Ma dai, se la temperatura massima è stata 21,6, sai? 21, quindi 6, non può essere più di 21,6.
0: Allora vai 5 giorni lì, torni e voli. Allora, nessuno ha messo un dubbio che magari andare in Inghilterra serva a nulla? Quello dubbio lo mette nessuno?
1: Hai fatto 10 giorni e basta. Hai fatto 2 settimane.
0: Hai fatto 10 giorni. L'hai fatte durante la preparazione?
1: Sì.
2: Ma il problema sono quei 10-15 giorni che fai a luglio prima di partire per le eventuali tournée, su cui si può ragionare e discutere quanto vogliamo, ma sono quei 10-15 giorni in cui devi correre a manetta, dovevi mettere.
0: Ma non è vero, non è più così,
2: partibile.
0: Stefano.
2: No, no, ma figurati, io diciamo non sono, ripeto, non sono un esperto di preparazione atletica, però comunque quale che sia il livello di sforzo chiesto in quei 10-15 giorni, un conto è farlo a 36 gradi all'ombra, e un conto è farlo a 25, insomma, no, questo credo serva un grande esperto per sostenerlo. La ripeto, la stessa società, se si è posta il problema, vuol dire che una riflessione su questo deve averla fatta, perché non
0: credo
2: che abbia semplicemente voglia di spendere più soldi per il ritiro estivo.
0: No, e che c'entra? Ma
2: probabilmente penso, ritiene
0: non
2: che
0: è un problema di soldi,
2: essere,
0: secondo me.
2: No, probabilmente un amico, ritiene che ci possa essere un problema, ecco.
1: Un amico all'ascolto ci segnala come a Moena, dove oggi c'è il Genoa che ha anche rinnovato il suo contratto, quindi non se ne parla più, però era la Pro Loco anche a dare dei soldi alla Fiorentina dal punto di vista economico. Non
0: infatti,
1: è che fosse
0: infatti
1: un
0: io l'ho detto, l'economico c'entra nulla.
1: Dispendio, no, assolutamente, però secondo niente, me. Secondo te non cambia nulla?
0: Secondo me no. Poi te l'ho detto prima. se andare a Moena, cioè Moena fa per dire in qualsiasi posto altrove può andare, vuol dire il prossimo anno si partirà con 3 vittorie. Io sono il primo a essere contento.
1: Sto ragionando, è l'ultimo anno di Monte di Italiano, scusate, si è fatto il ritiro, ma quando si partì col 4-1 al Genoa era l'ultimo anno di Moena,
0: se non c'è Genoa, però se tu, il prossimo anno si comincia da Roma. Andiamo a Roma e vedrai se vince 4-0.
1: Dici che
0: se fate ritiro a Moena,
1: l'avversario.
0: Se valesse quello,
1: Roma,
0: ragazzi,
1: che
0: si
1: l'ha
0: vola.
1: Fatta a Trigoria, dove però
0: e l'ha fatta a Trigoria, però,
1: sì, però Costantino Neoletti dice sempre sono 2-3 gradi in meno.
0: Che
1: scherzi,
0: a Trigoria faceva a Trigoria faceva un fritto,
1: no, fresco, cioè, no, però
0: quando detto andava come
1: meglio gli orari,
0: lascia fare,
1: allora, io ragazzi, lascio fare.
0: Noi, ma giustamente la statistica dice questo, la società fa bene da dietro la statistica.
1: Dove andiamo, Stefano, in tutto questo? Io
0: si va l'anno prossimo,
1: io sempre la betona.
0: Che
1: altrimenti...
0: poi è bello, eh. E allora, secondo me, il ritiro è bello per i tifosi.
1: Sì.
0: Perché vanno lassù ed è bellissimo, perché finalmente possa stare vicino ai giocatori, cosa che non succede ai Viola Park, perché è tutto chiuso, va ad essere
1: sì,
0: in
1: e
0: galera.
1: Più quando ci sono 40 gradi diventa
0: sì, sì, ma non è nemmeno quello, è perché lassù ci vanno, va, e io sono felicissimo per i tifosi. E quello, devo dire la verità, è molto meglio, perché hanno un contatto con la squadra, che non è roba da poco, secondo me.
1: Stefano?
2: No, ma sarebbe bello sicuramente, l'abitone sarebbe un po'.
0: No, l'abitone è un po' fatto per dire.
2: Io sono legato al calcio di quando ero bambino, degli
0: certo,
2: anni 80,
0: certo.
2: Le tappe erano più o meno obbligate, no? Si andava in Trentino.
0: Io ho fatto Andaloro, Uncegno, Madonna di Campiglio,
2: sì,
0: qualcuno
2: che andava sull'Appennino c'era anche all'epoca, mi ricordo Serramazzoni, se non
0: sì,
2: ricordo.
0: Sì, Serramazzoni, bravo, sì, verso Modenese, no? Dove
2: era una meta anche quella molto toccata. Comunque insomma i posti non mancano,
0: no,
2: sono posti, poi ci sono sicuramente in vacanza anche
0: noi, siamo andati anche sulla Gnata, noi siamo andati sulla
2: però
0: Gnata.
2: Io appunto un tentativo di andare a prendere un po' più di fresco a luglio lo farei,
0: certo,
2: per vedere l'effetto
0: certo
2: che fa.
1: Giulio da Sesto, un amico al 348-75-13933, dice di lasciare Tessauro a Firenze e noi ce ne andiamo a montagna.
0: Certo, bravi, bravi,
1: io
0: voglio mare.
1: Ma non è vero, non ci vai neanche al mare.
0: No, ma io ci vado così, tanto per...
1: Va bene, chiudiamo Stefano Cappellini con... Tu comunque sei direttore di Repubblica, Quotidiano Nazionale. No, su, che tu ridi?
0: No, no, dicevo Stefano può dire che vuole. Cioè,
1: può dire che vuole, no, no, ma volevo chiedergli dell'Italia, no, pensavo tu.
0: No, dell'Italia.
1: Ma no, fammi chiedere dell'Italia, siccome se ne è parlato tanto un Sauro e si si arrabbia giustamente anche perché vede una strategia di Mancini che è ripartita diciamo nel solco del no sense come ci eravamo lasciati con Spalletti prima, un Gattuso eccetera eccetera eccetera. Quindi Stefano ti chiederei qual è la ricetta per il calcio italiano per uscire, che ce la segniamo, cioè da uscire da tutto questo, ce la segniamo e poi la proponiamo a Mancini.
2: Guarda, se l'avessi la venderei a caro prezzo a Malagò, me la farei pagare bene. Io devo essere sincero, non sono un grande fan del ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale, perché penso che quando delle avventure si concludono,
0: basta,
2: come si era conclusa la sua quando passò all'Arabia Saudita, forse è meglio non riscaldare la minestra e chiuderla lì. Mi rendo conto che dopo il pasticcio su Pirlo non c'erano molte altre soluzioni, ma insomma non mi sembra tornato.
1: Dici, perché io tiro a pensare che guardo De La Fuente nella
0: Baldini
1: Spagna.
0: Politicamente non è appoggiato.
1: Sì,
0: dai,
1: ma io ti dico, in questi giorni
0: si vive di essere seguito.
1: La storia con cui De La Fuente è diventato CT della Spagna. De La Fuente ha mandato il curriculum per andare a allenare il settore giovanile della Spagna.
0: Sì.
2: No, no, ma non c'è dubbio. Ma guarda, noi sappiamo bene che c'è stata una fase in cui si diventava allenatori della nazionale passando da tutta la trafila federale e non serviva avere un curriculum impattante.
0: I migliori anni.
2: Anzi, arrivavano allenatori che non avevano alcuna esperienza di alto livello come con i club.
0: Facevano selezionatori però.
2: Da Sacchi in avanti è cambiato tutto. Non solo per noi, anche se ci sono, come ricordavate voi, federazioni che ancora si regolano diversamente. Devo dire che Baldini sarebbe stata insomma comunque una scommessa, ci voleva molto coraggio, no? Scommettere su Baldini, anche perché se avesse fallito ovviamente la prima cosa sarebbe stata avete preso un allenatore che non aveva un curriculum adeguato di livello, quindi era difficile puntare su di lui. Io ripeto, non avrei puntato su Mancini perché per le ragioni che ho spiegato non mi sembrava il caso dopo come era finita la prima esperienza. Non solo per, tra l'altro, per il passaggio, insomma, non proprio felicissimo, elegante all'Arabia Saudita in quel modo, ma anche perché insomma c'era di mezzo anche lì una mancata qualificazione. Sarebbe stato meglio, secondo me, ripartire con
0: ragazzi, ma noi per Mancini si è fatto fuori anche Maldini.
2: Però, sì,
0: cioè, ma vi rendete conto?
2: C'è stato il pasticcio su Pirlo. Io devo dire quello che non capisco molto di Mancini, ma magari sono io che sbaglio, è questa ansia di convocare anche giocatori che non hanno veramente nessun tipo di esperienza e di curriculum adeguato. E va bene ogni tanto provare a lanciare un giovane anche contro, no? Appunto il curriculum, però senza esagerare, io l'idea di far giocare adesso, giustamente si discute molto della prestazione di Romano, dei suoi errori, però francamente come si fa a far disputare una partita titolare, una partita di questa importanza, quantomeno simbolica, perché non è poi della Nations League, non importa nulla a nessuno, la verità, però era la partita della ripartenza dopo quello che è successo in Bosnia. Sinceramente, puntare su un giocatore che ha 5 partite in Serie A come esperienza, onestamente, avendo a disposizione dei giocatori che insomma, potevano sostituirlo sicuramente quantomeno con più esperienza, a me è sembrato un azzardo, come un voler dimostrare qualcosa di troppo, no? Anche certe convocazioni, no? Quell'attaccante che gioca nel Norimberga nella Serie B tedesca, ma adesso sarà, per carità, diventerà un attaccante fortissimo, io me lo auguro, sarà così, però insomma forse non è ancora un giocatore che ha lo standing per giocare in nazionale. Mi sono sembrate scelte un po' azzardate. In questo momento il materiale è poco, ma proprio perché è poco forse bisognerebbe provare a cucinare con gli ingredienti migliori, senza esagerare con ricette strane, no? E adesso io sempre per parlare di anni 80-90, ricordate meglio di me che all'epoca non solo non andavi in nazionale con 5 partite in Serie A, ma alle volte non ti bastavano
0: 4-5 anni alto livello.
2: Bravissimo, stavo per dire questo. Capito. Non bastavano 2-3 stagioni ad alto livello per essere convocati.
0: Non bastavano.
2: Adesso è inutile far paragone con quell'epoca, perché ovvio,
0: però,
2: è molto diverso.
0: Però, va fatta.
2: Però forse andrebbe trovata una via di mezzo. Sicuramente non si può pensare oggi che funzioni come un tempo, quando c'era una base di giocatori straordinaria e succedeva che il capocannoniere della Serie A non era nemmeno convocato, parlo di Bruzzo, solo per fare un nome, ma insomma in quella nazionale non venivano convocati i giocatori di livello straordinario, no? Forse una via di mezzo andrebbe trovata, perché poi infarcire la nazionale di esordienti forse non è la ricetta migliore per uscire.
0: Ma anche perché, per come la vedo, cioè, lui fa il selezionatore, cioè, non è che uno deve costruire una squadra nuova, cioè, qui si sta confondendo la nazionale con una squadra di club. Non è così. Cioè, io dico, l'ho detto prima, Coppola, perché poi nessuno dice, cioè, ma Gatti secondo voi non è meglio di Coppola?
1: Sì, ma è
0: cioè,
1: dire.
0: Però Gatti no. Perché Coppola è il nuovo, qui si parla di nuovo, perché
1: poi Ranieri è meglio di Coppola,
0: perché poi arrivi lì e t'arrotti, cioè uno come Ranieri che è tant'anni non vale nulla secondo loro, cioè invece un tempo, cioè, andava lì giocatori esperti, giocatori che cioè, avevano, cioè, allora di quelli lì un ce n'era uno aveva fatto la Coppa de Campio, cioè è così. Cioè, te tu vai a prendere uno di Paris FC e tu lo metti accanto a Mancini. Gatti si rivolta nel letto. Io mi rivolterei nel letto. Cioè,
1: ti ha messo i Gatti gioca a nella
0: no,
1: Juventus,
0: ma Gatti però. Gioca a po', ma che vuol dire? Dai, insomma. Cioè,
1: no, rispetto a Coppola,
0: Paris FC, lo sai, te lo puoi, andrebbe a prendere a casa, così lo porterebbe in
1: Gatti.
0: Dai, su. Allora, il selezionatore, secondo me, deve selezionare il meglio che c'è. Poi il meglio in questo momento probabilmente in Italia non è un granché. Allora tu puoi cominciare a vedere se qualche giovane viene fuori, ma dagli tempo. Cioè Romano, Giovanni Cagliari 5 partite. Ora fare il titolare mi sembra un pochino.
2: Sì, soprattutto avendo in rosa Fagioli, che Mancini ha spiegato di non vederlo regista di centrocampo, e per carità può anche aver ragione in assoluto, in astratto, però poi Fagioli è un giocatore che ha 5 stagioni di Serie A alle spalle, partite appunto internazionali, è un'esperienza che forse anche in un ruolo che non è il suo ideale nella testa di Mancini, però forse avrebbe dato più affidabilità di Romano, no? Mi è sembrato un esperimento un po' azzardato.
1: Che tra l'altro, Stefano, e poi ci dobbiamo salutare, lo diceva anche prima Sauro, in realtà poi l'hai bruciato così il Romano, perché non hai fatto neanche il suo bene, sì, nemmeno da dire che almeno lo fai crescere.
2: In questo devo dire che ha collaborato anche una parte della stampa che ha cominciato a scrivere del Rodri italiano, insomma.
0: Sì, ma infatti te l'ho detto prima, qui ora si parte subito con un fronte.
2: Andrebbero date con un po' più di calma, no? Anche perché poi non possono che portare conseguenze negative.
0: Io ho letto oggi su, mi sembrava fosse, io non voglio dire, non fa fare tutto sport, mette a Dombia titolare. Cioè, questo cioè, l'ha fatto 5 minuti Dombia titolare, ma ragazzi, ma qui
1: Fagioli si gioca il posto di Dombia.
0: Cioè gioca il posto, perché le Fagioli gioca il posto di Dombia, capito? Sì. Non è che Dombia gioca, capito? È tutto.
1: Va bene,
0: così.
1: Salutiamo Stefano Cappellini, buon lavoro su Repubblica.
0: Buon ciao, ciao, grazie Stefano, sempre un piacere. Ciao.
1: Allora, noi siamo in ritardissimo, ci fermiamo al rientro X Factori, poi un'altra sorpresa, i vostri messaggi, voi non vi muovete, torniamo subito.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Allora, ci sarebbero ancora un po' di WhatsApp audio, però Sauro, in realtà un'ora fa da scaletta ti volevo proporre l'X Factory che torna, so, visto che siamo un po' fermi, no, con la Fiorentina abbiamo di nuovo un po' di tempo. In realtà poi, come quando ti diverti il tempo vola, dice sempre il tuo amico Costantino Nicoletti, e quindi sono già passato un'ora e 37 di questa trasmissione. Entriamo nell'ultimo blocco e c'è l'X Factory. Tema di oggi è centrocampisti della storia, diciamo abbastanza recente, poi c'è anche recente, gente più o meno della tua età, però diciamo da quando
3: più o meno della mia età non sono tanto recente.
2: Va bene, diciamo negli ultimi 30-40 anni, non sono andato sui Juligno,
3: no,
2: capito,
3: va bene,
2: sul calciatori che hai conosciuto, diciamo, magari
3: sì,
2: qualcuno l'hai solo
3: anni
2: visto.
3: Anni 80-90, dai.
2: Sì, e anche più recente.
3: 80-90 e a salire.
2: Come i primi X Factory, no, perché lo sai, X Factory è un format generale in cui te dai delle valutazioni e partecipi a questi giochini che vanno molto forte sui social. Oggi ritorniamo a fare la piramide, che come ti ricorderai sono 10 nomi. Te non sai quali sono questi nomi, io te li dico via via e te me li metti.
3: Centrocampisti.
2: 4 in quarta fascia, 3 in terza fascia, 2 in seconda fascia e 1 in prima fascia. Ti dico che quest'oggi, grazie all'ausilio di Marco Tonelli e di Stefano Cherubini in regia, abbiamo anche la versione grafica. Quando tu avrai finito, ci sarà subito la possibilità di vedere la piramide, così poi potrai
3: però
2: decidere
3: cambio,
2: di fare un cambio. Ma secondo me, non lo so, sono curioso di vederti. Poi tutte le volte mi critichi perché dici questo qui, ma come faccio a paragonare? Ma a me non me ne frega niente. Parto con l'X Factory dedicato ai centrocampisti, naturalmente,
3: Madonna,
2: della Fiorentina.
3: No,
2: e inizio
3: pensando
2: con il primo. Te lo metto subito con discreto livello. Sono curioso di vedere Montolivo, quarta, terza, seconda o prima fascia.
4: Per me Montolivo è da quarta fascia.
2: Quarta fascia.
4: Per quelli ho in mente io, non so, potresti tu la scelti.
2: Allora, lui secondo me potresti...
3: Io sei meglio di lui, li trovo.
2: Allora, questo ti sto per fare, le cose migliori in realtà le ho fatte da terzino, ma è un così, un po' per mischiare le carte. Di Livio.
4: No, Di Livio, che c'entra Di Livio?
2: Quarta
4: fascia.
2: Quarta fascia.
4: Sì. A quello fiorentino poi, dai, su.
2: Borca Valero.
4: Terza.
2: Tonelli, stai aggiornando? Sì. Terza fascia, Borca Valero.
3: Sì, centrocampisti sono belli, ce l'ho già in mente.
2: Effenberg. Questa secondo me non te l'aspettavi, però
4: roba.
2: Sono andato un po' in indietro.
4: Questa è tanta roba. Pensa che lui, mi ricordo, c'è una retrocessione. Oi, oi. Poi non so che ti può aver messo. Seconda fascia. Effenberg, giocatore vero, ragazzi.
2: Pronto? Perché qui ti metti di difficoltà, perché questo è un nomone e te ti domanderai Dunga.
4: Eccoci. E poi vedi, lo metto in terza, ma con le lati.
2: Terza Dunga?
4: Ah, vedrai, in prima non di sicuro. Seconda ce n'è due. Non ci ho pensato.
2: Merlo?
4: Carlo, se l'ho visto un altro. Madonna, ragazzi, l'ultimo ha vinto lo scudetto, giocatore vero, anche lui. Ma qui giocatore vero Santis. Ma io non so chi ti ha messo lì.
2: Io ho messo un po'.
4: Tu mi stai un po' fregando.
2: Ho cercato soprattutto i centrocampisti per
4: perché
2: di
4: io sto aspettando qualche d'uno e via. Però, metto in terza, via. Metto in terza.
2: Anche Merlo?
4: Sì.
2: Ah, sei pronto? Mandragora.
4: Quarta.
2: No.
4: No, quarta.
2: Sì, ah,
4: sì, che c'entra? Questi nomi, che c'entra?
2: Però. Picchio desisti.
4: Eccoci. Madonna, ragazzi.
2: Tonelli, chiedo, in seconda fascia ha già messo qualcuno?
4: Sì. Uno Effenberg.
2: Ah, Effenberg ha messo in seconda.
4: Non mi ha messo uno scarso.
2: No, ok.
4: Per ora a pensare che il nome tu metti fuori, desisti. Come fa a non metterlo? Madonna, come si fa? Che poi io qualche altro nome ce l'ho, lo so che tanto tu mi porterai in torta. Metto seconda.
2: Desisti.
4: Dai, desisti un po'. Già ho penalizzato Merlo.
2: Torreira.
4: No, quarta.
2: C'è ancora un posto in quarta? Abbiamo chiuso però, vero? Quarta. Rimane un posto in terza e un posto in prima. Oppure sono finiti? No, rimane solo quello in prima, vero?
3: No, quello in terza.
2: No, rimane solo quello in prima. Però, allora, secondo me, desisti un po' meglio. Però, secondo me, non ti andrà male. David Pizarro.
4: No, non può essere meglio che desisti. No. Ci posso fare il cambio, no?
2: Puoi fare il cambio.
4: Bene, primo desisti e secondo...
2: Pizarro.
4: Pizarro. Pisano lo metto in seconda fascia, allora, ma lo metto in seconda fascia perché devo fare il cambio di
2: sistema. Mentre Antonelli chiedo di farci vedere, chi ti aspettavi?
4: Probabilmente avrei messo merda in seconda fascia.
2: Chi ti aspettavi te come, scusa, centrocampista?
4: No, centrocampista c'era Rui Costa.
2: Ma non sono centrocampisti, tutte le volte mi rompi. Sono centrocampisti.
4: Ma come, dai, che sono centrocampisti?
2: No,
4: dai,
2: via, su. Ho capito.
4: Ma io vado da centrocampista, dai, io mi aspettavo questa gente qui.
2: Ma scusa, Rui Costa, come
4: io a che fare un gente, non so nemmeno di che
2: parla. Ma come faccio a mettere in mezzo alle mezzale i registi?
4: Centrocampista,
2: ma no, ero un trequartista.
4: Ma che trequartista? Ma di che?
2: No, solo te c'è. Rui Costa era un centrocampista.
4: Ma poi c'è per dire,
2: vedi,
4: ci potevi mettere anche
2: chi?
4: Per dire, io, cioè, ha giocato nazionale di Gennaro. Cioè,
2: hai ragione, però alla Fiorentina di Gennaro.
4: Ma ce n'era tanti, ha messo Torreira. Ha messo Torreira.
2: Io
4: Torreira,
2: ti faccio.
4: Torreira è un questione centrale, nulla. Oh, come Mandragora, state
2: qualcuno la quarta fascia, vedi? Torreira, Mandragora, Di Livio e Montolivo, quarta fascia. Terza fascia, Borca Valero, Merlo e lo sai, non riconosco l'altro. Aiuto, aspetta.
4: So
2: perché è Dunga, quella foto è Dunga.
4: Dunga?
2: Ma sì, vabbè, di
4: no,
2: vabbè.
4: Mia Dunga.
2: Dunga, terza fascia, seconda fascia, Effenberg, Pizarro e prima fascia, De Sisti.
4: Allora, De Sisti non ho problemi. Effenberg, sinceramente, probabilmente avrei cambiato Pizarro, l'avrei messo sotto. C'è Dunga, c'è Merlo, e sono meglio. C'è Dunga, ragazzi.
2: Sì, lo dico anche
4: il mondo del Brasile.
2: Infatti,
4: dai,
2: io quando l'avessi in terza.
4: Però devo fare il cambio, d'altra parte, io per portare De Sisti in prima, devo mettere Pizarro. Ma Pizarro è da terza fascia, e da seconda c'è, secondo me, o Dunga o Merlo. Lì poi da decidere, meglio non ci dimettiamo mai.
2: Scusa, non mi piace anche Antonioni, ma esattamente per Rui Costa, ragazzi. Ma cioè facevano un ruolo più offensivo rispetto
4: no,
2: a
4: no, no, centrocampisti. Centrocampisti, dai, su. E se no tu mi dicevi, i giocatori stanno lì. Vabbè,
2: questi sono tutti giocatori. Lì. Diciamo, è come
4: io ti dico la verità: potessi fare un altro cambio, metterei Pizarro in terza e Dunga in seconda, sicuro.
2: Ho capito.
4: Sicuro.
2: Ho capito.
4: Che Dunga campione del mondo del Brasile.
2: È il bello del gioco della piramide, è metterti.
4: Ma è perché io mi aspettavo Rui Costa e sta gente di Antonioni? Che ho detto, invece te, giustamente, Di Arcio. Cioè,
2: ma non è che Di Arcio, è che Antonioni e Rui Costa.
4: Ma Antonioni e Rui Costa sono centrocampisti.
2: Ho fatto già una volta i numeri 10.
4: Ma
2: Zidane,
4: secondo te, cos'era? Dimmi Zidane.
2: Dai, sì, trequartista.
4: Cos'è? No, Zidane è un centrocampista.
2: Ma dai, ma che centrocampista?
4: Ma via, non ci,
2: ma
4: non ci posso ragionare.
2: Ma era un centrocampista iperoffensivo.
4: Ma ha messo Di Livio. Di Livio, che faceva la destra.
2: Vabbè, dopo l'ha fatto.
4: Ma messo Di Livio
2: a Firenze, ma messo
4: Di Livio
2: centrocampista centrale.
4: Ma Di Livio che c'entra?
2: Questo è Costantino a ridere.
4: Ha la ragione Costantino a ridere, via.
2: Sì, va bene. Cioè, secondo te anche Antonioni poteva stare all'interno?
4: Ma Dio, un centrocampista. Rui Costa è un centrocampista,
2: però è che se no si mette sempre gli stessi nomi.
4: Da,
2: io sono
4: d'accordo,
2: andato,
4: però io giustamente tu mi dici centrocampisti, a me mi tocca per forza, cioè io questi nomi io non posso cancellarli. Poi te non me l'hai messi e giustamente, cioè ti ha messo Desisti, Merlo, ti ha messo Rubaccia, cioè, Dunga, cioè, però per Mandragora, Di Livio non c'entra nulla, insomma, ma non per Di Livio se stesso come ruolo, Di Livio non c'entra nulla. Mandragora, Torreira,
2: va bene. Farinata e Rigutino c'è scritto Platini, non si sa, forse non ha capito il senso.
4: Platini è un centrocampista e te ti avessi detto mezza punta.
2: Sì,
4: invece
2: sì,
4: io c'entro una pista, sì, ma che sta scherzando? C'entro una pista più completa che c'era. Va, si abbassava, giocava a basso.
2: Alla Gudmundsson, praticamente.
4: E faceva 20 gol.
2: Ne esco così. Va bene, come sempre, tanto non è un X Factor.
4: No,
2: se Sarro non si lamenta di chi gli
4: no,
2: metto.
4: No, Dunga.
2: Sotto.
4: Allora io vorrei mettere Dunga e posto di Pizarro. Questo sì, questo me lo devi fare. Marco,
2: no, non te lo
4: Marco,
2: faccio.
4: Metti
2: no,
4: Dunga
2: e
4: posto di Pizarro.
2: No, ti ho fatto mettere Desisti prima.
4: Cioè,
2: poi
4: non ce la faccio, non ce
2: o
4: la faccio.
2: O lasci Pizarro primo e metti Dunga secondo.
4: No.
2: Lo sai però che cosa potresti fare, secondo me? Metti Dunga come primo e Pizarro come terzo. Diciamo è vero, Dunga come primo, Desisti forse ti puoi
4: Desisti numero
2: come
4: uno.
2: Secondo
4: ma
2: lo metti e metti Dunga
4: ma Desisti,
2: come primo. Ti dicevo è meno grave, ti dicevo è meno grave Dunga primo, Desisti secondo rispetto a Pizarro.
4: Sì, certo, sì, è meno grave Pizarro secondo ai posti di Dunga, sì.